0: Catania 0, Savoia 3, Spezia vado 3-0, quindi giusto per riepilogare i risultati. Quindi per lo Spezia tutto secondo programma, i risultati idem per l'Union Brescia. Il Cosenza ha una stagione, ha un avvio difficile, ma sapevamo di un progetto tecnico ridimensionato. Nino, il Catania ha perso 4 partite di fila tra Coppa Italia Maggiore, Campionato, Coppa Italia di Serie C. Ha segnato un gol e ne ha presi, credo, 9 in 4 partite. Direi che, cioè, si può parlare di crisi, secondo te, già dopo poche giornate, al 3 di settembre?
1: Sicuramente anche loro hanno
0: Anche loro hanno
1: parlato
0: parlato
1: un po'
0: di
1: di crisi,
0: crisi,
1: come
0: come
1: tutto
0: tutto
1: va
0: va
1: male e
0: male e
1: che
0: si
1: si
0: deve
1: deve risolvere in
0: risolvere in
1: fretta. Però
0: fretta. Però
1: ti
0: ti posso
1: posso
0: dire
1: dire che
0: che comunque
1: comunque
0: all'esordio
1: all'esordio
0: non
1: non
0: è
1: in
0: in
1: Coppa
0: Coppa
1: Italia
0: Italia
1: con
0: con
1: tanti
0: tanti
1: pinni
0: pinni
1: col
0: col
1: palo,
0: palo,
1: ma
0: ma
1: comunque
0: comunque
1: una
0: una
1: squadra
0: squadra
1: di
0: di
1: Roma
0: Roma
1: che
0: che
1: ha
0: ha
1: fatto
0: fatto
1: vedere
0: vedere
1: anche
0: anche
1: un
0: qualcosa
1: qualcosa
0: di
1: di
0: interessante.
1: interessante.
0: Comunque
1: Comunque
0: ci
1: ci
0: sono
1: sono
0: sempre
1: sempre
0: quelle
1: quelle
0: categorie
1: categorie
0: di
1: di
0: differenza
1: differenza
0: che
1: che
0: il
1: il
0: Catania
1: Catania
0: ha
1: ha
0: fronteggiato
1: fronteggiato
0: comunque
1: comunque
0: bene
1: bene
0: con
1: con
0: il
1: il
0: Parma.
1: Parma.
0: Certo,
1: Certo,
0: l'avvio
1: l'avvio
0: di
1: di
0: stagione
1: stagione
0: non
1: non
0: è
1: è stato
0: stato
1: sicuramente
0: sicuramente
1: ottimo
0: ottimo
1: e
0: e
1: nessuno
0: nessuno
1: si
0: si immaginava
1: immaginava
0: nemmeno
1: nemmeno
0: questa
1: questa
0: sconfitta
1: sconfitta
0: in
1: in
0: Coppa
1: Coppa
0: Italia
1: Italia
0: che
1: che
0: magari
1: magari
0: doveva
1: doveva
0: dare
1: dare
0: un
1: un
0: po'
1: po'
0: la
1: la
0: scossa
1: scossa
0: dopo
1: dopo
0: la
1: la
0: sconfitta
1: sconfitta
0: del
1: del
0: 23
1: 23
0: e
1: e
0: con
1: con
0: il
1: il
0: Monopoli.
1: Monopoli.
0: Sicuramente
1: Sicuramente
0: c'è
1: c'è
0: da
1: da
0: intervenire e
1: intervenire e
0: farlo
1: farlo
0: subito
1: subito
0: perché
1: perché
0: se
1: se
0: comincia
1: comincia
0: a
1: a
0: mettere
1: mettere
0: dentro
1: dentro
0: questi
1: questi
0: risultati
1: risultati
0: negativi
1: negativi
0: poi
1: poi
0: diventa
1: diventa
0: sempre
1: sempre
0: più
1: più
0: complicato,
1: complicato,
0: anche
1: anche
0: se
1: se
0: le
1: le
0: cosiddette
1: cosiddette
0: grandi
1: grandi
0: del
1: del
0: girone
1: girone
0: C,
1: C,
0: tra
1: tra
0: Salernitana
1: Salernitana
0: e
1: e
0: Bari,
1: Bari,
0: comunque
1: comunque
0: fino
1: fino
0: a
1: a
0: questo
1: questo
0: momento
1: momento
0: non
1: non
0: hanno
1: hanno
0: nemmeno
1: nemmeno
0: impressionato,
1: impressionato,
0: ma
1: ma
0: siamo
1: siamo
0: soltanto
1: soltanto
0: alle
1: alle
0: prime
1: prime
0: due
1: due
0: giornate.
1: giornate.
0: Vedremo
1: Vedremo
0: anche
1: anche
0: come
1: come
0: andrà
1: andrà
0: poi a
1: poi a
0: inserire
1: inserire
0: tutti i
1: tutti i
0: nuovi
1: nuovi
0: acquisti,
1: acquisti,
0: perché
1: perché
0: nel
1: nel
0: giro
1: giro
0: di
1: di
0: qualche
1: qualche
0: giorno ha
1: giorno ha
0: chiuso
1: chiuso
0: Caligara,
1: Caligara,
0: Torrasi,
1: Torrasi,
0: Coda,
1: Coda,
0: Insigne,
1: Insigne,
0: quindi
1: quindi
0: comunque
1: comunque
0: deve
1: deve
0: inserire
1: inserire
0: tutti
1: tutti
0: questi
1: questi
0: volti
1: volti
0: nuovi.
1: nuovi.
0: Sicuramente
1: Sicuramente
0: un
1: un
0: risultato
1: risultato
0: pesante
1: pesante
0: e
1: e
0: inaspettato
1: inaspettato
0: ed
1: ed
0: è
1: è
0: già
1: già
0: un,
1: un,
0: se
1: se
0: non
1: non
0: il
1: il
0: primo,
1: primo,
0: almeno
1: almeno
0: un
1: un
0: secondo,
1: secondo,
0: terzo
1: terzo
0: campanello
1: campanello
0: d'allarme,
1: d'allarme,
0: perché
1: perché
0: il
1: il
0: Catania,
1: Catania,
0: la
1: la
0: cosa
1: cosa
0: che
1: che
0: anche
1: anche
0: Longo ha
1: Longo ha
0: sottolineato,
1: sottolineato,
0: che è
1: che è
0: la
1: la
0: difficoltà
1: difficoltà
0: nell'andare
1: nell'andare
0: in
1: in
0: gol,
1: gol,
0: perché
1: perché
0: veramente
1: veramente
0: subisce
1: subisce
0: gol
1: gol
0: al
1: al
0: primo
1: primo
0: tiro,
1: tiro,
0: al
1: al
0: primo
1: primo
0: tiro
1: tiro
0: in
1: in
0: porta,
1: porta,
0: ma
1: ma
0: non
1: non
0: riesce
1: riesce
0: mai a
1: mai a
0: concretizzare
1: concretizzare
0: quanto
1: quanto
0: costruito.
1: costruito.
0: Sì, oggettivamente c'è la sensazione che ancora si possa parlare di gruppo di giocatori ma non di squadra, che è un po' diciamo una consuetudine per quelle squadre che cambiano tanto. Il Catania ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato tanto nella struttura, nell'organico della rosa. I quattro nomi che hai fatto tu, che sono tutti arrivati di fatto nell'ultima settimana di mercato, sono tutti e quattro dei titolari, devono essere ancora inseriti. Hai la sensazione, nonostante questo, poi torniamo a parlare anche della Coppa in sé per sé, che ci possa essere un rischio per l'ex tecnico del Crotone, perché arriviamo da 1 o 2 giorni dove, per esempio, in Serie B la Cremonese passa il turno in Coppa Italia e esonera Giampaolo. Poi scopriamo che era già stato deciso addirittura prima ancora del match di Coppa. Secondo te Longo rischia qualcosa?
1: Secondo me le prossime almeno 2 partite saranno decisive, perché magari il Catania si è preso un po' di tempo, però sicuramente sì, ci vuole il tempo per inserire un nuovo acquisto, ma sei sempre il Catania. Comunque, secondo me, almeno le prossime due saranno decisive. Tanto il primo esonero in Serie C è arrivato, alla fine è durato soltanto 2 partite, Giovanni Ferrara scafati, quindi ormai adesso cominciamo un po' la lista dei possibili tecnici che esonerati, quindi secondo me comunque le prossime due saranno decisive per Emilio Longo, anche se ha fatto vedere delle cose buone, come dicevo prima, in Coppa Italia, un allenatore che comunque a Crotone ha fatto bene, le esperienze passate ha fatto bene. Ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il gruppo, però sai, sei sempre a Catania e comunque è una piazza importante, la squadra dal mio punto di vista più attrezzata del girone C, quindi quest'anno non obbligo di vincere il campionato come lo avevano del resto lo scorso anno, quindi c'è poco da attendere purtroppo per Longo, però sicuramente la società qualche ragionamento lo farà se i risultati continuano ad essere questi.
0: Assolutamente, anche perché poi nel weekend arriva una sfida da non sbagliare con il Cosenza, un'altra volta al Massimino, se non mi ricordo male, quindi l'ennesimo test da non fallire, tra l'altro in un Massimino che, ricordiamolo, lo scorso anno, diciamo, ha visto il Catania perdere punti per la prima volta, se non erro, all'arrivo di William Viale in panchina, in quell'interregno tra la prima gestione Toscano e la gestione... È la gestione finale, quindi voglio dire, sì, si parla di primavera inoltrata e adesso si trova a dover gestire un Catania che perde, non segna, non è decisivo e ha diversi problemi. Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, Altamura. Nino, mi viene da dire che chi doveva passare il turno al netto appunto del Catania lo abbia passato. Lo Spezia anche bene. È chiaro che sulla carta sapevamo che la bilancia pendeva tutta dalla parte della formazione di Turati rispetto al Vado, ma al picco, insomma, si è vista già una squadra decisamente più avanti nel percorso di strutturazione del nuovo progetto tecnico. Nella giornata di oggi altre tre gare: alle 17 Cittadella Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano. La prossima settimana si chiude il quadro con Grosseto Latina. Sulle gare di questa sera, mi viene da dire, il Cittadella ha iniziato bene il campionato, cosa non scontata visto l'andazzo dello scorso torneo. E Renate può essere un'occasione per le seconde linee per vedere qualcosa di diverso. Novara Livorno, altro test importante per il tandem Lucarelli, che mi ha fatto molto sorridere l'intervista rilasciata al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, dove Alessandro Lucarelli aveva palesemente dichiarato che il fratello Cristiano e allenatore gli avesse detto di rimanere a Milano qualora non fossero arrivati almeno tre acquisti per la tua squadra. I tre acquisti sono arrivati, insomma. Moracchioli, Veseli, su tutti. Trento Desenzano, io dal Trento, e ne avevamo parlato mi sembra anche in uno degli scorsi appuntamenti, mi aspetto tanto in campionato, forse ancora qualcosa in più potevamo vederla dalla formazione di Tabiani. Il Desenzano da neopromossa, è vero, la Coppa Italia, insomma, diciamo in questo momento non è al centro delle attenzioni praticamente di nessuno. Però potrebbe essere già un'occasione per il Trento per mettere a posto qualcosa che non è andato benissimo nelle prime giornate.
1: Sì, sicuramente anche se ho messo il Trento tra le possibili sorprese, anzi o realtà del girone A, per andare a sedere le prime posizioni. Qualcosa sicuramente c'è da migliorare, però siamo soltanto alla seconda giornata. Secondo me già in questo turno di Coppa Italia possiamo vedere anche chi ha giocato meno nel Trento, perché quest'anno ha completato un po' la rosa rispetto allo scorso anno. Se ricordi, lo scorso anno aveva avuto il problema dell'attaccante, della punta centrale, è arrivato praticamente quasi a fine mercato Cruz, che poi ha avuto un importante infortunio che di fatto poi lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto il campionato. Quest'anno a Molina, a Caia, comunque è una squadra importante. Secondo me il Trento può recitare un ruolo importante. Sono curioso anche di vedere questo Cittadella, perché quest'anno Cittadella è partito con il piede giusto, nonostante ha perso qualche elemento importante, però Marchetti ha completato la rosa. Poi vedremo se riuscirà a rilanciare, come ha detto lui nell'ultima intervista, Mirko Antonucci, che se riesce a rilanciarlo è davvero un colpo per la Serie C, dopo che viene da una stagione tremendamente complicata tra Bari e Salernitana. Secondo me, con l'ambiente di Cittadella, potrebbe ritrovare anche serenità per un giocatore che in B, soprattutto a
0: Sì.
1: Cittadella, aveva fatto vedere numeri importantissimi. Sicuramente sulla carta partono avvantaggiati Trento e Cittadella. Poi sono curioso di questa partita tra Novara e Livorno, perché Livorno comunque rispetto allo scorso anno, secondo me, il tandem Lucarelli comunque ha fatto un grande lavoro, ma è una squadra interessante. Sicuramente non è una squadra da primi posti, anche perché il girone B è davvero infernale in questa stagione per quanto riguarda i grandi club. Ma vedo un Novara ancora un po' in difficoltà, è rimasto deluso forse dal mercato, perché ha provato a cedere sia Donadio che Lanini nelle ultime ore di mercato senza riuscire. Quindi, senza cedere Lanini, non è arrivato l'altro attaccante desiderato da Birindelli. È una squadra che un po' ha fatto fatica nelle prime due giornate, anche se con un errore del portiere comunque ha buttato al 23 punti nell'ultima giornata contro la Folgore Calabrese. Comunque è una squadra in Novara interessante, forse non completamente, anzi è incompleta soprattutto davanti, però è una grande prova anche per Birindelli dopo l'ottima stagione alla Pianese. Voglio vederla all'Opera in questa realtà ancora più importante.
0: Nino, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, hai citato prima di fatto il primo esonero a stagione iniziata, quello di Ferraro da tecnico della Scafati. In precedenza, in onore di cronaca, c'era stato l'avvicendamento tra Tedesco e Diana a Perugia, ma lì non si era
1: Sì.
0: neanche giocato un minuto di stagione regolare e non era stata una scelta di campo, bensì una scelta societaria, insomma, una scelta di cambiando la struttura, cambiando la proprietà del club. Sono avvicendati i due allenatori. Ti chiedo di fare il punto su quelli che sono i nomi in questo momento, secondo quello che ha raccolto tutto C.com, per i possibili eredi di Ferraro o Ascafati.
1: Sì, allora in questo momento torniamo anche indietro perché ho scritto un pezzo in cui Scafatese ha dominato il girone e la Serie D dello scorso anno, è esonerato il proprio allenatore dopo 2 giornate e la stessa cosa ha fatto il Trapani 2 anni fa dominando la D con Torrisi e poi esonerandolo solo dopo 2 giornate. Comunque sì, tra il Troise è forse il nome favorito in questo momento, ma è stato contattato anche Prosperi, che lo scorso anno era alla Cavese. Si era parlato anche di Ginestra, ma sembra una pista abbastanza fredda in questo momento. Per il momento la lotta a due tra Troise e Prosperi, penso nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva, anche perché siamo a cavallo della prossima giornata di campionato.
0: Giornata. Quindi vedremo Troise, Prosperi, Ginestra come possibile outsider per la prima panchina che torna a non avere un proprietario in Serie C. Nino, grazie mille, ci sentiamo presto e buon lavoro.
1: Se te buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TMV per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manco a dirlo, su TMV Radio, ci state ascoltando, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C per l'appuntamento odierno di giovedì 3 settembre. Il calciomercato è finito, per fortuna, purtroppo, dipende dai punti di vista. Adesso rimane il campo, anche se, come si suol dire, il calciomercato non finisce mai, anche perché spesso e volentieri, per esempio, per quanto riguarda la nostra Serie C, il fronte degli svincolati è sempre da tenere sotto grande osservazione, perché propone delle opportunità, diciamo low cost, non a costo zero, ma low cost per tante squadre, magari anche per ovviare ai primi infortuni della stagione. Perché dico questo? Perché tuttoc.com ci regala giusto appunto un aggiornamento in tal senso, perché potrebbe pescare dal fronte degli svincolati uno dei club più importanti della Serie C. Mi riferisco al Crotone, che, come leggiamo dalla notizia pubblicata dal nostro Nino Sergi, è sempre più vicino a Enrico Brignola, ex attaccante di Sassuolo e Benevento, tra le altre. Cerchiamo di analizzare a mente un po' più fredda quello che è successo in questa sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, uno dei nomi più importanti sul fronte dei procuratori del calcio italiano, Danilo Caravello. Buongiorno Caravello, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, con lei mi faceva piacere fare un po' il punto della situazione su quello che è successo in questa sessione di mercato in Serie C, anche un po' in generale su quello che si è visto nel mercato italiano, perché mi sembra che quest'estate forse si sia mosso qualcosa di più rispetto alle ultime sessioni di mercato, in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C. Questa è la percezione avuta diciamo dal nostro punto di vista. Ovviamente quello dell'addetto ai lavori, dell'operatore di mercato, può essere diverso, però mi sembra che la Serie C abbia, per quello che è il nostro focus principale, abbia mosso tanto, le grandi squadre abbiamo cercato di rafforzarsi, e chi doveva rilanciare e rinnovare il proprio progetto tecnico non abbia avuto paura di farlo, perché ci sono squadre che hanno cambiato veramente veramente tanto.
1: Sì, diciamo che è stato un mercato un po' con inversione di tendenza, soprattutto con le tempistiche, perché abbiamo assistito, diciamo, a luglio abbastanza piatto, e poi un mese d'agosto dove magari i primi 10-15 giorni erano abbastanza tranquilli. Invece quest'anno, diciamo, è stato un agosto intenso dall'inizio alla fine, dove le squadre si sono mosse, dove ci sono stati tanti allenatori e tanti direttori che sono cambiati. Sono partiti dei nuovi cicli, e quindi, diciamo, le squadre all'inizio hanno fatto quello che fanno un po' tutte le stadi: hanno cercato di dar via giocatori, abbassare i contratti, fare un po' di giovani affinché possano arricchire la rosa, fare minutaggio, arricchire con giovani importanti, e poi alla fine hanno cercato di completare le squadre con i giocatori importanti per le rispettive categorie di appartenenza. Quindi sicuramente un mercato che nel mese di agosto è stato molto, ma molto più intenso di quello degli ultimi anni.
0: Volendo fare una battuta, Caravello, sia per noi che lo raccontiamo che per voi che lo vivete, diciamo, è passato anche più velocemente, perché mi ricordo in passato delle sessioni di mercato che sembravano veramente non finire mai, perché c'era una calma quasi innaturale per un'estate di calciomercato. Prima, all'inizio, quando poco prima di presentarla, parlavo del fronte svincolati per la Serie C, che tradizionalmente è un'opportunità importante per le 60 squadre di terza serie, per comunque completare l'organico o ovviare ai primi infortuni. C'è materiale, ecco, non mi viene una terminologia più adatta in questo momento, ma ci sono ancora giocatori svincolati di profilo, anche di alto profilo, che possono fare al caso delle squadre di Serie C, oppure, essendo stato un mercato, diciamo, diverso, leggermente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, diciamo, i big che erano svincolati sono già stati tutti presi?
1: Ma io penso che noi assisteremo sempre di più andando avanti negli anni, se le regole permangono queste, con minutaggio giovani, le liste chiuse, soprattutto in tutte le categorie, a un esercito di svincolati che diventerà sempre più grande. Cioè, anche perché poi dopo, da qualche anno a questa parte, c'è la regola che chi fa la risoluzione entro i tempi di mercato viene comunque equiparato a uno svincolato, quindi anche quei giocatori vanno in circolo nell'esercito degli svincolati. Per non
0: Certo.
1: stare a scomodare magari, sai, le categorie inferiori, dove nemmeno a tutti noi sono ancora noti chi ha fatto la risoluzione, perché comunque si stanno apprendendo le ufficialità da ieri e oggi, insomma. Però ce ne sono sicuramente tanti. Però poi dipenderà da chi si è lasciato posto in lista. Le regole dicono che puoi cambiare uno slot nel girone d'andata e uno slot nella lista nel girone di ritorno a causa di infortuni, tranne i portieri, quindi non è che ce ne siano molti. Se voi pensate che un calciatore che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene, quando ha giocato è subentrato come Shaarawy e ha trovato squadra ieri, Darmian, Acerbi, per dire
0: Vero.
1: nomi che comunque hanno fatto la Serie A in maniera importante anche a livello internazionale, ancora senza squadra, quindi è un problema importante. Per la C sicuramente molti calciatori, anche di categorie superiori, prima o poi valuteranno eventuali offerte, ma bisogna anche capire, e questo si capirà prima delle partite del weekend, chi consegnerà le liste, chi si terrà a posti, chi avrà il coraggio di lasciare giocatori fuori lista e dovendoli pagare lo stesso. Quindi da lì si scoprirà anche quante possibilità hanno questi calciatori svincolati di andare sul mercato.
0: Ecco, questo per la Serie C è stato anche la prima sessione di calciomercato, dopo l'introduzione a pieno regime del salary cap. È cambiato qualcosa? Io questa domanda l'ho fatta a tanti direttori sportivi, e c'è chi mi ha detto molto sinceramente, magari lavorando in società più piccole, noi il salary cap ce l'eravamo già autoimposto. Chi invece mi ha evidenziato come l'obiettivo il problema primario sia stato quello di far capire ai calciatori che oltre certe cifre non si può più andare, non per scelta aziendale, scelta societaria, ma per scelta della Lega, delle norme che si sono attivate, che sono state decise dalla Lega Pro. Dal vostro punto di vista è cambiato qualcosa?
1: Beh, sicuramente, soprattutto nella fase iniziale del mercato, ripeto, si è creato un grandissimo immobilismo. Vabbè, il mese di giugno è dedicato comunque all'iscrizione dei campionati e a cercare di chiudere un bilancio non propriamente in passivo. Il mese di luglio, soprattutto in C, dove c'è stata questa innovazione e tanti non erano preparatissimi, sono stati molto attenti ai paletti finanziari. Poi nel mese di agosto è sembrato come se tutti si dimenticassero tutto ed è tornato un mercato normale. È verissimo che le società più piccole, o quello che lo fanno da sempre, si erano già preparate e non hanno problemi di salary cap, che comunque tu puoi spendere il 50% di quello che hai prodotto lo scorso anno. Le società più grandi, ovviamente, avendo
0: Sì.
1: più pubblico, più abbonamenti, più incassi, è un problema perché hanno anche ingaggi più importanti, ma è un problema comunque relativo. Alla fine, diciamo, la soluzione, l'escamotage si trova sempre. Quello che quest'anno ho notato è che, a parte forse il Brescia nel girone A, che sembra proprio una vera e propria corazzata al di sopra di tutto e tutti, negli altri gironi, secondo me, regna un grande equilibrio e non c'è una vera e propria corazzata come potevamo vedere gli anni precedenti, che magari possiamo prevedere che dominerà il girone e dominerà il campionato, e quindi sarà ancora più bello poter seguire questo campionato dalla prima all'ultima giornata.
0: Questo assolutamente, tra l'altro, questa sua considerazione mi permette di riallacciarmi al tema col quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ovvero le difficoltà del Catania, che al netto della prima gara, del primo turno preliminare della Coppa Italia dei Grandi, quando ha eliminato il Vicenza, poi ha solo perso, ha segnato due gol, ne ha subiti 10. E sembra essere già entrata in un momento di forte crisi. È vero che gli ultimi acquisti, e sono acquisti di un certo tipo, perché mi riferisco a Massimo Coda, a Roberto Insigne, a Caligara, a Torrasi, ancora devono essere inseriti formalmente nel gruppo di Mister Longo. Però le chiedo che impressione si è fatto, ecco, su questo avvio molto, molto, molto al di sotto delle attese dell'Elefantino.
1: Il problema del Catania è quello più grande in quel girone, ma sono problemi che magari stanno avendo anche la Salernitana e anche il Bari, che sono un po' le corazzate di quel girone, che hanno cambiato tantissimo, hanno cambiato, la maggior parte ha cambiato gli interpreti tecnici, cioè l'allenatore e anche i direttori, tranne che la Salernitana, e quando comunque cambi tanto l'organico, non è facile partire subito in maniera importante. Ci sono dei problemi di assestamento, di poter far capire le proprie idee tattiche, e questo è il danno, secondo me, di un mercato aperto fino al primo di settembre. Cioè che tu fai un ritiro con una squadra che non è quella che farà il campionato, con una squadra che magari è piena di scontenti perché sono giocatori che sanno di essere sul mercato, una squadra che lavora, certo, in maniera limitata, poi ti trovi ad affrontare 2-3 giornate di campionato e 1-2 di coppa con un organico che non è al completo, con giocatori che sono appena arrivati, altri che sono partiti. Per fare un esempio, ieri parlavo con Mangia, l'allenatore del Campobasso, dice nell'ultimo giorno di mercato, tra i calciatori che stavano andando via, quelli che erano appena arrivati, mi trovavo tra 4 che andavano e 4 che venivano, senza 8 giocatori. E quindi abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia ridotti all'osso. Quindi queste sono un po' le storture. Tornando al Catania, un allenatore come Longo, già vissuto in passato a Picerno e a Crotone, è un allenatore con idee moderne che propone calcio, e la fase offensiva è molto importante, però nella fase difensiva è una squadra che ha sempre subito tanto, le sue squadre. Quindi a Catania deve assolutamente trovare equilibri diversi, perché al di là del fatto che tutto quello che ho detto fino adesso, non è pensabile che in una partita di Coppa ieri sera si possa perdere in casa 0-3 col Savoia, e nelle 5 partite ufficiali se ne sia vinta una e perse 4. Non va bene come avvio, e non è, spero che non continuino in questo modo, perché altrimenti sarebbero problemi seri anche quest'anno per una piazza come Catania, che invece è...
0: Sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, uscire dalla Serie C è complicato, complicatissimo, anche se ti chiami Catania, se ti chiami Salernitana. Lo abbiamo vissuto col Benevento, lo abbiamo vissuto con l'Avellino, lo abbiamo vissuto col Vicenza, col Padova, sono tantissime. Al di là del blasone, al di là della tradizione calcistica di un club, al di là anche delle possibilità economiche, uscire indenni da un campionato di Serie C non è impresa di poco conto. Prima di salutarla e ringraziarla, Caravello, a questo punto mi ha già fatto capire le sue idee nel girone A, ma sono d'accordo con lei, dove c'è un Union Brescia che, se tutto va come sembra scritto, non dovrebbe avere grandi problemi. Nel girone B e nel girone C la situazione è molto molto più complessa. Le chiedo dal suo punto di vista le due favorite, una volta concluso anche il mercato, che magari sia un po' le idee più chiare, una per girone, ovviamente.
1: Allora, ovviamente nel girone A sicuramente il Brescia è sopra tutti, però attenzione quest'anno al Cittadella, c'è una squadra che ha ritrovato l'anima da Cittadella, secondo me, ha un ottimo organico e potrebbe dar fastidio fino in fondo. Nel girone B, per quello che ha già fatto lo scorso anno, per le cose mirate che ha messo dentro, per me il Ravenna è la squadra magari che ha cambiato meno e che può ripartire con i faroli del pronostico. E poi dopo, subito sotto, vedo Reggiana e Spezia, che bene o male negli ultimi giorni di mercato hanno completato l'organico con acquisti importanti. E nel girone C, al netto delle problematiche ambientali, delle problematiche di assemblaggio della squadra e quant'altro, secondo me un tantino soprattutto vedo il Bari, e poi dopo non possiamo non mettere Salernitana e Catania, però diciamo che mi è piaciuto molto nel mercato che hanno fatto Foggia e Casertana, che potrebbero essere due variabili in quel girone molto importante.
0: Sono d'accordo anche sulle due variabili, Foggia e Casertana, perché secondo me hanno operato davvero bene. Caravello, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti, un saluto a tutti.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori col curriculum più lungo del nostro campionato, del nostro calcio. In chiusura di fascia, direi al buon Costantino di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la trasmissione di oggi. Parlavamo del Brescia, Brescia indiziato numero uno nel girone A, Brescia che si è portata a casa senza grandi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia con un 5-2 alla Gian Erminio. Allora noi ci sentiamo le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini al termine di Union Brescia-Giana 5-2 dal Intred Media Center dello Stadio Rigamonti, parola a Luca Chiarini, giornale di Brescia.
3: Ciao mister, buonasera. Conoscendoti un po', qualche pensierino per quella fase in cui forse il ritmo si è abbassato un po' troppo, ce l'hai, tu che sei un perfezionista, però cosa ci dici questa partita? Che questa squadra quando decide di giocare invece di alzarlo, il ritmo diventa difficilmente contenibile per le squadre di questa categoria.
4: Sì, è stato un peccato sporcarla con questi 25 minuti dove non abbiamo fatto bene perché ci siamo appoggiati alla partita.

0: tutti, anche Pellegrini che ha fatto un bellissimo gol, ma anche altri giocatori, comunque tipo la Mesta, così hanno fatto un'ottima partita.
1: Per me sono tutte prime linee, perché sono tutti giocatori forti, di conseguenza c'era anche chi tornava dopo tanto tempo, tipo Balestrero che giocava 90 minuti dopo la partita di Ascoli, sapete che è stato operato, dunque è la prima partita vera che fa. Di Molfetta saranno circa 6-7 mesi che non giocava una partita e ha retto quasi 80-85 minuti di gara. E la Mesta è per me una certezza, è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ci alza sempre il livello di allenamenti e della qualità, ed è per me un titolare come li ritengo tutti titolari. E poi c'è l'occasione di andare in campo e far vedere il proprio valore, tenere alto il livello del Brescia e far vincere più partite possibili. La mentalità che vogliamo avere è questa, e di conseguenza chi ha questo tipo di mentalità deve riflettere del perché questi 25 minuti giocati sotto ritmo. E come dico spesso ai nostri ragazzi, non puoi appoggiarti la partita, non puoi pensare assolutamente che una cosa sia andata finché non fischia l'arbitro e finché non ha determinato quella che è la chiusura della gara. Di conseguenza sono aspetti importanti, però oggettivamente, al netto della critica oggettiva che è giusto fare su questi 25 minuti, abbiamo fatto un primo tempo molto importante, giocato a un grande livello, con energia, con qualità, facendo secondo me 3 gol molto belli e avendo altre occasioni e soffrendo forse su una palla inattiva. E nel secondo tempo, comunque sul 3-2, la squadra si è ricompattata, ha ritrovato equilibrio e è andata a chiudere la partita.
2: Ce n'è uno in particolare, hanno segnato praticamente tutti gli uomini d'attacco. Quanto è importante per te avere questo tipo di giocatori? E poi ti faccio una seconda domanda sempre sui gol: a fine primo tempo ti sei coccolato di Molfetta?
1: No, gli ho fatto una carezza perché è un ragazzo molto sensibile, di grande qualità, so quanto ha sofferto l'anno scorso quando provò a rientrare e fece 2 spezzoni di partita, se non ricordo male, con il Lecco, e lo misi titolare con l'Albino Leffe, poi purtroppo fu costretto a fermarsi di nuovo, e dunque è stato un periodo lungo e difficile per lui, si è sempre allenato con grande impegno, è tornato a dire con un'ottima condizione, dunque complimenti a chi l'ha curato e a chi in questo momento l'ha preparato al meglio. È da circa 3 settimane che ha cominciato a lavorare con noi, si meritava una soddisfazione del genere. Dunque siamo una squadra che partecipa con tanti giocatori alla fase offensiva ed è normale, fisiologico, che speriamo e abbiamo la volontà che i nostri giocatori d'attacco siano quelli che finalizzino di più, e il fatto che abbiano trovato gol alza il loro livello di autostima, di convinzione, ed è sicuramente un aspetto molto importante.
3: Domenica invece arriva a Desenzano un derby, e sappiamo che l'anno scorso i derby non sono andati benissimo, quindi c'è anche questa sorta di tabula sfatale.
1: Sì, lo sappiamo, tra l'altro è un inedito col Desenzano, di conseguenza iniziamo a affrontare le squadre del nostro territorio, lo facciamo col massimo rispetto, come abbiamo sempre detto. Sappiamo che l'anno scorso, da questo punto di vista, probabilmente la loro motivazione, parlo delle squadre bresciane, nei confronti nostri è stata tale da non consentirci di fare i risultati che volevamo, e dunque sappiamo bene quali sono gli aspetti su cui lavorare. Oggi ci portiamo a casa, secondo me, 60-65 minuti di prestazione veramente importante, 25 su cui dobbiamo lavorare. Il lavoro, quando fai calcio, finché c'è un campionato in corso, non è mai finito, ancora di più in una fase iniziale dove oggi comunque abbiamo schierato tanti giocatori che rientravano dopo un periodo di inattività. Abbiamo fatto giocare un giovane come Armanini, che comunque ha fatto vedere delle buone qualità, e dunque sono aspetti comunque importanti perché ci prepariamo a questo campionato molto lungo, e a una Coppa Italia che vogliamo comunque sviluppare al meglio per cercare di arrivare fino in fondo e giocarsi questo trofeo.
2: Allora, domani una marra di sensazione che si sia fermato in tempo, c'è preoccupazione, immagino che serva qualche ora in più, però prime sensazioni che le chiedo. E poi ti chiedo di commentare l'arrivo di Frigerio, comunque un giocatore di livello che alza ulteriormente il livello a centrocampo rispetto a quelli che avete già in rosa, cosa può darvi di diverso?
1: Allora, Manuel, come avete visto tutti, insomma, si è fermato, il ragazzo dice ha la sensazione di essersi fermato in tempo, ha sentito un crampo, saremo comunque molto attenti e faremo passare 48 ore per fare una valutazione più approfondita e valutare se poi può rientrare in rifinitura e può essere disponibile nella partita col Desenzano. Ci proveremo e valuteremo se sarà possibile o dovremo fare un altro tipo di scelta. E su Marco siamo contenti, ho chiesto alla società di avere il quinto centrocampista, visto che lavoriamo con 2 per avere un livello alto. So che anche i miei 4 centrocampisti che abbiamo spesso

0: Zennaro, la Mesta o a volte anche Malon lo possiamo alzare sulla linea dei tre quarti, non che avevamo bisogno di avere un ricambio in più anche a centrocampo. Frigerio è un giocatore che copre campo, lo riempie, è molto bravo anche a invadere, andare in zona di finalizzazione e ha una buona qualità anche tecnica, dunque viene a alzare il nostro livello del centrocampo e quello di tutta la squadra.
1: Ragazzi, buon lavoro.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in questa giornata di transizione per quanto riguarda la settimana che ha visto chiudersi il mercato, che ci porta di fatto alla stagione regolare, quella dove il mercato è qualcosa di cui parliamo e continuiamo a parlare, che aleggia sempre, ma soprattutto al centro delle nostre attenzioni c'è il campo, c'è il campionato o c'è la Coppa Italia di Serie C. Ricordiamolo, stasera altre tre gare dei sedicesimi di finale della seconda competizione per club di Serie C: alle 17 Cittadella Renate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano, una delle squadre che invece è già scesa in campo, lo ha fatto con profitto nella serata di ieri, è lo Spezia, il nuovo Spezia di Marco Turati e Guido Angelozzi, 3-0 al Vado, una buonissima prestazione. Era chiaro che la formazione Aquilotta avesse già sulla carta, insomma, i favori del pronostico. La gara del Picco ha certificato che il progetto di rilancio della formazione ligure dopo la clamorosa retrocessione in Serie C sta andando nella giusta direzione. E allora noi chiudiamo l'appuntamento odierno salutandovi e ringraziandovi per averci seguito, ricordandovi che ci ritroverete già nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Dicevo, ci andiamo a sentire le parole del tecnico di Marco Turati dopo il 3-0 al Vado. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Ma innanzitutto buonasera, sì, penso che anche oggi abbiamo fatto una partita da un punto di vista dell'impegno ottima. Sicuramente dobbiamo migliorare molto, dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle scelte. Sappiamo che spesso incontreremo squadre pronte a difendersi con le unghie e con i denti, come ha fatto molto bene secondo me il Vado questa sera, e abbiamo solo una strada oggi, che è quella di continuare a lavorare. Abbiamo voluto dare minutaggio un po' a tutta la rosa, abbiamo cambiato 8 decimi di movimento e devo dire che più di qualcuno ha risposto comunque sia presente, quindi sono molto contento di questo. E come insomma vi dicevo anche poco fa, abbiamo solo una cosa dentro la nostra testa, è quella di migliorare giorno dopo giorno, e sono sicuro che i miei ragazzi lo faranno fino alla fine.
2: Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Diciamo che l'ingresso di Mazzocchi ha dato qualcosa in più a questa squadra, anche gli esterni si sono mossi molto meglio, sono stati anche più pericolosi, lo stesso Florenzi che in primo tempo non ha fatto benissimo, poi ha fatto invece molto meglio nel secondo tempo. Le chiedo un giudizio sulla partita di Cazzadori, che era la prima volta che lo vedevamo da 9, e poi visto che il mercato è finalmente finito, mi chiedo anche un giudizio su questa rosa, insomma, se la ritiene completa rispetto a quelle che erano le sue necessità. Grazie.
1: Ma sono molto contento dell'atteggiamento dei singoli, e come dicevo anche poco fa, penso che anche oggi, dopo domenica sera, si sia visto l'impegno massimo, che è quello che ci richiede il pubblico di Spezia, e questo sicuramente gratifica me, gratifica tutto il mio staff e insomma gratifica tutto l'ambiente Spezia. Poi se andiamo sui singoli, penso che più di qualcuno oggi poteva fare meglio nelle scelte, specialmente chi è con me da qualche settimana. Però poi c'è anche da dire che in mezzo al campo ci sono gli avversari. Oggi incontravamo una squadra che è ancora imbattuta fra Coppa Italia e campionato, una squadra che ha messo sotto compagini di livello come l'Inter Under 23, come l'Atalanta Under 23, aveva vinto entrambe le gare meritando, quindi oggi sicuramente noi potevamo fare meglio, però vanno anche dati grandi meriti alla squadra avversaria. Per quanto invece riguarda il mercato, penso che io non debba dire niente, nel senso che abbiamo un direttore sportivo qui che è una leggenda, che ogni giorno mi dà una mano, sostiene me, tutto il mio staff e l'intero gruppo squadra. Penso che abbia fatto il massimo perché sfido chiunque, insomma, a cercare anche nella storia a cambiare 24 giocatori in una singola sessione di mercato non è mai facile, e secondo me lui l'ha fatto, ha anche rispettato i tempi, quindi io sono molto soddisfatto di questo. Oggi si aggiungono a noi Jimenez e Zilli, che sono sicuramente due calciatori forti per la categoria, e ora insomma vediamo di metterli dentro il prima possibile e di farli rendere al massimo come stanno facendo questi 21 che ora sono con me.
3: Ciao Marco, ti chiedo percentualmente quali sono, diciamo, i margini di crescita di questa squadra, e alla luce poi della chiusura del mercato, se ci puoi dire più o meno quale sia poi l'obiettivo reale dello Stetem, quello che tu immagini possa traguardare.
1: Ma margini di crescita per lo Spezia secondo me ce ne sono moltissimi. Abbiamo ancora margini dal punto di vista delle conoscenze, sia individuali che anche collettive. Purtroppo oggi dobbiamo spendere molto più tempo per le conoscenze individuali, perché ci sono moltissimi ragazzi under, giovani, quindi, e da un punto di vista collettivo secondo me alterniamo fasi dentro la gara, dove quando siamo in fiducia, in entusiasmo, facciamo grandi cose, quando succede qualcosina magari ci deprimiamo un po', e comunque io sono molto contento di quello che stiamo facendo collettivamente, perché come vi avevo detto anche qualche settimana fa, l'importante è vedere lo spirito giusto, e quello sicuramente c'è. Da un punto di vista individuale invece dovremmo essere bravi a crescere, perché poi durante questo campionato affronteremo anche squadre che giocheranno con 11 over, con 11 calciatori di spessore che hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi dovremmo essere bravi anche a leggere da un punto di vista personale quelle che saranno le varie sfaccettature della partita. Per quanto riguarda il mio Spezia, io non mi pongo limiti, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo assolutamente pretendere da noi stessi il massimo che possiamo fare. Poi quello che sarà, sappiamo benissimo che davanti a noi ci sono corazzate, perché ci sono 3-4 squadre che oggi, guardando i nomi, non c'entrano niente con questa categoria. Il nostro sogno sarebbe quello di rimanere lì agganciati con loro, però lo dobbiamo dimostrare non solo oggi, non solo alla domenica, ma durante ogni singolo allenamento, e poi tireremo le fuori. Sì, certo, questa è una frase che penso debba rispecchiare molto noi, no? Perché noi assolutamente non ci vogliamo porre limiti, poi sappiamo che noi li abbiamo, però vogliamo ottenere il massimo. Io chiedo sempre alla mia squadra tutto, quando mi chiedono mister ma oggi volete vincere, no, noi vogliamo tutto, noi vogliamo fare una grande partita, perché poi spesso il risultato è figlio di una grande partita, ma se non dovesse arrivare il risultato, io voglio che noi usciamo da questo stadio e che la gente ci riconosce l'impegno massimo, e fino ad oggi penso che non ci possiamo lamentare.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello, perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paolo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana a Sir Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente, definitivamente sì, è a Roma, è in questa stagione che è nato. Gasperson. Giampiero Gasperini centrale nel progetto, perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce, ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una questione, che una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine, nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà, Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo del futuro di Manu Koné, oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasp l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: Okone rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura, sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Giampiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma, la carriera ovviamente ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro, una società meravigliosa come l'Atalanta, a vincere l'Europa League, merito di tutti lì, merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma, e adesso non può sbagliare.
5: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Muaremovic, per il resto tutti i prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bournemouth, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al Porto, Rugani, Cabal dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Artur. A luglio prossimo molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
5: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Voce giallorossa in podcast.
8: Lecce-Roma è stata una partita a dir poco a senso unico, risolta dai giallorossi, quelli ospiti, già prima della mezz'ora e ridotta a un enorme garbage time giocato sotto la canicola pugliese. Tuttavia, pur nel corso di un vero e proprio monologo della squadra di Gasperini, quella di Di Francesco ha avuto un'occasione piuttosto chiara con Goebbels, presentatosi a tu per tu con Svilar, bravo a parargli la conclusione mantenendo quindi la porta inviolata in quel frangente e per tutto il resto della gara. Una sbavatura, un difetto passato quasi inosservato, ma che oggi rappresenta il più grosso punto debole di una Roma apparsa quasi perfetta nelle prime due giornate di campionato. In una Serie A fatta di allenatori preparati allo studio, è inevitabile che l'opposizione di turno proverà a forzare questa situazione per provare a far male. Una situazione, in questo caso, arrivata da una palla persa di Wesley, in cui la riaggressione di Koné è stata troppo morbida e ha permesso a Pierotti di andare in verticale dal compagno, partito da prima della linea mediana per battere una linea difensiva tutta proiettata nella metà campo avversaria. Quando si dice che il sistema di Gasperini si fonda su un equilibrio molto sottile, si intende esattamente questo. È bastata una sola riaggressione non fatta con la giusta intensità per concedere a Lecce una chiara opportunità di segnare in un uno contro uno col portiere. Nel calcio, in questo calcio, può succedere e bisognerà accettare che questa eventualità possa riproporsi, come tra l'altro era già accaduto lo scorso anno. Nessun sistema di gioco può dirsi di per sé perfetto e imbattibile, e il difetto di quello della Roma è questo. Quello che può fare la squadra è lavorare per ridurre al minimo sindacale i rischi di un modo di giocare che, non va dimenticato a scanso di pivoti, ha già dato frutti in questo breve scorcio di campionato ed è comunque caratteristica principale di una squadra arrivata finalmente terza dopo anni in cui l'obiettivo Champions League era stato mancato. Per tutto il resto c'è Svilar, che è uno di quei portieri in grado di essere decisivi anche compiendo un solo intervento nel giro di una noiosa partita passata a battere i rinvii dal fondo e a riposare attivamente nell'area di rigore o anche un po' fuori. In questo momento il numero 99 ha il 100% di parate, 6 su 6 tiri, dopo una stagione chiusa al 77,5, che ha permesso alla Roma di essere la squadra con la maggior percentuale di parate dei propri portieri in Serie A. Numeri da cui derivano grandi responsabilità, le stesse dei suoi compagni di squadra di movimento. Se tutti saranno in grado di restare su questi livelli, allora ci si potrà davvero divertire, confermando quello che è stato un inizio davvero promettente. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
5: Voce Giallorossa in podcast.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: L'interista in podcast.
10: Piero Ausilio non sarà più all'Inter e molto probabilmente anche prima della fine del contratto, che non gli verrà rinnovato. È una notizia che è arrivata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, ma che evidentemente le parti conoscevano già piuttosto bene, ed è una notizia che personalmente ritengo brutta e infausta, una pessima notizia. So che molti invece sono contenti, so che altri non lo sono per niente. Chi è contento non conosce molto bene i meccanismi o i fatti che hanno portato magari ad avere antipatie nei confronti di Ausilio, perché ho visto e ho letto molti tifosi rallegrarsi di questo, essere in qualche modo felici perché gli attribuivano responsabilità o colpe nella gestione dell'Inter tra il 2011 e il 2016, gli hanno attribuito colpe di acquisti come se tutto si riducesse banalmente alla compravendita di giocatori e non alle gestioni interne e a tutto il coefficiente di difficoltà che Ausilio ha dovuto sopportare in un momento storico in cui lui ha dovuto occupare più ruoli e anche ruoli che non dovevano essere suoi, perché in quel momento c'era un vuoto pneumatico a livello dirigenziale. Non a caso l'Inter ha vissuto probabilmente gli anni peggiori della sua esistenza. Quando ne ha avuto possibilità e facoltà, cioè dal 2017 in avanti, Ausilio è tornato ad essere determinante. Parliamo di un personaggio che è stato all'Inter dal 1998, ha passato 28 anni all'Inter, tra l'altro oltre a essere un dirigente di riferimento è anche interista vero, ma è persona che è stata sempre sottovalutata nelle sue capacità. Mi dispiace ulteriormente perché siamo in un periodo storico in cui due menti, come quella di Beppe Marotta da una parte e Piero Ausilio dall'altra, probabilmente non erano così compatibili e quindi i due si sono trovati per diversi anni a lavorare insieme, portando anche grandi trofei, grandi risultati. Però evidentemente non sono riusciti a trovare sempre la quadra delle cose. Voglio ricordare a tutti che, visto che poi qualcuno è riuscito a dare la colpa ad Ausilio persino di Gabigol o di João Mario, bene, che non c'entrava minimamente Ausilio in quei due acquisti all'epoca, semplicemente perché nel momento in cui si insediò Suning, Ausilio era di fatto stato bypassato dall'arrivo di Kia Jorabchan in un momento storico nel quale diciamo che l'insediamento della nuova proprietà aveva proprio preso d'assedio la società, ha fatto i suoi errori per poi l'anno successivo finalmente fare la scelta giusta, ridare ad Ausilio i pieni poteri che gli competevano per la sua area di competenza e dare poi mandato a Beppe Marotta di subentrare e di occuparsi dell'Inter direttamente. Parliamo quindi di una stazione che nell'arco di questi 8-9 anni ha portato Ausilio a lavorare con Marotta con i risultati che vediamo sotto gli occhi di tutti, e tra l'altro potendo lavorare soltanto con un diciamo numero di soldi che era decisamente inferiore a quello che era dell'Inter morattiana o di altre Inter del passato. L'Inter di oggi sta lavorando in economia e sicuramente grazie alla competenza di Marotta e alle capacità di Ausilio e Baccin, non dimentichiamolo, è riuscita ad ottenere cose straordinarie. Io non conosco i motivi, per cui è inutile che entri nei meccanismi, o meglio, non conosco tutti i motivi, sicuramente sapevo di qualche rumors all'interno della società che mi tengo per me, ma che certamente so che in qualche modo sono tutte cose che vanno confermate e confortate da fatti che non saranno mai acclarati fino alla fine. È un problema anche a livello umano, perché tutta quella parte di Inter che è rimasta negli anni lo dobbiamo a lui. Io credo che Ausilio sia uno dei dirigenti più sottovalutati della storia, probabilmente anche perché, pur essendo stato artefice in un periodo in cui prima c'era Branca e poi dopo c'era Marotta, dell'Inter più vincente della storia. E però, nonostante questo, è stato in qualche modo colpito da intemerate e da accuse o da critiche che, dove lui ha in 28 anni, vuoi che non abbia fatto degli errori? Certo che ne ha fatti, ci mancherebbe, così come ne ha fatti Marotta, come li ha fatti Allodi all'epoca, come li ha fatti Moratti e li ha fatti l'Inter tutta in epoche recenti. Quindi attribuire tutti i meriti ad una parte e tutte le colpe ad Ausilio credo che sia stata una disonestà intellettuale di chi semplicemente aveva dei preconcetti nei suoi confronti e quindi voleva attribuire a lui tutta una serie di responsabilità. Oggi va via, probabilmente, ripeto, è una questione che già andava avanti da un anno, perché ricorderete che sembrava dovesse andare in Arabia già un anno fa, aveva poi desistito all'ultimo momento, forse andrà da altrove adesso. Adesso ci sarà una possibile anche risoluzione del contratto anticipata, ma è una brutta, brutta perdita per l'Inter, perché oltre a essere un dirigente bravo e capace era anche un interista vero, e queste due cose non si trovano facilmente.
5: L'interista in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo che cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo binario che l'ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui e dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
1: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Innanzitutto credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
4: Quando vi ha comunicato la decisione, presidente?
5: L'ultima
4: una battuta.
1: Dario Baccini, questo
2: è un aspetto bello, interessante, che io credo che voglio realizzare da tempo, abbiamo fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Baccini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per Ausilio, che nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta. Ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, e questo depone favorevolmente.
4: Una battuta su Inter Napoli.
2: Inter Napoli forse alla terza. Arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
0: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Galà del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
1: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito immediatamente il sostituto.
1: Dario Baccini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
1: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
3: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solide, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
3: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
4: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
4: Malen.
6: È un grande attaccante e segna. E devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
7: Più forte lui o Lautaro? Forstemann o Lautaro?
2: Che è il mio centrante a sua.
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento, titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario e noi interisti bisogna ringraziarlo perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
3: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
0: Occupiamoci adesso della Fiorentina perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
8: Tornare a Firenze, che emozione è?
9: Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
10: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
9: Beh, secondo te come ci hai visto?
10: Benissimo.
9: Sì?
10: Benissimo.
9: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina.
8: L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
9: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante. E con tutto il rispetto del Frosinone, non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
0: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC, Malagò.
3: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A. Le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
11: Carica?
12: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
11: sì,
12: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sono molto battendo.
13: Quindi le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
12: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
13: Sì.
12: Gli avete fatto le domande?
13: Un po' no. Si è consultato lei? Un pochino.
12: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, o credo anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentino un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
4: L'appello ad un maggior impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
12: Impegno o impiego?
4: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
12: Ragazzi,
4: l'abbiamo visto al mercato.
12: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport. No, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello. Questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciamo sperare, poi vediamo.
14: Promosso, okay. La linea Orsato.
12: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è Orsato, una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
4: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
12: Secondo me non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a, diciamo, quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. E mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
0: Al Gangala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
15: Che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Le altre dico Inter e Roma. Le altre stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altre devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire queste cose, gli arbitri non fischiano e si gioca molto di più, molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla Serie B inglese.
4: Una domanda,
14: che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
15: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada dalla parte opposta piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
16: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensa?
15: Aspettiamo di nascere e poi penseremo bene o male.
3: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
15: Tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato di accendere, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzata di più è Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
4: Un suo giudizio
15: deve lavorare più rispetto a quello che ci ha detto prima.
4: Diciamo, un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Malen, l'attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della
17: della forza di questo giocatore.
15: Pellegrini qualche cosa gli ha dato, o ci sei o non ci sei come giocatore, lui c'era ma non si sono accorti.
0: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
17: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
18: Sì, bueno, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no, non è niente di altro.
17: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
18: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
17: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
18: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venduto come miglia, come liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
19: Cosa hai pensato quando avevi visto Barcellona-Como in Champions?
18: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
19: Però per te?
18: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
20: Che effetto fa sentire per parlare di Como con lo studio? Lotta per lo scudetto.
18: Chi lo fa?
17: Noi.
20: Si parla, si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
18: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
3: Grazie. Il sogno a tutti, personale di Fabregas? Il sogno, il suo sogno personale?
18: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
0: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: E allora ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Allora abbiamo veramente una bellissima platea questa sera per discutere dell'ultima tappa della MotoGP ad Aragon. Allora vado a dare veramente il benvenuto a Carlo Fiorani. Ciao Carlo, benvenuto e grazie.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: E poi c'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie mille Marco.
1: Filippo Del Monte, ciao Filippo.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: E Alessandro Biaggi che ringrazio come sempre. Ciao Alessandro, ben
5: ciao,
1: trovato.
5: Ciao, grazie a te Marco, buonasera a tutti.
1: Allora, senti, io faccio così, inizio prendendo spunto da Motosprint, quindi c'è Federico Porrozzi lì con noi e quindi tiro all'Aragon, no? Le risposte che sono arrivate, caro Federico, che risposte sono arrivate da Marquez, che era, leggo qui il tuo, una parte del tuo editoriale, con la doppia vittoria di Aragon, Marc Marquez ha risposto ai nostri quesiti. Qual è sì. Il primo quesito risposto?
3: Beh, avevamo fatto una scorsa settimana una copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Marc, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo il mezzo passo falso di Silverstone, ovviamente, e però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata su una pista che certamente lui adora. Sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Marc c'è, Marc probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà, dati di Aragon alla mano, il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, insieme ai due portacolori dell'Aprilia. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta erano in ballo 5-6 piloti, però considerando il KO di Ogura in situazioni extra pista, il mezzo passo falso sia di Fabio Di Gian Antonio sia di Raul Fernandez ad Aragon, considerando il passo che stanno tenendo dal punto di vista dei risultati sia Marquez che i due portacolori Aprilia, possiamo dire che sarà tendenzialmente lui, diciamo, a giocarsela insieme ai, come dire, due nuovi corsari neri, passatemi il termine, della RSGP. Ha dato una dimostrazione di forza importante, il passo gara che ha tenuto domenica è stato impressionante, record come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è trovato.
1: La sprint mi sembra che ha fatto 5 secondi meno dello scorso anno, vero? Il tempo della sprint totale.
3: Sì, ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, passatemi il termine, ha fregato Bezzecchi dalla pole position sia il sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato successivamente, però era assolutamente in palla, nonostante il motor della pole di Bezzecchi aveva proprio un altro passo, quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, è una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante e sicuramente sarà una bella carta da pelare per i due Aprilia nelle prossime gare.
1: Senti Carlo, ti coinvolgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male come questo braccio così? Perché
2: ma allora, considerando che la guida di una MotoGP
1: scherzo, naturalmente
2: richiede una grande forza, credo che sia abbastanza bene. Probabilmente sì. non è più il Marc il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque è leggera, però peserà almeno 50 kg, 40 kg li peserà, credo che quelli che ho letto anche sul web, qualcuno che ha commentato il fatto che non riusciva, che ha alzato la coppa con la mano sinistra,
1: sì, tutti, si sono preoccupati tutti a dire ma l'alzano, quindi non sta. Poi dopo vai ai festeggiamenti, ma qualcuno quando lui tira sulla ragazza glielo fa glielo indica, guarda braccio lui tira giù subito il braccio e cambia braccio.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. comunque credo che sia in palla e Marquez comunque c'ha... La cosa che volevo dire è che è molto divertente tutto questo, per il senso abbiamo assistito a una gara fantastica con quella di domenica, parlo, no? Cioè con una falsa partenza, cioè perché Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito. Dopodiché l'ha sganciato, per cui ha superato Bezzecchi. Nello stesso istante Acosta si è infilato in un modo incredibile. Bellissimo. Per cui molto divertente, molto divertente.
1: Un gran sorpasso, Filippo.
4: Sì, alla grande. È tornato.
1: È tornato lo squalo?
4: Eh sì, siete già il sangue. O il latte, visto che adesso è uscito anche la nuova pubblicità di Star Garda.
1: Quindi diciamo così, ha dato un grande segnale in questa, che poi era importante, cioè questo era un gran premio dove lui doveva dare questo segnale, lo aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
4: Eh sì, era la sua pista congeniale e così ha fatto, non ha buccato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente non si risparmierà, è la gara di casa per Bezzecchi e sicuramente cercherà di rompere le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se vi ricordate, no?
4: Assolutamente.
1: Dopo che era caduto, che aveva esultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
5: Sì, Mark, insomma, lo dicevamo l'ultima volta, questa pista era una pista storicamente a lui favorevole, ci sarebbe stato il ritorno di Marquez. Che del resto anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quell'occasione, quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore, perché più di quella posizione, di quel settimo posto credo che abbia colto a Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra, e si è confermato invece appunto il falco e lo squalo che conosciamo sulla pista a lui favorevole, dominando sabato e domenica. Quindi sicuramente ci sarà fino all'ultimo Marquez, e io a questo punto con questa conferma possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi fisicamente,
1: 19 punti adesso lo separano da Martin, non sono,
5: sì, fisicamente sono credo che stia molto meglio di quanto lui pensi e dica, al di là della circostanza della battuta sul fatto di aver alzato comunque la compagna, ma credo che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà fino all'ultimo le carte, verranno altre piste favorevoli all'Ducati, come la pista austriaca, come anche io credo anche a Misano possa andare forte Marquez. Quindi
1: Carlo, come sta la Ducati? Cioè, c'è la Ducati, come sta? Sì. Cioè, c'è questo gap con la Aprilia in questo momento del mondiale, è ridotto?
2: A vedere i risultati, diciamo, Gian Antonio, che sta a 200, 207, 208 punti, sta andando abbastanza bene. Comunque mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate, con un pilota, Mark, che è quello sicuramente più forte.
1: Che fa la differenza.
2: E, comunque l'Aprilia, chiaramente, come tutti hanno visto, ha lavorato molto bene, per cui ha capito come lavorare, i suoi piloti stanno, sia Martin che Oguma vanno molto forte, per cui credo adesso che è una situazione un po' particolare, no? Conoscendo un po' come lavorano le aziende, no? Nel senso che i cervelli dell'azienda in questo momento stanno lavorando tutti sul 2007, sul 2027, e per cui le moto a questo punto sono
1: quelle che rimangono. Che vediamo.
2: E naturalmente poi al team quello di lavorare sui particolari, sulla messa a punto, però diciamo che non ci saranno grandi differenze, e quello che vedo insomma un pilota, vedo il talento di Marc che sta uscendo fuori, per cui quello è la parte più importante, perché poi nelle moto io sono sempre dell'avviso che la moto è importantissima, però il pilota lo è ancora di più, nel senso che poi ormai si va a delle velocità tali e c'è un tipo di guida che dove il pilota è sempre importante, e Marc in questo momento può fare la differenza. C'è da dire che da adesso in poi sarà molto difficile, perché bisognerà non sbagliare mai, perché ci sono gare una dietro l'altra, per cui chi fa un errore, una caduta, un piccolo incidente ha un grosso problema poi, perché non riesce a recuperare, cioè non ci sono...
1: Scusate, e dei tre che sono praticamente, che stiamo dicendo che contenderanno praticamente il mondiale, ossia Bezzecchi, Martin e Marquez, chi è che secondo voi, diciamo così, può sbagliare di più di questi tre? Federico, Filippo, dite la vostra, chi ritiene che possa commettere? Perché ad esempio Martin qualche sbavatura la fa, è vero che è al comando del mondiale, ma qualche sbavatura l'ha fatta anche nelle ultime due uscite, sia nella sprint che a Tarago. E Bezzecchi, no, abbiamo visto quello che è passato. Marquez mi sembra in modalità più gestione quest'anno, cioè dove può fare bene fa, dove non è sta un po' nelle retrovie e aspetta.
3: Ha detto bene Alessandro prima, ha evidenziato il fatto del i remi in barca a Silverstone, ma senza buttarsi per terra, no? Ha portato a casa il massimo possibile in quella situazione là. Questo è il cambio di passo di Marc, è quello che sottolineava anche Carlo prima, no? Il concetto di, come dire, andare avanti con l'età e magari essere anche un po' più calcolatore, piuttosto che buttarsi per terra per un sesto posto, porta a casa il settimo. È corretto quello che diceva Carlo anche assolutamente sul... Adesso sono tutte le gare attaccate una dietro l'altra, se sbagli, anche se non so, ti lussi un dito, sto ragionando per assurdo, è un problema per la gara dopo sei giorni, anzi le prove dopo cinque giorni. Chi può, diciamo, sbagliare tra virgolette di più, se devo dire un nome oggi, probabilmente dico Marco Bezzecchi. Perché Marc è in quella modalità lì. Jorge è vero che ha sbagliato, però anche se pensate a Martin e alla gara di Aragon, si è visto davanti il suo compagno di squadra, si è visto davanti Marquez, che sono i due suoi rivali per il titolo, e non è che l'ha sbattuta per terra tendenzialmente, ok? Cioè anche lui l'ha portata a casa, portato a casa a qualche punto fondamentalmente. È chiaro che non è stato protagonista, però oggi come oggi, con 42 partenze, non mi ricordo, 42 partenze, tendenzialmente se la sbatti per terra, butti una media di, diciamo, la butto lì, sto ragionando per assurdo, di 15-16 punti a, se ti va male, a weekend. E quelli sono punti che poi alla fine fanno la somma, arrivati a Valencia, il settimo posto di cui parlava prima Alessandro. Probabilmente quel risultato lì potrà essere determinante, arrivati alla fine della stagione a Valencia. Quindi oggi devono essere tutti super attenti. È la cosa che evidenziava sempre Massimo Rivola quando ha rimproverato Bezzecchi dopo 3-2-3 sciocchate nelle sprint, no?

0: stessa velocità, detto a fine gara. Non avevo la velocità che avevano gli altri, quindi anche resistendo un po', ha detto comunque non sarei riuscito ad ostacolare Marquez, ma lo stesso Acosta.
1: Sì, vabbè, ha capito un po' i valori in campo, ci sta, ha portato anche lui a casa punti pesanti dopo che ne ha buttati via molti. Però sì, sono d'accordo con gli altri dove dicono che sicuramente lui è forse l'anello un po' più debole di questo trio, anche se poi comunque ci sono degli outsider, Fernandez tornerà, augura, poi vediamo un po' gli altri,
0: Ma
1: ma
0: li consideri
1: sarà un
0: dentro il
1: bel bel.
0: mondiale questi due?
1: No,
0: Li
1: però
0: consideri
1: possono
0: dentro?
1: portare via un po' di punti importanti in una giornata buona. Anche perché alla fine Aprilia c'ha 4 punti, Ducati ce n'ha uno e mezzo.
2: E quello secondo me è il vantaggio, lo svantaggio di entrambe le situazioni, no? Ducati può puntare su marche e basta, e questo può essere un vantaggio, cioè non ha altre situazioni da gestire nei due box, però può essere uno svantaggio perché è una punta sola. In teoria Aprilia ha lo svantaggio di dover gestire due, come dire, due situazioni un po' particolari all'interno, tra le altre cose, dello stesso box, però dall'altra il vantaggio che può contare su due punti, mica male. Quindi ci sono dei pro e dei contro sia da una parte che dall'altra.
3: Come diceva la pubblicità dei gelati, è meglio due che uno, no? Better two che the one. Assolutamente no. E ha ragione Filippo quando dice che anche agli altri possono prendere dei punti, perché si è visto che in questi anni sono tanti piloti, cioè non c'è mai, a seconda del circuito, a seconda diciamo, della capacità di adattamento del pilota. Una volta l'abbiamo visto spesso, no? Che vince un pilota è fortissimo in un circuito, vince e poi scompare magari diciamo, in quinto, sesta posizione, settima posizione. Per cui sarà importante vedere poi che succede, perché poi gli altri non stanno fermi, non è che stanno a guardare.
4: Io non sono pienamente d'accordo su questa
0: Meno male che c'è uno che non è
4: considerazione
0: d'accordo.
4: del. No, no, no, nel senso che proprio ad essere provocatorio più che altro,
0: Certo, ma va
4: due
0: così.
4: galli nel pollaio Aprilia, credo che possano anche psicologicamente darsi fastidio. Ducati è concentrata totalmente su Marquez e con un Marquez in
0: Vabbè, c'è
4: versione
0: solo lui, mi
4: ragioniere.
0: verrebbe da dire, Alessandro.
4: E c'è solo lui in pratica,
0: Guardi
4: in
0: che è
4: versione
0: solo lui.
4: ragioniere sempre alla Marquez, nel senso che poi quando devi tirare fuori il 110% lo fai, lo abbiamo visto ad Aragon. Il fatto di avere dall'altra parte due piloti che comunque si equivalgono, che hanno le stesse chance oggi, perché comunque la classifica rimane corta, di poter primeggiare. Non so fino a che punto nell'ottica del Mondiale Piloti questo possa essere un vantaggio per l'Aprilia, lo è sicuramente per il Mondiale Marchi, ma insomma, il discorso è abbastanza chiaro. Quindi, anche perché Bezzecchi e Martin si soffrono reciprocamente a livello psicologico, quindi questa
0: Tu dici
4: potrebbe
0: deve fare una
4: essere.
0: scelta l'Aprilia? È
4: Ma non
0: questo che
4: può
0: stai
4: fare, no,
0: dicendo?
4: no, questo non può farlo, l'Aprilia non può fare la scelta, cioè potrebbe farla solo puntando su Bezzecchi, che però oggi ha ancora qualche punticino dietro Martin, perché Martin prossimo anno porterà l'eventuale numero uno da un'altra parte. Insomma, il discorso è
0: L'ha già
4: abbastanza
0: fatto,
4: complesso.
0: quindi. Ha già
4: È
0: fatto.
4: abbastanza complesso, quindi, però ecco, la complessità del discorso mi porta a pensare che in fin dei conti per Aprilia non sia un grandissimo vantaggio oggi, avendo dall'altra parte Marc Marquez, il fatto di avere due piloti alla pari che si contendono il titolo.
0: Chi la pensa come Alessandro?
4: Nessuno.
2: No, in realtà prima avevamo detto, cioè, ci sono due situazioni, no? Come dire, i pro e i contro. Il pro è, come dicevamo prima, che sono due, hai due galli in un pollaio molto forte. Il contro è che hai due galli in un pollaio molto
3: Laio,
2: forte.
3: sì. Devo dire che a me piacerebbe molto l'anno prossimo stare nel team Ducati per
0: Bravissimo.
3: gestire
0: Hai visto che
3: Acosta
0: scintille,
3: e
0: abbiamo
3: Marquez,
0: visto.
3: insomma, fichissimo, cioè, nel senso che a quel punto io la vedo chiaramente dal punto di vista della gestione, no? Perché non è che io sono contrario in toto a quello che dice Alessandro, però ogni lavoro ha il suo divertimento, no? Per cui gestire due piloti forti è molto più divertente, no? Perché

0: dentro il team c'hai un fuoco che ti fa
1: come ma potrebbe essere come è successo, non so Filippo se sei d'accordo, come quando arrivò in Yamaha Jorge Lorenzo con Rossi, una cosa di questo tipo, il grande campione affermato che vince. Poi vabbè, insomma, Marc Marquez c'è poco da dire. Arriva Costa che avete visto, no? Anche nell'ultima gara, che belle scintille, ci provava in tutti i modi, c'ha una moto inferiore, quindi immaginalo là sopra in quella moto lì. Potrebbe essere una cosa. E poi come si mette la Ducati? Perché poi magari Carlo ci dà una mano in questo, perché non è facile.
2: Beh, l'ha detto lo stesso Marquez, che lui Dardini ha fatto bene a prendere la Costa, che lui è il vecchio e l'altro è il nuovo che avanza, quindi lui lo sa benissimo, anche per questo cercava di vincere il decimo titolo quest'anno.
1: C'è briga quest'anno, perché
0: poi sono caratteri diversi. Allora, da quando c'è Jorge e Valentino era un'altra epoca, no? Adesso vedi che i ragazzi, gli sportivi sono molto più educati, molto più si gestiscono meglio, per cui non credo che ci sarà
1: posso dirti che c'è un po' troppo miele ogni tanto,
0: probabilmente, però il muro non lo vediamo,
1: no. Poi quelli che vengono dall'Accademia dei Valentino sono tutti amici, a me sta cosa non mi piace, devo essere sincero, fatemelo dire qua, stiamo tra di noi, sta cosa sta tutta sta smielata. In pista ci vuole pure un po' di... No? Dai, su.
0: È la cultura walk che è entrata anche nella MotoGP.
1: Non si può vedere questa cosa. Sono tutti amici, ma no, ma lo rispetto. Che per carità, però dai. Io quando ho visto quella carena domenica mi sono esaltato. Ho detto, vicini appiccicati, Marquez e Bozzecchi, là è l'adrenalina pura, o mi sbaglio Filippo, che voi in pista ci stai, Carlo, ci sei, voglio dire, o no?
2: No, assolutamente, io sono per il pilota un po' stronzo come era all'epoca prima, a me piace quello, anche la gente piace quello,
1: dai, no,
2: adesso sono tutti un po' troppo buoni, ma anche in Formula 1 insegnano sta roba, e quelli cattivi sono i vecchi, Verstappen e Hamilton, e di qua è rimasto un po' Marquez, ma esatto, senza di lui si toglie Pepe, anche perché la gente vuole un cattivo da
1: ma ci deve stare, dai, sono andati a fare l'esame del sorpasso, ho letto, ho sentito, ho visto anche i vari influencer, hanno cominciato a dire, ma vedete Marquez lo voleva buttare fuori dalla pista, l'ha portato fino al limite, io invece là mi sono divertito come un matto, cioè dico, io non lo
2: diciamo che era il contrario l'anno scorso quando Bezzecchi ha centrato Marquez, forse quello sì.
3: Solo chi non è mai stato in pista, non ha mai visto delle gare anche del passato, può pensare che quella potesse essere una mossa, diciamo, azzardata, è una mossa in protezione della traiettoria, è assolutamente normale per la logica, diciamo, nostra motociclista.
1: Ma poi hai visto Federico, le moto proprio si avvicinavano e si allontanavano, cioè sembravano veramente due
3: telefoniche, non è da mettere in discussione,
1: no, assolutamente.
3: Comunque volevo fare un rinforzo sul concetto di cui si parlava prima, dei piloti tutti
1: amici,
3: precisini, educati,
1: dai.
3: Pedro non è proprio uno, come
1: però
3: dire,
1: è corretto pista.
3: No, non parlo di quella pista. Non è che te la manda a dire quando è anche fuori dalla pista, cioè la Ducati ha preso comunque uno con un carattere.
1: Sì.
3: Sto dicendo, ok, quindi non è uno che ti chiede scusa, cioè, la precisione è assolutamente corretto, però è un bel personaggio, attenzione, e secondo me negli ultimi anni di KTM è stato sin troppo tranquillo nella sua esuberanza, comunque un tipo esuberante, Pedro, quindi vedremo in Ducati che cosa succederà, e se dovessero succedere le cose simpatiche noi saremmo tutti contenti, perché metterebbe comunque del pepe, famoso pepe di cui parlava Carlo prima, fondamentalmente.
1: Ma perché voi pensate che pure tra Bezzecchi e Bagnaia il prossimo anno sia tutto rose e fiori? Voglio vedere Bagnaia se non tira fuori un po' di carattere, ragazzi, sta a capolinea, io dico proprio schiettamente, bisogna che ci metta un po' di verve, perché a me sembra proprio non so come la pensate.
3: La gestione sarà assolutamente sì, sicuramente di Massimo Rivola, sono d'accordo, ma soprattutto di chi è a Tavuglia, perché lì una situazione del genere non è mai uscita fuori in passato. Ricordiamoci che quando per esempio Bastianini e Bagnaia erano compagni di squadra, comunque Bastianini non è un prodotto dell'Academy di Valentino Rossi, quindi una situazione così vicina nello stesso box con una moto potenzialmente da mondiale e con due prodotti dell'Academy
1: voglio vedere
3: sia come diceva Carlo, sia in Ducati ma anche in Aprilia il prossimo anno sarà divertente.
1: Sì. Alessandro,
4: per fortuna quest'anno insomma il motomercato ci ha regalato per il 2027 delle sfide interessanti. Io sinceramente non vedo l'ora di, anche se stiamo vivendo un moto mondiale avvincente, non vedo l'ora di voltare pagina e vedere questo duello psicologico e tecnico tra Costa e Marquez. Io credo che il prossimo anno sarà prima quella di nervi all'interno del box e poi anche non se risparmieranno anche in pista, perché il carattere di Acosta, come si diceva prima, è evidente. Però, insomma, Marquez non credo che voglia abdicare così facilmente.
1: No, però quando Filippo ha detto una cosa prima: se vince questo mondiale qui, che fa il decimo, è vero che lui è un cannibale e molla niente, però io credo che ci sarà un approccio diverso, ragazzi. Non lo so, ho questa sensazione, non so se condivide.
4: Non lo so, perché comunque alla fine lui sta verso insomma la fine della carriera e uscire fuori battuto da perdente non è da Marquez, quindi non credo che possa accettare una cosa del genere.
1: Carlo?
0: Allora, l'anno prossimo poi, a parte i piloti, poi c'è un grande, grandissimi cambiamenti, no? Cioè ci saranno moto nuove, per cui tutto cambia. Ci sarà chi va più forte, chi va più piano, cioè è impegnativo il cambio di moto, di cilindrata, di regolamenti tecnici, è molto impegnativo, i pneumatici sono diversi, per cui secondo me, come mi è sempre successo, diciamo guardandolo dall'interno di un box, il pilota che ha più talento proprio in assoluto, cioè quello che è talentuoso, cioè quello che sale, fa un giro e al secondo giro già ha capito la pista, per intendersi, è quello che andrà meglio. Per cui diciamo, lì ci sarà proprio, che io ho notato che chi ha talento generalmente non ha bisogno, so se ci avete fatto caso guardando i test, insomma immagino che Filippo, tutti quanti, Alessandro, guardando i tempi, vedono che il pilota, quello più, quando c'è un circuito completamente nuovo, il pilota di talento, che magari non è quello che sta proprio vincendo in quel momento, in pochissimi giri trova il limite del circuito, no? In questo caso abbiamo...
1: Stoner era uno di questi.
0: Esatto, non abbiamo i circuiti, però abbiamo la moto completamente diversa, i pneumatici altra marca, per molti piloti c'è il cambio anche di motocicletta, proprio di marchio, per cui insomma sarà divertente.
4: Ci saranno prossimo anno poi si apre una finestra nuova per un pilota italiano, Bulica, che arriva dalla Superbike, che conosce comunque la marca di pneumatici che il prossimo anno ci sarà.
1: Quelli che vengono dalla Superbike fanno una fatica, però
4: sono cose diverse, chiaramente sono modalità, sono anche tipologie di pneumatici sicuramente diversi, però io su Bulega insomma sarei parecchio attento, perché è un pilota di grandi doti, quindi potrebbe essere la variabile, quella variabile che poi va a incidere nell'economia del campionato, che oggi lo incentriamo tutto sul duello Marquez-Acosta e dall'altra parte Bezzecchi-Bagnaia. Adesso, riprendendo il discorso che facevi tu su Bagnaia, io credo che Bagnaia si giochi effettivamente l'80% della sua reputazione costruita in questi anni, il prossimo anno, perché dopo la batosta presa negli ultimi due anni, deve dimostrare di non essere, come ormai da più parti si dice, un pilota sopravvalutato, e quindi credo l'orgoglio, il talento che comunque sicuramente ha, lo porteranno a una grossa reazione. Certo, andrà a scontrarsi con un compagno di squadra che conosce la squadra, che potrebbe anche arrivare al prossimo mondiale, ce lo auguriamo, con il numero uno sulla carena, insomma una serie di circostanze, però anche questo aspetto motivazionale di Bagnaia è importante da vivere, sarà importante da vivere nel prossimo anno, perché poi ci darà anche una configurazione di quello che è stato questo pilota, no? Che ha vinto due mondiali di seguito, è una star, però oggi è...
1: Facciamo una cosa, siccome arrivano anche dei messaggi, per esempio su Bulega c'è chi è d'accordo con Alessandro, mi dite che cosa ne pensate al volo, facciamo un giro, pensate che un pilota i piloti della Superbike e MotoGP, Filippo correggetemi se sbaglio, hanno avuto sempre difficoltà, ci credete in Bulega può essere il pilota che dà un segnale diverso in questo senso? Federico, facciamo un giro così su lui e poi andiamo anche sulla crisi di Bagnaia.
3: Federico. Diciamo che il Colò ha una grande voglia di riscatto, perché è stato, diciamo, mandato via dal paddock del moto mondiale per tutta una serie di motivi, secondo me troppo in fretta, anche a causa di un suo approccio fondamentalmente, attenzione, non dico che è sempre colpa degli altri, però sicuramente è una gran voglia di riscatto rispetto a chi è arrivato prima di lui dalla Superbike alla MotoGP. Lui ha un vantaggio, che si chiama Pirelli, e la Pirelli ovviamente dal prossimo anno sarà un fornitore unico della MotoGP, la top class, quindi tutta l'esperienza che lui ha acquisito in questi anni nella Superbike e anche un certo modo di lavorare della Pirelli e anche un certo modo di tirar fuori le gomme della Pirelli ovviamente se lo riporterà in MotoGP, e lo stiamo vedendo anche dai tempi, diciamo ufficiosi ma abbastanza veritieri, che ha tirato fuori durante i test con la 950. Okay. Quindi si sta trovando bene, ha dalla sua le Pirelli, quindi gomme che conosce già, e un altro che potrebbe approfittarne di questa situazione era Scatioglu, che adesso sta facendo molta fatica, ma ovviamente conoscendo le Pirelli, perché ci è arrivato fino all'anno scorso, a due anni fa guidava una Superbike, tendenzialmente può funzionare. E è un grande punto interrogativo, però io mi aspetto tanto da Nicolò, per tutta una serie di motivi. Sicuramente sarà su una delle moto più performanti, perché ripeto, testa alla mano, la Ducati sembra forte anche con la 850, le gomme fanno
1: quindi hai sensazioni positive, mi sembra di capire, Federico.
3: Ho una speranza per il nostro movimento, per tutta una serie, anche per dare un colpo alla MotoGP. Carlo e Filippo sanno, insomma, che del passato in Superbike, quindi vedere un pilota ex Superbike che tra virgolette ne suona i piloti della MotoGP e anche di
1: okay. Filippo, mi lascio per ultimo Carlo. Filippo?
2: Ma io ci credo tantissimo in Nicolò, perché lo conosco da quando è piccolo, è passato, come diceva Federico, da anni bui, si è ricostruito la grande in Supersport e in Superbike, è uno che adesso sa vincere, sa usare il cervello, sta facendo degli ottimi test con la Ducati e le Pirelli, ha tanta voglia di far bene, lo ha dimostrato anche nel wildcard l'anno scorso, e io ci credo fermamente. Non avrà la moto ufficiale, ma il prossimo anno, essendo un anno nuovo, partiranno tutti da pari, quindi quello almeno. Okay. Io lo vedo veramente, veramente forte. E poi soprattutto quest'anno sta dominando in Superbike, ma dominando quei tempi, non perché vince lui, perché quella gente, perché non c'è più Razzatoglu. Era così che l'anno scorso avrebbe vinto il mondiale, si è educato in Supermala d'Assen. Quindi un pilota, secondo me, che arriva e fa bene. In più, io spero anche in altre new entry, come Alonso, come Moreira, che farà un altro anno in Honda, che anche loro potrebbero essere lì della Honda, o Guevara. Quindi sarà un bel mondiale. E Bulega lo mette davanti. Sì, lì davanti.
1: Carlo, tu che sensazioni hai, Carlo?
0: Allora, io spero che Bulega faccia bene, non credo che possa primeggiare. Nel senso, però poi... le cose, come al solito, sono grandi punti interrogativi. In genere un ottimo pilota di Superbike può far bene in MotoGP, però soprattutto il primo anno fa un po' fatica, perché cambia molto rapidamente la MotoGP, per cui ti serve tempo per poterti riadattare. È chiaro che qui ci sono dei punti interrogativi, che sono la moto nuova e in più i pneumatici Pirelli. Per cui, però, ripeto, il mio punto di vista è che può far bene, ma non credo che sarà, che possa competere per vincere il mondiale. Però già se lui fa bene, già sarà un bel nel primo anno, è un grandissimo risultato per un pilota che viene dalla Superbike.
1: Senti Carlo, riparto da te e faccio il giro opposto. Questa crisi infinita di Bagnaia, mi dai una spiegazione? Mi date un motivo secondo voi?
0: Se c'è. Allora, non saprei, perché poi devi essere all'interno del team, del box, per capire quello che sta succedendo. E in passato ci sono stati dei piloti anche che hanno vinto il mondiale e poi tutto sommato non hanno mai... Guarda, l'ultimo che mi ricordo è Roberts, no? Che vinse nel 2000 il mondiale e poi è un po' sparito, cioè, nel senso, non si è capito come mai non riusciva a essere più competitivo, perché ha perso quell'approccio. Per il resto non ti saprei veramente dire, cioè, nel senso che non essendo nel box è difficilissimo capire quali sono le sue problematiche.
1: Domanda certo secca e risposta altrettanto. Pensi che sia sopravvalutato? Sia stato sopravvalutato?
0: Beh, diciamo, guardando i fatti, semplicemente i fatti, sì. Guardando i fatti, assolutamente. Io non parlerei però di sopravvalutato. Direi semplicemente che le condizioni dell'anno in cui vinceva, le anni in cui vinceva, erano certe condizioni, per cui non è che lo sopravvaluti. Cioè, uno...
1: C'erano campionato... le condizioni favorevoli per vincere lui, insomma. Poi quando sono cambiate le condizioni...
0: Roberts ha vinto il mondiale con merito e ha vinto quell'anno in cui c'erano quei piloti, in cui c'era quella motocicletta. Non è che lo sopravvaluti. È stato bravo. Però poi non è riuscito ad adattarsi alla situazione che cambiava, ai piloti nuovi che arrivavano, per cui poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
2: Sì, lo penso come Carlo. Alla fine... sopravvalutato, comunque vinto dei mondiali, quindi in quel momento era lui, poi si è trovato nel box market, cioè lì, e è iniziata un po' la sua discesa. Il problema è che è un pilota che va forte, si è un po' perso mentalmente, forse l'arrivo in Aprilia lo aiuterà, speriamo, perché comunque
0: speriamo per lui, pilota. Sì, certo.
1: Fede?
3: No, non credo sopravvalutato, no, comunque è uno che ha vinto due mondiali, un MotoGP, un altro mondiale. Comunque il suo percorso l'ha fatto, ha dimostrato anche di saper andare forte in determinate condizioni. È chiaro che, ragazzi, aver dentro casa, dentro gli stessi 50 metri quadri, uno che ha vinto 9 mondiali e che è tendenzialmente sia a livello di testa oltre che di manico, uno schiaccia sassi, perché è uno che ti... lo sto dicendo in positivo, ok? Uno che ti devasta l'anima se sei il suo compagno di squadra, ti distrugge, ok? E se non hai la testa giusta, è uno che ti manda fuori da ogni logica. Vedremo, io sono molto curioso di vedere l'approccio invece di Pedro Acosta il prossimo anno, perché Pedro e Pecco hanno due caratteri completamente diversi, anche due approcci, no? Sia alla vita, che alla gestione dei rapporti interpersonali, che anche alla gestione del loro talento in pista, completamente diversi. Quindi Pecco l'ha sofferta questa cosa, è inutile che ci prendiamo in giro, l'ha detto anche in modo molto evidente Tardozzi in un'intervista recente, molto, come dire, a cuore aperto, nel senso che è andato nel pallone, non si sa quale possa essere la soluzione da qui alla fine della stagione. L'unica soluzione possibile per lui e per la sua carriera è quella che ha, la decisione che ha preso, quella di cambiare aria fondamentalmente con un altro modo, un altro box, un altro magari anche approccio lavorativo. Vedremo, però sicuramente la porta l'ha presa.
1: Alessandro?
4: Ma guarda, a mio avviso un fattore che ha influito nel rendimento di Bagnaia è stato il fatto di aver approcciato questo duello con Marquez da due volte campione del mondo. Quindi il fatto, quindi non da giovane arrembante che arriva a sfidare il totem della MotoGP, come potrà essere il prossimo anno con Acosta, ma da pilota che aveva già aveva alle spalle due titoli mondiali, quindi doveva dimostrare la bontà di quanto fatto in precedenza, consapevole del fatto che comunque aveva dentro nella sua stessa squadra il pilota che tecnicamente poteva distruggerlo. Quindi l'aver affrontato Marquez con due titoli mondiali sulle spalle, questo lo ha penalizzato, perché lo ha condizionato sicuramente a livello psicologico. Poteva essere diversa la storia, forse sicuramente non il risultato, vivendo questo duello in maniera diversa, come potrà essere per Acosta il prossimo anno. Non so se ho reso l'idea della condizione che ha ulteriormente penalizzato Bagnaia nel confronto massacrante con Marquez.
1: No, vi ho ascoltato con molta attenzione, perché io devo dire la verità, invece penso che sia un pilota un po' sopravvalutato. Ha vinto due mondiali sì, ma in una situazione, in contesti un po' particolari, ne ha perso anche uno, quello a favore di Martin. Io credo che sia un buon pilota, tutto qua, che appartiene ad una edizione di buon piloti, ma non è un fenomeno. Quando poi incontri quello che è fenomeno, non c'è, ci devi mettere qualcosa anche dal punto di vista caratteriale. Io in questo lui non l'ho mai visto da quando è arrivato Marquez. Capisco che è più forte, però ci devi mettere qualcosa di tuo. E non so se sia facile uscire da questa crisi. Cioè, due anni passati così, e vai in Aprilia e c'è un Bezzecchi che non si sa come va a finire il mondiale quest'anno, perché di fatto è lotta al mondiale, magari rischia di avere un compagno che può pure vincere il mondiale. Io non so se sia facile uscire da un tunnel così, dopo due anni di questo tipo. Glielo auguro, però non è una situazione proprio semplicissima. Due anni di questo in questo modo possono pesare tanto. Non so, Carlo, se condividi o meno. Due anni passati. Insomma, dove ha trovato sempre un sacco di scuse e ha dato sempre tante responsabilità alla moto, alla squadra, mai un'autocritica. Non so quanto sia facile uscire da questo.
3: Guardiamoci che ha fermato per 4 anni per Aprilia.
1: Sì. No, carità, glielo auguriamo. Io non c'ho niente contro di lui, faccio un'analisi generale, insomma, quindi vediamo. Quello che succederà. Carlo, scusami che ti ho interrotto.
0: No, dicevo, bisogna vedere come reagisce, perché quello che dice Alessandro è giustissimo. C'è una posizione particolare per cui si è accentuata proprio quella differenza, no? Poi bisogna vedere se poi si apre un discorso che è enorme, cioè sulla differenza di piloti, no? Cioè, ci sono i piloti che vedi subito che sono di grande talento e entrano dentro il campionato, guarda Acosta, no? Che lo vedi subito che è un pilota di grande talento, no? Basta che guardi il suo compagno di squadra, no? Anche ad Aragon mi sembra che stava 20, 30, 25 secondi, 22 secondi dietro di lui, sì, no? Sì. Per cui la differenza, no? Oppure ci sono piloti poi invece che si costruiscono, che piano piano diventano dei ottimi piloti e che magari non ci si aspettano. Adesso, parlando sinceramente, no? Bezzecchi quando è entrato era un sostituto, no? E nessuno si immaginava che potesse poi diventare, invece lui è stato bravissimo, si è, no? Cioè, è cresciuto, si è impegnato ed è diventato uno di quei classici piloti che poi può vincere un mondiale, come si diceva una volta, un onesto lavoratore del manubrio, no? Mi ricorda che ce ne sono stati tanti che diventano bravi, sì. Poi veramente Niki, personaggio a cui sono affezionatissimo, lui non era un grandissimo talento, però era uno che si impegnava tantissimo, esatto. Cioè, era un pilota che lavorava tanto, cioè noi era il pilota che faceva più giri nei test, no? Cioè Valentino ne faceva 45 in una giornata, lui ne faceva 100, ma non esagero, ed è, si è costruito, per cui ci sono dei piloti che si costruiscono, cioè e altri piloti invece di grande talento che immediatamente entrano e certo. Magnaia è un pilota che si è impegnato sempre, mi sembra, a vederlo da fuori, un po' fragile psicologicamente, mi sembra un bravissimo ragazzo, cioè un ragazzo molto educato, un ragazzo che probabilmente questa sua educazione poi lo rende anche più sensibile, rispetto a dei pesce cani in senso positivo, che può essere Marquez, lo era Valentino o cose così, piloti di questo tipo, Stoner, cioè in senso persone che non risentivano della cosa. Parlando adesso, continuando a parlare, Acosta sembra uno di quelli, cioè sinceramente mi sembra uno che non gliene frega niente e che lui va, corre e basta, non rispetta, cioè, non è, rispetta in pista i piloti, però come dicevamo prima, quello che c'è da dire lo dice, quello che c'è da fare lo fa, ecco, non sta lì a badare.
1: Per dire, siamo quasi in chiusura, Federico, poi ti lascio subito la parola. Magari approfittiamo anche per fare una domanda, se ce l'avete, a Carlo, prima di chiudere. Federico, a te che stavi
3: no, volevo fare una domanda un po' ricollegandomi a quello di cui parlava Carlo, un po' sul filosofico, no? E faccio un esempio, grande campione, si è dimostrato subito un grande campione, Pedro Acosta. Fa 2 anni in Ducati, la butto lì, fa dei risultati pessimi come Bagnaia quest'anno, ok? Ha più possibilità di risalire un campione che ha preso una batosta pesante o un pilota che ha costruito man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto? È più facile riprendersi per uno come man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto, è più facile riprendersi per uno come Acosta o per uno come Bagnaia, considerando quello che è nostro?
0: Allora, se il pilota è veramente uno di talento e un campione, è più facile per un campione, insomma, cioè nel senso che ritrova la forza dentro di sé e ritrova il modo di andare. Se una crisi di un pilota bravo, ma non un grande talento, secondo me per lui è più difficile. Noi abbiamo avuto anche piloti, no, che erano in difficoltà, non solo nella MotoGP, no? Che magari abbiamo preso e poi siamo riusciti a riportarli a vincere in Superbike.
1: Sì, Filippo, certo. Andare tu?
2: Sì.
1: La domanda, se c'è una domanda, non so, vi approfittiamo così andiamo quasi in chiusura.
2: Carlo, sei stato tanti anni Honda, come lo vedi questo mercato che hanno fatto? A me è piaciuto, puntando ai più giovani, tu cosa dici?
0: Allora, a me il mercato è piaciuto, due cose diverse, il mercato è piaciuto, però essendo della vecchia generazione non mi piace il fatto, cioè non mi piacerebbe il fatto di gestire un pilota che già so a gennaio che va da un'altra parte. Quella è una cosa che non ce la faccio, però mi rendo conto che sono anziano.
2: Io penso come te, questi mercati
0: sono abituato a un altro modo di fare. Per il resto, guardandola da tifoso, cioè non dovendo gestirli, è divertente perché vedi tutto un grande movimento. Dall'altra parte meno, tutto qua. Però diciamo il fatto che ci sono tanti giovani, bello.
2: Per i giovani che ha preso, perché comunque
0: sì,
2: Moreira...
0: sì, assolutamente. Nazionale, poi ci sono tanti piloti, ecco, prima dicevate di Moreira, di Guevara, cioè è divertente, c'è da capire, perché se no, se sono sempre gli stessi che girano, insomma, è meno divertente.
1: Certo. Alessandro? Marco.
4: Volevo chiedere a Carlo, ecco, cosa ne pensa invece, più che dei giovani, di quello che a mio avviso è subito dopo Marquez il fuori classe di questa MotoGP, che è Fabio Quartararo, e la Honda ha il prossimo anno una missione fondamentale, quella di riportare, di rigenerare questo pilota e portarlo ai traguardi
1: nella categoria di fenomeni.
4: Dei fenomeni, secondo esattamente, insomma, perché poi non ne parliamo mai, però sappiamo che c'è, è lì, è presente, chiaramente non ha i mezzi tecnici oggi per emergere, però il prossimo anno la Honda si è preso questo impegno, chiamiamolo morale, perché questo è un pilota che merita di tornare a duellare con Marquez per il primo posto.
0: È vero, tutto dipenderà anche, allora, chiaramente la Honda sta lavorando tantissimo sulla moto, sulla 850 del 2027. Io naturalmente da uomo Honda spero che la moto sia all'altezza. In questi ultimi anni non lo era, sono stati fatti dei grossi errori. Il team che sta costruendo la moto è un team HRC di tecnici completamente diversi. Come sai, abbiamo la sede a Milano, adesso HRC, con Romano come dirigente, che cerca di trasmettere, ha trasmesso comunque ai giapponesi il modo nostro di intendere europeo di lavorare sulla motocicletta in questi ultimi anni, che la Honda da prima del Covid, diciamo, c'è stato un prima e dopo Covid. Cioè, se vi ricordate, no? Prima del Covid la Honda era ancora competitiva, dopo il Covid è successo un qualcosa, noi abbiamo, ci siamo fermati per un momento, come tutti quanti, quando c'è stata la ripresa, la Honda e la Yamaha, diciamo in generale, le due marche giapponesi erano
1: sono crollate.
0: Sono crollati, per cui gli europei hanno lavorato in un modo diverso, comandati da Ducati, che ha lavorato molto bene, per cui adesso vedremo poi... Io ci credo molto perché Quartararo è, come dite voi, insomma, è un fortissimo pilota, è uno che c'ha ancora voglia di vincere, vediamo che succede. Spero che si aggiunga un terzo pilota al divertimento del campionato dell'anno prossimo.
1: Assolutamente. Federico, volevo aggiungere a te che poi c'è una domanda anche io, vai.
3: Feedback, arrivano i primi feedback sulla nuova moto e sembra che vada molto molto forte, Carlo. Facciamo il nostro lavoro. Hai indicazioni a riguardo? Hai sensazioni a riguardo?
0: No. Caro direttore,
3: grazie Carlo. Diciamo grazie.
0: No, a parte gli scherzi. Come sai, adesso ormai sono consulente.
3: Lo so che sei consulente, però sì. Sempre sulla carta. So che sei
1: noi consulente. Pensavamo che il consulente poteva anche.
0: Esatto, no, stavo dicendo quello, cioè che da consulente comunque posso dire di più, nel senso che non me ne frega niente.
1: Ah, ecco.
0: Non è che prima era diverso, no? Nel senso prima ci andavano di mezzo il contratto di lavoro, adesso vabbè. È diverso, no, la cosa che so è che i primi risultati, cioè il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando molto bene e i primi risultati sono positivi, questo è quello, insomma, la voce certo. Che gira anche all'interno dell'azienda. Poi nel particolare non sto seguendo da vicinissimo i test, le cose come facevo mentre ero in attivo nella MotoGP, per cui sento certo. I colleghi che ne parliamo insieme.
1: Senti Carlo, ti piacerebbe stare più dentro il box Aprilia al prossimo anno in Ducati?
0: Ma in Ducati mi affascina più il discorso con Mark e con Acosta, mi divertirebbe, ma anche perché poi con Mark ci conosciamo bene, siamo amici, per cui mi divertirebbe di più anche vederlo.
1: Senti, il pilota invece che ti è rimasto un po' più nel cuore di tutti quelli che hai avuto, con cui hai avuto un rapporto particolare, ecco, più profondo?
0: Ma i rapporti di amicizia con i piloti, delle volte sono, almeno come ho inteso io il mio lavoro, sono sempre molto difficili, no? Cioè, perché c'è sempre un po' sia uno scontro generazionale, perché qui parliamo di differenza di età,
1: certo.
0: Tanto, sia di ruoli, no? Però ci sono dei piloti in particolare con cui ho fatto amicizia e magari continuo ad avere rapporti. E partendo un po' da lontano, questi sono Luca Cadalora, con cui... Ho avuto un'amicizia, poi ai tempi che lavoravo in Ferrari, stando a Modena, spesso frequentavo casa sua, per cui era una persona divertente. E Dovizioso, altra persona con cui è divertente andare in giro. Barros,
1: quello meno divertente con cui ho avuto qualche
0: è Romano. Nella gestione.
1: Romano. Abbiamo capito.
0: Ci capivamo bene, parlavamo la stessa lingua, però era difficile lo stesso.
1: Filippo, tu hai capito, no? Immagino. va bene, dai. Avete un'ultimissima curiosità, poi vi chiedo un po' il podio di Misano e ci salutiamo. Facciamo una sorta di pronostico. Dai, c'è qualcuno con altre curiosità? No? Allora vi chiedo il podio, dai, facciamo... Dimmi Carlo.
0: No, Misano, no, per fare un podio io vedo bene un Bezzecchi, sul podio però ci sono diversi piloti che possono andare lì, perché ci può essere un Bezzecchi, un Gian Antonio, Mark chiaramente sta in mezzo lì, Mark, secondo me se la giocano questi quattro.
1: Sì. Ci mettiamo anche Martin.
0: Martin, certo, sì.
1: Ok. Filippo?
2: Sì, anch'io ci metterei anche a Costa, sì, i soliti 4-5, dai.
0: Sì.
1: Però non mi fai il podio, mi dici di mettere a Costa, sono 4-5.
2: Sì, fai il podio.
1: Capito, però.
2: Il cuore ti mi dice Market.
1: Ma che vince? Poi chi? Come va, insomma? Ho capito.
0: Io direi
2: sarà,
0: no,
2: sarà un bel gran premio, perché Misano è una pista ostica e quindi può succedere di tutto.
0: Ti faccio un podio, sì, diciamo, non di cuore.
1: Sì.
0: Diciamo Bezzecchi, Marquez e Gianantonio.
1: Ok.
0: Martin quarto. Acosta, okay. Martin o Acosta quarti.
1: Ok. Federico?
3: Avrei detto la stessa cosa.
1: Quindi copia e incolli quello che ha detto Carlo.
3: Sì. Biagi. Anche per l'esperienza di Bezzecchi e di Gian Antonio.
1: Che non è Biagi il pilota, che sennò facciamo il cavolo un'altra volta a Carlo. Biagi, no, Alessandro.
4: È una G in meno e qualche zero in meno sul conto corrente. Comunque, sì, al di là di
3: quello, però sicuro, se non c'è sicuro,
1: come la G. Alessandro. Sì, vai.
4: No, beh, diciamo che io voglio restringere proprio a tre, proprio per rischiarmela, pur essendo, come avete detto giustamente, Misano è una pista apertissima, insomma, a tutti. Quindi, però, Mark, Bezzecchi e Acosta. Poi, Mark, come andranno a finire, però il podio lo vedo tra quei tre.
1: Va bene, staremo a vedere. Magari ci risentiremo dopo Misano, va bene? Così vediamo chi ci ha indovinato. Io vi ringrazio tanto per questa diretta che abbiamo fatto, quindi grazie a Carlo Fiorani. Carlo, a presto, ci sentiamo a presto, grazie ancora, grazie ad Alessandro Biagi. Alessandro, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Filippo, un salutone.
2: Grazie.
1: Ci sentiamo prestissimo. Direttore, a presto.
3: Grazie a tutti, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima. Termina qui Motor Valley, un saluto a tutti. Ciao ciao.
0: Saluto a tutti, ciao. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6.5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, che lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così.
2: Certo, come ma quello che manca
1: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sar.
3: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, è giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato.
4: L'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto.
5: Non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma,
6: perché la Fiorentina ha fatto veramente ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuole del tempo, però il tifoso il tempo non
2: te lo dà.
7: Maracanã.
2: Bentrovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
2: ciao,
8: saluto a tutti.
2: Ciao Lucio, bentrovati, un saluto a tutti quanti e benvenuti a questo appuntamento del giovedì. Siamo praticamente ancora nell'onda lunga del calciomercato, alcune cose che possono ancora capitare con gli svincolati
8: o chi vuole liberarsi di qualcuno, esatto, verso esatto. I mercati che sono ancora aperti.
2: Ad esempio ieri sera è partito Romagnoli, ha salutato la Lazio,
8: sì, finalmente per lui, finalmente. Mi sento di dire.
2: Sì, anche se poi ne parliamo oggi anche di tra i tanti temi, c'è l'intervista sua prima di partire dove dice io avrei voluto chiudere qua la
8: carriera. Beh, non l'ha mai nascosto.
2: Però non si è fatto mai sentire nessuno, gli hanno anche chiesto ti ha chiamato il presidente, no, non ho sentito nessuno, quindi se ne va con questo, diciamo così, rammarico che avrebbe voluto chiudere questa carriera, ma evidentemente i rapporti...
8: Non c'erano i presupposti,
2: no,
8: mettiamola così.
2: Ma questo rientra ancora nella scarsa capacità del presidente Lotito di avere proprio l'empatia con alcune situazioni che...
8: Poi Marco Romagnoli si è sempre schierato in maniera netta verso una certa linea. E quindi
2: sì, però insomma
8: era inevitabile.
2: Capito, però non è che tu devi pensare, anche uno può avere una propria opinione, una propria idea, però devi pure pensare che
8: sì, però conoscendo Lotito, ecco,
2: no ma infatti
8: mi stupisce,
2: ma figurati se fa mai un passo verso
8: non
2: delle
8: credo.
2: Situazioni normali,
8: beh, non in questa situazione,
2: no,
8: ancora meno,
2: non, è impensabile una cosa del genere. Peccato, però questo è ancora conferma di questa totale mancanza di empatia proprio con un ambiente, con i tifosi, che ormai credo che sia non si possa ricucire, al di là poi del campionato come possa andare, che io auguro alla Lazio a Gattuso di fare un buon campionato, ci mancherebbe. Tra l'altro è stato anche riconosciuto il mercato un po' da tutti ieri, da Zazzaroni, ma da tutti gli esperti di mercato, non si aspettavano un finale così, un mercato così della Lazio,
8: sì,
2: che è andata a prendere tre giocatori comunque molto funzionali, tre o quattro giocatori funzionali. Adesso è chiaro che spetterà a Gattuso mettere insieme, trovare le soluzioni giuste e magari rilanciare anche qualche calciatore, vedi Gudmundsson, no, per capire,
8: beh, certo,
2: qual è il vero Gudmundsson, quello che abbiamo visto col Genoa, quello che
8: invece
2: con la Fiorentina. Detto questo, è chiaro che la situazione ambientale non potrà mai cambiare. Comunque, in bocca al lupo a tutti.
8: Adorano.
2: Ma no, secondo me mai, finché ci sarà
8: lì, sì, prima o poi.
2: Questo è il quanto. È chiaro che veniamo anche da una giornata ieri dove la notizia sicuramente più importante, dove oggi la approfondiremo, è quella dell'addio di Ausilio.
8: L'addio
2: di Ausilio è il tema del giorno. Io oggi chiederemo che cosa può comportare in casa Inter, perché giustamente ieri il direttore Zazzaroni, che è stato il primo, dobbiamo dire, fare complimenti.
8: È vero, l'ha riportata lui nel pomeriggio.
2: Sì, l'ha riportata lui, è stato il primo, anche in mattinata.
8: Sì, è vero, tarda mattinata.
2: Già aveva annunciato tutto questa cosa qui. E cosa può comportare? Perché è una perdita importantissima. Ricordiamo che Ausilio è l'artefice dell'Inter di questi anni, sta lì da 28 anni, quindi è cresciuto all'interno di questo club a cui si sente moltissimo legato. Basta leggere le ultime parole, poi non so se le vuoi andare a riprendere.
8: Sì, beh, ci mancherebbe altro.
2: E questo, al di là di questo, dobbiamo capire che impatto avrà e soprattutto come mai. Giustamente ieri il direttore Zazzoni faceva, proprio arriva adesso questa notizia, no? Alla fine del calciomercato, con una stagione tutta in corso, proprio all'inizio. Sappiamo quanto poi il direttore sportivo, qualunque esso sia, il direttore sportivo ha un ruolo importante. È una sorta di collante tra giocatore, allenatore e club. Cioè, io ho avuto il piacere di stare un tratto della mia vita professionale all'interno di un club e mi ricordo che il direttore sportivo in questione era sempre presente agli allenamenti, quando arrivavano i giocatori.
8: Lo dice il termine, cioè, stesso, Marco. Era direttore sportivo, esatto. Dirige l'area sportiva.
2: Qui stiamo parlando, tra l'altro, di un direttore sportivo importantissimo che, ripeto, ha costruito, ha fatto il mercato di questa squadra, ha saputo destreggiarsi in situazioni anche di difficoltà, quelle economiche che ha avuto o le ristrettezze economiche
8: dell'Inter,
2: andando a scegliere dei profili di giocatori che sono stati sempre funzionali all'interno di questo club. Quindi la cosa che ci dobbiamo chiedere è stata una scelta sua perché sono passati tanti anni e quindi a un certo punto uno può pure decidere di fare l'altro, oppure è stata una scelta indotta perché ti presentano un contratto di un anno e tu dici ma come, sto qui da 28 anni, mi presenti il contratto di un anno, allora me ne vado.
8: Perché, però?
2: Però perché? Allora io la butto lì, no? C'è questa lettera poi da Dio che magari la possiamo anche,
8: sì, ce
2: anche leggere
8: sotto mano,
2: esatto,
8: poi
2: la possiamo
8: dopo
2: leggere.
8: No,
2: io mi sono anche chiesto e lo chiedo anche agli ascoltatori, non vuole essere nessun tipo di polemico o meno, però è una riflessione che secondo me è giusto fare. Cioè, quando avvengono queste cose, noi che siamo dei commentatori, che analizziamo, prendiamo le notizie, le leggiamo, possiamo anche fare un commento o comunque un'analisi. Cioè, e se fosse anche giunto da parte Octri un momento dove cambiare strada, cioè nel senso è finito un ciclo.
8: Sì, è ripartire e ricostruire.
2: Ripartire come?
8: Questa è la domanda.
2: Capito, questo poi, la metto lì.
8: Però perché cambiare un qualcosa che finora ha funzionato molto
2: bene? Lo so,
8: bene,
2: però evidentemente ci sono delle esigenze
8: anni
2: diverse. Poi la cosa che veramente è che un po' è un fattore che disturba, cioè questa notizia arriva dopo due giornate del campionato, dopo la fine del mercato, tutta una stagione ancora in corso, Champions League, campionato, cioè non poteva arrivare, non lo so, verso la fine della stagione.
8: Sì,
2: fare in modo che questa cosa
8: si avuto per fortuna, perché avere avuto un'ulteriore sessione di mercato in più per l'Inter con Ausilio è stato solo un qualcosa che è positivo per i nerazzurri. Però poi, tra l'altro, Marco, mi è sembrato un qualcosa che sia, non voglio dire deflagrato, ma un po' negli ultimi giorni sia completamente scoppiata. C'erano già le proposte, a quanto pare, del rinnovo a breve termine. Però è successo tutto molto rapidamente,
2: è vero,
8: un po'
2: è
8: singolare,
2: è vero, è verissimo.
8: Un po' scoppiata, questa bolla si è creata ed è scoppiata in maniera pacifica. Poi non ci sono state dichiarazioni, devo dire, Marco, di Ausilio,
2: no,
8: non ha lanciato frecciatine a nessuno.
2: Dopo sentiremo anche quelle di Marotta. Di ieri al Gran Gala del Calcio, e vi dico subito che alle 2:30 faremo un approfondimento proprio su questo tema, anche con chi è stato dirigente dell'Inter, quindi all'interno dell'Inter, che ha conosciuto Ausilio. E quindi faremo un approfondimento di questo tipo, ripeto, non perché vogliamo, io lo dico subito, cioè queste cose è giusto sentire, farsi un'idea e accogliere anche un pensiero di chi può saperne più di noi, tutto qua, poi sarà quello che ci dirà il campo, il destino,
8: sì,
2: tutto, insomma,
8: comunque c'è
2: avanti.
8: Vaccin adesso che diventa Chief Sport Officer, come lo dicono i fondi internazionali, che di fatto è direttore sportivo, che comunque è una figura importante, già esperta del mondo Inter. È quello che mi ha lasciato qualche interrogativo, perché io all'inizio ho pensato, ma non è che vogliano fare una mossa in stile fondo, come è accaduto per esempio al Milan, non voglio dire di mettere una figurina come direttore sportivo, ma una figura di secondo piano. Invece hanno preso Baccin, che non è una figurina. Quindi non capisco perché si sia andato a
2: facciamo una cosa, leggiamo
8: rapporto.
2: Un attimo questa lettera, perché poi la dobbiamo leggere anche un'altra cosa. Sì, leggiamo due righe, perché è giusto
8: sì.
2: pure...
8: Beh, è stato un bellissimo messaggio, Marco, quello Vai. Di Ausilio. Ha detto, dopo 28 anni indimenticabili è arrivato il momento più difficile, salutare quella che per me non è mai stata una semplice squadra, ma una seconda pelle. In quasi tre decenni ho dato all'Inter ogni singolo secondo della mia vita, ogni energia, ogni battito. L'Inter è nel mio sangue, l'aria che ho respirato ogni giorno. Il mio grazie più profondo e commosso va a voi tifosi, l'anima pulsante di questa maglia che mi avete accompagnato e sostenuto in questo viaggio infinito. Grazie alle proprietà, dirigente e collaboratori tutti che negli anni mi hanno dato fiducia, dandomi l'onore di guidare l'area sportiva di questo gigante del calcio mondiale. E grazie a tutti gli allenatori, giocatori, campioni immensi e uomini veri che con il loro talento e il loro sudore hanno alzato al cielo trofei che resteranno per sempre scolpiti nella storia di questo club come la seconda stella nerazzurra. Lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale, si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più. Grazie Inter. Beh, bellissimo messaggio.
2: Sì, ragazzi, 28 anni in un club
8: è più della metà della sua vita, Marco. È la metà, Ausilio esatto. 54
2: ragazzi,
8: anni
2: è una roba, io credo che sia stata anche difficile per lui prendere una decisione del genere. E poi ho sentito già qualcuno che si è buttato, ha cominciato a dire, cioè, il Milan deve prendere Ausilio.
8: Ah, l'ho letto.
2: No,
8: sì.
2: Ma è uno dei nostri.
8: Non credo, sì.
2: Lo sentiremo, Carlone per le gatti, che già si è buttato.
8: L'ho letto subito.
2: Mamma mia, ma fatelo ragionare un attimo sto Cristiano.
8: Beh, poi
2: insomma.
8: Sarebbe un dopo 28 anni di Inter.
2: Ma dai, adesso un pochettino, è vero che uno è un professionista e va dove crede.
8: Però
2: e...
8: ha chiuso Marco però, il dai. Messaggio con non mi staccherò mai dai colori nerazzurri.
2: Mi sembra proprio, però no, diamogli anche tempo magari di ragionare. Io ieri ho fatto a Zazzaroni la domanda se raggiungerà Inzaghi, perché c'era stato una corte del club arabo di Inzaghi e Zazzaroni ha detto di no in questo momento. Poi magari più avanti potrebbe anche provare un'esperienza di questo tipo, uno che è stato in un grande club italiano, ha vinto praticamente un sacco di cose, ha sfiorato la Champions un paio di volte, potrebbe pure provare ad andare a fare un'esperienza di questo tipo, non ci vedrei nulla
8: io
2: di
8: ho letto
2: così.
8: Delle cose dall'Inghilterra, sai?
2: Può essere pure, anch'io ho letto dell'Inghilterra, il Tottenham interessato, questa è una figura, ripeto, lui si è fatto, cioè ha un curriculum importante, lui era quello che sceglieva, che individuava i giocatori, non facciamo confusione, Marotta è un grandissimo dirigente.
8: Ma non è un direttore sportivo,
2: esatto, però
8: nel senso
2: aveva un altro
8: del
2: ruolo.
8: È
2: chiaro che magari la sua presenza
8: era Paratici,
2: esatto, ma la sua presenza era importante per la struttura, per dare una linea, tutto quello, magari in qualche trattativa era dato anche una mano,
8: ma sicuro,
2: ci mancherebbe, perché
8: sì,
2: in passato ha
8: certo.
2: fatto anche quello, però qui stiamo parlando di un direttore sportivo. Allora, detto questo, però cambio un attimo argomento al volo, perché oggi è anche il giorno della presentazione di Pinamonti, sta parlando, vado su tutto mercato web al volo, perché ci sono già le prime parole del calciatore che ha prelato Lazio. Sì, infatti, scusate, prendevo tempo, caro mio,
8: temporeggiamo,
2: perché ogni tanto bisogna prendere tempo, sai, il
8: teniamo
2: tempo,
8: il pallone tra
2: vediamo
8: piedi,
2: se ci siamo riusciti,
8: bucata.
2: Chiedo in niente, vabbè, allora andiamo avanti. Pinamonti, ho voluto fortemente venire qui, non vedo l'ora di iniziare. Questa è una cosa che ha confermato e che aveva già detto. Quali sono gli obiettivi di qui della Lazio? La Lazio è una società storica e per questo ho scelto di venire qui. Non ho fissato obiettivi particolari perché cerco sempre di migliorare. Voglio migliorare quanto fatto lo scorso anno e aiutare la squadra. Naturalmente il resto lo potete leggere sul sito di tutto mercato web. Poi più tardi magari sentiremo anche Beccarisi, che è presente alla conferenza stampa e ci darà un po' il conto di questa conferenza di Pinamonti, che con tutta probabilità potrebbe anche giocare già nella prossima partita.
8: Beh, la Lazio poi ha lasciato anche andare di A, Marco, quindi... ti prendi tu le responsabilità. No, scherzo. No. Facciamo un in bocca al lupo a Dia per il proseguo della carriera. In Italia aveva fatto vedere cose migliori alla Salernitana. La Lazio poi in realtà non è neanche un centravanti puro. Quelli sono altri discorsi. Quindi adesso c'è anche più spazio banalmente per Pinamonti, dato che c'è Noslin lì davanti, ma non è che Gattuso lo veda tantissimo al centro, ci sono altri elementi. È un'occasione per lui per fare un salto. Comunque hai detto tu prima, alla fine la Lazio nelle difficoltà anche per i parametri economici si è arrabattata bene e è anche riuscita a chiudere dei discreti colpi, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, qualità-investimento.
2: Va bene, questo. Poi ci sono anche... altri temi che andremo ad affrontare. Ad esempio, sentiremo sempre al Gran Galà del Calcio le parole di Carnevali. L'abbiamo intercettato. Poi oggi abbiamo un po' di contributi che saranno di supporto alla nostra, diciamo così, analisi, al nostro approfondimento. E ci parlerà, sentiremo questo passaggio, andremo un po' a fare un focus su quello che è appunto la Juventus che ha preso forma dopo questo mercato. Carnevale, lo dico subito, ha parlato di una Juve molto competitiva. Ha parlato anche dell'acquisto di Voltmade, come si è arrivato, però non vi svelo nulla, lo sentiremo dopo. Una non cosa spoiler. Invece che voglio condividere proprio con te, caro Lucio, abbiamo 10 minuti prima di questo break.
8: Mi dica.
2: È quello, ieri è stato il Gran Galà del Calcio, tanti premi che sono stati dati.
8: Visto,
2: magari dopo li guardiamo uno a uno, però te ne prendo uno, che è quello che secondo me forse è quello che fa più discutere di tutti. Ah. E voglio sentire la tua opinione, ma anche l'opinione dei nostri ascoltatori, perché poi vedo che già stanno mandando messaggi sul discorso di Ausilio, va benissimo, tanto lo riprenderemo dopo alle 2:30, ve lo dico subito, però vi voglio coinvolgere anche su un altro argomento che è nato ieri dal Gran Galà del Calcio, che ho visto che già ha diviso nei social. Io sono tra quelli che non sono d'accordo al premio che è stato dato, e vi spiego il motivo. È stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas. Per carità, niente da dire a Fabregas, ci mancherebbe, sta facendo un grandissimo lavoro dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ha portato il Como in Champions, tanto di cappello, chapeau, ci mancherebbe, però facevo una valutazione: premiare Fabregas perché porta il Como al quarto posto, e lui era già il secondo anno che allenava il Como, giusto? Terzo anno.
8: Sì, poi in realtà prima non aveva il patentino, in Serie B.
2: Una squadra che ha investito tanto, ha comprato giocatori forti, e lui aveva già dato segnali nella precedente stagione di quello che poteva fare con il Como, e ha preso diciamo questa squadra, l'ha fatta crescere ulteriormente, andando a prendere la Champions League come quarta classificata. Tutto bene, non c'è un appunto da fare da questo sotto. Però faccio questa riflessione. Kivu prende una panchina difficilissima dopo 13 panchine di Serie A. Eredita una situazione non facile, dove si giocava per me veramente tanto, cioè era quello che rischiava più di tutti. Perché se Fabregas avesse sbagliato l'anno scorso, non fosse arrivato in Champions, nessuno l'avrebbe criticato. Tutti avremmo detto, va bene, è arrivato a zona Europa, ok? Se arrivava a quinto, sesto,
8: nessuno avrebbe detto no. No,
2: lui ereditava una situazione molto difficile, una squadra campione d'Italia, che
8: vice campione d'Italia,
2: che veniva da una gestione dove aveva perso tutto. Quel subbuglio che c'era dentro lo spogliatoio.
8: Sì, mi ricordo.
2: Lui prendeva la situazione più difficile, dove

0: scudetto, ma lo vince per distacco.
1: Sì, domina il campionato.
0: Ora, lasciando il discorso, non fa bene la Champions, e qui magari pecca di inesperienza e qualcosa deve rivedere.
1: Il premio è della Serie A.
0: Però quindi... se il premio è della Serie A, io non do il premio a chi, ripeto, perché ha vinto lo scudetto, perché si può premiare anche chi non vince, che se fa bene, quindi non c'è la logica, ti premio solo se vinci. Ma per quello che ha fatto, cioè per me era la missione più difficile. Chivu meritava il premio come miglior allenatore della stagione precedente. Ah, questo è quello che penso.
1: Ma ci può stare come valutazione, non mi sembra uno scandalo Fabregas.
0: No, non è uno scandalo, ti dico, sì, io sì. Avrei premiato Chivu.
1: Sì, sì, ci può stare come valutazione. Io l'ho sempre detto che l'anno scorso ha fatto un lavorone Chivu.
0: Cioè avrei fatto Chivu, Guardiola, secondo posto, ma Chivu primo. Cioè, questo dico. Non...
1: Sì, ci può stare. Per me, Fabregas anche è un allenatore meritevole. Tre probabilmente in Leeds erano Fabregas, Chivu e Gasperini. Fabregas, devo dire, ecco, se mi avessero detto, ma qualcuno ci credeva di più, a me personalmente, il Como in Champions League sembrava complicato. Quindi, forse.
0: Ma tu credevi nell'Inter scudettata?
1: Beh, però la mettevo in Lizza.
0: La mettevi in Lizza, ma i dubbi c'erano, però. Che potesse
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Vincere.
1: No, assolutamente.
0: Mettevamo il Napoli favorito perché era Napoli campione d'Italia.
1: Nulla, di scontato non c'è mai nulla. Però vedevo, per io più complicato il Como in Champions League che non l'Inter campione d'Italia. Però è una valutazione puramente personale.
0: No,
1: per me
0: è
1: ci
0: carina
1: può stare,
0: come cosa perché ci fa
1: loro due.
0: Dibattere.
1: Fabregas mi convince alla fine anche come premio allenatore dell'anno. Ci può stare, ha fatto comunque, ha costruito tanto, ha costruito bene. Anche Chivu era una sorta di testa a testa, ha vinto lo spagnolo. Però sì. Sono, credo, valutazioni personali. Chivu anche ha fatto. Sono stati migliori. Sono stati migliori insieme a Gasperini.
0: No, ma la mia, ti ripeto, era una riflessione su quello che è stato, diciamo così, la stagione. E io non tolgo nulla a Fabregas, intendiamoci, non sto togliendo nulla ad un bravissimo allenatore.
1: No, ma
0: tra l'altro sentiremo anche le sue parole nel corso del pomeriggio. Non tolgo nulla ai meriti di questo allenatore. Però penso che la missione più difficile era proprio quella di Chivu, perché prendeva la squadra campione, vice campione, una squadra che aveva un momento difficile. Io mi ricordo tutti quanti dicevamo l'Inter a fine ciclo, attenzione, l'Inter a fine ciclo,
1: sì,
0: quello che è successo, i litigi, Çalhanoğlu, Lautaro, ma vi ricordate che situazione c'era quando
1: sì,
0: mette piede Chivu?
1: Forse era stata dipinta anche in maniera più drammatica di quanto fosse quel
0: però,
1: momento
0: insomma,
1: dell'Inter.
0: Non era facile,
1: per tutto l'anno scorso, dominare a quel modo il campionato, perché l'Inter ha fatto una serie di vittorie sconfinate. Sono stati migliori, per me ci poteva stare sia l'uno che l'altro.
0: È una parentesi che possiamo condividere insieme a voi, ma tra i tanti argomenti che oggi affronteremo
1: gli
0: ci
1: altri
0: mancherebbe.
1: Invece ti hanno convinto come premi?
0: Sì, dai, più o meno. Leggiamoli al volo,
1: dai,
0: così facciamo un attimo un riassunto e poi andiamo in pausa. Dai,
1: miglior giovane è stato ovviamente Nico Paz.
0: Sono d'accordo.
1: Non è un ragazzino in realtà, ma comunque miglior giovane. Poi allenatore dell'anno Cesc Fabregas, società dell'anno inevitabilmente l'Inter. Gol dell'anno l'ha vinto Francisco Conceição in quella folle Roma-Juventus 3-3 con una splendida coordinazione dal limite dell'area di Mancino.
0: Bellissimo.
1: Sotto l'incrocio dei pali. Poi miglior portiere ancora Svilar,
0: sì,
1: che si conferma.
0: D'accordissimo.
1: Il miglior. Sì, per me se la batteva con Carnesecchi quest'anno.
0: Sì, sì, sì.
1: Però diciamo anche qui ci può stare. Poi i difensori dell'anno sono stati Palestra, che adesso è al Chelsea, seppur
0: ci
1: ancora infortunato e non ha giocato, Bastoni e poi Akanji e Di Marco, tre interisti,
0: sì,
1: e ci possono stare. Centrocampisti abbiamo visto spartirsi tre posti Inter, Milan e Napoli, con Çalhanoğlu dell'Inter, McTominay del Napoli e Modric addirittura
0: fatto
1: del
0: bene.
1: Milan. Mm-hmm. E poi penso sul premio degli attaccanti dell'anno, ci siano pochi dubbi, Daniel Malen. Gli altri per il reparto offensivo sono stati Lautaro Martinez e proprio lo stesso Nico Paz. Quindi questi premi. E poi miglior calciatore in generale, premiato Di Marco, che ha fatto una stagione stratosferica in Serie A.
0: Sì, sì, sì. Per esempio Enrico dice: io da milanista avrei premiato Chivu, Fabregas lo stanno esaltando un po' troppo, vedremo nel tempo. No, ma Fabregas è bravo, Enrico, io non sto dicendo che non sia bravo, facevo una valutazione sulla differenza che di voi immaginate per un attimo se Chivu fosse arrivato quarto, se Chivu fosse uscito dalla zona Champions, se Chivu avesse...
1: Vabbè, insomma, sarebbe stato...
0: Lo siluravano immediatamente.
1: Beh,
0: quindi il rischio era molto alto. Quello che ha fatto Chivu, Fabregas è stata una grande impresa. Però se fosse arrivato quinto, sesto,

0: la critica non era feroce nei suoi confronti, perché avremmo detto vabbè, sono arrivate Milan e Juve, perché Milan e Juve falliscono la Champions da sole all'ultimo.
1: Ma sì, quello sul traguardo di cadono, di punti,
0: cadono sul traguardo, quindi se vanno a Dama quelle due squadre, Roma e Como rimangono fuori, non puoi fare una grande critica a nessuno dei due allenatori. No, a nessuno, no, dei due allenatori, Gasperini e Fabregas, ecco.
1: Ma sì, devi guardare il percorso. Sono stati migliori. Qualcuno può avere preferenze per l'uno o per l'altro, ma Fabregas nel complesso per me ci può anche stare, dai.
0: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, poi recuperiamo un po' di messaggi, rispondiamo anche a qualche situazione relativa ad Ausilio, è uno dei temi che affronteremo oggi, perché poi c'è un messaggio di Enrico sempre che fa una riflessione, la condividiamo un attimo insieme, ci mancherebbe. Piccolo break, 331 8200 213 per i vostri messaggi, abbiamo appena iniziato, torniamo subito dopo la pausa.

0: Siamo tornati, intanto c'è Hamilton che sta parlando. Vi ricordo che questo fine settimana c'è la Formula 1 a Monza, grande spettacolo. Hamilton fiero del lavoro di tutta la squadra, ha detto: è un nuovo inizio, abbiamo tutto quello che serve per vincere. Sensazioni speciali essere pilota Ferrari a Monza, non ci si abitua mai all'effetto, appunto, all'effetto che fa. Quindi vi ricordo anche l'appuntamento, colgo l'occasione, di Motor Valley, che tra l'altro ci sarà la replica questa sera alle 18.30 della puntata dedicata ad Aragon GP, con la presenza di Carlo Fiorani, il direttore di Motosprint, poi Filippo Del Monte, nonché Alessandro Biaggi, collega del Messaggero, dove c'è l'approfondimento, appunto, sull'ultimo Gran Premio della MotoGP. Però lunedì con Daniele Petroselli tornerà, cioè martedì faremo la puntata che vedrete poi mercoledì, tornerà Motor Valley dedicata alla Formula 1, quindi al Gran Premio di Monza. Allora, andiamo avanti, dove eravamo rimasti? Che ho perso il filo del...
1: Tu volevi riprendere il messaggio di Enrico, avevi detto.
0: No, va bene, prendo tanti, però questo
1: mi aveva incuriosito.
0: Allora, quando Cardinale mandò via i dirigenti fu massacrato dalle critiche, l'Inter dopo due giornate manda via Ausilio, sicuramente non ci saranno le stesse polemiche, no, però permettimi di dire, Enrico, è una situazione diversa, ossia intanto qui ci sono le dimissioni, che è un po' diverso,
1: no,
0: l'hanno
1: esatto.
0: mandato via,
1: poi diciamo che è stato offerto un rinnovo non adeguato a sua detta,
0: e credo che secondo me quando questo è quello che poi, per carità, ognuno è libero di pensare, la situazione mia era diversa, perché insomma avevi fallito il conseguimento del minimo obiettivo che era quello della Champions League. Cardinale ha deciso di fare una pulizia, diciamo, di tutti quelli che c'erano.
1: Lì c'è stato un repulisti esatto. totale.
0: Forse la critica che viene mossa sempre a Cardinale è quella di aver mandato via Maldini, cioè siamo sempre lì, no? La critica principale è quella. L'ultima uscita, secondo me, era anche, ci poteva stare nel mandar via tutti. Poi abbiamo criticato il fatto che ad un certo punto non c'era nessuno, e dopo un mese, mi ricordo, non c'era il direttore sportivo, non c'era nessuno, come si muovevano, chi faceva. Quella era un po' la critica che veniva mossa.
1: Mancava,
0: cioè sono due situazioni differenti, io non le metterei sullo stesso piano, tutto qua. Allora, diamo spazio anche agli audio, 331-8200-213, prima di andare a recuperare altre news, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti, Artemio D'Alghero. Mi sembra che sulla questione di Ausilio siano state fatte una serie praticamente infinita di illazioni, perché sostanzialmente lui non ha fatto nessuna dichiarazione, Marotta ha detto che si sono lasciati da amici. Non mi sembra che sia stato uno strappo così violento, anche perché se avesse rotto veramente di brutto se ne sarebbe andato durante il mercato, non dopo la fine del mercato. Ma la sensazione potrebbe essere anche quella di una persona che ha compiuto un importante percorso professionale e adesso sta cercando qualcosa di meglio e magari anche di più importante.
0: No, però facciamo una cosa, non, lasciamo perdere adesso quelle che sono le dichiarazioni di facciata, ha detto o non ha detto. Qui viene proposto un contratto di un anno, la proposta è stata di un contratto di un anno a un dirigente che era da 28 anni.
1: Con un adeguamento relativo.
0: Stesso compenso più o meno.
1: Poco più.
0: Lui si aspettava almeno due anni e ha detto no grazie, me ne vado, e si è dimesso. Noi dobbiamo partire da questo.
1: Si aspettava perlomeno una controfferta che non è arrivata.
0: Questi sono
1: i fatti.
0: Poi che dopo Marotta, lo sentiremo dopo, ha ringraziato, bla bla bla, che poi lui ha fatto la lettera giustamente all'Inter per quello che gli ha dato, diretta all'Inter, ai tifosi, è tutto un altro discorso. Che questo sia arrivato, ripeto, al termine del mercato e all'inizio della stagione, amici miei, non può passare come una cosa normale. Dai, cioè, sennò di che stiamo parlando? Cioè, è un qualcosa che fa riflettere e che va analizzato. È che io se ne è andato il direttore sportivo alla fine del mercato, come se fosse una cosa normale.
1: Sì, prima diceva non è stato uno strappo violento.
0: Ma non c'entra lo strappo meno d'accordo. Violento.
1: No, ma più che altro, Marco, non è stato uno strappo violento, ma è stato uno strappo rapido, relativamente rapido. Non era atteso, insomma, che si potesse concludere il rapporto e che si potesse concludere con effetto immediato. Io non credo che questo poi Ecco, sulle elezioni già sentivo qualcuno che parlava di un Inter nel futuro che inizierà a crollare. Per me non è vero.
0: Ma
1: non
0: potrebbe
1: è così.
0: Anche essere un diciamo, io per esempio, Pietro dice: Marco, dillo che cos'è crisi Inter. No, io non parlo di crisi Inter. Non
1: io
0: so,
1: non ci credo.
0: Non so
1: francamente.
0: Se questa cosa può avere un effetto all'interno del gruppo. Io è una domanda che me la posso fare. Può avere un effetto? Che effetto?
1: Magari sulla squadra.
0: Magari non gliene frega niente a nessuno e continuano a fare quello che devono fare, appunto, e basta.
1: Oh, forse
0: sì. Quindi è soltanto una domanda buttata lì. Però, ripeto, stiamo parlando di un direttore sportivo che ha costruito sta squadra. Non è che voglio...
1: Ma su questo non c'è dubbio. La domanda è che tipo di adesso di ripercussioni avrà.
0: Io... Che cosa succederà da qui in avanti? Cioè, che effetto avrà? Ma non solo sul campo, lasciamo perdere il campo, i giocatori vanno in campo, faranno.
1: Sì, io penso
0: che effetto
1: campo
0: avrà sulla pianificazione della prossima Inter? Cioè, che cosa può avere questo tipo di scelta da parte, magari Bacini è più bravo di Ausilio.
1: Sì, sai, Bacini
0: anno,
1: è un grande
0: se lo ricorda più,
1: no? Lavora da tanti anni nell'Inter, anche lui, non 28. Cioè, non penso sia l'inizio della fine dell'Inter. Qualcuno
0: no, potrebbe essere però l'inizio di un percorso diverso.
1: Beh, per forza, quando cambi un dirigente
0: di una
1: dopo
0: strada
1: 28
0: diversa,
1: anni, beh, su questo è inevitabile, però mi aspetto comunque un progetto che rimanga competitivo.
0: Potrebbe essere,
1: tu
0: però
1: dici di no, no pensi no, a un ridimensionamento.
0: No, potrebbe essere che a un certo punto si prende una strada diversa dove potrebbe portare anche alla cessione di qualche giocatore il prossimo anno importante, perché Oaktree decida di intraprendere un percorso diverso. Cioè, questo io non lo so.
1: Tu dici, Ausilio non si sarebbe piegato.
0: E magari un anno lui non lo voleva fare perché non è una garanzia, voleva 2 anni perché non ci sono le garanzie. Questo non lo possiamo sapere, però non è che possiamo sempre fare tutto a tarallucci e vino e dire è andato via, bene, non è successo niente. È
1: no,
0: chiaro
1: no,
0: che lo strappo non è stato violento,
1: e
0: che fanno? Seminano? Non credo, no?
1: No, però se magari qualcuno può rilasciare qualche dichiarazione al vetriolo, qui non è stato il caso.
0: No, vabbè, ma ci mancherebbe, dai. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Buongiorno Maracanà, saluti al direttore Piccari e a Lucio da Alessandro. Allora,
1: ciao Alessandro.
3: Io su Ausilio mi ero espresso già con Vincenzo, ho detto per me i direttori sportivi non sono classificabili con quelli che indovinano tutti i colpi, quelli non esistono, sono classificabili quelli che sbagliano meno o comunque portano dei calciatori che poi riescono ad affrontare un discorso di crescita in una società. Dipende non soltanto da loro, ma proprio dall'ambiente che si trovano e dagli altri professionisti che lavorano nella società. Vedi il caso di Uff, poteva essere archiviato come pacco, tra virgolette, ma invece sta maturando in un altro ruolo. Però io mi sento di dire anche ad Ausilio grazie, perché l'Inter dell'ultimo decennio è fatto da persone che sono quasi tifosi della stessa società. E Ausilio faceva parte di questo gruppo in pieno, quindi grazie Piero, mi viene da dire da interista.
0: Va bene, anche se io metto sempre al primo posto in questi casi la professionalità, non la,
1: ma
0: la,
1: sì,
0: tifosia, la professionalità.
1: Ma sì, in questo caso posso
0: perché
1: andare...
0: so dei professionisti, non
1: ma
0: so
1: certo
0: tifosi.
1: Non sono tifosi, però è come quando Lautaro Martinez è un professionista, però è chiaro che ha un legame con l'Inter differente rispetto a quello degli altri.
0: Andiamo a qualche altra
1: approfondimento.
0: Poi
1: guarda,
0: vai,
1: ti riporto degli aggiornamenti in realtà su Orsolini, proprio di pochi minuti fa.
0: Sì, poi ti leggo una cosa, vai.
1: Sì, perché si è fermato nella gara con l'Atalanta. Abbiamo visto un problema muscolare, ci sono stati gli esami, ci sono gli esiti degli esami strumentali sostenuti in mattinata. C'è la nota del club rossoblu che riporta: in seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Orsolini è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Quindi non gravissimo, però il Bologna non avrà ancora a disposizione Orsolini nei prossimi impegni, quindi salterà la sfida con il Sassuolo e ovviamente salterà però anche la partita contro il Napoli e contro il Torino. Quindi sono degli impegni
0: bene,
1: importanti,
0: male,
1: rientrerà
0: sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: Dopo la sosta a questo punto immagino.
0: Ti porto invece su tutto mercato web perché ci sono delle parole di Handanovic, secondo me molto interessanti, dove dice Conte va bene per un anno, per due, poi c'è il rischio che tutto salti, lo dice Handanovic. Allora andiamo un attimo dentro a leggere. Conte chiede tanto anche a se stesso, ha esordito. Per lui c'è solo il calcio, non è il primo che lo dice, lo ha detto mi sembra anche De Bruyne giorni fa proprio parlando di Conte. Il primo anno era difficile anche prendere un appuntamento dal dentista, perché solo la sera prima sapevi quando ti saresti allenato il giorno dopo. Per il calcio è quello che si prepara in settimana, tutto schemi e compiti da rispettare, ha detto, no? Poi Antonio va bene per un anno, per due, poi è chiaro che il rischio che tutto salti è che tutto salti e allora lui se ne va. I calciatori però giocano davvero per lui. Inzaghi è stato bravo a liberare la fantasia dei più forti, per questo la sua Inter era più bella da vedere. Detto da un calciatore, quando lo dicevamo noi ci prendevamo gli insulti, detto da un calciatore.
1: Vabbè, ma non è il primo che si esprime così, ma non ci vedo nulla, non è un'accusa.
0: Ha detto quello, no, è forte quando dice che per prendere un appuntamento da un dentista era complicato.
1: Penso sia la fotografia più emblematica della gestione calcistica di Conte, dove esiste solo il campo e il resto non c'è niente. È anche la sua forza in realtà, anche il suo merito. Forza e limiti, pregi e difetti contemporaneamente.
0: Allora,
1: poi abbiamo parlato anche dell'addio, perché chiaramente ha lasciato anche le giovanili, perché Handanovic aveva iniziato un percorso, ha detto che l'Inter gli aveva offerto di allenare la primavera, ma lui ha rifiutato perché gli avevano proposto un piano tecnico
0: che non gli piaceva.
1: No, perché lui diceva: io avrei voluto allenare i miei ragazzi in settimana e far giocare i miei ragazzi della primavera. Invece ha detto la società voleva che io mi allenassi con i ragazzi della primavera tutta la settimana e il fine settimana facessi giocare quelli che non hanno giocato in Serie C con l'Under 23. E allora ha detto, ma non ne vedo il senso, e ha fatto un passo indietro.
0: Bene. Allora, Angelo ci scrive al 331-82-00213, dice: divergenze ci possono stare, un rapporto lavorativo può anche volgere al termine dopo tanti anni. Allora, l'ancora a cui aggrapparsi in tutti i... cos'è? In tutti? Marusi, calmi o tempestosi, in tutti i modi calmi o tempestosi, resta la figura di Marotta. Finché c'è lui, resto sempre fiducioso per il presente e futuro. Sì, per carità, però...
1: Il presidente, Marco.
0: È il presidente.
1: È il presidente.
0: Insomma, mancherebbe. Però, insomma, perdere un direttore sportivo di questa portata, che ha lavorato per tanti anni...
1: toglie un grande professionista.
0: A me perde tanto l'Inter, poi lo rimpiazzerà, per carità.
1: Buona nota che Baccin è comunque un altro professionista.
4: Buongiorno Marco, sono Ivano. Io concordo con la tua spiegazione in merito a Chivo, perché effettivamente dopo che un anno, più di un anno, ci hanno massacrato dicendo che abbiamo perso una sempre con 5 pere, la squadra era distrutta psicologicamente, eravamo a pezzi, è arrivato Chivo inesperto e avrebbe fatto il settimo posto rispetto a tanti, non dico voi, io dico te, poi vinciamo campionato e Coppa Italia e vabbè, ma era una squadra forte, non poteva non vincere, ma mi sembra veramente una presa per i fondelli, scusami tanto, grazie.
0: No, grazie a te. No, ma voi lo sapete, io sono sempre molto, molto diretto. Io l'anno scorso temevo un grosso rischio dell'Inter. Io lo dico, cioè lo dico, poi dopo sei stato bravissimo, è stato il primo a dirgli bravo, mi ha sorpreso anche a me, mi ha sorpreso per come ha gestito, per le scelte che ha fatto, per la comunicazione che è stata positiva in certi momenti, qualche errore c'è stato, ma è normale che ci sia. Io sono rimasto sorpreso, io non mi aspettavo un impatto così di questo allenatore. Deve essere, poi se tutti sono veggenti e tutti sapevano, un altro discorso. Io avevo dei grossi dubbi che avevo manifestato in diretta, prendendomi anche gli insulti da qualche interista, come sempre superficiale, perché poi se uno dice una cosa non è perché è anti, esprime un pensiero, un'opinione che poi deve essere smentita dal campo.
1: Lui si è tolto qualche sassolino nel corso dell'anno a livello di dichiarazioni. Sì. Perché effettivamente io ricordo, dopo quelle famose due sconfitte con Udinese e Inter, c'era già chi lo appellava come incapace, già come esonerato, quindi lui si è tolto dei sassolini, poi si può discutere sul modo, però si è preso una bella rivincita, sul campo si è preso una bella rivincita per come ha condotto il campionato. Poi può crescere, comunque un allenatore abbastanza giovane, quindi ha dei margini ampi, no?
0: di crescita. Sì, un altro messaggio al 331-220013, poi andiamo a prendere un'altra news: due errori gravi sul mercato, Federico. Punto 1. Quanto volete scommettere che c'è l'Atalanta di mezzo? Punto 1. Per l'Atalanta, non aver messo sotto contratto Romagnoli, date le problematiche con il passaggio alla difesa 4 e lo storico di infortuni nella difesa bergamasca. Punto 2. La Lazio avrebbe dovuto prendere ce l'hai un rullo di tamburi, che questa è una cosa meravigliosa.
1: Dov'è? Me lo sono perso. Ah, eccolo.
0: Dai, ce l'hai, aspetta.
1: Ah,
0: aspetta,
1: beh, però, povero.
0: No,
1: era...
0: fermo. Di niente, rullo di tamburi, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. Ogni tanto dobbiamo anche rullo di tamburi per quello che propone Federico. La Lazio avrebbe dovuto prendere Marco Giampaolo, perché avrebbe potuto proseguire nel solco tattico dogmatico già preparato dal maestro Sarri. Così andava, manco partiva e già stava in Serie B. Allora, vabbè,
1: povero
0: dai.
1: Povero Giampaolo.
0: È stato
1: anche esonerato dopo aver
0: capito, vinto. Insomma, non mi sembra che abbia... Cioè, possiamo dire che negli... noi dobbiamo essere sinceri, possiamo dire che questo allenatore, come magari qualcun altro, negli ultimi anni della carriera ha fatto più danni che benefici?
1: Sì, beh, io diciamo ha salvato il Lecce due anni fa. Non fu scontato. Sì, è un allenatore ormai di medio-bassa fascia. Forse, ecco, non so se avrei...
0: Vabbè, andiamo avanti, dai.
5: Ritorno. Ciao Marco, da te. Luigi, vai. Gli allenatori italiani. Lui. Che vergogna, veramente.
0: Perché?
5: Una
0: che
5: vergogna.
0: Mo che qui c'è.
5: E Marotta non dice neanche una parola in difesa di Chivu. Veramente una vergogna. Ciao.
1: Ah, vabbè, ma ragazzi, addirittura perché non ha vinto il premio...
0: Vabbè, dai.
1: Abbiamo capito gli allenatori italiani, perché Chivu anche non è italiano comunque.
0: No, lui dice agli allenatori italiani che vergogna che non hanno votato.
1: Che non riescono a...
0: Vivo, molto probabilmente. Vabbè, dai.
1: Non lo so. Riporto qualche aggiornamento?
0: Sì, vai, che mi porti?
1: Sul Milan, perché vai, poi Milan. In realtà è una notizia interessante. Non è di oggi, ma è della fine del mercato. Perché Tomori poi è stato reintegrato, ti ricorderai,
0: ecco,
1: Marco,
0: come no?
1: Ma Tomori era stato epurato, di fatto, dal Milan, messo alla porta.
0: Mo s'allena di nuovo in gruppo.
1: E ora è tornato in gruppo.
0: Non è un bel segno,
1: tornato in gruppo e sarà anche convocato, ovviamente, per Juventus-Milan, quindi tutto rientrato, dovrà alzare il ritmo in allenamento, visto che sarà convocato e visto anche che Marco si è allenato a lungo a parte. Gli epurati si sono allenati per tanti giorni da soli, staccati dal resto della squadra, mentre adesso Tomori ritorna in gruppo per completare quantomeno a livello numerico il pacchetto difensivo del Milan, che a mio modo di vedere manca di qualcosa. E quindi, però,
0: diciamo che
1: Tomori
0: non è bella
1: ritorna.
0: Questa cosa, l'ho detta ieri, la ribadisco, insomma, un giocatore che si è allenato a parte per tanto tempo, lontano dal gruppo, lasciamo perdere adesso il fatto che deve riprendere condizione o meno, però non è un bel messaggio. Tu scarti un giocatore, lo metti fuori, poi a un certo punto non riesci a comprare nessuno da mettere lì perché volevi magari fare altre operazioni, non l'hai potuto fare, non ci sei riuscito, questo interpretato come volete voi. E poi chiami Tomori, dice, guarda, senti, aspetta, adesso ritorna in gruppo. Non è bellissimo, dai, diciamo la verità.
1: Non avevano altre alternative.
0: No, però
1: una
0: non
1: volta
0: è bello.
1: Fatto. No,
0: non
1: più
0: è
1: che
0: bello,
1: altro,
0: dai.
1: Sai, bisogna vedere il giocatore come reagisce psicologicamente.
0: Vabbè, ma il giocatore che
1: già
0: fa? È un professionista,
1: Tomori.
0: Secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, però già prende... Tomori negli ultimi anni in campo non sempre è stato la miglior versione di se stesso.
0: No, però non è bello proprio il... l'atteggiamento dai.
1: Beh, è chiaro che sa di essere rimasto solo perché non hanno preso nessuno, altrimenti sarebbe stato mandato via.
0: Allora andiamo con un altro audio, poi vi leggo un'altra cosa, vai.
6: Ma scusate, Roma-Atalanta non è un big match visto gli ultimi anni? Io vi dico che è meglio affrontare l'Atalanta adesso che fra 3-4 giornate, perché in questo periodo assimilare i segni di Sarri e diventerà un'altra squadra. Io vi ricordo il Napoli di Sarri, la storia di Hamsik, quindi chi ha giocato con Sarri ha sempre segnato un sacco di gol.
0: Va bene, sicuramente meglio adesso che...
1: Io sono d'accordo però.
0: Sì, sono anch'io
1: d'accordo. Poi sai che arriverà quella sosta lunga,
0: ma io credo
1: sosta,
0: che Sarri
1: carità,
0: c'ha un...
1: anche tanti
0: io ripeto,
1: nazionali.
0: Sarri c'ha un grande lavoro da fare. Non sottovalutate il grande lavoro che deve fare Sarri.
1: No. Però mantendo una squadra competitiva nella zona Europa.
0: È anche stancante questa cosa, secondo me. Io non lo so, cioè qui c'è qualcosa che non torna sempre con questi ragionamenti.
1: Cioè?
0: È quello che gli serve 4, 5, 6 mesi per... ma giochi a calcio.
1: Sì, però ragazzi, sono impostazioni differenti. Sai, l'Atalanta e le squadre di Sarri hanno sempre lavorato molto sul reparto, movimenti tutti insieme. Sono cose un po' più difficili da assimilare. Comunque l'Atalanta le sue partite finora,
0: sì,
1: seppur in maniera non...
0: Sì, ma ogni volta dove è andato ci vola il tempo. Cioè mi chiedo... molte squadre, cioè, qui ha fatto anche la preparazione, dove tu lavori tutti i giorni. Sto tempo per fare che cosa? Cioè, che ci stanno? I massimi sistemi fisici da.
1: Sai, lui lavora molto di reparto. Boh, quindi, so, però mi sento di dire che comunque dove è andato ha sempre fatto discretamente bene.
0: Sì, ma non è quello che ha fatto vedere a Napoli, non l'avete più visto. Se uno obiettivo non è
1: però
0: stato
1: penso
0: più
1: al
0: visto.
1: Chelsea ha vinto un'Europa League, la Juventus ha comunque
0: quindi,
1: vinto.
0: Quindi quando io
1: scudetto.
0: Dico che non c'è il sarrismo, lo dico per questo. Ottimo allenatore, per carità, l'amor di Dio, ma non c'è il sarrismo. C'è un allenatore che poi si deve adattare alle situazioni, che è giusto così, che si adatti alle situazioni dove va. Ma quello che abbiamo visto a Napoli, bisogna essere onesti e sinceri, non si è più visto.
1: Vabbè, ma è difficile riproporre un calcio a quel livello.
0: È apposta però, allora ecco perché ti dico che non c'è il sarrismo, ce lo siamo inventati
1: noi.
0: Ma
1: no, ma queste sono filosofie che inventiamo noi.
0: Allora, tutto mercato web perché Spalletti ha detto felice del mercato, poi sentiremo anche Carnevali tra poco, ma i KO di Ildiz e Thuram limitano ciò che abbiamo costruito. Sono due perdite importanti, uno 3 mesi e l'altro 4 mesi. Per Luciano Spalletti,
1: fermato che anche Caballa,
0: fa il bilancio del mercato e poi parla un po' anche ecco, qui di Voltemade. Intanto non rimarrà sorpreso dai colori, era già in bianco-nero, dice lui al Newcastle, è un vantaggio. Poi li unisce due mondi nel modo di giocare. Di solito chi ha la sua fisicità e la sua altezza è più finalizzatore e meno relazionale con la squadra, è più attaccante in aria. Invece lui è molto bravo nel venire a giocare con la squadra, come ci dicevi tu ieri, è leggero nella tecnica, conosce il calcio, sa venire a palleggiare sulla tre quarti e poi attaccare gli spazi in modo improvviso. Quindi parla di questo giocatore che siamo tutti curiosi, sinceramente penso un po' tutti, di vederlo veramente all'opera nel nostro campionato.
1: Noi la nostra l'abbiamo detta. Ieri ho fatto un intervento sull'altra emittente, ho riassunto.
0: Da esperto di calcio.
1: Esperto, conoscitore sì, poi esperto credo di, non lo so, ecco, il giudizio lo lasciamo agli altri, però è la mia idea, l'ho detto.
0: Sì,
1: se dovesse fare già 12-13 gol sarei contentissimo, fosse un tifoso della Juventus.
0: Sì.
6: Vai via.
0: Prendo un altro messaggio, poi vengo da te. Ciao Marco, ciao Lucio, sì. Posso dire la mia su Ausilio? Certo, credo sia stato allontanato dall'Inter per evitare provvedimenti futuri giudiziari, addirittura.
1: Perché?
0: In quanto in prima persona chiamava Gianluca Rocchi. Ripeto, un mio pensiero e mi prendo tutta la responsabilità di quello che ho scritto, salvo da Milano.
1: Salvo
0: il tuo
1: ragazzi.
0: Pensiero perché non risulta questo, quindi che ti devo dire? Non posso cambiare il tuo pensiero se è quello che pensi, però non c'è nessuna risultanza in merito. Ecco. Marco, dici che si è dimesso, ma solo dopo 2 giornate che mi sembra strano. Lo fai a fine stagione. Lo so, però si è dimesso. Di fatto lui si è dimesso.
1: Si è concluso anticipatamente, non è proprio una dimissione nella pratica, ma di fatto sì.
0: Per esempio dice Massimo, sul fatto di Ausilio il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta, è così.
1: Sì, io non me lo spiego però, non me lo spiego, però sta di fatto che sì.
0: Allora, break, ci dobbiamo fermare.
1: Sì.
0: Allora, caro Lucio, noi ti diamo appuntamento.
1: Domani ci rivediamo qui.
0: Bene, e adesso break per noi e riparte tra poco Maracanã con Stefano Pallomeni, tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
4: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita Genoa-Como, quindi sì, per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento,
5: 4 squadra punti in trasferta
4: squadra di Fabregas,
5: allora, a Napoli poi.
4: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra. Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole, approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare, non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
5: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
4: Un po' più cauto?
5: Direi.
4: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra,
5: sì,
4: cioè,
5: evidente,
4: perché è una squadra da scudetto.
5: Deve
4: però,
5: fare
4: dai,
5: molto di più.
4: Sì, però è una squadra da scudetto, squadra che può lottare,
5: può lottare per conquistare lo scudetto.
4: Perché insomma è vero che ci sono, ieri per esempio abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zanzaroni, ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato, poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però, insomma,
5: Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli, chi avresti scelto tu?
4: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però ci ha avuto un po' di tempo il Napoli prima.
5: Lo so, ha avuto delle difficoltà le cose, chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so.
4: Così ha detto, così ha detto lui, adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma, nonostante tutto io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per...
5: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona, e quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona, altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo, però insomma, la linea De Laurentiis è stata chiara, tanti calciatori in esubero. La squadra, secondo me, come abbiamo sempre detto, Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso. Sì, quindi sì, adesso sì, c'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
4: No, vabbè, fa bene, giustamente Højlund da ribadire che il Napoli deve lottare per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto, a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
5: Sì, ma deve ritrovare mercato, più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, no. Allegri è un tipo di allenatore che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro. Mm-hmm. Cioè, deve attivare quello sprint che serve per poi competere a certi livelli. Abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche. Vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
4: No, è un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa, e dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto e ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
5: secondo
4: si è messa
5: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli.
4: Meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma...
5: Sì, ma è che il Como che gli ha concesso.
4: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
5: però
4: così.
5: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como è stato più convincente,
4: sì, sì,
5: no?
4: Sono d'accordo.
5: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre.
4: Sì,
5: poi
4: sì,
5: se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui, come si dice, di cartello, di primissimo piano, i big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal. Sono due ostacoli. Allora, o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione, poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
4: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio. In questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire, non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già, no? Già l'Inter,
5: sì,
4: quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
6: Ma semplicemente Marotta e Ausilio non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società, e uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcos'altro.
4: Avranno litigato, dai, questo.
6: Se non i matrimoni.
4: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Come? Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere. Quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo. Caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta allora inizierei un po' a preoccuparmi. Quindi Marotta, tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
4: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato. Ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
5: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto,
4: sì,
5: perché non sono arrivati. Leveling perché ci ha ripensato.
4: Ci ha ripensato, però anche Somerville mi sembra.
5: Somerville per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
4: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente.
5: Saltato per una questione, però insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro.
4: Però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini. Questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma. come sempre le voci, no, di mi è sembrato molto chiaro,
5: molto.
4: Ho detto siamo più forti, cioè, dell'anno scorso,
5: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la, esatto, squadra, Marco. Poi conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi, secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, Pellegrini, e secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno ai quei 4-5 giocatori costruisci con un mix di giovani e di giocatori esperti il resto. Chissà con un altro direttore sportivo,
4: che è un po' quello che volevano,
5: se
4: eh?
5: Sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però, sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
4: Sono d'accordo.
5: Quindi le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma, nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo. Però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo da un punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il Cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala. Non a caso
4: i nuovi li dobbiamo ancora vedere.
5: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, cioè la forza di questa squadra, poi ti giri e dici, oh, Dybala, Malen. Cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori, e se tu non hai Dybala e Malen probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
4: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata. Bravo, benissimo. Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi. Bravo. Allora tu parti già da una base,
5: per esempio,
4: solida sotto questo
5: di
4: aspetto. Con l'automatico, esatto, cioè, butti dentro in automatico.
5: Che proprio che gli descrive, devi dire, questa meccanicità, consentimi questo termine, di questa ripetitività.
4: Che ci deve stare.
5: Dall'altra parte, esempio, Como, Mia, centrocampista straordinario, che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
4: esatto,
5: sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà, pa, è incastro, è come un puzzle, metti il pezzo,
4: esatto,
5: Fabregas
4: ha fatto la stessa cosa, è andato a pescare dei giocatori spagnoli,
5: poche difficoltà
4: che
5: nell'inserimento di alcuni calciatori, e quindi questo, poi fai la squadra e cresci e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità, però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
4: esatto,
5: è rinnovo di
4: ma devi ribaltare una situazione
5: tattico,
4: che si è radicata,
5: culturale, ideologico, esatto, insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi sistemare, mentre gli altri sanno più avanti.
4: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 23, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
8: Ciao Stefano. Ma la cosa abbastanza divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato, va bene così, non importa. Cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei contratti
4: Ausilio,
8: a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
4: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di sì, il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questa è una spiegazione.
5: Dopo un titolo, senso, conquistato,
4: ci può stare,
5: dopo,
4: no?
5: Due titoli conquistati.
4: Quindi, vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo... Diciamo, lo leggo. Buongiorno, il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure ne frega niente dei cambi, noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, insomma, no? E poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano, che cosa ne pensi del fatto che è stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas, battendo Chivu di fatto? È corretta la cosa? La vedi corretta? Io non ti dico il mio pensiero.
5: Ma immagino. Tu hai Chivu.
4: Sì.
5: Io invece sono d'accordo con questo, perché cioè, secondo me sarebbe, ecco, un pari merito, un ex equo. Però se devo proprio scegliere uno, scelgo Fabregas, perché il lavoro che ha fatto al secondo anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso. Ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio, è arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile. Quindi per me è un ex equo, però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas, quale migliore allenatore.
4: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa. Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions, quello che, anche se fosse arrivato quinto o sesto, avremmo detto tutti bravo col Como,
5: probabilmente, però non avrebbe vinto il premio,
4: sì,
5: quello ha spostato, secondo me.
4: Però sai, mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio, bordello,
5: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un pari merito, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte.
4: Sì, però non
5: poi,
4: il rischio era alto, per
5: rischio
4: Chivu,
5: altissimo. Sono d'accordo con te, però cioè, l'Inter...
4: No, no, ci dividiamo, è giusto così, io avrei premiato
5: Chivu. Abbiamo sempre detto, ti ricordi, negli anni precedenti,
4: ma non perché...
5: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimproviamo il fatto che poi si era pure anche offeso, no, Simone Inzaghi?
4: Sì.
5: Ma con sta squadra devi vincere ogni anno lo scudetto.
4: Sì.
5: Diciamo, ne ha persi due, ti ricordi?
4: Chivu... Però Inzaghi veniva da un percorso di allenatore,
5: sì,
4: lungo, datato, no?
5: Però se Chivu fa la doppietta, come la mettiamo? Cioè, se l'Inter, allora non sbagliavamo nell'analisi,
4: no,
5: non nel pronostico,
4: l'analisi sia forte,
5: dicevamo l'Inter è la squadra più forte del campionato, lo è ancora, lo è ancora, però molti dicevano no, è finito il ciclo, oppure perché Inzaghi, i tifosi interisti stessi, i tifosi interisti li proveranno a Inzaghi, ha detto ma come fai a vincere due scudetti in 5 anni, 4 anni, capito? Poi ha fatto due finali di Champions, ricordiamo, il lavoro di Inzaghi è stato molto molto importante, eccezionale,
4: certo,
5: però
4: certo.
5: Poi alla fine contano i trofei, la prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta allora ci farà dire, ma allora insomma l'Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota, diciamo così, più o meno equilibrato, e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto. Ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
4: No, no, ma ci,
5: Fabregas è l'eccezionalità. Chivu sono d'accordo, anche l'eccezionalità, perché è al primo anno,
4: sì.
5: Però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato,
4: sì. Però più probabile che vinca l'Inter, che fallire era alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
5: Io te l'avevo detto,
4: no, no, io ero dubbioso, per carità, tu sei
5: avanti,
4: sempre,
5: quando
4: io...
5: tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
4: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi,
5: stava avanti a questi,
4: e quindi hai visto meglio di me, io ti dico avrei,
5: ma... vabbè, ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze, io non pensavo, insomma, voglio dire, il calcio è bello perché poi, però è sempre analisi. Cioè non è pronostico, capisci?
4: Per esempio c'è Giacomo, dice tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
5: ha vinto un'Europa League.
4: Tanto ha vinto un'Europa League,
5: che non mi sembra poco.
4: E mi sembra che non vincevamo un'Europa League con una squadra italiana dall'ultima del Parma. Mi sembra degli anni, sì, non esatto. Ricordo.
5: Da Malesani.
4: Sì, l'ultima era full Parma, che era la Coppa UEFA, non era Europa League. Esatto. Non abbiamo mai vinto l'Europa League noi. Però io anche qui, no, che ha vinto, io penso che va visto anche il lavoro che ha fatto in questi anni. Quindi io ho già detto, non premio Chivu perché ha vinto, ma per la difficoltà del lavoro che andava incontro personalmente, mentre Stefano ha fatto un discorso diverso, pur riconoscendo i meriti di Chivu, ci mancherebbe. Però pure Gasperini, cioè, che ha vinto, intanto ecco, ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, che non è una cosa da poco, perdonatemi.
5: Ma poi battendo chi?
4: Andate a vedere chi ha battuto. Poi ridurre sempre a chi ha vinto. Secondo me ci sono poi allenatori che hanno delle squadre che non possono vincere, ma fanno vedere delle cose. Perché
5: in finale poi che l'ha vinta proprio.
4: Quindi
5: sdraiando il Leverkusen, che veniva da una striscia di imbattibilità.
4: Stiamo parlando, ma non solo, di un allenatore, poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è da cosa da poco. O no, Stefano?
5: Io sto scherzando. Cioè, guarda, io non faccio una questione, quando dicevamo prima del, ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età, cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età, la media degli allenatori in Serie A. Detto questo, secondo me nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra, Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
4: Sì, sì.
5: Io lo vedo sempre fresco, frizzante, sì. Sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli più Allegri e chi è rimasto? Sarri? Sono i più vecchi della Serie A, no?
4: Beh, pure Spalletti, c'ho parecchie panchine.
5: Sì, se no io dico poi l'età.
4: L'età.
5: Cioè diciamo, sì, qua sì. Sono 67, 69, sì, sì, 68, 67 e 59.
4: Sì, sì, sì, ho capito.
5: C'era Max. Gli altri sono tutti più giovani, sì, hanno sì. 40, 30, sono tutti giovanissimi. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere veri, perché poi alla fine diciamo, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No. Perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
4: Sì, sì.
5: Quindi
4: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice Juve competitiva secondo Cardinali, ma non per gli esperti di Maracanà, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti. Poi, caro Stefano.
5: Beh, no, io quando sono arrivati tutti quei commenti, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo? No. Però ha fatto degli acquisti, insomma, hanno
4: sforzo. Sì, però vedi, quando
5: ha fatto uno sforzo enorme
4: di Maracanà,
5: il tentativo,
4: no?
5: di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
4: A parte che ieri ho visto i giornali, che mi sembra che sti voti alti alla campagna acquisti della Juventus sono andati nessuno, 6,5 più o meno,
5: quello che
4: la media è quella
5: noi.
4: Che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio ieri Di Napoli ha dato 8,5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato, no. Perché ha dato 8,5, è una sua idea,
5: esatto.
4: E quindi va rispettata. Invece chi dà 6,5 va rispettato ugualmente. E quindi esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa che tutti hanno con... È chiaro che il signor Carnevali, lo sentiremo dopo, un tempo dica Juve non è competitiva, ma la domanda che faccio io è competitiva per cosa? Cosa devi fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
5: L'ha detto Carnevali. Te lo sei dimenticato?
4: Dopo lo sentiamo. Lo sentiamo.
5: Che ha detto?
4: Ci è ritornato. Possiamo?
5: La priorità è l'Europa League.
4: Va bene.
5: Lupo e buon lavoro a Spalletti.
4: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici, altro approfondimento. Tra pochissimo state con noi.

0: Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, facciamo così, Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere, abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
3: L'intervista. Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, io partiamo con ordine e vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo. Sentiamolo.
4: Questo finale che l'ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui, dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto consensuale e amichevole.
5: Cosa mi augura?
4: Beh, augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
0: Però sabato però c'è una sfida decisiva.
6: Io sono un segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
4: sfida? Sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, ausili e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi seguo un collega, un amico, e cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
7: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
0: Allora, abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente lo ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano, anche Paolillo, che l'Inter la conosce benissimo, non bene, magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio dopo 28 anni

0: dato e in che modo, cioè levando Duilio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter. Quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho
1: Certo.
0: Duilio, sul quale ho puntato da sempre.
1: Sì.
0: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento cinto di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra, si facilita questo processo. Non credo che sia una disistima nei confronti di Osilio, è semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
1: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo, tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare seguito alla figura di Ovidio con Bazzin, premia una figura interna, premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ovidio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
1: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi. Stefano,
2: Credo anch'io. Sì.
1: Anche tu sei di questo avviso? Una
2: Sì, poi
1: scelta economica
2: non
1: perché
2: so in futuro cosa accadrà poi all'Inter. Stiamo parlando di Pier Luigi, 28 anni, in un club interista doc. Credo che, insomma, voglio dire, il direttore Paolillo abbia spiegato, secondo me, le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera, eccetera. Non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
1: Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
3: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'. Però comunque
1: Tipo
3: sia
1: Lorenzo,
3: è un...
1: cioè cosa pensi che ci
3: Non lo
1: sia?
3: so, cioè questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per non creare caos, e qui bisogna fare un plauso sia all'Inter che allo stesso Ausilio. Si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per dirsi addio, il contratto che viene risolto e che era fino a giugno, cioè non è un addio lineare questo, quindi qualcosa di qualcosa che non sappiamo c'è sicuramente. Vediamo tra un po', magari parlerà Ausilio, magari lo dirà, magari non lo dirà, perché comunque resta un signore Ausilio, e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
1: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
4: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, della società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta da quando è

0: piazzato, diciamo così, dall'altra parte della barricata è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente le ha dette col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente c'è, non dico screzzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione. Per quanto riguarda il fatto del Oaktree non vuole, a parte i giocatori ovviamente che non vuole fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa indica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale, e quindi ha pienamente ragione il direttore. Non è un aspetto economico, perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo, e lui voleva anche quell'altro, 28-29. L'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato a... Quindi la differenza in totale era, non so, un milione netto, ok? E io non credo che un milione in una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di Ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente, nel mercato, nello stadio, né nient'altro. Il fatto di Ausilio, cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via Ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io interista dalla nascita e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, era la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora e sempre Moratti presidente. Quando tu parli di presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, o di Lele Oriali, tanto per, ce ne faremo una ragione anche con Piero.
1: No, però lo sai che cos'è che suona, Cristian? Mi permetto di essere un po', faccio quello, la zanzara fastidiosa. Suona stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a due giornate dall'inizio del campionato.
0: No,
1: con...
0: no, Marco, no, cioè... no.
1: Ma questo
0: no.
1: È normale.
0: Questa qua è da cosa che è sei mesi che si tira avanti. Sì. Ausilio doveva andare via prima.
2: Credo anch'io.
1: Cioè, perché non l'hanno fatto prima invece di...
0: Perché lo mercato, ragazzi.
2: All'Inter si sapeva.
0: Non si fanno giugno, luglio, agosto, le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
2: cioè,
0: maggio,
2: per chi conosce adesso, chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso. Però io penso che Cristian abbia una cosa che si sapeva all'interno dell'Inter.
1: Direttore, prego.
3: Mi pregherei di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla bambera. Ha detto la frase vengono...
1: prima la società degli individui,
3: prima la società degli individui è una frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Ausilio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea valore. È accaduto con Somaden. È una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando, e quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società, e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
1: No, per carità, non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
4: No, ma è, appunto, l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali, e mi riferivo proprio a questo, perché un dirigente che sta 28 anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire viene prima la società degli individui, ora voglio dire, è stato 28 anni, può anche, si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, eh? Non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura, insomma, tornando veramente indietro. E per me c'era tutta la possibilità anche per Marotta ieri di dire: ringraziamo un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, perché 28 anni sono una valanga di tempo, quindi si poteva dire tranquillamente questo. E
1: tu ci vedi qualche cosa, diciamo un rapporto che si era logorato tra i due? Faccio questa,
4: secondo me anche può darsi. Ma si torna a quello che si diceva prima, ovvero di Ausilio che dice: da quando Marotta è andato dall'altra parte non è più buono come prima, cioè delle stoccatine c'erano già state, quindi sicuramente c'è qualcosa che non torna tra i due. E poi c'è questo grande punto interrogativo di Oktree, che finché la squadra regge e non va rifatta bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top. Vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
1: Cristian, tu che vuoi? Prego, direttore, se vuole aggiungere, prego.
3: Se vedete, proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto, sì, se guardiamo anche la campagna acquisti di oggi, ed eravamo di quest'anno, ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra, beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano, spendendo il meno possibile. Esatto. E quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente...
1: Però mi perdoni, direttore, magari Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa. Secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici? Con il direttore sportivo?
3: No, perché il futuro di Oktree non è l'Inter.
2: Asciugare.
1: Allora vuol dire che stanno cambiando strategia.
2: È evidente. Ma quando Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente adesso. Però insomma, oggi tocca Ausilio, poi chissà.
1: Può toccare pure a me, insomma.
2: Non lo so, io adesso la butto lì, mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, noi chiamiamo direttore, però ha fatto l'amministratore delegato dell'Inter. No, ho capito, e quindi chi più di Paolillo può dirci che Ausilio va via, non per un discorso, che è un discorso di asciugare. Capisci?
1: Allora, va bene.
3: Vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di finanza, e tuttora di finanza.
1: Certo.
3: Parliamoci chiaramente: Oktree non ha preso l'Inter perché amava l'Inter. Oktree ha prestato dei soldi e il pegno aveva preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato, e allora, per non perderci, ha preso il pegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata, e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio, e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio, ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire, senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Oktree ha quello come finanziamento. Leggere il regolamento.
1: Ok. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te, perché c'ho una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
0: No, dice giustissimo il direttore. Io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Oktree inizierà a mettere in vendita l'Inter, quello è poco ma sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono due 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale, e sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di andare a...
2: Ma questo non esclude, Cristian, ma questo non esclude che un giorno possano essere venduti anche molto bene, non c'entra niente.
3: Sì, sono trovati in casa, è la prima occasione, se non vendono.
2: Con 5 anni di contratto, cioè non cambia niente.
4: Cristian,
0: no, ma guarda che discorso... sono, non è Sander, non è Stankovic e Pio. Sono tutti hanno contratti a parte Federico Di Marco.
4: Sì, va bene,
2: quello che cauteli il tuo investimento, un'altra forma di investimento.
4: Il discorso che facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo, quando parliamo degli investimenti, non è tanto di più Esposito, Spence, ma cioè l'Inter arriva e vuole Palestra e l'Inter Palestra non lo prende. Perché? Perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore che costava
0: Lorenzo,
4: tanto.
0: Allora Lorenzo, mi va bene tutto, però ogni tanto dobbiamo metterci anche un attimino, perché allora non arriva a Palestra e ovviamente tutti puntano il dito, Ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere Palestra, perché 60 milioni non è per Palestra. Ora è Oak Tree che non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti, perché sennò non arriviamo più a un dunque.
2: No, su questo secondo me Cristian hai ragione. Cioè,
4: ma sai Cristian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico che l'Inter... Allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio, non è che non abbia
0: milioni
4: soldi,
0: di mercato,
4: a bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi? Chi se ne frega, dice il Milan. Cioè, lì però vedi, no? Cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti, per dire.
0: Esatto.
4: Cioè, l'Inter che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale Champions League 2 volte negli ultimi 4 anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente, perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole, e però gli investimenti importanti non li fa. Cioè, nel senso, poi arriva... come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni, perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter il grande colpo lo potrebbe fare.
0: Allora io ti dico una cosa, sono 70 milioni per 2 cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere 2, non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere 85
1: milioni. Perché tu pensi che già buttato i soldi il Milan su Gonzalo Ramos?
0: Io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però il giorno d'oggi il grosso investimento, Palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, non costa più nessuno, o spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50, non siamo riusciti a comprare Palestra, purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo rifatti.
2: A volte
0: in
2: Inghilterra hanno speso anche 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati Felix, mi ricordo.
1: Sì.
2: No,
0: ma
2: Chelsea.
0: Ma
2: no,
0: tanti 30 hanno speso 100 milioni, poi dopodiché non è stato fatto.
2: Appunto, ma è tutto relativo. Che magari non lo so, spendi male o spendi bene, però il discorso secondo me che ha fatto il direttore è quello.
1: È giusto, quello lì.
2: No, è quello.
1: È quello.
2: Cioè, voglio dire, secondo
3: comunque,
2: me i termini però, Paolino, cioè lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio, i termini, quindi cioè, che cosa prevede?
3: È il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche Milan non faranno altro che velocemente vendere le 2 società, capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costo vero, li venderanno a fondi, in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito, così come Oak Tree, e a questo punto usciranno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito, ma non hanno voluto.
2: E il termine, secondo lei, quando si potrà concretizzare?
3: Ma adesso vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro. Però appena arrivano, massimo sarà 2 anni, non credo che possano tenere la pratica bloccata. Okay.
2: Quindi passaggio di mano per tutte e 2 le squadre di Milano?
3: Sì, assolutamente. Purtroppo sì, purtroppo lo vedo, perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro. perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, beh, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo. Il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
5: Bene.
3: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una Lega Calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da DAZN oppure a Sky, che scelgono loro a che ora deve
5: giocare,
3: essere fatte le partite.
5: Sì.
3: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite alle importanti solo alle 20:45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li prendono gli altri.
1: Va bene, va bene. Mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come migliore allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
4: Ma per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas, dopo che Chivu al primo anno, dopo aver subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League, ti arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure, per me l'allenatore migliore era Chivu. Poi si può parlare di quello che vogliamo.
1: Reca, tu?
0: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché è Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu migliore allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina. Al secondo posto.
1: Bene.
0: Ha ragione Lorenzo.
1: Ha ragione Lorenzo. Direttore...
3: Sì, anch'io lo penso esattamente così.
5: Ale, forza Inter.
1: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto.
5: Arrivederci.
1: Cristian, ti saluto. Ci sentiamo prestissimo.
5: Christian,
1: mi raccomando, questo fine
5: pezzo,
1: settimana.
5: Perché questo sabato un po'...
1: dura,
5: Febbre
1: dura.
5: Del sabato sera.
1: Sei preoccupato?
5: Sei preoccupato.
1: Domani c'è il pronostico di Benedetto, e poi te lo mando, va bene?
5: Dici il tuo.
1: Il tuo?
0: Il mio 2-0.
1: Per chi?
5: 2, 2-0.
0: Per chi, dai.
1: Va bene. Ciao Cristian, a presto.
5: Ciao Cristian.
1: Lorenzo, grazie anche a te, mi raccomando.
5: Ciao,
1: domani preparati bene, poi ti mando le partite, anzi le scoprirai domani. Vai.
4: No,
1: ciao Lorenzo.
4: Me le dici in diretta?
1: Certo, in diretta, certo.
4: Tutti
1: in diretta,
4: i vantaggi ce la piccari, tutti i vantaggi ce
1: certo,
4: la piccari.
1: Certo,
4: sempre,
1: vabbè.
4: Sempre così.
1: A presto, ciao Lorenzo, ciao. Break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice: ma come si fa, ma è assurdo non far vincere Chivu, che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro, dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione, non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
1: Fabregas,
0: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco. Io e te siamo divisi oggi su questa cosa.
1: Sì. Ma è bello.
0: Tu sei, beh, è bello per questo.
1: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
0: Ma no, beh, qui adesso perché
1: cioè, va premiato, è anche giusto.
0: Ha certo fatto un grande lavoro.
1: Anche premiare chi vince, però. Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
0: Certo.
1: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
0: Nuovo fenomeno calcistico. Vabbè, aspetta.
1: Per adesso. Poi,
0: ne parliamo con Enzo Bucchioni,
1: ciao,
0: collegato
1: Enzo.
0: Con noi. Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
2: Polemica.
0: Ma sempre, è il sale, com'è? Il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che
2: ho
0: facciamo?
2: Pepe,
0: è sempre qui
2: vuoi.
0: A sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Mister, la polemica, insomma, nel calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire,
3: come si fa? Un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
0: Allora, sentite,
2: click.
0: Sì, assolutamente. No, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui e poi voglio andare anche su altro, approfitto anche della presenza di mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano, perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica po' roba da poco,
1: A fare si ingrossa.
0: Qui è un grosso investimento, vedi?
2: Iniziamo.
1: Grossi problemi.
0: Che dici, Enzo? Attenzione di cosa?
2: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo, dopo i mondiali del 2006, una bella foto di una signorina meravigliosa che ha una maglietta con scritto: a me mi piace Grosso, dopo la finale. Il famoso rigore,
0: vabbè.
2: Tutti i gusti sono gusti.
0: Vabbè, Grosso piace, insomma, bravo.
1: Questa battuta
0: questa
1: nasconde...
0: è una battutina che,
1: una
0: che Bucchioni ha scatenato oggi.
1: A quest'ora,
0: vabbè.
1: Caro Enzo.
0: Mister Longo, tra un po' attacca al telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
2: Ci siamo arrivati.
0: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
4: Quest'anno, però, volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
5: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que si debe
0: hacer
5: siempre, siempre mejorar, siempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, per noi no niente di altro.
4: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
5: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
4: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
5: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
6: Cosa hai pensato quando avete visto Barcellona-Como in Champions?
5: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
6: Però per te?
5: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
7: Che effetto
8: ha il sogno
7: per parlare di Como con lo Scudetto, in lotta per lo Scudetto?
5: Chi lo fa?
0: Noi.
7: Si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
5: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e noi non ci lasciamo andare per quello che dice la gente, non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
8: Grazie. Il sogno a tutti, personale l'ultimo. Di Fabregas?
5: Il
8: sogno, il suo sogno personale?
5: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
9: Grazie a tutti.
0: Mister Longo.
10: Eccomi.
0: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano. È un pensiero assurdo?
10: Ma guardate, l'anno scorso, proprio di questi tempi, io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions. E dicevo, non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile, però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi due anni, conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità, e a Como si è creato, secondo me, un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario, c'è un direttore sportivo come Ludi, che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi, perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere, se non è quest'anno sarà per gli anni prossimi, certo. Ma il Como sarà protagonista.
0: Stefano? Sentendo Fabrica, se mi sembra forse...
1: È sempre un piacere ascoltarlo, sì. Perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato, quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi, però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo, quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi, non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto, però questo non, cioè non toglie che Fabrica resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza, e poi quando lo senti parlare ha proprio frigge, cioè è proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
0: Guardiola,
1: sì, questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello,
0: altro livello. Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
1: Confermo.
0: Tu sei per il premio giusto dato a
1: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
0: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento,
1: dal piazzamento.
0: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
2: Ma sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
0: Fabregas, no, Guardiola. Perché c'è sta somiglianza come allenatore. Dai, vai.
2: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masià. Quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito l'obiettivo più alto?
0: Chivu?
2: No, è perché Chivu è più facile vincere lo scudetto.
0: Ah, è facile, sì.
2: Il rapporto all'impresa che ha fatto.
0: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Chivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
2: Però però le possibilità
0: rispondimi alla domanda, eri sicuro?
2: Sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
0: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri,
2: la fine dell'Inter è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano cinque obiettivi.
0: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? C'era l'elenco e poi si è arrivato a Chivu. Ma poi chi l'ha scelto, Chivu? Marotta.
2: Chi ha scelto l'Inter perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'hanno visto lavorare, ce l'avevano in primavera, cioè comunque l'impresa più alta è quella di Fabregas che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
0: Però scusami Enzo, ma se poi lascio la parola alla mister, se Fabregas fosse arrivato quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto comunque un grande...
2: Ma non gli avrebbero dato questo...
0: Non lo so.
1: No, quinto, sesto... Non
0: ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
1: la Champions League è stata la...
0: con l'Inter.
1: È stata la discriminante, la Champions League con
0: l'Inter. Io non sono d'accordo.
2: Poi c'è un'altra valutazione, chiudo. C'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima, chi buca e chi non buca. Chi è un personaggio schivo, fa anche rima. E quindi, mediaticamente... non lascia la traccia che lascia Fabrica. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, bene. secondo me Chivu non gliene frega nulla.
0: Ma che c'entra questo? Ma sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
10: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero, e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince, e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato, e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe. Perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato per la sua anche poca esperienza, non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile anche a Roma. Roma, portare la Roma in Champions al terzo posto,
0: che non ci andava, si sa da quanto tempo. Quanto tempo non ci andava? Quanto tempo è?
1: Sette stagioni.
0: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
10: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà. Ma Gasperini, non dimentichiamoci che è ancora difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto.
0: Secondo me
10: Gasperini oggi sta dimostrando di essere Moreno, un allenatore internazionale top.
1: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio? Cioè, nel senso, anche il lavoro di Longo come è stato importante, cioè, nel senso, volevo sapere anche se c'era qualche
0: mi siete mai sentiti, mister?
1: Grazie, come
10: la
1: squadra è una buona squadra, allenata bene, insomma, perché ricordiamo che
10: devo dire come l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica, e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? per creare questo.
1: Cioè, ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire. No,
10: E quindi sotto quell'aspetto.
1: Detto questo, ti faccio una domanda: nulla. Secondo te il Como in Champions League, che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
10: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria. Io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno. Quindi loro sanno benissimo che devono
0: rientrare in Champions.
10: Devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
1: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
10: Dovranno essere bravi a gestire, bene le forze, perché non è, lo sappiamo tutti, non è semplice perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
1: Io, scusami Marco, coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma c'ha ragione, 6 milioni ha detto, 6 milioni, no? Sì. Prestiti 6 milioni, sì. Cioè, ma sto Como, tu dici, ma sto Como sarà forzato, ma dove sarà forzato? Ma ci come sono 4-5 squadre più forti del Como, ecco perché Fabregas ha meritato il premio,
2: no,
1: capito?
2: Sai, no,
1: ma che ha comprato? Cioè, stiamo
0: buono,
1: scoprendo dei calciatori grazie a lui. Ma adesso, con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como. Ma il povero Fabregas, noi stiamo accollando sta cosa che c'ha lo squadrone. No, lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Vai. Però ha ragione, 6 milioni.
2: No,
1: ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato... Gonzalo Ramos.
0: Ha speso 60 milioni per Nico Paz.
1: Nico Paz, poi dopo però
0: Bucchioni pure, va. Vai,
2: no,
0: Enzo.
2: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un
0: ma scusami, ma Enzo, ma ti prego,
2: milioni,
0: ma
2: aspetta, lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato
1: 6 milioni.
2: È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la partita? Migliore in campo. Miglia, appena arrivato. E
1: ma tu lo conoscevi, Enzo? Miglia?
0: No, ma perché? No, bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
1: Allora.
2: Vabbè, lo conoscevo così, no.
0: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a parametro zero, ma dai, ma
1: Stonzo lo conosci?
2: No, non è vero.
0: Ma come, dai?
1: Curtis lo conosci?
0: No, Curtis
1: Miglia, che io non sapevo che fosse, con tutto rispetto, straordinario calciatore.
2: La capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
0: Sì, però voi mi state portando su un altro terreno, io
1: dite,
0: se il premio
1: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario,
0: ha speso 127 milioni,
1: ma 6 milioni ti ha detto,
0: perché ha preso un giocatore a 6 milioni e l'altri gli hanno
1: tutti
0: regalati
1: tutti i prestiti,
0: ma dai, su,
1: quindi voglio dire,
0: vabbè, dai, però io mi riferivo al premio dell'anno scorso, vabbè,
1: ecco,
0: Ken 40 milioni, non ho capito, 40 quello, 60 quell'altro, più tutti i spiccetti dopo,
1: prestiti e
0: 130 milioni, così
1: liberali 6 milioni.
0: Proposito, scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
1: Chi? Quale?
0: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso, adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima col Torino.
1: Tu stai là come un falco.
0: No, non è che sto là. Adesso sento pure
1: Enzo, sta qui aspettando, capito?
0: Ma
1: che è grosso.
0: Ma guarda questo. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
2: Non può essere delicata questa partita.
0: Come non può essere delicata?
2: No, non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
1: Enzo, però non può essere a zero dopo tre partite, se va male col Torino,
2: no, non può.
1: Certo. Dai, su, Enzo.
2: Soprattutto con il Frosinone,
1: hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa, quattro a Roma.
2: Dubbio, ma non c'è dubbio, cioè, è chiaro che
1: i tifosi non ne possono più.
2: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi. Parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li
1: perfetto.
2: Metti in mano questi allenatori,
0: aspetta,
2: gli vuoi dare tre mesi di
0: hai ragione, vabbè, tre mesi. L'anno scorso, per parlare così con Pioli, i momenti va in Serie B, ti dico questo.
2: Sì, ma quella era un'altra squadra.
0: Aspetta, voglio chiedere una cosa a mister Longo. La Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori, addirittura si parla del 14esimo a parametro svincolato, vabbè. E qual è la difficoltà più grande per un allenatore? Due partite, due sconfitte, la terza diventa già una partita infernale?
10: Ma assolutamente sì, purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare naturalmente di creare un ambiente che poi ti permette di poter lavorare bene, lo sappiamo tutti, da allenatori riuscire a cominciare bene fa la differenza, perché poi sono i punti che ti permettono di lavorare con serenità, di indirizzare una stagione, di indirizzare un ambiente. Questo oggi per la Fiorentina non è avvenuto e naturalmente inizi a dover giocare con una pressione già importante alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha, uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà per il suo è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le
0: partite... Però mister, voglio chiedere a lei da allenatore, io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina. La cosa che mi ha stupito, anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè, è un discorso che...
1: Il Frosinone ha avuto tante occasioni.
0: Sì, vabbè, allora...
1: Ha preso due pali, sì, e ha tirato in
0: però
1: porta
0: parlo
1: 8 volte.
0: Però parlo di squadra che deve costruire...
1: È fragile, ha ogni azione dell'avversario, prende gol, ma come si fa?
0: Qual è la difficoltà? Perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister. Cioè, mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi, la mia... Però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina, no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
10: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a
1: sono
10: livello
1: proprio
10: di impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi le condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino da ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime
0: che poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso tre partite di fila
2: No, ma scusa, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato,
0: ma hai detto niente, dopo due giornate si è già incartato.
2: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così? E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di
0: mercato. No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, cioè io c'è un allenatore qui.
2: Cioè, ancora... Ma scusa, ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare e ha il suo gioco in testa.
0: Okay.
2: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Thorsved soprattutto. Se non li dai gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla. Con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati tre di esterni, tre, è tutto un cantiere aperto. Quindi in assoluto quello che avete detto va bene, è chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuro la società, misuriamo la società, non l'allenatore.
1: Okay. Però Enzo, io sono d'accordo. Però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma, poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a Specchio, e ne cambi? Quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo, farà una differenza.
2: Secondo me ha sbagliato, ma evidente che ha sbagliato soprattutto la prima partita, quando ha pensato.
1: E allora c'è una forma,
2: troppi ragazzi,
1: c'è una forma nell'approccio del lavoro da parte dell'allenatore un po' confuso, cioè sta ancora, deve ancora tararsi,
0: pagherà il salto, dai, questo.
2: Allora misuro la società e ti dico misuro.
0: No, no, ma è chiaro il concetto, che è chiaro,
2: lo devi proteggere.
1: Ma su questo non ci sono dubbi.
0: La protezione è quella che, se dovesse perdere col Torino, lo confermi.
1: Se tu dici Enzo, voglio dire, ci giriamo intorno, se tu batti il Torino, poi devi andare a Venezia, tu batti il Torino.
0: Mister
2: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini, cinque. Sì, sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto.
0: Vero, vero, no, no, no, ma hai ragione. Vero, ma hai ragione. Bravo, su questo c'hai ragione, vero, mister. Non so, voleva rispondere anche lei all'osservazione di Stefano, poi c'è un'ultima,
1: Gasperini,
0: io ci salutiamo.
1: Però, Gasperini,
10: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
0: Esatto.
10: È vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è esperto, deve trovare un altro abito.
1: Cioè, non è perché ti prendo col 4-3-3 mi fai 4-3 pure. Cioè.
10: A tutti noi piacerebbe
0: la squadra perfetta,
10: a riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
1: pure per me,
10: al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti, si giocherà in un altro modo, ma devi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
0: Ma poi mister, una cosa che io e poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
1: Allora ci andiamo tutti.
0: Io quello 3, che non capisco, mesi, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io me lo dica lei, mister, che io sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare? Che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
10: No, allora, il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
0: Esatto.
10: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
0: E quanto ci vuole per fare questo cambio? Chiedo al mister. Cioè passare
10: il tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono tre, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche.
0: Perfetto.
10: Non è detto che uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro. Questo
0: chiarissimo.
10: È scontato. Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
0: Cioè, infatti ha detto bene, dovete lavorare
2: questo.
0: Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
10: Ma secondo me la favorita rimane l'Inter.
0: Okay.
10: Se dovesse sbagliare l'Inter, allora secondo me la Roma potrebbe essere quella che sorprende tutti, visto comunque il rinforzo generale della rosa, e secondo me il percorso che ha cominciato l'anno scorso con Gasperini se lo meriterebbe.
0: Bene, mister, io la ringrazio di tantissimo. Un abbraccio e grazie mille a Moreno Longo.
10: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Enzo, rimani lì che andiamo sulla Juve. Ci sono delle cose. Ti faccio sentire Carnevali che ha detto una cosa interessante. A tra poco.

0: No, mi ero preoccupato perché in cuffia è arrivato, dice Bucchioni non c'è più, no, se n'è andato. Come se n'è andato? Si è arrabbiato con noi perché è Enzo ci sei.
1: Ciao Enzo.
0: Vedi che è sempre lì. Ma dove vai Enzo? Ma dove? Certo che stai con noi. Che adesso ti faccio sentire. No, magari, guarda, ormai è.
2: Pomeriggio, ben trovati.
0: Ciao Enzo, ben ritrovato. Adesso andiamo anche a dare il buon pomeriggio a Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato. C'è anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera con noi. Ciao Alessandro.
4: Oh, ma uno si prende 2 giorni di ferie e mi dovete rompere le scatole.
0: Ma lo sai,
4: lo sai
0: che io ti voglio.
4: È una cosa imbarazzante.
0: No, ma io voglio sentire la tua voce.
1: Scusa, ma il tuo parere è autorevole, Alessandro.
2: Hanno detto, ha chiamato Santarelli per intervenire.
1: Ti chiamiamo per questo motivo.
0: Certo.
4: Grazie, Enzo. Sei veramente vergognoso. Cioè, un giorno, va bene.
0: Ma io nemmeno lo sapevo che tu stavi.
4: Giusto per voi,
0: Allora aspetta, prima di partire ti faccio sentire un pezzettino di Carnevali che ha detto una cosa importante ieri, sì, intercettato al Gran Galà del Calcio, e poi lascio a voi subito il commento. Vai, sentiamo.
5: Sicuramente soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di avvestire una squadra competitiva, e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il center agreement, che dobbiamo rispettare determinati termini, e credo che in questo ci siamo riusciti.
6: Ma dopo questo mercato qual è l'obiettivo che vi siete posti? Almeno quello minimo.
5: Sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo.
7: Direttore, quanto sarebbe importante portare un trofeo internazionale, l'Europa League può diventare il grande obiettivo della stagione?
5: Beh, l'Europa League sicuramente anche per chi consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente.
8: Se l'aspettava, come se l'aspettava l'inizio di avventura? È arrivato mercato, pieno mercato, tante situazioni da risolvere, insomma, che estate è stata per lei dal punto di vista personale e professionale?
5: L'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono 2 mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto credo un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, per cui con Ricky Massara, con Marco Tolini, tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra, che assieme a Mister Spalletti comunque siamo riusciti, credo, a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece quello siamo riusciti a farlo.
6: A livello personale qual è il colpo che le dà più soddisfazione?
5: Essere arrivato alla Juve.
9: Quando è nata la Juve?
7: L'ultima Sassuolo, ci pensa già, prima al Milan e poi il Sassuolo.
5: Noi siamo concentrati sul Milan perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sicuramente è portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. E ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa Mister Spalletti, e penso che grazie a lui, perché reputo che sono degli allenatori proprio più bravi che abbiamo in assoluto, in cui sono convinto che potremo fare delle buone cose.
9: Quando è nata l'idea Woltemade?
5: Ma è già un'idea che ci poteva essere già da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso comunque di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per me era poter accedere a un giocatore soprattutto importante in prestito, per cui senza poter fare acquisto.
0: Bene. Abbiamo sentito un po' di cose in questo passaggio. Alessandro, poi voglio iniziare da te. Una Juve competitiva, Europa League, quindi gli obiettivi. Poi l'acquisto più importante è arrivato alla Juve, quindi si è giustamente messo in evidenza il suo passaggio. Alessandro, cosa pensi di questa Juve che si è formata, che ha concluso il mercato? Ecco, è competitiva per cosa? Vi chiedo questo. Per fare cosa?
10: Io Marco sono molto d'accordo con quello che dice il direttore quando parla di Europa League. Secondo me il vero obiettivo deve essere quello, che poi ti dà anche una porta di accesso alla Champions. È chiaro che poi sono partite tutte trappola, no? Però credo che la Juve abbia l'organico e la rosa per arrivare quantomeno nelle zone calde, parlo quindi di semifinali, poi dopo si vede. È evidente che è una squadra, per carità, forse rinforzata rispetto all'anno scorso, sotto alcuni punti di vista sì, sotto altri no. ti dico quali secondo me, poi lascio la parola agli altri. Secondo me si è rafforzata in porta, sicuramente si è rafforzata in difesa, è rimasta più o meno simile a centrocampo. Io credo che si sia indebolita in attacco, se vuoi anche numericamente, perché la Juventus in questo momento ha due attaccanti che poi non sono nemmeno prime punte, ma insomma abili e arruolabili sono due, perché Ekator si fa male anche se non gioca e Milik purtroppo è nemmeno a mezzo servizio. In realtà è Woltemade e Kolumani, che l'anno scorso in due anni ha segnato 7 gol, quindi secondo me tanto dipenderà da come questo reparto riuscirà a fare.
0: Allora Enzo, tu che ne pensi? Poi lascio la parola a Giuliano e Stefano.
2: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League per quello che hai detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo. L'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte. Quindi l'Europa League, visto anche l'organico, i competitor, è una possibilità che la Juventus deve percorrere fino in fondo. E poi l'altro obiettivo parallelo in campionato non è lo scudetto, ma devi arrivare nelle prime quattro, perché se non centri l'Europa League, una delle due la devi centrare. Poi devi essere sempre
0: è più forte dell'anno scorso, Enzo?
2: Secondo me sì, è più forte, l'abbiamo già detto, per una ragione. La prima è che Spalletti inizia il lavoro a agosto, luglio, agosto, e quindi può lavorare meglio, formare il gruppo. L'anno scorso ha preso una squadra che non era la sua e ha fatto fatica, ci aspettavamo di più, ha fatto fatica anche lui a trasformarla in una squadra spallettiana.

0: importante.
1: A livello societario, sì, strutture e tutto, ok?
0: C'è da partire, c'è da ricostruire. Le perplessità di Alessandro,
1: che condivido tutte,
0: più o meno sono le mie, però sì, secondo me ci dimentichiamo che la Juve adesso non ha Thuram e Yıldız, quindi aggiungendo questi due ti dico che è migliorata rispetto allo scorso anno, con tutto quello che c'è da scoprire e da costruire e da innovare. Cioè ci vuole un po' di inventiva da parte di Spalletti. Io, come anche l'ha citato Cannavali, l'importanza, lo vede allenare, il valore aggiunto è Spalletti. Cioè non ci giriamo intorno, è una squadra che può essere ondeggiare tra la terza posizione e la settima se delude, e lì il lavoro dell'allenatore sarà determinante. Quindi Spalletti a capofitto, però mi aspetto uno Spalletti diverso, inedito. Cioè, mi spiego meglio, poi concludo, che possa inventarsi qualcosa per sparigliare una Juventus che con questo, a volte, con questo sistema di gioco, con le squadre chiuse, il 4-2-3-1, palla agli esterni, uno contro uno, insomma, non riesce a trovare un pertugio, non riesce a sparigliare là sulla linea da tre quarti. Avrebbe voluto un giocatore diverso, Alai Begovic per adesso non è ancora pronto, Yıldız ti viene a mancare, però anche questo lavoro sugli esterni, questi giocatori, magari andare a prendere dove magari non immaginava Nico Gonzalez,
1: infatti questo, vediamo, perché poi questi potrebbero portare
0: di calciatori. Lui è molto bravo,
2: Gonzalez, hai detto bene. Nico Gonzalez può diventare un giocatore determinante.
1: Calma, perché insomma abbiamo visto un gol. Giuliano,
2: no, come
1: qua, sì, per carità, infatti dico speriamo, perché l'abbiamo visto poco, ecco. Giuliano,
3: ero d'accordo con chi sicuramente mi ha preceduto sul fatto che è migliorata, ma a partire dalla struttura societaria, perché secondo me ha inserito gente che conosce il calcio italiano
1: bene, e sul campo?
3: Che sa, sul campo è migliorata, e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio. Chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno, o qualcosa in più, anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace, perché secondo me sono due giocatori che se stanno al 100% innalzano tanto il livello.
1: Dove è migliorata secondo te?
3: Sicuramente in difesa ha alternative giuste, ha giocatori forti che possono renderla veramente difficile.
1: In attacco invece?
3: Sono curioso di Voltemade, se devo dire la mia avrei preferito Zirkzee a Voltemade, però come ha detto Carnevali era difficile prenderlo perché per questioni di budget, però sono curioso perché è un giocatore atipico con caratteristiche ben definite, però lo voglio vedere in Italia, ecco.
1: C'è Alessandro un messaggio che ti contesta un ascoltatore dicendo che non è vero che sia indebolito in attacco.
4: Ma io me lo auguro personalmente.
1: Santarelli che rimpiange Openda e Davide, non ha detto questo,
0: non
1: ragazzi.
0: Non ha detto questo.
4: Allora forse l'amico non ha capito bene.
1: A me mi sembra veramente.
4: Allora cioè, ripeto.
1: Aspetta, ripeti, fai repeat. Come schiaccio
4: ripeto, come dico sempre anche a Radio Bianconera, cioè ascoltare, sentire e capire sono tre cose diverse.
1: È
4: una cura
1: difficile, non te pensare.
4: È difficile, Marcolino, è vero. Allora, io ho detto che numericamente la Juventus l'anno scorso, numericamente, fino a quando è partita, aveva tre attaccanti, ok? Perché c'era anche Vlahovic, lasciamo perdere che poi Vlahovic purtroppo si è infortunato. Oggi la Juventus numericamente, scandisco bene, si capisce bene, ecco, ha un giocatore in meno, perché Milik, lo abbiamo visto, non riesce a giocare neppure 10 minuti, e quindi gli attaccanti sono due. Tant'è vero che io credo, prima sentivo parlare di Nico Gonzalez, io ho la sensazione che in emergenza Nico andrà a fare la punta centrale, quindi numericamente c'è un giocatore in meno. Come dice correttamente Enzo, infatti. Perciò poi vediamo.
2: L'ho visto 3 anni, mi sono meravigliato come sia stato messo alla porta rapidamente dalla Juventus. 3 anni a Firenze sono stati gli anni delle coppe, delle finali di coppe, e le ha conquistate lui. Salta l'uomo, ha una potenza aerobica, corre per 90 minuti, prende punizioni in qualsiasi movimento, poi è anche bravo a fare questo, ha giocato esterno e fa la differenza, ha giocato a falso 9, e Spalletti, ricordiamo che quell'uomo che ha inventato il falso 9 è Spalletti quando fece giocare Totti in quella posizione. Quindi secondo me Nico
0: Gonzalez... però Enzo, io facevo riferimento proprio a questo, colgo l'occasione, scusa se ti interrompo.
1: Vai.
0: Stiamo parlando di un calcio di 20 anni.

0: anni fa. Cioè, noi ci attendiamo da Spalletti che ci sbalordisca con un'invenzione proprio riconoscibile delle sue, ma al passo coi tempi. Cioè, la cosa dei Totti, Merrotta, cioè, dobbiamo resettare questa cosa qui e dobbiamo aspettarci da lui in qualcosa di diverso. No, io capisco, però, cioè, sono passati 20 anni. E qui ci sono allenatori che ci stanno Diouf a destra, che Dumfries tutti a strapparsi i capelli a Milano. Diouf, lavoro l'allenatore, va a fa. McKennie, che cos'è la Juventus McKennie? Locatelli ha fatto un passo in avanti, chi è migliorato alla Juventus? Cioè, noi ci dobbiamo porre questi quesiti, perché se no facciamo 0-0 e va bene tutto, poi passiamo, vince la Juve, batte Milan 3-0, andiamo avanti così. Però ci deve far vedere l'allenatore qualcosa di significativo da questo punto di vista. Vedere, ancora non abbiamo visto niente.
1: No, infatti,
0: o quasi niente.
1: Deve crescere il gioco di squadra, ovviamente.
0: No, no, ma ora individuare qualche uomo che ti riconosci.
1: Da Lukumi, un giocatore che faceva partire l'azione, il difensore che faceva partire l'azione, che diventava un centrocampista, non ce l'avevi fino a 10 giorni fa. Ora ce l'hai e si chiama Lukumi. Quindi devi mettere insieme tutte queste caratteristiche dei giocatori e formare una squadra. È quello che ci si aspetta in tempi rapidi.
2: Giuliano? Quale potrebbe essere, secondo te, un'intuizione che dice Stefano?
3: Ma fa rendere al massimo quelli davanti. Secondo me, se lui riesce a fare questo 4-2, poi i 4 davanti o l'1-3 davanti che riescono a integrarsi bene, può essere vero lavoro di Spalletti, senza perdere equilibrio, perché sappiamo che in Italia poi l'equilibrio è fondamentale, ma attaccare con 4 giocatori veri lì davanti, secondo me, può essere la vera scommessa di Spalletti. Poi è chiaro che di volta in volta può scegliere. Secondo me anche Nico Gonzalez, con la voglia giusta, può giocare in tutti i ruoli lì davanti. Ho detto prima, volte Mate.
0: Scusami, Giuliano, ti faccio una domanda, visto che fai
3: su da una parte. Dimmi.
0: No, ti faccio una domanda, visto che sei anche un allenatore. Secondo te questo 4-2-3-1 è sostenibile alla lunga? Stiamo parlando di Juve?
3: Sì.
0: Per cercare di alzare l'asticella, di migliorare, di dare qualità alla stagione, continuità, sostanza, carattere, intensità. Cioè, questo 4-2-3-1, tu sei una squadra avversaria e sai che c'è Douglas Luiz e Locatelli. Poi scegli Walter Mate, forse dietro la punta, e c'è due esterni, Boga o Conceição, Ildiz o Conceição. Tu, squadra avversaria, come l'affronti la Juventus? È facilmente leggibile? Cioè, non c'è un qualcosa che possa dare senso a questo 4-2-1? Perché, concludo, il 4-2-1, tu mi insegni, o lo fai a una certa intensità, o a una certa velocità, o non ha luogo di esistere, non ha ragione di esistere.
3: Ma infatti io dico allora, quello, sono i 4 là davanti che devono, è lì che Spalletti trova la soluzione, perché io gioco contro la Juve e so che davanti ho Volte Mate, Colomani, Ildiz e Conceição.
0: Allora o alzano i ritmi o niente.
3: Vabbè, è normale.
0: Ho capito, però ne abbiamo viste 20-30 partite così.
3: Anche per l'Europa League, se tu vuoi fare qualcosa in Europa League o alzi l'intensità.
0: Stiamo parlando della Juventus,
3: Sì, sono d'accordo.
0: Cioè, no, di esperimenti, di laboratorio, di tempo, di mesi, stiamo parlando della Juventus, tu devi vincere subito.
3: Tu i 4 devi cercare di farlo. Tu riesci a farli convivere, secondo me ti possono creare problemi, ma proprio quello sarà la scommessa. Far convivere 4 giocatori là davanti, però è chiaro che non solo, io dico che quando si torna indietro poi il campo è in salita, perché devono correre pure indietro, perché sappiamo che quando vai in Europa League diventa dura, però loro hanno l'intensità e lui riesce a far coesistere in qualche modo i 4 davanti, secondo me la Juve può essere fastidiosa.
2: Ale, guardiamo, diamo anche uno sguardo alla
1: partita. Secondo voi Volte Mate e Colomani giocheranno insieme?
2: No,
0: Volte Mate, lui proverà Volte Mate dietro Colomani. 4-2-3-1.
2: Ecco, mi rispondete a questa cosa? Secondo Bucchioni no.
0: No, ci proverà.
2: Ale, ci proverà secondo te?
0: Ogni tanto.
4: Guarda, io oggi ho letto un'intervista che lui ha rilasciato a Sky ieri,
2: sì,
4: e ha parlato proprio di Volte Mate, che poi a me mi fa una simpatia, cioè io come lo vedo rido, spero mi faccia ridere.
2: Perché?
4: Tante volte.
2: Perché
0: ti fa ridere?
4: Non lo so, c'è una faccia che mi fa ridere, ma
0: speriamo che faccia simpatica, non ti faccia ridere sul campo, questo è importante.
4: Ecco, spero di no, spero che mi faccia tanto ridere, poi ha questa faccia da... Ora, intanto l'ho già detto a Radio Bianconera, da attore porno degli anni 80.
0: Dai, vabbè, ma Santarelli.
2: Ma guarda, che sei una cosa incredibile.
4: Il mio Rocco, vabbè, ma insomma, Detto questo, ho letto l'intervista, no, di Spalletti, che ha detto lui si deve rendere conto che, uno, i colpi di testa, che paradossalmente non sono una sua skill, no, delle migliori, li deve cominciare a fare. Due, deve giocare dentro l'area di rigore, perché lui, abbiamo visto anche a Newcastle, è abituato invece a fare dal raccordo. Perciò io non lo so se giocheranno insieme, ma ho capito che lui lo vuol mettere come riferimento centrale davanti.
2: Certo. Allora, Giuliano, giocheranno insieme?
3: Con l'assenza di Yıldız, sì.
2: Quindi tutto l'aspetto.
0: Con l'assenza di Yıldız?
2: Con l'assenza di Yıldız.
0: Ma scusa, ma che fai? Ma spendi 50.000, poi Colomanino lo fai al primo minuto.
2: Ma che sei matto? Deve giocare per forza.
0: No, diventerà un tormentone incredibile.
3: Ma Colomanino
0: non gioca, sarà un tormentone incredibile per tutta la stagione.
2: Che dici, Giuliano?
3: Secondo me, adesso che non c'è Yıldız, giocherà Colomanino, giocherà laterale.
2: Laterale e Voltemade davanti, tu dici?
0: Davanti,
2: cioè tu dici Colomani da una parte e Voltemade.
0: E il trequartista chi sarà? Il diciamo
3: uno tra se sta bene McKennie, per inserimenti, per le caratteristiche di Voltemade, McKennie che si inserisce, o Nico Gonzalez.
0: Vabbè, sarà contento Santarelli, dai, su.
1: Ma con quattro punte non ci ho mai giocato. McKennie è il centrocampista, fa giocare sempre lì sotto.
0: Qui manca,
2: fa sottopunto. Certo che
0: Enzo, con tutta la stima e il bene che vogliamo a Luciano, manca la spallettata, tu lo devi dire che sei amico carissimo, manca la spallettata. Scusa, ancora non è arrivata.
1: Sarri è un altro buon giocatore, vedrai che tre centrocampisti saranno sempre tre, non gioca con quattro punte, non trova l'equilibrio con quattro punte.
4: Bravo. Perché poi, sai, un conto è che lo fai con l'Influsione e con il Parma, ma tu giochi al due contro il Milan con i Locatelli
3: Ma in Italia perché non si può giocare con
0: Piazza Meira, domenica di Piazza Morera.
2: No, guardandola, Alessandro, guarda, chiudiamo proprio un giro sulla partita di che arriva, quella col Milan. Dopo queste prime partite, chi arriva meglio a questo appuntamento, Ale?
4: Ma secondo me ci arrivano bene tutte e due, lo sai? Tutte e due, infatti io. Allora, lo dicevo ieri, se la Juve dovesse vincere diventa una cosa simpatica per la Juve. L'importante però è non perdere in questa partita, perché in fondo 6 punti da fare li ha fatti. Se pareggia con il Milan ci sta, se vince è una bella iniezione di fiducia, ma bella, ma bella.
0: Bella, Relli, bella. Ti svelo una cosa, tu non ci puoi vedere, però ha scritto il nome di Ramos, Piccari.
2: Fermatelo,
0: capito?
2: Fermatelo, Ale, perché quello è pericoloso.
4: A me piace molto.
2: Pure a me. A me
4: e
2: pure.
4: Ci mette Lucumi. Veramente bella battaglia.
2: Bella battaglia, hai ragione. Giuliano, guardando la partita che arriva, che questa è comunque una partita importante, dopo 3 giornate.
3: Ma è un bel banco di prova, anche se il Milan in queste 2 partite mi ha convinto meno della Juve, nonostante i 6 punti di entrambe le squadre, però il Milan ancora lo vedo tanto in costruzione, anche se, come dici tu, Gonzalo Ramos è un ottimo giocatore.
2: Quindi ti dà più fiducia la Juve come livello di costruzione in questo momento?
3: Sì, in questo momento sì.
2: Da Giuliano Giannichetta vado da Enzo Bucchioni.
1: Sì, anche a me, soprattutto perché il Milan che sta crescendo, che ci intriga, perché sta proponendo un calcio molto moderno, che erano anni non si vedeva al Milan, però la fase difensiva deve ancora essere messa a posto, lascia troppo dietro, soprattutto spazi, e la Juventus in quegli spazi si infilerà abbastanza facilmente. Se il Milan riesce a difendere meglio può trovare un equilibrio, ma in una settimana credo che i miglioramenti non saranno tanti.
2: Una domanda a testa degli ascoltatori, la prima è per Santarelli e poi lo salutiamo. Preferisce arrivare 7° in campionato e vincere la UEFA? Io ci metterei la firma, scrive Massimo.
0: Questo è un amico di Santarelli.
4: Dove devo firmare?
2: Pure tu firmi?
0: Sì, pure lui.
4: La Juve non vince un trofeo intercontinentale dal 95-96.
2: Va bene, quindi hai risposto.
4: Ma tanto guarda, ora faccio arrabbiare Stefano. Tanto il primo posto è già assegnato.
0: Benissimo.
2: Aspetta, qual è la tua? Aspetta, adesso io, visto che tu chiacchieri,
0: adesso
2: tu mi dai la griglia, caro.
0: È la santarellata,
2: Santarelli.
0: Questa è la santarellata.
2: Fermati. Santarelli, mettimi una musichetta particolare, quella del gioco, Claudio, perché la facciamo. La griglia di Santarelli. Tanto il mercato è finito, quindi primo posto per Alessandro Santarelli, campionato 26-27.
4: Roma.
2: Secondo posto.
4: Inter.
2: Terzo posto.
4: Milan.
2: Quarto posto.
4: Juve.
2: Chi vince la classifica capocannonieri?
4: Che qui mi invidia a nozze, Malen.
2: Malen? Il primo allenatore che salta?
4: Beh, Juric, voglio dire, Juric.
2: Quanto sei cattivo, va bene, ok, hai fatto la tua griglia, me la sono segnata. C'è una, ti saluto allora, ti lascio alla tua vacanza, va bene?
4: Ciao, vacanza, torno domenica per la partita, ovviamente.
2: Va bene, un abbraccio, ciao, scusa, grazie, un abbraccio. Ciao, Enzo, ciao. C'è una domanda per te invece, che ti dicono, ma è già pronto Palladino a Firenze?
1: No, Palladino no, casomai qualche altro allenatore, ma Palladino credo con...
0: E chi?
1: Non lo so, ma io non ci voglio neanche pensare, perché allora, non l'ho detto prima...
0: Enzo, però ha fatto, adesso, è l'ultimo che ha fatto bene, ha 65 punti, l'hanno anche criticato aspramente.
1: Sì, ma te lo ricordi come giocava?
0: Sì, sì, beh, però...
1: Vabbè. Lui ha avuto la stagione migliore in assoluto della storia di Ken, una delle stagioni migliori in assoluto del portiere De Gea. De Gea lancio Ken gol, è successo più volte durante quella stagione, quindi sono quelle robe irripetibili. Il Palladino credo che debba fare un passo indietro, un po' di umiltà, perché gli ho sentito dire delle cose che penso.
2: Quindi bocci Palladino e chi proponi?
1: No, non propongo nessuno. Paratici ha detto in conferenza stampa.
0: Beh, va bene, perfetto.
2: Sa di grosso.
1: Arrivare quattordicesimo e costruire qualcosa.
0: Beh, ci sta, no, ci sta. Ha detto così?
1: Quando ha presentato la stagione ha detto io sono uno che gli piace più arrivare quattordicesimo che non star lì a vivacchiare, perché poi dopo costruisco.
2: Va bene, glielo auguriamo. Certo. Caro Enzo, visto che tu poi ritorni la prossima settimana, io ti faccio anche a te, devi fare la griglia. Sei
0: vai,
2: pronto?
0: Vai Enzo, pronto.
2: Sei pronto? Vai, vai con la stacchetto.
1: Sono pronto per la grigliata.
2: Vai, prima posizione del campionato 26-27 per Enzo Bucchioni.
1: Allora, diciamo qualcosa di diverso, se ti dico l'Inter è banale, io ti stupisco, Atalanta.
2: Secondo posto.
1: Siete gelati, eh? Secondo posto Inter.
2: Terzo posto.
1: Roma.
2: Quarto posto.
1: Quarto posto Como.
2: Capocannoniere.
0: Malen
2: ha detto, non l'ho sentito. Sì. Allenatore esonerato, il primo che salta. Ci pensi?
1: Potrebbe essere Abate.
2: Abate. Va bene, ok. Bene così, vado anche da Giuliano Giannichedda.
1: No, e mi dispiacerebbe.
0: È un gioco.
2: Giuliano, senti, invece ti fanno questa domanda. Cosa ne pensi dell'addio di Romagnoli? Si poteva fare di più, qualcosa in più, è andato via? Ha detto anche che lui voleva finire la carriera qui.
3: Dispiace sia per il giocatore sia perché comunque era un punto di riferimento nello spogliatoio. Però mi sembra che la situazione è già
2: segnata,
3: andata male alla fine dell'anno scorso, perché aveva già detto che andava via, già aveva parlato con il presidente, non c'era stato l'accordo e
2: certo.
3: Sappiamo i momenti che sta attraversando la Lazio.
2: Senti, ma dove può arrivare questa Lazio? Rispondi bene, se non ti chiamo più. Scherzi.
3: Diciamo che mi auguro che sia la sorpresa del campionato, però la situazione non è delle migliori.
2: Certo.
3: Giocare senza tifosi
2: è durissimo.
3: È dura perché poi li vedi, no? L'Olimpico è così. Certo. È vero che due partite, sei punte, però non è che ha entusiasmato più di tanto. I ragazzi, i calciatori ci mettono tutto. Rino sta facendo un grandissimo lavoro.
2: Bocca al lupo.
3: Però è difficile, è tutto difficile. In un momento che devi parlare di sei punti, di grande entusiasmo, se ne va un giocatore che per te era importantissimo, per cui si parla più di questo che dei sei punti. Perciò è una stagione in salita. Però,
2: caro Giuliano, vengo anche a te con la griglia e ci salutiamo, va bene?
3: Ma all'ultima non rispondo, dimmi tutto.
2: Allora, primo classificato per Giuliano Giannichedda, prossima stagione
3: Inter.
2: Secondo classificato
3: Roma.
2: Terzo
3: Juve.
2: Quarto
3: e quarta secondo me se la giocano tra Napoli e Milan.
2: Napoli metto o Milan?
3: Sì.
2: Napoli,
3: Napoli,
2: metto. Napoli. Chi fa capocannoniere?
3: Lautaro.
2: L'allenatore in difficoltà, ti chiedo allora.
3: Sì, porca miseria. Allora, sicuramente perché ha speso tanto e ancora non si vedono i risultati, è grosso. Mm. Però secondo me Abate e anche Di Francesco
2: sono tutti un po' in difficoltà. Vabbè, vediamo. Va bene Giuliano, ti saluto Giuliano. E ti ringrazio, un abbraccio, ciao, buon proseguimento.
1: Ciao.
2: Caro Enzo, è tutto registrato, qui c'è l'agenda nera che io segno
1: sì,
2: tutto.
1: Ma se no scherziamo un po', dai.
2: Ma io, certo no, ma che scherziamo? Certo. Magari ci hai preso, scusa.
1: Il Napoli a sorpresa di Conte.
2: Ah, te sei voluto, ti vuoi superare, ti vuoi superare, va
0: vero,
2: bene.
0: Vero.
2: Enzo, ti abbracciamo,
1: no,
2: ci sentiamo.
1: Ho sentito in Sarri
2: un friccichio, qualcosa. Sì.
1: Vai.
2: Io ho sentito che sarà una stagione invece molto dura, non so perché. Vabbè,
0: vedremo sabato come reagirà.
2: Vediamo sabato, c'è la prova già del 9, va bene. Allora,
1: anche 9 e mezzo.
2: Ciao Enzo, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
2: Allora, break e poi recuperiamo un po' di messaggi, a tra poco.

0: Allora ci siamo tornati. Buon pomeriggio da Marco Piccari e Severino Palomani.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E c'è anche Massimo Brambati con noi. Massimo, ti abbiamo anticipato perché non mi sono capito io con il mio...
1: Grande Massimo.
0: Ciao Massimo, errore mio. Ci sei? Non c'è.
1: Non c'è.
0: Non lo sentiamo. Vediamo un attimo se riusciamo... intanto però c'è questa news.
2: Oh no.
0: Massimo, ci sei?
2: Ci sono.
0: Colpa dai, mia, Massimo. Ho sbagliato io.
1: Non scherziamo. Dai.
0: Come
2: vai,
0: stai?
2: Tranquillo.
0: Tutto bene? Tutto bene?
2: Purtroppo non tanto, ma...
0: Che è successo?
2: Purtroppo è la vita. Sono appena uscito da un funerale di una persona molto giovane.
0: Mi dispiace.
2: Che ci ha lasciato e questo mi dispiace, quindi... niente, dai, è la vita.
0: Ci dispiace. Proviamo un po' a sdrammatizzare con le cose meno importanti. Ecco. Senti, Massimo.
2: Bravo.
0: Massimo, senti, ascolta, così approfitto, vi coinvolgo un po' tutte e due, anche se noi abbiamo affrontato questa cosa qui nella prima parte, che abbiamo avuto anche Ernesto Paolillo con noi ospite in trasmissione. Che ne pensi di questa uscita di scena così dopo 28 anni di ausilio dall'Inter?
2: Allora, mi ha stupito sinceramente, ma devo dirti che onestamente mi avevano detto, ma io credo di averlo detto anche qua in radio da voi a più riprese, però un po' tempo fa,
0: che era nell'aria,
2: insomma, non dico no, che era nell'aria, ma che ci fossero delle divergenze all'interno tra i singoli era risaputo nell'ambiente. Tanto che insomma io questo la posso dire, tanto che Marotta o perlomeno Allegri mi disse quando è andato via Inzaghi che Marotta gli aveva detto quest'anno non scelgo l'allenatore, lo lascio scegliere all'ausilio, perché non mi prendo questa responsabilità, eccetera eccetera, ma si era evinto, insomma, da quello che mi aveva detto Max, che insomma c'era questa sorta di, insomma, di non grandissima comunione di intenti o di idee forse. Questo mi sembra di aver intuito, questo dal fatto che insomma Marotta già voleva Allegri. Mi sembra dopo che era andato via Antonio Conte e già lo voleva lì e poi non si è fatto niente, ma credo che ci fosse qualcosa secondo me all'interno. Poi sicuramente questo è un dirigente che è cresciuto, che ha fatto gavetta, che dovrebbe essere di insegnamento a tanti ragazzi giovani che iniziano a fare questo mestiere, perché è partito facendo, credo alla Pro Sesto ha iniziato lui, non vorrei sbagliarmi, addirittura, e da lì poi ha cominciato a fare questa escalation, prima nell'Inter, nel settore giovanile, e poi naturalmente abbiamo vissuto insieme a lui tutto l'iter della sua crescita, e io credo che l'Inter perde un pezzo importante secondo me. Perché è uno che capisce di calcio, è uno che ha naso per i calciatori, è uno che... e devo dirti la verità, io se fossi una squadra che balbetta da questo punto di vista, io comincerei a alzare il telefono e chiamarlo.
0: Ma può cambiare qualcosa, vi chiedo, nell'Inter da qui in
2: avanti? Alla lunga sì, secondo me, alla lunga sì.
0: Tipo?
2: Ma tipo che insomma annusare che Dumfries può essere un acquisto importante non è da tutti, ne ho detto uno, ce ne sono tanti che ha scelto Ausilio, ce ne sono tanti che su cui ha scommesso lui, e ce ne sono tanti che sono stati presi a pochi soldi e sono stati rivenduti a tanto, con lo zampino sempre di questo direttore che ha avuto naso persino su Di Marco, se vogliamo parlare di casa nostra, perché Di Marco quando c'era Antonio Conte non era pienamente considerato e lui invece ci ha creduto, Ausilio, e questo deve far riflettere sul fatto che a volte cerchiamo anche in giro ma poi ce li abbiamo lì vicino, basta crederci un po'. E credo che Ausilio sia uno di quelli che insomma capisce molto di calcio e ha l'occhio lungo sui giocatori, anche di quelli che hai in casa.
0: Te, Stefano, pensi che possa esserci qualcosa di diverso, un cambiamento, qualcosa che...
1: Non te lo so dire, non ho elementi.
0: Vi immaginate per... qualcosa che...
1: Massimo ne sa sicuramente più di me, però insomma, sensazione dico, credo che ci siano dei cambiamenti, come diceva Paolillo, in prospettiva nei prossimi anni, quando ci sarà lo stadio, eccetera, eccetera. Credo che... Non lo so, non... vediamo stagione dopo stagione, però certamente è un'assenza, ma era un punto di riferimento, perché sai, credo che Ausilio non abbia rappresentato soltanto il ruolo, insomma, quello di direttore sportivo all'interno di una squadra, ma anche il confidente, aveva questo interismo spiccato, insomma, voglio dire, non è che è un giorno che stava là. Poi tutto passa, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, e alla fine questo è un calcio che... brucia tutto ogni minuto, ogni giorno, e quindi si va avanti con Marotta, probabilmente con Bacin, e senza Ausilio si va avanti, e l'Inter resta forte, resterà forte, non so fino a quanto tempo, per quanto tempo, perché poi c'è da valutare, come diceva Paolillo un'ora fa qui a Maracanà, che c'è la possibilità anche che ci sia una prospettiva diversa dal punto di vista proprio della proprietà, ecco.
0: Ma e invece Massimo, approfitto perché poi dopo questo cambiamento così in corsa che arriva adesso può avere secondo voi una ripercussione sulla squadra, sul gruppo, oppure non gli interessa niente ai giocatori di queste cose, no, e la ignorano?
2: No, interessa niente, no, perché comunque poi manca una presenza, e lui ha detto bene Stefano, era uno anche che conosceva bene i giocatori, ma li conosceva anche dal punto di vista personale, quindi era uno che faceva anche da trade union tra l'allenatore e il giocatore, tra l'allenatore e la società, tra il giocatore e la società intesa anche come proprietà, eccetera eccetera, quindi intesa come presidenza. Guarda, ti do un aneddoto che riguarda anche la nostra trasmissione. Io una volta dissi un qualcosa in questa trasmissione proprio riguardante Ausilio, proprio riguardante il fatto di un qualcosa che era successo nell'ambito della gestione Conte, quando c'era Antonio Conte all'Inter. Io dissi in radio quello che un po' mi aveva raccontato Antonio, di cosa era successo con un giocatore, e non sto lì a dire i nomi e i cognomi. Ma tu sai che è finita la trasmissione, sono passate 2 ore, qualcuno gliel'ha riportato, mi ha chiamato Ausilio, e ti dico la verità, mi ha chiamato, mi ha detto guarda, mi hai dato l'opportunità di chiarire questa cosa, la voglio chiarire con te, non la voglio chiarire mediaticamente, però la voglio chiarire con te perché io ho tanta stima nei tuoi confronti, quando parli in televisione, quando parli in radio. E ha chiarito quello che voleva chiarire. Questo secondo me è stato un gesto che io ho apprezzato tantissimo, e mi ha fatto molto piacere, non solo perché ascolta quello che si dice, ma perché cura il dettaglio, il particolare, e vuole chiarire anche con le persone dell'ambiente quello che magari viene detto e viene riportato, e magari per lui non è così, ecco. Questo mi aveva fatto molto piacere, quindi vuol dire che vedi che ci ascoltano, Marco.
0: No, sono contento, siamo contenti. No, però chiedo anche a te Stefano, un direttore sportivo che ha una presenza molto importante, un collante tra il calciatore, l'allenatore, tutto quello che avviene, ecco, che questa notizia così, mi chiedevo se può avere una ripercussione così
1: proprio nell'immediato.
0: Oppure no?
1: Ma stiamo parlando di giocatori importanti, di una squadra importante, lo zoccolo duro resta. Certo, poi dispiace, perché voglio dire, ripeto, Ausilio secondo me è un valido dirigente, però rimane Chivu, Ferri, Kolarov, Marotta, Bacini, insomma, mentre questa roba qui, Di Marco, Le cose, Barella, ruota intorno a queste figure qui, Bastoni, insomma, Lautaro. L'Inter resta per il momento la squadra, sì, da battere, anche nonostante la partenza dell'ausilio, però è una mancanza, sai, una confidenza, una cosa. Poi dipende,
2: posso, dire, però, vai. Posso dire però che la cosa, Stefano, che mi ha un po' colpito è stato che il contratto scadeva a giugno 2027 e lui non l'ha fatto neanche andare a scadenza. Questa è stata una cosa che mi ha un po'... Io capisco, fosse andato a scadenza. Secondo me c'è qualcosa dietro.
0: Sì, pure
2: non
0: per
2: sappiamo.
0: Me.
2: Io non so, non sappiamo. Se volete mi informo.
0: Magari.
2: Ma, ma onestamente c'è qualcosa che non... Che non mi torna, no, non mi torna, perché tagliare così da oggi a domani, insomma, conoscendo anche abbastanza bene Piero, mi sembra un qualcosa che insomma che è arrivato a ciel sereno per noi, ma non tanto ma no, per lui.
1: Siamo, su questo siamo d'accordo.
0: Sì, sì, sì, qualcosa
2: bolliva in pentola, dai.
0: No, poi vabbè, poi c'è un messaggio che ci arriva da parte di Max, che lo riprendo al volo. Dice: guardate però che chi lo sostituisce sono anni che all'Inter, anche lui come secondo di ausilio, quindi conosce le dinamiche e i giocatori altrettanto bene. Sì, può essere, però insomma stiamo parlando di un direttore sportivo che ha costruito tanto, no, in questi anni all'Inter, non è proprio...
2: No, ha vissuto tanti allenatori, Marco. Il vivere tanti allenatori, tanti spogliatoi, tanti giocatori ti crea un'esperienza micidiale.
0: Esatto.
2: Ti crea
1: un valore aggiunto,
2: un valore aggiunto, un know-how che è ineguagliabile. Quindi io credo, e anche le dinamiche sulle trattative, sui procuratori, Baccina è più uomo, tra virgolette, un po' più di campo, se vogliamo. Ausilio invece ricopre a 360 gradi, ricopriva a 360 gradi un qualcosa che andava oltre il campo, che andava sul procuratore, sulla gente, su insomma delle cose, delle dinamiche molto più profonde rispetto a andare a vedere il giocatore e dire che quello è buono e quell'altro non è buono, ecco.
0: Senti Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una sorta di pagella di voti al mercato. Vorrei partire così con il mercato dell'Inter. Che voto dai?
2: Ma al mercato dell'Inter do 8, perché secondo me ha rimpiazzato i giocatori nei ruoli importanti, chiave. Ha preso dei giocatori, soprattutto due, che sono abituati a vincere e quindi portano mentalità. E non si è data, diciamo, per vinta, e come dicevo io ha un'ossatura importante, quindi anche quando gli sono andati male due o tre acquisti che aveva messo nel mirino, insomma è andata avanti per la sua strada, ecco, senza fare drammi.
0: Roma?
2: Ma a Roma do 7,5, perché è andata a puntellare la squadra in modo giusto e soprattutto seguendo quello che è la linea guida di Gasperini.
0: Como
2: 8. 8 perché al netto del fatto che vabbè io non avrei preso Ken, ma poi dopo vedremo chi ha ragione, probabilmente ha ragione Fabbrica se non io, però credo che anche il Como ha fatto le cose fatte bene, ha puntellato in modo giusto e anche lì soprattutto ha usato quello che è un'arma fondamentale, che è questo allenatore che secondo me fa tutto, eludi praticamente, fa il braccio, fa la mente, fa Bregas.
0: Milan?
2: Ma Milan fa 6,5, dai. 6,5 perché i due acquisti iniziali sono stati fatti, però sono stati spesi anche tanti soldi. Sono due, pare siano, uno è un buonissimo giocatore che è Gila, l'altro comunque dobbiamo ancora vederlo nel nostro campionato, poi si è un po' fermato, quindi secondo me qualcosina in più forse anche là davanti poteva fare, quindi do un 6,5.
0: Juventus?
2: Allora, io alla Juventus sto 5, perché sì, perché secondo me allora un grandissimo errore è stato fatto con Kessié, che era fortissimamente voluto da Spalletti, che era svincolato e che quindi era tra virgolette facile da prendere, ti ha aspettato e tu sei andato a fare una trattativa con 20.000 mosconi attorno che giravano attorno al giocatore. Non puoi fare la trattativa, tu da quel tavolo quando esci devi uscire col contratto in mano, non puoi uscire ancora con una risposta interlocutoria perché stai cercando di spostare dei pagamenti su altri anni. Soprattutto, questo lo dico perché lo so, soprattutto su un giocatore svincolato dove loro avevano tra virgolette il settlement agreement parziale, che potevano spingersi un po' più in là con che sì e magari poi invece risparmiare da qualche altra parte, e non l'hanno fatto. Per me non aver preso il che sì, secondo me è una grandissima mancanza.
0: Fiorentina.
2: Ma Fiorentina sembrava un grande mercato, oggi i risultati iniziali dicono di no, però dico che Paratici secondo me si è mosso bene, io gli do 6 per il momento perché i due risultati sono veramente sconcertanti, soprattutto l'ultimo col Frosinone, quindi vediamo se anche gli ultimi arrivati poi fa sì che possa fare possa arrivare ad avere quella differenza rispetto all'anno scorso che tutti si aspettano.
0: Lazio.
2: Ma Lazio io do 7 perché non aveva risorse, si è mossa bene, si è mossa all'interno di grandissime difficoltà, però alla fine ha preso un giocatore che secondo me era appetito da tanti club anche importanti, che è Frattesi. Per me 7, forse anche 7 e mezzo.
0: Vabbè, poi chiudo con il Napoli e volevo sapere che cosa ne pensi, perché di fatto
2: il Napoli io purtroppo do 4 e mezzo. Insomma, io capisco che il mercato scorso è stato molto dispendioso, però arrivare praticamente a prendere quasi niente, ma soprattutto a non cedere niente, a non riuscire a cedere nessun giocatore di quelli che avevi lì e che hanno fallito l'anno scorso, per me questo è un segnale, insomma, non bellissimo, che hai dato non solo ai tifosi, all'ambiente, ma hai dato anche all'allenatore.
0: Beh, vediamo adesso che cosa ci dirà il campo, perché oggi per esempio Højlund oggi ha detto chiaramente che lui considera il Napoli lotta per lo scudetto, quindi
1: se gioca così
0: deve cambiare qualcosa,
1: poca intensità, se si ritrova la forma dei migliori tutto è possibile, ma
0: so, vediamo.
1: Tanto va a giocare a San Siro contro l'Inter,
0: sì turno, un bel turno questo, perché ci sono 3 partite nell'altra classifica, molto interessante.
1: Bisogna vedere come la giochi, se la perdi e come la perdi. Come la perdi?
0: Inter-Napoli sabato alle 18, poi domenica sera c'è Roma-Atalanta. E anche questa è molto.
1: Sì, poi c'è Juve-Milan. Stiamo parlando del Napoli. Napoli, se perde, va meno 6 dall'Inter.
0: Comincia a essere.
1: Cioè, l'Inter può recuperare punti delle altre.
0: E le altre che poi fanno fatica in questo momento. Vabbè, vediamo.
1: Secondo me, poi.
0: No. Massimo, ci stiamo per salutare.
1: Grande Massimo.
0: Un abbraccio, ci sentiamo prestissimo. Va bene.
2: Indaga,
0: indaga, mi raccomando.
2: Indaga,
1: vai
2: tranquillo.
1: Ciao Massimo.
2: Alla prossima ti do qualche informazione.
0: Va bene. Alla prossima. Ciao Massimo, buon fine settimana. Allora, c'è chi già i voti, Juve 5, Lazio 7. E mezzo, Napoli 4, non è d'accordo con Brambati. Vabbè, i voti sono fatti per essere dati, anche per discutere, e questo è il bello di quando uno dà i voti. Poi, secondo un altro ascoltatore, Stefano dice che secondo lui Mausini è stato mandato via da Marotta perché stava prendendo troppo piede. A me mi sembra una spiegazione poco credibile, ecco.
1: Sappiamo soltanto che non sarà più all'Inter per adesso, e poi i motivi veri e propri, secondo me, è quello che dice Paolillo, che ha detto poco fa qui da noi. Un discorso economico non relativo a una mancanza di rinnovo di 3 anni, dare i soldi da lui, è un discorso preparatorio a chissà che cosa, che sapremo più là, o no? Non lo so. Sì. Così ci ha detto lui, un uomo dei numeri, di conti. quindi ha fatto questo lavoro, quindi...
0: Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo, facciamo l'ultimissima pausa e andiamo poi a sentire un po' di voci, a vedere anche un po' di contributi di ieri realizzati al Gran Galà del Calcio. A tra poco.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, ultimissima parte di Maracanã, recuperiamo qualche messaggio e facciamo vedere qualche contributo di ieri. Allora intanto c'è Giacomo, dice ci sentiremo più avanti per il 5 che ha dato Brambati alle... Raga, ma che è una minaccia, cioè, ma uno se dà un 5 ma prende a me delle volte mi sembrate tutti esagerati, se dà per lui che è un voto insufficiente, l'ha dato lui e poi vediamo quello che dice il capo. Stefano, tanto alla fine è quello che possiamo fare. Poi se uno non... Oggi, scusate, Alessandro Santarelli, che seguo io tutti i giorni, ha detto mi piace la difesa, ma centrocampo in attacco c'è qualcosa che non torna.
1: Sì, ma non è che ha detto è tutto da buttare. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo fare anche delle considerazioni, esprimere delle opinioni, dei punti
0: di
1: vista.
0: Poi se Voltemate fa 30 gol, 20
1: gol. Poi è bello perché alimentano un dibattito e magari un confronto, c'è chi non è d'accordo. E, per esempio, io mi attendo un'invenzione da parte... di Super Luciano Spalletti, che vediamo. È un allenatore formidabile, vediamo. Come ha detto iniziata giustamente adesso, Carnevali, però mi aspetto qualcosa, perché è una Juve buona, che può restare buona, il che non basta, ma può diventare ottima. E quell'ottima...
0: Dipende da lui, tu dici.
1: Secondo me sì. Non so, secondo te invece di no, a me rimane così.
0: No, a me non mi sembra una Juve più forte dell'anno scorso. Quindi ci deve mettere le mani lui, deve fare qualcosa. Perché non è più forte dell'anno scorso. E quindi, cioè, se io dico è più forte la Juve dell'anno scorso...
1: Ma per adesso, senza Ildiz e Thuram...
0: Come ha detto Alessandro, ha un portiere migliore, ha un difensore che può dare una mano, ma ricordiamoci che un difensore pure... che ogni tanto gli manca la continuità, no? Come è successo con il Bologna, prestazioni e poi ogni tanto si ferma, si assenta, non... però un buon difensore. Mezzo al campo ci sono i problemi che c'erano l'anno scorso, né più e né meno, quello è.
1: Punto, ti dico
0: in attacco, ragazzi, io non mi sento di sbilanciarmi su Voltemade e Kolumani, quindi non vedo una... Poi per carità, al campo magari ci smentisce, sarà più forte l'anno scorso e diremo sono stati bravi loro, hanno indovinato, punto. Mi dai un audio e poi sentiamo il primo contributo.
2: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao.
2: La state facendo un po' tragica, anzi tragicomica. Se ne vanno gli allenatori, se ne vanno i presidenti, se ne vanno i giocatori, se ne vanno i direttori sportivi. Se ne vanno tutti, ma la squadra resta, l'Inter resta, anche la società resta al momento.
0: Vabbè, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamo un contributo Stefano, sentiamo Zambrotta, se non lo abbiamo, che va proprio sulla partita tra Juventus e Milan, tra l'altro il doppio ex. E lo sentiamo un attimo questo intervento alla gran gara del calcio di ieri.
3: È già una bella partita, credo, già la terza giornata dopo comunque due gare giocate da Juventus e Milan, diciamo non di cartello, ma arriva una partita, diciamo, tosta, una partita seria per entrambe le squadre, quindi insomma si vedrà lì, insomma, chi è che sta meglio in questo inizio di campionato, quindi bella sfida, sempre una bella sfida Juventus Milan, la ricordo molto volentieri da entrambe le parti. Però credo, insomma, sia una partita di cartello per questo
4: campo. Quanto per il Napoli senza McTominay in internato?
3: Ma è sicuramente un'assenza importante, però insomma, credo che il Napoli abbia comunque una rosa competitiva anche senza di lui.
4: Grazie.
0: Un altro gran bel giocatore questo,
1: fortissimo
0: Stefano. Senti, a proposito di Napoli, stavo leggendo che toccherà Vergara e De Bruyne dare una mano a questo Napoli, quindi molto probabilmente potrebbe giocare Vergara dal primo minuto contro l'Inter.
1: Quindi Vergara, De Bruyne
0: e poi c'è Lobotka e
1: Anguissa gioca.
0: Sì, io penso Vergara un po' più defilato, forse al posto di Politano. Quindi un qualcosa di un po' più brioso.
1: Prevedo che è un pomeriggio, si gioca alle 18.
0: 18.
1: Pomeriggio impegnativo.
0: Impegnativo a Napoli.
1: Molto.
0: Molto impegnativo.
1: Sì.
0: Vabbè, poi domani tanto ci andiamo nel dettaglio su questo.
1: Domani ti dirò perché sarebbe.
0: Mentre poi lui, doppio ex, ha detto già è una bella partita la terza giornata. Juventus-Milan.
1: Sì, ci arriva a punteggio pieno. Mm. Ma come abbiamo detto prima, la Juve più squadra. Milan, Marco, ha più picchi di qualità rispetto alla Juventus, ma ha meno equilibrio della Juventus, quindi è un pronostico, una partita...
0: Non è facile, domani
1: può
0: ci
1: essere
0: lavoriamo.
1: Una partita matta, insomma.
0: Sì. Allora andiamo a sentire invece con Conceição, che è stato premiato per il gol più bello, quindi sentiamo che dice, vai.
4: Allora non si può soltanto, la Juve è un po'
5: scoraggiata. Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
6: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
5: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
7: Vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare all'arte al massimo.
5: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. E quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
8: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
5: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
4: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
5: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
6: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
5: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
9: Cico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
5: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che è vincere, e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
4: Grazie.
0: Eccolo qua, con Seisao, altro giocatore che potrebbe insomma fare la differenza in questa partita.
1: Devo dire che questo ragazzo secondo me ha carattere, personalità. Se riuscirà a centrare la porta potrebbe essere la rivelazione del campionato.
0: Più forte lui o il padre?
1: Sono due ruoli, cioè sono due proprio
0: cose. Anche fisicamente.
1: Fisicamente sono differenti.
0: Il padre era forte.
1: Il padre è molto forte. Mm. E anche lui non è male. So che tu hai delle perplessità a riguardo, ma.
0: No, non è
1: se
0: un
1: riuscirà,
0: che mi fa impazzire.
1: Sì, ma se riuscirà. Però ha carattere, ha personalità.
0: Sì, no, per carità.
1: Quella mentalità giusta che cerca Spalletti all'interno di questa Juventus, che va un po' così a ondate, a tratti, sta squadra che non è. Invece lui c'ha una grinta, c'ha una determinazione, mi piace.
0: Poi quando arriva sotto porta, le porte fa dei cose.
1: Deve trovare la casina, come la chiama Spalletti.
0: La casina.
1: La deve inquadrare, ecco, la deve un po', no?
0: Deve fare amica. Lui e deve trovare la casina pure con Romani, perché forse...
1: La casona.
0: Lì, deve trovare la casona, insomma. Dammi un audio, poi sentiamo l'ultimo contributo, vai.
10: Salve ragazzi.
0: Salve.
10: Anch'io sono d'accordo che bisogna valutare il giocatore. Dopo che lo si vede nel nostro campionato. Però non capisco perché il tedesco, per esempio, molti dicono che ha segnato solo un gol nel nuovo anno. A me mi sembra più corretto dire che ha segnato 8 gol in campionato con 5 assist. Per quanto riguarda che sì, io non mi strapperei i capelli. Sembra che abbiamo perso un super campione. Vi ricordo che sono 4 anni che non ne sappiamo niente, perché bruttissima stagione al Barcellona, poi ha fatto 3 anni in Arabia, dateci dei numeri, vediamo che cosa ha fatto lì.
0: Vabbè, basta andare su...
1: No, però ha ragione.
0: Però su Casillas ha ragione. Su Voltemade...
1: Cioè, voglio dire, condivisibile, rispettabile.
0: Su Voltemade, però, un attaccante deve essere valutato anche per i gol che fa. Se su 51 presenze, di cui 38-39 da titolare, fai 11 gol stagionali...
1: Guarda, lui ha avuto... Marco, a livello giovanile è tra i migliori d'Europa, Under 21, giornata Germania. Poi quando si è trattato di fare il salto di qualità, in premier non si è andato benissimo, però è ancora giovane.
0: Sì, cioè, per carità, 24 anni, giovane, un'età importante, non è vecchio, non è, calcisticamente siamo in via di mezzo.
1: Sta un po' in ritardo, ora l'appuntamento...
0: Magari qui fa la differenza. Magari qui fa la differenza. Non è riuscito in premio.
1: Siamo sempre lì. Visto quanti compitini che c'ha Spalletti e Voltemade, e poi metti questo, inventati quest'altro. Cioè, c'ha un lavorone da fare. Ecco perché dico: l'unica speranza per i tifosi bianconeri è Luciano Spalletti.
11: iniziate a chiamarmi mago.
1: Ecco, fa una capito? Magia. Eh sì, mago
0: deve inventare una magia. Poi c'è
1: se
0: Ube
1: no
0: che...
1: qua non fa mezzo metro.
0: Ube mi cazzi e mi dice: Marco, se lo accosti un'altra volta al padre vado a denunciarti.
1: Chi?
0: Se accosto con Sesau al padre mi va a denunciare, Ube. Allora, dammi un altro audio, poi mandiamo l'ultimo contributo.
12: Stavolta non sono d'accordo con Stefano. Per me non ci sono assolutamente 4-5 rose superiori a quelle del Como, anzi, solo l'Inter è superiore come rosa. Una batteria di trequartisti composta da Baturina, Nico Paz, Diaw, sì, e Rodriguez, più liberali non ce l'ha nessuno in Serie A, e una coppia di attaccanti come Ken Duvikas, secondo me ce l'hanno solo la Roma e
1: ma
12: l'Inter.
1: Ma tu adesso dici Duvikas.
12: Non è una rosa molto molto
1: competitiva. Caro Ube, tu adesso dici Duvikas. Dove stavi Duvikas lo scorso anno? Dicevi Duvikas lo scorso anno, caro Ube?
0: No, perché Ube era fenomeno, sempre Ube. Stato...
1: No, no. Duvikas non conosceva nessuno, quasi nessuno ce l'ha fatto conoscere Fabregas.
0: Esatto.
1: Poi Højlund, Politano, Neres, Lang, Alisson, cioè che Napoli, Roma, Malen, Giovane.
0: Sì.
1: Tu dammi Giovane pure. E poi ho capito il Como, dice allora, andiamo a vedere la rosa. Poi Milan, Gonzalo Ramos, Salemakers, Pulisic. Quanti ce n'ha davanti? Ci sono finiti? Poi c'è Camarda
0: cioè.
1: Poi Roma, Dybala, Malen, Castro, Mora. Finito? No.
0: Finito, sì.
1: Pellegrini. No, ho capito, però c'ha, voglio dire, la rosa, lui mi dice, dopo l'Inter è la rosa più forte del campionato. No.
0: Vabbè,
1: è Cesc. E c'è Fabregas
0: che fa la differenza,
1: che aiuta a fare la differenza. Non è che la fa lui, perché la fanno i calciatori.
0: Senti questa riportata da tutto il mercato web. Vlahović, virgolettato.
1: Ma fare la io tanto lo so dove vai a parare.
0: Tre anni di bugie sul
1: la
0: mio rinnovo.
1: Farà piccari quest'anno.
0: Mai trattative concrete.
1: Amici, la finestra turca, capito, dal Bosforo, finestra da Istanbul, ogni giorno di settimana ci dirà: Vlahović, hai visto Stefano?
0: Intervistato da Mozzarri Sport, arrivavo da un anno difficile,
1: fatto tre gol, già
0: ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto, a mio parere questo è stato l'unico motivo. E poi dice che sono state dette un po' di bugie sul suo rinnovo di contratto. Pur avvertendo una forte pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi, il punto sul quale insiste maggiormente è però il mancato rinnovo. In tre anni, per quanto sia stato scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. E io riporto quello che dice, questo
1: no,
0: dico, virgolettato.
1: Sì, no, ti volevo dire questo. Sarà un caso e Vlahović arriva con l'italiano
0: e segna. È apposta, ritrova italiano.
1: Non è un caso.
0: Non è un caso. Facciamo così, siamo nel finale, però ve la faccio vedere un pezzo. Che è? La musica turca.
1: Allora farà in anteprima, spoileriamo questo appuntamento settimanale. Marco
0: nulla,
1: Piccari
0: però,
1: aprirà una finestra da Istanbul. Su Istanbul per seguire
0: per tre anni
1: tutte le vicende calcistiche
0: di Dusan Vlahović. No, io guardo solo i gol. Sai, tanti che per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. E cade questa,
1: eh? Tu mi sai che fai parte dello staff.
0: Dello staff, magari. Se. Ma sentiamo anche il presidentissimo Malagò, che era il gran galà del calcio,
1: ecco,
0: con un'eleganza incredibile. Vai.
1: Da un po' di tempo.
0: Guarda che eleganza.
6: Siamo all'inizio di questa stagione di Serie A. Le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
13: Si carica? Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
14: sì,
13: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettative magari di fare meglio a livello internazionale,
0: quantomeno. A Roma?
13: E queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, voi, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Pensate che è successo qualche volta in un recente passato,
1: siamo fatti in sonno,
13: cioè, 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che sono, vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sul quale sono molto battendo.
15: Quindi no, le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
13: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, è già arrivato Mancini?
16: Sì.
13: Gli avete fatto le domande?
16: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
13: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul peso, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno, tra virgolette, promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, che dura anche triplo, ed è anche quello un lavoro.

0: magari qualcuno interviene, magari succede. Quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano sperare, poi vediamo.
1: Okay.
2: Vabbè, insomma, questo è Malagò, il presidente in forma, cioè, impostato tutto.
3: No,
2: sul
3: tempo effettivo ha ragione, c'ha da lavorare, caro presidente Giovanni, caro Giovanni, pure... ma ci siamo fatti in sonno a un certo punto, Atalanta Bologna. Meno male che poi è stappata verso la fine con un Bernardeschi che è salito in cattedra, una serie di occasioni da parte del Bologna che avrebbe meritato, e poi il tiro di Sarri.
2: Non ti ha, diciamo, scosso il gioco di Sarri?
3: No, ma la partita, è stata una partita molto interessante molto per gli amanti della voglio dire, però molto lenta, molto. No.
2: Vabbè.
3: Poi dopo, verso la fine, è migliorata. Però sono d'accordo con quello che ha detto il presidente.
2: Va bene.
3: Cioè sono favorevole a poche interruzioni, lo so che tu la pensi diversamente.
2: In che cosa?
3: No, l'utilizzo del VAR. Adesso
2: no, non è che voglio, io ho visto delle cose.
3: Ma parlavamo solo del VAR, però Marco, parlavamo solo del VAR, adesso
2: ripeto,
3: siamo in chiusura.
2: O è chiaro evidente errore o non è chiaro evidente errore.
3: Siamo
2: allora,
3: d'accordo, però siamo sempre qui
2: allora
3: col VAR, facevi 70 titoli sul VAR. Adesso sono, no, due
2: allora,
3: giornate non si
2: guarda questo,
3: più.
2: Abisso reintegrato nel ruolo di arbitro, accolto il ricorso, velocemente, era stato, diciamo così, fermato per limiti di permanenza nel ruolo, ma grazie all'ordinanza ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN e quindi è stato reintrodotto nell'organico l'arbitro Abisso.
3: Benissimo.
2: Ok, vabbè, questa notizia mi è stata girata dalla redazione e io la do immediatamente. Dunque siamo al termine della puntata di oggi. Domani sarà la super puntata del venerdì con tutta la squadra, con i pronostici, col giro dei campi. Scopriremo insomma le ultime sulle formazioni. Ci avviciniamo alle partite, alle bufere, tutto. Poi domani c'è.
3: Andrea com'è carico?
2: Carico, domani puntata carica.
3: Amico mio, ne ho presi 7 io.
2: Davvero, devo andare a vedere io.
3: No, perché tu fai sempre.
2: Io ho fatto proprio un
3: l'accento. Poni l'attenzione su questi pronostici delle partite che bisogna. 3.
2: Anch'io ho preso parecchio, anch'io però.
3: Che ti ho fatti quasi uguale.
2: Quasi uguale, sì.
3: 7 pure. 7 su 10.
2: Però tu hai sbagliato la Lazio.
3: Sì, ti ricordi.
2: Cioè, perché
3: però ho messo pareggio.
2: Ho messo pareggio vittoria, quindi uno in più ho fatto.
3: Vero, è vero. Quindi tu hai fatto 7 e ho fatto 6. Perché ho, non lo so, però.
2: Va bene.
3: Vabbè, dai.
2: Allora, ci dobbiamo fermare come sempre.
3: A domani,
2: Stefano,
3: ciao Marco,
2: grazie
3: ciao a tutti.
2: Al comparto tecnico. Vi lasciamo a tutta C. Vi ricordo anche Tiembo News alle 18:30, Motor Valley, lo speciale dedicato ad Aragon GP, MotoGP dell'ultimo Gran Premio. A domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo che cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo di dare quello vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
1: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Sono credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand

0: la società che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e qui avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
1: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
2: L'ultima
3: una battuta.
0: Questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per Ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta. Ripeto, ma devo dire che poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, questo depone favorevolmente.
3: Una battuta su Napoli, una battuta solo su Internapoli. Una battuta su Internapoli.
0: Internapoli forse arriva in un momento, direi, in cui interlocutorio, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione e noi siamo molto felici.
4: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del gran galà del calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
5: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito, immediatamente, il sostituto.
5: Dario Bacini lo conosce?
6: Sì, molto bravo.
5: Complimenti. E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
7: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solite, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
7: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
3: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
3: Malen.
6: È un grande attaccante e segna. E devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
8: Più forte lui o Lautaro? Più forte Malen o Lautaro? Che mio centrante si va.
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario, e noi interisti bisogna ringraziarlo, perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
7: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare, o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi, e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
4: Occupiamoci adesso della Fiorentina, perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro. Le sue considerazioni.
9: Tornare a Firenze, che emozione è?
10: Da pelle d'oca, dai.
9: ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
10: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
9: Beh, secondo te come ci hai visto?
10: Benissimo.
9: Sì?
10: Benissimo.
9: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
11: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
4: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
12: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
13: Carica?
14: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
13: sì,
14: è vero che abbiamo una squadra fortissima, che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti
13: sì,
14: ci sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno
13: è stata una sorpresa,
14: e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, voi, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere, addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stento a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che su quali sono molto battendo.
15: Quindi le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
14: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, è già arrivato Mancini?
15: Sì.
14: Gli avete fatto le domande?
15: Un po' no. Si è consultato lei? Un pochino.
14: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul peso, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri, una serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualcuno anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri con anche le premesse di Mancini rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
15: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
14: Impegno o impiego?
15: L'impegno ad impiegare ma italiani e più giovani.
14: Ragazzi,
15: l'abbiamo visto al mercato.
14: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano ben sperare, poi vediamo.
13: Promosso okay. La linea orsata.
14: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è stata una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso, è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
1: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli, serve un nuovo presidente FIFA sì o sì?
14: Non è il problema della persona di Zampolli, è un problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a, diciamo, quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
4: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
16: Che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Le altre dico Inter e Roma. Le altre stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altre devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto di più, molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla serie B inglese.
1: Una domanda da...
17: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
16: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada dalla parte opposta piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
18: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensa?
16: Aspettiamo di notare e poi penseremo bene o male.
12: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
16: Tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzata più il Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più. E lui è molto sveglio.
1: Un suo giudizio.
16: Deve lavorare più rispetto a quello che ci ha detto prima.
1: Diciamo, un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Su? Malen, l'attaccante della Roma, sì. Sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
16: Gasperini qualche cosa gli ha dato. O ci sei o non ci sei come giocatore, qui c'era ma non si sono accorti.
4: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
1: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
19: Sì, guarda, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no, non è niente di altro.
1: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti, confermarsi solitamente è più complicato.
19: No, dipende, confermarsi su di che, confermarsi in Serie A e continuare a... alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
1: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
19: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venduto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
20: Cosa hai pensato quando avevi visto Barcellona-Como in Champions?
19: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che è la prima volta di tante, però dai.
20: Però per te?
19: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
20: Che effetto
21: è il sogno per parlare di Como con lo studio? Lotta per lo scudetto.
19: Chi lo fa?
1: Noi.
21: Beh, si parla, si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
19: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e non ci lasciamo andare per quello che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più piccolo della Champions, per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
20: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
19: Il
20: suo sogno personale?
19: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
4: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Il solito insostituibile Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati della Serie C. Ricordiamo quelle che sono le consuete modalità di visione, di fruizione della nostra trasmissione, ovvero tramite il sito di TMV Radio, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Concluso il mercato, in attesa del campionato, dovevamo trovare qualcosa di cui parlare e ce lo regala direttamente il calendario della stagione 26-27, perché continuano ad andare in scena, continuano a darci risultati, temi di discussione e di analisi, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di questo parliamo, anche di ovviamente di altro, con gli amici e i colleghi di tuttoc.com, dove questa mattina, collegandoci nella redazione, dalla redazione troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Nino, diciamo che non sono mancate nel corso di tutte le giornate di Coppa Italia i risultati importanti, i risultati interessanti, i risultati da analizzare. Diciamo che ieri però probabilmente è arrivata la notizia più importante, ovvero l'eliminazione a sorpresa e in malo modo, mi viene da dire, del Catania nel match interno al Massimino contro il Savoia, 3-0 della formazione campana contro i siciliani. Tra l'altro chiedo al buon Costantino di mandare in grafica quello che è il riepilogo dei risultati della serata di ieri. Eccolo qua, andiamo anche velocemente a riepilogarli. Union Brescia Gian Erminio 5-2, Gubbio Vispesaro 5-0, Arzignano Valcampo Dolomiti Bellunesi passa la Dolomiti 6-5 dopo calci di rigore, passa dopo calci di rigore il Carpi sulla Pro Vercelli, 1-0 del Sorrento sul Cosenza, Altamura elimina la San Benedettese 10-9 dopo calci di rigore, poi Catania 0, Savoia 3, Spezia Vado 3-0, quindi giusto per riepilogare i risultati. Quindi per lo Spezia tutto secondo programma, i risultati idem per l'Union Brescia. Il Cosenza ha una stagione, ha un avvio difficile, ma sapevamo di un progetto tecnico ridimensionato. Nino, il Catania ha perso quattro partite di fila tra Coppa Italia Maggiore, campionato, Coppa Italia di Serie C. Ha segnato un gol e ne ha presi, credo, 9 in quattro partite. Direi che, cioè, si può parlare di crisi, secondo te, già dopo poche giornate, al 3 di settembre?
2: Sicuramente anche loro parlano di un momento difficile, un momento tutto va male e che si deve risolvere in fretta. Però ti posso dire che comunque all'esordio, secondo me, in Coppa Italia, al Tantini col Parma, comunque la squadra di Longo ha fatto bene anche qualcosa di interessante. Comunque ci sono sempre delle categorie di differenza, il Catania ha punteggiato comunque bene con il Parma. Certo, l'avvio di stagione non è stato sicuramente ottimo, nessuno si immaginava nemmeno questa sconfitta in Coppa Italia, perché magari doveva andare un po' la scossa dopo la sconfitta all'Inter del 23 e con il Monopoli. Sicuramente c'è da intervenire e farlo subito, perché se cominci a mettere dentro questi risultati negativi poi diventa sempre più complicato, anche se le cosiddette grandi del girone C, tra Salernitana e Bari, comunque fino a questo momento non hanno nemmeno impressionato, ma siamo soltanto alle prime 2 giornate. Vedremo anche come andrà poi a inserire tutti i nuovi acquisti, perché nel giro di qualche giorno ha chiuso Caligara, Torrasi, Coda, Insigne, quindi comunque deve inserire tutti questi volti nuovi. Sicuramente un risultato pesante è inaspettato ed è già un se non il primo, almeno un secondo, terzo campanello d'allarme perché il Catania, la cosa che anche Longo ha sottolineato, che è la difficoltà nell'andare in gol, perché veramente subisce gol al primo tiro in porta, ma non riesce mai a concretizzare quanto costruito.
1: Sì, oggettivamente c'è la sensazione che ancora si possa parlare di gruppo di giocatori ma non di squadra, che è un po' diciamo una consuetudine per quelle squadre che cambiano tanto. Il Catania ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato tanto nella struttura, nell'organico della rosa. I quattro nomi che hai fatto tu, che sono tutti arrivati di fatto nell'ultima settimana di mercato, sono tutti e quattro dei titolari, devono essere ancora inseriti. Hai la sensazione, nonostante questo, poi torniamo a parlare anche della Coppa in sé per sé, che ci possa essere un rischio per l'ex tecnico del Crotone, perché arriviamo da 1 o 2 giorni dove, per esempio, in Serie B la Cremonese passa il turno in Coppa Italia e esonera Giampaolo. Poi scopriamo che era già stato deciso addirittura prima ancora del match di Coppa. Secondo te, Longo rischia qualcosa?
2: Secondo me le prossime almeno 2 partite saranno decisive, perché magari il Catania si è preso un po' di tempo, però sicuramente sì, ci vuole del tempo per inserire un nuovo acquisto, ma sei sempre il Catania. Comunque secondo me almeno le prossime due saranno decisive. Tanto il primo esonero in Serie C è arrivato, alla fine è durato soltanto 2 partite, Giovanni Ferrara scafati, quindi ormai adesso cominciamo un po' la lista dei possibili tecnici che esonerati, quindi secondo me comunque le prossime due saranno decisive per Emilio Longo, anche se ha fatto vedere delle cose buone, come dicevo prima, in Coppa Italia, un allenatore che comunque a Crotone ha fatto bene, le esperienze passate ha fatto bene. Ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il gruppo, però sai, sei sempre a Catania, è comunque una piazza importante, la squadra dal mio punto di vista più attrezzata del girone C, quindi quest'anno non obbligo di vincere il campionato come lo avevano del resto lo scorso anno, quindi c'è poco da attendere purtroppo per Longo, però sicuramente la società qualche ragionamento lo farà se i risultati continuano ad essere questi.
1: Assolutamente, anche perché poi nel weekend arriva una sfida da non sbagliare con il Cosenza, un'altra volta al Massimino, se non mi ricordo male, quindi l'ennesimo test da non fallire, tra l'altro in un Massimino che, ricordiamolo, lo scorso anno, diciamo, ha visto il Catania perdere punti per la prima volta, se non erro, all'arrivo di William Viale in panchina in quell'interregno tra la prima gestione toscano e
2: Grazie.
1: la gestione... La gestione finale, quindi voglio dire, sì, si parla di primavera inoltrata e adesso si trova a dover gestire un Catania che perde, non segna, non è decisivo e ha diversi problemi. Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, Altamura. Nino, mi viene da dire che chi doveva passare il turno al netto appunto del Catania lo abbia passato. Lo Spezia anche bene. È chiaro che sulla carta sapevamo che la bilancia pendeva tutta dalla parte della formazione di Turati rispetto al Vado, ma al Picco, insomma, si è vista già una squadra decisamente più avanti nel percorso di strutturazione del nuovo progetto tecnico. Stasera, nella giornata di oggi, altre 3 gare: alle 17 Cittadella Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano. La prossima settimana si chiude il quadro con Grosseto Latina. Sulle gare di questa sera mi viene da dire il Cittadella ha iniziato bene il campionato, cosa non scontata visto l'andazzo dello scorso torneo, e Renate può essere un'occasione per le seconde linee per vedere qualcosa di diverso. Novara Livorno, altro test importante per il tandem Lucarelli, che mi ha fatto molto sorridere l'intervista rilasciata al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, dove Alessandro Lucarelli aveva palesemente dichiarato che il fratello Cristiano e allenatore gli avesse detto di rimanere a Milano qualora non fossero arrivati almeno 3 acquisti per la tua squadra. I 3 acquisti sono arrivati, insomma, Moracchioli, Veseli, su tutti. Trento De Senzano, io dal Trento, e ne avevamo parlato mi sembra anche in uno degli scorsi appuntamenti, mi aspetto tanto in campionato, forse ancora qualcosa in più potevamo vederla dalla formazione di Tabiani. Il De Senzano da neopromossa, è vero, la Coppa Italia, insomma, diciamo in questo momento non è al centro delle attenzioni praticamente di nessuno. Però potrebbe essere già un'occasione per il Trento per mettere a posto qualcosa che non è andato benissimo nelle prime giornate.
2: Sì, sicuramente anche se ho messo il Trento tra le possibili sorprese, anzi o realtà del girone A, per andare a sedere le prime posizioni. Qualcosa sicuramente c'è da migliorare, però siamo soltanto alla seconda giornata e secondo me già in questo turno di Coppa Italia possiamo vedere anche chi ha giocato meno il Trento, perché quest'anno ha completato un po' la rosa rispetto allo scorso anno. Se ricordi, lo scorso anno aveva avuto il problema dell'attaccante, della punta centrale, è arrivato praticamente quasi a fine mercato Cruz, che poi ha avuto un importante infortunio che di fatto poi lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto il campionato. Quest'anno a Molina, a Caia, comunque è una squadra importante, secondo me il Trento può recitare un ruolo importante. Sono curioso anche di vedere questo, dici tu, questo Cittadella, perché quest'anno Cittadella è partito con il piede giusto, nonostante ha perso qualche elemento importante, però Marchetti ha completato la rosa, poi vedremo se riuscirà a rilanciare, come ha detto lui nell'ultima intervista, Mirko Antonucci, che se riesce a rilanciarlo è davvero un colpo per la Serie C, dopo che viene da una stagione tremendamente complicata tra Bari e Salernitana. Secondo me con l'ambiente di Cittadella potrebbe ritrovare anche serenità per un giocatore che in B, soprattutto sì, Cittadella aveva fatto vedere numeri importantissimi. Sicuramente sulla carta partono avvantaggiati Trento e Cittadella. Poi sono curioso di questa partita tra Novara e Livorno, perché Livorno comunque rispetto allo scorso anno, secondo me il tandem Lucarelli comunque ha fatto un grande lavoro, ma è una squadra interessante. Sicuramente non è una squadra da primi posti, anche perché il girone B è davvero infernale in questa stagione per quanto riguarda i grandi club, ma vedo un Novara ancora un po' in difficoltà, rimasto deluso forse dal mercato, perché ha provato a cedere sia Donadio che Lanini nelle ultime ore di mercato senza riuscire, quindi senza cedere Lanini non è arrivato l'altro attaccante desiderato da Birindelli. È una squadra che un po' ha fatto fatica nelle prime due giornate, anche se con un errore del portiere comunque ha buttato al 23 punti nell'ultima giornata contro la Folgore Calatese. Comunque è una squadra in Novara interessante, forse non completamente, anzi è incompleta soprattutto davanti, però è una grande prova anche per Birindelli dopo l'ottima stagione alla Pianese. Voglio vederla all'opera in questa realtà ancora più importante.
1: Nino, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, hai citato prima di fatto il primo esonero a stagione iniziata, quello di Ferraro da tecnico della Scafati. In precedenza, a Nord di Cronaca, c'era stato l'avvicendamento tra Tedesco e Diana a Perugia, ma lì non si era neanche giocato un minuto di stagione regolare, e non era stata una scelta di campo, bensì una scelta societaria, insomma una scelta di cambiando la struttura, cambiando la proprietà del club, sono avvicendati i due allenatori. Ti chiedo di fare il punto su quelli che sono i nomi in questo momento, secondo quello che ha raccolto tutto.com, per i possibili eredi di Ferraro a Scafati.
2: Sì, allora in questo momento torniamo anche indietro, perché ho scritto un pezzo in cui Scafatese ha dominato il girone e la Serie D dello scorso anno, è esonerato il proprio allenatore dopo due giornate, e la stessa cosa ha fatto il Trapani 2 anni fa dominando la D con Torrisi e poi esonerandolo solo dopo due giornate. Comunque sì, tra il Troise è forse il nome favorito in questo momento, ma è stato contattato anche Prosperi, che lo scorso anno era la Cavese. Si era parlato anche di Ginestra, ma sembra una pista abbastanza fredda in questo momento. Per il momento la lotta a due tra Troise e Prosperi, penso nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva, anche perché siamo a cavallo della prossima giornata di campionato.
1: Giornale. Quindi vedremo Troise, Prosperi, Ginestra come possibile outsider per la prima panchina che torna a non avere un proprietario in Serie C. Nino, grazie mille, ci sentiamo presto e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TMV per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manco a dirlo, su TMV Radio, ci state ascoltando, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C per l'appuntamento odierno di giovedì 3 settembre. Il calciomercato è finito, per fortuna, purtroppo, dipende dai punti di vista. Adesso rimane il campo, anche se, come si suol dire, il calciomercato non finisce mai, anche perché spesso e volentieri, per esempio per quanto riguarda la nostra Serie C, il fronte degli svincolati è sempre da tenere sotto grande osservazione, perché propone delle opportunità, diciamo low cost, non a costo zero, ma low cost per tante squadre, magari anche per ovviare ai primi infortuni della stagione. Perché dico questo? Perché tuttoc.com ci regala giusto appunto un aggiornamento in tal senso, perché potrebbe pescare dal fronte degli svincolati uno dei club più importanti della Serie C. Mi riferisco al Crotone, che, come leggiamo dalla notizia pubblicata dal nostro Nino Sergi, è sempre più vicino a Enrico Brignola, ex attaccante di Sassuolo e Benevento, tra le altre. Cerchiamo di analizzare a mente un po' più fredda quello che è successo in questa sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, uno dei nomi più importanti sul fronte dei procuratori del calcio italiano, Danilo Caravello. Buongiorno Caravello, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, con lei mi faceva piacere fare un po' il punto della situazione su quello che è successo in questa sessione di mercato in Serie C, anche un po' in generale su quello che si è visto nel mercato italiano, perché mi sembra che quest'estate forse si sia mosso qualcosa di più rispetto alle ultime sessioni di mercato, in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C. Questa è la percezione avuta dal nostro punto di vista. Ovviamente quello dell'addetto ai lavori, dell'operatore di mercato, può essere diverso, però mi sembra che la Serie C abbia, per quello che è il nostro focus principale, abbia mosso tanto, le grandi squadre abbiamo cercato di rafforzarsi, e chi doveva rilanciare e rinnovare il proprio progetto tecnico non abbia avuto paura di farlo, perché ci sono squadre che hanno cambiato veramente veramente tanto.
1: Sì, diciamo che è stato un mercato un po' con inversione di tendenza, soprattutto con le tempistiche, perché abbiamo assistito, diciamo, a luglio abbastanza piatto, e poi un mese d'agosto dove magari i primi 10-15 giorni erano abbastanza tranquilli. Invece quest'anno, diciamo, è stato un agosto intenso dall'inizio alla fine, dove le squadre si sono mosse, dove ci sono stati tanti allenatori e tanti direttori che sono cambiati. Sono partiti dei nuovi cicli, e quindi, diciamo, le squadre all'inizio hanno fatto quello che fanno un po' tutte le stagioni: hanno cercato di dar via giocatori, abbassare i contratti, fare un po' di giovani affinché possano arricchire la rosa, fare minutaggio, arricchire con giovani importanti, e poi alla fine hanno cercato di completare le squadre con i giocatori importanti per le rispettive categorie di appartenenza. Quindi sicuramente un mercato che nel mese di agosto è stato molto, ma molto più intenso di quello degli ultimi anni.
0: Volendo fare una battuta, Caravello, sia per noi che lo raccontiamo che per voi che lo vivete, diciamo, è passato anche più velocemente, perché mi ricordo in passato delle sessioni di mercato che sembravano veramente non finire mai, perché c'era una calma quasi innaturale per un'estate di calciomercato. Prima, all'inizio, poco prima di presentarla, parlavo del fronte svincolati per la Serie C, che tradizionalmente è un'opportunità importante per le 60 squadre di terza serie, per comunque completare l'organico o ovviare ai primi infortuni. C'è materiale, ecco, non mi viene una terminologia più adatta in questo momento, ma ci sono ancora giocatori svincolati di profilo, anche di alto profilo, che possono fare al caso delle squadre di Serie C? Oppure, essendo stato un mercato, diciamo, diverso, leggermente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, diciamo, i big che erano svincolati sono già stati tutti presi?
1: Ma io penso che noi assisteremo sempre di più andando avanti negli anni, se le regole permangono queste, con minutaggio giovani, le liste chiuse, soprattutto in tutte le categorie, a un esercito di svincolati che diventerà sempre più grande. Cioè, anche perché poi dopo da qualche anno a questa parte c'è la regola che chi fa la risoluzione entro i tempi di mercato viene comunque equiparato a uno svincolato, quindi anche quei giocatori vanno in circolo nell'esercito degli svincolati. Per
0: Certo.
1: non stare a scomodare magari, sai, le categorie inferiori dove nemmeno a tutti noi sono ancora noti chi ha fatto la risoluzione, perché comunque si stanno apprendendo le ufficialità da ieri e oggi, insomma. Però ce ne sono sicuramente tanti, però poi dipenderà da chi si è lasciato posto in lista. Le regole dicono che puoi cambiare uno slot nel girone d'andata e uno slot nella lista nel girone di ritorno a causa di infortuni, tranne i portieri, quindi non è che ce ne siano molti. Se voi pensate che un calciatore che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene quando ha giocato è subentrato come Shaarawy e ha trovato squadra ieri, Darmian, Acerbi, per dire
0: Vero.
1: nomi che comunque hanno fatto la Serie A in maniera importante anche a livello internazionale, stanno ancora senza squadra, quindi è un problema importante. Per la C sicuramente molti calciatori, anche di categorie superiori, prima o poi valuteranno eventuali offerte, ma bisogna anche capire, e questo si capirà prima delle partite del weekend, chi consegnerà le liste e chi si terrà posti, chi avrà il coraggio di lasciare giocatori fuori lista e dovendoli pagare lo stesso. Quindi da lì si scoprirà anche quante possibilità hanno questi calciatori svincolati di andare sul mercato.
0: Ecco, questo per la Serie C è stato anche la prima sessione di calciomercato dopo l'introduzione a pieno regime del salary cap. È cambiato qualcosa? Io questa domanda l'ho fatta a tanti direttori sportivi, c'è chi mi ha detto molto sinceramente, magari lavorando in società più piccole, noi il salary cap ce l'eravamo già autoimposto, chi invece mi ha evidenziato come il problema primario sia stato quello di far capire ai calciatori che oltre certe cifre non si può più andare, non per scelta aziendale, scelta societaria, ma per scelta della Lega, delle norme che si sono attivate, che sono state decise dalla Lega Pro. Dal vostro punto di vista è cambiato qualcosa?
1: Beh, sicuramente, soprattutto nella fase iniziale del mercato, ripeto, si è creato un grandissimo immobilismo. Vabbè, il mese di giugno è dedicato comunque all'iscrizione dei campionati e a cercare di chiudere un bilancio non propriamente in passivo. Il mese di luglio, soprattutto in C, dove c'è stata questa innovazione e tanti non erano preparatissimi, sono stati molto attenti ai paletti finanziari. Poi nel mese di agosto è sembrato come se tutti si dimenticassero tutto ed è tornato un mercato normale. È verissimo che le società più piccole, o quello che lo fanno da sempre, si erano già preparate e non hanno problemi di salary cap, che comunque tu puoi spendere il 50% di quello che hai prodotto lo scorso anno. Le società più grandi, ovviamente, avendo
0: Sì.
1: più pubblico, più abbonamenti, più incassi, è un problema perché hanno anche ingaggi più importanti, ma è un problema comunque relativo. Alla fine, diciamo, la soluzione, l'escamotage si trova sempre. Quello che quest'anno ho notato è che, a parte forse il Brescia nel girone A, che sembra proprio una vera e propria corazzata al di sopra di tutto e tutti, negli altri gironi, secondo me, regna un grande equilibrio e non c'è una vera e propria corazzata come potevamo vedere gli anni precedenti, che magari possiamo prevedere che dominerà il girone e dominerà il campionato, e quindi sarà ancora più bello poter seguire questo campionato dalla prima all'ultima giornata.
0: Questo assolutamente, tra l'altro questa sua considerazione mi permette di riallacciarmi al tema col quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ovvero le difficoltà del Catania, che al netto della prima gara del primo turno preliminare della Coppa Italia dei Grandi, quando ha eliminato il Vicenza, poi ha solo perso, ha segnato 2 gol, ne ha subiti 10. E sembra essere già entrata in un momento di forte crisi. È vero che gli ultimi acquisti, e sono acquisti di un certo tipo, perché mi riferisco a Massimo Coda, a Roberto Insigne, a Caligara, a Torrasi, ancora devono essere inseriti formalmente nel gruppo di Mister Longo. Però le chiedo che impressione si è fatto, ecco, su questo avvio molto molto molto al di sotto delle attese dell'Elefantino.
1: Il problema del Catania è quello più grande in quel girone, ma sono problemi che magari stanno avendo anche la Salernitana e anche il Bari, che sono un po' le corazzate di quel girone, che hanno cambiato tantissimo, hanno cambiato, la maggior parte ha cambiato gli interpreti tecnici, cioè l'allenatore e anche i direttori, tranne che la Salernitana. E quando comunque cambi tanto l'organico, non è facile partire subito in maniera importante. Ci sono dei problemi di assestamento, di poter far capire le proprie idee tattiche. Questo è il danno, secondo me, di un mercato aperto fino al primo di settembre. Cioè che tu fai un ritiro con una squadra che non è quella che farà il campionato, con una squadra che magari è piena di scontenti perché sono giocatori che sanno di essere sul mercato, una squadra che lavora, certo, in maniera limitata, poi ti trovi ad affrontare 2-3 giornate di campionato e 1-2 di coppa con un organico che non è al completo, con giocatori che sono appena arrivati, altri che sono partiti. Per fare un esempio, ieri parlavo con Mangia, l'allenatore del Campobasso, mi dice nell'ultimo giorno di mercato, tra i calciatori che stavano andando via, quelli che erano appena arrivati, mi trovavo tra 4 che andavano e 4 che venivano senza 8 giocatori. E quindi abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia ridotti all'osso. Quindi queste sono un po' le storture. Tornando al Catania, un allenatore come Longo, già vissuto in passato a Picerno e a Crotone, è un allenatore con idee moderne che propone calcio, e la fase offensiva è molto importante, però nella fase difensiva è una squadra che ha sempre subito tanto, le sue squadre. Quindi a Catania deve assolutamente trovare equilibri diversi, perché al di là del fatto che tutto quello che ho detto fino adesso, non è pensabile che in una partita di Coppa ieri sera si possa perdere in casa 0-3 col Savoia, e nelle 5 partite ufficiali se ne sia vinta una e perse 4. Non va bene come avvio, e non è, spero che non continuino in questo modo, perché altrimenti sarebbero problemi seri anche quest'anno per una piazza come Catania, che invece è
0: Sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, uscire dalla Serie C è complicato, complicatissimo, anche se ti chiami Catania, se ti chiami Salernitana. Lo abbiamo vissuto col Benevento, lo abbiamo vissuto con l'Avellino, lo abbiamo vissuto col Vicenza, col Padova, sono tantissime. Al di là del blasone, al di là della tradizione calcistica di un club, al di là anche delle possibilità economiche, uscire indenni da un campionato di Serie C non è impresa di poco conto. Prima di salutarla e ringraziarla, Caravello, a questo punto mi ha già fatto capire le sue idee nel girone A, ma sono d'accordo con lei, dove c'è un Union Brescia che, se tutto va come sembra scritto, non dovrebbe avere grandi problemi. Nel girone B e nel girone C la situazione è molto molto più complessa. Le chiedo dal suo punto di vista le due favorite, una volta concluso anche il mercato, che magari sia un po' le idee più chiare, una per girone, ovviamente.
1: Allora, ovviamente nel girone A sicuramente il Brescia è soprattutto, però attenzione quest'anno al Cittadella, che è una squadra che ha ritrovato l'anima da Cittadella, secondo me, ha un ottimo organico e potrebbe dar fastidio fino in fondo. Nel girone B, per quello che ha già fatto lo scorso anno, per le cose mirate che ha messo dentro, per me il Ravenna è la squadra che ha cambiato meno e che può ripartire con i favori del pronostico. E poi dopo, subito sotto, vedo Reggiana e Spezia, che bene o male negli ultimi giorni di mercato hanno completato l'organico con acquisti importanti. E nel girone C, al netto delle problematiche ambientali, delle problematiche di assemblaggio della squadra e quant'altro, secondo me un tantino soprattutto vedo il Bari. E poi dopo non possiamo non mettere Salernitana e Catania, però diciamo che mi è piaciuto molto il mercato che hanno fatto Foggia e Casertana, che potrebbero essere due variabili in quel girone molto importante.
0: Sono d'accordo anche sulle due variabili, Foggia e Casertano, che secondo me hanno operato davvero bene. Caravello, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti, un saluto a tutti.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori col curriculum più lungo del nostro campionato, del nostro calcio. In chiusura di fascia, direi al buon Costantino di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la trasmissione di oggi. Parlavamo del Brescia, Brescia indiziato numero uno nel girone A, Brescia che si è portata a casa senza grandi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia con un 5-2 alla Gian Erminio. Allora noi ci sentiamo le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini al termine di Union Brescia Giana 5-2 dal Intred Media Center dello Stadio Rigamonti, parola a Luca Chiarini, giornale di Brescia.
3: Ciao mister, buonasera. Conoscendoti un po', qualche pensierino per quella fase in cui forse il ritmo si è abbassato un po' troppo, ce l'hai, tu che sei un perfezionista, però cosa ci dici questa partita? Che questa squadra quando decide di giocare invece di alzarlo, il ritmo diventa difficilmente contenibile per le squadre di questa categoria.
4: Sì, è stato un peccato sporcarla con questi 25 minuti dove non abbiamo fatto bene perché ci siamo appoggiati alla partita, abbiamo giocato sotto ritmo, sia in non possesso e in possesso c'era la volontà di fare le stesse cose del primo tempo, ma non con la stessa mobilità, non con la stessa connessione. E come sempre succede, il calcio ti punisce e la Gianna ha riaperto la partita, però è stato importante poi ritrovare equilibrio. Il gran gol di Crespi, diciamo che ha indirizzato la partita e siamo stati bravi a chiuderla definitivamente con Thiago.
5: Buonasera mister, le chiedo se è soddisfatto delle, possiamo dire così, delle seconde linee che hanno giocato questa sera, su tutti, anche Pellegrini che ha fatto un bellissimo gol, ma anche altri giocatori comunque tipo la Mesta, così hanno fatto un'ottima partita.
4: Per me sono tutte prime linee, perché sono tutti giocatori forti, di conseguenza c'era anche chi tornava dopo tanto tempo, tipo Balestrero che giocava 90 minuti dopo la partita di Ascoli, sapete che è stato operato, dunque è la prima partita vera che fa. Di Molfetta saranno circa 6-7 mesi che non giocava una partita e ha retto quasi 80-85 minuti di gara. E la Mesta è per me una certezza, è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ci alza sempre il livello di allenamenti e della qualità ed è per me un titolare, come li ritengo tutti titolari. E poi c'è l'occasione di andare in campo e far vedere il proprio valore, tenere alto il livello del Brescia e far vincere più partite possibili. La mentalità che vogliamo avere è questa e di conseguenza chi ha questo tipo di mentalità deve riflettere del perché questi 25 minuti giocati sotto ritmo. E come dico spesso ai nostri ragazzi, non puoi appoggiarti la partita, non puoi pensare assolutamente che una cosa sia andata finché non fischia l'arbitro e finché non ha determinato quella che è la chiusura della gara. Di conseguenza sono aspetti importanti. Però oggettivamente, al netto della critica oggettiva che è giusto fare su questi 25 minuti, abbiamo fatto un primo tempo molto importante, giocato a grande livello, con energia, con qualità, facendo secondo me tre gol molto belli e avendo altre occasioni e soffrendo forse su una palla inattiva. E nel secondo tempo, comunque sul 3-2, la squadra si è ricompattata, ha ritrovato equilibrio e è andata a chiudere la partita.
6: Sono stati dei dati che ci sono in questo 5-2, ce n'è uno in particolare, hanno segnato praticamente tutti i gol d'attacco. Quanto è importante per te avere questo tipo di giocatori? E poi ti faccio una seconda domanda, sempre sui gol, a fine primo tempo ti sei coccolato di Molfetta.
4: No, gli ho fatto una carezza perché è un ragazzo molto sensibile, di grande qualità, so quanto ha sofferto l'anno scorso quando provò a rientrare, fece due spezzoni di partita, se non ricordo male, con il Lecco e lo misi titolare con l'Albino Lefe, poi purtroppo fu costretto a fermarsi di nuovo e dunque è stato un periodo lungo e difficile per lui, si è sempre allenato con grande impegno, è tornato a dire con un'ottima condizione, dunque complimenti a chi l'ha curato e a chi in questo momento l'ha preparato al meglio. È da circa 3 settimane che ha cominciato a lavorare con noi, si meritava una soddisfazione del genere. Dunque siamo una squadra che partecipa con tanti giocatori alla fase offensiva ed è normale, fisiologico, che speriamo e abbiamo la volontà che i nostri giocatori d'attacco siano quelli che finalizzino di più, e il fatto che abbiano trovato gol alza il loro livello di autostima, di convinzione, ed è sicuramente un aspetto molto importante.
6: Domenica invece arriva a Desenzano un derby, diciamo che l'anno scorso i derby non sono andati benissimo, quindi c'è anche questa sorta di tabù da sfatare.
4: Sì, lo sappiamo, tra l'altro è un inedito col Desenzano, di conseguenza iniziamo a affrontare le squadre del nostro territorio, lo facciamo col massimo rispetto, come abbiamo sempre detto. Sappiamo che l'anno scorso, da questo punto di vista, probabilmente la loro motivazione, parlo delle squadre bresciane, nei confronti nostri è stata tale da non consentirci di fare i risultati che volevamo, e dunque sappiamo bene quali sono gli aspetti su cui lavorare. Oggi ci portiamo a casa, secondo me, 60-65 minuti di prestazione veramente importante, 25 su cui dobbiamo lavorare. Il lavoro, quando fai calcio, finché c'è un campionato in corso, non è mai finito, ancora di più in una fase iniziale, dove oggi comunque abbiamo schierato tanti giocatori che rientravano dopo un periodo di inattività. Abbiamo fatto giocare un giovane come Armanini, che comunque ha fatto vedere delle buone qualità, e dunque sono aspetti comunque importanti, perché ci prepariamo a questo campionato molto lungo e a una Coppa Italia che vogliamo comunque sviluppare al meglio, per cercare di arrivare fino in fondo e giocarsi questo trofeo.
6: Allora, domani una, Marco.

0: Zano, ci proveremo e valuteremo se sarà possibile o dovremo fare un altro tipo di scelta. E su Marco siamo contenti, ho chiesto alla società di avere il quinto centrocampista, visto che lavoriamo con due, per avere un livello alto. So che anche i miei quattro centrocampisti che abbiamo, spesso Zennaro, Lamesta o a volte anche Malmo, lo possiamo alzare sulla linea dei tre quarti, dunque avevamo bisogno di avere un ricambio in più anche a centrocampo. Frigerio è un giocatore che copre campo, lo riempie, è molto bravo anche a invadere, andare in zona di finalizzazione e ha una buona qualità anche tecnica, dunque viene a alzare il nostro livello del centrocampo e quello di tutta la squadra.
1: Ragazzi, buon lavoro.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di Tutta C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in questa giornata di transizione per quanto riguarda la settimana che ha visto chiudersi il mercato, che ci porta di fatto alla stagione regolare, quella dove il mercato è qualcosa di cui parliamo e continuiamo a parlare, che aleggia sempre, ma soprattutto al centro delle nostre attenzioni c'è il campo, c'è il campionato o c'è la Coppa Italia di Serie C. Ricordiamolo, stasera altre tre gare dei sedicesimi di finale della seconda competizione per club di Serie C: alle 17 Cittadella Renate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano, una delle squadre che invece è già scesa in campo, lo ha fatto con profitto nella serata di ieri, è lo Spezia, il nuovo Spezia di Marco Durati e Guido Angelozzi, 3-0 al Vado, una buona, buonissima prestazione. Era chiaro che la formazione Aquilotta avesse già sulla carta, insomma, i favori del pronostico. La gara del Picco ha certificato che il progetto di rilancio della formazione ligure dopo la clamorosa retrocessione in Serie C sta andando nella giusta direzione. E allora noi chiudiamo l'appuntamento odierno salutandovi e ringraziandovi per averci seguito, ricordandovi che ci ritroverete già nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Dicevo, ci andiamo a sentire le parole del tecnico di Marco Turati dopo il 3-0 al Vado. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Ma innanzitutto buonasera, sì, penso che anche oggi abbiamo fatto una partita da un punto di vista dell'impegno ottima, sicuramente dobbiamo migliorare molto, dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle scelte, sappiamo che spesso incontreremo squadre pronte a difendersi con le unghie e con i denti, come ha fatto molto bene secondo me il Vado questa sera, e abbiamo solo una strada oggi, che è quella di continuare a lavorare. Abbiamo voluto dare minutaggio un po' a tutta la rosa, abbiamo cambiato 8 decimi di movimento e devo dire che più di qualcuno ha risposto comunque sia presente, quindi sono molto contento di questo. E come insomma vi dicevo anche poco fa, abbiamo solo una cosa dentro la nostra testa, quella di migliorare giorno dopo giorno, e sono sicuro che i miei ragazzi lo faranno fino alla fine.
2: Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Diciamo che l'ingresso di Mazzocchi ha dato qualcosa in più a questa squadra, anche gli esterni si sono mossi

0: molto meglio, sono stati anche più pericolosi, lo stesso Florenzi che magari in primo tempo non ha fatto benissimo, poi ha fatto invece molto meglio nel secondo tempo. Le chiedo un giudizio sulla partita di Cazzadori, che era la prima volta che lo vedevamo da 9, e poi, visto che il mercato è finalmente finito, mi chiedo anche un giudizio su questa rosa, insomma, se la ritiene completa rispetto a quelle che erano le sue necessità. Grazie.
1: Ma sono molto contento dell'atteggiamento dei singoli, e come dicevo anche poco fa, penso che anche oggi, dopo domenica sera, si sia visto l'impegno massimo, che è quello che ci richiede il pubblico di Spezia. E questo sicuramente gratifica me, gratifica tutto il mio staff e insomma gratifica tutto l'ambiente Spezia. Poi se andiamo sui singoli, penso che più di qualcuno oggi poteva fare meglio nelle scelte, specialmente chi è con me da qualche settimana. Però poi c'è anche da dire che in mezzo al campo ci sono gli avversari. Oggi incontravamo una squadra che è ancora imbattuta fra Coppa Italia e campionato, una squadra che ha messo sotto compagini di livello come l'Inter Under 23, come l'Atalanta Under 23, aveva vinto entrambe le gare meritando, quindi oggi sicuramente noi potevamo fare meglio, però vanno anche dati grandi meriti alla squadra avversaria. Per quanto invece riguarda il mercato, penso che io non debba dire niente, nel senso che abbiamo un direttore sportivo qui che è una leggenda, che ogni giorno mi dà una mano, sostiene me, tutto il mio staff e l'intero gruppo squadra. Penso che abbia fatto il massimo, perché sfido chiunque insomma a cercare anche nella storia, cambiare 24 giocatori in una singola sessione di mercato non è mai facile, e secondo me lui l'ha fatto, ha anche rispettato i tempi, quindi io sono molto soddisfatto di questo. Oggi si aggiungono a noi Jimenez e Zilli, che sono sicuramente due calciatori forti per la categoria, e ora insomma vediamo di metterli dentro il prima possibile e di farli rendere al massimo come stanno facendo questi 21 che ora sono con me.
2: Ciao Marco, ti chiedo percentualmente quali sono, diciamo, i margini di crescita di questa squadra, e alla luce poi della chiusura del mercato, se ci puoi dire più o meno quale sia poi l'obiettivo reale dello Spezia, quello che tu immagini possa traguardare.
1: Ma margini di crescita per lo Spezia secondo me ce ne sono moltissimi. Abbiamo ancora margini dal punto di vista delle conoscenze, sia individuali che anche collettive. Purtroppo oggi dobbiamo spendere molto più tempo per le conoscenze individuali, perché ci sono moltissimi ragazzi under, giovani, quindi, e da un punto di vista collettivo secondo me alterniamo fasi dentro la gara, dove quando siamo in fiducia, in entusiasmo, facciamo grandi cose, quando succede qualcosina magari ci deprimiamo un po', e comunque io sono molto contento di quello che stiamo facendo collettivamente, perché come vi avevo detto anche qualche settimana fa, l'importante è vedere lo spirito giusto, e quello sicuramente c'è. Da un punto di vista individuale invece dovremmo essere bravi a crescere, perché poi durante questo campionato affronteremo anche squadre che giocheranno con 11 over, con 11 calciatori di spessore che hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi dovremmo essere bravi anche a leggere da un punto di vista personale quelle che saranno le varie sfaccettature della partita. Per quanto riguarda il mio Spezia, io non mi pongo limiti, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo assolutamente pretendere da noi stessi il massimo che possiamo fare. Poi quello che sarà, sappiamo benissimo che davanti a noi ci sono corazzate, perché ci sono 3-4 squadre che oggi, guardando i nomi, non c'entrano niente con questa categoria. Il nostro sogno sarebbe quello di rimanere lì agganciati con loro, però lo dobbiamo dimostrare non solo oggi, non solo alla domenica, ma durante ogni singolo allenamento, e poi tireremo le fuori. Sì, certo, questa è una frase che penso debba rispecchiare molto noi, no? Perché noi assolutamente non ci vogliamo porre limiti, poi sappiamo che noi li abbiamo, però vogliamo ottenere il massimo. Io chiedo sempre alla mia squadra tutto, quando mi chiedono mister ma oggi volete vincere, no, noi vogliamo tutto, noi vogliamo fare una grande partita, perché poi spesso il risultato è figlio di una grande partita, ma se non dovesse arrivare al risultato, io voglio che noi usciamo da questo stadio e che la gente ci riconosce l'impegno massimo. E fino ad oggi penso che non ci possiamo lamentare.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello. Perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paolo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana a Sir Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente, definitivamente sì, è a Roma e in questa stagione che è nato Gasperson. Giampiero Gasperini centrale nel progetto perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce, ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà. Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo, del futuro di Manu Koné. Oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasp l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: o Koné rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Giampiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma. La carriera ovviamente è ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro, una società meravigliosa come l'Atalanta, a vincere l'Europa League. Merito di tutti lì, merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma. E adesso non può sbagliare.
4: Tutto mercato web in podcast.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto Juve in podcast.
6: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Moremovic, per il resto tutti prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bournemouth, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al porto, Rugani, Cabal, dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco, possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Arthur. A luglio prossimo, molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
4: Tutto Juve in podcast.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Voce Giallorossa in podcast.
8: Lecce-Roma è stata una partita a dir poco a senso unico, risolta dai giallorossi, quelli ospiti, già prima della mezz'ora e ridotta a un enorme garbage time giocato sotto la canicola pugliese. Tuttavia, pur nel corso di un vero e proprio monologo della squadra di Gasperini, quella di Di Francesco ha avuto un'occasione piuttosto chiara con Goebbels, presentatosi a tu per tu con Svilar, bravo a parargli la conclusione mantenendo quindi la porta inviolata in quel frangente e per tutto il resto della gara. Una sbavatura, un difetto passato quasi inosservato ma che oggi rappresenta il più grosso punto debole di una Roma apparsa quasi perfetta nelle prime due giornate di campionato. In una Serie A fatta di allenatori preparati allo studio, è inevitabile che l'opposizione di turno proverà a forzare questa situazione per provare a far male. Una situazione, in questo caso, arrivata da una palla persa di Wesley, in cui la riaggressione di Koné è stata troppo morbida e ha permesso a Pierotti di andare in verticale dal compagno, partito da prima della linea mediana per battere una linea difensiva tutta proiettata nella metà campo avversaria. Quando si dice che il sistema di Gasperini si fonda su un equilibrio molto sottile, si intende esattamente questo. È bastata una sola riaggressione non fatta con la giusta intensità per concedere a Lecce una chiara opportunità di segnare in un uno contro uno col portiere. Nel calcio, in questo calcio, può succedere e bisognerà accettare che questa eventualità possa riproporsi, come tra l'altro era già accaduto lo scorso anno. Nessun sistema di gioco può dirsi di per sé perfetto e imbattibile e il difetto di quello della Roma è questo. Quello che può fare la squadra è lavorare per ridurre al minimo sindacale i rischi di un modo di giocare che, non va dimenticato, ha già dato frutti in questo breve scorcio di campionato ed è comunque caratteristica principale di una squadra arrivata finalmente terza dopo anni in cui l'obiettivo Champions League era stato mancato. Per tutto il resto c'è Svilar, che è uno di quei portieri in grado di essere decisivi anche compiendo un solo intervento nel giro di una noiosa partita passata a battere i rinvii dal fondo e a riposare attivamente nell'area di rigore o anche un po' fuori. In questo momento il numero 99 ha il 100% di parate, 6 su 6 tiri, dopo una stagione chiusa al 77,5, che ha permesso alla Roma di essere la squadra con la maggior percentuale di parate dei propri portieri in Serie A. Numeri da cui derivano grandi responsabilità, le stesse dei suoi compagni di squadra di movimento. Se tutti saranno in grado di restare su questi livelli, allora ci si potrà davvero divertire, confermando quello che è stato un inizio davvero promettente. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
7: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. L'interista in podcast.
9: Piero Ausilio non sarà più all'Inter e molto probabilmente anche prima della fine del contratto che non gli verrà rinnovato. È una notizia che è arrivata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, ma che evidentemente le parti conoscevano già piuttosto bene, ed è una notizia che personalmente ritengo brutta e infausta. Una pessima notizia. So che molti invece sono contenti, so che altri non lo sono per niente. Chi è contento non conosce molto bene i meccanismi o i fatti che hanno portato magari ad avere antipatie nei confronti di Ausilio, perché ho visto e ho letto molti tifosi rallegrarsi di questo, essere in qualche modo felici perché gli attribuivano responsabilità o colpe nella gestione dell'Inter tra il 2011 e il 2016, gli hanno attribuito colpe di acquisti come se tutto si riducesse banalmente alla compravendita di giocatori e non alle gestioni interne e a tutto il coefficiente di difficoltà che Ausilio ha dovuto sopportare in un momento storico in cui lui ha dovuto occupare più ruoli e anche ruoli che non dovevano essere suoi, perché in quel momento c'era un vuoto pneumatico a livello dirigenziale. Non a caso l'Inter ha vissuto probabilmente gli anni peggiori della sua esistenza. Quando ne ha avuto possibilità e facoltà, cioè dal 2017 in avanti, Ausilio è tornato ad essere determinante. Parliamo di un personaggio che è stato all'Inter dal 1998, passato 28 anni all'Inter, tra l'altro oltre a essere un dirigente di riferimento è anche interista vero, ma è persona che è stata sempre sottovalutata nelle sue capacità. Mi dispiace ulteriormente perché siamo in un periodo storico in cui due menti, come quella di Beppe Marotta da una parte e Piero Ausilio dall'altra, probabilmente non erano così compatibili e quindi i due si sono trovati per diversi anni a lavorare insieme, portando anche grandi trofei, grandi risultati, e però evidentemente non sono riusciti a trovare sempre la quadra delle cose. Voglio ricordare a tutti che, visto che poi qualcuno è riuscito a dare la colpa ad Ausilio persino di Gabigol o di Joao Mario, bene, che non c'entrava minimamente Ausilio in quei due acquisti all'epoca, semplicemente perché nel momento in cui si insediò Suning, Ausilio era di fatto stato bypassato dall'arrivo di Kia Jorabchan in un momento storico nel quale diciamo che l'insediamento della nuova proprietà aveva proprio preso d'assedio la società, ha fatto i suoi errori per poi l'anno successivo finalmente fare la scelta giusta, ridare ad Ausilio i pieni poteri che gli competevano per la sua area di competenza e dare poi mandato a Beppe Marotta di subentrare e di occuparsi dell'Inter direttamente. Parliamo quindi di una stazione che nell'arco di questi 8-9 anni ha portato Ausilio a lavorare con Marotta con i risultati che vediamo sotto gli occhi di tutti e tra l'altro potendo lavorare soltanto con un diciamo numero di soldi che era decisamente inferiore a quello che era dell'Inter Morattiana o di altre Inter del passato. L'Inter di oggi sta lavorando in economia e sicuramente grazie alla competenza di Marotta e alle capacità di Ausilio e Baccin, non dimentichiamolo, è riuscita ad ottenere cose straordinarie. Io non conosco i motivi, per cui è inutile che entri nei meccanismi, o meglio, non conosco tutti i motivi, sicuramente sapevo di qualche rumors all'interno della società che mi tengo per me, ma che certamente so che in qualche modo sono tutte cose che vanno confermate e confortate da fatti che non saranno mai acclarati fino alla fine. È un problema anche a livello umano, perché tutta quella parte di Inter che è rimasta negli anni lo dobbiamo a lui. Io credo che Ausilio sia uno dei dirigenti più sottovalutati della storia, probabilmente anche perché, pur essendo stato artefice in un periodo in cui prima c'era Branca e poi dopo c'era Marotta, dell'Inter più vincente della storia. E però, nonostante questo, è stato in qualche modo colpito da intemerate e da accuse o da critiche che, dove lui ha in 28 anni, vuoi che non abbia fatto degli errori? Certo che ne ha fatti, ci mancherebbe, così come ne ha fatti Marotta, come li ha fatti Allodi all'epoca, come li ha fatti Moratti e li ha fatti l'Inter tutta in epoche recenti. Quindi attribuire tutti i meriti ad una parte e tutte le colpe ad Ausilio credo che sia stata una disonestà intellettuale di chi semplicemente aveva dei preconcetti nei suoi confronti e quindi voleva attribuire a lui tutta una serie di responsabilità. Oggi va via, probabilmente, ripeto, è una questione che già andava avanti da un anno, perché ricorderete che sembrava dovesse andare in Arabia già un anno fa, aveva poi desistito all'ultimo momento, forse andrà da altrove adesso ci sarà una possibile anche risoluzione del contratto anticipata, ma è una brutta perdita per l'Inter, perché oltre a essere un dirigente bravo e capace era anche un interista vero e queste due cose non si trovano facilmente.
7: L'interista in podcast.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora ci avviciniamo a un altro, alla terza giornata di campionato di Serie A, ma con in mezzo la Coppa Italia. Ieri è stata la giornata del Sassuolo che elimina il Frosinone e dell'Udinese che elimina il Venezia. Nel frattempo le squadre si assemblano con quelli che sono i nuovi arrivi e si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, perché la Roma affronterà l'Atalanta, due squadre che sono parse comunque in ottima condizione. La Roma più ancora dell'Atalanta sembra un po' la squadra da battere in questo campionato, nonostante insomma parta come favorita con tutti gli onori del pronostico naturalmente l'Inter, che comunque non ha mancato i primi due appuntamenti. Inter che affronterà il Napoli sabato pomeriggio, e sarà una sfida interessante perché il Napoli è quella delle grandi che è un po' più in ritardo più che altro per la sconfitta interna contro il Como, altra squadra da monitorare in questo inizio di stagione, in questa stagione in generale. Napoli che aveva battuto il Genoa non senza qualche difficoltà di troppo e quindi tanti interrogativi. Napoli che perde anche Scott McTominay per la questione della aritmia benigna, ma insomma il giocatore garantisce tornerò presto. Il Napoli però si cautela e spera veramente che possano essere superati ogni problema, ogni problematica, anche avere l'abilitazione. Vi sapete che in Italia è molto complicato avere l'abilitazione per problematiche di natura cardiologica, però insomma non dovrebbero esserci problemi, ma il Napoli comunque deve cercare di ritrovare il passo, lo dovrà fare contro l'Inter e poi avrà in Champions League il primo ostacolo molto importante che si chiama Arsenal. La Juventus e il Milan si troveranno l'una contro l'altra, hanno cominciato bene questa stagione ma fari spenti, perché comunque poi alla lunga che si capisce se i progetti sono validi. Amorim avrà già fatto vedere un po' la sua impronta nel Milan, Spalletti sta facendo vedere cose importanti in casa Juventus in attesa di quelli che sono stati gli rinforzi che poi sono arrivati in quest'ultima, in questi ultimi giorni di mercato. Ci sarà Walt Made nella gara contro il Milan, ci sarà l'esordio anche di Sar, visto che nel frattempo la Juventus, parole di Carnevali, ha perso Thuram per più tempo rispetto a Yıldız, quindi intervento indispensabile per il francese che la Juventus rivedrà soltanto nel 2027, quindi anche nel perso, come sapete bene, anche del piede l'operazione anche lì che fa sì che il giocatore rientrerà più o meno a ridosso insomma del nuovo anno. Infortunio anche ancora per Ekator, altro acquisto della Juventus di quest'anno, doppio infortunio muscolare, il giocatore dovrebbe rientrare tra 40 giorni e quindi qui poi gli acquisti sul mercato. Sar per andare a colmare la casella lasciata vuota da Kefren Thuram e dal mancato arrivo di Frank Essie, e poi lì davanti Walt Made che cerca di dare un supporto a Colomani voluto, costoso, ma che fino adesso non ha reso. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Piacere vederti, tra l'altro ci siamo visti prima che si scatenasse la bagarra del mercato, quando a un certo punto sembrava tutto bloccato e poi si sono scatenati un po' tutti. Voglio partire però dal Milan intanto con te, perché partiamo sempre da Inter, Juventus e Roma ultimamente, perché sono state quelle che si sono affrettate di più negli ultimi giorni di mercato, chi a trattenere con come la Roma e poi a rinforzarsi, chi a prendere appunto i rinforzi che servivano alla Juventus. Il Milan ha fatto un mercato molto particolare, perché poche pedine costate tanto e poi magari, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, una difesa che è rimasta un po' incompleta con Tomori che è stato riabilitato dopo essere stato messo fuori rosa, e la mancata partenza di Fofana che magari il Milan si attendeva per rimpinguare un po' le casse. Che mercato è stato quello del Milan, Federico?
2: Ma sì, è così, c'è stato un cambio di strategia rispetto agli anni passati, perché prima l'abitudine, diciamo, in casa Milan era di comprare tanto, però limitare il tetto sull'acquisto, sul costo dei cartellini a 25, massimo 30 milioni. E quindi magari venivano fatti 6-7 acquisti per un totale che più o meno poi ricordava la cifra spesa quest'estate, però per più giocatori. Il cambio di passo è comprare meno, pagare di più e quindi almeno teoricamente acquistare degli elementi più forti. Questo credo che sia il progetto. Però poi tu sai benissimo che non è un'equazione matematica, più spendo uguale più giocatore forte. Quindi diciamo che Milan ha investito cifre molto importanti, perché solo Gonzalo Ramos è di gran lunga l'acquisto più pagato della Serie A. Io però dico anche che se guardo la rosa del Milan dell'anno scorso e guardo quella di quest'anno, per quanto il Milan sia un po' incompleto, hai ragione, in difesa probabilmente ci voleva qualcos'altro, ma io credo anche sulla tre quarti, perché comunque non dimentichiamoci che il Milan ha perso Leao, criticato, discusso, tutto quello che volete, ma era un uomo da 15 gol all'anno e 15 assist all'anno più o meno, quindi portava dei numeri. Ad oggi il Milan non l'ha sostituito Leao, dove c'era Leao oggi c'è Sisse, un ragazzino di 19 anni, potrebbe esserci questo Hutchinson che è un profilo tutto da scoprire, cioè diciamo che il Milan ha fatto un mercato un po' particolare. Io però dico che rispetto all'anno scorso mi sembra che la rosa titolare sia rinforzata, perché Gonzalo Ramos non c'era e Ghila non c'era, e obiettivamente questi sono due titolari che migliorano la qualità dell'undici di Amorim.
1: Ci aggiungo anche la permanenza di Rabiot, che non era scontata, perché in genere quando si muove, certo, Allegri si muove anche Rabiot, invece il francese, che sta, la cui mamma sta dialogando con Cardinale, sembrerebbe voler andare avanti fino alla fine della sua carriera nel Milan, ed è un giocatore importante, anche perché tu dicevi manca qualcosa sulla tre quarti, mi sembra di vedere dalle prime partite che stia facendo un po' lui il trequartista, no?
2: Sì, sì, è così, lui e anche Salmakers viene considerato un sottopunta, in attesa ovviamente di Pulisic, che insomma dovrebbe, io credo, non so se già domenica, ma penso dalla partita successiva iniziare a essere anche titolare, però questo significa che in mezzo al campo gioca Musa, che fino a poco tempo fa veniva considerato da tutti un esubero, invece Amorim lo considera un titolare. È da capire se poi sul lungo periodo Yunus Musa è una garanzia oppure no. Ma la stessa cosa io te la posso dire su Chukwueze, che è un giocatore che Amorim ha, tra virgolette, riscoperto, ma che per tutti noi, insomma, era un giocatore fuori dal progetto Milan. Quindi io credo che Amorim stia privilegiando, così torno anche su quello che mi chiedevi a proposito di Fofana, di Tomori, io credo che Amorim stia privilegiando gli atteggiamenti, cioè se lui vede che un giocatore è centrato, è qui al Milan con voglia, come ha dimostrato lo stesso Rabiot, perché è vero, c'è stato un momento che si discuteva su Rabiot durante il Mondiale, vuole andare via, vuole raggiungere Allegri al Napoli, in realtà Rabiot ha fatto sapere di essere pienamente coinvolto nel progetto e quindi è rimasto volentieri e diventa un cardine. Ci sono dei giocatori che si sono evidentemente distinti durante il ritiro per gli atteggiamenti, ci sono giocatori che invece non hanno fatto questo, Tomori, Fofana, Kunku, sono giocatori che Amorim ha valutato e che poi ha ritenuto non idonei, quindi io penso che non li abbia ritenuti non idonei a livello tecnico, ma a livello mentale, li ha visti fuori dal Milan a livello mentale.
1: Come ti sembra invece, a proposito di Amorim, il Milan targato Amorim? Perché chiaramente quando cambia l'allenatore, e questo è una cosa che si mette in conto ai nastri di partenza, si dice che chi ha conservato il progetto sportivo ha un vantaggio, no? Perché i giocatori già conoscono l'allenatore, l'allenatore ha già creato i meccanismi e quindi si lavora su quello, un po' quello che sta facendo Gasperini, un po' Chivu, e quindi insomma si va avanti per un po' quello che poi succede, chi ha mantenuto l'allenatore. Chi ha cambiato il progetto tattico, ad esempio il Milan, deve un po' assorbire le nuove idee dell'allenatore, che però mi sembrano già abbastanza evidenti rispetto al Milan di Allegri. Allora ti chiedo, ha già avuto il suo impatto Amorim, e che impatto sta avendo?
2: Sono d'accordissimo con te, si vede la mano, si è vista fin dai primi secondi della partita di Torino, proprio io dico secondi perché se tu ti ricordi la prima azione, il Milan arriva in porta con un'azione manovrata che da queste parti non si vedeva da un po' di tempo, poi è chiaro che non sarà tutto facile, tutto bello, ci saranno delle difficoltà, anche col Venezia ci sono stati dei momenti in cui la squadra era un po' lunga, ha rischiato molto, però la mano si vede. E io penso che si veda anche un coinvolgimento da parte di tutti. Qui c'entra sicuramente la proprietà, che rispetto per esempio a due anni fa con Fonseca è presente, ha dato un messaggio molto chiaro Cardinale: questo allenatore l'ha scelto lui e rimane qui, è il capo del progetto, mentre Fonseca due anni fa dava la sensazione fin dalle prime partite di essere insomma un po' tirato per la giacca, quindi io credo che fino adesso il bilancio sia positivo. Chiaro, il Milan non ha giocato due partite, due test particolarmente probanti, perché comunque il Torino che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è una squadra in grande difficoltà. Il Venezia, San Siro, con tutto il rispetto, però è una partita da vincere. Adesso arrivano Juventus e Lazio, tutte e due in trasferta, tra l'altro. E, insomma, adesso vediamo un po' di più, vediamo un po' più qual è la consistenza del Milan di Amorim.
1: E lo vedremo soprattutto domenica sera, perché nel frattempo, e così analizziamo anche il mercato della Juventus, si rinforza la Juventus di Spalletti, anche in questo caso cambia il progetto sportivo, ma relativamente, perché Spalletti è subentrato già prima della metà della passata stagione, quindi qualcosa è già fatto vedere, ma ha potuto lavorare sin dall'inizio e qualcosa di nuovo si può vedere. Arrivano nuovi giocatori e la filosofia di Spalletti mi sembra anche molto simile a quella di Amorim, cioè ti aggredisco, non ti aspetto, cerco di non farti venire dalle mie parti, solo che a differenza del Milan, che ha più qualità nelle imbucate centrali, la Juventus di Spalletti si continua ad appoggiare soprattutto sugli esterni e su chi può portare quella qualità. Ildiz che adesso manca, ma ci sarà Alea Begovic, con Cesao sulla destra, insomma si lavora più per vie laterali, ma con due filosofie speculari. Allora, intanto il mercato della Juventus, che voto dai a questo mercato e ti sembra che si sia rinforzata?
2: Sinceramente il mio voto non è molto positivo, ma perché io ho visto tanta confusione, io non ho capito alcune scelte che ha fatto la Juve. So anche che Spalletti non è particolarmente contento, al di là di quello che poi dichiara in pubblico. A me risulta che Luciano Spalletti si sia molto arrabbiato, per esempio, per il mancato acquisto di Kessié, e ti aggiungo anche per il mancato acquisto di Tagliafico, perché lui voleva fare questa operazione, mandare via Cabal, prendere Tagliafico, non è stato fatto neanche questo, perché insomma dico che poi alla fine Spalletti paga probabilmente il suo essere aziendalista, ma lo dico con un'accezione positiva del termine. Spalletti non è uno come Antonio Conte o come Giampiero Gasperini che batte i pugni sul tavolo in pubblico, anzi Spalletti ci mette anche la faccia. Io ti ricordo due figuracce, sì, che il povero Spalletti ha fatto quest'estate. Una parlando di Vlahovic il giorno del raduno, facendo capire che era tutto ancora aperto, che bastava suonare, lui usò la metafora del citofono, e invece non era così. E l'altra clamorosa è quella di Kessié alla vigilia di Frosinone-Juventus. Se un allenatore insomma va in conferenza, si espone in quel modo, e il giorno dopo il giocatore non solo non arriva, ma non arriva non perché arriva, con tutto il rispetto, il Real Madrid e se lo prende, ma se lo prende l'Atalanta di Giuntoli, allora vuol dire che c'è un problema. Se all'ultimo giorno di mercato ti ritrovi a pagare 5 milioni per un prestito secco di un attaccante su cui non hai nessun tipo di diritto di riscatto, di prelazione, è perché non sei riuscito a prenderlo prima, anche qui vuol dire che c'è un problema. E poi ci aggiungo che la Juve ha avuto anche tanta sfortuna, perché si sono fatti male due giocatori chiave come Ildiz e Thuram. Ragazzi, Ildiz e Thuram non si regalano, e la Juve è stata costretta poi a prendere Sarr, perché ha capito che Thuram ne ha per 3, 4, 5 mesi, quello che sarà. Insomma, io vedo tanta confusione, ma vengo anche alle cose positive. La mano di Spalletti è evidente, Spalletti ha un vantaggio rispetto ad Amorim, è qui da molto più tempo. Conosce bene la rosa, è molto bravo, per me Spalletti è bravissimo come allenatore, e comunque devo dire che qualche soluzione la sta trovando anche inaspettata. Nico Gonzalez, per esempio, è una soluzione inaspettata,
1: non male,
2: perché chi avrebbe mai detto che Nico Gonzalez alla fine restava alla Juve e potenzialmente diventa anche un titolare della Juve, perché adesso che non c'è Ildiz è tutto da vedere che giochi alla Begovic. Cioè, io credo che se Nico Gonzalez sta bene, Spalletti farà giocare Nico Gonzalez, per cui diciamo che nel caos io al mercato Juve sinceramente do un 5,5, non gliela do la sufficienza, ma nel caos io credo che Spalletti comunque possa fare un buon lavoro, in attesa magari del mercato di gennaio, per andare a completarla un po' questa squadra.
1: Tra l'altro parlavi di dichiarazioni di Spalletti, da una parte annuncia, cioè, o meglio, si espone per acquisti che non sono arrivati, dall'altra continua a dire in continuazione su Alea Begovic che l'ha voluto massare, quindi anche qui è una comunicazione che un po' lascia perplessi, no?
2: No, ma Vincenzo, se parliamo di comunicazione, parliamo del caso Colomwani, cioè credo che sia veramente indicativo, sì. Cioè comunque Colomwani è l'investimento più oneroso del mercato della Juve. Giocatore inseguito per almeno un mese e mezzo, ma a parte che è inseguito da un anno in realtà, però diciamo solo stando a quest'estate, insomma, se poi alla prima partita Colomani stecca, sbaglia un gol clamoroso, è vero, però l'allenatore dice quelle cose, vuol dire che c'è un po' di nervosismo, sì. Ma io lo considero anche fisiologico, perché comunque allenare la Juventus è un onore, ma è anche un onere, nel senso che c'è tanta responsabilità, tanto peso. Spalletti sa che se poi le cose vanno male, la figura la fa lui. Evidentemente si sarebbe aspettato un mercato un po' più condiviso, e invece io credo che Massara e Carnevali abbiano fatto delle cose non necessariamente tenendo conto del suo parere, o comunque non mettendolo al primo posto, ecco.
1: Parliamo invece di chi in questo momento ha sorpreso tutti per rendimento in campo e per mercato fatto, che è la Roma. Possiamo dire che insieme all'Inter è quella che può ambire allo scudetto, o ti lascia ancora perplesso in qualche cosa? Anche lì è vero che hai vinto due partite 4-0, però hai affrontato due difese che sono state con la Brodo, un po' quella sorpresa alla Fiorentina, perché tutti quanti l'avevano indicato tra le otto sorelle, no?
2: Sì.
1: E invece già è a zero punti con sette gol presi e zero fatti. Però della Roma cosa mi dici?
2: Ah, beh, io sono un gasperiniano della prima ora, nel senso, io lo ritengo veramente il top come allenatore. Poi ha dei difetti Gasperini fuori dal campo, ha una comunicazione a volte un po' aggressiva, non è per nulla accomodante, un po' spigoloso, però in campo, sul lavoro proprio di campo, per me è il più bravo di tutti. Tu gli dai un esterno panchinaro dell'Aston Villa, lui ci vede un centravanti, te lo fa diventare il capocannoniere della Serie A, o comunque quasi, insomma, l'anno scorso non lo è stato, ma a livello di media lo sarebbe, e parlo di Malen ovviamente. Quindi Gasperini, secondo me, al secondo anno, con una squadra che lo segue, con una squadra forte, perché comunque ha qualità, può fare molto molto bene. Però io non me la sento ancora di dire che la Roma può addirittura lottare per lo scudetto. Cioè, io credo che la Roma sia andata in Champions l'anno scorso più per demeriti di Juve e Milan che per meriti suoi. E con questo non le tolgo nulla, eh. Cioè, lei ha fatto il suo. Però tu ti ricordi, la Roma ha avuto due mesi tra marzo e aprile molto brutti, che poi culminarono con il litigio Ranieri-Gasperini. Insomma, lì sembrava che la Roma addirittura rischiasse di non andare neanche in Europa League. Se è andata in Champions, è arrivata terza, è perché Juventus e Milan si sono sportivamente suicidate. Quindi da qui a dire che in un'estate la Roma ha colmato un gap così ampio con l'Inter e adesso può contenderle lo scudetto, io ci andrei piano. Però ad oggi è quella che esprime il miglior calcio d'Italia, anche più dell'Inter, e quindi vediamo dove può arrivare. Io sono molto curioso, la Roma la guardo sempre con piacere.
1: Tra l'altro, insomma, tanti ci dicono, poi vediamo quello che succederà anche per quanto riguarda l'Inter, perché l'altra è l'Inter, ma attenzione, perché qua voglio coinvolgerti, la partenza shock, possiamo dire così, di Ausilio può cominciare a rappresentare una sorta di tramonto dell'era Inter, e soprattutto vedi che ci scrivono dei nostri amici, sempre come al solito molto acuti nelle loro analisi. Buongiorno, con tutte le problematiche legate al fair play finanziario, la Juve ha fatto miracoli, questo ce lo scrive un nostro amico, quindi va detto anche questo. Invece un altro nostro amico, sono interista, occhio che sia Ausilio vuole, si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. Mi sembra un po' come quando la Juventus separò Marotta e Paratici e poi cominciò un po' il declino, no?
2: È chiaro, un rischio grosso. L'Inter perde quello che era il motore tecnico della sua struttura, perché Marotta è il politico, Marotta è, diciamo, il presidente, l'uomo istituzionale. È bravissimo Marotta, sa amministrare perfettamente la società, sa muoversi fuori, però l'uomo che invece lavora sul campo è Piero Ausilio, lui e la sua struttura, tra cui ovviamente faceva parte anche Baccin, che adesso è stato promosso. Quindi l'Inter prova a dare continuità a quel percorso, ricorda un po' effettivamente la vicenda Juve, perché anche lì Paratici, che era il braccio destro di Marotta, fu promosso al suo posto. Qui in realtà viene promosso al posto di Ausilio, non di Marotta, quindi dovrebbe essere meno traumatica la cosa. Io credo che sia indicativo di un Marotta che però, al di là dell'immagine, perde sempre un po' più di potere all'interno dell'Inter. Perché dico questo? Perché è evidente che comanda Octri, e questa cosa di offrire ad Ausilio un contratto annuale, io credo che sia figlia di decisione di Octri, non di Beppe Marotta, che avrebbe, credo, confermato Ausilio senza nessun problema. Poi sai, è normale che quando sei presidente, ma il tuo, diciamo, azionista, il tuo proprietario è un fondo, ti devi comunque rapportare. E insomma, mi sembrano decisioni che arrivano dagli Stati Uniti, non dall'Italia, queste. Sul fatto che Ausilio si possa portare via mezza Inter, vediamo dove va Ausilio. Non so dove andrà a lavorare adesso Piero Ausilio. Questa è la grande domanda. Piero Ausilio è un big sul mercato. Quindi chi cerca un direttore sportivo oggi ha forse il migliore in questo momento sul mercato libero. Però il mercato è appena finito, quindi credo che se ne parli eventualmente per gennaio o per la prossima stagione.
1: Però Federico, cosa c'è dietro secondo te questa partenza improvvisa di Ausilio, che rapporto con Oaktree, che cosa racconta? Perché poi bisogna anche andare a capire cosa è successo.
2: Sai, adesso siamo ancora nel turbinio delle voci, quindi è difficile dire delle cose sicure, perché poi è una cosa molto fresca e devo dire anche del tutto inattesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente invece era una cosa che covava da parecchio tempo. Si è scelto di aspettare l'1 settembre in modo che finisse il mercato e poi comunicare il tutto il 2. Quindi sono stati molto, molto bravi nel non far uscire nulla, e anche in questa cosa ci vedo molta, molto, molto del fondo, perché è un po' come il Milan che quando compra i giocatori non lo sa nessuno fino a quando non vengono annunciati, ma perché evidentemente negli Stati Uniti si segue un altro tipo di modus operandi. Io credo, da quello che si è capito, che ci siano state due grosse problematiche. Una è la durata del contratto. Ausilio aveva un contratto che scadeva giugno 27, si aspettava un contratto importante, lungo, e invece si è trovato con una proposta annuale e l'ha ritenuto offensivo. E io credo che abbia ragione Ausilio in questo senso. L'altra, e credo che l'altra cosa sia quella che ha portato a questa offerta, sono le differenze di visione sul mercato. Il fondo vuole col tempo attuare un mercato diverso, fatto di plusvalenze, di player trading, come si dice adesso, cosa che l'Inter in questi anni non ha mai fatto. E l'Inter, infatti, se oggi ha una squadra rodata, vincente, è proprio perché non ha mai fatto il player trading. L'Inter i suoi talenti li ha comprati, li ha tenuti, li ha fatti diventare delle bandiere, i vari Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, sono qui da tanti anni. E però forse per gli americani questo non è il modo migliore per guadagnare, che comunque è il motivo per cui hanno preso l'Inter, guadagnare dal calcio, fare business.
1: Ci sono domande nel frattempo che sono arrivate dai nostri amici, poi ti porto su un altro tema. E dice Gianni da Brindisi: si possono condividere le opinioni di Federico? Ma certo, siamo in democrazia.
2: Ci mancherebbe.
1: E dice il nostro amico: se Spalletti è un grande allenatore, allora deve fare l'allenatore con i giocatori che la società gli mette a disposizione. Il mercato secondo me è da 7. Ecco, qui poi c'è da fare quest'altro tipo di considerazione. È chiaro che un allenatore, a proposito di dichiarazioni di Spalletti, no, ti ricordi che Spalletti l'anno scorso disse: il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Quindi se non si è fatto comprare i giocatori magari ha avuto un po' un calcetto alla sua autostima. Però dall'altra parte dicono i tifosi: sì, però Carnevali si è mosso insieme a Massari in una situazione di difficoltà, Europa League e non Champions League, disastri fatti prima da Giuntoli e poi da Comolli, giocatori che non volevano andare via, già un miracolo che si è riuscito a cedere almeno in prestito a David Openda che non voleva nessuno. Hai fatto quello che potevi, adesso aspetta l'allenatore.
2: Sì, ma io non è che dico che è tutto da buttare. Io ho dato un 5,5 perché, a mio parere, la Juventus non ha, per esempio, risolto quello che era il problema principale. La Juventus aveva un problema a centrocampo. Per me non l'ha risolto questo problema. Se tu ti ritrovi oggi ancora con Locatelli e Douglas Luiz e Kop Meiners, vuol dire che comunque tu il regista non l'hai preso. Alla fine del mercato sei andato a tamponare con Sarr, che è un giocatore tutto da valutare, e non sei riuscito a prendere che sì, che era la vera richiesta che ti aveva fatto l'allenatore, che sì era un parametro zero, dovevi pagargli l'ingaggio, è vero, le commissioni al procuratore, ma non avevi un obbligo di riscatto a 35 milioni che l'anno prossimo avrai. Davanti, è vero, sei riuscito a dare via in prestito Davide Openda, benissimo. Io dico solo che volevi un numero 9, questo lo aveva chiesto Luciano Spalletti, non Federico Bertone. Luciano Spalletti voleva un 9. Quel 9 non era Colomuani. Colomuani era un di più, ma il 9 doveva essere Vlahovic nella testa di Spalletti, o comunque uno come lui. Non sei riuscito a prenderlo. e alla fine, l'ultimo giorno di mercato, sei andato a prendere Voltemade in prestito secco, pagandolo 5 milioni dal Newcastle. Sono queste le operazioni che non mi hanno convinto, ma ripeto, se poi dopo queste operazioni funzionano e la Juve sul campo vince, avrò torto io, cioè figurati, nessuno ha la verità in tasca. Ad oggi però io, ma ti faccio l'ultimo esempio, anche la vicenda del portiere. Vicario sta facendo bene, ma siamo d'accordo che Vicario non era la prima scelta, no, siamo d'accordo che Allison, da maggio
1: e poi eventualmente
2: partiamo Vicario. Con Allison, poi Dibu Martinez, poi Suzuki, alla fine siamo arrivati a prendere Vicario dopo che Spalletti, non voglio dire ne avesse parlato male, però ha fatto capire che Vicario non era proprio la prima scelta, alla fine è arrivato Vicario. E in tutto questo c'è stato anche il caso di Gregorio col procuratore che attaccava, cioè io ci ho visto tanta confusione nel mercato della Juve, poi di Riffo, di Raffa, Carnevali e Massara alla fine i tasselli li hanno occupati, se li hanno occupati bene oppure male questo ce lo dice il campo, non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno.
1: C'è una nota vocale, sentiamocela, poi c'è una domanda sul Napoli e poi ti saluto, dai, vai Andrea.
3: No, sono anch'io da Milano. Io sono abbastanza d'accordo con la disamina sul mercato della Juventus che ha fatto Federico. Avrei dato anziché 5,5 6, ma per un semplice fatto: il mercato della Juventus va rapportato alle difficoltà immani che questa società si è trovata ad affrontare a causa del fair play finanziario, ma a causa delle gestioni precedenti. Io non ho mai visto calciatori della Juventus mandati via in prestito, non abbiamo fatto una vendita che fosse una, solo Muharemovic che non era nostro, tutti gli altri li abbiamo dovuti dar via in prestito con diritto di riscatto. Io non ho mai visto francamente una cosa simile, quindi difficoltà enormi da parte della Juventus.
1: E lo abbiamo approfondito e hai già risposto.
2: No,
1: anche
2: ha
1: su questo.
2: Ragione. Tra l'altro, ragione, però, ma vale un po' per tutti.
1: Esatto.
2: Guarda, io velocissimo, perché anche il Milan, a parte Leao, ma non è riuscito a cedere nessuno, solo prestiti, Gimenez in prestito, Fofana in prestito, tutti prestito, prestito con diritto, non c'è neanche un prestito con obbligo, perché oggi è molto difficile vendere.
1: E tra l'altro Federico, così abbiamo trovato il gancio, stessa identica situazione, anzi peggio, per il Napoli, che non ha potuto cedere, non è riuscito a cedere, non ha acquistato praticamente nessuno, e a Napoli sono un po' preoccupati. Allora ti chiedo, al di là del passo falso già in casa contro il Como, tu conosci molto bene come il sottoscritto Allegri, hai visto come e conosci molto bene come il sottoscritto Antonio Conte, sai che dopo 2 anni Antonio Conte un po' ti lascia i sassi, però Allegri subentrò ai tempi della Juventus e tutto sommato riuscì a farla funzionare, si arrivò, tutto sommato è una parafrasi, che 5 scudetti in 5 anni, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, 2 finali di Champions, fece molto bene. Sembra un Allegri però un po' troppo lontano rispetto al progresso che ha avuto il calcio nel modo di esporsi, nel modo di quelle cose in cui sono cambiate, quindi può avere difficoltà lui e il Napoli che non ha cambiato tanto e non è riuscito a cambiare tanto quest'anno.
2: Sì, io vedo un Allegri che non cambia, che continua a seguire il canovaccio degli ultimi anni, gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno scorso al Milan. Non ha un'idea di calcio Massimiliano Allegri, lui cura la fase difensiva e lascia libertà poi davanti alle individualità, ma insomma in questi ultimi anni io credo che o tu alleni delle squadre molto molto forti e allora può essere una strada giusta. Infatti Allegri fino a quando ha allenato squadre molto forti ha vinto, perché con i grandi campioni probabilmente la strada giusta è questa qui, cioè bisogna dare libertà, bisogna lasciare spazio all'estro, dare un'organizzazione difensiva, ma poi tutto sommato le qualità vengono fuori. Quando invece prendi delle squadre un po' più normali ci devi mettere del tuo. Massimiliano Allegri secondo me non ha nelle sue corde un'organizzazione di gioco. Io ragazzi, io ho visto sia Genoa-Napoli che Napoli-Como. Io ho visto 2 partite sconcertanti, cioè per me anche Genoa-Napoli è una partita brutta, poi il Napoli l'ha vinta nel finale con un gol che tra l'altro secondo me era anche da annullare, ma lì poi non voglio entrare in questa polemica, ma l'ha vinta comunque su episodi. Io non lo so, il Napoli vuol fare un anno intero così? Probabilmente sì, perché Allegri è questo. Adesso magari domenica, sabato va a Milano, fa una partita difensiva, intelligente, magari gli episodi gli girano bene, fa anche risultato, però alla lunga è un calcio che paga ancora questo? Non lo so, infatti negli ultimi anni ci dicono di no, sinceramente. Gli anni alla Juve, vabbè, sì, diciamo che si salvava arrivando in Champions, però non ha mai lottato per lo scudetto. L'anno scorso il Milan non è riuscito ad entrare nelle prime quattro. Non lo so, poi è chiaro, le difficoltà le ha avute il Napoli, è vero, non ha fatto praticamente mercato, però allora io qui dico che se l'anno scorso il secondo posto di Conte è stato quasi vissuto come un flop da una parte della piazza e della critica, vediamo quest'anno dove arriva Allegri, se con una squadra che si spera non avrà tutti gli infortuni che ha avuto prima, perché l'anno scorso a un certo punto il Napoli aveva fuori 12-13 giocatori. Speriamo per il Napoli che quest'anno non sia così. Se non sarà così, il Napoli ha una rosa molto completa. Noi fino a una settimana fa dicevamo che il Napoli era l'unica anti-Inter perché guardavamo la rosa. Io voglio vedere cosa fa Allegri con questa rosa qui. Allegri mi deve far vedere qualcosa, non mi basta più pensare agli scudetti che ha vinto 7, 8, 9 anni fa. Io voglio vedere Massimiliano Allegri oggi, sinceramente.
1: No, su questo devo dire la verità, per quanto io sia un grande estimatore di Max, gli un bene incredibile, però condivido la tua lettura, che poi a un certo punto o resti fuori dal carrozzone o ti aggiorni e cambi qualcosina, perché altrimenti poi la vecchia filosofia può funzionare ma non ti porta al successo. Questa è la perché l'anno scorso anche 22 risultati utili consecutivi, ma poi sei finito in Europa League, quindi come vedi, esatto, non ti basta. Federico, è sempre un grande grande grande piacere, quindi ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Grazie ciao, Vincenzo, Fede. Reciproco,
1: ciao,
2: un abbraccio,
1: buon lavoro. Noi ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, e voglio ripartire proprio dalla questione di Ausilio per cercare di capire la squadra mercato di tutto Mercato Web cosa è riuscita a carpire un po' di questa situazione. A tra pochissimo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Scusa, fammi finire.
1: Ecco qua, in cabina di regia andiamo subito a dare il buongiorno a Ivan Cardi, Tutto Mercato Web. Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo arrivati al dunque, tutto chiuso, vabbè, aperto ancora qualche mercato, aperto gli svincolati, ma diciamo il grosso oramai è chiuso. Però. E si chiude con un colpo di scena di cui voglio parlare con te, capire un po' che cosa avete raccolto in redazione. Addio improvviso di Ausilio all'Inter. Cosa è successo e come possono cambiare gli scenari dell'Inter?
3: Allora, cosa è successo? In realtà, diciamo, colpo di scena che non è stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché era nell'aria da un po' di tempo. Ti dico, probabilmente bravo a portarlo alla luce il nostro collega come Nicolo Schira, che è stato il primo a scriverlo. Probabilmente, se non fosse uscita ieri, in realtà i tempi sarebbero stati un pochino diversi. C'era l'idea di gestirlo in maniera un po' più diciamo soft, come dire. Poi, una volta che è emersa, insomma, hanno chiuso diciamo un po' più rapidamente quello che era un rapporto che diciamo ha iniziato a scricchiolare nel momento in cui la società ha messo sul piatto di Piero Ausilio un contratto, un rinnovo di un solo anno. Ausilio era sempre stato abituato a rinnovare di 3 anni in 3 anni fondamentalmente, sì. Quindi non un indeterminato, però comunque un contratto, diciamo, che ti dà un minimo di progettualità. Lui ha giudicato questa proposta di un contratto di un solo anno in più una cosa un po' fuori da quello che era, diciamo, il progetto a cui l'aveva sempre lavorato, e quindi insomma l'ha giudicato una cosa non ricevibile fondamentalmente. Poi sicuramente c'è nell'Inter è cambiata un po' la struttura degli scout.
1: Si sta andando verso un cambio di tentenza sul mercato, anche ed eventualmente in quale?
3: Beh, quello lo scopriremo, perché poi questa era, diciamo, la fase 2, nel senso che l'Inter aveva cambiato negli ultimi mesi anche a livello di scouting molti ragazzi, uomini, insomma, professionisti che lavoravano in alcuni settori, sta anche cercando. Queste, diciamo, sono, diciamo, notizie che poi diventano non è che vanno in prima pagina quando cambia il settore scouting, no, di un club, però vivendoli da vicino ti danno l'idea che stia cambiando un po' anche il modus operandi. Effettivamente l'Inter comunque ha scelto continuità affidandosi a Dario Baccin, che ha lavorato da molto tempo al fianco di Piero Ausilio, quindi in questo senso è una scelta di continuità. È un rischio, secondo me, anche soprattutto per lui, nel senso che è un ottimo dirigente, però passi a prendere un ruolo comunque di un direttore sportivo che ha lavorato per molti anni e che il suo l'ha sempre fatto, nel senso che non tutti gli anni di Ausilio sono stati felici, però ha tenuto, diciamo, botta in stagioni nelle quali l'Inter aveva anche delle grosse problematiche, diciamo, al vertice, e poi ha fatto tanti grandi colpi.

0: diciamo, come naturale scopo quello di prendere una società, renderla un po' più produttiva e poi venderla a un certo punto, non credo siano maturi ancora i tempi, perché io credo che lì il momento chiave sarà quando partirà davvero la macchina San Siro, che un po' è già partita, però insomma, quando si inizierà a vedere il nuovo stadio, diciamola così, perché lì poi chi dovesse acquistare ora sarebbe una società molto più positiva.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi II in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
1: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
2: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post

0: Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
1: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A, Spezia Livorno, altra bellissima partita, Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo, Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate comminate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori, il tecnico si deve avere una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante, rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria, ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare la sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno, due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Come va questa prestazione?
3: Visto la squadra tolti i 20 minuti, dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita secondo me importante, in crescita, come è normale che sia, e c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche, abbiamo creato diverse situazioni importanti. Percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto ai ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buona sorte per Marcolini.
3: Sì, portiere che da 2-3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere, perché avevamo un 2008 e un 2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui. Che comunque
2: fisicamente, visto che si toccava spesso la caviglia,
3: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta dopo che non giocherà tanto, che ritrova la porta, un po' di tensione penso c'è, l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
4: Lei lo conosceva dai tempi di Empoli?
3: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, è un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. perché vuole riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, come avevi visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non è mancato.
3: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, seduto, gli ho fatto complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi due tiri era scarico, perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato, lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore abbiamo bisogno di che tutti lavorino in un certo modo.
2: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le due punte vicino?
3: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con tre offensivi, l'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
2: Mister,

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco, nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV, incentrato sulla Serie A. Partiamo subito da Inter e Napoli, big match di giornata, con i nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% dato al Napoli, con l'ex al 27%. Nell'altra partita Fiorentina favorita col suo 53% rispetto al 20% dato al Torino, con l'ex al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta su una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita, molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati, avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura in entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio ma abbiamo fatto 0 gol, è un problema che dobbiamo risolvere perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo diciamo è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce, questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva per poi arrivare al prossimo ospite di puntata, e quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra l'ultima conferenza quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi, perché insomma quando vedete cosa abbiamo combinato abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati diciamo i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita, abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo
3: Si
2: fatto.
3: chiamano Tiro Lingio.
2: Trocino giocava nel Selvette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete
0: Possiamo
2: qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
4: fare domande? Armando Napolitano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
3: Vabbè,
2: davanti.
3: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però poi ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo, personalmente ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione e allora abbiamo deciso assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto: ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori.
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calcio mercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi, per tornare a parlare di calciomercato, per tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia, se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
5: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare, il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato ma col freno a mano tirato.
5: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo, perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto due giornate andare in archivio. Il girone A, c'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci per averli toccati con mano, ci sono delle favorite da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza?
5: Hai detto bene. Comunque nel girone A il Brescia da favorito è partito molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna... diciamo c'è molta linearità, non è partito nessuno, certo, alla grande. C'è diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: c'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione, seduto sul divano?
5: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare, e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta, dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto, ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente, ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
5: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera, e ti chiedo, sì, anche sì. Lì... c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. Sono rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
5: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone. Per il livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria, praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
5: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione, non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra, però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi. Il cosiddetto FVS va racchiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe veder modificato.
5: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche i tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita, o c'è qualcosa che ti piacerebbe qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
5: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club irpino. Ti chiedo che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica, contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
5: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, Khedira. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto, e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio della scorsa annata,
0: con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Khedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
5: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine per decisione mia, magari loro, non si sono concretizzate. Adesso, chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
5: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331 8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per il Lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una perplessità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta... Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale. Essendo ancora un calciatore in attività, a te mister, che sei oramai diventato oltre che un tecnico ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione perché è ancora tutto troppo complicato?
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dal

0: sorpresa per sempre ci può essere.
1: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo 2 giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio. E quello bisogna essere oggettivi, non ci vuole, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, ho un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. 2 giornate, 2 sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza di valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister.
0: Ma sai, Catania, io penso che intanto è una società forte con Vincenzo Grella e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante perché lo sappiamo, hanno allenatore anche dove. Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato e importante e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che 3 sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono 2 società importanti dove sono partite in modo incredibile, però con 2 realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
1: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagonista. Ti chiedo sulle 3 retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
0: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato. Cioè, non l'abbiamo citata perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato e quelle che abbiamo citato sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesserra che è un navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei regironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo benissimo
1: Certo.
0: che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
1: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese, e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, un
0: Grazie.
1: abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tiemvu Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con a tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è, e ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato per tutti. Adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente, scelto del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torquist. Non ce ne vogliono Pizzignac e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torquist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione. Cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Goglicizzi e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Mangas, Kouadion, Doha. Cioè, i giocatori, il materiale c'è, è arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione adesso per il Monza, non sbagli, e prosegue in questa direzione.
1: Tutto mercato web in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo. Forse ci credeva veramente, o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League. Un fallimento, malgrado tutto, fu confermato. In realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi. Squadra presa dall'inizio rinforzata, lui stesso lo sa, la Juve: sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere. Tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti. Vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
1: Tutto Juve in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
4: Calcio mercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Non Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa, dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio. E il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte, invece, ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma, quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
1: Voce Giallorossa in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello. Perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo, Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paolo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana sarà Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente e definitivamente sì, è a Roma e in questa stagione che è nato Gasperson. Giampiero Gasperini centrale nel progetto, perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una questione, che una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine, nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà, Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo del futuro di Manu Koné, oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasper l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: o Koné rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura, sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Giampiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma, la carriera ovviamente ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro in una società meravigliosa come l'Atalanta a vincere l'Europa League, merito di tutti lì, merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma, e adesso non può sbagliare.
1: Tutto mercato web in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Muharemovic, per il resto tutti prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bournemouth, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al Porto, Rugani, Cabal dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Artur. A luglio prossimo molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
0: Tutto Juve in podcast.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
5: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare. Queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
6: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
5: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. È il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
6: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
5: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
7: Vincere, io ho una voglia di vincere che che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no, però quello che
8: loro
7: mi importa sì, esatto, quello che mi importa è vincere in rosso.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
13: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, che bel weekend di calcio che si prospetta, perché sarà una giornata di campionato estremamente intrigante. Intanto si parte oggi con l'anticipo del venerdì con Genoa-Como. Il Genoa che dal mercato si è un po', possiamo dire, non rinforzato come minimo, anzi ha perso tanto valore perdendo anche Norton Caffi, Martin, quindi insomma ha perso tanto. Il Como invece è una delle squadre che si è rinforzata di più sul mercato, come sapete abbiamo fatto un po' i voti di questo calciomercato, un po' tutti gli addetti ai lavori, anche gli esperti di mercato hanno dato un bel lotto alla squadra di Cesc Fabregas, che si è ulteriormente rinforzata, peraltro dando un segnale sul campo estremamente importante con la vittoria in trasferta sul campo del Napoli 2-1, un Napoli che era rientrato parzialmente in partita con il gol di Højlund, poi subito dopo Zvikas trova il gol del vantaggio definitivo del Como, che poi porta la squadra di Fabregas a centrare una vittoria importante. Oggi Fabregas vuole approfittare di un turno, e il Como di un turno che adesso andremo a raccontare, molto intrigante, perché tutte le grandi, togliamo per adesso dalle grandi che avevamo ipotizzato la Fiorentina, che invece ne ha perse 2-2 si incassando ben 7 reti in 2 partite. Però tra le altre grandi che sono rimaste, dall'Inter alla Roma, il Napoli, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e appunto il Como eccetera, ci saranno incroci importanti che possono favorire chi vincerà e possono, diciamo, danneggiare chi invece dovesse non riuscire a fare punteggio, già perché poi ci sarà la sfida di domani tra Inter e Napoli, in particolare nel pomeriggio ore 18, domani sera invece 20:45 Roma-Atalanta, tutto scontri estremamente intriganti che si chiuderanno poi domenica con la sfida tra Juventus e Milan, e poi con molta comodità lunedì ci saranno le sfide tra Cagliari e Lecce, Udinese e Lazio. Occhio alla Lazio, che sta facendo molto bene, ma andrà a far visita a una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto, che appunto è l'Udinese. In più c'è anche la Formula 1, ragazzi, perché insomma oggi le prove libere, c'è il GP di Monza. E allora, quale migliore persona da chiamare nell'editoriale di questo venerdì se non Fabrizio Conciroli? Ciao Fabri, buongiorno.
2: Eccoci qua, ecco. Ciao ragazzi.
1: Intanto dimmi dove ti trovi.
2: Sono di fronte al motorhome della Ferrari, all'interno del paddock. Sono già super esaltato, veramente un privilegio.
1: Raccontami un po' le tue emozioni, quello che stai vedendo, dai, facciamo un po' di...
2: Beh, fantastico ragazzi, cioè nel senso, io sono appassionato folle di Formula 1, e poter camminare all'interno del paddock, vedere tutti questi campioni, rendersi conto anche delle sfaccettature di ognuno di loro, no? Già da come si presentano. Io sono qua dalle 6 della mattina, quindi li ho visti entrare tutti, e vedere, che ne so, un Verstappen che cerca il modo per non farsi neanche notare, evitare i fotografi, vedere invece Leclerc che si dà ai tifosi in una maniera incredibile, si è fermato con tutti, oppure un Hamilton che deve fare la star e quindi entra in macchina, entra da dietro, tutti lo rincorrono, è meraviglioso, è un circo. Ma è un circo fantastico.
1: Poi c'è, ovviamente, a proposito di Grand Prix di Formula 1 all'italiana, ricordiamo che nella Mondiale Piloti in testa c'è il nostro italianissimo Kimi Antonelli a più 59 punti, se non ricordo male, sulla compagna di squadra della Mercedes. Poi c'è Lewis Hamilton, che quest'anno sta facendo vedere cose molto intriganti. Ti aspetti un Gran Premio di grandi emozioni, immagino, al di là di quelle che stai già vivendo adesso.
2: Allora, innanzitutto il nostro grande Antonelli parte purtroppo con la penalità, quindi partirà ultimo. Ieri in conferenza ha spiegato che tenterà comunque l'impresa. Devo dire che io non so come fa a reggere lo schedule, cioè tutto il programma delle attività che deve fare. È stato impressionante ieri seguirlo. Io praticamente l'ho seguito per tutto il giorno, non si è fermato mai, da Pizza Hut all'incontro con i media di qualsiasi paese, tutte le iniziative che fa, cioè ragazzi è veramente un robot. E oggi hanno presentato il casco che indosserà, che è un altro spettacolo, e niente, credo che Antonelli possa davvero vincere questo mondiale. Il problema è che non deve sbagliare nulla, nel senso che lo stanno gestendo, soprattutto anche questa penalità è fatta apposta a Monza, perché è un Gran Premio dove si può sorpassare, però bisogna stare attenti, la McLaren è in grande crescita, la Ferrari porterà un sacco di aggiornamenti proprio qua a Monza, c'è sempre Russell, che però in teoria potrebbe essere un amico di Antonelli, almeno in futuro. Insomma, ragazzi, c'è da divertirsi con la Formula 1, è inutile che vado avanti a parlare. Chi ama la Formula 1 sa che Monza è il tempio della velocità e quindi bisogna esserci.
1: E noi ci saremo, la vivremo con grande emozione, e cercheremo di goderci ogni emozione che arriva dal GP di Monza. Peraltro, come saprai molto bene, che sei anche un grande tifoso della Juventus, nei giorni scorsi iniziativa del club bianconero, quando riprendevano i giocatori che uscivano dal parcheggio e entravano al campo di allenamento, passavano davanti alla Ferrari, alla monoposto, quindi verrà a far vedere, questa è la settimana dedicata al Gran Premio di Monza, tutti con la nostra Ferrari. Insomma, è stato un momento piacevole, devo dire che si stanno muovendo molto bene a livello social, poi ne parleremo per un altro aspetto, ma ti chiedo, visto che venerdì scorso non c'eri, quindi è la prima volta che ti chiedo un giudizio su questo inizio campionato, come stai vedendo questo rush iniziale? Quindi inizialmente si pensava che fossero otto sorelle, poi la Fiorentina è venuta meno, la Roma si è confermata grandissima e probabilmente con il mercato che ha fatto diventa favorita, e te lo chiedo, l'Inter è la solita corazzata, e poi dietro stuzzicano, no, un po' tutte le altre squadre. Detto che la Lazio ha fatto un inizio sorprendente, ma sappiamo che poi fino a un certo punto riuscirà a reggere, ovviamente gliela auguriamo, ma per la Rosa e per la Rosa delle altre squadre diventa complicata, però Juventus, Milan, stanno cominciando a quell'Atalanta che non si ferma, il Como che è andato a sbancare Napoli, con il Napoli che invece sta perdendo qualcosina e forse quella che ha convinto di meno. La tua fotografia di questo inizio stagione prima di andare a presentare il turno di campionato?
2: Allora, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso da Inter e Roma, me l'aspettavo, mi aspettavo anche un inizio così folcloristico e così pieno di gol da parte della Roma, perché ha un Malen veramente di un'altra categoria, è in fiducia, ha un Dybala al fianco che gioca per lui, quindi è la situazione migliore per esaltare le qualità di un attaccante veramente spettacolare. L'Inter è l'Inter, è la squadra assolutamente da battere, non ho dubbi in merito. Sono piacevolmente sorpreso da Milan e Juve, perché al di là dei sei punti mi sembra che il Milan ha un gioco e già è qualcosa, sicuramente ha delle falle soprattutto in difesa, adesso vediamo col reintegro di Tomori, però ha un gioco e quindi devo dire che Amorim per adesso almeno da questo punto di vista è riuscito a mettere qualcosa a posto. E la Juve, allora, al netto delle difficoltà oggettive secondo me della squadra, nel senso che ha troppi momenti in cui non dico che si blocca, però non sa bene come stare in campo, come muoversi, però c'è tanta mentalità, c'è tanta sostanza, mi sembra una squadra che a differenza del recente passato abbia una forza mentale diversa, quindi da questo punto di vista sono contento, perché anche il fatto che non potrai contare su Yıldız e Thuram, qualcuno si deve fare avanti e per adesso vedo gente che non si tira indietro,
1: tipo Nico.
2: Non sono preoccupato da Colomwani, che già dopo due partite c'è qualcuno che lo bolla come un bidone, solite cose che non accetto, come non accetto chi sta rimpiangendo Vlahovic.
1: Bravo.
2: dopo tre gol. Bravo. Contro il Corum, ragazzi, che io pensavo fosse un'azienda di orologi come è Svizzera, invece è una squadra quindi non scherziamo. E invece sono molto preoccupato, perché ho visto un Como che potenzialmente potrebbe lottare per lo scudetto.
1: Guarda, è una squadra che comunque secondo me si sta preparando a fare sorprese clamorose, sta lavorando anche molto bene. Non hai citato naturalmente il Napoli tra le cose positive, perché è quella che ha fatto meno mercato di tutte, bloccata anche lì da paletti UEFA, cessioni che non ci sono eccetera, è arrivato Allegri, che io e te stimiamo tantissimo, ma che oggettivamente possiamo dire forse oggettivamente adesso è rimasto un po' troppo indietro rispetto al cambiamento del calcio italiano.
2: No, quello no, Vin, io non credo, io credo che Napoli si debba assestare, ma non mi sembra una squadra che può puntare a vincere il tricolore,
1: Eppure
2: con
1: come
2: Allegri,
1: struttura e come rosa potrebbe
2: essere. Però non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa. Là davanti, insomma, Højlund è una certezza, poi punto di domanda come attaccante centrale. A centrocampo De Bruyne lo sta usando col contagocce perché lo sa che non è un giocatore da 90 minuti. Cioè, c'è qualcosa che ti fa pensare che il Como sia da prime quattro, ma non da scudetto. E quindi sarà una guerra infinita e soprattutto bellissima, perché se siamo abbastanza sereni su Inter e Roma, e secondo me Como è sulla quarta, ragazzi, c'è Milan, Juve, come si chiama? Fiorentina,
1: Atalanta, cioè, più che la Fiorentina, magari
2: Atalanta, no, ma Fiorentina viene su, la Fiorentina ha una bella squadra,
1: sì.
2: E quindi sai, Inter, Roma e Como sono abbastanza serene. Il Napoli deve stare attento perché la concorrenza è elevatissima, però siamo agli inizi, dare giudizi adesso è avventatissimo, infatti rischio la solita grande figuraccia. Però sull'Inter so che non farò una figuraccia, come ho detto lo scorso anno, l'Inter è uno squadrone. L'Inter ha una collaudata capacità di gestire le partite che a lungo andare farà la differenza. Non ho dubbi. Certo, dipende ovviamente dagli infortuni, perché in qualsiasi stagione ti si rompono Çalhanoğlu, Martinez e Di Marco, è un'altra Inter.
1: Certo.
2: Però sulla carta l'Inter è una squadra bellissima e speciale. Poi hanno inserito, secondo me, giocatori funzionali a quello che serviva a loro. Cioè Jones è un giocatore che sì, ha una certa età, ma è funzionale all'Inter, è l'acerbo inglese, quindi devo dire che da questo punto di vista credo che sarà difficile raggiungere l'Inter.
1: Ti porto in casa Juventus nel dettaglio, così andiamo un po' ad analizzare. Concluso il mercato, intanto ti chiedo se Carnevale ha parlato di sfortuna sulla questione Thuram. Se invece secondo te fossi stato nel giocatore, che a noi risulta che la società gli aveva detto già un po' di tempo prima di valutare l'intervento, ma si è aspettato tanto tutta l'estate e adesso all'improvviso a settembre si sceglie di fare un intervento che lo terrà fermo per 4 mesi. L'avesse fatto a giugno, quando poi si capiva che aveva delle difficoltà già nel finale della scorsa stagione, probabilmente a ottobre sarebbe potuto rientrare. Quindi la grana Thuram come è stata gestita, ti chiedo. E se Sar, intanto, come rinforzo che arriva dal Tottenham, può essere un giocatore che magari te fa sentire meno la mancanza del francese.
2: Allora, ogni giocatore sente il proprio corpo e decide in relazione a quello che sente. Io so che i medici hanno un'influenza fondamentale, ma alla fine il giocatore è quello che ha l'ultima parola, ma come è giusto che sia.
1: Certo.
2: Quindi non ho idea se sia stato un errore attendere oppure no. Onestamente non saprei cosa dire. So invece che Sar è molto utile perché è un classico giocatore che ti dà l'anima, cioè dal punto di vista fisico è un motorino e secondo me serve a Spalletti un giocatore del genere. Poi sai, se stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza, ti dico di no. Se invece è un giocatore che porta un contributo, diciamo così, sostanzioso, allora ti rispondo di sì. Non è un centrocampista della Juve che sogniamo noi, però è utile per la campagna bianconera. C'è un soldato utile, ecco.
1: Un soldato utile che, insomma, può fare, così come soldato utile fino adesso si è rivelato, per esempio, Selic, che mi sembra tra i migliori che dei nuovi acquisti che sono arrivati. Fortemade. Lo conosci, non lo conosci, lo vuoi conoscere?
2: Certo,
1: qual è la tua sensazione?
2: Conosco.
1: Spalletti, cosa Spalletti ha detto? Adesso lo facciamo, lo trasformiamo in finalizzatore. Ecco, cosa ti aspetti del lavoro che verrà fatto su Fortemade e cosa ti aspetti da Fortemade?
2: Beh, innanzitutto devo dire che c'è tanta gente, parlo di colleghi, che forse non ha ben capito di che giocatore stiamo parlando. Nel senso che ipotizzare che possa diventare un centravanti da 20 gol, ragazzi, forse nessuno l'ha visto giocare. Sì, è alto, sì, diciamo che bazzica in area di rigore, perché in realtà esce anche a cercare la palla, perché con i piedi è abbastanza abile, però non è un centravanti, per dire, alla Trezeguet, tanto per intenderci. È un giocatore che va finalizzato, è un giocatore che va inserito in uno schema. Io onestamente non lo vedo prima punta, cioè, capito, da solo con qualcuno che gli dà una mano, quindi non lo so, sono molto preoccupato da quel punto di vista, perché è una scelta che ti fa pensare che forse non avevano alternative, non ne ho idea, però la sensazione ce l'ho sul fatto che probabilmente l'hanno preso perché gli è scappato qualcun altro. Poi attenzione, questo non vuol dire che non possa diventare un giocatore importante per la Juve, però ecco, io non lo vedo uomo da 20 gol stagionali, e il fatto che possa essere trasformato in finalizzatore, sì, tutto è possibile, è successo in passato anche con Totti, no? Però per caratteristiche mi sembra un giocatore diverso, cioè paradossalmente ha delle intuizioni più da regista che da attaccante puro. Poi certo, gli verrà chiesto di far gol, ma se andate a vedere anche la sua carriera, ne ha fatti pochi di gol. Recentemente ne ha fatti praticamente 2 o 3 in una stagione, quindi è un profilo sul quale secondo me hanno azzardato e hanno fatto bene, però non è un attaccante vero, cioè non è un attaccante vero. Se stavano cercando un attaccante vero, per me non l'hanno trovato.
1: E invece ti sposto su Nico Gonzalez e ti chiedo quanto ti ha sorpreso magari il suo atteggiamento, visto che magari lui voleva andare all'Atletico Madrid, voleva che lui arrivasse, quindi molti dicevano adesso viene scocciato, si mette in malattia, sai come... Invece lui è arrivato preciso, puntuale, si è messo a allenare. Spalletti ha intuito che è un giocatore che ha quel famoso ghigno che in tanti nella Juventus non hanno, e quindi ci ha lavorato, e lui ha avuto un impatto nella gara col Parma straordinario. Sappiamo che insomma il problema è la tenuta, la continuità, soprattutto dal punto di vista fisico. Però potrebbe essere l'acquisto in casa da monitorare per quanto riguarda la Juventus. Può fare la differenza.
2: Allora, se uno gioca nella nazionale argentina, non può essere un brocco.
1: Soprattutto se gioca la finale con la nazionale argentina.
2: Appunto, quindi non può essere un brocco. Partiamo da qui. Allora, certo, Nico Gonzalez è un giocatore molto atipico. Non è facile sfruttare al meglio Nico Gonzalez, perché è un giocatore che va un po' a corrente alternata. Però Spalletti è molto bravo a mettere in riga quel tipo di giocatori. Credo che sia stata un'ottima idea tenere Nico Gonzalez, se l'hanno tenuto, non so se non è arrivata l'offerta giusta, però sicuramente è un asset Nico Gonzalez, è perfetto per Spalletti, cioè è il classico giocatore che Spalletti può mettere in riga, ma nel senso buono del termine. Quindi credo che sia veramente un acquisto importante anche, e per me avrà tanto spazio, molto molto spazio all'interno di questa Juve, proprio perché è un giocatore alla Spalletti. Ecco, hai detto bene, bisogna vedere dal punto di vista fisico se non ha ricadute, problemi, guai muscolari, perché quelli l'hanno condizionato parecchio nel corso della stagione.
1: Alej Begovic, ultimo tema che tratto in casa Juventus, è un giocatore che in più di una circostanza Spalletti ha puntualizzato e l'ha voluto Massaro, gli piace Massaro, l'ha cercato Massaro. Da un certo punto di vista tu dici gli vuole dare un merito, dall'altra però mi sembra che continua a dire io non lo volevo. Però è un giocatore che secondo te va sfruttato, e che secondo me soprattutto con l'assenza di Yıldız adesso lo dovresti cominciare a lanciare seriamente.
2: Allora, parliamo di un ragazzo giovanissimo, cioè quando la Juve l'ha preso io sono rimasto sorpreso, perché pensavo andasse in altri campionati, nella Premier, nella Liga. Godiamocelo, non ci sono, io non alzerei le aspettative. Vediamo cosa riesce a fare, vediamo come gestisce il fatto di giocare meno rispetto al recente passato, però è un diamante grezzo dal mio punto di vista. Ecco, bisogna vedere nel tempo se non scopriamo che è un diamante falso o davvero è qualcosa di speciale. Io ci andrei piano, con calma, sì, la penso come te, dovrebbe giocare adesso che non c'è Yıldız, però Spalletti ha bisogno anche di giocatori già pronti. Cioè, capisci che un Nico Gonzalez ti dà molte più garanzie di un Alej Begovic, ma è normale. Ma ci sono talmente tante partite all'orizzonte che ci sarà modo e tempo di vedere anche lui. Deve essere bravo a sfruttare quei momenti, e lì vediamo se è un giocatore che ha un futuro oppure no.
1: E questo per quanto riguarda insomma la Juventus. Ti voglio riportare in casa Inter. Perché tu hai parlato giustamente di corazzata, hai parlato giustamente di squadra che parte strafavorita, eccetera, però poi c'è stato questo fulmine a ciel sereno che per qualcuno non lo era, per qualcun altro sì, l'addio di Piero Ausilio. Che traccia ti lascia questo addio così improvviso?
2: Guarda, ti trasferisco un po' di rumors che mi sono arrivati, che ovviamente non sono ufficiali ma ufficiosi.
1: Certo.
2: Io credo che sia stata una naturale conclusione di un rapporto, credo, così mi hanno detto, una naturale conclusione di un rapporto. Probabilmente lui si aspettava qualcosa in più,
1: sì, sì.
2: E l'Inter dal suo punto di vista diceva: sei qua da tanti anni, sai come funziona e questo è quanto possiamo mettere sul piatto. Come in tante trattative non si sono trovati e ognuno è andato sulla sua strada, ma con molta serenità, tant'è che hanno preso, diciamo così, il figlioccio
1: di
2: Ausilio come successore. No, mi sono fermato un attimo perché è passato Leclerc, che è sempre un momento un po' particolare.
1: Ti sono tremate le gambe.
2: No, ma perché poi è vero, guarda, io non lo so che cos'ha questo ragazzo, un piccolo inciso, però anche adesso, cioè sta per iniziare le prove libere e si ferma con un ragazzino disabile a fare la foto. Ragazzo, ragazzi, non è scontato.
1: No,
2: eh?
1: No, per niente.
2: Non è scontato, cioè è diverso quel ragazzo qua. Per quello che gli auguro di vincere un mondiale, perché anche umanamente se lo merita.
1: Sì.
2: Detto questo, torniamo all'Inter e... secondo me Ausilio ha fatto anche un altro ragionamento. Ormai il mercato non è solo italiano, è internazionale. Vuoi che uno come Ausilio non trovi una società pronta, non dico ricoprirlo d'oro, ma dargli tanto potere per rimettersi in gioco e affidarsi a lui? Secondo me sì. Dopo 28 anni ci sta che uno dica: sai cos'è? Provo qualcosa di diverso. Quindi non ci vedo nessun problema.
1: Quanto
2: io non vedo
1: l'Inter?
2: Non molto. Non molto, proprio per quello che ti dicevo, che Baccin dal mio punto di vista è strapronto.
1: La continuità.
2: È strapronto, ragazzi. Quindi, certo, magari non ha gli agganci che aveva Ausilio. Però, ragazzi, ricordiamoci che in ufficio c'è un certo Marotta. Quindi, se hai un problema, vai da Marotta. Quindi, no, l'Inter non perde particolarmente. Ma, attenzione, questo non vuol dire che Ausilio sia... come si può dire, scarso, no, è proprio perché sono stati bravi a far crescere il suo erede e a un certo punto, per questioni secondo me prettamente economiche, hanno deciso di fare questo passo, ma non c'è nessuna dietrologia,
1: diciamo.
2: No,
1: giochiamo in anticipo insieme questo turno di campionato, dai, che sarà molto intrigante e che ci sono veramente tanti incroci pericolosi, diciamo così. Allora, detto che il Genoa si è molto indebolito, no, dal mercato, De Rossi farà sicuramente un gran lavoro, adesso deve fare un miracolo, quindi stasera Genoa Como, dai poche speranze a De Rossi per bloccare il Como?
2: Sì, credo di sì, perché come dicevamo poc'anzi, mi sembra un Como che viaggia a una velocità diversa, cioè io non lo so se hai visto entrambe le partite, però dal punto di vista fisico è una squadra veramente già pronta, che poi uno si chiede, non è forse un po' presto? Non lo so, però credo che ci sia tanta abilità da parte di Fabregas di mettere insieme un gruppo di giocatori che vanno tutti alla stessa velocità. E non succede quasi mai in una squadra. C'è sempre qualcuno che, sai come si diceva, no? Che Furino correva per Platini. Ecco, invece il Como corrono tutti alla stessa velocità, quindi ha strafavorito il Como.
1: Strafavorito il Como. Domani io ci metto anche tra le gare interessanti, perché sono due squadre che già non possono più sbagliare, Fiorentina-Torino, che hanno deluso, perché anche il Torino con Abate, insomma, doveva cercare di avere già uno slancio in più, poi qualcosa l'ha sistemata, ha preso Mandragora per esempio dalla Fiorentina, e la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, ma serie, soprattutto contro il Frosinone in casa nel giorno della festa del centenario, e questo ha lasciato un po' sotto shock tutto l'ambiente. Fiorentina-Torino, che partita ti aspetti?
2: Allora, la Fiorentina si è giocata i 2 bonus, non può giocarsi il terzo, nel senso che non solo deve vincere, ma deve convincere, perché sono state 2 batoste importanti. Ci sta a perdere, però quando prendi 7 gol e ne fai 0, c'è qualcosa che non va. Quindi io penso che alla fine Grosso sia un grande allenatore, però purtroppo nel calcio italiano soprattutto viene giudicato per i risultati, quindi non può assolutamente sbagliare. È vero che anche il Torino è in una situazione un po' particolare, perché c'era entusiasmo e quell'entusiasmo sta andando via. Quindi, diciamo che un pareggio farebbe scontente entrambe. Quindi, in questo caso non puoi dire, dai, puntiamo al pareggio, almeno smuoviamo la classifica.
1: Due feriti e nessun morto, non si può fare questo discorso.
2: Non si può fare.
1: Sarebbero due morti, sono d'accordo con te. Partitone delle 18:30, delle 18, pardon, Inter-Napoli. Il Napoli neanche può sbagliare più, perché se dovesse perdere con l'Inter, siamo alla terza giornata, per carità, ma sarebbe già a meno 7 al netto dello scontro diretto. E già l'Inter metterebbe comunque una distanza importante da quella che può essere una rivale per lo scudetto. Ma l'Inter si può fidare del Napoli di Allegri?
2: L'Inter, se gioca come sa, per il Napoli diventa durissima. Cioè l'Inter sa che cosa fare e soprattutto ha tante risorse. Quindi non lo so, vedo molto favorita l'Inter, proprio per questa capacità di saper gestire le partite. Però Allegri è anche uno che sa inventarsi il modo di vincere a San Siro, cioè,
1: e sono d'accordo.
2: Campo che conosce bene, sa che una vittoria contro l'Inter lo riporterebbe in auge a Napoli, quindi è una partita da seguire con grande attenzione, però strafavorita anche qua l'Inter.
1: Quanto perde il Napoli senza McTominay per questo problema serio che poi speriamo venga risolto in tutti i sensi e che comunque possa avere anche l'abilitazione a giocare in Serie A, dove sai che sono molto severi sui controlli cardiaci?
2: Beh, direi che McTominay è proprio il classico giocatore che non vuoi mai perdere, cioè non la vuoi mai perdere, quindi sai, credo che sia il giocatore chiave per questo Napoli, e la sensazione è che non averlo cambi gli equilibri della squadra. Vediamo cosa si inventerà Allegri. Certo è che perdere McTominay adesso è la cosa peggiore che gli potesse capitare.
1: Tra l'altro, Fabri, chiaramente c'è da dire che il Napoli poi affronterà l'Inter, ma con un pensiero all'Arsenal, è la prima in Champions League in casa con l'Arsenal, è un'altra partita da giocare con molta attenzione, che è molto rischiosa e scivolosa. Cioè è difficile, ma bisogna evitare quasi di fare figuracce, ecco, perché l'Arsenal è una squadra che ti può far veramente tanto male.
2: D'altronde, se giochi la Champions League, sai che ti capitano queste partite. La sfortuna del Napoli è che si è preso come Inter e Arsenal di fila. Quindi, però sei in Napoli, cioè, quindi te lo devi aspettare. Vediamo come ne esce, è un tritico pesante, pesante, perché
1: subito
2: comunque, sai, poi con l'Arsenal parliamo di una squadra che, insomma, non dico che rasenta la perfezione, ma quasi, quindi sarà difficilissimo, ma è bello così, cioè io penso che i tifosi del Napoli siano contenti di questo tipo di sfide. Certo, se le perdi tutte e tre malamente, insomma, il calendario ti è andato un po' di traverso,
1: direi
2: di sicuro.
1: Sì, direi di sì. Allora, abbiamo finito il tempo, quindi ti faccio fare un rapidissimo 1x2. Roma-Atalanta delle 20:45.
2: 2-0 per la Roma.
1: 2-0 per la Roma, attenzione. Juventus-Milan di domenica sera.
2: 1-1, vantaggio della Juve, ma poi il Milan trova il modo di recuperare nel secondo tempo mettendo dentro i giocatori giusti.
1: Attenzione, quindi insomma sarebbe un turno favorevolissimo alla Roma e all'Inter se così fosse.
2: Ma io non ne becco una, bene.
1: Lo so, lo dici apposta, perciò. Senti, ultimissimissima considerazione, ti ha stupito l'inizio di stagione della Lazio?
2: Ah sì, per certi versi sì, ma sono felicissimo per Gattuso, perché ci voleva, dai. Certo, due partite non sono nulla, però anche mentalmente, dopo tutti gli schiaffi che ha preso, iniziare così, secondo me, è felice. Il cuore suo è molto felice.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli. Ciao Fabri. Grande
2: a voi.
1: Abbraccio.
2: Ciao.
1: Finisce qui lo spazio editoriale. Tra poco Rotocalcio direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios. Risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno in

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV incentrato sulla Serie A. Partiamo subito da Inter e Napoli, big match di giornata con i nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% dato al Napoli, con l'ex al 27%. Nell'altra partita Fiorentina favorita col suo 53% rispetto al 20% dato al Torino, con l'ex al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica

rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Paura, eh?
1: Paura anche a mia regia. Ivan, poi c'è Andreone, puoi andare da Ivan, che è pronto e che ci aspetta. Andiamo a leggere però quest'ultim'ora. Più che ultim'ora, un aggiornamento sulla questione McTominay. In casa Napoli c'è grande attenzione per la situazione di Scott McTominay, giocatore che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia benigna emersa in questo periodo, un intervento su cui c'è attenzione ma non preoccupazione con lo scozzese, che avrà poi quasi un mese di tempo per recuperare prima di tornare in campo. Almeno questo è quello che spera il Napoli subito dopo la sosta. Una volta sistemata la questione, il Napoli, l'entourage del giocatore, lo scrive anche il Mattino, inizieranno a cercare il momento buono per parlare del prolungamento del contratto, una trattativa che era già partita ma che non ha mai visto fin qui passi decisivi, col Napoli che però ha tutta l'intenzione di evitare un nuovo caso Kvaratskhelia. Attualmente l'accordo di McTominay in scadenza nel 2028, col Napoli che per prolungare sembra anche disposto ad alzare lo stipendio dagli attuali 4 milioni circa alle cifre di Kevin De Bruyne, ovvero 6 milioni a stagione. Abbiamo Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Ce l'avete, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, allora, noi aspettavamo il tuo editoriale, eh? Quindi l'abbiamo letto, nel caso che sì, tutte le incomprensioni della Juve, e quindi siamo andati a vedere un pochettino tutto quello che hai scritto. Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile, riferendoti alle parole di Spalletti. Intanto te la faccio commentare questa frase di Spalletti, sei d'accordo con lui?
3: Ma sì, penso che poi sia sempre esistito in realtà il mercato possibile e non quello perfetto, perché comunque non sempre riesci a raggiungere quello che vuoi. Bisogna capire se il tema vero è capire se il mercato possibile ti soddisfa o ti trovi d'accordo, ti trovi in sintonia. Lo diciamo un po' ieri, Enzo, senza parlare di rotture, di casi, di litigi, cioè non stiamo andando a dire quello, vorrei che almeno io non lo dico, vorrei che fosse chiaro, non è che rompono Carnevale e Spalletti, però nel mercato della Juve secondo me si vedono tanti momenti in cui non è che ci sia proprio tutta questa sintonia, nel senso di vederla allo stesso modo, comunque
1: visione di complessiva, diciamo, non condivisa.
3: Sì, diciamo che ci sono delle idee diverse, ci sono state su tanti, che poi magari ti può anche arricchire questa cosa.
1: Certo che sì.
3: Lo vediamo, però comunque sai, il portiere è arrivato, Vicario è un ottimo portiere, però era un po' era la terza o la quarta scelta della Juve concretamente, dopo come fatti, non vuol dire è un portiere di quarto livello, però ne hanno valutati almeno due, forse anche tre.
1: Ragazzi, voglio fare una domanda a tal proposito, ma
3: sì,
1: ti occupi di mercato da tanto tempo, ve ne occupate eccetera, a livello, diciamo, se volessimo dire come qual è la regola, ecco, è la società che deve fare il mercato per l'allenatore e l'allenatore deve allenare quella squadra, magari può fare una richiesta, ti posso accontentare oppure no, magari sulle caratteristiche e non sul nome, o la società è quella che deve accontentare l'allenatore, che questo mi sembra essere un po' il pensiero di Spalletti quando disse il bravo allenatore è quello che si fa a comprare i giocatori. Qual è la regola da questo punto di vista?
3: Ah, sai, allora, tendenzialmente è la società che decide, che soprattutto per come funziona in Italia, perché poi per esempio in Inghilterra funziona in maniera molto diversa, la figura del direttore sportivo fondamentalmente non esiste, lo stanno iniziando ad usare da qualche anno, ma diciamo culturalmente non è così forte quantomeno rispetto all'allenatore. Per come siamo abituati in Italia, tendenzialmente è la società che decide i giocatori da andare a prendere e poi li mette a disposizione dell'allenatore, che da quei giocatori deve tirare fuori il massimo. Poi dipende da una serie di fattori, cioè dipende dai rapporti che ci sono, anche nel senso di, passano il termine, rapporti di forza, cioè un allenatore che è in un club da molti anni o che ha una certa carriera, è un direttore sportivo appena arrivato o un po' più giovane, magari diciamo l'allenatore prende un po' piede. Poi dipende, secondo me quella regola vale, cioè la società decide, però si confronta, cioè non è che l'allenatore dice voglio Tizio Caio e Sempronio, però l'allenatore dice: voglio un difensore con queste caratteristiche, un centrocampista con queste caratteristiche, un attaccante con queste caratteristiche. Poi fate voi chi sono i nomi concreti. Cioè, per la regola è quella. Poi per avere un progetto che funzioni
1: ci deve essere condivisione.
3: Ci insegna che quantomeno ci deve essere convinzione comune, cioè andare a prendere un allenatore, un giocatore che non gli piace o che non vuole, e non sto dicendo che l'ha fatto la Juventus, però rischi che la cosa non funzioni, possa non funzionare, perché poi è vero che l'allenatore deve allenare quelli che gli prende la società, però è negli interessi della società dargli quelli che poi lui riesca a valorizzare per il tipo di calcio che ha in mente, per il tipo di giocatori che ha in mente, per tutta una serie di fattori. Quindi la regola aurea è che vadano di d'amore d'accordo, che prendano, che puntino su un profilo e siano convinti di andare in quel profilo. La Juve non sempre l'ha fatto, cioè nel senso, su tanti nomi, Spalletti con un centravanti fisico, alla fine è arrivato Voltemade, però vediamo se è quello giusto. Può essere a centrocampo, non è sicuramente, poi Sar sarà bravissimo, ma sicuramente non è il giocatore che voleva come leadership, come carisma che voleva Spalletti. Beh, ci sono una serie di casi in cui un pochino è venuta meno quell'idea di fare le cose sulla stessa frequenza, ecco. Che non toglie che magari poi le cose possono andare bene, perché l'allenatore si trova a guidare un giocatore che magari non voleva, non conosceva, e scopre di poterlo valorizzare meglio di uno che invece magari voleva.
1: Invece ti faccio un'altra domanda. Allora, innanzitutto volevo portarti sulla vicenda McTominay. Stavo leggendo appunto anche le indiscrezioni che arrivavano dal Mattino di Napoli, del fatto che comunque dopo l'intervento ci si siederà per parlare e rinnovare. Addirittura prende 4, veramente uno stipendio bassissimo per quella che è la qualità del giocatore, quindi immagino che sicuramente va risistemato e ricalibrato il suo ingaggio. Ma ti chiedo, è un rinnovo, adesso non ricordo quanti anni di contratto ha McTominay, volto anche ad avere una eventuale diciamo potere contrattuale qualora si fosse costretti a doverlo cedere? Ma ovviamente non sto dicendo niente, cioè il giocatore adesso farà l'intervento in giornata, recupererà, tra un mese avrà l'abilitazione a poter giocare al campionato di Serie A, però sai, quell'1% che magari il problema diventa un problema che in Italia un po' ti bloccano, e tu là poi sei costretto eventualmente a cedere il giocatore, quindi è una cosa che tutela il Napoli da questo punto di vista, o il Napoli vuole dare anche al giocatore il massimo appoggio e dire: guarda, non solo tornerai, ma deve essere il nostro obiettivo e non fare la fine di Kvaratskhelia?
3: Allora, McTominay ad oggi è un contratto fino al 2028, a cifre un po' basse rispetto a quello che poi è il valore che ha dimostrato nel campionato italiano. Cifre in realtà in linea con quello che era il valore quando è arrivato, perché McTominay è arrivato da giocatore titolare, in realtà è sempre stato titolare nel Manchester United, però in Premier League non era uno che ti spaccava le partite, oggettivamente era un gregario fondamentalmente del Manchester United, seppur sempre titolare comunque. È un il rinnovo di cui discuteranno, che se e quando arriverà avrà ovviamente anche quella funzione, cioè sempre di nuovo anche la funzione di tutelarsi da eventuali problematiche, da eventuali cessioni, da eventuali voci di mercato, da qualsiasi cosa, serve a tutelare entrambe le parti. Avrà, se e quando arriverà, soprattutto la funzione, diciamo, secondo me, di riconoscere a McTominay il suo attuale valore, perché poi ovviamente non abbiamo competenze specifiche, però per come ci è stato raccontato, per quello che ci è stato detto e anche per i precedenti, diciamo che credo che quell'1% forse sia ancora più basso, quindi secondo me quello non sarà un problema futuro per McTominay. Okay. Le voci di mercato in futuro potrebbero magari anche esserlo, fermo restando che parliamo, ripeto, di un ottimo giocatore, quindi non lo dico sminuendone il valore, ma parliamo comunque di un calciatore di quasi 30 anni, li farà a dicembre 30 anni, che in Premier League conoscono bene e cioè sanno cosa può dare in Premier League. Poi magari in Italia è un po' cresciuto, però Premier League l'hanno vissuto per una decina d'anni, quindi lo conoscono. Cioè non è un, secondo me il riferimento a Kvaratskhelia è giusto nelle nella questione non dare a scadenza, non rischiare il braccio di ferro. Poi secondo me non è un giocatore da, per cui fra l'anno prossimo arriva il grande club inglese che ti mette sul piatto 70-80 milioni di euro, perché è un trentenne che in Inghilterra ha fatto sempre bene ma mai benissimo, è una star, è diventato dominante in Serie A, ma non credo che sia un giocatore su cui le big di Premier poi vanno a fare impazzite. Sì, cioè il trend è quello, comprano a cifre molto alte ragazzi di 20 anni ormai, su un trentenne possono portare offerte a 40 milioni di euro, che, per carità, non sono nemmeno da scartare, però non parliamo di, diciamo, il nome della prima pagina del mercato inglese, nonostante sia un ottimo giocatore, non vuol, ripeto.
1: No, certo, questo non è indubbio. Facciamo un giochino, Ivan, sei pronto?
3: Sì.
1: Giochino sempre. Che riguarda il mercato, allora, però lo facciamo in questo senso, ieri abbiamo dato i voti, adesso invece vediamo chi può cambiare passo. Allora, oggi c'è Genoa-Como. Il mercato quanto ha danneggiato il Genoa, quanto ha fatto diventare, ha rinforzato ancora di più il Como e quanto sbilancia questa partita?
3: Sbilancia secondo me parecchio, il mercato ha sicuramente rinforzato il Como, tanto, perché dei punti su cui poter migliorare in molti casi l'ha fatto, ha aumentato le soluzioni in attacco, ha preso un centravanti forte come Ken, ha preso un'alternativa a Butes molto valida alla fine, si è rinforzato in varie direzioni, ha preso un altro centravanti italiano forte, ha preso, cioè, si è rinforzato secondo me tanto il Como. Il Genoa non è che si sia indebolito, il Genoa secondo me è più o meno rimasto lì. Vediamo come ha sostituito Norton Caffi, perché comunque ha perso un giocatore abbastanza importante in quel settore del campo. Eka Torreira, ci sono le due principali cessioni, no, anche Malinowski volendo, sono giocatori importanti, però secondo me è rimasto più o meno su quel livello, onestamente. Penso anche dei giocatori importanti, quindi Genoa per me è rimasto lì, il Como si è rinforzato molto.
1: Invece, Fiorentina-Torino, cosa dice il mercato, anche quello dell'ultima giornata? Poi credo che ci sia proprio il passaggio di Mandragora, non me lo ricordo, non so se me lo sono perso oppure è confermato, sì, di Mandragora a Torino proprio, quindi sarà l'ex di turno. E sì, quanto, chi è che può avvantaggiarsi di più dal mercato concluso? Perché sembra un paradosso, la Fiorentina ha fatto un super mercato, però abbiamo visto anche che l'impatto per adesso non è stato il migliore. Il Torino ha bisogno di cominciare a far punti e si è sistemata nell'ultima giornata di mercato. Quanto sposta quest'ultima giornata di mercato per Fiorentina e Torino? Come la vedi questa partita?
3: La Fiorentina ha alzato il tasso dell'incertezza, nel senso che la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato ha preso un attacco tutto nuovo, poi magari non titolare, però diciamo volendo la Fiorentina con Gnonto, Beto e Gonçalves ha preso un presente attacco praticamente, ha cambiato tantissimo la Fiorentina, il dubbio è proprio che abbia cambiato troppo, perché poi devi far entrare i giocatori nei meccanismi, è partita oggettivamente malissimo, è una squadra molto difficile da decifrare secondo me, quindi in questo caso è quasi un all-in, che, cioè sai, all-in puoi perdere tutto o vincere tutto, perché ha veramente sconquassato la Fiorentina da tanti punti di vista, anche con giocatori molto interessanti. Secondo me va sospeso il giudizio. Il Toro si è un po' sistemato, poi dipende, sai che c'è chi lo legge sempre con mercati da 8, però diciamo non andando per forza in quella direzione, ha preso dei giocatori interessanti, cioè in difesa ha preso Comuzzo, ha preso un portiere nuovo, ha fatto tutto molto tardi secondo me il Torino, e questo è un problema, però diciamo che è meno ambizioso, cioè il Toro ha tenuto lì la squadra. È un'altra mezza incognita per me, perché comunque cioè, non è che viene da anni sempre migliori, viene da anni di galleggiamento, e ha preso giocatori per rimanere in galleggiamento in una piazza che è palesemente scontenta, quindi è una bella incognita. Diciamo che il mercato al Toro ha dato un po' qualcosina in più, secondo me. Alla Fiorentina può aver dato tutto, cioè può aver dato tantissimo in più, o aver tolto quelle poche certezze che c'erano, perché è veramente un mercato che, secondo me, il mercato della Fiorentina o gli dai 4 o gli dai 7, perché o promuovi totalmente quello che ha fatto Paratici dicendo ci crediamo, oppure dici ma come ti viene in mente di cambiare mezza squadra?
1: Inter-Napoli. Qua il mercato parla chiaro, no?
3: Si è rinforzato.
1: Napoli non l'ha fatto praticamente, resta con quelle che aveva, ha perso McTominay, quindi qui insomma c'è poco da fare il giochino. L'Inter favorita sul Napoli, l'unica variante è Allegri, che comunque all'Inter gli ha sempre volentieri fatto male.
3: No, ma cioè, sul campo è una partita potenzialmente aperta, cioè nel senso è una partita che può dare da 1x2, come si diceva quando eravamo un po' più giovani. Sul mercato non, e su quello che il mercato può aver dato alle due squadre non c'è nemmeno da parlare, cioè è il mercato più coerente della Serie A, nel senso che l'Inter è quella che ha preso quello che serviva, poi bene, male, però diciamo è stato molto, cioè il mercato di quelli che gli dai 7, perché dice ha fatto quello che doveva fare e si è un po' rinforzata partendo da una base molto forte contro il mercato peggiore della Serie A, quindi se facciamo il bilancio del mercato non c'è veramente storia. Poi sul campo è tutto un altro discorso, ovviamente.
1: Roma-Atalanta, questa sì che insomma è stata, può essere in qualche modo girata anche dal mercato questa partita, ovviamente la Roma super avvantaggiata, però sai, l'Atalanta che ha preso poi Rove nel finale, che si è rinforzata, ha perso Anor per carità, però qualche colpicino l'ha fatta anche l'Atalanta, che sì, per esempio, come la vedi?
3: Sì, no, sul mercato allora, se fosse
1: la prima vera prova per la Roma, alla terza giornata ovviamente
3: è la prima prova ad alto livello per la Roma, anche se la Roma per quello che ci ha fatto vedere fa impressione,
1: certo.
3: Se la giochiamo sul mercato vince l'Atalanta per me, cioè nel senso per me l'Atalanta e il Como hanno fatto le due sessioni migliori in Serie A. La Roma parte, diciamo, la Roma ha fatto un ottimo mercato, manca un esterno offensivo perché l'hanno cercato molto a lungo e non l'hanno portato a casa. Il fatto che lo cercassero vuol dire che almeno secondo Gasperini serviva, però il mercato comunque ampiamente promosso. Diciamo che poi la Roma partiva da una base più forte dell'Atalanta, quindi il mercato ha un po' accorciato le distanze in un contesto in cui comunque la Roma è davanti, e sarà divertente vedere Gasperini contro Sarri, non più nel derby laziale ma in un contesto in cui Sarri ha avuto comunque i giocatori che voleva e ha fatto mercato, perché ricordiamo l'anno scorso Sarri ha vissuto una stagione senza fare mercato.
1: Questo sì, però insomma poi alla fine veramente bisogna capire un pochettino l'impatto. Poi c'è da dire invece la qualità della Roma nasce anche da quelli che già ci sono e dal lavoro di Gasperini, che adesso si comincia a vedere. Ti sto per salutare, anzi ti saluto al volo, ma voglio arrivare a Juventus-Milan. Come cambia il mercato in questa sfida? Possiamo dire che intanto lo cambia dandoci la percezione che non saranno due gare, una gara noiosa come le ultime due?
3: Ma speriamo vivamente.
1: Speriamo, perché veramente hanno toccato il fondo l'anno scorso.
3: Non ci vuole molto. Allora sì, come cambia il mercato? Il mercato del Milan è più facile da apprezzare, perché comunque ci ha portato alcuni degli acquisti più costosi, ha cambiato molto il volto della squadra, ha proposto un'idea diversa, e poi può piacere o non piacere, nel mercato del Milan ci vedi una linea chiara, cioè andiamo in quella direzione. Poi
1: funzioni o non funzioni, però andiamo in quella
3: direzione. Funzioni o non funzioni lo vediamo sul campo, però sono andati in quella direzione. Giovani, calciatori stranieri, calciatori costosi, calciatori da rilanciare. La Juve la direzione non ce l'ha, cioè la Juve ha fatto il mercato che poteva fare, tornando alle parole di apertura di Spalletti. Ha fatto il mercato possibile che poteva fare, andando molto a zigzag, perché volevi un portiere, ne hai preso un altro, volevi un centravanti, ne hai preso un altro, volevi un centrocampista, ne hai preso un altro, avevi chiuso un difensore che l'allenatore non voleva e ne hai preso un altro, quindi è stato tutto a zigzag il mercato della Juve. Poi come il campo regna, e quindi se tu devi andare da un punto A a un punto B, a volte la strada dritta, cioè quella del Milan, è quella giusta, a volte quella zigzag è quella più rapida. Lo vediamo, lo vedremo in una partita che spero, sono d'accordo con te, sarà un po' più divertente delle ultime, perché altrimenti, cioè, dobbiamo anche tornare a vedere partite divertenti in Serie A,
1: se no, altro che Simonelli che dice saremo diventati meno attraenti, però formiamo giovani, sì, per gli altri. Non mi sembra che questo sia una nota di merito, voglio dire, che insomma dovevamo essere il campionato più bello, più attraente, la gente viene da noi, adesso non vengono da noi, ma noi siamo bravi perché tiriamo fuori i talenti che poi si comprano gli altri. Vabbè, noi speriamo
3: di tornare. L'unica cosa vera di quel discorso, secondo me, è che la Serie A è resta aperto, cioè la cosa bella della Serie A è che è un campionato che non sa chi vince,
1: sì,
3: perché sono sette anni che non vincono le squadre diverse.
1: Però è vera anche una cosa, Ivan, non so se sei d'accordo con me, non è che sono sette anni che è bello, che non si sa chi vince perché sono tutte forti, ma perché si fa la gara a chi perde più punti, sostanzialmente.
3: Ah, sì.
1: E quindi
3: sì,
1: diciamo, tu dici vabbè, c'è l'Arsenal, c'è il City, si è inserita anche l'Aston Villa, che ne so, c'è lo United che è tornato. Noi qua abbiamo le squadre, veramente l'anno scorso in particolare faceva una gara a chi perdeva più punti, due anni fa non ne parliamo proprio, il famoso campionato alla Ciapa, no, che abbiamo detto, quindi insomma va detto anche questo.
3: Sì, diciamo che di questi ne hai vissuti due proprio Ciapa, no, cioè Pioli e Conte, fondamentalmente.
1: E Conte, bravissimo. Spalletti lo distrusse il campionato, quello col Napoli.
3: Spalletti lo distrusse, Conte Inter più o meno, diciamo, lo fece suo, Inzaghi Inter tutto sommato anche. L'anno scorso è un mix, perché un po', cioè, non aveva nessuna rivale, però l'Inter, il suo percorso alla fine,
1: sì,
3: diciamo, è stato abbastanza
1: regolare,
3: convincente.
1: Sì. Cioè, l'anno scorso ci esaltavamo solo per le prime quattro posizioni, che sono rimaste fino all'ultimo indecise, poi per il resto insomma era abbastanza chiaro. Ivan, un grande abbraccio, grazie mille, alla settimana prossima. Ivan Cardia,
3: a te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, ma rientro Raffaele Garinella tra poco.
2: Un saluto dalla redazione.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
2: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
4: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: La cronaca: due persone sono morte in un l'esplosione è avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
4: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
2: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso, che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: E come sempre al venerdì sono contento di riabbracciare il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Grande Raff, allora io ti chiedo adesso, visto che non te l'ho chiesto nei giorni scorsi, visto che nel frattempo c'è stata anche la chiusura del mercato, di delle prime 7-8 ridarmi un po' di voti sparpagliati qua e là delle prime 7-8.
1: Allora guarda, io non è che sono poi molto generoso con i voti, devo essere
0: lo so,
1: onesto.
0: Te lo chiedo. Abbassiamo la media.
1: Abbassiamo la media. All'Inter do un 8 perché secondo me ha rinforzato la squadra dove serviva in difesa con gli addivi Acerbi e De Frey, rimpolpato il reparto con Pavard che è rientrato e secondo me è rientrato anche molto bene, e con John Stones in porta, poi uscito Sommer, hanno preso un portiere di sicuro affidamento come Provedel, che quindi secondo me giocherà molte più partite rispetto a quelle che ha giocato Martinez lo scorso anno,
0: che mi sta piacendo molto, ti dico la verità, anche nelle
1: sì, lui nelle uscite è bravo, lui deve solo migliorare un po' nel gioco con i piedi, poi per il resto anche nelle uscite alte conferisce sicurezza al reparto. A centrocampo l'addio di Dumfries è stato secondo me riempito con l'acquisto di Spence, che naturalmente deve entrare in condizione perché viene da un mondiale, da un infortunio che sta smaltendo. Poi c'è Curtis Jones, che è un centrocampista che in rosa in qualche modo prende il posto di Frattesi, ed è un giocatore che però ha caratteristiche completamente diverse da Frattesi per quello che serve. È arrivato Stankovic, che può studiare all'ombra di due registi bravi come Çalhanoğlu e Zielinski, all'occorrenza anche Sucic, e quindi diciamo che forse mancava un attaccante in più, però alla fine servono anche gli equilibri, quindi diciamo che vanno mantenuti per tutelare anche l'armonia di spogliatoio, e va bene, do un bell'otto. Al Napoli fino a questo momento francamente do un 5,5 perché
0: è stato alto, perché in genere hanno dato 4.
1: Ecco, le do un 5,5 perché secondo me la squadra del Napoli è abbastanza completa nell'11 titolare, anche quella vista contro il Como. Mi dispiace, tra l'altro faccio gli auguri di pronta guarigione a McTominay affinché possa tornare quanto prima in campo, però ecco, tolto Højlund, venduto Lukaku, tu fai fatica, poi hai Luca, devi sperare che Luca in qualche modo faccia il suo e lo faccia bene, perché hai tanti esterni, penso a Neres, penso ad Alisson Santos, però insomma adesso vediamo Vergara come sostituirà l'ottimo McTominay. Al Como do un 8 perché la squadra mi piace, è una squadra che può affrontare bene il doppio impegno, è chiaro che da un punto di vista di quella che poi è la maturità che richiede la Champions League bisognerà che tutti facciano un passo in avanti. Però insomma ha dei giocatori che in qualche modo la Champions la conoscono, penso soprattutto a Giovanni in difesa, poi i giovani Nico Paz, Diaba, Turina, lo stesso Moise Kean in qualche modo cresceranno con un allenatore importante come Cesc Fabregas. Alla Roma do 8,5 perché è una squadra che si è rinforzata benissimo, Malen continua a segnare, poi non si è privata di quelli che erano i pezzi pregiati del mercato, penso a Wesley, Manu Koné, Mancini, quindi ha mantenuto l'ossatura, ha delle ottime alternative in panchina, sono arrivati uomini fedelissimi di Gasperini come Deron, lo stesso Pisilli è un giocatore che sta crescendo, poi abbiamo comunque Molina che è un altro esterno che con Lulli sera giocherà, Mora è un calciatore che può alternarsi a Sule che non è stato venduto, e comunque un calciatore che quando è in forma ha pochi rivali, c'è Dybala, insomma questo. La Juventus do un 7,5 perché il problema della Juventus secondo me è a centrocampo, adesso vedremo Sarri, però è un giocatore insomma dalle caratteristiche che andranno a colmare il vuoto un po' lasciato da Kevin Turan. È chiaro che alla Juventus servirà un regista di qualità, molto dipenderà da Douglas Luiz. Poi per quanto riguarda il reparto offensivo anche lì c'è una grande incognita. Chiudo con la Lazio, devo dirti che la Lazio fino a questo momento in campionato ha fatto bene, è stata abbastanza pragmatica, se Gattuso riuscirà a recuperare Tavares, che è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha spinta, ma deve essere un po' più concentrato, potrà in qualche modo avere una buona corsia mancina, perché sia Taylor che Zaccagni fanno un ottimo lavoro nella fase di non possesso. È arrivato Frattesi finalmente in una squadra, in un contesto che mette a suo agio quelle che sono poi le sue caratteristiche, che nell'Inter in un 3-5-2 purtroppo non potevano brillare. È stato preso Pinamonti, è stato venduto Burabadia che purtroppo non si è mai integrato, insomma ha un buon organico per fare quella singola competizione che deve fare la Lazio.
0: Devo dire che ha trovato la sua dimensione,
1: Sì,
0: Frattesi.
1: chiudo con il Milan, Enzo. Il Milan secondo me è una grandissima incognita perché è vero, finora la squadra è a punteggio pieno, però in difesa Ghila è l'unico che mi convince, né De Winter né Pavlovic mi convincono, non capisco perché Gabbia sia in panchina. Bisogna vedere quanto reggerà Modric a centrocampo, chi lo supporterà. Fino a questo momento abbiamo visto Musa, però insomma così così in attacco se Ramos dovesse beccarsi un raffreddore hai solo Camarda. Ci sono tante incognite, anche l'allenatore è un'incognita perché deve, secondo me, avere il tempo necessario per comprendere il tatticismo del campionato italiano.
0: Però ha fatto già vedere comunque una buona impronta, devo dire, da
1: Sì,
0: questo punto
1: quello
0: di
1: sì,
0: vista.
1: quello
0: Senti,
1: sì.
0: questione ausilio, ti ha lasciato stupito? Te l'aspettavi più o meno cosa cambia nel futuro
1: No, io non mi
0: immediato?
1: aspettavo, sinceramente è stata una notizia che mi ha colto francamente di sorpresa, anche perché dopo 28 anni, sai, non c'erano state comunque avvisaglie, non c'erano stati movimenti che facessero pensare a una separazione, però passano i presidenti, passano anche i dirigenti. Certo, dispiace dopo 28 anni anche per quello che ha detto e rappresentato Ausilio per l'Inter, no? È stata bellissima la sua lettera, bello anche il saluto di ieri alla squadra, però come diceva il grande Freddie Mercury, lo show deve andare avanti, andranno avanti con Marotta e Bacin, che sono uomini che conoscono ormai l'Inter. Bacin è quasi 10 anni che lavora nell'Inter, quindi insomma ci sono i presupposti per far bene anche senza Ausilio, e bisogna però riconoscere l'ottimo lavoro che ha fatto Ausilio in questi lunghi anni.
0: La vedi come un po' quando la Juventus perse Marotta e rimase solo Paratici? O è
1: No.
0: diverso?
1: No, no, beh, Marotta, con tutto il rispetto per tutti i dirigenti, rappresenta quella saggezza che serve a una squadra per sviluppare delle operazioni non soltanto tecnico-tattiche limitate al campo, ma anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tanti altri settori. Diciamo che Marotta è un uomo che è fondamentale anche per rappresentare al vertice della piramide quella continuità che una società come l'Inter, che appartiene a un fondo, ha bisogno. Poi, una volta che c'hai il vertice della piramide che è Marotta, puoi trovare dei dirigenti che crescendo all'ombra di Marotta stesso o comunque permanendo nell'Inter da 10 anni come Bacin, possono far bene il loro lavoro.
0: Raf, invece voglio diciamo, tornare un attimo su un'altra squadra del tuo cuore che è la Fiorentina. Grandissima campagna acquisti, scatenato Paratici, in tanti a dire ma dove li trova tutti questi soldi? Ah, però come è bravo a trovare questi accordi a poco con futura rivendita al 50%, però ha trovato delle formule giuste, giocatori giusti, sarà una Fiorentina che può lottare tra le prime 8 e quindi conquistarsi magari anche un posto in Champions League nell'anno del centenario. Zac, 4-0 con la Roma, 3-0 in casa con la col Frosinone nella giornata del centenario. E adesso c'è il Torino che comunque è cominciato male, può diventare una partita comunque già delicata. Che cosa è successo?
1: Beh, dovessero non fare risultato contro il Torino, comincerebbero, insomma, ad aleggiare i primi malumori in riva all'Arno, ma è successo che la squadra è completamente nuova. Adesso io a naso non ricordo una squadra rifatta per intero se non il Verona 1989-90 che aveva Angelo Peruzzi in porta, Marino Magrin, Robert Pritz, Sotomayor, comunque retrocesse quella squadra lì, con l'allenatore rimasto Osvaldo Bagnoli, che poi se ne andò al Genoa, l'anno dopo fece dei miracoli al Genoa, qualificandolo in Coppa UEFA. Secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi. È chiaro che però nella formazione che abbiamo visto contro il Frosinone, dei vecchi, tra virgolette vecchi, c'era solamente De Gea in porta, Pongracic in difesa, Ndur a centrocampo, basta. Gudmundsson sì, che però era già fuori dal progetto tattico, l'abbiamo visto, però sono arrivati tanti giocatori, bisogna vedere come sono rimasti quei giocatori che sono rimasti. Io penso a Dodò. È andato via anche Mandragora, che fino alla partita contro il Frosinone rappresentava una delle, tra virgolette, bandiere della squadra, perché era da tanto tempo. È una squadra questa che deve trovare un equilibrio tattico. Secondo me, Grosso pratica un bel gioco, forse eccessivamente offensivo, perché poi se andiamo a vedere i compiti in copertura di Mastantuono, lo stesso Jimenez, che in questo momento è lontano parente di quello che abbiamo visto in Premier League, Valdepeñas deve crescere tatticamente, Attà deve migliorare nel gioco in copertura. Insomma, ci sono tante incognite. L'ultima, non per importanza, è la perdita di Moise Kean. Certo, è arrivato Beto, ma Beto è un controllo centropiedista, da quanto ricordo io, no, per averlo visto giocare sia in Italia Udinese che in Premier all'Everton. Bisogna vedere un attimino come Pellegrino si collocherà in questa nuova realtà, perché sai, Parma è una realtà importante, però poi il malumore della piazza fiorentina è certamente diverso.
0: Abbiamo parlato un po' del mercato dell'Inter, il mercato del Napoli, si ritroveranno alle 18:30, alle 18 domani l'una contro l'altro, e l'Inter arriva già con 2 vittorie su 2, con un Çalhanoğlu in grandissimo spolvero, in grande forma, con una squadra molto ben collaudata e forse, se vogliamo, ancora più matura rispetto allo scorso anno, perché comunque Chivo l'anno scorso era un po' una scommessa che poi è stata vinta, adesso è una conferma che deve essere che si vuole addirittura confermare ulteriormente. Il Napoli abbraccia Allegri, e so anche quanto stima c'è anche tu di Massimiliano Allegri, sì. Ma fino adesso male con il malino con il Genoa vince, ma con episodi nel finale, male in casa con il Como, però mai fidarsi di Allegri. Che partita ti aspetti?
1: È una partita difficile, perché io poi devo pensare a quello che ho visto contro il Cagliari. Ho visto un Inter che ha tirato in porta tantissime volte, avrà creato una dozzina di palle gol, ma ne ha capitalizzata una sola, per di più con un tiro da fuori aria, un colpo da biliardo di Çalhanoğlu. E il rischio è stato che se Bissek non si fa trovare sulla traiettoria di quel tiro da parte del giocatore del Cagliari, non devia il pallone con la testa, finisce 1-1 e porti a casa tanti rimpianti e un punto solo. Con il Napoli non ti puoi permettere questo genere di partite, intanto perché abbiamo visto l'anno scorso i due derby in cui il Milan ha vinto praticamente tirando in porta una volta e mezza partita, per un totale di 3 tiri in porta ha fatto 6 punti lo scorso anno il Milan di Allegri, giocando veramente male quei derby, ma male. Quindi devi aspettarti una partita difficile contro una squadra che si chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari rischi di non portare a casa risultati, perché poi devi essere concreto, devi essere cinico, devi essere spietato sotto porta. All'Inter manca questo cinismo in questo momento, perché Esposito è un giocatore che sta crescendo ed è tanto altruista, ma anche troppo certe volte. Lautaro dopo il mondiale deve giustamente entrare in condizione, Thuram sta smaltendo quell'infortunio al polpaccio, e quindi bisognerà vedere un attimino come si riuscirà a concretizzare le azioni che si creeranno. È una partita difficile, sarà una bella partita. Però
0: del Napoli cosa temi? Cosa dell'Inter?
1: Del Napoli temo Allegri, temo il suo cinismo, la sua capacità di riuscire a portare a casa il massimo risultato, talvolta anche con il minimo sforzo, perché non sempre, diciamo, le sue squadre giocano bene, però riescono comunque a portare a casa il risultato. Abbiamo visto il Milan l'anno scorso, stava andando benissimo fino a quando poi non è crollata, ma è crollata perché poi si sono tutte le partite sono arrivate ad essere numericamente uguali per tutte, per quando l'Inter è uscita dalla Champions, allora poi l'Inter ha preso il largo. Però insomma, ecco, è una squadra in Napoli fastidiosa, ha dei giocatori che hanno voglia di ribalza, perché comunque 2 anni fa si laurearono campioni d'Italia, vogliono vincere, vogliono far capire che pur essendo andato via Conte loro sono dei vincenti, e quindi danno filo da torcia.
0: Raff, da conoscitore della Premier, conosci e ci aiuta a inquadrare Voltemade?
1: Allora, guarda, l'ho visto giocare nel Newcastle, è un giocatore che nonostante la stazza non ama molto colpire di testa, però è un giocatore insomma che è un molto molto altruista, intanto ha 24 anni, quindi fondamentalmente è un giocatore che ha ampi margini di crescita, ampi margini di miglioramento, e è un giocatore tatticamente intelligente. In Bundesliga comunque, prima di andare al Newcastle, ha fatto bene, ha un grandissimo potenziale e secondo me ha delle caratteristiche che per il gioco che vuole fare Spalletti si sposano molto molto bene, perché è un giocatore che riesce ad essere tecnico nonostante la stazza, viene paragonato per le sue giocate nello stretto a calciatori che hanno fatto la storia della Bundesliga, quindi secondo me una volta ambientato riuscirà certamente a rendere bene. Poi non ha quella pressione anche mediatica, no, che aveva lo scorso anno per esempio Vlahovic, o che aveva anche David, che è arrivato con caterve di gol in Francia, però poi purtroppo per la Juventus non si è rivelato un acquisto azzeccato. Secondo me Voltemade sarà un giocatore ideale per questo modulo di Spalletti.
0: E conoscendo Spalletti, secondo te lo riuscirà a trasformare in finalizzatore o è una caratteristica che secondo te non gli appartiene?
1: No, io penso che Spalletti riuscirà a trasformarlo in finalizzatore, perché Spalletti è riuscito a trasformare Francesco Totti in finalizzatore nella Roma nel 2005-2006, secondo me può farlo con Voltemade, che certamente non ha quella sublime fantasia, quella capacità di dare del tuo al pallone di Totti, però insomma ha quelle caratteristiche per fare il centravanti, il famoso Panzer, quindi Spalletti riuscirà a farlo.
0: E a questo punto ti chiedo, dopo aver analizzato bene anche Juventus e Milan, che partite ti aspetti da queste due anni fa, cioè l'anno scorso in tutte e due le partite pochissime emozioni, anzi quasi zero emozioni, e invece adesso diciamo sono due squadre che tecnicamente potrebbero affrontarsi a viso aperto, o ti aspetti una gara bloccata anche in questo caso?
1: Ma allora, per la qualità degli allenatori, perché sono due allenatori che puntano molto alla qualità del gioco, mi aspetto una partita a viso aperto, perché obiettivamente adesso non è che devi fare tantissimi calcoli. Ora, se a inizio stagione devi cercare di portare a casa dei punti, per portare a casa dei punti anche negli scontri diretti devi giocare la tua partita. È chiaro che se in questo momento punti al pareggetto non fai il gioco tuo, perché puoi anche perdere, ma c'è talmente tanto tempo. Ricordiamoci l'Inter l'anno scorso, dopo tre partite aveva solo tre punti, quindi ci può stare di perdere la partita, ma te la vai a giocare. Secondo me sarà una partita molto molto aperta, perché a differenza comunque del Milan, per come era impostato lo scorso anno, questo Milan pare più spumeggiante. La Juve quella brillantezza l'ha sempre avuta da quando c'è Spalletti. Mi aspetto una bellissima partita.
0: Se dovessi sbilanciarti con un pronostico?
1: Vedo in questo momento qui, vedo meglio la Juventus, devo essere onesto, la vedo più quadrata proprio come rosa. Il Milan è una squadra molto molto spumeggiante, però anche con il Venezia, sai, qualche rischio l'ha corso, e non vedo un Milan brillantissimo. Anche nella prima giornata non l'ho visto, poi è chiaro che i risultati spesso camuffano quelle che sono delle difficoltà, però ecco, se dovessi puntare una fish la punterei sulla Juventus.
0: Bene, Raf, grazie come sempre per la nostra chiacchierata, ti mando un grande abbraccio, alla settimana prossima, ciao Raf.
1: Un abbraccio grande grande a te e saluto tutti gli amici in ascolto.
0: Ai quali dico, pazientate ancora un po', ultima pausa per noi, e rientro di nuovo Gabriele Chiocchio, che voglio capire questo Roma-Atalanta, come che può essere anche qui una gara importante, se la Roma batte anche l'Atalanta e comincia a dare un ulteriore segnale. Vediamo come ci arriva, vediamo anche a livello di conti come prosegue poi il lavoro dei Friedkin, che hanno rinunciato a Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, hanno rinunciato alla cessione di Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, e l'Atalanta, occhio, perché c'è questo che sì, e soprattutto questo rovo, che possono essere le armi in più per Maurizio Sarri. Ma torniamo tra poco e ne parliamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ore motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco, nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Gabriele, ci risentiamo dopo aver commentato la fine del mercato della Roma, anzi ci stavamo sentendo nel giorno proprio dell'ultima giornata di mercato. Tu dicesti a meno di cose clamorose con i resta, e di fatto

0: tutti i costi, sono state fatte delle operazioni utili da questo punto di vista, ma viste quelle che erano le attese iniziali con la Roma in Champions League, con la volontà di prendere un calciatore game changer, questo non è accaduto e ci dobbiamo attenere ai fatti.
1: E allora, adesso tutto finito, dall'altra parte, nella gara di domani sera, ci sarà un primo ostacolo importante. Detto che anche la Fiorentina rappresentava almeno inizialmente un primo ostacolo importante, poi è un po' collassata su se stessa la Fiorentina, anche in casa col Frosinone, allora diciamo i giudizi sono rimandati alla gara con l'Atalanta, che diventa un'altra rivale da affrontare per le prime quattro posizioni e per sognare in grandissimo. Atalanta che nel frattempo ha chiuso il mercato poi con l'arrivo di Rowe e che sì, De Roon invece appunto è ritornata alla corte di Gasperini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto quanto la Roma deve temere l'Atalanta.
0: La Roma deve temere l'Atalanta perché è una squadra che può costruirsi bene, ma dall'altra parte, lo abbiamo detto anche qui, la Roma è molto più consolidata dell'Atalanta come lo era della Fiorentina, squadre che entrambe hanno cambiato allenatore. L'Atalanta ha vinto le sue due partite in maniera secondo me abbastanza episodica, lo confermano i numeri. L'Atalanta è la squadra che ha generato meno expected goals nelle prime due partite, quindi dal punto di vista offensivo secondo me ha qualcosa da migliorare ovviamente. E detto questo, la Roma poi con l'Atalanta ha uno score pessimo negli ultimi anni, l'ha battuta solo una volta in non so quante stagioni, nelle ultime 10 stagioni, nel 2022 con Mourinho in panchina, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il duello in panchina è molto interessante, sempre da Gasperini e Sarri. Io penso sia comunque un banco di prova questo per la Roma, che se non altro si troverà di fronte un'opposizione tecnica importante, perché la rosa dell'Atalanta resta una rosa molto molto importante e interessante. Sta ai giallorossi far valere, come è successo con la Fiorentina, come è successo con Lecce, la propria superiore preparazione a quello che è il loro calcio, semplicemente perché la Roma, al contrario dell'Atalanta, non ha cambiato allenatore e prosegue sullo stesso solco.
1: Qual è il rischio più grande per la Roma? Quello di credere, dopo un impatto di campionato importante, dopo un ottimo mercato, dopo tante carezze e complimenti da parte della tifoseria, della stampa eccetera, di essere tra le favorite e quindi poi magari di avere uno shock davanti alle prime sconfitte o alle prime difficoltà, o la vera difficoltà sta nel fatto che anche le altre squadre sono attrezzate, quindi effettivamente al livello della Roma? Io vedo la Roma, ti dico la verità, opinione mia personale, strutturalmente non come l'Inter, ma può fare meglio dell'Inter, un po' come diciamo la Juventus di Conte, che tolse lo scudetto al Milan di Allegri nel primo corso, insomma una squadra che può fare scaccomatta all'Inter. Però tu come la vedi?
0: Il rischio probabilmente è essere schiacciati da queste responsabilità che la Roma potrebbe provare a prendersi andando avanti nella stagione, perché se la Roma dovesse proseguire in questa serie positiva, trovarsi magari a giocare Roma-Inter a pari punti, lì ti si para davanti una strada che poi puoi aver paura di percorrere, paradossalmente, la butto un po' sul filosofico. Dopodiché la settimana prossima inizia la Champions League, e la Champions League è un fattore del tutto nuovo per questa Roma qui, che non gioca questa competizione da tanto tempo, una competizione dispendiosa, tra l'altro giocherà giovedì, come spesso è accaduto negli ultimi anni, quindi neanche il vantaggio tra virgolette di poter calendarizzare meglio questa settimana, pur giocando poi con il Torino di lunedì. Ecco, la gestione del doppio impegno, pur con una panchina un po' rinforzata come abbiamo detto prima, può essere secondo me un fattore da considerare nell'ipotetica corsa contro l'Inter, al momento del tutto ipotetica, perché poi anche le altre si sono rinforzate, e quindi bisognerà vedere un po' come si sgranerà la classifica dopo qualche giornata.
1: Possiamo già ipotizzare una formazione per la gara di domani?
0: Sì, certamente. Svilar ovviamente andrà tra i pali. Pendicà io mi tengo il dubbio, e quindi noi ci giochiamo Ghilardi, confermato dopo una buona prova a Lecce con Mancini ed Hermoso. Sugli esterni, atta conferma per Lulli, di cui Gasperini ha parlato bene, tra l'altro, in un'intervista ha detto che ha addirittura più esplosività di Wesley e che invece deve migliorare tecnicamente. Cristante e Conè, la coppia dei mediani. Davanti Malen, super confermato ovviamente, neanche a dirlo. Dietro di lui bisogna un po' capire, perché Mora Solé è un ballottaggio che ci porteremo avanti abbastanza spesso, ma potrebbero giocare anche entrambi, perché si è segnalato un Dybala ieri con un piccolo affaticamento, va capito come verrà gestito. Tra l'altro, da tre quarti d'ora c'è la conferenza stampa di Gasperini, magari ne capiremo di più.
1: L'ultimissimissima, Gabri, mi dici due parole su Massara? Complessivamente cosa pensi del suo lavoro, se diciamo è stato sottovalutato in casa Roma oppure se è un direttore sportivo che ha pregi e difetti, e quali sono eventualmente?

0: Ma il discorso su Massara, lo scorso anno non mi era piaciuta la tempistica con cui ha guidato determinate trattative, perdendo del tempo e non riuscendo a spuntare poi delle migliori condizioni, perché se tu utilizzi del tempo per delle trattative significa che vuoi magari ridurre le richieste del club che cede, cosa che non è successa né con Elanaui né con Wesley, per esempio. Poi non c'è stata una sintonia grande con Gasperini, e questo l'abbiamo saputo dal primo giorno sostanzialmente, tant'è che poi in questa sezione di mercato vai a vedere più o meno tutti i calciatori presi da Massara lo scorso anno sono stati mandati via, quasi tutti, comunque una buona parte. Lo stesso Elanaui, che è un calciatore ascendente che io avrei tenuto alla Roma, che è stato sostituito con un calciatore molto in là con gli anni come De Ron. Quindi Gasperini evidentemente non si fidava molto del lavoro di Massara. Ecco, il problema fondamentale secondo me stava nelle tempistiche. Quindi poi bisogna vedere come andrà, come verrà quindi giudicato,
1: diciamo,
0: poi
1: che
0: il suo lavoro alla Juventus.
1: Il lavoro insieme a Carnevali, con Carnevali che si occupa di tempistiche, conti e tutto, e lui a cercare i giocatori, può dare un qualcosa in più a Massara?
0: Sì, secondo me sì, magari con una struttura un po' diversa, più coesa, perché l'anno scorso si era raccontato vanamente di una Roma coesa con Ranieri, Gasperini e Massara, cosa che in realtà non è mai stata, se non per pochissimi giorni, e questo è un fatto che secondo me rileva.
1: Grazie a Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Oh, buongiorno Alain, dai, finalmente si torna a parlare di nuovo di campo, che è la cosa che ti piace anche di più, quindi andiamo un po' a giocarci in anticipo questo turno di campionato. Stasera si comincia da Genoa Como, quanto, diciamo, non ti chiedo il pronostico, ma insomma è totalmente sbilanciato il pronostico di questa partita, o ti aspetti sorprese?
2: Ma andare a Marassi, no, andare a Marassi mai. Secondo me a Marassi si soffre. Abbiamo visto anche il Napoli comunque portare a casa una vittoria senza meritarlo. Comunque decisa da un errore arbitrale che ha permesso ai partenopei di portare a casa una vittoria. Io sono molto curioso del Genoa più che del Como. Il Como sappiamo come gioca, sappiamo la forza che ha a livello individuale, a livello collettivo. Adesso voglio vedere il Genoa. Col Napoli ho visto un bel Genoa, sulla mentalità, proprio sulla forza collettiva, con un Marassi che spinge sempre. È una prova per il Como, perché troverà una squadra aggressiva, diretta. Il Como può sentirsi incomodo contro quel tipo di squadra. Dunque vedremo se debutta Moise Kean con la maglia del Como.
1: Ah, questo sì, anche sarà molto intrigante da vedere come situazione. Sabato invece, domani, le gare più interessanti. Ti faccio partire la Fiorentina-Torino. La vedo molto in bilico questa partita, non so tu.
2: Guai a chi perde. Guai a chi perde alla fine. La Fiorentina non si può permettere di iniziare il campionato con 3 partite e 0 punti. Il Toro ha iniziato male, è partito male il Toro. Sappiamo comunque, conosciamo la relazione tra proprietà e tifosi. Non ha fatto un mercato entusiasmante. Abate deve lavorare con la rosa che gli è stata messa a disposizione, che ha dei limiti. Adesso vedremo, guai a chi perde, perché comunque perdere quella partita sia per Fiorentina che per Torino porterebbe energie negative. Sono piazze storiche, sono piazze dove non si vince da tanto, sono piazze che hanno la contestazione anche facile. Dunque vedremo, capiremo chi sta peggio.
1: E questo ce lo dirà il campo sicuramente. Poi veramente diventa una sconfitta che sarebbe un danno enorme per entrambe le squadre. Inter-Napoli, ore 18. Anche qui il pronostico sulla carta dice Inter. Sul campo?
2: Sul campo sappiamo che le squadre di Allegri comunque si sentono più comode quando non devono fare il gioco. Con l'Inter non vai a San Siro a fare la partita. Adesso contro il Como abbiamo visto un Napoli con tanti limiti nel voler giocare col baricentro basso, aspettare la squadra rivale. Secondo me il Napoli non è preparato a quello. Cioè, questa rosa, ci sono dei calciatori che hanno vinto 2 scudetti, altri che ne hanno vinto 1, però sempre con un modello di gioco molto diverso. E giocare quel tipo di calcio col baricentro basso, quel calcio così difensivo, ho tanti dubbi. Poi l'Inter comunque, quando vuole, quando accelera, quando vuole essere dominante, sa esserlo. Dunque è più una prova per il Napoli che per l'Inter, secondo me.
1: Abbiamo appena finito di parlare con Gabriele Chiocchio della Roma e di quella che sarà la sfida contro l'Atalanta, un'Atalanta che ha trovato due colpi non da poco nella chiusura del mercato, Rove e Kessié, che insomma sono sicuramente due motori molto importanti per l'Atalanta. Che partita ti aspetti qui?
2: Le certezze, io ho più certezze della Roma che dell'Atalanta. L'Atalanta ha iniziato un percorso, una mini rivoluzione tattica con Sarri. Fino adesso non ha entusiasmato a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo visto una squadra solida che non prende gol. Dunque adesso sarà la prova del 9 un po', soprattutto per la fase difensiva di Sarri. Poi che sì, porta muscoli, porta esperienza, porta gerarchia, leadership a centrocampo, Rowe porta l'imprevedibilità che ha bisogno l'Atalanta, perché comunque le prime partite con gli esterni tra Raspadori, Zalewski non mi hanno convinto. E dove ha proprio quel passo in più, quello strappo che aveva bisogno la squadra di Sarri. Poi contro la Roma comunque troverà spazi, dunque in campo aperto Rowe potrebbe essere un'arma micidiale per i bergamaschi.
1: Generalmente come te l'aspetti l'Atalanta di Sarri al di là di questa partita, in questo campionato, come te la immagini con questi anche due nuovi acquisti?
2: Ma sai, quando una squadra gioca con un centrocampo formato da Gaetano, Samardžić, lo stesso che sì, è un centrocampo con tanta qualità, mi sono scordato Ederson, con tutta quella qualità a centrocampo comunque deve essere una squadra che domina la partita a partire dal possesso palla. Su quello forse ci sta mancando qualcosa, però sui movimenti difensivi è una squadra che comunque gioca di squadra, la fase di pressione comunque la fanno tutti, dagli attaccanti all'ultimo difensore. Mi aspetto una squadra completa, di un Sarri più completo, forse meno integralista rispetto al Sarri di Napoli, però più completo, che sa gestire meglio anche altre situazioni e soprattutto dando comunque anche una versione più camaleonte alla sua squadra e non solo una versione. E questo per la rivoluzione che ha iniziato l'Atalanta è molto importante.
1: Allora, Juventus-Milan, da una parte mancheranno Yıldız e Thuram, i grandi assenti, manca anche Cabal, ma non avrebbe comunque giocato titolare, dovrebbe mancare anche Cambiaso, ma anche a questo punto di vista aveva perso un po' il posto a beneficio di Celik, che può giocare anche a sinistra con Kalulu a destra, e quindi mancano tanti giocatori, c'è anche il dubbio su McKennie, che è un giocatore importante per la Juventus. Dall'altra parte del Milan manca Gabbia, in una difesa che già deve trovare delle soluzioni diverse. Qui che partita ci dobbiamo immaginare?
2: Ma voglio capire un po' chi avrà l'iniziativa. Il Milan l'abbiamo visto comunque un Milan ambizioso contro rivali comunque diciamo di un gradino sotto rispetto alla Juve. Voglio capire un po' come affronterà questa gara Amorim, a partire dalla pressione, dove andrà a pressare, con che frequenza, e poi capire anche bene la Juve che partita vuol fare. Vorrei anche vedere i nuovi acquisti in campo. Spalletti è un allenatore che mi ha sempre affascinato, dunque a Torino fino adesso non abbiamo visto un calcio molto spallettiano, quest'anno mi aspetto qualcosa in più, e contro il Milan, una squadra che si apre, una squadra che ha voglia di giocare, potrebbe anche essere la classica partita che lancia un progetto. Io ricordo un Juve-Milan con Conte, con una Juve giocando a un ritmo infernale, e per me fu una delle partite proprio che lanciò il progetto di Antonio Conte, e mi aspetto quello da Spalletti, una squadra dominante, una squadra che possa dominare la sua squadra rivale a livello atletico anche, perché comunque si è fatto un mercato per portare tanti chili e centimetri in più. Adesso vorrei iniziare a vedere i primi risultati.
1: Allora, invece la settimana prossima comincerà anche la Champions League. Io intanto genericamente, prima ancora che si parta, ti chiedo quante italiane pensi che possano andare avanti in Europa, in Champions League, in Europa League e sull'Atalanta in Conference.
2: Le voglio tutte avanti, le voglio tutte avanti.
1: Potenzialmente si può.
2: Tra le prime otto l'Inter secondo me è quella che ha più chance, in Europa League minimo sinceramente semifinale. Sorteggio permettendo, perché sappiamo che comunque con quei tabelloni poi a volte comunque hai un percorso un po' più difficile, però l'ambizione deve essere quella. Juve e Milan in Europa League fanno parte delle favorite, devono almeno arrivare in semifinale. Poi la Champions è tosta, la Champions è bastarda, scusa il termine, però la Champions sappiamo bene che devi arrivare in forma a febbraio, marzo, è difficile prevedere al giorno d'oggi, mentre la Conference Atalanta fa parte delle favorite e sarebbe comunque una bella storia, un Atalanta che alza pure la Conference, due coppe europee su tre, sarebbe comunque qualcosa di storico e che premierebbe anche la gestione della famiglia Percassi.
1: Sì, questo sicuramente. Alen, grazie, come al solito, ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Abbraccio Enzo, ciao, grazie.
1: Grazie ad Alen Valnegri, grazie naturalmente come sempre a tutti quanti voi, sta per partire a Maracanã, ringrazio anche Andrea Maiocca in cabina di regia per il supporto. E invece vi do appuntamento come al solito alla lunedì, stesso posto, stessa ora. Godetevi questo weekend di campionato, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 euro in più, uno di benzina 1,50 euro in più, secondo le associazioni dei consumatori.
3: Da oggi, intanto, il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
4: In Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
4: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
3: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara a un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, vera passione sportiva.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno.
2: Parliamo chiaramente, Oxley non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Oxley ha prestato dei soldi e il Peñarol ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perdersi ha preso il pegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco.
3: Non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tra con la Coppa Italia, arrivano da dove a gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile.
4: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League, per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo, l'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte.
5: È migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio, chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace perché secondo me sono due giocatori che stanno al 100% innalzano tanto il livello.
6: Eccoci qua, benvenuti all'anteprima di Maracanã e benvenuti soprattutto alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
6: Ciao Lucio, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi, buon venerdì anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, gli amici che sono collegati sulla nostra app, e quindi li salutiamo tutti, poi man mano saluteremo anche tutti gli altri, caro Lucio, che si uniscono a noi
7: alla spicciolata
6: di questo pomeriggio, come sempre, per arrivare con voi fino alle ore 17. Oggi la puntata del venerdì. Chi è nostro fedele ascoltatore sa che ha dei suoi punti fermi e quindi
7: dei cardini inamovibili,
6: si andrà a commentare le partite che arrivano.
7: Tante partite,
6: una giornata molto bella questa, la terza di campionato, che potrebbe darci degli spunti molto importanti anche in prospettiva. Qualcuno potrebbe dire, ma siamo alla terza... La solita frase uscirà fuori, siamo alla terza giornata, ma chi se ne frega che siamo alla terza giornata, però ci sono delle partite che possono dare degli spunti molto belli da commentare, delle indicazioni, ma anche da commentare lunedì. Insomma, avremo da commentare molte partite, perché è vero che ci sono le tre partite, no, cardini, che sono Juventus-Milan, Roma-Atalanta e il match Inter-Napoli. Ma c'è anche un Fiorentina-Torino, niente male.
7: Tutta 2-0.
6: Le squadre che sono a zero. Stasera parte il Como contro il Genoa, che insomma ha perso le prime tre partite. E De Rossi, secondo qualcuno, già è sotto osservazione. Ci sono altri allenatori che sono sotto osservazione. Perché voglio dire, per esempio, possiamo dire anche Abate. Possiamo dire anche Grosso. Possiamo dire Juric, che si sfidano, questa è una doppia sfida importante. Possiamo anche metterci Tedesco del Bologna, cioè ci sono delle situazioni.
7: Il Parma
6: di questa, poi c'è un Frosinone Venezia, dove il Venezia è reduce da delle sconfitte, pur giocando bene, a fronte invece un Frosinone che ha fatto una vittoria importante nella seconda giornata, nella prima ha creato anche delle difficoltà.
7: Poteva
6: alla Juventus
7: anche non perdere, addirittura.
6: Esatto, ha preso quella traversa proprio nel finale,
7: se no
6: si portava un punto in quella partita, dove nel primo tempo la Juve aveva nettamente dominato.
7: Sì, meritato.
6: Insomma, ci sono però tanti spunti e siamo praticamente alla
7: vigilia,
6: terza giornata, la vigilia, e quindi possiamo commentare tutto quello che sarà le analisi di queste pre partite, poi il campo domani lunedì ci divertiremo ad analizzare, tra l'altro poi lunedì ci sono ancora due partite, quindi
0: no, soprattutto poi Marco c'è la Champions League, iniziamo ad avere le partite ogni giorno,
6: sì,
0: Però devo dire
6: sei contento di questo,
0: però perlomeno adesso sono partite, speriamo poi siano belle anche sul campo, sulla carta dovrebbero essere belle anche quelle in Champions League, voglio dire, a partire da Mourinho contro l'Inter
6: assolutamente
0: nei prossimi giorni, il Napoli, l'Arsenal,
6: voglio dire, l'Inter,
0: i temi non dovrebbero mancare. Insomma.
6: L'Inter c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni.
0: Pure il
6: Napoli c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni. E beh, oh, ma la, quando vai in Champions, che vuoi affrontare? Queste sono le partite poi che vuoi giocare, che sono importanti, che danno lustro, che danno grandi motivazioni. Quindi questa è la storia. Insomma, si comincia veramente con il pienone di partite che andremo a vivere da stasera fino a, non so, fino a giovedì sera, poi venerdì si ricomincia.
0: Sì,
6: no?
0: Credo ci siano gli anticipi, ovviamente.
6: Allora,
0: beh, riabituiamoci.
6: Non c'è un giorno senza partita, preparatevi, signori.
0: Ricordo l'anno scorso, settimane consecutive.
6: No, avvisate
0: senza
6: anche le mogli, le compagne, le amanti. Ci sono le partite, ci sono le partite, ci sono le
0: non
6: partite.
0: Si scappa in un modo o nell'altro, campionato, competizioni europee.
6: Vediamo un po' che succede, vediamo un po' che succede, poi noi ci divertiremo anche a fare un po' di pronostici, perché
0: aspettano,
6: insomma,
0: altro.
6: Ci sono tre, io dico che
0: i
6: nostri ascoltatori, adesso chiederemo due partite, vediamo un po' chi ci indovina, però ci sono veramente tre partite di cartello che meritano un approfondimento oggi, e lo faremo nel corso di questa, diciamo, puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà. Senti, mi vuoi dare subito un'anticipazione, un qualcosa che possiamo buttare
0: lì? C'è un aggiornamento, Marco, c'è un aggiornamento importante, perché per la Roma è un tema,
6: questo è grosso.
0: Come sempre, la fragilità di Paolo Dybala, partito fortissimo nella Roma, ma non ci sono mai dubbi sulle sue qualità tecniche, meno certezze invece sulle condizioni fisiche, e quanto secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l'attaccante argentino dovrà saltare la gara con l'Atalanta perché è stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare.
6: Ce l'abbiamo anche su tutto il mercato web,
0: viene riportato su tutto il mercato web, non una novità purtroppo per il talento sconfinato argentino, da capire se sarà a disposizione invece per l'esordio in Champions League. La Roma, lo ricordiamo, che poi fronte all'Atalanta dovrà giocare contro il Fenerbahce ad Istanbul, però è già un interrogativo, Marco, ci si chiedeva, la Roma quanto riuscirà a rendere, ovviamente già squadra forte, ma anche senza Dybala, quante partite salterà Dybala? Questo è il primo,
6: già la prima che salta,
0: già tassello,
6: ma
0: che
6: purtroppo
0: dovrà saltare.
6: È un problema, lo sappiamo, e vediamo poi quante ne salta, però magari ci sarà spazio per Sulé, ci sarà spazio per Mora, quindi bisogna
0: parola
6: vedere
0: al miele peraltro di Gasperini di nuovo su Mora.
6: Sì, su Mora, io penso che a questo punto giocherà dal primo minuto.
0: Beh,
6: se vuole
0: sì
6: tenere un certo tipo di assetto, quindi ci sarà la possibilità di vederlo, e potrebbe anche sostituirlo bene, perché comunque il talento si è visto già nella prima partita. Però su Dybala rimane questo punto interrogativo, che ormai non è più un punto interrogativo, è una certezza. Sappiamo che purtroppo la sua condizione è ballerina e deve cercare di fare il maggior numero di partite possibili con la Roma, però ecco, già alla terza giornata c'è questo problema.
0: Sì, come sempre, guai non serissimi.
6: Però io credo che si possa sostituire per questa partita.
0: Ma la Roma ha tanti giocatori lì davanti.
6: C'è
0: certo
6: pure Castro.
0: Peccato,
6: insomma,
0: mi è venuto in mente che Gasperini aveva detto che quest'anno in preparazione l'aveva visto diverso rispetto agli altri anni.
6: L'ha bruciato.
0: Che si era allenato meglio, perché lo aveva visto bene a livello fisico. E questo è il primo intoppo. Quindi vediamo poi,
6: vediamo se
0: sarà recuperabile per la partita con il Fenerbahce.
6: Vediamo. Mentre poi un'altra, diciamo, cosa che dobbiamo sottolineare è che per il Napoli questa match contro l'Inter è un match molto importante. E oggi noi vogliamo anche capire se Allegri, tutto sommato, si gioca, Allegri e il Napoli si giocano un po' di credibilità in questo match. Credibilità nel senso del campionato, cioè se dovesse perdere il Napoli scivolerebbe a meno 6 dall'Inter. Ora, recuperare 6 punti all'Inter non è facilissimo. In questo momento l'Inter sembra la squadra che è più funzionale, e quindi
0: la favorita.
6: Se scivoli a meno 6 dall'Inter c'è tanto tempo ancora davanti, però devi recuperare 6 punti all'Inter
0: con tante squadre in mezzo.
6: Esatto. Io credo che sia più facile per l'Inter, in caso di sconfitta, recuperare questa partita che viceversa.
0: Sì,
6: ecco,
0: banalmente, anche perché l'Inter le ha vinte tutte e due.
6: E quindi diciamo così che il Napoli e Allegri, chiediamo se si giocano un po' di credibilità in questo big match che è alla terza giornata. Non cominciamo sempre col solito tornello che è presto, però insomma questa è una partita che ci deve dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'Inter è credibile, non deve dimostrare nulla, è una squadra che in questo momento sappiamo è la più forte, quindi fa la sua partita e, come ha detto Chivu, siamo la squadra da battere. Su questo
0: non si nasconde, hanno il tricolore sul petto a pieno merito.
6: A pieno merito, e quindi non devono dimostrare assolutamente nulla se non fare la loro partita, che possono farla molto bene e mettere in difficoltà, in serie difficoltà il Napoli. Il Napoli invece deve dare un segnale dopo l'ultima sconfitta. Poi non c'è McTominay, vediamo se giocherà De Bruyne dall'inizio. C'era ieri anche la possibilità, qualcuno metteva anche Vergara dal primo minuto, quindi serve un segnale, e quindi ci chiediamo se il Napoli in questa partita, Lucio, si può giocare un po' di credibilità di questo campionato.
0: Ma certo Marco, anche perché poi contano i risultati. Noi parlavamo di classifica nonostante siamo ancora alla terza giornata, ma soprattutto poi, oltre ai risultati, bisogna guardare anche al come accadono alcune cose, perché perdere in realtà a San Siro con l'Inter è un qualcosa che ci può anche stare, Marco, però dipende anche che tipo di segnali riuscirà a dare il Napoli, che nei primi 180 minuti ha raccolto 3 punti, non è che abbia entusiasmato. Contro il Genoa l'ha risolta solo nel finale, con peraltro degli episodi discussi. Con il Como mi sento di dire ha perso meritatamente il Napoli, sì, in casa. Il Como ha meritato,
6: nonostante il finale dove
0: sì,
6: c'è stato quel forcing.
0: Certo, il forcing finale, ma nel complesso il Como ha meritato di vincere la partita. Ora deve dare risposte, perché ripeto, con l'Inter si può anche perdere, però bisogna dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato il Napoli degli ultimi anni.
8: C'è
0: quindi questa è la sfida di questi 90 minuti.
6: E per quanto concerne invece l'altra partita, naturalmente abbiamo parlato della Roma, ma poi c'è da dire anche dell'Atalanta, che ha un potenziale offensivo importante. Leggo che molto probabilmente Robbe potrebbe giocare dal primo minuto, quindi
0: in ballottaggio,
6: che poi è strano, perché Sarri di solito i giocatori li vuole vedere un po' prima di inserirli, invece questo inserimento così lampo mi suona strano, però vediamo insomma.
0: Però sai che cosa? Rowe ha una particolarità, secondo me. Era sia un giocatore da Atalanta di Gasperini che da squadra di Sarri,
6: sì.
0: Quindi mi sembra proprio l'elemento perfetto da inserire, per caratteristiche, poi dipende dall'attitudine. Qui c'è chi dice nei messaggi che vincerà l'Atalanta a Roma.
6: Vediamo, può succedere,
0: sì.
6: Non è che è una
0: poi
6: cosa...
0: ti riporto però i numeri della Roma all'Olimpico nel 2026, Marcos,
6: che sono impressionanti,
0: sono dei numeri incredibili.
6: Adesso li andiamo a leggere tra pochissimo. E c'è naturalmente anche l'altro match molto importante domenica sera tra Juventus e Milan, che dovrebbe darci qualche indicazione in più sullo stato delle due squadre. Per esempio oggi Boban ha definito la Juventus l'anti-Inter. Ha detto è l'anti-Inter, secondo lui.
0: Importante.
6: Sì, candidatura importante. Ha detto Milan non ci siamo invece. Non ci sono. Ha detto che non. Ha parlato anche di Ramos. Ha detto non è un giocatore che cambia la dimensione, cioè uno che può segnare ma non cambia la dimensione. Quindi ha di fatto bocciato il Milan.
0: Sì, non lo vede migliorato.
6: Vediamo. Anche questo è molto interessante. È chiaro, consentitemi di dire che Boban non penso che poteva fare le carezze al Milan, no?
0: Quindi... No, e poi infatti ha parlato anche molto dell'aspetto del progetto,
6: esatto,
0: oltre che del campo.
6: Ha criticato naturalmente il Milan dell'anno scorso dal punto di vista dell'interpretazione,
0: sì,
6: di calcio.
0: Allegri anche,
6: quindi critica che va Allegri.
0: Ha
6: detto
0: chiaro.
6: Il calcio difensivo a chi ce l'aveva, insomma. Però ha detto anche che questo Milan qui di Amorim vuole proporre un po' di calcio propositivo, ma non basta, perché insomma non ci sono giocatori,
0: sì,
6: che
0: dice,
6: danno una dimensione diversa,
0: coraggio, ma
6: esatto,
0: non
6: quindi
0: basta.
6: vediamo anche questo confronto, che è sempre un confronto molto affascinante tra due grandi club del nostro calcio,
0: sì,
6: che sono in questo momento forse un cantiere più aperto rispetto ad esempio all'Inter, rispetto alla stessa Roma, e vediamo che tipo di partite potranno tirar fuori.
0: Mi viene da sorridere che ci auguriamo che possa essere un incrocio un po' più spettacolare.
6: Beh,
0: rispetto agli ultimi
6: anno,
0: sì, perché gli ultimi Juventus Milan, noi ci ricordiamo l'ultimo dell'anno scorso, no? Che fu poi una punizione divina anche per tutte e due,
6: certo,
0: perché quel pareggio poi di
6: hanno
0: fatto
6: giocato per pareggiare hanno giocato, ma col
0: pareggiare, posteriori col pareggio gli è costato la Champions
6: League. Quindi sono stati poi punite entrambe, sì, per quel tipo di partita orrenda che ci hanno proposto.
0: Ma devo dire in generale, Marco, gli ultimi anni di Juventus-Milan e Milan-Juventus ci hanno regalato più.
6: Questo io invece credo che possa essere qualcosa di diverso.
0: Io anche me l'aspetto. Speriamo. Guardiamo la formazione del Milan, Amorim, Spalletti, poi sono due squadre.
6: Forse potremmo vedere anche qualche giocatore in più nuovo, ad esempio Diego Moreira potrebbe anche giocare, quindi Ramos ok, e dall'altra parte vediamo le scelte di Spalletti quale saranno, insomma. E poi attenzione, c'è un'altra partita secondo me niente male che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, tra due allenatori che sono in piena emergenza crisi, dove hanno perso entrambe le partite, che è quella tra Fiorentina e Torino, sì. Quindi
0: parlato
6: confronto
0: grosso, però.
6: Grosso e Abate, vuoi riportare qualche passaggio così
0: ti prendo alcuni passaggi, perché si è preso delle responsabilità,
6: eccolo,
0: Marco.
6: Sì.
0: Grosso.
6: Vorrei vedere.
0: No, era inevitabile. E
6: squadra che spende 130 milioni, se l'allenatore si prende una responsabilità.
0: Più che naturale, più che giusto.
6: Mi sembra.
0: Perché gli sono state chieste ovviamente anche delle domande, gli sono state poste, eccolo, sul mercato. Gli è stato chiesto come valuta il mercato, ha detto lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno del percorso. Ci sono stati tantissimi movimenti, la società ha fatto grandi investimenti, sappiamo che ci sono potenzialità e lavoriamo per mostrarle. Ora si guarda il presente, sappiamo quello che siamo, che abbiamo margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse. Uno dei quattro nuovi arrivati in attacco sarà della partita. E poi ha detto anche che ora sta a me mettere in mostra,
6: abbiamo messo
0: le potenzialità,
6: il virgolettato in mostra,
0: di questi
6: dal
0: giocatori.
6: Sito.
0: Quindi parla del mercato.
6: Vorrei vedere. E che aspetta Lucio Marinucci a Marco Piccari, no?
0: Noi siamo gli ultimi per poter fare qualcosa, e quindi ha detto così, che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità del mercato, quindi porre finalmente un muro per appendere i quadri, le opere d'arte di cui aveva parlato pochi giorni fa.
6: Stefano giorni fa ha detto ci deve essere il muro, che in questo momento manca pure il muro, quindi speriamo che
0: manca l'edificio
6: si possa
0: in generale
6: praticamente così vedere qualcosa. Naturalmente lo auguriamo anche al Torino, perché Abate, che era stato presentato, è stato presentato molto bene, ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, ha iniziato con delle difficoltà e questo è un match molto delicato, molto delicato. Ci sono, ripeto, degli allenatori, qualcuno potrebbe dire ma già la terza giornata, e qualcuno può veramente rischiare qualcosa già la terza giornata.
0: Beh, si è parlato molto, quindi anche lui ha parlato del mercato, perché ci sono anche le parole di Abate, c'è stato un passaggio molto interessante.
6: Vediamo se lo trovo così ti accompagno.
0: Perché ha detto sostanzialmente, ci sono poi anche i virgolettati, li trovate su tutto Mercato Web, ha parlato degli acquisti, ha detto che Mandragora, che paradossalmente è, eccolo, l'ultimo ad essere arrivato, ha detto è il più pronto di tutti, Braganza qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti, ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, ma bisogna valutarlo. Rodriguez indietro, Belgali ha bisogno di tempo, insomma sostanzialmente ha detto che l'ultimo arrivato è il più pronto, gli altri nuovi non sono pronti.
6: Mandragora viene dalla Fiorentina, ha fatto
0: sì, però è un segnale il fatto che i nuovi innesti, peraltro Marco, con tutto il rispetto per il Torino e per i giocatori, non è stato un mercato eccezionale quello de Granata, qualche discreto innesto, ma non credo che la squadra.
6: Quindi cos'è, il primo allenatore che può rischiare?
0: Ma per me sarebbe una follia esonerarlo dopo tre giornate. Il Torino comunque ha le potenzialità per fare un campionato.
6: Guarda, questa
0: tranquillo
6: è una partita che mi interessa.
0: Spero
6: moltissimo
0: non venga messo in dubbio, perché comunque è un allenatore giovane, tu hai deciso di puntare su di lui, hai cambiato diversi elementi, ci può stare lo scotto. Ed effettivamente l'ho detto anche lui, ha detto noi come la Fiorentina ci serve del tempo, quindi ha reclamato anche un po' di tempo per lavorare meglio nelle prossime settimane. Comunque sì, è una partita delicata, su questo non c'è dubbio.
6: Inizia a saltare le partite, ora vedremo come si competerà,
0: su Dybala,
6: la squadra, anche perché si è dimostrata Dybala dipendente. Ma io il discorso i giocatori che fanno le differenze ti danno sempre una dipendenza, e questo è in dubbio, soprattutto poi i giocatori forti, perché qui stiamo parlando di Dybala, che è il giocatore tecnicamente più forte del nostro campionato.
0: Senza dubbio.
6: E quindi per forza un po' di dipendenza te la dà. Però io continuo a pensare che la Roma ha i mezzi per sopperire a questa perdita. Anche in questa
0: si accontenteranno di Malen, Marco, con Rodrigo, insomma, Mora,
6: no,
0: e
6: ma poi penso
0: di...
6: a me interessa la struttura della squadra, che rimane una squadra ben collaudata. Poi è chiaro che incontra noi dobbiamo pensare che c'è l'Atalanta davanti, non c'è una squadretta, e l'Atalanta ti può far male, adesso al di là del gioco o meno, anche dei singoli che possono fare la differenza, ha inserito qualcosa in questo mercato, e quindi è una squadra che ti può far male. Quindi non è che affronta l'ultima in classifica e quindi sulla carta hai più possibilità. Qui siamo di fronte ad un match,
0: è un big match. Quindi, se leggiamo la formazione dell'Atalanta, poi certo, le 11 dovremo vederle, ma tra, se leggo il centrocampo e l'attacco, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe.
6: Che sì, poi pure c'è, che adesso non
0: sì, sì, ti dicevo della formazione, probabile poi nel giro dei campi c'è chi ne sa più e meglio di me.
6: Vado anche su tutto Mercato Web perché c'è una news che riguarda il Napoli, perché Giovane è stato operato a Villa Stuart, sì, ridotta l'ernia inguinale. Andiamo un po' a leggere i tempi di recupero, però inizia appunto il recupero previsto dopo l'intervento. Per quanto riguarda le indicazioni relative al rientro, potrà tornare a disposizione Massimiliano Allegri dopo la sosta. È un un'operazione che qualche piccolo fastidio lo porta, però i tempi di recupero non sono lunghissimi.
0: Poi
6: per
0: la sosta lunga aiuterà un po' queste situazioni, Marco, perché ci sono più settimane, quindi più tempo tra una giornata e l'altra. Se non si parte per le nazionali c'è più tranquillità per recuperare.
6: Assolutamente, quindi naturalmente anche in bocca al lupo al giocatore del Napoli di tornare appunto prestissimo. Siamo quasi in addirittura d'arrivo, vediamo se c'è qualche messaggio.
0: Vedo
6: da
0: dei
6: recuperare.
0: Messaggi interessanti, devo dire.
6: C'è pure uno, mi dicono audio, andiamo a sentire l'audio. Vai.
8: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
8: Ciao Marco, volevo chiederti un 30 secondi in più per il mio vocale. Dunque, diversi tuoi ospiti a Maracanã continuano a tirare in ballo i bilanci disastrosi del Milan. Allora, una precisazione.
6: Chi è che la tira
8: di... Il Milan, cioè Cardinale, Red Bird, ha liquidato Elliott, il fondo precedente, con 640 milioni, diventando proprietario al 100% del Milan. Cardinale e il Milan non hanno debiti con nessuno, con banche, con creditori, con nessuno. Difatti rientra pienamente nei parametri UEFA. Però continuano con questa favola il Milan e ha criticità nei bilanci. Ma e quali sono queste criticità?
6: Ma chi l'ha detto però? Perché ieri non mi sembra che abbiamo parlato di questa cosa. Era finito il messaggio, chiedo ad Andrea? Già un minuto. No, Enrico, però io aiutami a ricostruire, ma ieri non abbiamo parlato di bilancio, anzi ieri c'è stata un'ampia pagina dedicata a Ausilio e l'Inter, non mi ricordo di aver parlato e di aver trattato dei bilanci del Milan. La cosa che esce fuori dal Milan è, secondo alcuni, la spesa eccessiva, ad esempio per Gonzalo Ramos, che sono stati spesi in parecchi soldi,
0: 75 milioni,
6: e quindi questo, diciamo, è stato criticato anche da Boban, però che si sia parlato di bilanci io non, anche perché non penso che ci siano, diciamo, tra di noi, negli ospiti che sono intervenuti, esperti di bilancio ieri. Quindi non lo so, magari.
0: No.
6: Non ho sentito questo approfondimento né ieri né gli altri giorni. Poi abbiamo parlato molto di mercato. Credo che l'appunto che qualcuno fa, non io, perché voglio dire, sulle valutazioni dei calciatori noi possiamo stare qui a ragionare quanto volete, ma non c'è una logicità, no? Possiamo vedere dei giocatori valutati in un modo, in un altro, e quindi però se hanno tirato fuori 75 milioni e l'hanno spesi loro, a me sinceramente interessa il giusto.
0: A meno che non fosse bilancio di mercato, forse il discorso,
6: a meno che non è un bilancio di mercato, bilancio di mercato.
0: Non lo so, perché prima mi ricordo
6: sono
0: negli
6: stati
0: anni...
6: dati dei voti ieri da un paio di giorni che si davano i voti al mercato, e qualcuno al Milan comunque più o meno hanno dato tutti dei voti positivi.
0: Sì, beh, questo è un altro discorso, questo sui bilanci è un altro tema. Io ricordo,
6: mi sfugge questa cosa.
0: Anni fa c'erano effettivamente delle perdite, negli ultimi anni si è provato un po' a risanare la situazione, per quanto gli utili non fossero così eccezionali, bisogna dire che il Milan un pochino stava rimettendo in ordine.
6: Io poi
0: questo è
6: confesso
0: vero.
6: Confesso che non sono un esperto, posso soltanto
0: a
6: leggere
0: di noi, però mi ricordo
6: in
0: le informazioni
6: senso.
0: Leggendo era così.
6: Vabbè, ci dobbiamo credo fermare, facciamo una pausa, poi recuperiamo altri messaggi, magari Enrico ci mandi un altro messaggio per specificare qual è stata, diciamo, l'appunto al bilancio che è stato fatto, perché non ricordo sinceramente questa cosa, o mi è sfuggita o è stata interpretata male, e quindi siamo qui se vuoi un chiarimento. E ci fermiamo, un break, 331 8200 213, torniamo tra pochissimo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita. Piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vignales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna alla Vuelta di Spagna 2026. Al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar all'Oca, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Bavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci, campionati mondiali ogni anno ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2021. Un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana, prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, tornati sempre con voi nella puntata del venerdì di Maracanà. Adesso chiediamo pure qualche pronostico ai nostri ascoltatori, che prende tutto quanto poi il nostro Magliocca, che salutiamo, lo memorizziamo. Magliocca in cabina di regia, lo salutiamo.
1: Incameriamo tutto, sì, non perdiamo nulla.
0: I primi giorni siamo stati un po' coordinati da questo punto di vista.
1: Lo so, senza Andrea qui siamo in mezzo
0: Andrea
1: alla
0: bufera. È una sorta di vigile lì, capito?
1: Sì.
0: Allora, bene, 331-8200-213, poi andiamo a leggere ancora ulteriori approfondimenti, perché ad esempio in ottica Juventus-Milan, da tutto mercato web, come sempre Colomani cerca la prima gioia stagionale, è una bella sfida questa anche tra due attaccanti, da una parte Colomani, dall'altra invece c'è Gonzalo Ramos. Chi sbloccherà questa sfida? Chi segnerà tra i due? Magari se nessuno dei due segna un altro. No?
1: Speriamo che segni qualcuno, ci va bene, che sia una partita
0: però,
1: di ritmo,
0: Spalletti
1: chiunque.
0: Ragione, dice il bomber della Juventus, devo fare gol, ma arriveranno. Queste le sue parole, vado dentro, e nell'intervista di Colomani al Corriere della Sera, leggo molte interviste dei calciatori in questi giorni a carta stampata, questo
1: sì,
0: mi
1: è
0: fa
1: vero.
0: Piacere, perché c'è, per esempio, oggi c'è anche quella di Gasperini sulla Gazzetta dello Sport,
1: molto lunga, appunto.
0: Ieri c'era Højlund, poi Colomani, insomma mi fa piacere.
1: Parlato
0: perché
1: anche Mastantuono, se non
0: esatto,
1: ricordo
0: Mastantuono
1: male.
0: Sulla Gazzetta sì, dello esatto. Sport, quindi questo è molto importante, perché c'è un segnale di apertura delle società anche ai giornali, e questo almeno uno si legge una bella intervista, non solo sentirla video. Ha ragione Spalletti, dice Colomani, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzare, e dopo quella partita io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste per farlo, e quindi si fa un appunto anche lui. La prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff e tifosi, tutto quanto era tutto perfetto, mi sentivo in famiglia, e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi vediamo quello. Poi c'è una domanda anche, mi sembra, su Voltemade. Secondo Colomani è possibile, diciamo così, la convivenza? Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema. Staremo a vedere se ieri parlavamo della spallettata, no? Se può arrivare
1: potesse
0: una
1: essere.
0: E magari, che ne so, se questa può essere una spallettata di mettere questi due insieme. Intanto Monza, le Ferrari sono le più veloci nelle prove libere, primo Leclerc, secondo Hamilton, quinto Kimi Antonelli. Bella partenza, speriamo bene per questo fine settimana per il rosso Ferrari. C'è un audio, 331-8200-213, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi. Allora vedo il Napoli spacciato,
1: non avevamo malgrado
2: gli autobus che metterà davanti Allegri, non ci sarà niente da fare.
0: Niente.
2: Ciao,
0: finito tutto.
1: Sì, poi aveva scritto anche Riccardo dicendo che il Napoli con Allegri arriverà settimo.
0: Mappa, proprio le app.
1: Quindi Conference League.
0: Allora,
1: poi sono Federico anche.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
3: Ciao Marco. Ancora staminato, ma il gioco pronostico è possibile fare il campionato degli ascoltatori?
0: No, la vedo un po' complicata. Magari,
1: sai che, cioè, siete tanti a fare i pronostici.
0: Capito come fai?
1: Siete tanti.
0: No, l'unica cosa che possiamo dire è che chi vince di più, possiamo fare una sorta di
1: sì,
0: notare chi riesce a fare più vittorie. Ecco, quello potrebbe essere poi premiato come il migliore. Però fare proprio il gioco pronostico come facciamo noi con la classifica diventa veramente molto impegnativo, perché siete tanti, ringraziando Dio. Allora, 331-8200-213. A proposito, li facciamo fare questo gioco pronostico ai nostri amici a casa, che possono partecipare
1: gare.
0: Anche io vorrei, sai che faccio? Visto che adesso siamo anche su Gold TV in questo momento, e salutiamo gli amici di Gold TV, io direi che sarebbe bello se anche quelli che ci guardano in TV mandano il loro pronostico e scrivono dalla TV.
1: Che dici?
0: È sbagliata
1: specificare?
0: Cosa?
1: No, beh, così
0: facciamo app e TV.
1: Ma certo, io app, ognuno specifica
0: un altro TV,
1: da
0: mettete
1: dove...
0: proprio in fondo dopo il pronostico, tra parentesi, app o TV, se state davanti alla TV.
1: Dai,
0: che dici? Si va può
1: bene.
0: Fare?
1: Credo non ci siano problemi.
0: Sei basito?
1: Assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo ai primi due pronostici che chiediamo ai nostri amici, e naturalmente non può mancare la partita clou della giornata, che è quella tra Inter e Napoli. Non so se ci sono già delle indicazioni sulla formazione da parte dell'Inter, caro Lucio, però insomma la squadra si presenta in ottime condizioni a questa partita. Tra l'altro tanti premi in settimana all'Inter per la passata stagione, ma uno non gli è stato dato, quello a Chivu, che per me lo meritava, ma questa è una mia polemica. E quindi l'Inter pronta ad azzannare il Napoli. Hai delle indicazioni?
1: Attenzione ai ballottaggi, Marco. Poi
0: dimmene uno, dimmene uno al volo.
1: Più Esposito che può partire dal primo minuto.
0: Ma magari, io sono un fan di Più
1: Esposito. Ho già detto tutto.
0: Bene, bene. Dall'altra parte c'è il Napoli che deve dimenticare subito la sconfitta con il Como. Non c'è McTominay che sarà operato. Speriamo di rivederlo dopo la sosta, però non c'è certezza in questo senso.
1: No, anche se.
0: E Allegri deve dare una risposta per far sì che questo Napoli sia credibile in questo campionato. Già la terza giornata, ci sono delle novità lì?
1: Ballottaggio anche in attacco, attenzione innanzitutto a De Bruyne che potrebbe giocare, poi Politano Vergara è un testa a testa tutto italiano.
0: Io spero Vergara.
1: Tosta.
0: Vabbè, vediamo, tosta. Vediamo. Quindi pronostico, risultato esatto di Inter-Napoli. E poi ce ne manca un altro, dobbiamo fare un altro.

0: sette, anche se mi sembrava di capire che fosse un po' più avanti Boga.
1: Boga, allora,
0: io vorrei
1: magari in corsa
0: spazio.
1: Potrebbe entrare.
0: Beh, sì, certo, beh, immagino di sì.
1: Mentre Voltemade lo potremmo vedere.
0: Voltemade si continua a allenare in gruppo, ma al momento non credo possa. È un leggermente ballottaggio, ma credo giocherà con Lomani.
1: Mentre Douglas Luiz, che è partito bene, dai, ha fatto buone
0: partite rispetto a quello che si era visto negli ultimi anni, anche nei prestiti.
1: C'è un barlume di calciatore
0: sì,
1: in questo momento, meno male.
0: Simile a quello che era nella prima esperienza all'Aston Villa che non nell'ultima.
1: Senti, invece questo Milan è molto propositivo, che vuole attaccare.
0: Non ritratta sostanzialmente.
1: Non ritratta, non negozia il nostro.
0: Quindi Chukwueze potrebbe di nuovo giocare lì sulla destra. Attenzione anche a Moreira, perché Moreira può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere un'idea anche in ballottaggio con lo stesso Chukwueze sulla corsia destra.
1: E allora risultato esatto di Juventus-Milan, quindi due partite ragazzi, sono una è Inter-Napoli, mi raccomando testo scritto, Inter-Napoli e Juventus-Milan, si riuscì, TV, guarda Carmelo,
0: sì, Carmelo,
1: Carmelo dalla TV, grande Carmelo da Reggio Calabria, salutiamo tutta la
0: Calabria.
1: Vittoria
0: per le squadre di casa.
1: Quest'estate
0: Carmelo.
1: Sono stati in Calabria,
0: bene,
1: per la seconda volta consecutiva.
0: Stupenda. Regione,
1: per la seconda
0: stupenda.
1: Volta consecutiva sono stato in Calabria. Quest'anno sono stato dalla parte ionica e quindi sono stato molto bene.
0: Beh,
1: quindi,
0: benissimo. Direi non ci sono
1: e
0: dubbi.
1: Allora,
0: comunque firmatevi quando
1: mandate,
0: se no
1: abbiamo lì il notaio che è una roba.
0: Sì, le regole sono scritte, bisogna firmarsi dopo aver dato.
1: Poi
0: prima,
1: per esempio dall'app, da Antonio dall'app, Antonio da San Miniato, Inter Napoli 2-0, Juventus Milan 2-1, ci ascolta dall'app, così come Gianni che ci ascolta dall'app, Gianni da Brindisi che salutiamo pure, Brindisi, insomma mette 2-1 Juventus e Milan, 1-1 Inter Napoli. Questi sono i primi pronostici che stanno arrivando, quindi divertitevi a mandare il risultato.
0: Firmatevi.
1: Guarda, altra TV, TV da Alessandria, guarda, vi vedo dalla TV.
0: Da Alessandria.
1: Merck, lo salutiamo, Merck 83,
0: grande, Merck.
1: Pronostica un pesante 4-1 dell'Inter sul Napoli.
0: Tanti gol, 4-1
1: e 4-2 della Juventus sul Milan, quindi sarebbero partite scoppiettanti.
0: Ma
1: però,
0: sì, ma a me va bene anche un 0-0, ma una partita di ritmo.
1: Luciano, sempre dalla TV, ci saluta, Inter Napoli 0-1, Juventus Milan 3-0. Guarda che roba, bene così. Mi raccomando, firmatevi.
0: Con i marcatori, cioè,
1: firmatevi, diteci anche dove ci state ascoltando o vedendo, o TV o app, che quindi ci fa molto piacere questo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Lucio, ritorno da te. Dobbiamo segnalare ancora qualche altra cosa, no? Ad esempio, anche Gasperini ha parlato.
0: È già iniziata da poco.
1: Sta parlando.
0: C'è da poco. La conferenza stampa. Ha parlato innanzitutto di Dybala. Ha detto Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo. Questa è una settimana con tre partite, serve che sia sicuro di poter giocare. Sul mercato degli svincolati credo sia difficile, non so quali possano essere le opportunità, non ci conterei moltissimo. Salahidin poi ha detto ha rifiutato almeno 3-4 offerte, io ho già fatto le mie scelte, non rientra nei nostri piani un giocatore che non ha mai visto Salahidin per la corsia, nonostante poi abbia giocato con il Marocco addirittura al mondiale, non lo considera.
1: Però questo che dice su Dybala
0: dice
1: è
0: oggi
1: uno spiraglio di luce diversa,
0: fa capire che non è nulla di grave.
1: No, però ha ragione, dice, siccome ci sono delle partite, questa settimana si gioca tanto, tre partite in una settimana è anche giusto gestirsi, quindi
0: quello è fondamentale.
1: Voglio dire, Dybala ha questo problema, lo sappiamo, quindi è anche giusto così scegliere. Sai, i grandi campioni che hanno dei problemi fisici si devono gestire, c'è poco da fare.
0: Si conoscono come nessuno li conosce, soprattutto quando poi purtroppo sono abituati.
1: Non accade solo nello sport, solo nel calcio,
0: no,
1: sono
0: ma anche in tutti gli sport. Tra l'altro poi un'altra domanda che gli è stata posta che mi fa sorridere, gli è stato chiesto su che cosa deve migliorare Malen, che insomma direi che già così in Serie A male non sta facendo, ha detto va bene già così, non lo so, ha fatto gol di testa, gli manca, proviamo. Comunque non ha risposto lungamente, perché meglio di questo avvio non penso
1: qualcosa. Ha fatto un avvio strepitoso, c'è da chiedersi invece quanti gol potrà segnare in Serie A, perché se continua di questo passo può, diciamo, arrivare a dei record importantissimi segnati da Higuain e Immobile.
0: Gli è stato chiesto a Gasperini, ha detto beh ci può pensare.
1: C'è anche Immobile che ha fatto gli stessi gol.
0: Sì, 36 tutti e due.
1: Quindi vediamo. Allora 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. Nicola ci segue dall'app. Inter Napoli 3-0, Juve Milan 0-0. Poi c'è una domanda, solita domanda lunghissima di Federico. Adesso la leggiamo.
0: Oh, io non vedevo l'ora.
1: Allora, vi faccio una previsione. Adesso fa la previsione. Mentre continuo a ricordare il risultato esatto Inter Napoli

0: Juventus Milan. Aspetta, perché mentre io prendo un messaggio mi scivola giù perché
1: io
0: arrivano gli altri.
1: Invece sto
0: capito?
1: Leggendo l'ipotesi
0: l'Atalanta,
1: di Federico.
0: Anche con una grande prestazione di Carne Secchi, perderà male questa partita con la Roma di Gasperini, le cui squadre sono ingiocabili quando stanno bene fisicamente. Cioè, il nostro Magliocca secondo me sta facendo i scongiuri ovunque.
1: Beh, riti apotropaici.
0: Al maestro Sarri servirà servirà
1: ecco qua
0: un anno intero e l'applicazione Federico. Totale della squadra per poter arrivare a far comprendere appieno i suoi automatismi. Ed un difensore centrale abituato a giocare a 4 dal valore di almeno 40-50 milioni a gennaio. Hai capito? Vabbè, un anno intero ci vuole.
1: Sapevo che ma questo ieri, sarebbe stato il punto
0: ma
1: che
0: nemmeno
1: ti avrebbe
0: Longo ha detto sta cosa all'allenatore ieri. Dai, su, ma stiamo le leggende metropolitane. Va bene. Allora, Stefano, imperdibili davvero i pronostici degli ascoltatori. Poi ci saranno i playoff tra App e TV. Sì, Stefano.
1: Beh,
0: se
1: bello.
0: Vuoi partecipare, ti facciamo partecipare.
1: Dividiamo gli ascoltatori. No,
0: allora,
1: dai, sono tutti uguali.
0: Oggi Nicola dice: oggi vi seguo in App. Inter 3, Napoli 0, Juve Milan 0-0. Dunque
1: no, un altro basta basta 0-0 Juventus e Milan un altro non
0: allora,
1: potrei
0: auguro,
1: sopportarlo.
0: Aspetta Nicola, mi auguro uno 0-0 dove ci stanno pali, traverse,
1: sì,
0: paratone,
1: lo ripeto, va
0: perché
1: bene.
0: Se dobbiamo vedere un altro 0-0 come l'anno scorso spegniamo dopo 5 minuti,
1: mi dispiace.
0: Speriamo di no, ecco, speriamo che non sia questo.
1: Speriamo che anche questa nuova applicazione del regolamento arbitrale possa anche garantire magari
0: un po' più di
1: dinamismo. Poi devo dire il ritmo lo danno i giocatori e le squadre e gli allenatori.
0: Assolutamente.
1: Quindi l'arbitro può essere a corredo e aiutare. Poi è il campo, però, chi è protagonista col pallone
0: tra
1: i piedi.
0: Un'altra cosa che oggi voglio chiedere, che tra l'altro poi sentiremo il passaggio.
2: Il ritmo.
0: Mister Cagni, un po' di giorni che non lo sentiamo, ma adesso lo rimettiamo in squadra prossimamente. Allora, dicevo un'altra cosa che magari dopo sentiremo. So che è stato selezionato il passaggio dal nostro Francesco Tringali ieri in conferenza di presentazione. Praticamente c'è di Fabiani, lo vogliamo sentire un pezzettino questo qui, che poi lo voglio far sentire anche agli altri dopo, però sentiamolo un attimo, dai.
3: Voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono per i tifosi, vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo aziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro. State vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Questo è un passaggio, un appello del direttore sportivo della Lazio. Adesso ognuno può avere la sua opinione, io sempre con rispetto di tutti, però l'abbiamo fatto sentire perché oggi voglio sentire anche un po' i nostri che sono qui, che cosa ne pensano. Un appello fatto diciamo ai tifosi, senza considerare appunto il direttore sportivo, il presidente e via dicendo, ma rivolto in particolar modo per sostenere la squadra.
1: Beh, però niente di nuovo sul fronte
0: capitolino. Voglio dire,
1: un discorso che conosciamo bene.
0: È chiaro che i tifosi si aspettano tutt'altro, no? Che ci possa essere un cambiamento totale, che in questo momento credo che sia impronosticabile. Quindi difficilmente realizzabile in tempi brevi, perché insomma è una cosa un po' complicata, no? Pensare che si possa fare così. Però questo è un appello rivolto alla squadra.
1: Beh, in realtà è un appello rivolto dalla squadra,
0: rivolto ai tifosi per sostenere la squadra.
1: Ah sì, certo,
0: è rivolto ai tifosi per sostenere la squadra, a prescindere dalle posizioni che ognuno possa, che può avere in questo in questo momento, non lo so come possa essere interpretato, se è una cosa.
1: Io non credo cambi nulla.
0: No, ma non cambia nulla. Non cambia nulla da nessun punto di vista.
1: Anche i tifosi che scioperano sono consapevoli della situazione, del fatto che la squadra ne risenta, e penso siano ben consci di tutte queste questioni qui. Quindi è semplicemente l'ennesima puntualizzazione, l'ennesima richiesta, ma non penso cambierà nulla, francamente.
0: No, ma non credo che. Non era tanto diretto alla mia osservazione, al discorso di cambiare o meno, quanto a questo appello. Che cosa ne pensate? Che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori, che poi qui a noi ci ascoltano fortunatamente i tifosi di tante squadre? E quindi che come la vedete? Perché poi in effetti chi va in campo in questa diatriba non c'entra niente.
1: No.
0: In questa situazione non c'entra niente, quindi loro vanno in campo per fare del loro meglio, indossando la maglia della Lazio, per dare il massimo, che va a favore naturalmente loro individuale, ma anche a favore della squadra. Quindi questa è un'osservazione che si può fare. Allora, ciao Marco, la Lazio con tutte le difficoltà ha fatto una squadra sicuramente migliore dello scorso anno. I tifosi dovrebbero anche dopo questo avvio sorprendente stare vicino alla squadra, ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito. Ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito. Un abbraccio. Tu dici dovrebbero stare a prescindere vicino. Non lo so,
1: è un punto di vista. Siccome è un punto di vista, in realtà il mercato, Marco, per il rapporto qualità prezzi,
0: il mercato è stato positivo,
1: anche se però alcuni giocatori vanno. Gudmundsson va rivitalizzato,
0: sì, però
1: Pinamonti è un buon attaccante, però non parliamo forse di un super
0: bomber.
1: Però
0: hai preso giocatori funzionali, sì, che potrebbero essere d'aiuto a Gattuso.
1: Centrocampo e attacco, centrocampo decisamente di buon livello, attacco di discreto livello, è la difesa, Marco, che secondo me ha perso tanto. Hila Romagnoli, passare a Provskard, a Doki, credo che nel complesso sia stato un buon mercato, ma tra entrate e uscite non penso sia così
0: comunque
1: migliorata la Lazio in realtà.
0: No, però dai, i giocatori sono...
1: Sì, però alcuni reparti bene, dai. Sì, no, ma per carità, per le potenzialità
0: molto meglio
1: economiche
0: degli anni passati, se tu pensi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Con fatta con quattro spicci veramente,
1: oppure
0: in
1: quest'anno
0: momento
1: si è arrabbattata con poche spese.
0: Dite voi che cosa ne pensate di questo appello, che ha fatto discutere tantissimo, anche nei social ho visto, si sono tutti un po' prodigati a commentare giustamente questo appello, tra colleghi e tifosi. Ho sentito molti commenti dove i tifosi non ne vogliono proprio sapere nulla di questo appello.
1: Non avevo dubbi,
0: però ripeto, la squadra in questo momento non c'entra nulla con questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. Siamo quasi addirittura ad arrivo di questa prima ora di anteprima. Dobbiamo segnalare qualche altra cosa, Lucio?
1: Sì, stavo continuando a leggere le parole di Gasperini, perché stanno proseguendo nella conferenza stampa. Tra l'altro ricordo che tra poco parlerà anche Massimiliano Allegri, quindi ci saranno anche le parole del tecnico toscano per anticipare la gara con l'Inter. Ha lanciato un altro bel messaggio Gasperini, che fa capire quale sia la sintonia con il gruppo. Gli è stato chiesto se è innamorato di questo gruppo, sembra innamorato, e lui ha detto: bravo, è così, questo è un ambiente in cui ha il piacere di venire ogni mattina, passiamo tanto tempo insieme, quando non ci sono screzi o antipatie e c'è il piacere di lavorare, è tutto straordinario, l'ambiente è bello, il merito è dei giocatori, quello che abbiamo costruito è che indipendentemente dai risultati l'ambiente è molto sano. Quindi dipinge anche l'ambiente Roma al momento come un ambiente quasi idilliaco, dove non ci sono tensioni di alcun tipo, e quindi
0: bene,
1: si è definito innamorato di questo gruppo. Al momento solo rose
0: bene così,
1: e fiori.
0: Bene così, è così.
1: Ma altrimenti è così. Non ti esprimi a quel modo sul
0: assolutamente
1: campo,
0: benissimo, benissimo anche sotto questo aspetto. Allora, 331-8200-213, se abbiamo un audio in questi minuti finali me lo puoi rigirare tranquillamente, Andrea, vai.
2: Marco, domani devo andare a Milano a vedere la partita Inter-Napoli, ma io dopo le parole di Luigi quasi quasi cambi idea, vado al mare. Lui, io voglio bene, ma non parlate così dell'Inter, fa rispenti, sta tranquillo, lui, ti voglio bene però.
0: Allora, un messaggio un po' scaramantico, scaramantico,
1: sì, beh, normale,
0: scaramantico. Allora,
1: comprensibile.
0: 3318200213, continuano ad arrivare i pronostici sulle partite prese in esame oggi e ci specificano anche se ci sentono su app o TV. Oggi
1: quello
0: questa
1: di Federico
0: cosa
1: è bellissimo su Inter Napoli.
0: Dov'è? Inter Napoli 3-1 ed esonero di Allegri. Federico è peggio di Luigi, è una roba incredibile.
1: Si è unito al partito.
0: Sì, no, ma poi la cosa che non capisco di Federico, te manda un messaggio ma ne manda tre insieme, cioè come funziona?
1: Vabbè, almeno si assicura che lo leggiamo. Sicuro che arriva, vabbè, ma risalta
0: va
1: di
0: bene,
1: più.
0: Va bene,
1: è un metodo che funziona.
0: Va bene. Abbiamo ancora forse un altro audio da recuperare.
4: Ciao,
0: con
4: ragazzi,
0: un
4: Luigi da Novara.
0: Luigi,
4: dai. Ma io dico una cosa, ai tifosi della Lazio, io
0: che devi
4: li
0: dire?
4: Capisco, perché comunque anche le contestazioni fatte in modo civile vanno rispettate, ma dico, ma il calcio è una cosa bella, adesso non state a far venire il sangue amaro, intanto le cose poi come devono andare prendono la loro piega naturale, ci sarà il momento in cui anche lo Tito si farà da parte, è una cosa che verrà naturalmente. Quindi voi andate allo stadio, sostenete la vostra squadra e fregatevene. E questo è il consiglio che vi do. Un saluto a tutti.
0: Grazie, grazie amico mio. Allora, l'ho detto, personaggio anacronistico, ma purtroppo è lui il proprietario, qualcuno dei politici vicino a lui dovrebbe farlo ragionare e pensare che nessuno è eterno e indispensabile. Luigi abbraccia Antonio, si sono abbracciati tutti e due.
1: Abbraccio da sì. Bene. A distanza.
0: Allora, no, bello anche questo messaggio del nostro ascoltatore che fa questo invito.
1: È molto complessa la questione.
0: Sì, sì, sì. Allora, poi c'è un tema caldo in casa Inter, oltre al fatto che se n'è andato ausilio, c'è pure la situazione di Di Marco, che sì, insomma ha parlato del rinnovo, che si aspettava che arrivasse, non è arrivato, ha mandato un messaggio al Gran Galà del Calcio.
1: Sì,
0: lui,
1: è vero, anche se ci sono poi degli aggiornamenti riportati sempre su tutto Mercato Web, anche su Di Marco, perché veniva scritto che la questione non concerne il rischio di veder partire il laterale a fine campionato, anche perché il suo contratto, viene specificato, non scadrà il 30 giugno del 2027, infatti secondo quanto filtra dall'Inter è già scattata la clausola unilaterale inserita in occasione dell'ultimo rinnovo di contratto, per cui il legame tra l'esterno italiano e la società di Viale Liberazione risulta effettivamente in scadenza il 30 giugno del 2028. Questo è ciò che filtra dall'Inter.
0: Ma quindi non lo sapeva lui?
1: Ha parlato di probabilmente rinnovo, lui si aspettava comunque di entrare nel merito delle discussioni per il contratto già
0: Marco,
1: da tempo.
0: Ma com'è? Non conosci il contratto tuo?
1: Forse Marco vorrebbe un adattamento, beh presumo di certo. Sì, e credo che comunque anche Di Marco, per ciò che ha fatto in questi anni e l'anno scorso, meriti un adeguamento valido.
0: Vabbè, però guarda, io a me la cosa, chiudo così, tutto
1: dici,
0: bello, tutto
1: l'esternazione
0: bello.
1: Pubblica?
0: Se, no, ma se fanno delle cose belle devono allungargli il contratto, se fanno una stagione da schifo glielo devono ridurre sto contratto.
1: Tu dici,
0: è così, no, ma è così, perché non è che un capisco.
1: Ci,
0: i ci giocatori tutti fanno una
1: accorciare.
0: Buona stagione, poi contratto si allunga e lo andiamo ad adeguare. Ma perché? Perché?
1: Scusa, beh, ognuno
0: se
1: porta
0: tu c'hai un contratto che
1: scade,
0: ma sono tutti così.
1: Tutti
0: fanno una stagione fatta bene oppure una mezza stagione, già cominciano a parlare dell'adeguamento, del prolungamento. Ma gioca a calcio, c'hai un contratto in essere, ben
1: lo
0: pagato.
1: Scopo è
0: avanti
1: di avere più certezze economiche.
0: Ma è la società
1: sempre
0: che ci deve pensare, ti deve chiamare quando ritiene opportuno la società. Vabbè, comunque dai,
1: discorso lungo.
0: Discorso molto lungo, ci dobbiamo fermare. Lucio,
1: sì,
0: grazie come sempre, buon
1: grazie
0: lavoro in
1: te,
0: redazione.
1: Marco,
0: adesso arriva Stefano Impallomeni. Mi raccomando, gioco pronostico, Apo TV. Le due partite sono Inter Napoli, Juventus Milan. Grazie a Lucio Marinucci.
1: Ciao a tutti,
0: break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
0: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siria e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
0: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
1: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
0: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Playoff Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua nella puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora, ci siamo per questo pomeriggio. Allora Stefano, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo tanti temi da affrontare in questa giornata che ci porta alla terza di campionato. Si comincia già stasera con Genoa Como. Vai con i titoli. Cominciamo dal match clou di giornata, Inter-Napoli e crash test per entrambe le squadre, ma in particolare per il Napoli che contro l'Inter si gioca molta credibilità già alla terza giornata. Gasperini ha appena parlato da valutare Dybala, però c'è l'ostacolo Sarri con un Atalanta che arriva e molto probabilmente dal primo minuto potrebbe giocare Rowe. Match svolta, quello tra Juventus e Milan, per capire chi sta meglio, come procedere da qui in avanti in una partita sempre molto affascinante. Como, una notte in vetta, battendo il Genoa, si ritroverebbe al comando della Serie A almeno per una notte. Attenzione perché è una giornata particolare, già la terza, ci sono dei mister a rischio, ne abbiamo messi qualcuno qui ma potrebbero essere di più. Abbiamo messo Juric, abbiamo messo De Rossi, abbiamo messo Abate, abbiamo messo Grosso, ma attenzione anche a Tedesco, insomma molti allenatori potrebbero giocarsi qualcosa di importante in questa giornata di campionato. Stefano, ci siamo.
4: Eccoci
3: per questa
4: qui.
3: Giornata, io partirei subito da così, ti chiedo, mentre stiamo per preparare tutti i collegamenti con i nostri amici, così ti chiedo subito un commento sulla conferenza che abbiamo parzialmente seguito di Gasperini, poi vediamo di mandare dopo eventualmente qualche frammento, però su Dybala lui ha detto chiaramente che c'è da valutare, non c'è niente di grave, però ci sono 3 partite in una settimana e quindi bisogna...
4: Beh, insomma, questo è il motivo, no? Il motivo è di preservare il giocatore più talentuoso, quello insomma più raffinato, quello più importante, più forte della
3: nulla
4: squadra.
3: Nulla di
4: insomma.
3: Nuovo, non mi viene da dire. Eh? Nulla di nuovo.
4: Nulla di
3: dai,
4: nuovo. E quindi c'è anche la Champions League, ci sono altri impegni ed è giusto anche considerare questo, soprattutto per un giocatore che da questo punto di vista va tutelato, visto anche i precedenti, lo storico che si porta dietro, gli infortuni, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che sia partito con il piede giusto, abbia fatto la preparazione, sia tra i migliori... in questo avvio di campionato e speriamo insomma che continui per la Roma e soprattutto per Gasperini, che ho letto anche l'intervista sulla Gazzetta dello Sport, è molto entusiasta, sì, fiducioso e ha detto giustamente non è vietato sognare.
3: Assolutamente, diamo il buon pomeriggio anche al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ciao Nick.
4: Ciao Nick.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo, ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
3: Tra pochi minuti arriverà anche Massimo Bonanni. Io approfitto subito della presenza di Niccolò, che non abbiamo sentito il giorno successivo alla chiusura del mercato. Nick, chi ha fatto il mercato migliore?
5: Ma allora, secondo me ci sono 3 squadre che hanno fatto tanto mercato, poi quello migliore non
3: Nick,
5: lo so.
3: Ti sentiamo un po' ovattato, perdonami, un po' se puoi metterti un po' meglio, non lo so, però ti sentiamo un po' ovattato.
5: Ora?
3: Benissimo, benissimo, perfetto, vai.
5: No, dicevo, io sinceramente ho visto tante squadre fare mercato. Io stasera su Tutto Mercato Web scriverò: Roma può essere l'anno buono, ma a gennaio servono l'esterno a tutta fascia e il vice Wesley. Se fanno queste ultime 2 operazioni, per me la Roma può lottare per lo scudetto, perché io ho visto una squadra troppo bella, troppo completa. Che però ha bisogno di alternative, perché fa la Champions, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia e quindi ci possono essere delle problematiche. Ho visto che Tony D'Amico ha detto che gli manca in realtà un solo giocatore, per me forse anche un vice Wesley servirebbe, perché ne hanno bisogno vista la lungaggine degli impegni e tutto quanto eccetera. Però direi Roma, Como, Fiorentina sicuramente sono le 3 squadre che hanno fatto di più, ecco. L'unica cosa che mi sento di poter dire, mi dispiace molto per Piero Ausilio, perché ne avrete già parlato.
3: Ma come ieri abbiamo fatto un approfondimento, come l'hai letta questa cosa?
5: 28 anni di Inter, non lo so, perché io guarda non ci ho ancora parlato con lui, perché io ho un buon rapporto con Piero Ausilio, lo conosco, l'ho visto tante volte alle trattative di mercato, soprattutto alle inaugurazioni del calciomercato eccetera. però se gli offri un anno solo a un direttore sportivo non è proprio il massimo, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non so da chi dipenda, non so se è la società, se è la proprietà che ha deciso di fare un'operazione del genere, però ecco, io Piero Ausilio sinceramente ho visto fare anche queste ultime tre operazioni, mi sembrano tre operazioni molto buone.
3: Beh, anche il rinnovo di Pio Esposito l'ha fatto,
5: sì, certo,
3: lui prima di salutare.
5: È un lavoro d'equipe, c'è Bacchino, c'è lui, certo, c'è Marotta, non lo so, ecco, guarda, prima di esprimermi, cioè, secondo me Marotta ha molta stima di Piero Ausilio, se no non ci sarebbe stato questo rapporto così intenso, no, in questi anni. Non ho capito se c'è una stanchezza di Piero di fermarsi un attimo e di provare magari un'altra,
3: oppure c'è una strategia diversa del club, di Oaktree soprattutto.
5: Esatto, sì, però a quel punto però mi sembrerebbe strano, perché Marotta è uno che i suoi li difende fino all'ultimo istante, quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcos'altro che ancora io non riesco a capire. Comunque questa è una piccola digressione sulla tematica, per cui ti dico Fiorentina, Roma e Como anche per la qualità degli acquisti, però se c'è una squadra che secondo me quest'anno può fare tante belle cose è proprio la Roma.
3: Ok, Daniele, posso chiederti anche a te una chiave di lettura di Ausilio e poi così abbiamo fatto il giro, perché ieri noi ne abbiamo parlato ampiamente con Stefano e tutti gli altri.
6: Ma guarda, io non conosco le dinamiche interne dell'Inter, però sicuramente dopo 20 anni ci può pure stare che un rapporto finisca. Io credo che non sia dovuto ad Ausilio, ma probabilmente a strategie della società, di Marotta in particolare, che è il presidente, che credo decida molte cose, evidentemente hanno deciso di voltare pagina. Ecco, non credo ci siano motivi particolari, attriti particolari, roba del genere. Può succedere che anche un grande amore dopo 28 anni magari fiorisca.
3: Finiscono i matrimoni dopo tanti anni.
6: E il mio dura da 45 anni, non so ancora quanto potrà durare.
3: No, in bocca al lupo, insomma, vuol dire che resiste bene.
6: A merito di mia moglie, mica a merito mio.
3: Quello non c'è dubbio, conoscendola non c'è dubbio, caro Daniele. Quindi No, invece, vabbè, vediamo insomma poi quello che succederà. No, l'unica cosa che chiedo subito al volo a Nick e chiudo la storia Inter, e su Di Marco, che lui ha accennato qualcosa, però abbiamo letto proprio tutto mercato web che in realtà non è in scadenza il contratto, lui però ha parlato di un rinnovo, si aspettava, vediamo più avanti, come dobbiamo leggerla questa cosa, Nick?
5: Sì, poi insomma ci sarà anche quelli più impellenti in questo momento sono quelli di Di Marco, se non vado errato, e anche quello di Çalhanoğlu. Sono i due giocatori sui quali loro dovrebbero andare a rinnovare velocemente il contratto. Poi vabbè, ci sarà anche Bastoni, che comunque c'ha un contratto un po' più lungo. Non lo so, mi è sembrato anche lì un discorso, cioè lo affronteranno. Dalle parole di Di Marco ho avuto la sensazione che gli sarebbe piaciuto che a quest'ora avessero già sistemato, ecco, mi ha dato questa sensazione.
3: Vediamo un po'. Intanto
6: aggiungere una cosa rapida, visto che non me l'hai chiesto, mi permetto di dirlo io. Il giudizio sul mercato, secondo me quella che si è mossa meglio è l'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, che hanno vinto tanto, che portano tanta esperienza soprattutto nell'ottica Champions League, e quindi credo che l'Inter abbia fatto veramente una campagna acquisti mirata, perfetta per quello che sono gli intendimenti in questa stagione.
3: Sì.
6: Scusa se ti ho rubato qualche secondo.
3: No, ma figurati, ci mancherebbe. Intanto sta parlando Allegri, riprendo al volo il passaggio su tutto mercato web, che ha detto che secondo lui l'Inter è la favorita per lo scudetto. Non è una novità,
4: non ce ne eravamo accorti.
3: Noi dobbiamo essere più un pochino più attenti. Domenica abbiamo concesso due gol evitabili. Si possono prendere gol durante la stagione, ma le avversarie devono fare di più rispetto a quanto fatto domenica. Va bene, quindi una maggiore attenzione difensiva chiede Allegri.
4: Sì.
3: Ci può stare, insomma, alla vigilia di una partita importante. Posso chiedervi che cosa, da chi vi aspettate qualcosa, un segnale in questa terza giornata? Facciamo un giro, scegliete voi liberamente. Stefano, ti aspetti da chi qualcosa di...
4: Dal Milan di Amorim.
3: Addirittura?
4: Sì.
3: Bowman l'ha criticato, poi ci arriviamo su sta cosa.
4: Chi se ne importa?
3: No, vabbè, te lo dico. E che cosa, quindi ti aspetti che cosa? Maggiore attenzione difensiva, propositiva, Gonzalo Ramos?
4: Sì,
3: cosa
4: mi aspetto qualcosa, una partita bella, frizzante, in cui all'inizio della stagione ancora le cose non sono chiare, no? Certamente da una parte la Juve si lascia preferire per l'equilibrio, per una struttura diversa, per come sta in campo, è un po' più equilibrato del Milan, però il Milan c'ha più guizzi, c'ha più qualità, c'ha più tra virgolette follia, talento insomma, che può rompere gli equilibri in più della Juventus. La Juventus poi arriva acciaccata con diversi problemi, quindi non è da sottovalutare questa partita. certamente la Juventus è avanti da questo punto di vista, però in una partita di questo genere mi aspetto che Amorim possa essere, diciamo così, proseguire questo avvio tra ombre e luci, che può consolidare magari qualche convinzione in più, ecco.
3: Okay,
4: quindi
3: okay.
4: Sono incuriosito dal Milan di Amorim.
3: Bene, intanto 331-8200-213 continuano ad arrivare i messaggi, stanno anche votando i nostri amici il gioco pronostico, due partite da non indovinare oggi che sono Inter-Napoli e Juventus-Milan, e mi stanno anche indicando, l'ho chiesto caro Stefano, se ci ascoltano con l'app o ci guardano in TV, e devo dire che è molto carino perché c'è un ex aequo tra app e TV, capito? Vediamo chi vince. Al momento è equilibrio totale. Allora, Massimo Bonanni è arrivato. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Massimo. Adesso arrivo anche da te. Voglio sentire però Nick invece, da chi ti aspetti qualcosa di sostanzioso in questa giornata, terza giornata di campionato.
7: No, innanzitutto gli volevo dire a Massimo, ha visto, a forza di dire le sconfitte della Fiorentina e tutto quanto eccetera, poi il Grosseto è andato a vincere in casa dell'Ostia Mare. Quindi
3: vabbè, ti vuoi rifare, ti vuoi rifare.
7: No, qualche volta tornano anche indietro, voglio dire, Massi, alla fine, cioè, quindi non è possibile, cioè ci doveva essere una squadra toscana a difenderci, in qualche maniera. No, a parte le battute
8: di sera. Direttore sempre molto gentile.
7: Lo sai Massimo che sono sempre al tuo fianco e a quello di Daniele De Rossi, siete due miei idoli.
3: Vai.
7: Se non ti scoccia, un po' più idolo ce l'ho De Rossi io, sinceramente, perché mi piace tanto Daniele come persona, anche te sei bravo, però
3: vabbè, dai.
7: Voglio dire, De Rossi è De Rossi,
3: certo
8: che già c'è una passione come giocatore che come allenatore rispetto a lui.
3: Certo, è vero.
7: Però noi abbiamo un grande settore giovanile all'Ostia Mare, grazie a Bonanni.
3: Bene, vai allora.
7: Io mi aspetto, voglio vedere il Napoli. Io quest'anno sono molto curioso perché sento un'aria. Ho visto un'area non particolarmente positiva intorno a Napoli. Un po' di critica al direttore sportivo. La sconfitta in casa contro il Como, ora trovano l'Inter, Allegri che è reduce da questo periodo sicuramente non positivo del girone di ritorno, quindi io tra gli scontri di questo fine settimana che seguirò con molta più attenzione è proprio Inter-Napoli, perché vedere il Napoli, cioè voglio vedere cosa è oggi il Napoli.
3: Il Napoli, vado da Garbo. Garbo, invece tu cosa sceglieresti in questa giornata?
6: Allora, il Napoli secondo me è quello che è uscito peggio da questa sessione di mercato, tanto è vero che io lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions, ma spero di sbagliarmi per gli amici napoletani. Mi aspetto una bella partita dalla Roma, in cui Gasperini affronta il suo passato per la terza volta, perché ne ha affrontato già due volte lo scorso anno, ed è molto interessante perché questa è la partita più difficile delle prime tre giornate. Le prime due erano tutto sommato abbordabili, questa è difficile perché incontra una squadra forte che lui conosce molto bene, e quindi sono curioso di vedere se la Roma dovesse vincere anche questa partita. Dovremmo cominciare a fare certi discorsi, secondo me.
3: Quindi aspetti questa partita per fare eventualmente altri discorsi. Caro Massimo Bonanni, vengo da te.
8: Allora, io la partita che mi voglio vedere con un po' più di attenzione è Juventus-Milan, perché come ha detto Stefano, insomma, sono incuriosito da Amorim, che quando ci parlavamo noi inizialmente che ancora c'era un po' di confusione, non si sapeva, non si capiva, io ho sempre pensato che lui era un allenatore che poteva essere quello giusto per provare ad iniziare un certo tipo di percorso con il Milan. Diciamo che ha iniziato discretamente bene e incontra una squadra che deve assolutissimamente quest'anno arrivare in Champions, che ha un allenatore bravo, preparato, che ha una squadra secondo me pronta per poter arrivare in Champions League. Quindi mi aspetto una bella partita e sono curioso di vedere il Milan, ma anche la Juventus come potrà reagire. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me l'Inter è la squadra che si è rinforzata ancora di più in questo calciomercato. È vero che ha perso Dumfries, ripeto, però dietro ha preso due giocatori, insomma, ha preso due ragazzi
3: pronti, forti. Due giocatori pronti, sì. Posso chiedervi allora, visto che avete toccato l'argomento, mi sembra, Napoli, un po' tutti quanti, si gioca questa partita... può essere importante per la credibilità di Allegri il Napoli, Stefano? Cioè, certo, da questo punto di vista si gioca tanto oppure è troppo presto per dire...
4: No, no, non è mai troppo presto.
3: Cioè, tu dici che già in questo
4: tardi.
3: Match puoi...
4: Calcio, nel calcio devi vivere elogi, e elogi dice che il Napoli è in ritardo, che il Napoli è forte, ha un organico competitivo, ma è in ritardo.
3: Ma chi si gioca credibilità più, Allegri o il Napoli come squadra in questa partita?
4: Beh, più Allegri che cioè il Napoli lo conosciamo, quello è Marco. Però non diamo adesso tante responsabilità ad Allegri. Poi è partito un po' in ritardo. Non ti so dire, non so individuare nemmeno anche delle responsabilità nella sconfitta del Como. Lui dice per le distrazioni, è un modo anche di nascondere i problemi. C'è una squadra che non è che sprizzi gioia, entusiasmo e grande condizione atletica. Ho visto un po' una gamba lenta, un gioco lento, giocatori un po' in ritardo. Detto questo, queste sono le partite in cui ti puoi ritrovare. Però c'è un però. C'è un'onda nerazzurra che preme, capito?
3: L'uragano.
4: C'è una sorta, capisci, di... E quindi io vedo... Ma sempre, ogni volta che faccio il pronostico di Inter-Napoli lo sbaglio, e quindi sbaglierò anche questa volta.
3: Vabbè, non è detto.
4: Però esatto. Credo che veramente sia una partita segnata per certi versi.
3: Partita segnata. Garbo, si gioca la credibilità Allegri e il Napoli, o più Allegri e meno il Napoli in questa partita?
6: Allora, dire che Allegri si gioca la sua credibilità in questa partita mi sembra francamente fuori luogo, perché tutto
3: la credibilità Allegri... in campionato, in questo campionato, mi riferisco, non alla sua carriera, ci mancherebbe.
6: È chiaro che se dovesse perdere, ma soprattutto il modo in cui dovesse perdere di brutto a San Siro, insomma qualche spiffero comincerebbe a uscire da Napoli, secondo me. Io non credo che lui rischi l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è stata una scommessa a medio termine, non nell'immediato. Gli ha dato una squadra forte in teoria, ma che poi in realtà è uscita indebolita dal mercato, perché non l'ha fatto in realtà. E quindi credo che questo sia un problema. Cioè, Allegri è un aziendalista, non ha protestato per il mercato, lo sapeva che evidentemente De Laurentiis se non avrebbe acquistato nessuno, però certo, lui è un allenatore esperto, qualcosa deve inventarsi, altrimenti se dovesse perdere male a San Siro, certi discorsi inevitabilmente comincerebbero a circolare.
3: Ceccarini?
9: Ma sai, l'ho detto prima, voglio vedere cos'è il Napoli, per cui no, ora perdere quantomeno la credibilità non penso.
3: No, io dico, se dovesse perdere il Napoli, voi credete ancora in questo Napoli che possa lottare per lo scudetto in questa campionata? È vero che siamo alla terza giornata, però già scenderebbe a meno 6 dall'Inter, devi recuperare 6 punti all'Inter. Questo io intendevo Marco, credibilità in questo senso, cioè per la lotta
4: credibilità scudetto,
3: credibilità scudetto, ci mancherebbe.
9: Io lo so, credibilità scudetto, sai, io sono dell'idea che questa squadra che è l'Inter è molto solida, ha dimostrato di essere una squadra attrezzata, di personalità, che ha fatto il mercato che doveva fare, si è rafforzata, ha perso dei giocatori che comunque erano a fine, per cui secondo me si ritorna lì. Può perdere solo l'Inter lo scudetto, perché secondo me è la squadra più forte.
3: E mi manca Bonanni.
8: Io ho fortissimi dubbi sul Napoli.
3: E quindi si gioca molto, perché... allora? Si gioca molto, a tuo giudizio, contro l'Inter?
8: Secondo me si gioca molto, perché se dovesse perdere dovrebbe fare i conti con una realtà che è ancora troppo presto. Questo è uno scontro diretto che secondo me ci doveva essere tra un po' di tempo per poter dare delle risposte. Però sicuramente perdere darebbe un segnale ancora più di negatività intorno ad una squadra che ad oggi già è abbastanza circondata da negatività per tante cose. Quindi ti dico che è una partita a rischio, non magari sull'allenatore, fermo restando che, ripeto, non è un allenatore che mi fa impazzire, e secondo me è stato anche abbastanza un azzardo andare a prendere un allenatore così per la stagione, insomma, per la stagione e per la squadra del Napoli.
3: Vediamo, ragazzi, io sono dell'idea che si gioca molto, cioè si gioca molto della credibilità per lottare per il titolo. Perché se perdi...
4: parliamo di scudetto,
3: di scudetto, di scudetto, non dell'allenatore, cioè, un po' ognuno può vedere...
4: Se parliamo della lotta Champions League, anche lì sorgerebbero dei problemi, però il discorso è molto lungo e aperto, sono d'accordo con Allegri che dice siamo alla terza giornata, deve regnare l'equilibrio. Sì, però poi l'equilibrio si è perso lo scorso anno con Milan nelle ultime 10 giornate, quindi...
3: Sì.
4: Cioè, è tutto molto relativo, quando diciamo, ma siamo alla terza giornata, ho capito, devi partire bene, perché se non parti bene... E non metti le basi per poi arrivare fino in fondo in un certo modo. Dai, su, non, Buongiorno, si vede dal mattino. Se fai tre punti dopo tre giornate, sei il Napoli, già sei in ritardo, c'hai una montagna di squadre davanti e più c'hai Inter, probabilmente Roma o Atalanta, c'hai il Como. Se vinci agganci e ti rimetti in senso, ma non hai fatto niente. Ma no, se però, perdi scivoli,
3: sai, se vai a vincere a Milano fai una bella vittoria pesante, cioè è un messaggio diretto a tutti quanti, noi Napoli ci siamo,
4: bravissimo.
3: Questo è noi. Se perdi e perdi, magari
4: pareggi,
3: pure male,
4: se pareggi che succede?
3: No, se pareggi rimani tutti lì e buonanotte, insomma. Però ecco,
8: però, scusatemi, ma voi in questo momento onesti,
3: sì,
8: potete mai pensare, avendo visto l'Inter delle ultime due partite, sì, e avendo visto il Napoli nelle ultime due partite,
4: lo so, ma pure lo scorso anno dicevamo l'Inter al canale, ti ricordi? E poi è uscito fuori un partitone del Napoli. Cioè,
8: però,
4: lo sbagliamo sempre, Massimo, il pronostico di Inter-Napoli, però stavolta secondo me la penso come te.
3: Tu dici vedendo queste partite
4: c'è una differenza sostanziale sul piano del ritmo, della pressione, del possesso, della
3: aggressione,
4: tecnico, tutto,
8: anche tutto, della costruzione,
4: tutto.
3: Vabbè, vediamo.
8: Che poi diciamo idee nuove, a me non mi è sembrato tutta sta grande idea nuova, perché comunque il Napoli, visto col Como, si sono messi tutti dietro la linea della palla, come faceva più o meno anche il Napoli di Conte. La cosa che aveva in più rispetto a quella che ho visto con Napoli nelle prime partite è che aveva comunque un ritmo più alto.
3: Assolutamente d'accordissimo. Vabbè, vediamo, ragazzi, è una partita molto interessante per questo, può dare degli spunti anche i duelli singoli in mezzo al campo, perché pure lì ci sono dei duelli molto interessanti. Dovrebbe giocare De Bruyne dal primo minuto, quindi
4: sì. Attendiamo. Hai De Bruyne che deve crescere ancora praticamente. Non hai McTominay. Hai delle soluzioni un po'. Cioè, sei corto, Sei corto lì in mezzo al campo, sei corto lì in difesa,
3: e affronti la
4: squadra
3: dopo
4: più
3: pochi
4: forte
3: giorni,
4: d'Italia.
3: C'è la Champions per tutte e due dopo pochi giorni.
4: Poi hai la giostra Arsenal che ti arriva al Maradona con gli special. Adesso quando tu il flipper e vai in special. E quindi capisci, giochi contro un'altra squadra special.
3: Vabbè.
4: Quando si giocava flipper, adesso il flipper
3: non
4: è una volta.
3: Non c'è più, ti ricordi? C'era di
4: si accendono gli special, capito?
3: Sì, carina sta cosa del flipper.
4: Bisogna stare attenti.
3: Ricordo. Vabbè, vediamo un attimo. Nick, siccome sto per salutarti, però ti faccio partecipare subito al gioco pronostico di oggi e poi c'è una cosa che ti chiedo in più. Quindi, andiamo ai pronostici di questa giornata, caro Nick. Sei pronto?
9: Sono prontissimo.
3: Inter-Napoli
9: 3-1.
3: Roma-Atalanta
9: 2-1.
3: Juventus-Milan
9: Juventus-Milan
3: 2-0. La classifica attualmente vede al comando Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia a 5 punti. Nick, sei ultimo con un punto, devi fare qualche cosa per attivare questo
9: campionato. Ma i miei vengono sommati con Di Benedetto, no?
3: Quindi no, diciamo Di Benedetto va per conto suo. Te vozzi.
9: Ma come? Non si può fare gemellaggio.
3: No, nessun gemellaggio.
9: Comunque, mi avete messo Di Benedetto senza avvisarmi, cioè voglio dire, questo acquisto inserito
3: vabbè, ma perché
9: tuffo,
3: c'è
9: vabbè.
3: Sempre tutti i giorni lo abbiamo messo dentro, capito?
9: Anche mia figlia voleva giocare a questo gioco, non ce l'avete inserita.
3: Aspetta.
9: Cioè, c'è la solita discriminazione che fa.
3: Aspetta, perché adesso c'è quello più importante, perché valgono punti anche questi alla fine dell'anno come gioco. E allora andiamo alla griglia 26-27 di Niccolò Ceccarini. Le prime quattro squadre di questo campionato per Niccolò Ceccarini. Posizione numero 4,
9: Milan.
3: Posizione numero 3.
9: Aspetta, andiamo a posizione numero 1 e poi vado giù.
3: No, 3, dai.
9: Allora, ti dico, prima l'Inter, seconda la Roma, terza la Juventus. E quindi quarta... che avevo detto della quarta
3: Milan.
9: Ecco, quindi quarto Milan, prima l'Inter, secondo la Roma e terza la Juve. Vabbè.
3: E il bomber di questo campionato?
9: Lautaro.
3: L'allenatore che potrebbe saltare per primo?
9: Mamma mia, ragazzi, siete una roba devastante.
3: Scegliene uno.
9: L'allenatore che potrebbe saltare per primo? Non lo so, mi dispiacerebbe tanto Abate.
3: Va bene, mi fermo qui. Questo vale per la fine dell'anno. Nick, per il momento grazie, come sempre. Ci sentiamo lunedì.
4: Ciao Nick.
3: Va bene?
9: Ciao ragazzi, ciao.
3: Allora noi adesso ci fermiamo, ci raggiunge anche Lorenzo Di Benedetto, ripartiamo naturalmente con gli approfondimenti di questa giornata. Piccolo break.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita. Piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna alla Vuelta di Spagna 2026. Al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar all'Oca, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione, approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt, c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2021. Un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana, prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati. Sta parlando Christian Chivu, caro Stefano. Proviamo a intercettare proprio un passaggino. Vai via.
1: Il fatto che non è mai semplice accontentare tutti. Ecco, la bravura sta là. Come fare e cosa dare, consapevole del fatto che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possano essere felici. Però quello che io nella cosa che in quale credo è sempre l'unità del gruppo, è sempre il livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, nel fatto di farli capire, e credo di averlo fatto abbastanza bene, o loro l'hanno fatto abbastanza bene, vedere l'anno scorso nell'importanza dei 5 cambi, di quelli che subentrano, di quelli che devono considerare come opportunità, come un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che portano in quelle, non lo so, 30 minuti, 45, 10, addirittura anche 5, perché la mentalità deve essere questa: siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo far vedere quando siamo arrabbiati, non dobbiamo far vedere quando l'allenatore magari nei nostri confronti crea un'ingiustizia. La bravura sta nel gruppo e nel andare nella stessa direzione, consapevoli del fatto che tutti avranno le loro opportunità, perché la stagione è lunga, perché le partite sono tante e perché abbiamo bisogno di energie sempre fresche.
0: Grande Chivu, torniamo, insomma, ha fatto capire che tutti devono essere
2: Cristian,
0: pronti,
2: è carico.
0: Poi ci sono anche altre parole di Allegri, che ha detto: serve equilibrio, siamo all'inizio. McTominay, meglio ora che dopo, insomma, quindi il problema, insomma, equilibrio, vediamo, perché insomma serve anche l'equilibrio nello sport e nel calcio, quindi
2: in tutto,
0: vediamo un po'. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. C'è un'osservazione di Ube che io te la giro, poi adesso ragioniamo un po' su alcune dichiarazioni. Su questa di Chivu credo che c'è poco da aggiungere, no? Giustamente dice: i giocatori alla fine sono contenti, quelli che scendono in campo, ma siamo un gruppo, dobbiamo essere tutti pronti, la stagione è lunga. Io credo che ha richiamato un po', come dire, sono tutti belli carichi e svegli, no? O no?
2: Sì.
0: Sì. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, sei stato esemplare.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Daniele Garbo, ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio.
0: E poi anche Lorenzo Di Benedetto, che oggi è particolarmente teso per i pronostici, perché è in testa alla classifica, caro Di Benedetto. Capito? Ciao,
4: io sono in testa alla classifica.
0: Sì, sei tu insieme a Bonanni, insieme a Impallomeni e Braglia. C'è un gruppone lì davanti.
4: E allora c'è speranza per tutti. Via.
2: Io sono un po' la rivelazione della stagione.
4: Benissimo.
2: Sono l'intruso perché non ne prendo uno.
0: Sei partito
2: piano.
0: Però attenzione, che subito alle spalle, come tu avvoltoni, ci sono Piccari e Garbo. Lì subito un punto di differenza.
2: Chi è che è staccato clamorosamente?
0: Staccato clamorosamente sono De Paolo e Orlando con 2 punti, e in questo momento Ciccarini un punto, che è partito lento.
2: Come la Fiorentina.
0: Sì, come la Fiorentina, un po' lenta. Va bene, vediamo oggi. No, c'è un messaggio che vi rigiro, e io questa cosa la volevo condividere un attimo con voi, perché l'ho notata anche dalle dichiarazioni, dall'intervista che ha fatto Boban alla Gazzetta, no?
2: Grande Svonimi.
0: Esatto, c'è Ube che scrive: se facciamo il gioco delle figurine tra Juve e Milan, io prendo 3 della Juve e 8 del Milan, eppure sento più scetticismo sui rossoneri, per me hanno molta più qualità. Boban oggi, insomma,
2: sono d'accordo,
0: ha affossato un po' il Milan, ha detto il Milan è da anni che non fa cose da
2: più
0: Milan.
2: Qualità, ha detto però del Milan.
0: Perché sì, però ha detto non fa cose da Milan, nessun senso, non vedo ancora passi avanti, se non per il coraggio e la voglia di giocare calcio offensivo. Lo scorso anno ha criticato il calcio difensivo, ha detto Ramos è stato pagato molto, in compenso si muove

0: ragiona con altra testa, cioè ci vuole di più per il Milan. Poi concordo sul fatto della qualità, insomma io ti ho detto, la Juve è più squadra, il Milan deve ancora ricercare un'identità, però attenzione, dentro questa partita mi aspetto, ecco perché ti dico sono incuriosito, perché c'ha qualità il Milan, ha un po' di, così voglio dire, non è ancora diciamo compatto, gli mancano le due fasi,
1: sta costruendo,
0: però c'ha i giocatori che sono le Makers, secondo me, c'ha più qualità, c'ha più qualità della Juventus, secondo me.
1: Secondo te. Che ne pensa Bonanni?
2: Di questa cosa che ha detto Boban?
1: Sì, ma anche della, ad esempio il nostro ascoltatore ha detto che il Milan almeno 8 giocatori prenderebbe dal Milan e solo 3 dalla Juve, quindi più qualità secondo lui nel Milan, eppure nota scetticismo, è vero, c'è un po' più di scetticismo nei confronti del Milan, forse il nuovo Amorino è arrivato.
2: C'è scetticismo perché diciamo che il Milan ha passato un'estate particolare ed è veramente secondo me un anno zero, un anno di costruzione.
1: Ma non credono in Amorim, è questo il fatto, dai, molti non credono in Amorim.
2: Io invece su questo allenatore, l'ho sempre detto, sono incuriosito perché ha fatto un gran lavoro allo Sporting, però sottolineato dal fatto che c'aveva un attaccante che ha fatto 80 gol in 80 partite, una cosa del genere, e quindi questa è una cosa che ti fa risaltare di più agli occhi il tuo lavoro che ha fatto, forse ne ha fatti anche di più di gol rispetto alle partite che ha fatto Gyökeres. Quindi l'attaccante centrale è fondamentale per risaltare anche il lavoro che tu fai. Però io ti dico la verità, per aver speso 70 milioni, 75 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che abbiano fatto bene conti e soprattutto abbiano parlato con l'allenatore e l'allenatore abbia avallato in pieno.
1: Beh certo, penso pure io, perché insomma 75. Ma tu ci credi in questo bomber? Dimmi sì o no, ci credi?
2: Io ci credo sicuramente di più rispetto a tutti gli altri 9 che sono passati nel Milan.
1: Ok. Garbo.
3: Io sono totalmente d'accordo con Boban. Secondo me la cifra spesa per Gonzalo Ramos è fuori del mondo, 75 milioni più 50 per Moreira, 125 milioni. Con 125 milioni compravo 4 buonissimi giocatori, secondo me. E per questo le mie perplessità sul Milan nascono da questo, mi sembra siano le stesse poi anche di Boban sostanzialmente. Quindi
1: parla bene servirà,
3: servirà molto la mano dell'allenatore, che io conosco poco, lo ammetto, l'ho visto ai tempi dello Sporting, l'ho visto alla Manchester United dove non ha lasciato grandissimi ricordi, però servirà molto la sua mano per far sì che questa diventi una squadra. In questo momento è ancora un progetto di squadra.
1: Lorenzo, che cosa ne pensi?
4: Ma guarda, io dipende tutto da quello che farà Gonzalo Ramos, perché se Gonzalo Ramos fa 20 gol allora l'investimento è buono, non è fuori dal mondo, capito? Perché sono poi d'accordo. Alla fine se prende un attaccante che segna, gli attaccanti che segnano costano. Poi se uno è bravo a trovare il male a 25, ben venga. Però dopo aver sbagliato tanti numeri 9, ci sta, no, che il Milan dica andiamo, spendiamone 80, 75, quelli che sono. Però almeno ne prendiamo uno che segna. Non abbiamo la certezza però che li faccia. Io credo che possa essere un giocatore che farà tanti gol in Serie A.
1: Io la penso come te, mi preoccupa questa cosa.
4: Vale uno.
1: Il problema è che lo sai, lo vedo anch'io così, ma a parte le battute e tutto, per me questo è uno che può fare bene invece. Cioè, c'ha i propri presupposti.
0: Gonzalo?
1: Sì. Per me
0: è bravo.
1: Può fare veramente bene, può incidere. Quindi non so
0: adesso
1: però va
0: sostenuto.
1: Deve essere aiutato anche dai compagni, dal gioco.
0: Questo Sisse, ancora, secondo me. Seconda partita male.
1: Sentite, ma quando Allegri dice serve equilibrio, no? Vedi, su tutto il mercato web hanno riportato subito il virgolettato di Allegri, serve equilibrio, siamo all'inizio, cioè che vuol dire? Che va aspettata una partita un po' in trincea del Napoli, pronta a colpire? Così ti aspetti così, Stefano, quando dice serve equilibrio?
0: Se alzi un po' la linea difensiva lì
1: è dura? quindi ti aspetti, non aspetti un po' un Napoli
0: una cosa
1: compatto,
0: un pochino confezionata, vedo, un pochino vicino alla porta di
1: Mere, resistere, insomma, fino alla fine e vediamo che succede.
0: Vediamo che succede. Ha detto, aggiunto,

0: Sarà uno spot per il calcio, Massimiliano.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Ah, vabbè, speriamo, ma noi siamo contenti se poi ci sono le belle partite. Lorenzo, la vedi anche tu così? Un Napoli molto chiuso, pronto a colpire?
2: Guarda, secondo me l'equilibrio, lui, cioè Allegri si riferisce non tanto all'equilibrio in campo quanto all'equilibrio nelle dichiarazioni, nelle valutazioni che vengono fatte dopo una sconfitta contro il Como. Serve equilibrio perché siamo all'inizio, ma se vi ricordate dopo lo 0-2 del Milan a Torino, anzi l'1-2 del Milan a Torino, parlai anch'io di equilibrio, che non sono Massimiliano Allegri, però si tende un po' troppo a sparare a zero in un senso o nell'altro nelle prime giornate, che contano il giusto, contano tanto perché valgano sempre 3 punti e partire col piede giusto è importante, però poi bisogna vedere come si sviluppa la stagione. Io credo che il Napoli possa essere una squadra che arriva tra le prime 4. Non credo che, non lo so se può lottare per lo scudetto, e molto, ve lo ripeto, dipenderà da McTominay, perché per ora è tutto tranquillo, nessuno è preoccupato, però in Italia si scherza poco, come dicevo l'altro giorno. E vediamo, comunque
1: vediamo, sì.
2: Credo che Napoli, che Allegri, l'equilibrio di Allegri sia
1: quello, tu dici, più che altro
2: a zero se perdiamo 2-1 col Como, non spariamo a zero se vinciamo 2-0 la partita,
1: quindi
2: dopo,
1: sta mettendo le mani avanti, diciamo così, ecco.
2: No, secondo me sta dicendo le cose vere.
1: Cioè c'ha paura di prendere insomma un'imbarcata, e allora dice manteniamo l'equilibrio se dovesse succedere.
2: Certo, quello può darsi, però
1: vediamo. Senti, vado da Daniele, perché poi ha aggiunto anche un'altra cosa. Dice: non bisogna dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma appena 12 partite, credo, nel Napoli. Bisogna andarci piano. Equilibrio anche qui.
3: Beh, ha ragione, perché non è che Vergara può essere adesso colui che risolve i problemi del Napoli in assenza di McTominay. Ha dimostrato l'anno scorso di essere un buon giocatore, che può aspirare anche al ruolo importante in nazionale, ma insomma deve ancora crescere per diventare un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda il discorso di Allegri, lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere all'Inter spazi, ripartenze e profondità, e quindi farà una partita molto raccolta con le linee molto vicine, cercando di intasare gli spazi per evitare che l'Inter possa sfondare centralmente. Soprattutto sa che agli esterni, soprattutto dalla parte sinistra con Di Marco, possono arrivare cross pericolosissimi, e sarà, il suo compito sarà quello di cercare di disinnescare questa bomba, diciamo così, che ha l'Inter in avanti. Dopodiché, se riesce anche a ripartire, a fare qualcosa in contropiede, tanto di guadagnato. Certo. Ma il tuo obiettivo credo sia quello di evitare l'imbarcata, perché l'aria che tira è quella.
1: L'aria che tira è di imbarcata, hai capito, Garbo? Buon anni!
4: No, l'aria che tira è imbarcata, no, però insomma. Sicuramente in questo momento sono d'accordo con quello che ha detto prima Stefano. Io credo che quando Allegri fa le dichiarazioni sull'equilibrio sia più su un equilibrio esterno che interno della squadra, ma per cercare di tenere un po' tutti quanti, tutto l'ambiente un po' più compatto, un po' più a bada, perché a Napoli la prossima sconfitta, secondo me, soprattutto se dovesse venire con l'Inter, scoppierà una mezza bomba, quindi bisognerà essere molto bravi, lui dovrà essere molto bravo nel gestire più l'aspetto esterno che interno.
1: Va bene, staremo. Dimmi. Poi
0: no, volevo aggiungere brevemente per descrivere questo big match inter-Napoli.
1: Sì.
0: Marco, tu hai parlato di credibilità, no? Mi è piaciuto questo discorso.
1: Credibilità per la lotta allo scudetto.
0: Scudetto. Io ci aggiungerei che questa è la partita per Allegri, è l'occasione per Allegri di conquistare Napoli.
1: Segui
0: questo discorso. Cioè, i napoletani sono usciti dal Maradona delusi. Molto delusi, e quindi si aspettavano altro. Lascia perdere, ci puoi perdere il Como. Poi è vero, ha ragione Max, per distrazioni sono successe alcune cose, però non è che hai perso per quelle distrazioni, hai perso per altro, e i tifosi lo hanno percepito. Ora lui ha questa grande chance alla terza giornata, al di là delle dichiarazioni condivisibili. Ti faccio un esempio: a Roma guarda come contrastano le due conduzioni tecniche, che è bello questo da analizzare. Gasperini dice: con Atalanta terza giornata, sfida che vale già l'Europa. Questo l'ha detto Gasperini,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: noi.
1: Sì, sì.
0: Allegri che dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 5 anni. Allora ha un'unica occasione: vincere a San Siro per conquistare Napoli, non sperare di fare un campionato da protagonista.
1: Mai convinto. Mai convinto.
0: Questo a Napoli si vocifera questo e i napoletani aspettano questo.
1: Poi dopo vediamo di far sentire anche qualche passaggio, però facciamo una cosa, vi chiedo, vi faccio sentire un passaggio che volevo un attimo un vostro commento, vi do veramente un minuto velocissimo perché poi andiamo ai pronostici e tutte le cose di questo blocco che stiamo per chiudere. Vi faccio sentire un passaggio di Fabiani in conferenza ieri durante la presentazione dei giocatori, c'era Gudmundsson mi sembra, però c'è un passaggio particolare e voglio sentire che cosa ne pensate, il vostro velocissimo pensiero. Sentiamo un attimo Fabiani. Claudio,
5: voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne 2 in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo laziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro, state vicino a questi ragazzi, ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
1: Allora, rapidamente un vostro commento. Voglio cominciare da Lorenzo Di Benedetto, che giorni fa ha fatto un elogio importante al mercato di Fabiani. Lorenzo.
6: Allora, tutto giusto quello che ha detto Fabiani. Forse l'unica cosa che non doveva dire, non lo ha citato, è Lotito, non a caso, non ha detto la parola Lotito, ma ha detto il presidente. Però quella frase io me la sarei evitata, nel senso, non dovete stare vicini a Fabiani, al presidente, agli inservienti, ma alla squadra, ma comunque è giusto il ragionamento che fa. Io non so come il popolo laziale, perché non lo conosco molto bene, possa recepire questo messaggio, nel senso, io credo che tutti i tifosi della Lazio vogliano bene alla Lazio e vogliano bene ai giocatori. E sperano chiaramente che la Lazio possa fare grandi cose, però è talmente grande l'odio nei confronti di Lotito e la voglia di vedere Lotito fuori dalla Lazio che non so se un discorso del genere basterà per riavvicinarli allo stadio.
1: Garbo.
7: Discorso bello, comprensibile ma inutile. Il problema del rapporto fra la tifoseria e la Lazio è attribuibile soprattutto, se non esclusivamente, al presidente Lotito. Solo lui può cercare di risolvere questo problema. Il discorso che ha fatto Angelo Fabiani è sacrosanto, condivisibile, per carità, però ripeto, l'unico che può ricucire questo rapporto, che può risolvere questo problema, è il presidente Lotito, se ne ha la volontà.
1: Bonanni
4: ha fatto un appello più che logico, non so quanto possa essere utile, ma spero per la squadra che questo appello venga preso, anche perché veramente giocare in uno stadio da 80.000 persone con 6.000 persone è veramente deprimente. Insomma, io nel mio piccolo, quando arrivai a Bari un anno, ci furono 37 paganti e 300 erotti abbonati in uno stadio da 55.000 posti, quindi vi posso assicurare che è veramente brutto e
1: deprimente,
4: e non fa bene a chi sta in campo.
1: Stefano, vengo da te, ti aggiungo questo messaggio di Ube, dice: ci mettesse la faccia il presidente chiedendo scuse e dicendo di essere aperto ad un compratore, poi se non c'è ce ne faremo una ragione. Questo, vedi, lui è un esempio. Io ho preso Ube come esempio, poi ce ne arrivano altri che dice ormai è troppo tardi, quindi si ricollegano al discorso di Lorenzo.
0: Guarda, è stato, secondo me Daniele è stato perfetto, molto sintetico. non so se sia troppo tardi, cioè, io capisco se sia troppo tardi, io capisco però le parole di Fabiani che condivido. Fabiani si è sentito dire questa cosa qua perché ha visto che la Lazio tecnicamente è una squadra che ci può stare quest'anno, certo. Quindi con l'aiuto del pubblico potrebbe anche far divertire molti tifosi, visto anche come è stata composta, no? Gudmundsson, Zaccagni, giocatori, Isaacs, cioè che possono dare anche spettacolo, vibrazioni, no?
1: Certo, certo, certo.
0: Partecipazione, e non c'è, e credo che non ci sarà, però capisco il tentativo da parte di Fabiani, ha detto, caspita, abbiamo una bella squadra, abbiamo fatto 6 punti, secondo me non l'avrebbe detto se non avesse fatto 6 punti. È un tentativo, però certamente cioè, mi sembra che sia compromesso il rapporto.
1: Sì. La vedo durissima. Va bene, allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo da Bonanni, che va sempre fortissimo. Ci sei, Massimo? Pronostici? Sono. Vai. Va. E allora andiamo al pronostico di... pronostico, Claudio. Andiamo al pronostico di Inter-Napoli. Pronostico, vai.
4: 2-0.
1: Vai, 2-0. Roma-Atalanta.
4: 3-0.
1: Juventus-Milan.
4: 2-2.
1: Allora, questo è il pronostico di Bonanni. Poi andiamo al pronostico invece di Lorenzo Di Benedetto. Inter-Napoli.
8: 1-1.
1: Roma-Atalanta.
8: 3-1.
1: Juve-Milan.
8: 0-0.
1: 0-0, come l'anno scorso. Garbo, Inter-Napoli.
9: 3-0.
1: Mappa. Roma-Atalanta.
9: 2-0.
1: Juve-Milan.
9: 1-1.
1: Bene. Questi pronostici di giornata, adesso a quelli importanti che poi verranno visti a fine anno. E allora cominciamo da Bonanni, che mi deve dare la griglia del campionato 25-26. Quarto posto, Bonanni.
4: Como.
1: Terzo posto.
4: Terzo posto, dico Napoli.
1: Secondo posto.
4: Roma.
1: Primo posto.
4: Inutile guardi Stefano però, eh.
1: No, no, no, io no, sto scrivendo, primo posto.
4: Sì. Primo posto, Inter.
1: Bene. Capocannoniere.
4: Capocannoniere, dico Malen.
1: L'allenatore che potrebbe saltare per primo o andare in difficoltà per primo, se vogliamo usare questo termine.
4: Xeguo. Questa è tedesco.
1: Vabbè, due però, vabbè. Va bene, andiamo da Garbo. Garbo, andiamo con la tua griglia 26-27. Quarto classificato.
9: Como.
1: Terzo posto.
9: Juventus.
1: Secondo posto.
9: Roma.
1: Primo.
9: Inter.
1: Capocannoniere.
9: Malen.
1: Allenatore in difficoltà.
9: Abate.
1: Ammappo. Bene, vado da Di Benedetto che fa il suo esordio. Allora, caro Lorenzo, quarto posto.
8: Napoli.
1: Terzo posto.
8: Como.
1: Secondo classificato.
8: Inter.
1: Campione d'Italia.
8: Roma.
1: Capocannoniere.
8: Malen.
1: Allenatore in difficoltà.
8: Grosso.
1: Bene, mi fermo qua allora con Stefano, poi nel blocco successivo
8: no, vogliamo sapere quelli di Piccari, quelli di Pallomeni,
1: te li mando dopo, te li mando dopo. Facciamo con l'altro blocco, dai, facciamo con l'altro blocco,
8: troppo facile.
0: Ti spoilerò una cosa, facile. Lorenzo,
1: sì,
0: qualcosa sì. Che hai detto tu, c'è qualcosa che e a dopo, a tra poco.
1: A tra poco. Grazie ragazzi, buon fine settimana, a lunedì.
0: Ciao,
1: a
0: Lorenzo.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Daniele, ciao Massimo.
1: Break
0: ciao,
1: per noi. Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
0: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
1: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
0: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
1: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Nimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
0: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, incentrato sulla Serie A. Partiamo subito da Inter e Napoli, big match di giornata, con i nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% dato al Napoli, con l'ex al 27%. Nell'altra partita Fiorentina favorita col suo 53% rispetto al 20% dato al Torino, con l'ex al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco.
0: Allora, Antonio al 331-8200-23 prende un po' di messaggi. Diciamo, Rim anche allo United regalava partite scoppiettanti. Attacca molto, le punte segnarono, ma non ha equilibrio e subirà tanto. Vedremo tante partite over 3,5 del Milan, superiore alla media. Poi dice: il problema del Milan non è Ramos, ma tutti questi profeti convinti che il calcio sia un circo. 8 palle gol con due squadrette come Torino e Venezia. L'imbarcata è dietro l'angolo contro la Juve. Imbarcata. Allora, poi dice: perché sono tanti soldi spesi per Gonzalo Ramos? Assolutamente no. La Juve con 100 milioni ha preso Openda e Kolumani, che nei piedi non hanno 20 gol. Ramos li può fare 20 gol. Li può fare 20 gol, Stefano Ramos, in questo campionato? Gonzalo, mi sembrano tanti. Tanti?
1: 15 ci potrebbe arrivare, 15-18, non lo so, 20 mi sembra un numero importante, La prima stagione in Serie A, si deve, non lo so.
0: Vabbè, ci sono tutti? Vado a presentare. Allora, dal buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi è una giornata, tanti partite, voglio vedere un po' come...
2: Sì,
0: Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto, per mantenere fede ad Allegri, che ha detto ci vuole equilibrio e quindi bisogna difendersi bene, noi ci siamo presi due portieri, Braglia e Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
0: E quando ci segnano a noi?
4: facciamo anche gol noi,
0: E beh, cioè, Massimo e Stefano ci pensano loro, intanto voi difendete
1: Massimo,
0: lì.
4: No, l'importante è che Massimo metta la palla, poi io faccio gol di testa.
0: È vero, ti inserisci, capito? Ti inserisci.
2: Lui sa fare i gol.
4: Ma è meglio che il portiere non faccia il gol, perché vuol dire che se fa gol vuol dire che
0: vuol dire che c'è una grossa difficoltà, caro Michelangelo. È vero, Simo? Vabbè, dai, però insomma, sono cose che poi passano alla storia, questi dei portieri, queste imprese dei portieri.
4: Questi colpi di testa strani di portieri.
0: Senti,
4: ma
0: hai sentito prima? Ma voi non siete tanto normali, posso dirlo senza offesa, naturalmente. Vero.
4: No, ma dai, guarda, hai due portieri forse più normali del mondo. Perché
0: è vero, è vero, voi due siete due normali, hai ragione. Però questo,
4: due tranquilli.
0: Vabbè, Simone Braglia e Michelangelo Rampulla. Va
3: le
0: bene.
3: Eccezioni ci sono sempre.
0: Sì. Senti, stavamo parlando di Juve-Milan, avete sentito i messaggi, Gonzalo Ramos in attacco, questa sfida, come la leggete? Può essere un po' la partita, non mi dite che siamo alla terza giornata, è troppo presto, se no prendo alzo e me ne vado, può essere la partita, diciamo così, che ci può dare una svolta su queste due squadre per capire dove vogliono arrivare quest'anno? Sì o no, Michelangelo?
4: Allora, io non ti dico che è troppo presto, ti dico che è ancora un po' prima di presto. È un po' prima di presto. No, è una partita importante, no? Cioè, può essere l'ultima partita o la prima, questo non è interessante. Interessante è il fatto che c'è Juve-Milan. Questa è una partita che la puoi giocare la prima giornata, l'ultima, a metà, è sempre una partita di un certo livello, quindi... E che sicuramente la squadra vincitrice dà un segnale, dà una forza in più per il proseguo del campionato, certamente. Questo è senza dubbio. Sono partite che se vinci ti danno qualcosa in più per il futuro.
0: Simone Braglia?
3: Sì, ha detto bene Michelangelo, cioè sono le partite che ti danno, non sono vitali in questo momento del campionato, ma sono partite che comunque ti fanno crescere l'autostima per poi continuare il ruolino di marcia.
0: Ma chi vedi meglio, Simo?
3: In questo momento vedo meglio la Juve. È più equilibrata la Juventus del Milan. Ero d'accordo col tifoso che prima hai detto dei messaggi, e secondo me c'è più equilibrio nella Juve che nel Milan. E quindi per me è una bella partita, come sempre Juve-Milan, però vedo leggermente favorita la Juve.
0: Vedi leggermente favorita la Roma?
1: Lapsus.
0: No, perché leggevo un messaggio.
1: Attenzione, lapsus.
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Orlando.
2: Sì, dai, non decisiva, però molto importante. Chi vince acquisisce forza, autostima.
0: Dimmi la verità, ti convince Amorim?
2: No, Amorim mi piace, come ha detto Stefano due settimane fa, se non sbaglio, una settimana fa, le idee di calcio che ha, però ti devo dire la verità, secondo me è una squadra troppo sbilanciata, e la Juve invece, che è una squadra equilibrata, gioca meno bene del Milan. Il Milan ha più opzioni in fase offensiva, però io vedo favorita la Juve.
0: Stefano, tu?
1: Siamo d'accordo, analisi perfette, condivido, però c'è sempre un però. Siamo alla terza giornata, può succedere di tutto, e ecco perché sono incuriosito da questa partita, soprattutto dal Milan di Amorim, che, come è stato detto, è capace anche in una partita dove è vero che la Juve è più avanti come squadra, sono d'accordo, tutto, l'ho detto, lo ripeto, il Milan potrebbe vincere.
0: Ma se dovesse prendere il Milan, visto che è una squadra poco equilibrata, come state dicendo, insomma, perdere malamente, ecco. Che ridimensionate il vostro pensiero,
1: no,
0: sull'allenatore.
1: Tu hai chiesto prima se questa può rappresentare una svolta.
0: Sì.
1: C'è solo una partita che rappresenta la svolta, ma non di una squadra, di un allenatore.
0: Ecco, vai.
1: Allegri.
0: Ecco.
1: Cioè, in questa giornata il tema è Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan. Saprà Allegri conquistare Napoli?
0: Ecco, con una grande prestazione,
1: bravo,
0: vittoria. Praticamente.
1: Questo è il tema. Non ci sono altri temi, perché Juve e Milan stanno a 6 punti, Roma-Atalanta stanno a 6 punti, Napoli sta a 3, se perde a Milano, a Napoli ci si interroga, capito?
0: Hai capito?
1: Soprattutto il Faraone, due domande se le fa, capito?
0: Addirittura l'ha sempre
1: secondo
0: difeso,
1: me due domande
0: voluto,
1: se le fa,
0: coccolato.
1: Poi in camera carità, magari si confessa con qualcuno, si confida, come siamo messi qua.
0: Addirittura Rampulla,
1: detto,
0: tu che mi dici?
1: Scherzando, però è così,
0: è una partita,
1: dai.
0: Io prima ho fatto questa domanda a Stefano e Stefano mi ha dato questa risposta, no? Cioè, è l'occasione per Allegri,
1: non si gioca tutto, si gioca parecchio, quella credibilità a cui facevi
0: per
1: riferimento,
0: lo scudetto,
1: per lo scudetto, ma anche per conquistare Napoli.
0: Ok,
1: perché se lui in conferenza stampa dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente in cui, che piaccia o no, sono stati vinti 2 scudetti negli ultimi 5 anni,
0: pure le coppe,
1: che piaccia o no, questa squadra è stata allenata dal signor Antonio prima Luciano Spalletti e dal signor Antonio Conte,
0: e ha vinto i scudetti,
1: che piaccia o no, il Napoli è una squadra competitiva,
0: sì,
1: voglio dire, cosa ci manca, cosa manca all'appello, Max,
0: hai capito,
1: punto.
0: Michelangelo, molto severo, lui.
1: No, che severo.
0: Io condivido.
1: Il tema è questo, non ci sono altri temi.
0: Il tema è questo.
4: Sì, ma io sono d'accordo, ha fatto un'analisi, secondo me, perfetta, no? Certamente, però io credo che poi alla fine, e lo ripeterò sempre, sono i calciatori che vanno in campo e lo sono loro che
0: però i calciatori ci sono, Michelangelo, i calciatori ci sono.
4: Ho capito, i giocatori ci sono, insomma, ma non è che l'allenatore ti dice, no, ascoltami. Ascolta,
0: il povero Juric, che deve dire allora? Non ho capito.
4: No, dico, ma l'allenatore deve dare le sue idee di calcio a tutta la squadra, a tutti i calciatori. Poi sono i calciatori che vanno in campo, che magari uno magari un giorno c'ha, che non gli riesce di fare certe cose, per cui l'allenatore gliel'ha dette, poi lui non le mette in pratica perché magari non ci riesce quel giorno. Stefano lo sa, Massimo lo sa, anche Simone. Quindi ci sono delle giornate che le cose non riescono. Certamente sono queste le partite che i calciatori, anche i calciatori, non solo Allegri, devono dare delle risposte in campo.
1: Bravo,
4: perché sono partite talmente importanti, e che adesso, come diceva Stefano, giustamente devono dare una risposta.
1: Michelangelo, scusa, se ti interrompo e ti porto un esempio pratico. Scorsa stagione, situazione più o meno critica a Milano, sponda nerazzurra, l'internazionale di Milano va a Roma, e tutti qui, a Maracana non solo, ma Chivu, era la partita di Chivu, e Chivu non la sbaglia, ci siamo?
4: No,
1: e questo,
4: certo,
1: è il tema,
4: certo,
1: non ce ne sono altri, perché se la Roma perde con l'Atalanta, se l'Atalanta perde con la Roma, se il Milan vince, che stanno là,
4: sì, ma l'allenatore deve essere bravo a scegliere i giocatori giusti,
0: certo,
4: per quella partita.
0: Però Michelangelo, se ti dico che si gioca la credibilità scudetto in questa partita, è eccessivo?
4: Un po' sì, un po' eccessivo sì, però come ripeto, anche per la, come ho detto prima, per la partita Juve-Milan, sono queste partite. Metti che Napoli vinca a San Siro,
0: esatto,
4: poi diventa, l'esaltazione può essere,
0: certo,
4: una cosa decisiva.
0: Ma lo vanno
4: per
0: ad accogliere all'aeroporto a tutti i tifosi del Napoli, se succede.
1: Sono tutti a capo di
0: Chino. Sono ti dà una spinta incredibile, ma che scherziamo. Braglia, tu che dici che sei poco convinto di questa situazione, quindi si gioca tanto in questa partita, Massimiliano?
3: Per me sì, per me sì che si gioca tanto, perché comunque sì, arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro, al di là che il faraone, che il signor De Laurentiis abbia fatto 3 anni di contratto.
4: Ma il faraone non è Sharawi?
1: Sì, no, è stato simpaticamente,
0: noi abbiamo simpaticamente battezzato da Piccari anni fa,
1: 4 anni fa.
0: Anni fa
1: Piccari uscì fuori con questo faraone.
0: Faraone che era appunto, che mi sembra, vabbè, andiamo avanti.
1: Dall'idea, capito? Michelangelo del...
0: Braglia, scusaci che ti abbiamo interrotto, dicevi?
3: Arriva da un ruolino di prestazioni, lui come allenatore, con le squadre che ha avuto negli ultimi 2 o 3 anni, che sono state comunque negative. Quindi è giusto quello che dice Stefano, cioè qui è la partita di Max che deve far vedere quanto Max sia importante, perché è vero che i giocatori sono importanti, ma anche l'allenatore è talmente importante dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista agonistico, che comunque vorrei vedere un Napoli un attimino un po' migliore rispetto a quello che è stato nelle prime 2 giornate. È già una partita fondamentale, perché ormai il Como è una squadra di alta classifica, l'ha persa e l'ha persa in malo modo. Io credo che questa partita potrebbe essere la partita che potrebbe risorgere, ma potrebbe anche far sprofondare l'allenatore.
0: Massimiliano Orlando, Massimo Orlando, dai.
2: Ma concordo con Stefano, questa è la partita della settimana. C'è poco altro da aggiungere, avete detto tutto. Se Allegri perde, è nella cacca, come si dice.
0: Addirittura, ma dai, perché? Perde una partita.
2: Pazienza, il popolo napoletano è contro, si vede dai social, si vede dagli articoli dei giornali napoletani. Non piace il gioco di Allegri, arriva dopo 2 allenatori, come ha detto Stefano, che comunque hanno portato a casa lo scudetto, e se si trova dopo 3 giornate a meno 6 punti dalla prima, vaglielo a spiegare poi.
1: Probabilmente dalle prime, ma...
0: dalle prime, perché potrebbe
1: perché qualcuno a 9 ci va insieme.
2: Sì, vaglielo a spiegare a tutto l'ambiente, ma anche allo stesso presidente Faraone, perché comunque ha investito tanto su questo allenatore, secondo me, e sono contento, perché quando un uomo che fa calcio, io ho fatto calcio, guadagna soldi, sono sempre pro giocatori e allenatori, però se pensi bene, 5 milioni per 3 anni, onestamente, o è stato bravo il procuratore oppure ha avuto una visione questa volta non del...
0: Vabbè, però è sempre stato un allenatore con ingaggi alti, Massimo.
2: No, sono contento per lui, però...
0: No, nel senso, è comunque un top allenatore, comunque ha vinto 5 scudetti, quindi bisogna
2: Ma 5 scudetti, Marco, però ti voglio
0: 5
2: dire...
0: 5 con la Juve,
1: ma pure Gargano ha vinto, Gargano con la Juventus nel 38 ne ha 26, cioè... diciamo, pure Rampulla ne ha vinti, quanti ne hai vinti Rampulla? Ne ha vinti pure lui. Hai capito, sì, Marco? Tu ogni volta con questi 5 scudetti, ma passano i secoli, gli anni, i decenni, e mi dici Marco, sempre questa cosa degli scudetti vinti. Insomma, il tempo va avanti.
2: Chiedigli a Michelangelo se era possibile perdere con quella squadra lì, chiediglielo. Tanto è lì.
4: No, infatti, come diceva anche Michael Jordan, ho vinto tanto, ma ho perso tanto, perché sono arrivato anche 4-5 volte secondo,
1: è lo sport.
4: Si vince, si perde, abbiamo perso 3 finali di Champions League e Coppa
1: UEFA, adesso Michelangelo,
4: abbiamo perso tanto.
1: Facciamoci un attimo seri, cioè, non,
4: arrivare fino in fondo.
1: A Max gli chiedo una cosa, ci sei? C'è la squadra, facci vedere qualcosa. Sì. Questo è in amicizia, con grande affetto. Questo è il tema.
4: Senza ombra di dubbio.
1: Cioè, è bravo, perché adesso... bravo, stai in un momento di difficoltà, perché
4: no,
1: tutti quanti sono
4: Oma,
1: è finito, non è finito, per me non è finito, però ci deve dimostrare che è in sella. che può competere, che può lottare per vincere, esatto, qualcosa. Poi sono d'accordo con te, si arriva primi, si arriva secondi, però bisogna vedere come ci arrivi. Secondo,
4: no, ma io dico, l'allenatore può motivare la squadra, e qui bisogna capire fino a quanto i giocatori riescono a recepire la motivazione e la voglia di un allenatore, perché dopo c'è anche questo, perché lo sappiamo benissimo, se il giocatore risponde, da quello che si vede, sì, perché De Bruyne, come Allegri, ci alleniamo bene qua e di là, vuol dire che seguono l'allenatore.
1: Ma sai, prima abbiamo sottolineato, caro Michelangelo,
4: non a parole, non solo a parole.
1: Qui tu hai detto prima è presto, più di prima, non so che cosa dire, che è troppo presto, insomma, la terza giornata, no? Il pensiero di Allegri. Però ho messo a confronto, perché poi noi facciamo delle analisi, delle considerazioni, dobbiamo esprimere dei pareri, le dichiarazioni dei protagonisti, perché sempre da lì dobbiamo partire. Aspetta, ti porto due dichiarazioni di due allenatori. No, ti porto due dichiarazioni differenti di due allenatori. Gasperini da Roma prepara Roma-Atalanta così, tra tante cose che ha detto, eccetera, eccetera. Io ho preso questa. Con l'Atalanta è una sfida, che vale già l'Europa, punto. Terza giornata. Dall'altra parte Max presenta così la sfida. Qui si vive di esaltazione e depressione. Dopo tre giornate, calma, siamo all'inizio.
0: Calma,
1: serve rigore, calma. Serve equilibrio, sarà uno spot per il calcio.
4: Non dire serve rigore, perché se no non sembra...
1: No, serve rigore. Serve...
0: C'è differenza tra le dichiarazioni.
1: Serve equilibrio.
0: Serve equilibrio.
1: Cioè, serve equilibrio. Allora, ma magari non è riferito al campo, è riferito, ecco, qui c'è esaltazione e depressione, però sono dichiarazioni un po'... Vergara dice, ha giocato poco nel Napoli, non cominciamo... Cioè, tiene un po' tutti con i piedi per terra. Per carità, però sono due tecniche di comunicazione differenti. Cioè, Gasperini... spinge sull'acceleratore la terza giornata e dice: quello dell'Atalanta, come, questa è una sfida che vale l'Europa.
0: Allora c'è un messaggio diretto. Aspetta, c'è un messaggio.
1: E invece lui già l'ha perso, no, come ha detto Simone: uno scontro diretto, va a Milano, l'equilibrio, c'è poco da fare. Deve vincere. Ma San Siro deve vincere, o no, Marco?
4: No, ma il discorso di Gasperini è normale: ha fatto due vittorie roboanti.
0: Dice: va l'acqua per fiume, non capito.
4: È normale, prosegue su questa falsa riga.
1: No, però dico: tu dici la terza giornata è troppo presto. Per Gasperini non è troppo presto.
0: No, infatti lui per Allegri è molto consapevole.
1: Per Gasperini no.
0: Però guardate, c'è un messaggio: Matteo ci scrive: buongiorno ragazzi, Chivu con l'Inter l'anno scorso, la terza giornata, aveva avuto la Juve, aveva perso e si era trovato a meno 6 dal Napoli di Conte, che era favorito. Poi abbiamo visto come si è sviluppato l'anno. Allegri ha l'esperienza, allora anche in caso di sconfitta. Aspetta, anche in caso di sconfitta, secondo lui, può uscirne comunque una squadra attrezzata per poter arrivare nelle prime 4 e comunque lottare per lo scudetto, scrive Teo. Cioè, lui dice: anche in caso di sconfitta,
1: non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo, vedi? Non
1: perché
0: è d'accordo.
1: C'è una grande differenza. No, sarò breve. No, l'Inter può recuperare i punti alle altre.
0: Esatto.
1: E il Napoli non può recuperare i punti all'Inter. Cioè, quel meno 6 te lo porti.
0: Dici è pesante. Aspetta, Braglia che borbottava, voglio sentire. Che dici? Simone.
5: No, c'ha ragione Stefano. Sono due ambienti completamente diversi, due società completamente diverse.
0: Ma tu non c'hai fiducia di Allegri?
1: Ma no, non è questo. Quello
5: ma non è questo, Marco. Perché devi dire che non c'ho fiducia di Allegri? Ma no, non è vero.
0: Non ti convince.
5: Ma che non mi convinca, ok, d'accordo. Ma non è che non ho la convinzione. Cioè, ma Max, ripeto, all'epoca di Carlo Cudiga ha vinto gli scudetti. Però in questo momento qui è latente dal punto di vista di vittorie. Cioè, vanno di più quegli allenatori, come diceva Stefano, che sono sanguigni, che vogliono vincere già alla terza partita di campionato. Ma anche il Como di Fabregas già ha uno spirito diverso da parte dell'allenatore. Non so se questo tipo di allenatori in questo momento qui possono dare quella spinta, perché sai, se tu cominci a perdere c'è già un ambiente delicato a Napoli, diventa difficile. Ha ragione Stefano.
1: Cioè, come le velocità, è entrato col monopattino, capito? Ma cioè, monopattino, i motori, tu che sei appassionato dei motori, bella Kawasaki, che Fabregas, Chivu, Gasperini, e lui col monopattino è entrato. Adesso aspettiamo.
0: Dai,
1: è la velocità, ma per rendere l'idea ai nostri ascoltatori, cioè devi mettere qualcosa in più. Oh, aspetta,
4: Stefano,
1: si va veloce.
0: Aspetta, che c'era un pula.
4: No, quello che vuoi dire, sicuramente. La dichiarazione di Massimiliano, di Allegri, è come, vuol dire, mettiamo un po' le mani avanti, Cioè, nel senso che direi, qui l'ambiente è difficile, casomai dovessero perdersi, io l'avevo detto, l'ambiente è difficile, qua e là in questo momento dall'altra parte Gasperini dall'altra parte Gasperini, ripeto, viaggia sull'entusiasmo di queste due vittorie di un,
0: e invece scusa, allora adesso visto che abbiamo parlato di questo, se dovesse perdere,
4: no, però voglio dire, avete tutti ragione, se no, tutti ragione, poi
1: e nessuno tutti torto.
0: No, Massimo,
4: tutti
0: allora
4: torto, perché dopo alla fine parla il capo,
1: vedrà che sorpresa.
0: Massimo, vado da Massimo un attimo. Vince, certo.
1: Esatto.
0: Massimo, invece mi sposto un attimo su Juve Milan e chi perde di questa partita, come che considerazione fate?
2: Dipende, dipende come perdi, Marco. La sconfitta è sconfitta, però se il Milan prende 4 gol per dirti perché non è strutturato,
0: perché non c'è equilibrio eccetera,
2: perché non c'è equilibrio, è pesante e dunque lì viene messo in discussione.
0: Deve vedere critiche da Morim dopo il giorno dopo se prende 3-4 gol.
2: Sì, critiche assolutamente, ci mancherebbe altro, però dipende che tipo di partita viene fuori. Se tu perdi 1-0 per dirti da una parte e dall'altra, ma ci sono state occasioni, bel gioco, cosa puoi dire? Rammarico per la sconfitta. Invece, e chiudo, Allegri, quello che dicevate è vero, è il monopattino, anche a me dà l'impressione del monopattino, cioè il calcio è cambiato, a Genoa ha aspettato il primo tempo, a Como il primo tempo l'ha regalato, a un Como che chiaramente sa giocare a calcio come poche altre squadre, secondo me deve cambiare mentalità lui, deve essere più aggressivo, e ho paura che anche a Milano faccia la partita di attesa, e poi ti può andare bene, perché l'anno scorso ha vinto 2 derby giocando in quel modo lì. Sì, però,
0: ma per me gioca così, ragazzi, io non mi aspetto un altro tipo di partita.
2: Aspetto un po'
1: no, che partita può fare?
0: Fa quella partita.
1: Che va a Milano e impone il gioco all'Inter, insomma, è difficile.
0: Rampulla, se perde la Juve cambia qualcosa nella tua visione della Juve?
4: No, io sono convinto che la Juve piano piano, come avete detto prima voi, è una squadra molto equilibrata, ha un grandissimo allenatore, quindi io credo che la Juve, anche se dovesse perdere, sempre, non dico competere per lo scudetto, quelle sono situazioni un po' particolari, però sicuramente nelle prime 4 ci può rientrare.
0: Però perdi il primo scontro diretto, se devi perdere.
4: Vabbè, ci sta a perdere gli scontri diretti, poi il discorso è bisogna vincere le altre, non gli scontri diretti. E secondo me, io ho sempre pensato questo, gli scontri diretti sono 4-5, no?
0: Sì.
4: Le altre partite sono di più, per cui è molto meglio vincere tutte le altre e perdere gli scontri diretti, certo, vedrai che fai sempre più punti.
0: Che dici, Simone? Stavi dicendo una cosa, poi c'è l'ultima per Michelangelo. No,
5: per me la Juve invece lotterà per lo scudetto.
0: Vabbè, tu c'hai sta fissa dall'inizio, quindi.
1: Però l'ha detto anche Boban,
0: Sì, sì, pure Boban ha detto che è l'anti-Inter. Boban ha detto la Juve è l'anti-Inter.
1: Lo dice Braglia, però dice Boban.
0: Io dico,
1: Braglia ha detto,
0: pure detto
1: due settimane fa,
0: ma
1: però.
0: Braglia lo dice da sempre, che ti dico.
1: No, però
0: dai,
1: tu
0: dai, ci azzecca, sono 2 anni che dice che
1: però
0: dai, no, so, la Juve io prima o poi ci azzecca, no, voglio dire.
1: Il Como l'abbiamo preso entrambi. Il Como l'abbiamo preso entrambi lo scorso anno, perché bisogna anche sottolineare le cose. Come giustamente ricordava Michelangelo, i successi e i fallimenti.
0: Aspetta,
1: io mi prendo i fallimenti, però dobbiamo riconoscere anche il trionfo di Braglia.
0: Braglia, sì.
1: Con il Como io mi sono unito.
0: Vabbè, adesso ha detto che vediamo. No, Massimo, tu sei d'accordo che l'anti-Inter è la Juve?
2: Può diventarlo, sì. Può diventarlo perché l'allenatore è bravissimo, perché la squadra è equilibrata, è quadrata, in difesa sono molto forti. E secondo me manca qualcosa al centrocampo, continuo a dirlo, però... Ad esempio Douglas Luiz sta diventando un giocatore molto importante. Quando rientrerà poi anche Ilvis, per me la Juve può essere assolutamente
0: l'anti-Inter.
2: Mi dà l'impressione che faccia fatica a prendere gol la Juventus, e questo non è una cosa da poco.
0: Rampulla, è l'anti-Inter per te?
4: Sicuramente una degli anti-Inter, però non dimentichiamo, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, dobbiamo fare la terza giornata, non è troppo presto, come diceva Marco, però sì, dobbiamo mettere anche in questo momento la Roma, che si è proposta prepotentemente come anti-Inter, la Roma e anche il Napoli, lasciamo, però io sono molto fiducioso della Juve. per la Juve, è sempre la Juve.
0: La Juve è sempre la Juve. Braglia, invece, che cosa volevi dire?
5: Ma amici, Napoli. Ma qualitativamente sì, va bene, ok, ma ha perso un'occasione.
0: Vabbè, mica è finito il campionato.
5: Vuole perdere un'altra.
4: Dopo alla fine, io ho visto le due partite, no? Sicuramente ha sofferto molto il primo tempo perché ha lasciato spazio sia a Genoa, al Genoa il primo tempo, ma il secondo tempo a Genoa ha giocato molto meglio. Ha i giocatori con grandissima qualità, per cui passate la sfuriata delle squadre, può mettere in difficoltà chiunque. Anche il Como stesso alla fine si è difeso molto bene il Como, però Napoli ha rischiato di pareggiare la partita tranquilla.
0: Allora qui per cui
4: no, dico per cui lasciamoli manca ancora 33 partite.
0: Però insomma si semina adesso per il futuro. Alessandro dice l'anti-Inter è la Roma. Alessandro al 331-8200213. Poi dice segnerà Kolumani in Juventus-Milan. Como fortissimo, ma se gli avversari regalano due gol ogni partita vince la Champions League. Buona giornata, Mario da Lecce ci saluta. Poi calma, che come dice Allegri, infatti con la calma noi milanisti la Champions abbiamo vista col binocolo, Fulvio milanista. Vabbè, però bisogna sempre star calmi, che devi fare? Non si può fare diversamente. Se perde Gasperini che succede? Si smontano i sogni?
5: No.
0: Guardate che l'Atalanta è scomoda. Però Braglia dice no. Pure se perdi rimani
1: scherziamo, l'Atalanta è una buona squadra,
2: sembra che manchi Dybala
0: comincia subito, bisogna vedere, farà un test, ha detto, vediamo. Non è sicuro. Però ci sono tre partite in una settimana, Massimo, tu mi insegni che
2: vanno
0: bisogna centellinare i giocatori,
2: no,
0: capito?
2: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè, salutiamo così Rapulla con una cosa. Fiorentina Torino, dimmi qualcosa su questa partita, due squadre a zero punti, due allenatori già in bilico, Michelangelo.
4: Vedi, che ti devo dire, l'altra volta ho indovinato il risultato 2-1, però era la vittoria del Napoli sul Como.
0: Chi rischia? Dico, ma tu pensi che...
4: Rischiano tutte e due, rischiano tutte e due, perché chi perde rimane a zero.
0: Pareggiotto e salvavamo un po' tutto.
1: Mica salvi tanto il pareggio.
4: Io credo che prima o poi la Fiorentina, con la qualità che ha,
0: venga fuori.
4: E credo, insomma, questa è una partita davvero difficile per la Fiorentina, perché il Torino, insomma, alla fine lotta su ogni pallone, poi sai, è una squadra difficile da incontrare, però io penso che la Fiorentina possa vincere.
0: Va bene, allora ti salutiamo, noi ne parliamo adesso tra poco con Orlando e Braglia. Grazie Michelangelo, buon fine settimana, un abbraccio. Piccolissimo break, torniamo perché poi dobbiamo analizzare anche Fiorentina Torino, ma ci sono altre partite, quindi tra pochissimo torniamo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita. Piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026, al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar all'Oca, in un percorso con 3 salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari e puntati su Jasmin Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci, campionati mondiali ogni anno ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028. Un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana, prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, incentrato sulla Serie A. Partiamo subito da Inter e Napoli, big match di giornata, con i nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% dato al Napoli, con l'ex al 27%. Nell'altra partita Fiorentina favorita col suo 53% rispetto al 20% dato al Torino, con l'ex al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è in collegamento sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: E poi abbiamo anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di nuovo ben ritrovato. No, prima ci siamo un attimo lasciati e volevo sentire anche un vostro pensiero. Questa di Fiorentina, Massimo, parto da te. Fiorentina-Torino è una partita molto delicata. Due squadre che arrivano a zero punti, due allenatori che insomma sono arrivati quest'anno alla guida di queste due squadre e dopo tre partite si trovano insomma ad affrontare questa situazione. È una partita già viva e saluto anche il direttore De Paola che si unisce
1: a noi. Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Arrivo subito Paolo, stavamo un attimo toccando il tema di Fiorentina-Torino, una partita un po' bivio per Grosso e Abate, oppure di più, non so, uno dei due in più, Massimo, Orlando.
2: No,

0: molto interessanti. Ora sta a grosso portare tutto il lavoro nel campo, e cioè trasformare questa squadra che ricordiamo ha portato 11 giocatori nuovi, ma non sono giocatori qualunque, sono giocatori
1: italiani. Sai che cosa ha detto oggi lui, Massimo, in conferenza?
0: Cosa?
1: Ora sta a me metterle in mostra le potenzialità di questa squadra.
0: E gli hanno fatto, è vero, gli hanno fatto la possibilità di giocare con il 4-3-3, che è la sua, il suo credo calcistico, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, cioè ha mille possibilità. Gli hanno preso degli esterni, gli hanno preso Ulai, è un buonissimo.
1: Però allora faccio questa domanda a tutti quanti: è l'allenatore che può tirar fuori le potenzialità di questa squadra?
0: E questo rispondo io e poi mi faccio, ho dei dubbi su questo.
1: Bene. Braglia.
2: Sì, qualche a livello di esperienza, però dobbiamo anche dire che è un allenatore di prospettiva, e questo è il suo, la sua occasione per poter ambire a diventare un allenatore di spessore come lo sono stati tanti altri allenatori italiani. Quindi è un'occasione per lui, diamogli ancora un mese, una mesata di tempo, se un mese possa essere sufficiente o meno, però questa partita è per lui, è più delicata per lui che per Abate.
1: Stefano Impallomeni, mi lascio il direttore per ultimo.
3: Per me è una partita veramente, dispiace, perché poi adesso, facendoci seri, cioè uno entrambi gli allenatori rischiano il posto. Quindi se dovesse andare male o la Fiorentina o il Torino, secondo me ci sarebbero delle riflessioni.
1: Grosso rischio, grosse riflessioni.
3: Sì. Cioè, poi aspettare, come ha detto Simone, un mese, due settimane, due partite prima della sosta.
1: Sì.
3: Però Marco, potrebbe essere già segnato.
1: Forse sarebbe il caso di arrivare alla sosta, no? Arrivare con questi,
3: ripeto, secondo me noi guardiamo, siamo sempre abituati
1: che
3: bisogna concedere
1: al Colcomo, sì. Se perde la terza partita,
3: però ci sono situazioni differenti, cioè tu puoi aspettare un allenatore anche se perde 3-4 partite, perché vedi che la squadra risponde, magari è perso in un certo modo la prestazione. Qui sono assenti completamente, cioè non sono entrati come le barche, le butti in acqua, non sono entrati ancora in acqua. Torino e Fiorentina, vedi un caos, non si capisce niente.
1: Esatto.
3: Mentre il Genoa, che ne so, si vede qualcosa, ha fatto un 60 minuti con Napoli e con la Lazio, un pochino così, adesso col Como rischia pure di perdere De Rossi, per carità, però ci sono parecchie squadre a zero. Secondo me Fiorentina e Torino sono due squadre, ecco, focus, perché sono più in crisi delle altre, a netto dello zero della classifica.
1: Okay.
3: Ora bisogna vedere, secondo me la Fiorentina poi contro il Frosinone ha creato, quindi ha detto bene grosso, qualcosa ha creato.
1: Sì.
3: Però è molto fragile, perché ogni azione prende gol, e quindi mi sono curioso. Il Torino è, mi sembra veramente, cioè trasmette una mediocrità incredibile. Per adesso non è avvio, quindi bisogna capire. Per me rischiano tutte e due.
1: Tutte e due. Paolo! De Paolo.
4: Ah, guarda, devo dirti la verità, sono allenatori che non hanno capito dove si trovano, rispettivamente. Cioè, secondo me, diciamo, la realtà, ecco, che tu hai avuto col Sassuolo, oppure... anche precedentemente al Frosinone, sono realtà completamente diverse, cioè, lì sono realtà che ti permettono di crescere. Qua a Firenze, in una situazione come questa, con la salvezza ottenuta come si è ottenuta l'anno scorso, non ti puoi permettere gli esperimenti, e invece Grosso se li sta permettendo, cioè vuol fare anche un po', come dire, ambiziosamente, ma anche, come dire, vedo un po' della... dell'eccesso nel voler fare quello che si vuole e poi non far vedere nulla in campo, e lo stesso dicasi per Abate. Sono due allenatori che hanno grande entusiasmo per dove si trovano, ma non hanno capito dove si trovano, cioè che devono in qualche modo commisurarsi alla realtà e capire che, per esempio, soprattutto a Firenze, che è ancora più rischioso di Torino. Io poi sinceramente ho sentito di recente un'intervista al presidente Cairo, ma non so dove appoggia i suoi convincimenti su quest'annata del Torino, che potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni che precedentemente non si è tolta. Ma dove? Cioè, Petrachi, secondo me, è uno dei migliori DS in Italia, ma sinceramente diciamo, non ha quella disponibilità che dovrebbe avere per poter fare realizzare questi sogni.
1: Vabbè, siamo a vedere, partita delicatissima. Simone, stavi aggiungendo qualcosa? No, e allora cambiamo argomento, lasciamo anche, guardate che stasera c'è Genoa Como e pure De Rossi c'è una partitaccia proprio.

0: rischia di perdere la terza partita.
1: Sì, però sono però situazioni, come hai detto, secondo
0: tu,
1: me...
0: dici, ci sono dei segnali che non hai visto dalle,
1: cioè,
0: altre
1: a volte
0: parti.
1: Devi intervenire subito. Io mi ricordo a Roma Spalletti era un po' distratto dalle voci dello Zenit di San Pietroburgo, che poi insomma da lì a poco sarebbe andato,
0: sì,
1: ad allenare lo Zenit, e fu esonerato la seconda giornata di campionato perché magari era distratto, per magari la squadra non rispondeva.
0: Ranieri per poco
1: vince lo scudetto con Mourinho che fa il triplete. Ma sì, detto
0: Santo
1: questo,
0: Pazzini, mi ricordo.
1: Sì, insomma, per te, Santo. No, a parte le battute, però, ripeto, secondo me bisogna considerare che anche un esonero alla terza giornata ci può stare. Noi non siamo abituati.
0: No, no, ci può stare.
1: Però se allarme rosso, non ti devi vergognare. Magari anche l'allenatore si deve fare un esame di coscienza e capire se ce l'ha in mano sta squadra. Io grosso non capisco ancora se ce l'ha in mano sta squadra, e Abate pure.
0: Vediamo, vediamo. Vi chiedono un parere, mi sembra, adesso non mi ricordo l'ascoltatore che ha mandato un paio di messaggi, però non cito il nome perché me lo sono perso. Ecco, Giovanni vi chiede un pensiero sul centrocampo della Roma. Cioè, secondo voi questo è un centrocampo da scudetto? E lui fa i nomi di Coné, Pisilli, Pellegrini, Cristante, Deron. Cioè, questo è un centrocampo da scudetto? Parto da Stefano al volo.
1: Lo può diventare perché c'è un allenatore che fa rendere questi calciatori. Magari non, alcuni di questi non sono straordinariamente di fuori classe.
0: Quindi
1: però
0: l'allenatore.
1: L'allenatore è bravo, ripeto, e sarò brevissimo. È quello che da tu vali 6, vai a 7, da 7 vai a 8. Sarà questo il, diciamo, la missione degli allenatori, che ci hanno anche un po' rotto, aggiungi della parola, con questi sistemi di gioco che sono anche, voglio dire, lo specchietto per l'allo, no, ma ci depistano. Cioè, tu mi devi migliorare i calciatori, punto. Gasperini, Chivu e Fabbrega stanno facendo questo, gli altri ancora sono in leggero ritardo.
0: Paolo.
2: No, aggiungo anche Spalletti tra quelli che migliorano i giocatori, perché
1: sì, per adesso,
2: in campo,
1: per adesso
2: in
1: ancora non abbiamo Gonzalez, visto granché.
2: Nico Gonzalez e Coppa Miners, mi sembra che qualche cosa è cambiato, ma detto questo io dico che Gasperini ha spostato il problema, cioè il problema della Roma era proprio il centrocampo. Ricordate tutte le discussioni attorno a Pellegrini, attorno a qualche buco di costruzione anche di difesa, lo ha spostato in avanti, cioè ha reso una squadra molto più offensiva. Adesso il settore proprio nevralgico è quello offensivo, un settore che veramente fa paura a tutti, e quindi, come dire, si permette il lusso, si concede il lusso di poter migliorare quella disponibilità di palla per gli attaccanti da parte del centrocampo, perché non è più un centrocampo che soffre, perché l'attacco fa soffrire le squadre avversarie.
0: Braglia.
3: Ma rispondendo a Giovanni, io dico che sì, la Roma ha un centrocampo secondo me da scudetto, ma non è detto che bisogna avere i giocatori di nome per poter vincere uno scudetto. I giocatori devono essere propedeutici per quello che l'allenatore vuole dalla sua squadra, cioè l'equilibrio che tante altre squadre non hanno.
0: Forse hanno caratteristiche vicino all'idea dell'allenatore, ecco.
3: Sì, ma però li ha presi la società per conto dell'allenatore, come dovrebbe essere in tutte le squadre. Purtroppo non è così per tutte le squadre, quindi io dico invece a Giovanni, rispondo sì, per me la Roma anche già l'anno scorso aveva
0: ha
3: un centrocampo da scudetto.
0: Massimo Orlando.
4: Sì, dai, molto veloce. A nomi ci sono dei centrocampi, il Napoli, l'Inter, che sulla carta sono molto più forti, però poi quelli della Roma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque è anche riduttivo parlare del centrocampo, perché è proprio tutta la squadra che funziona. Ha detto bene anche il direttore, la Roma hai visto come gioca alta, come recupera palla e subito verticalizza, insomma non ci vuole il fenomeno per forza quando tu hai un allenatore che fa giocare la squadra in quel modo. Dunque la mia risposta è: non sono magari i più forti, ma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque possono lottare per lo scudetto.
0: Allora, occhio all'Atalanta, naturalmente, Paolo, perché è una squadra che anche ha fatto questo, sì, che sì, Rove, si dovrebbe giocare dal primo minuto.
4: Sì, però col Bologna, Marco, doveva perdere 4-0.
0: Sì, sì, sono d'accordo, c'è stato un grande carne secchi, un grande carne secchi. Sì, sì. Paolo?
2: No, ti volevo fare due piccole riflessioni su due episodi che secondo me sono rimasti un po' nel dimenticatoio, perlomeno sorvolati da altrove. Uno, il primo è in sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Lo dico perché a volte gli scambi che si stanno creando con gli allenatori sono...
0: Ti riferisci a quello di non so,
2: De Rossi, di De Rossi in particolare. No, dico, secondo me si esagera un pochettino, perché le domande vanno bene anche le domande scomode, ma quando si ha un tifo contro e quindi in qualche modo bisogna far prevalere la domanda un po' cattiva, un po' perniciosa perché c'è un precedente.
0: Ma io l'ho trovata interessante invece come domanda, devo dire la verità.
2: No, sinceramente no, perché evidentemente c'era un vissuto tra i due.
0: Io questo non lo so, però...
2: No, perché l'ha detto anche lo stesso allenatore, quindi vabbè. C'è qualche cosa che non va.
0: Se lo chiarissero loro, però...
2: Se tu devi fare la morale a qualcuno, la fai se il caso è evidente, ma non perché ti devi togliere il sassolino dalla scarpa, perché non hanno tenuto...
1: Un eccesso, valore, tu dici, no? C'hai visto un eccesso di protagonismo, Paolo? Un eccesso di protagonismo?
2: Sì, no, mi sembrano regolamenti di conti, sinceramente, cose che non vorrei vedere. E la seconda cosa, invece, secondo me, sul caso McTominay, guardate che McTominay ha una patologia che credo richieda poi in futuro anche delle cure, perché se si parla di fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale non è una cosa semplice, quindi credo che sia una tegola molto pesante per il Napoli, al di là dei 2 mesi più o meno che si prevedono di sospensione. Ma secondo me McTominay, insomma,
0: pensi che possa essere un'assenza più lunga?
1: Scusami Paolo, ma adesso non sono un cardiologo, ma tra aritmie benigne e fibrillazione atriale è la stessa cosa?
2: Allora, no, è stato chiarito che è una fibrillazione
1: atriale. Ah, è stato chiarito? Dice, perché noi eravamo fermi alla aritmia benigna.
2: Si dice aritmia benigna, ma se si parla di ablazione, l'ablazione riguarda soprattutto le fibrillazioni atriali.
1: Praticamente l'operazione a cui si è sottoposto Sarri?
2: Esatto. Che richiede poi, se diciamo dovesse essere ancora confermata la cosa, perché per carità mantengo sempre le cautele del caso, ma ho sentito su una radio privata napoletana l'intervento di un professore, il numero uno in Italia in questo campo, che si chiama Pappone, che si riferiva proprio a questo tipo di intervento, facendo riferimento a McTominay, e praticamente la fibrillazione atriale è un problemino, diciamo, che crea una disfunzione nel giocatore che rende al 20-30% in meno quando ha questi episodi in campo, e che dopo, lui l'ha detto, ha detto, se tutta l'operazione va benissimo, va bene, se ne parla fra 2 mesi, ma non sempre è così, a volte ci sono delle recidive, a volte ci sono delle...
0: Speriamo che possa...
2: È un giocatore che potrebbe prendere dei farmaci a vita, capito? Questa è la...
0: Speriamo che possa andare tutto in ordine.
2: No, ce l'auguriamo, però ce l'auguriamo.
0: Assolutamente. No, ma infatti è un caso. No, però scusami, Paolo, ti faccio concludere con una cosa. Siccome prima ci siamo interrogati noi e Stefano ha sottolineato una cosa, secondo me, molto interessante sul Napoli che va a Milano con l'Inter. Io ho chiesto se Allegri si gioca in questa partita tanto della credibilità per la lotta allo scudetto, già la terza giornata. E volevo sentire un tuo pensiero, perché Stefano qui ha detto è una partita dove Allegri può conquistare Napoli.
2: Ma ha ragione. Metti che faccia il risultato, sicuramente, come dire, stravolge un pochettino tutte anche le gufaggini che ci sono un allenatore, anche, come dire, che possono avere una spiegazione, nel senso,
0: quindi
2: che
0: si gioca molto della credibilità scudetto?
2: Si gioca molto della credibilità scudetto, ma anche della credibilità personale, perché guarda, fra le accuse che ho sentito, che condivido in linea di massima, cioè quella che lui adesso è un portatore come allenatore di un gioco vecchio e superato, e allora lui deve smentire questo mantra, cioè deve riuscire a far capire che anche il suo gioco può avere una qualità o può essere funzionale nel nostro campionato. Io non ci credo, te lo dico subito. Per cui vediamo, deve trovare veramente il coniglio, assolutamente.
0: Vi chiedo, un ascoltatore, come vi immaginate possano impostare la partita Juventus Milan, Spalletti e Amorim, che sono due che insomma praticano un gioco offensivo. Come la immaginate? Pronti, partenza e via, Stefano?
1: Ma insomma, giochi in casa, Juventus che è più strutturata, l'abbiamo sempre detto, più equilibrata. Sono d'accordo con quello che hanno detto Massimo, Simone, in attesa insomma di sapere il parere di Paolo, ma non credo che sia così distante dal credere a una Juventus più equilibrata. Però poi sai, nel calcio siamo alla terza giornata, il Milan ha più, secondo me, guizzi, più follia tra virgolette tecnica, fantasia, giocatori, cioè come individualità secondo me il Milan ha più qualità là davanti. Mm. Detto questo, mi aspetto una Juventus diversa, mi aspetto delle scelte diverse, mi aspetto uno Spalletti che abbia delle ottime letture durante la gara. Quindi che ne so, ti faccio un esempio, la scelta iniziale, io mi aspetto dal primo minuto Nico Gonzalez.
0: Okay.
1: Se così non fosse, non ci ho capito niente.
0: Perfetto.
1: Te lo dico proprio così, prima della partita. Se non gioca Nico Gonzalez al primo minuto, io dirò lunedì Spalletti, perché pure se vince 4-0. Però secondo me, se ho capito qualcosa di Spalletti, del suo lavoro, Nico Gonzalez, se non gioca prima al minuto, non ci ho capito niente. Giusto, direttore? Mi correggi?
4: È così.
1: Sarà così? Non lo so, vedremo. Detto questo, la Juve, nonostante, è paradossale quello che sostengo, tutto questo equilibrio, tutta questa struttura, tutte queste due fasi, tutta cosa, il Milan non ha la fase difensiva, può perdere la partita. Mm.
0: Braglia, come te la immagini, per rispondere al nostro amico?
3: Ma me la immagino una partita aperta a tutti i risultati, è giusto quello che ha detto Stefano. Aperta a tutti i risultati, ma vedo nell'equilibrio da una parte o dall'altra favorita secondo me la Juventus, perché la Juventus in questo momento è più squadra del Milan. Il Milan, devo dire che se faccio, diciamo, se guardiamo i giocatori, probabilmente forse il Milan ha più, come ha detto Stefano adesso, è più folle, cioè ha più archi alla, da dover per fare gol e per poter dover vincere la partita. Però la Juventus ha un'identità e ha un equilibrio che la porterà secondo me lontano.
0: Orlando, mi lascio direttore per ultimo, come ti immagini questa partita per rispondere al nostro amico?
4: Mi immagino bella, ritmo alto, soprattutto da parte del Milan, grande qualità, perché il Milan comunque ha qualità da centrocampo in su, questo va riconosciuto. Quello che mi fa paura, forse un tifoso del Milan, è proprio la mancanza di equilibrio. Poi magari questo suo modo di giocare in avanti permetterà al Milan di vincere, ci smentirà tutti.
0: No, vabbè, però uno è chiaro che analizza anche i difetti che ci sono visti in queste due partite.
4: No, infatti, ci sono viste delle cose comunque anche interessanti.
0: A me mi sembrano molto difettate tutte e due. Bisogna vedere qual è il difetto che peserà.
1: Devono migliorare, però sono la Juve, mi sembra un pochino più solida. Sì.
4: Comunque, insomma, ecco, quello che voglio dire è che se il Milan poi dovesse andare a Torino e fare il risultato giocando bene, bisogna fare i complimenti a Mourinho, che comunque sta cercando di dare un cambiamento di mentalità.
0: Sì, assolutamente. Paolo, e poi andiamo ai pronostici. Paolo.
5: Guarda, questa è una partita nella quale bisogna, come per Fiorentina-Torino, se vince la paura finisce in un pareggio. Se invece vince lo studio dell'avversario, quindi la voglia di osare, che potrebbe essere più del portoghese che non di Spalletti in questa fase, perché magari Spalletti è ancora più accorto, insomma, andremo su una partita dai ritmi forti ma non proprio eccessiva. Quindi io prevedo un risultato caloroso da parte di una delle due squadre, o una partita che si avvia un pareggio.
1: D'accordo.
0: Guarda, io voglio chiudere con questa cosa, riprendo una dichiarazione di Allegri in conferenza stampa di oggi, che stavo riflettendo quando gli è stata fatta la domanda su Vergara, Stefano, no? Lui ha detto: non diamogli troppe responsabilità, solo 12 partite nel Napoli. Io penso che questo tipo di ragionamenti sono datati.
1: Qui abbiamo un direttore qui.
0: Sì,
1: no?
0: Ma so vecchi.
1: Allora, prima Paolo abbiamo preso in esame, quando non c'eri, due dichiarazioni, aggiungo questa. Sì. E ti porto anche l'esempio di Vergara.
0: Esatto.
1: Sempre unendo a un altro allenatore che parla alla terza giornata in un modo.
0: Lulli.
1: Gasperini, che già capito tu. Con Atalanta sfida che vale già l'Europa. Paolo. Allegri. Qui si vive di esaltazione, Napoli naturalmente, o depressione, dopo tre giornate stiamo calmi e serve equilibrio.
0: Serve equilibrio.
1: E poi si aggiunge, sarà uno spot per il calcio. Cioè, due dichiarazioni differenti su Vergara. Vergara è ma siamo calmi. Dall'altra parte Lulli per me può giocare titolare.
0: E gioca la terza partita.
1: Allora, voi però mi dovete spiegare. È la terza giornata, parla Gasperini, non è come abbiamo detto io, Marco Piccari, Paolo De Paolo, Simone Braglia, ha parlato Gasperini in un modo, con l'Atalanta già una sfida che vale l'Europa.
0: Sì, sì.
1: Dall'altra parte no, però sai, qui l'equilibrio, esaltazione e depressione in un ambiente dove hanno vinto due scudetti negli ultimi 5 anni e in un ambiente in cui ha allenato prima il signor Luciano Spalletti e poi il signor Antonio Conte. Ho finito, Paolo, a te la parola.
5: Beh, però sei un po' cattivello perché mi induci, come dire, mi porti sulla strada della differenza fra il paranormale e il paraculismo, cioè, capito? C'è un paraculo da qualche parte. Il paranormale di Gasperini che va verso, capito, qualunque, poi vuole andare sull'entusiasmo di questa Roma, vuole andare sui giovani, vuole può far vedere, a lui piace il calcio. Gasperini lo ha fatto capire, addirittura lui punirebbe i passaggi indietro al portiere, fosse per lui. Vuole vedere sempre la palla nella metà campo avversaria, vuole vedere sempre la palla tra i piedi attaccate. Questa è la concezione che piace a noi diciamo osservatori e ai tifosi. Dall'altra parte un po' di paragonismo, no? Cioè terza partita dopo la sconfitta col Como, che faccio? Insomma, non è determinante, non è importante, non è qua per gara, però 12 partite sono poche. Cioè l'abbiamo visto, io sto dalla parte del nuovo che però ha delle fondamenta solidissime, nel calcio. Vabbè.
0: Vediamo, allora ragazzi, facciamo una cosa, andiamo proprio nel finale, vi chiedo prima di andare al pronostico e alla griglia che facciamo delle prime quattro posizioni, bomber e l'allenatore che potrebbe saltare in queste giornate o comunque il primo. Vi voglio chiedere, l'anno scorso facciamo una cosa diversa, quest'anno mi piace più invece chiedervi, terza giornata di campionato, chi può essere il protagonista? Per protagonista potete dire squadra, giocatore, allenatore, quello che volete. Un protagonista di questa terza giornata, secondo Stefano Impallomeni.
1: Lautaro.
0: Orlando.
6: Mastantuono.
0: Braglia.
7: Vicario.
0: De Paola.
5: Ma se giocasse Boldemate
0: va bene, me lo prendo. Bene.
5: Sono curioso.
0: Ok, finiamo qua con i protagonisti. Adesso andiamo invece al gioco nostro. Paolo mi chiede sempre la classifica. Paolo, al comando sono Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia con 5 punti.
5: Braglia ha fatto un gran colpo col Como.
0: Porca miseria, ha fatto un colpo. Pure il Frosinone ha beccato. Il Frosinone, è stato veramente bravissimo.
7: Mamma mia.
0: E poi abbiamo a 4 punti Piccari e Garbo, 2 punti De Paola, Orlando e 1 punto Ceccarini, che chiude la classifica. Ma abbiamo iniziato adesso, quindi voglio dire, c'è tempo per recuperare. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo con Simone Braglia, che ha fatto un gran colpo nell'ultima giornata.
7: Vabbè.
0: Inter-Napoli
7: 2-1.
0: Roma-Atalanta
7: 2-0.
0: Juve-Milan
7: Juve-Milan 1-1.
0: Bene. Vado da Impallomeni. Inter-Napoli
1: 5-1.
0: Roma-Atalanta
1: 3-1.
0: Juve-Milan
1: 1-1.
0: Mamma mia. Orlando Inter-Napoli
6: 2-0.
0: Roma-Atalanta
6: 2-1.
0: Juve-Milan
6: Anche qui 2-1.
0: Allora, giochi miei e poi vado dal direttore De Paola. Io Inter-Napoli non ci credo, ma voglio fare una mossa diversa.
1: Ma quella giocata è questa.
0: 1-2.
1: Benissimo, perché così fai il pieno e mandi per stracci tutti quanti.
0: Roma-Atalanta 3-1. Juve-Milan 2-1. De Paola, Inter-Napoli
6: 3-0.
0: Roma-Atalanta.
6: Roma-Atalanta 3-1.
0: Juventus-Milan.
6: Juventus-Milan 4-1.
0: Mamma mia, che risultati roboanti questo fine settimana.
1: Grande Paolo.
0: Me li tengo tutti e adesso andiamo al gioco.
1: Ma perché lo devi fare questo gioco?
0: No, questo va
1: proprio
0: fatto.
1: Quest'anno lo vuoi fare?
0: Quest'anno si deve fare, ma l'abbiamo sempre fatto.
1: L'abbiamo sempre fatto. Va bene.
0: Parto con De Paola.
1: Ti sbalordirò.
0: Perché questo rientra nei pronostici poi di fine anno, no? Per vedere se Orlando se ha vinto grazie perché ha indovinato una combina. Che vale perché qui c'è bisogno indovinare le prime quattro squadre, il capocannoniere e l'allenatore che salta. Allora, De Paola,
1: a te piace l'allenatore che salta, lo dici con una gioia. Allora, non vedi l'ora.
0: Partiamo col direttore De Paola, quarto classificata nella stagione 26-27 di Serie A.
8: Queste sono orrende, queste cose qua.
1: Sì, terribili. Bruttissime.
0: Vai.
8: Allora, quarta classificata, ti rimetto il Como.
0: Terzo posto
8: ti metto il Napoli.
0: Secondo posto
8: ti metto, è una delle grandi, la escludo, ti metto l'Inter.
0: Vince il campionato per De Paola?
8: La Roma.
0: Bene. Capocannoniere?
8: Lautaro ancora. No, scusami, Malen, che cosa dico?
0: Malen. Mentre l'allenatore che potrebbe saltare tra i primi?
8: Grosso.
0: Mamma mia. Allora, vado da Braglia. Quarto classificato, Braglia.
7: Quarta, Juve.
0: Terzo posto,
7: Inter.
0: Secondo posto,
7: Roma.
0: Primo posto,
7: Como.
8: Como.
7: Sì.
0: Bomber.
7: Ken.
0: Allenatore che può saltare,
7: Abate.
0: Vado da Orlando, quarta classificata, stagione 26-27.
9: Ahia, difficilissimo. Quarta classificata, Milan.
0: Terzo posto,
9: no, scusa, quarta classificata, Juve, perdonami.
0: Va bene.
9: Terzo posto, Como.
0: Sì. Secondo posto,
9: Roma e Inter.
0: Capocannoniere,
9: Malen.
0: L'allenatore che salta,
9: Abate.
0: Allora, faccio i miei e lascio in Pallomeni per ultimo stavolta. Per me quarto classificato, Milan. Terzo classificata, Juve. Secondo posto, Roma. Primo posto, Inter. Capocannoniere, Ramos. L'allenatore che salta, De Rossi. In Pallomeni.
1: Mamma mia, quanto è laziale, ragazzi.
0: Quarto posto.
8: Ma veramente?
1: Una cosa pazzesca. Perché poi dopo si, capito, lui si.
0: Vabbè,
1: si
0: quarto posto.
1: Si nasconde.
8: Pure la conferenza stampa di Rossi, che fatta? È una domanda legittima.
0: Quarto posto.
1: No. Quarto posto, Milan di Amorim.
0: Terzo posto,
1: la Juventus di Luciano Spalletti.
0: Secondo posto,
1: l'Inter di Christian Kivu.
0: Primo posto,
1: la Roma di Giampiero Gasperini.
0: Bomber.
1: Malen.
0: Allenatore.
1: Abate.
0: Va bene. Tutto scritto, tutto memorizzato. Benissimo. E allora ci fermiamo qua. Buon fine settimana al magico trio Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Ciao, buon weekend a tutti.
1: Anche a te.
0: Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
7: Ciao a tutti.
0: E a Super Paolo De Paola. Ciao Paolo.
1: Ciao
0: a presto.
1: Paolo.
8: Ciao a tutti. Ciao.
0: Break per noi. Torniamo per l'ultimo tratto di trasmissione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
0: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
1: La crisi dell'ex Ilva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
0: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
0: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce. Davanti, in coppia con Colombo, più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: come ci divertiamo veramente. Caro Stefano,
1: eccoci.
0: Messaggi, hai scioccato le persone. Beh, con questo noi, pronostico.
1: Ma noi ci divertiamo, ragazzi.
0: Ma certo, certo, certo. Max
1: ricordatevi,
0: dice
1: questo sempre.
0: Al pronostico di Impallomeni ci siamo ribaltati. La scaramanzia non è mai troppa.
1: Ma su quale?
0: Su quello dell'Inter.
1: Inter, certo.
0: Perché è interista, capito? Ho detto 4, sì, sì. 5 a 1 si è ribaltato. Allora, vabbè, dunque, dammi un audio al 331 820 0213.
2: Buonasera.
0: Buonasera,
2: sto seguendo. Grazie. Queste domande che avete fatto oggi anche, vale, sui risultati in, sì, queste partite, ma nessuno di tutti voi che dà un euro sul Milan.
1: Bene.
2: Ok, io sono tifoso milanista, ma nessuno, tutti
1: hai
2: contro,
1: ragione,
2: il gioco che sta facendo Amorim.
1: Hai ragione.
2: Una cosa, io, boh, ce l'avete con il Milan? No, no,
1: no, no,
2: questo
1: no,
2: voglio ricapire.
0: No, no, intanto
1: no,
0: ce l'abbiamo,
1: no,
0: con nessuno.
1: L'abbiamo messa tre.
0: Il gioco del, beh, Milan a me piace.
1: Abbiamo sempre detto.
0: L'abbiamo sempre detto. Però il pronostico, ragazzi, è anche un modo,
1: ma
0: per
1: se
0: giocare, dovete pure capirlo. E se non ci arrivate, io dico sempre, è un problema vostro. Noi giochiamo, ci divertiamo tra di noi con questo gioco interno che magari fatelo anche voi. E facciamo il gioco dei pronostici con gli ascoltatori che hanno dato un sacco di pronostici oggi su due partite, in particolare Inter-Napoli,
1: che spesso ci indovina,
0: e Juve-Milan. E il pronostico è un gioco, poi l'analisi è un altro discorso. E se andate a risentire, sul, per esempio, ho una sensazione di grande fiducia nei confronti di Amorino, l'ho detto dalla prima giornata. Però dopo ognuno può avere, nel pronostico ci si deve divertire. Se non capite questo, ve lo dico proprio, è un problema vostro, ma lo dico con moltissima serenità, quindi cercate di giocare pure voi, perché se non giochiamo, ragazzi, parliamo di calcio, bisogna pure un po' giocare ogni tanto, soprattutto quando c'è il pronostico, perché è lì veramente abbiamo fatto la griglia, che è una cosa che scopriremo a fine anno e molto probabilmente è difficilissimo anche indovinarci, no? Quindi
1: beh, no, però le prime quattro lo scorso anno, non primo, secondo, però le abbiamo prese tutte.
0: Ce l'ho qua. Io c'ho tutto.
1: Napoli, diciamo, Inter, ma insomma, poi una è arrivata prima, l'altro secondo, uno ha messo secondo, l'altro
0: ti posso
1: prima.
0: Dire che l'anno scorso quasi tutti mettevano, tu hai preso mettevamo tutti il Napoli primo posto. Bucchioni aveva messo il Milan, Orlando il Napoli, tutti il Napoli, nessuno aveva messo l'Inter. Nessuno.
1: Io
0: l'Inter era
1: posto.
0: Stato dato tutti sul secondo posto.
1: Io l'ho messo al secondo.
0: E invece poi
1: vabbè,
0: capito. Allora vai con un altro audio.
3: Marco, sono sempre io.
0: Ciao.
3: Allora, per chi capisce di calcio, l'Inter è la Roma. Punto e basta.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: Ok. Ciao. Vai con un altro audio. Arriva. Pronti, vai.
4: Ciao Alex da Conegliano, tifoso interista. Riguardo Piero Ausilio, io credo che la scelta sia stata principalmente di Oaktree. Sono andato a fare un controllo e ho notato che da quando Oaktree è diventata proprietaria dell'Inter, Piero Ausilio ha acquistato solamente 3 giocatori under 21, ed era il paletto principale che dava Oaktree, che sono stati Palacios, e Sucic e Bonny.
0: Potrebbe essere una scelta anche di strategia che dovrà cambiare, quindi questo non lo sappiamo. Allora, per vincere non ci vuole un centrocampo forte, scrive Massimo, ma bravo, e Gasperini è l'ideale. Questo è il pensiero di Massimo.
1: Sì, l'abbiamo detto prima, Marco, cioè non è che devi essere necessariamente più forte dell'avversario, certamente, insomma, voglio dire, se c'è più qualità, più disponibilità da parte dei calciatori, più alternative, certo, alla fine arrivi fino in fondo. Però a volte nascono dei gruppi squadra che diventano squadra e sono i più competitivi, più pericolosi, e puoi arrivare fino in fondo magari essendo più bravo e non più forte dell'avversario, che resta più forte ma meno bravo, e quindi tu vinci.
0: Vero. 331 82 00 213. Andiamo ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco e Lucio, sono Marco 83 d'Alessandria.
0: Lucio non c'è più.
5: Trovo vergognoso che il presidente del Como abbia dichiarato che per raggirare il fair play finanziario pagherà delle multe. E questo mette in difficoltà società come la Lazio, che avendo delle problematiche si sono inventati un mercato praticamente a tasso zero e sono stati bravissimi. Io ho tanti amici laziali, non conosco la realtà che c'è a Roma e capisco le loro critiche verso la società e soprattutto verso Lotito. Però il problema che ho evidenziato all'inizio, secondo me, è imbarazzante.
0: Sì, l'avevamo già detto qualche settimana fa, questa cosa, qualche tempo fa. Anch'io trovo che sia poco corretto, no? Dire, vabbè, che mi importa, pago la multa. Non mi sembra... Però la multa è una sanzione, e quindi se tu la puoi pagare, la paghi. Che devi fare? Se è prevista come sanzione, tu sfori, paghi, hai pagato la multa, appunto... dunque, attenzione al Napoli, scrive Mattia, perché se Allegri parte bene non lo fermi più. Però non è partito bene, no. Quindi vediamo la ripartenza allora, se succede. Allora, lo dico da milanista, purtroppo non penso dentro le prime quattro. Nei momenti difficili la società non è strutturata, avrà peso in negativo. Vediamo insomma, può influire questo, Stefano? Discorso struttura societaria in corsa
1: Milan, ma insomma, voglio dire, mi sembra di capire che è stato il primo anno in cui il Cardinale si è esposto rispetto agli
0: o comunque ha dato la sensazione, esatto, di prendere tutto in mano, tutto come dire, sono responsabile, sì. Ma Ibrahimovic che fine ha fatto?
1: Non lo so,
0: si vede più, si sente più,
1: si sente più,
0: eh?
1: Credo che poi abbia fatto delle scelte, poi possono essere discutibili o meno, ma valuteremo nel corso della stagione. Però insomma, Mina è partito, c'ha 6 punti e ancora deve sistemare alcune cose sul campo a Morin, però insomma, voglio dire, certo, io sono d'accordo, certo, con te, interessante questa scelta, questo allenatore, sì, sì. Vedremo dove andrà, cosa farà Milan in questa stagione.
0: 331-8200-213, ancora da Maglioca, per ancora un audio, vai.
6: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Oh, Giuseppe.
6: Io volevo farvi una domanda invece su un argomento completamente diverso. Ho letto, sì, stamattina dell'epilogo Chiesa fuori anche dalla lista UEFA e vi chiedevo questo: ma possibile mai che per i soldi un ragazzo debba rinunciare alla sua carriera e mettere i soldi al primo posto? Praticamente questo ragazzo sta buttando via la sua carriera lì seduto in panchina.
0: Vabbè, ragazzi,
6: grazie.
0: Sono scelte anche queste,
1: che vanno... Sì, però è vero questo. Dispiace perché questo
0: dispiace
1: è
0: perché
1: straordinario,
0: comunque è stato un giocatore importante, però
1: è uno straordinario calciatore, e però insomma si sta perdendo e non so le dinamiche, il perché lui voglia restare lì a dispetto dei Santi. Vediamo, va recuperato, domanda come, altra domanda, cioè, peccato, perché farebbe comodo insomma il Chiesa, con Chiesa in forma farebbe comodo al Mancini, farebbe comodo al nostro campionato,
0: per me non
1: farebbe
0: torna più Chiesa, lo dico veramente con grande amarezza, perché a me piace tantissimo,
1: no? Sono quasi
0: giocatore.
1: Due anni che non,
0: no, ma io credo una cosa, sai Stefano, penso che quell'infortunio, dove ti ricordi lui poi io ho visto il film che fecero vedere sull'infortunio di Chivo e tutta la storia di Chiesa e tutta la storia sul recupero eccetera, dove lui addirittura all'inizio confessava di aver paura di correre, sì. Io credo che lì lui sia stato
1: l'abbia condizionato questo.
0: Condizionato tantissimo, non si è più ripreso, perché poi è un giocatore che viveva di scatti, viveva di grande pum, quella botta che secca che c'era quando andava via. Io penso che quell'infortunio abbia è capitato a tanti calciatori, che purtroppo un infortunio ha destabilizzato la carriera.
1: A volte riparti
0: e a volte riparti,
1: a volte proprio finisci.
0: Poi lui si è trovato in un momento dove ti chiama il Liverpool, ti chiama la Premier League, provi la carta, la provi, tanti soldi, vai anche in un campionato importante, poi magari vai lì e ti accorgi che non sei più quello che puoi, perché io per caratteristiche pensavo che potesse incidere in quel campionato.
1: Pure io,
0: però non ce l'ha fatta, e quindi alla fine ha fatto questa scelta anche economica, e ben per lui dal punto di vista economico, però professionalmente forse ha finito, insomma.
1: No, però il nostro ascoltatore ha, voglio dire, evidenziato un problema di un giocatore forte che si è perso, ed è un
0: peccatissimo
1: per il calcio italiano,
0: ragione,
1: in generale.
0: Ragione. Forse abbiamo un altro audio, se riusciamo, vediamo ancora qualche altro minuto e poi andiamo al giro dei campi.
7: Buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia che fate, trasmissione ottima. Grazie. Sono Marco da Mantova, volevo solo chiedervi un vostro parere, ma secondo voi quanto pesa realmente sulle spalle di Spalletti l'ombra di Antonio Conte? Grazie.
0: Ah, questa doveva arrivare prima, doveva arrivare.
1: Marco va a nozze con questo.
0: Per me sulle spalle la sente.
1: No, per me no.
0: Dici che gira lì alla continassa l'ombra.
1: Per me no.
0: Per te no.
1: Spalletti è forte. ha le spalle larghe e quindi sa benissimo sa benissimo dove allena e cosa dovrà raggiungere in questa stagione.
0: Mantova, salutiamo tutti quelli.
1: Un saluto a Mantova.
0: Va bene, siamo arrivati al break, dobbiamo fermarci perché andiamo al giro dei campi per sentire le ultimissime, quindi con i nostri corrispondenti state lì perché torniamo e vi raccontiamo, vi facciamo raccontare tutto quello che potrebbero essere le scelte degli allenatori per questa terza giornata di campionato di Serie A. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Bene, ci siamo e allora prontissimi con Stefano Impallomeni andiamo insieme a fare il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, ci siamo, allora cominciamo subito con la partita di questa sera perché apre Genoa-Como. Allora per il Genoa Andrea Piras e per il Como Daniele Petroselli.
1: Un dubbio in attacco per Daniele De Rossi. La prova a Roma piuttosto opaca di Vitigna potrebbe portare il tecnico rossoblu a lasciare in panchina il portoghese. Al suo posto, al fianco di Colombo, in attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Osmaic. Per quanto concerne gli altri due nuovi acquisti, El Shaarawy ed Ezebue partiranno dalla panchina sulle corse laterali. Spazio a Sabelli da una parte ed Ellerson dall'altra, con Sow, Frendrup e Baldanza a completare il centrocampo. In difesa davanti a Bailu, invariata invece l'assetto difensivo con Marcandalli, Østigard e Vázquez.
2: È già tempo per il Como di risposte importanti. L'Ariani, dopo il mezzo passo falso all'esordio, devono continuare a tenere il ritmo delle migliori. Fabregas, in casa del Genoa, dovrebbe confermare la formazione schierata contro il Napoli. In panchina, gli ultimi due nuovi arrivi, Sanchez e Ken, unitisi a gruppo nelle ore finali del mercato. Tutti a disposizione ad eccezione di Adai, che sta recuperando da un lungo infortunio e potrà tornare nel gruppo, presumibilmente dopo la sosta. Quindi 4-2-3-1 con Butezze tra i pali. Linea difensiva composta da Couto, Ramon, Chalobà e Valle. Miglia ed Acuña in mezzo, qua alle spalle di Luvicas ci saranno Baturina, Nico Paz e Diao. A voi studio.
0: Bene Stefano, andiamo subito al primo pronostico. Genoa-Como.
3: Vittoria del Como, Genoa-Como, segno 2.
0: Per me segno 2. Andiamo a un match molto delicato, quello di sabato alle ore 15 tra Fiorentina e Torino. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Dopo un mercato rivoluzionario in senso quasi letterale, con 44 operazioni, 3 innesti e uscite, la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo e a smuovere una casella che recita ancora a zero alla voce punti. Contro il Torino dei tanti ex, la gara è già delicatissima e Fabio Grosso si prepara all'ennesimo cambio di formazione. Davanti a Capitan De Gea si può tornare alla coppia Dragusin-Ranieri, con João Mario leggermente più avanti rispetto a Jiménez e Valdepeñas sui binari esterni. A centrocampo non è al meglio Attà e può partire dalla panchina per favorire Rulai, con Fagioli e Endur a completare il reparto. Davanti l'ex NG è favorito sull'ultimo arrivato Pedro Gonçalves per completare il tridente assieme a Mastantuono e Pellegrino.
5: Dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza, il Torino di Ignazio Abate è costretto ora a rialzarsi nella difficile trasferta di Firenze. Il tecnico pensa di utilizzare diversi ex viola che durante questa finestra di calciomercato si sono trasferiti sotto la Mole. È il caso di Fortini, che dovrebbe giocare a destra, di Mandragora, uno degli ultimi arrivati e pronto a prendersi la mediana, e anche di Comuzzo, chiamato a difendere la porta del nuovo arrivato Perri insieme a e Ismaili. La mediana sarà poi completata da Fitzgim e Cacciamani, davanti Vlasic e Adams a supporto di Simeone. Studio.
0: E andiamo al pronostico di Fiorentina-Torino di Stefano Impalomeni.
3: Vittoria per la Fiorentina, Fiorentina-Torino segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo al big match di sabato ore 18, i campioni d'Italia ospitano il Napoli, e allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Napoli Fabio Tarantino.
6: Area di big match in casa Inter, dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, mister Chivu incrocia subito Allegri a San Siro. Sfida ad alta intensità, dato che l'anno scorso i nerazzurri sono sempre usciti sconfitti nelle gare contro Max. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la fotocopia di quella vista alla prima giornata di campionato contro il Monza, ma ci sono dei ballottaggi o almeno uno per reparto. In porta Martinez agirà dietro alla linea di difesa 3 formata da Bissek, Akanji e Bastoni, ma occhio a Pavar. Sulle fasce Diouf torna a destra, al posto di Luis Enrique, con Di Marco a sinistra. Al centro il ballottaggio è nel ruolo di play tra Çalhanoğlu e Sucic. Certezza invece sulla presenza di Barella e Zielinski. In fase offensiva Pio Esposito è ancora leggermente avanti rispetto a Thuram, al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto.
1: Con
7: Almeno tre i campi di formazione per Massimiliano Allegri per la super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Tra scelte e soprattutto la necessità di sostituire Scott McTominay, cambierà in parte il Napoli che aveva perso domenica contro il Como al Maradona. A proposito di McTominay, al suo posto Vergara favorito su De Bruyne col 4-3-3 che sembra essere ancora il modulo di riferimento per Allegri, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Beukema ancora non pronto e quindi Rachmani e Raffamarina al centro, Spinazzola a sinistra, prima novità rispetto a domenica. A centrocampo Lobotka tra Anghissà e, come detto, Vergara. In attacco la terza novità, a sinistra non c'è Lang ma Alisson Santos, dall'altra parte Politano, ovviamente il centravanti di riferimento resta come sempre Rasmus Højlund. Studio.
0: E allora andiamo al pronostico del big match di giornata, Inter-Napoli per Stefano Impallomeni.
3: Vincerà l'Inter e Inter-Napoli segno 1.
0: Per me segno 2. E andiamo invece all'altro match importante anche questo tra Gasperini contro Sarri, ore 20:45 Roma-Atalanta. Per la Roma Marco Campanella, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
4: La Roma arriva all'esame Atalanta, consapevole dell'importanza dell'appuntamento, ma anche con il debutto in Champions League all'orizzonte. In porta, nessun dubbio per Giampiero Gasperini. Svilar difenderà i pali dei giallorossi. In difesa, invece, confermati Mancini ed Hermoso, con Ghilardi che potrebbe sostituire di nuovo Ndicka, rientrato in questi giorni in gruppo dopo l'infiammazione muscolare. Sulle fasce, spazio Wesley, a sinistra, e Allulli, a destra. Ma attenzione anche a Molina, che sta ritrovando piano piano condizione. La cabina di regia sarà la solita, con la coppia Cristante e Coné, mentre in tre quarti potrebbe riposare Dybala. Scalpita quindi Mora per un posto al fianco di Sulé. In attacco invece agirà ancora Malen dal primo minuto, con Castro pronto a entrare a gara in corso.
8: L'Atalanta incontrerà il suo recente passato all'Olimpico contro la Roma, dall'ex mister Giampiero Gasperini a quello che fu il capitano dei capitani, Martin De Ron. 4-3-3 per gli uomini di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, in mezzo Giorgio Scalvini e il primo ballottaggio tra Christensen e Lonkosunu. In mezzo dovrebbe essere confermato il trio visto nelle ultime gare, con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić, ovviamente Jose Ederson. Davanti un mix di ballottaggi e conferme, De Ketelaere a destra, a sinistra un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Jack Raspadori, con Jonathan Rowe pronto a subentrare, e in mezzo invece Gianluca Scamac favorito su Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano. Roma-Atalanta.
3: Vincerà la Roma. Roma-Atalanta segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Parma-Monza, andiamo al match delle ore 15 di domenica. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Monza Lucio Marinucci.
9: Il dubbio principale in casa Parma riguarda le condizioni di Adrian Bernabé, assente in Coppa Italia per un lieve affaticamento muscolare. La sua presenza è ancora da valutare, ma in caso di forfait, Keita è pronto ad assumersi le chiavi della regia, affiancato da Ordóñez e Fabian. Nel reparto difensivo non dovrebbero esserci novità. Troilo e Ndiaye difenderanno la porta di Corvi, mentre Capitan del Prato e Valeri riprenderanno il posto sulle corsie. Tanti dubbi invece in attacco, dove potrebbe non essere confermato il fuori ruolo Britzky. Al contrario, questa potrebbe per un reparto di peso, con l'esordio di Romero da titolare, affiancato da Touré e con il giovane Lontani a completare la linea offensiva.
10: Il Monza vuole smuovere la classifica dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino e si schiera con il 3-4-2-1 contro il Parma. In porta subito ballottaggio con Thornqvist, che potrebbe soffiare il posto a Thiam. Poi tre di difesa con Kouadio e Carboni ad agire da braccetti, mentre al centro si dovrebbe vedere Ziolkowski. Nella linea 4 poi gli esterni saranno confermati, Birindelli a destra e Mangas a sinistra. Ballottaggi invece nella zona centrale con Florunsch e Kinsamir al momento avanti nei testa a testa con Foe, Ondoa e Mut. Per il

0: Daniele Najar.
1: Archiviata la gara di Coppa Italia con il Sassuolo per la sfida di domenica contro il Venezia, mister Alvini è intenzionato a cambiare nuovamente formazione. 4-2-3-1, tre pali, Palmisani in difesa, Oyono e Bracaglia sugli esterni con Monterisi e uno tra Cittadini e Calmani a completare il reparto. Poi Calò in cabina di regia con Masini in vantaggio su Cichella per affiancarlo sulla tre quarti. Chevernaze sulla sinistra, Schmid o appunto Asa se non dovesse farcela l'austriaco, Fini al posto di Gejemis a meno che il franco algerino non possa subito scendere in campo, in avanti pronto a riprendersi la maglia da titolare Raimondo, ma pronti dalla panchina, gara in corso, Birligia e Bobček.
2: Il Venezia a Frosinone va a caccia dei primi gol e soprattutto dei primi punti in campionato. Il mercato nell'ultimo giorno ha portato Juan Jesus, il giovane Rufai Mohamed in difesa, il ritorno di Mazzocchi e il talento scuola Barcellona Tony Fernandez. In queste ore Stroppa cercherà di capire chi fra questi è già pronto a scendere in campo. Intanto in difesa davanti a Stankovic scelte quasi obbligate con Shintien, Bellakocap e Alal. Aino e Aps sono i favoriti per occupare le due fasce nel 3-5-2 del tecnico, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana. Davanti Yeboah e Adams cercheranno di sbloccarsi in termini di gol. Da valutare il rientro di Moreno fra gli infortunati. A voi studio.
3: A te Stefano con il pronostico di Frosinone-Venezia.
4: Un'altra vittoria esterna, Venezia che batterà il Frosinone, Frosinone-Venezia segno 2.
3: Beh, prevedo anch'io il colpaccio del Venezia, segno 2. Bologna-Sassuolo per il Bologna, Leonardo Nevischi per il Sassuolo, Antonio Parrotto.
5: Riscattare i primi due KO della stagione con Lazio-Atalanta e regalare una gioia ai tifosi rossoblù che nelle ultime due stagioni stanno assistendo ad un Dallara sempre più maledetto. È questo l'obiettivo del Bologna che domenica ospiterà il Sassuolo. Per tentare di portarlo a compimento, Domenico Tedesco si affiderà all'esperienza di Skorupski, chiamato a rialzarsi dopo la topica di Bergamo. Davanti a lui, pronto l'esordio di Teat al fianco di Eghem con Sorte e Miranda sugli esterni insiati rispettivamente da Holm e Alassane. A centrocampo, senza la Zuzzi, dovrebbe rivedersi Moro in regia con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, con Orsolini infortunato e con Bangula ancora in rodaggio, spazio al tridente Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Dobbic in crescita ma che dovrebbe nuovamente subentrare a gara in corso.
6: Il Sassuolo di Alberto Aguilani dovrebbe presentarsi a Dallara con il consueto 4-3-3. Davanti a Muric, possibile conferma per 5 Grano sulla destra, favorito sul nuovo arrivato Van der Brent, con Izes e Leisen centrali e Doig ancora una volta a sinistra. A centrocampo Matic sarà il riferimento in cabina di regia, affiancato da Bacolà insieme a uno tra Torsved e Azic. In attacco la grande novità potrebbe essere il ritorno di Domenico Berardi dal primo minuto al posto di Cristian Volpato, con l'Oriente sull'altra corsia. Al centro è già ballottaggio, dovremo abituarci nel corso di questa stagione, fra Sebastiano Esposito, favorito per una maglia da titolare, su Bowie. Assenti Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè, Valukiewicz. Studio.
3: Stefano Palomeni, vengo da te per il pronostico di Bologna-Sassuolo.
4: Vedo la prima vittoria in campionato per il Bologna, Bologna-Sassuolo segno 1.
3: Eh sì, credo anch'io che si possa sbloccare il Bologna, segno 1 anche per me. Juventus-Milan, altro match importantissimo di domenica, ore 20.45, per la Juventus Camillo De Michelis e per il Milan Antonello Gioia.
7: La Juventus domenica giocherà il primo big match della stagione. I bianconeri affronteranno il Milan allo Stadium. Luciano Spalletti per questa partita confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario. Davanti a lui agirà il quartetto composto da Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, mentre Kelly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si ripartirà dalle certezze Locatelli e Douglas Luiz, con Cobb Mainers e il neoacquisto Sar pronti eventualmente a subentrare. Sulle tre quarti giocheranno con Sao e Boga, ma resta da capire, completerà il terzetto. Infatti McKennie è in dubbio, perciò potrebbe trovare spazio Nico Gonzalez, che appare favorito su Alaibegovic. In attacco Spalletti punterà ancora su Colomoni, con Voltemade inizialmente in panchina.

0: Per il primo big match della stagione Ruben Amorim schiererà la formazione che ha fatto bene e ha ovviamente anche vinto contro Torino e Venezia, con un solo cambio però, ma non di quelli da poco conto, perché torna titolare Rabiot sempre sulla tre quarti come nelle due partite da subentrato al posto di Loftus-Cheek. Per il resto l'undici è lo stesso, anche perché Diego Moreira va ancora in panchina, l'altro nuovo acquisto Hutchinson è convocato e disponibile, c'è Tomori reintegrato in rosa disponibile e c'è anche Pulisic che però entrerà solo a gara in corso. Quindi 3-4-2-1, Maignan in porta, Chila, De Winter e Pavlovic in difesa perché Gabbia potrebbe dare forfè. A centrocampo Chukwueze, Modric, Musa e Barthezaghi in vantaggio su Estupiñán, davanti Gonçalo Ramos supportato da Sissé e Rabiot. Studio.
1: Juventus Milan, Stefano.
2: Pareggio all'Allianz tra Juventus e Milan, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo a Cagliari Lecce di lunedì, siamo quindi lunedì, per il Cagliari Elena Cardi, per il Lecce Pierpaolo Berri.
3: Archiviate la sconfitta in campionato contro l'Inter. I rossoblù di Pisacane si preparano per la prossima sfida in campionato, lunedì alla Unipol Domus contro il Lecce. Ancora da valutare il possibile arruolamento di Mina e Borrelli. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere impiegati invece i soliti Adopo, Romano e Winks, mentre l'attacco dovrebbe essere composto da Mandini, Faccini e Mendy.
4: Archiviata la batosta casalinga contro la Roma, il Lecce va di scena lunedì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno del solo infortunato Jobels, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato. Si tornerà al 4-3-3 e ci sarà Capitan Falcone in porta, con la difesa composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, esordio dal primo minuto in giallorosso per Ilic, completeranno il reparto Ngom e Koulibaly. In avanti confermato Pierotti a destra, mentre sulla sinistra ci sarà un altro esordio, quello di Monteiro. L'ultimo arrivato al calciomercato, al centro del tridente, completerà il reparto Nicola Stulic. Studio.
1: Davani Polomeni, il pronostico di Cagliari-Lecce.
2: Vittoria del Lecce a Cagliari, Cagliari-Lecce, segno 2.
1: Io segno X. E andiamo all'ultima partita, quella di lunedì alle 20.45, Udinese-Lazio, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Udinese si prepara a ricevere la Lazio e lo farà con Cabasele in più. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica che lo hanno tenuto fermo in questa via di campionato ed è pronto a tornare in campo. Mister Kostarunic quindi si prepara a schierare un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Banqua, Cabasele e Solé, sulle fasce Vojvoda e Camara, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Piotrowski, a supporto di un'unica punta Davis ci andranno Unai Gomez e De Kelly.
6: La Lazio si presenta a Udine a punteggio pieno e con alcuna novità su tutte Albert Gudmundsson, ma soprattutto in emergenza a centrocampo con l'infortunio di Rovella, out almeno un mese. Gattuso agli uomini contati in mediana, viste anche le assenze di Cataldi e Dele Basciru. Sono previste tre novità rispetto all'11 contro il Genoa. Nessuno però in difesa, con la coppia Duki e Prosgard confermata al centro davanti a Mandas, in attesa dell'esordio di Sutalo. A destra al posto dell'infortunato Marusic lo prende ancora Floriani Mussolini, mentre a sinistra ci saranno Nuno Tavares. A centrocampo la prima novità è Belaian al posto di Rovella, con la Frattesi e Taylor isolati. Cambiano poi due terzi dell'attacco, con Isaksen pronto la prima da titolare a destra dopo le tre uscite negative di Cancellieri. L'unica conferma è Capitan Zaccagni a sinistra, mentre al centro ci sarà l'esordio da titolare per Andrea Pinamonti, con Gudmundsson che partirà dalla panchina. A voi studio.
1: Ultimo pronostico, Udinese-Lazio per Stefano Impallomeni.
2: Un'altra vittoria esterna della Lazio a Udine. Udinese-Lazio segno 2.
1: Mi unisco, mi sento anch'io un 2. E allora termina qui il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissione. Stavo dando un'occhiata praticamente alle parole di Gonzalo Ramos, che appunto a DAZN portoghese è intervenuto e ha detto: la stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto, la chiamata di Amorim la ricorderò per sempre. Cioè lui dice che... però ti posso dire una cosa? Mi piace questo fatto che, cioè, si punta all'obiettivo più importante. Che ti dici? Nasconde, insomma. Ha chiamato il Milan, gioca il Milan. Sei Gonzalo Ramos, sei giocato per il Saint Germain. Amorim ha detto che si deve lottare per lo scudetto.
1: Beh,
0: mi sembra...
1: se stai al Milan, quantomeno non puoi non pensarci. Poi un altro conto è trasformare tutte le aspettative e le ambizioni sul campo di gioco. Però Gonzalo Ramos si porta dietro questo cartellino pesante. Sono stati spesi quanti? 75 milioni di euro? 75 milioni di
0: 75,
1: euro?
0: 75, dai.
1: Sono tanti, però sì. Secondo me è un, diciamo così, una definizione un po' che rende l'idea. Un mestierante di alto livello.
2: Sì!
0: Comunque ha sempre segnato.
1: Un mestierante di alto livello. Cioè lui quando stava a Parigi entrava e decideva, era risolutivo. Quindi è un calciatore da tenere d'occhio, sotto osservazione. Deve rappresentare un punto di forza, certamente non... un appoggio del gioco, dello sbocco offensivo del Milan, che promette. Io per esempio riguardo alla sfida con la Juventus mi aspetto una mossa, ecco, se fa questa mossa mi intriga ancora di più Amorim, ma non perché insomma dovrebbe
0: mossa,
1: fare
0: scusa?
1: Quello che... se mette Moreira
0: dal primo minuto
1: a destra su Celik. Poi fa giocare Stupinan o Bartesaghi a sinistra, e se fa questa mossa secondo me la Juve potrebbe soffrire un pochino perché Moreira, guarda, lo vedrai, è un buon giocatore.
0: Allora mi piace anche a me,
1: cioè, non è solo, parliamo, però è un buon giocatore.
0: Ma sai che David ha già avuto un piccolo problema?
1: Che ha avuto, ma David?
0: David praticamente è nel mirino all'Atletico, è in sovrappeso, hanno scritto.
1: Beh, insomma,
0: a difenderlo però ci ha pensato Griezmann. Cioè l'hanno subito accusato...
1: In sovrappeso.
0: Sei tu quello in sovrappeso, ha scritto il francese, è sceso in campo per difendere il nuovo acquisto. Perché penso una cosa nei social, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno già subito preso David nel mirino e qualcuno gli ha scritto che è stato definito sui social in sovrappeso. E allora è intervenuto Griezmann per difenderlo, gli ha detto a quello: ma sarai tu un sovrappeso, ma lascia stare
1: Davide, abbiamo fatto un ottimo acquisto.
0: Vabbè. Poi Chivu ha detto che Fabregas è il migliore allenatore. Chivu ha parlato, ha detto l'ha meritato e non ha barattato un titolo con un premio.
1: Intelligente Chivu.
0: E non baratto un titolo con un premio, ha detto va bene così.
1: Beh, cioè, certo.
0: Ho vinto Scudetto e Coppa Italia, che lasciati il premio pure a Fabregas.
1: Sì,
0: va bene così. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, vi voglio ricordare però una cosa. Dunque, dopo di noi ci sarà, come sempre, a tutta CIA, alle 18 TMV News, 18:30 c'è Storie di Calcio. Vi riproponiamo, perché oggi sono 20 anni dalla morte di Facchetti, e vi riproponiamo l'intervista che ha realizzato Francesco Tringali al figlio, che racconta appunto suo papà. Ore 18:30 c'è la possibilità di riascoltare e rivedere, grazie al lavoro di Francesco Tringali, questa bella intervista dove appunto si racconta Facchetti a 20 anni dalla sua scomparsa, con il figlio naturalmente protagonista. Noi siamo arrivati, l'appuntamento naturalmente con noi è partire come sempre da lunedì alle ore 13, ritorneremo qui per analizzare tutta la giornata, speriamo insomma di avere tanti bei temi, ma sarà sicuramente così,
1: altrimenti
0: tutte ste partite
1: ci annoiamo.
0: E poi ci avviciniamo subito alla Champions, perché saremo già alla vigilia della gara di Champions, e di tutte le partite di Champions, e si comincia con la Champions League, poi Europa League, Conference League, tutto, vedete,
1: eccola.
0: Si comincia, e quindi speriamo che le italiane possano arrivare il più lontano possibile, caro.
1: Beh, no,
0: Stefano,
1: ce l'auguriamo.
0: Bene, grazie ad Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi in
1: cabina di regia. Grazie a tutti, allora, a lunedì, ciao Marco.
0: In redazione a Petroselli, Marinucci e Tringali. Ancora un saluto a Stefano Palomeni, noi ci rivediamo lunedì. Ciao.
3: Maracanã.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
2: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
3: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
2: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
3: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
2: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
4: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
2: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
3: E con questo è tutto, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A. Spezia Livorno, altra bellissima partita. Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo. Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate combinate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori, il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria, ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro, Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare alla sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno. Due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Visto la squadra ha tolti primi 20 minuti, dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita, secondo me, importante, in crescita, come è normale che sia. E c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche, abbiamo creato diverse situazioni importanti. Il percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto, ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
3: Buon gioco per Marcolini.
2: Sì, portiere che da 2 o 3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato a causa ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere, perché avevamo un 2008-2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui. Che comunque
3: fisicamente, visto che si toccava spesso la caviglia,
2: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta, che ritrova la porta, un po' di tensione penso c'è, l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
4: Lei lo conosceva dai tempi di Embria?
2: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. perché vuole riprendersi il tempo perso.
3: Lanini, come abbiamo visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non è mancato.
2: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, seduto, gli ho fatto complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi 2 tiri era scarico, perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato, lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
3: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le 2 punte vicino?
2: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con 3 offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
3: Mister,

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita, molti giocatori erano alla prima partite siamo un po' calati, avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva per poi arrivare al prossimo ospite di puntata, e quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra, l'ultima conferenza, quando l'abbiamo fatta? Prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Feretti, che sono stati bravi, perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto, in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo
3: Come si
2: fatto.
3: chiamano? Scusa, vedo.
2: Trocino giocava nel Servette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
4: Passiamo alle domande. Armando Napolitano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
3: Vabbè,
4: tranquillo.
3: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo, personalmente ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione e allora abbiamo deciso assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Allora, prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori. Se
0: Sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calcio mercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi, per tornare a parlare di calciomercato, per tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia, se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
5: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato ma col freno a mano tirato.
5: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo, perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto due giornate andare in archivio. Il girone A, c'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci, per averli toccati con mano, ci sono delle favorite da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza?
5: Hai detto bene. Comunque nel girone A il Brescia da favorito è partito molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna... diciamo c'è molta linearità, non è partito nessuno, certo, alla grande. C'è diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione seduto sul divano?
5: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto, ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
5: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
5: Sì.
0: lì c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
5: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria, praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
5: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi, il cosiddetto FVS, VAR a chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe vedere modificato.
5: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche i tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
5: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
5: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante dal Napoli, che dire. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
0: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
5: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia o magari loro, non si sono concretizzate. Adesso, chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
5: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale, essendo ancora un calciatore in attività. A te mister, che sei oramai diventato, oltre che un tecnico, ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione, perché è ancora tutto troppo complicato.
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della dispesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dalla Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa, dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, con qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza dei valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania, io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, hanno allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato e importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte

0: te in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
1: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
0: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque ti possono... si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citato perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser che ha navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei regironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo certo benissimo che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
1: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente, scelto del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. E poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante. Ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torkvist. Non ce ne vogliano Pizzignacco e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torkvist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione, cioè. E il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Gogricic e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Manga, Squadio, Ondoa. Cioè, il giocatore, il materiale c'è, è arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione, adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continazza, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo, forse ci credeva veramente o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League, un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato in realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi, squadra presa dall'inizio e forzata. Lui stesso lo sa, la Juve, sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere, tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti, vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calcio mercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta, e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
7: Conte presente.
3: Siete...

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove, anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che, se si vuole paragonare, ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta, almeno fino a questo momento, con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto, da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere, aiuta a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio, tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale sulla carta la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Parque con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina. Chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette. Contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
0: Certo.
1: anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola. Quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
1: Eh sì,
0: qualcosa di più?
1: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo a aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, come
9: no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Grazie. Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così.
2: Scusa?
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, brava, palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo, c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
14: La domanda che ti faccio è, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi. Quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere con un cognome così? Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo, per non replicarlo ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso l'ha attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di raccontarle, e noi oggi abbiamo scelto di raccontare la storia della famiglia Facchetti. Gianfelice, grazie infinite per essere con noi, per aver accettato il nostro invito qui a Storie di Calcio.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Gianfelice, ben ritrovato. Allora, volevamo partire un po' in questo viaggio attraverso le storie che hanno contraddistinto la tua meravigliosa famiglia, dal rapporto con i tuoi genitori e soprattutto con una leggenda vivente che è tuo papà. Allora ti mostro però un po' di foto, ci facciamo ispirare un po' da quelle che sono gli scatti più significativi della tua vita e le raccontiamo. Partiamo dalla prima diapositiva, che è quella secondo me più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzino, questo bambino biondo, calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla? E cosa aiutaci a interpretarla?
2: Allora, mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, diciamo, lui ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo magari in cui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter, quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che era il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, Quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli, comunque ha cercato sempre di essere presente e non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o meno bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno, però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa, cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto, e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato, e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, lo sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché
1: È vero.
2: questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, certamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Appiano Gentile alla Pinetina, e sono state le prime volte appunto in cui ho avuto questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida, e soprattutto appunto dava un grande senso di sicurezza.
1: Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina? Di quegli anni,
2: No,
1: ovviamente.
2: ecco. No, beh, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque, lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni, però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi, che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male, l'odore di canfora che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento, sono proprio queste sensazioni così, ma anche un po' olfattive se vuoi, l'odore dell'erba, perché come si vede anche lì dalla fotografia il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante, quindi se devo dare dei colori, ovviamente a parte il nero e l'azzurro c'è il verde dell'erba, se devo dare un profumo dico la canfora, e poi appunto se devo dire dei suoni penso alle voci, al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte, però appunto benevole.
1: Certo, andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
2: Bisognerebbe chiederlo a lui.
1: so.
2: No, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo, nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso, però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando, se vuoi, siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro, e questo ha fatto sì che entrambi, purtroppo, poi nel momento del distacco, credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose, insomma, che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto. Ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci, non ce le siamo risparmiate.
1: Bello, no, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto, di, perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua, di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se Leonissimo. Che genitori sono stati papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore? Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì, mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi proprio come complesso mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
2: Allora, anche qua è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una balera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni. Comunque, in ogni caso, mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano, e mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino d'Adda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivori e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi in realtà appunto si fidanzarono. Per dirti quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare della compagnia atleti e quindi praticamente loro vivono, fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto e c'era questo padre, adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio, credo. Il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento, dove anche altri atleti, c'è una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera come mio padre il servizio militare, sfuggivano, diciamo, dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia. Quindi loro si vedevano in maniera clandestina, se vogliamo, fuori dalla caserma, dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato. Dopodiché, noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68, e loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44. Praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia. E dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78. Quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto
1: Certo.
2: e dire, un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non
1: Chissà come
2: appiattire
1: la
2: tutto.
1: pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente che
2: Ma dopo in realtà tutti si sono convertiti. Tutti si
1: Ah,
2: sono
1: ecco.
2: convertiti perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter. Mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli. Lui aveva davanti all'ingresso di casa due colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus di nero e di bianco fino alla fine. Però insomma era appunto un contesto molto leggero finché si parlava appunto
1: Certo,
2: di
1: no,
2: sport,
1: bellissimo, molto goliardico
2: altre cose.
1: come il
2: Esatto.
1: calcio e lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio. Eccovi qua, le vostre vacanze, caro Gianfelice. Dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio. Che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari no, portava qualche compagno di squadra. Qualche grande personaggio illustre. Come me la racconteresti?
2: Beh, queste foto, allora, quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antognoni sono tutte scattate in Versilia, alle Focette, Bagni Le Gazzelle, che all'epoca era quando ancora, insomma, siamo attaccati a Forte dei Marmi, però le Focette era proprio il ritrovo dei calciatori e dove andavamo noi era una colonia di calciatori viola. C'era Ricordo De Sisti, c'era Valcareggi, insomma, erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente. Insomma, ognuno, a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori, ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
1: Bello. Andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere insomma in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze come questa scatto incredibile, puoi farsi offrire il gelato da Antonioni quando si è piccoli, insomma è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
2: Sì, qua siamo
1: Gianfelice.
2: 2006, 2006,
1: Esatto,
2: 2007.
1: perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport, per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano, però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi, mi racconti qualche aneddoto,
2: Ma in
1: insomma...
2: realtà, guarda, devo dirti adesso per dire, qua siamo, credo, estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso, forse, non ricordo se fosse Trani o dove, per il premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano che era tifoso interista e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no? Che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo, tutto sommato, siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie, così. Nel momento in cui è mancato mio padre, nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui. Però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, appunto di momenti, di condivisioni con persone che io non avevo alcune, magari le ho ritrovate dopo una vita. Per esempio, quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era, intitolato Papà, premiamo un anno Antonioni, e praticamente lo rivedevo dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando ero bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
1: Ok, sì,
2: Però in mezzo
1: anche
2: io facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non c'era, non
1: No,
2: so
1: no,
2: come dire.
1: anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto quando è venuto a mancare Gigi si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità davvero inaspettata e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni ed è una cosa che mi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio con una maglia della nazionale.

0: pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre. Quindi ogni tanto quando, e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi, dire, è stato quello, spingere in generale no. Io però ovviamente essendo del 74 faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio a tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. E giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano, perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana under 15 e ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria, e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni diciamo, in quel guado tra il salto nel professionismo e no, e poi appunto a 22 ho deciso che era arrivato il momento di smettere, perché sento, non sentivo tutto questo trasporto, e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre.
1: Ci
0: E
1: sta.
0: quindi ho chiuso senza rimpianti, però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa, e se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
1: Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età molto, cioè di un'età adulta. Ecco, è questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
0: Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità, e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre che chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa, credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto e me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda al mondo, è il tipo proprio di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto

0: calorosa e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire è sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo: lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo: insomma, avvisate Facchetti perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè, meglio che lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade. Quindi, e in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso, c'era la risposta di mio padre: dice, vabbè, vorrà dire che andrò più piano. Cioè, e si sarebbe presentato, appunto, aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo, per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio, secondo me, da queste cose qua. E questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone, le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera. E questo è quello che mi resta di più.
1: Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Shirea, c'è Best. Dove collochi non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai
0: Ah,
1: raccontato anche.
0: no, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa, l'importante è che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile, magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, le cose te le rimandano sempre gli altri, almeno per essere, secondo me, ancora più affidabili, perché poi, appunto, il mio punto di vista può essere. Però quando Pelé dovette fare il libro della FIFA con i 100 calciatori più importanti del secolo scorso, non lo dimenticò. E quando andai nel 2000, dicembre 2006 a Zurigo per la premiazione del FIFA World Player, la FIFA riconobbe, appunto, a papà un premio alla memoria, e incontrai Beckenbauer, che non avevo mai conosciuto, il quale mi disse di essere totalmente in qualche modo riconoscente a Facchetti, perché il suo modo di giocare, quando lo vide nelle prime partite, questo difensore che aveva il coraggio di rompere questo stereotipo culturale, tattico, che voleva i difensori inchiodati alla difesa, quindi si proiettava a accompagnare l'azione all'attacco, per lui fu fonte di ispirazione. Sono queste le cose che ti dicono dove vai a collocarlo. E a sua volta anche papà si sarà ispirato a chi l'aveva preceduto: c'era stato Cervato, c'era stato Maroso del Grande Torino. Cioè, quando magari si vogliono usare le etichette, il rischio di ridurre tutto, no? Dicendo, ah, è stato lui che ha inventato. Io credo che ci sono dei semi, anche in un gioco, in uno sport come quello del calcio, che qualcuno getta, poi magari restano lì, arriva un altro, li riprende, li rilancia ancora, li fa fiorire, poi arriverà qualcun altro, li farà diventare, li impreziosirà, magari li nobiliterà ulteriormente. Cioè, l'idea di pensare che questo tipo di germinazione sia una cosa corale, collettiva, secondo me unisce più generazioni di appassionati,
1: Certo.
0: di tifosi e di campioni. Quindi è lì perfetto, accanto a Scirea, al quale lasciò il testimone di libero ai mondiali in Argentina, con lui che va come capitano non giocatore, vicino a Ronaldo, vicino a Palanca, insomma, vicino a tutti questi nomi e a tanti altri ancora con cui ha avuto la fortuna di misurarsi.
1: Fantastico Gianfelice, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la storia di tuo papà, la storia della tua
0: Grazie a voi.
1: famiglia e anche la tua storia. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero a Gianfelice Facchetti per essere stato con noi e siamo arrivati alla fine. Ci vediamo alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno.
2: Parliamoci chiaramente, Oxley non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Oxley ha prestato dei soldi e impegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perdersi ha preso impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco.
3: Non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile.
4: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo. L'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte.
5: È migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio. Chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace perché secondo me sono due giocatori che stanno al 100%, innalzano tanto il livello.
6: Eccoci qua, benvenuti all'anteprima di Maracanã e benvenuti soprattutto alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
6: Ciao Lucio, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi, buon venerdì anche agli amici che sono sul canale 61 delle Digitale Terrestre, gli amici che sono collegati sulla nostra app, e quindi li salutiamo tutti, poi man mano saluteremo anche tutti gli altri, caro Lucio, che si uniscono a noi nel corso di questo pomeriggio, come sempre, per arrivare con voi fino alle ore 17. Oggi la puntata del venerdì. Chi è nostro fedele ascoltatore sa che ha dei suoi punti fermi e quindi
7: dei cardini inamovibili,
6: si andrà a commentare le partite che arrivano.
7: Tante
6: e poi,
7: partite,
6: tante partite, una giornata molto bella questa, la terza di campionato, che potrebbe darci degli spunti molto importanti anche in prospettiva. Qualcuno potrebbe dire, ma siamo alla terza... La solita frase uscirà fuori,
7: la terza giornata.
6: Ma siamo alla terza giornata, ma chi se ne frega che siamo alla terza giornata, però ci sono delle partite che possono dare degli spunti molto belli da commentare, delle indicazioni, ma anche da commentare lunedì. Insomma, avremo da commentare molte partite, perché è vero che ci sono le tre partite, no, cardini, che sono Juventus-Milan, Roma-Atalanta e il match Inter-Napoli. Ma c'è anche un Fiorentina-Torino, niente male. Le squadre che sono a zero, stasera parte il Como contro il Genoa, che insomma ha perso le prime tre partite, e De Rossi secondo qualcuno già è sotto osservazione. Ci sono altri allenatori che sono sotto osservazione, perché voglio dire, per esempio, possiamo dire anche Abate, possiamo dire anche Grosso. Possiamo dire Juric, che si sfidano, questa è una doppia sfida importante. Possiamo anche metterci Tedesco del Bologna, cioè ci sono delle situazioni.
7: Il Parma,
6: Parma di questa, poi c'è un Frosinone-Venezia, dove il Venezia è reduce da delle sconfitte, pur giocando bene, a fronte invece un Frosinone che ha fatto una vittoria importante nella seconda giornata. Nella prima ha creato anche delle difficoltà,
7: poteva
6: Juventus
7: anche non perdere addirittura.
6: Esatto, ha preso quella traversa proprio nel finale, sennò si portava via un punto in quella partita, dove nel primo tempo la Juve aveva nettamente dominato.
7: Sì, meritato.
6: Insomma, ci sono tanti spunti e siamo praticamente alla
7: vigilia,
6: terza giornata, la vigilia, e quindi possiamo commentare tutto quello che sarà le analisi di queste prepartite, e poi il campo domani lunedì ci divertiremo ad analizzare. Tra l'altro poi lunedì ci sono ancora due partite, quindi
7: no, soprattutto poi Marco c'è la Champions League, iniziamo ad avere le partite ogni giorno,
6: sì,
7: però devo dire
6: sei contento di questo,
7: però perlomeno adesso sono partite, speriamo poi siano belle anche sul campo, sulla carta dovrebbero essere belle anche quelle in Champions League, voglio dire, a partire da Mourinho contro l'Inter nei prossimi giorni, il Napoli, l'Arsenal,
6: voglio dire, l'Inter,
7: i temi non dovrebbero mancare, insomma.
6: L'Inter c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni,
7: pure
6: il Napoli c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni, e beh, oh, ma la, quando vai in Champions che vuoi affrontare? Queste sono le partite poi che vuoi giocare, che sono importanti, che danno lustro, che danno grandi motivazioni, quindi questa è la storia, insomma, si comincia veramente con il pienone di partite che andremo a vivere da stasera fino a, non so, fino a giovedì sera, poi venerdì si ricomincia.
7: Sì, no? Credo ci siano gli anticipi, ovviamente.
6: Allora,
7: beh, riabituiamoci.
6: Non c'è un giorno senza partita, preparatevi, signori.
7: Ricordo l'anno scorso,
6: avvisate,
7: settimane e settimane consecutive.
6: No, avvisate
7: senza
6: anche
7: le
6: mogli, le compagne, le amanti. Ci sono le partite, ci sono le partite, ci sono le
7: non
6: partite.
7: Non si scappa in un modo o nell'altro, campionato, competizioni europee.
6: Vediamo un po' che succede, vediamo un po' che succede, poi noi ci divertiremo anche a fare un po' di pronostici, perché
7: aspettano,
6: insomma,
7: altro
6: ci sono tre, io
7: i
6: dico che
7: ascoltatori.
6: Ai nostri ascoltatori adesso chiederemo due partite, vediamo un po' chi ci indovina, però ci sono veramente tre partite di cartello che meritano un approfondimento oggi, e lo faremo nel corso di questa, di questa, diciamo, puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà. Senti, mi vuoi dare subito un'anticipazione, un qualcosa che possiamo buttare?
7: C'è un aggiornamento,
6: lì?
7: Marco, c'è un aggiornamento importante, perché per la Roma è un tema,
6: questo è grosso.
7: Come sempre, la fragilità di Paolo Dybala, partito fortissimo nella Roma, ma non ci sono mai dubbi sulle sue qualità tecniche, meno certezza invece sulle condizioni fisiche, e quanto secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l'attaccante argentino dovrà saltare la gara con l'Atalanta perché è stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare.
6: Ecco, ce l'abbiamo anche su
7: tutto
6: il mercato web,
7: viene riportato su tutto il mercato web, non una novità purtroppo per il talento sconfinato argentino, da capire se sarà a disposizione invece per l'esordio in Champions League. La Roma, lo ricordiamo, che poi fronte all'Atalanta dovrà giocare contro il Fenerbahce ad Istanbul, però è già un interrogativo, Marco, ci si chiedeva, la Roma quanto riuscirà a rendere, ovviamente già squadra forte, ma anche senza Dybala, quante partite salterà Dybala, questo è il primo,
6: già la prima che
7: già
6: salta,
7: tassello,
6: ma
7: che
6: purtroppo
7: dovrà saltare.
6: È un problema, lo sappiamo, e vediamo poi quante ne salta, però magari ci sarà spazio per Sulé, ci sarà spazio per Mora, quindi bisogna
7: parola
6: vedere
7: al miele, peraltro, di Gasperini di nuovo su Mora.
6: Sì, su Mora, io penso che a questo punto giocherà dal primo minuto, se vuole tenere un certo tipo di assetto, quindi ci sarà la possibilità di vederlo, e potrebbe anche sostituirlo bene, perché comunque il talento si è visto già nella prima partita. Però su Dybala rimane questo punto interrogativo, che ormai non è più un punto interrogativo, è una certezza. Sappiamo che purtroppo la sua condizione è ballerina e deve cercare di fare il maggior numero di partite possibili con la Roma, però ecco, già alla terza giornata c'è questo problema.
7: Sì, come sempre, guai non serissimi.
6: Però io credo che si possa sostituire per questa partita.
7: Ma la Roma ha tanti giocatori lì davanti.
6: Sì, c'è
7: certo,
6: pure Castro.
7: Peccato, mi è venuto in mente che Gasperini aveva detto che quest'anno in preparazione l'aveva visto diverso rispetto agli altri anni.
6: L'ha bruciato.
7: Che si era allenato meglio, perché lo aveva visto bene a livello fisico. E questo è il primo intoppo. Quindi vediamo poi, ripeto,
6: sì,
7: vediamo
6: sì,
7: se
6: sì
7: sarà recuperabile per la partita con il Fenerbahce.
6: Vediamo, vediamo. Mentre poi un'altra, diciamo, cosa che dobbiamo sottolineare è che per il Napoli questa match contro l'Inter è un match molto importante. E oggi noi vogliamo anche capire se Allegri, tutto sommato, si gioca, Allegri e il Napoli si giocano un po' di credibilità in questo match, credibilità nel senso del campionato, cioè se dovesse perdere il Napoli scivolerebbe a meno 6 dall'Inter. Ora, recuperare 6 punti all'Inter non è facilissimo. In questo momento l'Inter sembra la squadra che è più funzionale, e quindi se scivoli a meno 6 dall'Inter c'è tanto tempo ancora davanti, però devi recuperare 6 punti all'Inter
7: con tante squadre in mezzo.
6: Esatto, io credo che sia più facile per l'Inter in caso di sconfitta recuperare questa partita che viceversa.
7: Sì,
6: ecco,
7: banalmente, anche perché
6: quindi
7: l'Inter le ha vinte tutte e due.
6: E quindi diciamo così che il Napoli e Allegri, chiediamo se si giocano un po' di credibilità in questo big match che è alla terza giornata. Non cominciamo sempre col solito tornello che è presto, però insomma questa è una partita che ci deve dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'Inter è credibile, non deve dimostrare nulla, è una squadra che in questo momento sappiamo è la più forte, quindi fa la sua partita e come ha detto Chivu siamo la squadra da battere. Su questo
7: non si nasconde, hanno il tricolore sul petto a pieno merito.
6: A pieno merito e quindi non devono dimostrare assolutamente nulla se non fare la loro partita, che possono farla molto bene, mettere in difficoltà, in serie difficoltà il Napoli. Il Napoli invece deve dare un segnale dopo l'ultima sconfitta, poi non c'è McTominay, vediamo se giocherà De Bruyne dall'inizio, c'era ieri anche la possibilità, qualcuno metteva anche Vergara dal primo minuto, quindi serve un segnale e quindi ci chiediamo se il Napoli in questa partita, Lucio, si può giocare un po' di credibilità di questo campionato.
7: Ma certo Marco, anche perché poi contano i risultati, noi parlavamo di classifica nonostante siamo ancora alla terza giornata, ma soprattutto poi oltre ai risultati bisogna guardare anche al come accadono alcune cose, perché perdere in realtà a San Siro con l'Inter è un qualcosa che ci può anche stare, Marco, però dipende anche che tipo di segnali riuscirà a dare il Napoli, che nei primi 180 minuti ha raccolto 3 punti, non è che abbia entusiasmato. Contro il Genoa l'ha risolta solo nel finale con peraltro degli episodi discussi, con il Como mi sento di dire ha perso meritatamente il Napoli, sì, in casa, il Como ha meritato,
6: nonostante il finale dove
7: sì,
6: c'è stato quel forcing,
7: certo, il forcing finale, ma nel complesso il Como ha meritato di vincere la partita. Ora deve dare risposte, perché ripeto, con l'Inter si può anche perdere, però bisogna dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato il Napoli degli ultimi anni.
0: C'è
7: quindi questa è la sfida di questi 90 minuti.
6: E per quanto concerne invece l'altra partita, naturalmente abbiamo parlato della Roma, ma poi c'è da dire anche dell'Atalanta, che ha un potenziale offensivo importante. Leggo che molto probabilmente Robbe potrebbe giocare dal primo minuto, quindi
7: un ballottaggio, ma
6: che poi è strano perché Sarri di solito i giocatori li vuole vedere un po' prima di inserirli, invece questo inserimento così lampo mi suona strano, però vediamo insomma.
7: Però sai che cosa Rowe ha una particolarità, secondo me era sia un giocatore da Atalanta di Gasperini che da squadra di Sarri,
6: sì,
7: quindi mi sembra proprio l'elemento perfetto da inserire per caratteristiche, poi dipende dall'attitudine. Qui c'è chi dice nei messaggi che vincerà l'Atalanta a Roma.
6: Vediamo, può succedere.
7: Poi ti riporto però i numeri della Roma all'Olimpico nel 2026, Marcos,
6: che sono impressionanti.
7: Sono dei numeri incredibili.
6: Adesso li andiamo a leggere tra pochissimo. E c'è naturalmente anche l'altro match molto importante domenica sera tra Juventus e Milan, che dovrebbe darci qualche indicazione in più sullo stato delle due squadre. Per esempio, oggi Boban ha definito la Juventus l'anti-Inter. Ha detto è l'anti-Inter, secondo lui.
7: Importante.
6: Sì, candidatura importante. Ha detto Milan non ci siamo invece. Non ci sono. Ha detto che non. Ha parlato anche di Ramos. Ha detto non è un giocatore che cambia la dimensione. Cioè uno che può segnare ma non cambia la dimensione. Quindi ha di fatto bocciato il Milan.
7: Sì, non lo vede migliorato.
6: Vediamo. Anche questo è molto interessante. È chiaro, consentitemi di dire che Boba non penso che poteva fare legalezza al Milan, no?
7: Quindi... No, poi infatti ha parlato anche molto dell'aspetto del progetto, esatto, oltre che del campo.
6: Ha criticato naturalmente il Milan dell'anno scorso dal punto di vista dell'interpretazione,
7: sì,
6: di calcio.
7: Allegri anche,
6: quindi critica che va Allegri. Ha detto
7: chiaro.
6: Il calcio difensivo a chi ce l'aveva, insomma. Però ha detto anche che questo Milan qui di Amorim vuole proporre un po' di calcio propositivo, ma non basta perché insomma non ci sono giocatori,
7: sì,
6: che danno una dimensione diversa,
7: coraggio, ma
6: esatto,
7: non
6: quindi
7: basta.
6: vediamo anche questo confronto, che è sempre un confronto molto affascinante tra due grandi club del nostro calcio,
7: sì,
6: che sono in questo momento forse un cantiere più aperto rispetto ad esempio all'Inter, rispetto alla stessa Roma, e vediamo che tipo di partite potranno tirar fuori.
7: Mi viene da sorridere che ci auguriamo che possa essere un incrocio un po' più spettacolare.
6: Beh,
7: rispetto agli ultimi
6: anno fa, sì.
7: Sì, perché gli ultimi Juventus-Milan, noi ci ricordiamo l'ultimo dell'anno scorso, no? Che fu poi una punizione divina anche per tutte e due, perché quel pareggio poi di
6: hanno
7: fatto
6: giocato per pareggiare hanno giocato
7: ma posteriori col pareggio gli è costato
6: e quindi sono state poi punite entrambe per quel tipo di partita orrenda che ci hanno proposto.
7: Ma devo dire in generale, Marco, gli ultimi anni di Juventus-Milan e Milan-Juventus ci hanno regalato più.
6: Questo io invece credo che possa essere qualcosa di diverso.
7: Io anche me l'aspetto. Speriamo. Guardiamo la formazione del Milan, Amorim, Spalletti, poi sono due squadre.
6: Forse potremmo vedere anche qualche giocatore in più nuovo, ad esempio Diego Moreira potrebbe anche giocare, quindi Ramos ok, e dall'altra parte vediamo le scelte di Spalletti. Quale saranno, insomma. E poi attenzione, c'è un'altra partita secondo me niente male che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, tra due allenatori che sono in piena emergenza crisi, dove hanno perso entrambe le partite, che è quella tra Fiorentina e Torino. Sì, quindi confronto
7: grosso, però.
6: Grosso e Abate, vuoi riportare qualche passaggio così?
7: Sì, ti prendo alcuni passaggi perché si è preso delle responsabilità,
6: eccolo.
7: Marco,
6: sì,
7: grosso.
6: Vorrei vedere.
7: No, era inevitabile e
6: squadra che spende 130 milioni, che l'allenatore si prende una responsabilità.
7: Più che naturale, più che giusto.
6: Mi sembra.
7: Perché gli sono state chieste ovviamente anche delle domande, gli sono state poste, eccolo, sul mercato. Gli è stato chiesto come valuta il mercato, ha detto lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno del percorso. Ci sono stati tantissimi movimenti, la società ha fatto grandi investimenti, sappiamo che ci sono potenzialità e lavoriamo per mostrarle. Ora si guarda il presente, sappiamo quello che siamo, che abbiamo margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse. Uno dei quattro nuovi arrivati in attacco sarà della partita. E poi ha detto anche che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità di questi giocatori.
6: Sito.
7: Quindi parla del mercato.
6: Vorrei vedere. Che aspetta, sono Lucio Marinucci a Marco Piccari, no?
7: Noi siamo gli ultimi per poter fare qualcosa, e quindi giusto ha detto così. Che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità del mercato, quindi porre finalmente un muro per appendere i quadri, le opere d'arte di cui aveva parlato pochi giorni fa.
6: Stefano giorni fa ha detto ci deve essere il muro, che in questo momento manca pure il muro, quindi speriamo
7: sì, manca
6: che
7: l'edificio
6: si possa
7: in generale
6: praticamente così vedere qualcosa. Naturalmente lo auguriamo anche al Torino, perché Abate, che era stato presentato, è stato presentato molto bene, ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, ha iniziato con delle difficoltà e questo è un match molto delicato, molto delicato. Ci sono, ripeto, degli allenatori, qualcuno potrebbe dire ma già la terza giornata, e qualcuno può veramente rischiare qualcosa già la terza giornata.
7: Beh, si è parlato molto, quindi anche lui ha parlato del mercato, perché ci sono anche le parole di Abate, c'è stato un passaggio molto interessante.
6: Vediamo se lo trovo così ti accompagno.
7: Perché ha detto sostanzialmente, ci sono poi anche i virgolettati, li trovate su tutto Mercato Web, ha parlato degli acquisti, ha detto che Mandragora, che paradossalmente è l'ultimo ad essere arrivato, ha detto è il più pronto di tutti. Braganza, qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti, ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, ma bisogna valutarlo. Rodriguez indietro, Belgali ha bisogno di tempo, insomma sostanzialmente ha detto che l'ultimo arrivato è il più pronto, gli altri nuovi non sono pronti. Sono pronti i giocatori.
6: Mandragora viene dalla Fiorentina, ha fatto
7: sì, però è un segnale il fatto che i nuovi innesti, peraltro Marco, con tutto il rispetto per il Torino e per i giocatori, non è stato un mercato eccezionale quello dei Granata, qualche discreto innesto, ma non credo che la squadra.
6: Quindi cos'è, il primo allenatore che può rischiare?
7: Per me sarebbe una follia esonerarlo dopo tre giornate. Il Torino comunque ha le potenzialità per fare un campionato.
6: Guarda, questa
7: tranquillo
6: è una partita che mi interessa.
7: Spero
6: moltissimo
7: non venga messo in dubbio, perché comunque è un allenatore giovane. Tu hai deciso di puntare su di lui, hai cambiato diversi elementi. Ci può stare lo scotto, ed effettivamente l'ho detto anche lui. Ha detto noi come la Fiorentina ci serve del tempo, quindi ha reclamato anche un po' di tempo per lavorare meglio nelle prossime settimane. Comunque sì, una partita delicata, su questo non c'è dubbio.
6: Inizia a saltare le partite, ora vedremo come si competerà,
7: su Dybala,
6: la squadra, anche perché si è dimostrata Dybala dipendente. Ma io il discorso i giocatori che fanno le differenze ti danno sempre una dipendenza, e questo è indubbio, soprattutto poi i giocatori forti, perché qui stiamo parlando di Dybala, che è il giocatore tecnicamente più forte del nostro campionato,
7: senza dubbio,
6: e quindi per forza un po' di dipendenza te la dà. Però io continuo a pensare che la Roma ha i mezzi per sopperire a questa perdita, anche in questa
7: singola partita. Si accontenteranno di Malen, Marco, con Rodrigo Mora
6: a me interessa la struttura della squadra, che rimane una squadra ben collaudata. Poi è chiaro che incontra noi dobbiamo pensare che c'è l'Atalanta davanti, non c'è una squadretta, e l'Atalanta ti può far male. Adesso, al di là del gioco o meno, anche dei singoli che possono fare la differenza, ha inserito qualcosa in questo mercato, e quindi è una squadra che ti può far male. Quindi non è che affronta l'ultima in classifica e quindi sulla carta hai più possibilità. Qui siamo di fronte ad un match,
7: match europeo, equilibrato, è un big match. Quindi, se leggiamo la formazione dell'Atalanta, poi le 11 dovremo vederle, ma tra, se leggo il centrocampo e l'attacco, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe,
6: che comunque, sì, poi pure c'è, che adesso non
7: sì, sì, ti dicevo della formazione probabile, poi nel giro dei campi c'è chi ne sa più e meglio di me.
6: Vado anche su tutto Mercato Web perché c'è una news che riguarda il Napoli, perché Giovane è stato operato a Villa Stuart, ridotta l'ernia inguinale. Andiamo un po' a leggere i tempi di recupero, però inizia appunto il recupero previsto dopo l'intervento. Per quanto riguarda le indicazioni relative al rientro, potrà tornare a disposizione Massimiliano Allegri dopo la sosta. È un un'operazione che qualche piccolo fastidio lo porta, però i tempi di recupero non sono lunghissimi.
7: Poi
6: per
7: la sosta lunga aiuterà un po' queste situazioni, Marco, perché ci sono più settimane, quindi più tempo tra una giornata e l'altra. Se non si parte per le nazionali c'è più tranquillità per recuperare.
6: Assolutamente, quindi naturalmente anche in bocca al lupo al giocatore del Napoli di tornare appunto prestissimo. Allora, siamo quasi in addirittura d'arrivo, vediamo se c'è qualche messaggio.
7: Vedo
6: da
7: dei
6: recuperare.
7: Messaggi interessanti, devo dire.
6: C'è pure uno, mi dicono audio, andiamo a sentire l'audio. Vai. Via.
0: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
0: Ciao Marco, volevo chiederti un 30 secondi in più per il mio vocale. Dunque, diversi tuoi ospiti a Maracanã continuano a tirare in ballo i bilanci disastrosi del Milan. Allora, una precisazione.
6: Chi è che l'ha tirato?
0: Il Milan, cioè Cardinale, Redbird, ha liquidato Elliott, il fondo precedente, con 640 milioni, diventando proprietario al 100% del Milan. Cardinale e il Milan non hanno debiti con nessuno, con banche, con creditori, con nessuno. Difatti rientra pienamente nei parametri UEFA. Però continuano con questa favola il Milan e ha criticità nei bilanci. Ma e quali sono queste criticità?
6: Ma chi l'ha detto però? Perché ieri non mi sembra che abbiamo parlato di questa cosa. Era finito il messaggio, chiedo ad Andrea? Già un minuto. No, Enrico, però io aiutami a ricostruire, ma ieri non abbiamo parlato di bilancio, anzi ieri c'è stata un'ampia pagina dedicata a Ausilio e l'Inter, non mi ricordo di aver parlato, di aver trattato dei bilanci del Milan. La cosa che esce fuori dal Milan è, secondo alcuni, la spesa eccessiva, ad esempio per Gonzalo Ramos, che sono stati spesi in parecchi soldi,
7: 75 milioni,
6: e quindi questo, diciamo, è stato criticato anche da Boban, però che si sia parlato di bilanci, io non, anche perché non penso che ci siano, diciamo, tra di noi, negli ospiti che sono intervenuti, esperti di bilancio ieri. Quindi non lo so, magari.
7: No.
6: Non ho sentito questo approfondimento né ieri né gli altri giorni. Poi abbiamo parlato molto di mercato. Credo che l'appunto che qualcuno fa, non io, perché voglio dire, sulle valutazioni dei calciatori noi possiamo stare qui a ragionare quanto volete, ma non c'è una logicità, no? Possiamo vedere dei giocatori valutati in un modo, in un altro, e quindi però se hanno tirato fuori 75 milioni e l'hanno spesi loro, a me sinceramente interessa il giusto.
7: A meno che non fosse bilancio di mercato, forse il discorso,
6: a meno che non è un bilancio di mercato, ecco, bilancio di mercato.
7: Non lo so, perché prima mi ricordo
6: sono
7: negli
6: stati
7: anni...
6: dati dei voti ieri da un paio di giorni che si davano i voti al mercato, e qualcuno al Milan comunque più o meno hanno dato tutti dei voti positivi.
7: Sì, beh, questo è un altro discorso, questo sui bilanci è un altro tema. Io ricordo,
6: mi sfugge questa cosa.
7: Anni fa c'erano effettivamente delle perdite, negli ultimi anni si è provato un po' a risanare la situazione, per quanto gli utili non fossero così eccezionali, bisogna dire che il Milan un pochino stava rimettendo in ordine.
6: Io poi
7: questo è
6: vero. Confesso che non sono un esperto, posso soltanto leggere
7: di noi,
6: non
7: però mi ricordo le informazioni leggendo, era così.
6: Vabbè, ci dobbiamo credo fermare, facciamo una pausa, poi recuperiamo altri messaggi, magari Enrico ci mandi un altro messaggio per specificare qual è stata, diciamo, l'appunto al bilancio che è stato fatto, perché non ricordo sinceramente questa cosa, o mi è sfuggita o è stata interpretata male, e quindi siamo qui se vuoi un chiarimento. E ci fermiamo, un break, 331 8200 213, torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nella puntata del venerdì di Maracanã. Adesso chiediamo pure qualche pronostico ai nostri ascoltatori, che prende tutto quanto poi il nostro Magliocca, che salutiamo, lo memorizziamo. Magliocca in cabina di regia, lo salutiamo.
1: Incameriamo tutto, sì, sì, sì, non perdiamo nulla.
0: I primi giorni siamo stati un po' coordinati da questo punto di vista.
1: Lo so, senza Andrea qui siamo in mezzo
0: Andrea
1: alla
0: bufera. È una sorta di vigile lì, capito?
1: Sì.
0: Allora, bene, 331-8200-213, poi andiamo a leggere ancora ulteriori approfondimenti, perché ad esempio in ottica Juventus-Milan, da tutto mercato web, come sempre Kolumani cerca la prima gioia stagionale, è una bella sfida questa anche tra due attaccanti, da una parte Kolumani, dall'altra invece c'è Gonzalo Ramos. Chi sbloccherà questa sfida? Chi segnerà tra i due? Magari se nessuno dei due segna un altro. No?
1: Speriamo che segni qualcuno, speriamo. Che sia una partita di ritmo,
0: Spalletti
1: chiunque.
0: Ragione, dice il bomber della Juventus, devo fare gol, ma arriveranno. Queste le sue parole, vado dentro e nell'intervista di Kolumani al Corriere della Sera. Leggo molte interviste dei calciatori in questi giorni nella carta stampata, questo
1: sì,
0: mi fa
1: vero.
0: Piacere, perché c'è, per esempio, oggi c'è anche quella di Gasperini sulla Gazzetta dello Sport,
1: molto lunga, appunto.
0: Ieri c'era Højlund, poi Kolumani, insomma mi fa piacere.
1: Anche
0: perché
1: Mastantuono, se non
0: ricordo, Mastantuono sulla Gazzetta dello Sport, quindi questo è molto importante, perché c'è un segnale di apertura delle società anche ai giornali, e questo almeno uno si legge una bella intervista, non solo sentirla video. Ha ragione Spalletti, dice Kolumani, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzare, e dopo quella partita io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste per farlo, e quindi si fa un appunto anche lui. La prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff e tifosi, tutto quanto era tutto perfetto, mi sentivo in famiglia, e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi vediamo quello. Poi c'è una domanda anche, mi sembra, su Voltemade. Secondo Kolumani è possibile, diciamo così, la convivenza? Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi non sarebbe certo un problema. Staremo a vedere se ieri parlavamo della spallettata, no? Se può arrivare e magari, che ne so, se questa può essere una spallettata di mettere questi due insieme. Intanto Monza, le Ferrari sono le più veloci nelle prove libere, primo Leclerc, secondo Hamilton, quinto Kimi Antonelli. Bella partenza, speriamo bene per questo fine settimana per il rosso Ferrari. C'è un audio, 331-8200-213, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi. Allora vedo il Napoli spacciato.
1: Non avevamo
2: dubbi. Gli autobus che metterà davanti Allegri, non ci sarà niente da fare.
0: Niente.
2: Ciao.
0: Finito tutto.
1: Sì, poi aveva scritto anche Riccardo dicendo che il Napoli con Allegri arriverà settimo.
0: Mappa, proprio le app.
1: Quindi Conference League.
0: Allora,
1: poi sono Federico anche.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
3: Ciao Marco. Ancora staminato, ma il gioco pronostico è possibile fare il campionato degli ascoltatori?
0: La vedo un po' complicata. Magari
1: siete tanti a fare il pronostico.
0: Capito come fai?
1: Siete tanti.
0: No, l'unica cosa che possiamo dire è che chi vince di più possiamo fare una sorta di notare chi riesce a fare più vittorie. Ecco, quello potrebbe essere poi premiato come il migliore. Però fare proprio il gioco pronostico come facciamo noi con la classifica diventa veramente molto impegnativo, perché siete tanti, ringraziando Dio. Allora, 331-8200-213. A proposito, li facciamo fare questo gioco pronostico ai nostri amici a casa, che possono partecipare
1: gare.
0: Anche io vorrei, sai che faccio? Visto che adesso siamo anche su Gold TV in questo momento, e salutiamo gli amici di Gold TV, io direi che sarebbe bello se anche quelli che ci guardano in TV mandano il loro pronostico e scrivono dalla TV.
1: Che dici?
0: È sbagliata
1: specificare?
0: Cosa?
1: No, così
0: facciamo app e TV.
1: Ma certo, ognuno specifica
0: un altro TV,
1: da
0: mettete
1: dove...
0: proprio in fondo dopo il pronostico, tra parentesi, app o TV, se state davanti alla TV.
1: Dai,
0: che dici?
1: Va
0: si
1: bene,
0: può fare?
1: Credo non ci siano problemi.
0: Sei basito?
1: Assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo ai primi due pronostici che chiediamo ai nostri amici, e naturalmente non può mancare la partita clou della giornata, che è quella tra Inter e Napoli. Non so se ci sono già delle indicazioni sulla formazione da parte dell'Inter, caro Lucio, però insomma la squadra si presenta in ottime condizioni a questa partita. Tra l'altro tanti premi in settimana all'Inter per la passata stagione, ma uno non gli è stato dato, quello a Chivu, che per me lo meritava, ma questa è una mia polemica. E quindi l'Inter pronta ad azzannare il Napoli. Hai delle indicazioni?
1: Attenzione ai ballottaggi, Marco. Poi
0: dimene uno, dimene uno al volo.
1: Più Esposito che può partire dal primo minuto.
0: Ma magari, io sono un fan di Più
1: Esposito. Ho già detto tutto.
0: Bene, bene. Dall'altra parte c'è il Napoli che deve dimenticare subito la sconfitta con il Como. Non c'è McTominay che sarà operato. Speriamo di rivederlo dopo la sosta, però non c'è certezza in questo senso.
1: No, anche se.
0: E Allegri deve dare una risposta per far sì che questo Napoli sia credibile in questo campionato. Già la terza giornata, ci sono delle novità lì?
1: Ballottaggio anche in attacco, attenzione innanzitutto a De Bruyne che potrebbe giocare, poi Politano Vergara è un testa a testa tutto italiano.
0: Io spero Vergara.
1: Tosta.
0: Vabbè, vediamo, tosta. Vediamo. Quindi pronostico, risultato esatto di Inter-Napoli. E poi ce ne manca un altro, dobbiamo fare un altro. È abbassato.
1: Risale, specialista. Risale.
0: L'altra, ragazzi, è il big match di domenica sera. Dai, andiamo anche sull'altro big match, che è quello tra Juventus e Milan. Abbiamo letto le parole di Colomani, che insomma vuole segnare, si vuole sbloccare. Dall'altra parte c'è Gonzalo Ramos.
1: I due bomber, si spera, per le due squadre che possano essere.
0: Tra l'altro si sono anche incrociati, no? Della loro carriera.
1: Entrambi
0: quindi
1: hanno legato i propri destini a Parigi, non con risultati eccellenti.
0: Esatto. Diciamo. Anche qui ci sono delle novità? Juventus?
1: Manca lì Yıldız e mancherà per un po'. E quindi tra Boga e Laibegovic c'è chi invoca il classe 2007, anche se mi sembrava di capire che fosse un po' più avanti Boga.
0: Allora, io vorrei magari in corsa spazio. Potrebbe entrare.
1: Sì, certo, immagino di sì.
0: Mentre Voltemade lo potremo vedere.
1: Voltemade si continua a allenare in gruppo, ma al momento credo possa. Leggermente ballottaggio, ma credo giocherà con Colomani.
0: Mentre Douglas Luiz, che è partito bene, dai, ha fatto buone
1: rispetto
0: partite.
1: A quello che si era visto negli ultimi anni anche nei prestiti.
0: C'è un barlume di calciatore. In questo momento, meno male.
1: Simile a quello che era nella prima esperienza all'Aston Villa, che non nell'ultima.
0: Senti, invece questo Milan è molto propositivo, che vuole attaccare.
1: Non ritratta sostanzialmente,
0: non negozia
1: Amorim,
0: il
1: quindi Chukwueze potrebbe di nuovo giocare lì sulla destra. Attenzione anche a Moreira, perché Moreira può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere un'idea anche in ballottaggio con lo stesso Chukwueze sulla corsia destra.
0: E allora risultato esatto di Juventus-Milan, quindi due partite, ragazzi, sono una è Inter-Napoli, mi raccomando, testo scritto, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Se riusci... TV, guarda Carmelo.
1: Sì, Carmelo,
0: Carmelo dalla TV, grande Carmelo da Reggio Calabria, salutiamo tutta la Calabria.
1: Vittorie per le squadre di casa.
0: Quest'estate sono stati in Calabria,
1: per
0: la seconda volta consecutiva.
1: Stupenda.
0: Volta consecutiva sono stato in Calabria. Quest'anno sono stato dalla parte ionica e quindi sono stato molto bene.
1: Direi non ci sono dubbi. Allora, comunque firmatevi quando mandate il
0: sennò abbiamo lì il notaio, che è una roba.
1: Le regole sono scritte, bisogna firmarsi dopo aver dato.
0: Poi
1: prima,
0: per esempio dall'app, da Antonio dall'app, Antonio da Sammignato, Inter Napoli 2-0, Juventus Milan 2-1, ci ascolta dall'app, così come Gianni che ci ascolta dall'app, Gianni da Brindisi che salutiamo pure, Brindisi, insomma, mette 2-1 Juventus e Milan, 1-1 Inter Napoli. Questi sono i primi pronostici che stanno arrivando, quindi divertitevi a mandare il risultato. Guarda, altra TV, TV da Alessandria, guarda, vi vedo dalla TV.
1: Da Alessandria.
0: Merck, lo salutiamo, Merck 83,
1: grande, Merck.
0: Pronostica un pesante 4-1 dell'Inter sul Napoli.
1: Tanti gol, 4-1
0: e 4-2 della Juventus sul Milan, quindi sarebbero partite scoppiettanti.
1: Ma
0: però,
1: sì, ma a me va bene anche un 0-0, ma una partita di ritmo.
0: Luciano, sempre dalla TV, ci saluta, Inter Napoli 0-1, Juventus Milan 3-0. Guarda che roba, bene così. Mi raccomando, firmatevi.
1: Con i marcatori, cioè,
0: firmatevi, diteci anche dove ci state ascoltando o vedendo, o TV o app, che quindi ci fa molto piacere questo. 331-8200213 per i vostri messaggi. Lucio, ritorno da te. Dobbiamo segnalare ancora qualche altra cosa, no? ad esempio, anche Gasperini ha parlato.
1: Sta già iniziata da poco. Cioè, da poco la conferenza stampa. Ha parlato innanzitutto di Dybala. Ha detto: Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo. Questa è una settimana con 3 partite, serve che sia sicuro di poter giocare. Sul mercato degli svincolati credo sia difficile, non so quali possano essere le opportunità, non ci conterei moltissimo. Salahedin poi ha detto: ha rifiutato almeno 3-4 offerte, io ho già fatto le mie scelte, non rientra nei nostri piani. Un giocatore che non ha mai visto Salahedin per la corsia, nonostante poi abbia giocato con il Marocco addirittura al mondiale, non lo considera.
0: Però questo che dice su Dybala è
1: oggi
0: uno spiraglio di luce diversa,
1: fa capire che non è nulla di grave.
0: No, però ha ragione, dice: siccome ci sono delle partite, questa settimana si gioca tanto, 3 partite in una settimana è anche giusto gestirsi, quindi
1: fondamentale.
0: Voglio dire, Dybala ha questo problema, lo sappiamo, quindi è anche giusto così scegliere. Sai, i grandi campioni che hanno dei problemi fisici si devono gestire, c'è poco da fare.
1: Si conoscono come nessuno li conosce, soprattutto quando poi purtroppo sono abituati.
0: Non accade solo nello sport, solo nel calcio.
1: No, ma anche in tutti gli sport. Tra l'altro, poi un'altra domanda che gli è stata posta, che mi fa sorridere, gli è stato chiesto su che cosa deve migliorare Malen. Che insomma, direi che già così in Serie A male non sta facendo. Ha detto: va bene già così, non lo so, ha fatto gol di testa, gli manca, proviamo. Comunque non ha risposto lungamente, perché meglio di questo avvio non penso
0: potesse esserci qualcosa di meglio.
1: Ha fatto
0: un avvio strepitoso, c'è da chiedersi invece quanti gol potrà segnare in Serie A, perché se continua di questo passo può, diciamo, arrivare a dei record importantissimi segnati da Higuain e Immobile.
1: Gli è stato chiesto a Gasperini, ha detto: beh, ci può pensare.
0: C'è anche Immobile che ha fatto gli stessi gol.
1: Sì, 36 tutti e due.
0: Quindi vediamo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. Nicola ci segue dall'app. Inter Napoli 3-0, Juve Milan 0-0. Poi c'è una domanda, solita domanda lunghissima di Federico. Adesso la leggiamo.
1: Io non vedevo l'ora.
0: Allora, vi faccio una previsione. Adesso fa la previsione. Mentre continuo a ricordare il risultato esatto Inter Napoli e Juventus Milan. Aspetta, perché mentre io prendo un messaggio mi scivola giù perché arrivano gli altri.
1: Io invece sto leggendo l'ipotesi.
0: Allora, l'Atalanta,
1: di Federico,
0: anche con una grande prestazione di Carne Secchi, perderà male questa partita con la Roma di Gasperini, le cui squadre sono ingiocabili quando stanno bene fisicamente. Cioè, il nostro Maglioca, secondo me, sta facendo i scongiuri ovunque.
1: Beh, riti apotropaci.
0: Al maestro Sarri servirà servirà
1: ecco qua
0: un anno intero e l'applicazione
1: Federico
0: totale della squadra per poter arrivare a far comprendere appieno i suoi automatismi, ed un difensore centrale abituato a giocare a 4 dal valore di almeno 40-50 milioni a gennaio. Hai capito? Vabbè, un anno intero ci vuole.
1: Sapevo che questo sarebbe stato il punto.
0: Ma nemmeno
1: Longo
0: ha detto sta cosa all'allenatore ieri. Dai, su, ma stiamo le leggende metropolitane. Va bene. Allora, Stefano, imperdibili davvero i pronostici degli ascoltatori. Poi ci saranno i playoff tra App e TV. Sì, Stefano.
1: Beh,
0: se vuoi partecipare, ti facciamo partecipare.
1: Dividiamo gli ascoltatori. No,
0: allora,
1: dai, sono tutti uguali.
0: Oggi Nicola dice: oggi vi seguo in app. Inter 3, Napoli 0, Juve Milan 0-0. Dunque,
1: no, un altro, basta 0-0. Juventus e Milan, un altro non
0: allora,
1: potrei
0: sopportarlo. Aspetta, Nicola, mi auguro uno 0-0 dove ci stanno pali, traverse, paratone.
1: Lo ripeto, va
0: perché
1: bene.
0: Se dobbiamo vedere un altro 0-0 come l'anno scorso, spegniamo dopo 5 minuti.
1: Mi dispiace.
0: Speriamo di no. Ecco, speriamo che non sia questo.
1: Speriamo che anche questa nuova applicazione del regolamento arbitrale possa anche garantire magari
0: un po' più di
1: dinamismo. Poi devo dire, il ritmo lo danno i giocatori e le squadre e gli allenatori, quindi l'arbitro può essere a corredo e aiutare. Poi è il campo, però, chi è protagonista col pallone tra i piedi.
0: Un'altra cosa che oggi voglio chiedere, che tra l'altro poi sentiremo il passaggio,
2: il ritmo.
0: Mister Cagni è un po' di giorni che non lo sentiamo, ma adesso lo rimettiamo in squadra prossimamente. Allora, dicevo un'altra cosa che magari dopo sentiremo. So che è stato selezionato il passaggio dal nostro Francesco Tringali ieri in conferenza di presentazione, praticamente c'è di Fabiani. Lo vogliamo sentire un pezzettino, questo qui, che poi lo voglio far sentire anche agli altri dopo, però sentiamolo un attimo, dai.
4: Voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno, hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono per tifosi, vivono per gioire sotto, sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo laziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro. State vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Questo è un passaggio, un appello del direttore sportivo della Lazio. Adesso ognuno può avere la sua opinione, io sempre con rispetto di tutti, però l'abbiamo fatto sentire perché oggi voglio sentire anche un po' i nostri che sono qui, che cosa ne pensano. Un appello fatto diciamo ai tifosi, senza considerare appunto il direttore sportivo, il presidente e via dicendo, ma rivolto in particolar modo per sostenere la squadra.
1: Beh, però niente di nuovo sul fronte capitolino.
0: No. Voglio dire,
1: un discorso che conosciamo bene.
0: È chiaro che i tifosi si aspettano tutt'altro, no? Che ci potesse essere un, ci possa essere un cambiamento totale, che in questo momento credo che sia
1: impronosticabile.
0: Quindi difficilmente realizzabile nei termini brevi, in tempi brevi, perché insomma è una cosa un po' complicata, no? Pensare che si possa fare così. Però questo è un appello rivolto alla squadra.
1: Beh, in realtà è un appello rivolto dalla squadra,
0: rivolto ai tifosi per sostenere la squadra.
1: Ah sì, certo,
0: è rivolto ai tifosi per sostenere la squadra, a prescindere dalle posizioni che ognuno di noi possa, che può avere in questo, in questo, in questo momento. Non lo so come possa essere interpretato, se, se è una cosa.
1: Io non credo cambi nulla.
0: No, no, ma non cambia nulla, non cambia nulla da nessun punto di vista.
1: Anche i tifosi che scioperano sono consapevoli di, della situazione, del fatto che la squadra ne risenta, e penso siano ben consci di tutte queste questioni qui. Quindi è semplicemente l'ennesima puntualizzazione, l'ennesima richiesta, ma non penso cambierà nulla, francamente.
0: No, no, ma non, non credo che, non era tanto diretto alla mia osservazione, al, al discorso di cambiare o meno, quanto a questo appello. Che cosa ne pensate, che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori, che poi qui a noi ci ascoltano fortunatamente i tifosi di tante squadre, e quindi che come la vedete, perché poi in effetti chi va in campo in questa diatriba non c'entra niente.
1: No, quello no.
0: In questa situazione non, non c'entra niente, quindi loro vanno in campo per fare del loro meglio, indossando la maglia della Lazio, per dare il massimo, che va a favore naturalmente loro individuale, ma anche a favore della squadra. Quindi questa è un'osservazione che si può fare. Allora, ciao Marco, la Lazio con tutte le difficoltà ha fatto una squadra sicuramente migliore dello scorso anno, i tifosi dovrebbero anche dopo questo avvio sorprendente stare vicino alla squadra, ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito, ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito, un abbraccio. Tu dici dovrebbero stare a prescindere vicino, non lo so,
1: è un punto di vista. Siccome è un punto di vista, in realtà il mercato, Marco, per il rapporto qualità prezzi,
0: il mercato è stato positivo,
1: è stato positivo.
0: Il mercato è stato positivo,
1: anche se però alcuni giocatori vanno, Gudmundsson va rivitalizzato,
0: sì, però
1: Pinamonti è un buon attaccante, però non parliamo forse di un super
0: bomber. No, però
1: bomber.
0: Hai preso giocatori funzionali, sì, che potrebbero essere d'aiuto a Gattuso.
1: Centrocampo nella... e attacco, centrocampo decisamente di buon livello, attacco di discreto livello, è la difesa, Marco, che secondo me ha perso tanto. Hila Romagnoli passare a Profskard, Doki, credo che nel complesso sia stato un buon mercato, ma tra entrate e uscite non penso sia,
0: vabbè,
1: così
0: comunque
1: migliorata la Lazio in realtà.
0: No, però dai, i giocatori sono...
1: Sì, sì, però alcuni reparti bene, dai. Sì, no, ma per carità, per le potenzialità
0: molto meglio
1: economiche
0: degli anni passati, se tu pensi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Con Fatta con 4 quattro spicci veramente.
1: Oppure quest'anno
0: momento.
1: Si è va bene, con poche
0: però,
1: spese.
0: Dite voi che cosa ne pensate di questo appello che ha fatto discutere tantissimo, l'ho, anche nei social ho visto, si sono tutti un po' prodigati a commentare giustamente questo, questo appello, tra colleghi e tifosi. Ho sentito molti commenti dove i tifosi non ne vogliono proprio sapere nulla di questo appello.
1: Non avevo dubbi.
0: Però ripeto, la squadra in questo momento c'entra, non c'entra nulla con questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa prima ora di anteprima. Dobbiamo segnalare qualche altra cosa, Lucio?
1: Sì, stavo continuando a leggere le parole di Gasperini perché stanno proseguendo nella conferenza stampa. Tra l'altro ricordo che tra poco parlerà anche Massimiliano Allegri, quindi ci saranno anche le parole del tecnico toscano per anticipare la gara con l'Inter. Ha lanciato un altro bel messaggio Gasperini che fa capire quale sia la sintonia con il gruppo. Gli è stato chiesto se è innamorato di questo gruppo, sembra innamorato, e lui ha detto bravo, è così, questo è un ambiente in cui ha il piacere di venire ogni mattina, passiamo tanto tempo insieme, quando non ci sono screzi o antipatie e c'è il piacere di lavorare, è tutto straordinario, l'ambiente è bello, il merito è dei giocatori, quello che abbiamo costruito è che indipendentemente dai risultati l'ambiente è molto sano, quindi dipinge anche l'ambiente Roma al momento come un ambiente quasi idilliaco dove non ci sono tensioni di alcun tipo e quindi bene. Si è definito innamorato di questo gruppo, al momento solo rose
0: bene così,
1: e fiori.
0: Bene così, se... è così.
1: Ma altrimenti è così. Non ti esprimi a quel modo sul
0: assolutamente
1: campo,
0: benissimo, benissimo anche sotto questo aspetto. Allora, 331-8200-213, se abbiamo un audio in questi minuti finali me lo puoi rigirare tranquillamente, Andrea, vai.
3: Marco, domani devo andare a Milano a vedere la partita Inter-Napoli, ma io dopo le parole di Luigi quasi quasi cambi idea, vado al mare. Lui, io ti voglio bene, ma non parlate così dell'Inter, fuori spenti, sta tranquillo, lui ti voglio bene però.
0: Allora, un messaggio un po' scaramantico, scaramantico,
1: sì, beh, normale, allora, comprensibile.
0: 331-8200-213, continuano ad arrivare i pronostici sulle partite prese in esame oggi e ci specificano anche se ci sentono su app o TV. Oggi
1: quello
0: questa
1: di Federico
0: cosa...
1: è bellissimo su Inter-Napoli.
0: Dov'è? Inter Napoli 3-1 ed esonero di Allegri. Federico è peggio di Luigi, è una roba incredibile.
1: Si è unito al partito.
0: Sì, no, ma poi la cosa che non capisco di Federico, te manda un messaggio ma ne manda tre insieme, cioè come funziona?
1: Vabbè, almeno si assicura che lo leggiamo.
0: È sicuro che arriva, va bene, ma...
1: risalta
0: va
1: di
0: bene,
1: più.
0: Va bene,
1: è un metodo che funziona.
0: Va bene. Abbiamo ancora forse un altro audio da recuperare.
5: Ciao
0: con
5: ragazzi,
0: un
5: Luigi da Novara.
0: Luigi, dai.
5: Ma io dico una cosa, i tifosi della Lazio, io li capisco perché comunque anche le contestazioni fatte in modo civile.

0: potrebbe farlo ragionare e pensare che nessuno è eterno e indispensabile. Luigi abbraccia Antonio, si sono abbracciati tutti e due la cosa. Sì.
1: Abbraccio a
0: Bene.
1: distanza.
0: Allora, no, bello anche questo messaggio del nostro ascoltatore che fa questo invito.
1: È molto
0: Poi
1: complessa
0: d'altronde,
1: la questione.
0: sì. Allora, poi c'è un tema caldo in casa Inter, oltre al fatto che se n'è andato ausilio, c'è pure la situazione di Di Marco, che
1: Sì.
0: insomma, ha parlato del rinnovo che si aspettava che arrivasse, non è arrivato. Ha mandato un messaggio al Gran Galà del Calcio,
1: Sì,
0: lui,
1: è
0: eh.
1: vero, anche se ci sono poi degli aggiornamenti riportati sempre su tutto il mercato web, anche
0: Vai.
1: su Di Marco, perché veniva scritto che la questione non concerne il rischio di veder partire il laterale a fine campionato, anche perché il suo contratto viene specificato non scadrà il 30 giugno del 2027, infatti secondo quanto filtra
0: Esatto.
1: dall'Inter è già scattata la clausola unilaterale inserita in occasione dell'ultimo rinnovo di contratto, per cui il legame tra l'esterno italiano e la società di Viale Liberazione risulta
0: Che non lo sapeva nemmeno
1: effettivamente
0: lui quando ha
1: in
0: parlato.
1: scadenza il 30 giugno del 2028. Questo è ciò che filtra dall'Inter.
0: Ma quindi non lo sapeva lui? Ha parlato di rinnovo,
1: Probabilmente
0: scusa,
1: lui
0: secondo te? Ma
1: si
0: boh.
1: aspettava comunque di entrare nel merito delle discussioni per il contratto
0: Di
1: già da
0: Marco, ma
1: tempo.
0: com'è? Non conosci il contratto
1: Forse
0: tuo?
1: Marco vorrebbe un adattamento,
0: Allungare.
1: beh, presumo di sì,
0: Certo.
1: e credo che
0: Va
1: comunque anche
0: bene.
1: Di Marco per ciò che ha fatto in questi anni e l'anno scorso
0: Va bene.
1: meriti un adeguamento valido.
0: Vabbè, però guarda, io a me la cosa chiudo così.
1: Tu
0: Tutto
1: dici
0: bello, tutto bello.
1: l'esternazione
0: Se,
1: pubblica?
0: no, ma se fanno delle cose belle devono allungargli il contratto. Se fanno una stagione da schifo, glielo devono ridurre sto
1: Ah, tu
0: contratto.
1: dici,
0: È
1: addirittura.
0: così? E no, ma
1: Beh,
0: è così, perché non è che
1: credo
0: io non capisco.
1: che
0: Sì, i
1: ci
0: giocatori
1: sarebbero molti
0: tutti fanno
1: contratti
0: una buona stagione e
1: accorciati.
0: poi contratto si allunga e lo andiamo ad adeguare. Ma perché? Perché?
1: Beh,
0: Scusa,
1: ognuno
0: se tu c'hai un
1: porta acqua al
0: contratto
1: suo
0: che scade,
1: mulino.
0: ma sono tutti così.
1: Beh,
0: Ma
1: è
0: tutti fanno
1: normale,
0: una stagione
1: purtroppo, è
0: fatta bene oppure
1: naturale.
0: una mezza stagione già cominciano a parlare dell'adeguamento, del prolungamento. Ma gioca a calcio, c'hai un contratto in essere,
1: Beh,
0: ben
1: lo
0: pagato,
1: scopo è di avere
0: vai avanti.
1: più certezze
0: Ma è
1: economiche,
0: la
1: provano
0: società che ci
1: sempre.
0: deve pensare, ti deve chiamare quando ritiene opportuno la società. Vabbè, comunque, dai,
1: È un
0: vecchia,
1: discorso lungo.
0: discorso molto lungo. Ci dobbiamo fermare. Lucio,
1: Sì,
0: grazie
1: due in
0: come sempre.
1: punto.
0: Buon lavoro
1: Grazie a
0: in
1: te,
0: redazione.
1: Marco. Grazie a
0: Adesso
1: voi. Buon
0: arriva Stefano
1: weekend.
0: Impallomeni. Mi raccomando, gioco pronostico, Apo TV. Le due partite sono Inter-Napoli, Juventus-Milan. Grazie a Lucio
1: Ciao a
0: Marinucci.
1: tutti.
0: Break.

0: Playoff Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Ed eccoci qua nella puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora, ci siamo per questo pomeriggio. Allora Stefano, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo tanti temi da affrontare in questa giornata che ci porta alla terza di campionato. Si comincia già stasera con Genoa Como. Vai con i titoli. Cominciamo dal match clou di giornata. Inter-Napoli è crash test per entrambe le squadre, ma in particolare per il Napoli, che contro l'Inter si gioca molta credibilità già alla terza giornata. Gasperini ha appena parlato da valutare Dybala, però c'è l'ostacolo Sarri con un Atalanta che arriva e molto probabilmente dal primo minuto potrebbe giocare Rondo. Match svolta, quello tra Juventus e Milan, per capire chi sta meglio, come procedere da qui in avanti in una partita sempre molto affascinante.

0: Como, una notte in vetta, battendo il Genoa, si ritroverebbe al comando della Serie A, almeno per una notte. Attenzione, perché è una giornata particolare, già la terza, ci sono dei mister a rischio, ne abbiamo messi qualcuno qui, ma potrebbero essere di più. Abbiamo messo Juric, abbiamo messo De Rossi, abbiamo messo Abate, abbiamo messo Grosso, ma attenzione anche a Tedesco, insomma molti allenatori potrebbero giocarsi qualcosa di importante in questa giornata di campionato. Stefano, ci siamo. Eccoci per questa qui. Giornata. Io partirei subito da così ti chiedo, mentre stiamo per preparare tutti i collegamenti con i nostri amici, così ti chiedo subito un commento sulla conferenza che abbiamo parzialmente seguito di Gasperini, poi vediamo di mandare dopo eventualmente qualche frammento. Però su Dybala lui ha detto chiaramente che c'è da valutare, non c'è niente di grave, però ci sono 3 partite in una settimana e quindi bisogna
1: questo è il motivo, no? Il motivo è di preservare il giocatore più talentuoso, quello insomma più raffinato, quello più importante, più forte della
0: nulla
1: squadra,
0: di
1: insomma.
0: Nuovo non mi viene da dire, eh? Nulla di nuovo,
1: nulla di nuovo. E quindi c'è anche la Champions League, ci sono altri impegni ed è giusto anche considerare questo, soprattutto per un giocatore che da questo punto di vista va tutelato, visto anche i precedenti, lo storico che si porta dietro, gli infortuni eccetera eccetera. Quindi mi sembra che sia partito con il piede giusto, abbia fatto la preparazione, sia tra i migliori in questo avvio di campionato, e speriamo insomma che continui per la Roma e soprattutto per Gasperini, che ho letto anche l'intervista sulla Gazzetta dello Sport, è molto entusiasta, sì, fiducioso, e ha detto giustamente non è vietato sognare.
0: Assolutamente. Diamo il buon pomeriggio anche al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
1: Ciao Nick.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
0: Tra pochi minuti arriverà anche Massimo Bonanni. Io approfitto subito della presenza di Niccolò, che non abbiamo sentito il giorno successivo alla chiusura del mercato. Nick, chi ha fatto il mercato migliore?
2: Ma allora, secondo me ci sono 3 squadre che hanno fatto tanto mercato, poi quello migliore non
0: Nick,
2: lo so.
0: Ti sentiamo un po' ovattato, perdonami, un po' se puoi metterti un po' meglio, non lo so, però ti sentiamo un po' ovattato.
2: Ora
0: benissimo, benissimo, perfetto, vai.
2: No, dicevo, io sinceramente ho visto tante squadre fare mercato. Io stasera su Tutto Mercato Web scriverò: Roma può essere l'anno buono, ma a gennaio servono l'esterno a tutta fascia e il vice Wesley. Se fanno queste ultime 2 operazioni, per me la Roma può lottare per lo scudetto, perché io ho visto una squadra troppo bella, troppo completa. Che però ha bisogno di alternative, perché fa la Champions, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, e quindi ci possono essere delle problematiche. Ho visto che Tony D'Amico ha detto che gli manca in realtà un solo giocatore, per me forse anche un vice Wesley servirebbe, perché ne hanno bisogno, vista la lungaggine degli impegni e tutto quanto eccetera. Però direi Roma, Como, Fiorentina sicuramente sono le 3 squadre che hanno fatto di più, ecco. L'unica cosa che mi sento di poter dire, mi dispiace molto per Piero Ausilio, perché ne avrete già parlato.
0: Ma come ieri abbiamo fatto un approfondimento, come l'hai letta questa cosa?
2: Anni di Inter, non lo so, perché io guarda non ci ho ancora parlato con lui, perché io ho un buon rapporto con Piero Ausilio, lo conosco, l'ho visto tante volte alle trattative di mercato, soprattutto alle inaugurazioni del calciomercato eccetera. Però se gli offre un anno solo a un direttore sportivo non è proprio il massimo, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non so da chi dipenda, non so se è la società, se è la proprietà che ha deciso di fare un'operazione del genere, però ecco, io Piero Ausilio sinceramente ho visto fare anche queste ultime 3 operazioni, che erano 3 operazioni molto buone.
0: Il nuovo di Pio Esposito l'ha fatto,
2: sì, certo,
0: lui, prima di salutare.
2: È un lavoro d'equipe, c'è Bacine, c'è lui, certo, c'è Marotta, non lo so, ecco, guarda, prima di esprimermi, cioè, secondo me Marotta ha molta stima di Piero Ausilio, se no non ci sarebbe stato questo rapporto così intenso, no, in questi anni. Non ho capito se c'è una stanchezza di Piero di fermarsi un attimo e di trovare magari un'altra,
0: oppure c'è una strategia diversa del club, di Octree soprattutto.
2: Esatto, sì, però a quel punto però mi sembrerebbe strano, perché Marotta è uno che i suoi li difende fino all'ultimo istante, quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcos'altro che ancora io non riesco a capire. Comunque questa è una piccola digressione sulla tematica, per cui ti dico Fiorentina, Roma e Como anche per la qualità degli acquisti, però se c'è una squadra che secondo me quest'anno può fare tante belle cose è proprio la Roma.
0: Ok, Daniele, posso chiederti anche a te una chiave di lettura di Ausilio, e poi così abbiamo fatto il giro, perché ieri noi ne abbiamo parlato ampiamente con Stefano e tutti gli altri.
3: Ma guarda, io non conosco le dinamiche interne dell'Inter, però sicuramente dopo 20 anni ci può pure stare che il rapporto finisca. Io credo che non sia dovuto ad ausilio, ma probabilmente a strategie della società, di Marotta in particolare, che è il presidente, che credo decida molte cose. Evidentemente hanno deciso di voltare pagina, ecco, non credo ci siano motivi particolari, attriti particolari, roba del genere. Può succedere che anche un grande amore dopo 28 anni magari fiorisca.
0: Finiscono i matrimoni dopo tanti anni.
3: E il mio dura da 45 anni, non so ancora quanto potrà durare.
0: No, in bocca al lupo, insomma, vuol dire che resiste bene.
3: A merito di mia moglie, mica a merito
0: ma
3: mio.
0: Quello non c'è dubbio, conoscendola non c'è dubbio, caro Daniele. Quindi no, invece, vabbè, vediamo insomma poi quello che succederà. No, l'unica cosa che chiedo subito al volo a Nick e chiudo la storia Inter, e su Di Marco, che lui ha accennato qualcosa, però abbiamo letto proprio da tutto Mercato Web che in realtà non è in scadenza il contratto, lui però ha parlato di un rinnovo, si aspettava, vediamo più avanti come dobbiamo leggerla questa cosa, Nick.
2: Sì, poi insomma ci sarà anche cioè quelli più impellenti in questo momento sono quelli di Di Marco, se non vado errato, e anche quello di Çalhanoğlu. Sono i due giocatori sui quali loro dovrebbero andare a rinnovare velocemente il contratto. Poi vabbè, ci sarà anche Bastoni, che comunque c'ha un contratto un po' più lungo. Non lo so, mi è sembrato anche lì un discorso, cioè lo affronteranno. Dalle parole di Di Marco ho avuto la sensazione che gli sarebbe piaciuto che a quest'ora avessero già sistemato, ecco. Mi ha dato questa sensazione.
0: Vediamo un po'. Intanto
3: aggiungere una cosa, Peter, visto che non me l'hai chiesto, mi permetto di dirlo io. Il giudizio sul mercato, secondo me, quella che si è mossa meglio è l'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, che hanno vinto tanto, che portano tanta esperienza, soprattutto nell'ottica Champions League, e quindi credo che l'Inter abbia fatto veramente una campagna acquisti mirata, perfetta per quello che sono gli intendimenti in questa stagione.
0: Sì.
3: Scusa, se ti ho rubato qualche secondo.
0: No, ma figurati, ci mancherebbe. Intanto sta parlando Allegri, riprendo al volo il passaggio su tutto Mercato Web, che ha detto che secondo lui l'Inter è la favorita per lo scudetto. Non è una novità,
1: insomma, non ce ne eravamo accorti.
0: Noi dobbiamo essere più un pochino più attenti. Domenica abbiamo concesso 2 gol evitabili. Si possono prendere gol durante la stagione, ma le avversarie devono fare di più rispetto a quanto fatto domenica. Va bene, quindi una maggiore attenzione difensiva, chiede Allegri.
1: Sì.
0: Che ci può stare, insomma, alla vigilia di una partita importante. Posso chiedervi che cosa, da chi vi aspettate qualcosa, un segnale in questa terza giornata? Facciamo un giro, scegliete voi liberamente. Stefano, ti aspetti da chi qualcosa di...
1: Dal Milan di Amorim.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Bowman l'ha criticato, poi ci arriviamo su questa cosa.
1: Chi se ne importa?
0: No, vabbè, te lo dico. E che cosa, quindi ti aspetti che cosa? Maggiore attenzione difensiva, propositiva, Gonzalo Ramos?
1: Sì,
0: cosa
1: sì, mi aspetto qualcosa, una partita bella, frizzante, in cui all'inizio della stagione ancora le cose non sono chiare, no? Certamente da una parte la Juve si lascia preferire per l'equilibrio, per una struttura diversa, per come sta in campo, è un po' più equilibrato del Milan, però il Milan c'ha più guizzi, c'ha più qualità, c'ha più tra virgolette follia, talento insomma che può rompere gli equilibri in più della Juventus. La Juventus poi arriva acciaccata con diversi problemi, quindi non è da sottovalutare questa partita. Certamente la Juventus è avanti da questo punto di vista, però in una partita di questo genere mi aspetto che Amorim possa essere, diciamo così, proseguire questo avvio tra ombre e luci, che può consolidare magari qualche convinzione in più, ecco.
0: Okay.
1: Sono incuriosito dal Milan di Amorim.
0: Bene, intanto 331-8200-213, continuano ad arrivare i messaggi, stanno anche votando i nostri amici il gioco pronostico. 2 partite devono indovinare oggi, che sono Inter-Napoli e Juventus-Milan, e mi stanno anche indicando, l'ho chiesto caro Stefano, se ci ascoltano con l'app o ci guardano in TV, e devo dire che è molto carino perché c'è un ex aequo tra app e TV, capito? Vediamo chi vince. Al momento equilibrio totale. Allora, Massimo Bonanni è arrivato. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Massimo. Adesso arrivo anche da te. Voglio sentire però Nick invece, da chi ti aspetti qualcosa di sostanzioso in questa giornata, terza giornata di campionato.
2: No, innanzitutto gli volevo dire a Massimo, visto a forza di dire le sconfitte della Fiorentina e tutto quanto eccetera, poi il Grosseto è andato a vincere in casa dell'Ostia Mare.
0: Quindi vabbè, ti vuoi rifare, ti vuoi rifare.
2: Qualche volta tornano anche indietro, voglio dire, Massi, alla fine, cioè, quindi non è possibile, cioè, ci doveva essere una squadra toscana a difenderci, in qualche maniera. No, a parte le battute.
5: Grazie direttore, sempre molto gentile.
2: Lo sai Massimo che sono sempre al tuo fianco e a quello di Daniele De Rossi, siete due miei idoli. Se non ti scoccia un po' più idolo ce l'ho De Rossi io, sinceramente, perché mi piace tanto Daniele come persona, anche te sei bravo, però
0: vabbè,
2: De Rossi è De Rossi,
0: certo,
5: che già c'è una passione come giocatore che come allenatore rispetto a lui.
0: Certo, è vero.
2: Però noi abbiamo un grande settore giovanile all'Ostia Mare, grazie a Bonanni.
0: Bene, vai allora tu.
2: Io mi aspetto, voglio vedere il Napoli. Io quest'anno sono molto curioso perché ho visto un'area non particolarmente positiva intorno al Napoli. Un po' di critica al direttore sportivo, la sconfitta in casa contro il Como, ora trovano l'Inter, Allegri che è reduce da questo periodo sicuramente non positivo del girone di ritorno, quindi io tra gli scontri di questo fine settimana che seguirò con molta più attenzione è proprio Inter-Napoli, perché voglio vedere il Napoli, cioè voglio vedere cosa è oggi il Napoli.
0: Il Napoli, vado da Garbo. Garbo, invece tu cosa sceglieresti in questa giornata?
3: Allora, il Napoli secondo me è quella che è uscita peggio da questa sessione di mercato, tanto è vero che io lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions, ma spero di sbagliarmi per gli amici napoletani. Mi aspetto una bella partita dalla Roma, in cui Gasperini affronta il suo passato per la terza volta, perché l'ha affrontato già due volte lo scorso anno, ed è molto interessante perché questa è la partita più difficile delle prime tre giornate, le prime due erano tutto sommato abbordabili, questa è difficile perché incontra una squadra forte che lui conosce molto bene, e quindi sono curioso di vedere se la Roma dovesse vincere anche questa partita. Dovremmo cominciare a fare certi discorsi, secondo me.
0: Quindi aspetti questa partita per fare eventualmente altri discorsi. Caro Massimo Bonanni, vengo da te.
5: Allora, io la partita che mi voglio vedere con un po' più di attenzione è Juventus-Milan, perché come ha detto Stefano, insomma, sono incuriosito da Amorim, che quando ci parlavamo noi inizialmente che ancora c'era un po' di confusione, non si sapeva, non si capiva, io ho sempre pensato che lui era un allenatore che poteva essere quello giusto per provare ad iniziare un certo tipo di percorso con il Milan. Diciamo che ha iniziato discretamente bene e incontra una squadra che deve assolutissimamente quest'anno arrivare in Champions, che ha un allenatore bravo, preparato, che ha una squadra secondo me pronta per poter arrivare in Champions League. Quindi mi aspetto una bella partita e sono curioso di vedere il Milan, ma anche la Juventus come potrà reagire. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me l'Inter è la squadra che si è rinforzata ancora di più in questo calciomercato. È vero che ha perso Dumfries, ripeto, però dietro ha preso due giocatori, insomma, ha preso due ragazzi
0: pronti, forti, dai, due giocatori pronti, sì. Posso chiedervi allora, visto che avete toccato l'argomento, mi sembra Napoli, un po' tutti quanti, si gioca questa partita? Può essere importante per la credibilità di Allegri e il Napoli, Stefano? Cioè, da questo punto di vista si gioca tanto oppure troppo presto per dire?
1: No, non è mai troppo presto.
0: Cioè, tu dici che già in questo
1: tardi
0: match puoi...
1: Nel calcio devi vivere l'oggi, e l'oggi dice che il Napoli è in ritardo, che il Napoli è forte, ha un organico competitivo, ma è in ritardo.
0: Ma chi si gioca credibilità più, Allegri o il Napoli come squadra in questa partita?
1: Beh, più Allegri che il Napoli lo conosciamo, quello è Marco. Però non diamo adesso tante responsabilità da lì. Poi è partito un po' in ritardo. Non ti so dire, non so individuare nemmeno anche delle responsabilità nella sconfitta del Como. Lui dice per le distrazioni, ma è un modo anche di nascondere i problemi. C'è una squadra che non è che sprizzi gioia, entusiasmo e grande condizione atletica. Ho visto un po' una gamba lenta, un gioco lento, giocatori un po' in ritardo. Detto questo, queste sono le partite in cui ti puoi ritrovare. Però c'è un però. C'è un'onda nerazzurra che preme, capito?
0: L'uragano.
1: C'è una sorta, capisci, di E quindi io vedo, ma sempre ogni volta che faccio il pronostico di Inter-Napoli lo sbaglio, e quindi sbaglierò anche questa volta.
0: Vabbè, non è detto.
1: Però credo che veramente sia una partita segnata per certi versi.
0: Partita segnata. Garbo, si gioca la credibilità, Allegri il Napoli o più Allegri il meno il Napoli in questa partita?
3: Allora, dire che Allegri si gioca la sua credibilità in questa partita mi sembra francamente fuori luogo, perché tutto
0: la credibilità in campionato, in questo campionato, sì, no, certo, mi riferisco, certo, non alla sua carriera, ci mancherebbe.
3: È chiaro che se dovesse perdere, ma soprattutto il modo in cui dovesse perdere di brutto a San Siro, insomma qualche spiffero comincerebbe a uscire da Napoli, secondo me. Io non credo che lui rischi l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è stata una scommessa a medio termine, non nell'immediato. Gli ha dato una squadra forte in teoria, ma che poi in realtà è uscita indebolita dal mercato, perché non l'ha fatto in realtà. E quindi credo che questo sia un problema. Cioè, Allegri è un aziendalista, non ha protestato per il mercato, lo sapeva che evidentemente De Laurentiis non avrebbe acquistato nessuno, però certo, lui è un allenatore esperto, qualcosa deve inventarsi, altrimenti se dovesse perdere male a San Siro, certi discorsi inevitabilmente comincerebbero a circolare.
0: Ceccarini?
6: Ma sai, l'ho detto prima, voglio vedere cos'è il Napoli, per cui no, ora perdere quantomeno la credibilità non penso.
0: No, io dico, se dovesse perdere il Napoli, voi credete ancora in questo Napoli che possa lottare per lo scudetto in questa campionata? È vero che siamo alla terza giornata, però già scenderebbe a meno 6 dall'Inter, devi recuperare 6 punti all'Inter. Questo intendevo Marco, credibilità in questo senso, sì, cioè per la lotta
1: credibilità scudetto,
0: credibilità scudetto ci mancherebbe.
6: Io lo so, credibilità scudetto, sai, io sono dell'idea che, cioè, che questa squadra che è l'Inter è molto solida, ha dimostrato di essere una squadra attrezzata, di personalità, che ha fatto il mercato che doveva fare, si è rafforzata, ha perso dei giocatori che comunque erano a fine, per cui secondo me si ritorna lì. Lo può perdere solo l'Inter lo scudetto, perché secondo me è la squadra più forte.
0: E mi manca Bonanni.
5: Io ho fortissimi dubbi sul Napoli.
0: E quindi si gioca molto, allora si gioca molto a tuo giudizio contro l'Inter?
5: Secondo me si gioca molto, perché se dovesse perdere dovrebbe fare i conti con una realtà che è ancora troppo presto. Questo è uno scontro diretto che secondo me ci doveva essere tra un po' di tempo per poter dare delle risposte, però sicuramente perdere darebbe un segnale ancora più di negatività intorno ad una squadra che ad oggi già è abbastanza circondata da negatività per tante cose. Quindi ti dico che è una partita a rischio, non magari sull'allenatore, fermo restando che, ripeto, non è un allenatore che mi fa impazzire, e secondo me è stato anche abbastanza un azzardo andare a prendere un allenatore così per la stagione, insomma, per la stagione e per la squadra del Napoli.
0: Vediamo, ragazzi, io sono dell'idea che si gioca molto, cioè si gioca molto della credibilità per lottare per il titolo. Perché se perdi...
1: parliamo di scudetto,
0: di scudetto, evidente. Di scudetto, non dell'allenatore, cioè, poi ognuno può vedere...
1: Se parliamo della lotta Champions League, anche lì sorgerebbero dei problemi, però il discorso è molto lungo e aperto, sono d'accordo con Allegri che dice siamo alla terza giornata, deve regnare l'equilibrio. Sì, però poi l'equilibrio si è perso lo scorso anno con Milan nelle ultime 10 giornate, quindi...
0: Sì.
1: Cioè, è tutto molto relativo, quando diciamo, ma siamo alla terza giornata, ho capito, devi partire bene, perché se non parti bene... E non getti, non metti le basi per poi arrivare fino in fondo in un certo modo. Dai, su, buongiorno, si vede dal mattino. Se fai 3 punti dopo 3 giornate, sei il Napoli, già sei in ritardo, c'hai una montagna di squadre davanti e più c'hai Inter, probabilmente Roma o Atalanta, c'hai il Como. Se vinci agganci e ti rimetti in sesto, ma non hai fatto niente. Ma
0: no,
1: se
0: però,
1: perdi scivoli,
0: sai, se vai a vincere a Milano fai una bella vittoria pesante, cioè è un messaggio diretto a tutti quanti. Noi Napoli ci siamo,
1: bravissimo.
0: Questo è noi. Se perdi e perdi
1: se
0: magari
1: pareggi,
0: pure male,
1: se pareggi che succede?
0: No, se pareggi rimani tutti lì e buonanotte, insomma. Però ecco,
5: però scusatemi, ma voi in questo momento onesti, potete mai pensare, avendo visto l'Inter delle ultime due partite, avendo visto il Napoli nelle ultime due partite,
1: lo so, ma pure lo scorso anno dicevamo l'Inter, che ti ricordi, e poi è uscito fuori un partitone del Napoli Cioè, però, lo sbagliamo sempre, Massimo, il pronostico di Inter-Napoli, però stavolta secondo me la penso come te.
0: Tu dici vedendo queste partite
1: c'è una differenza sostanziale sul piano del ritmo, della pressione, del possesso, della creazione, del tecnico, tutto,
5: anche tutto. Della costruzione,
1: nella costruzione, tutto.
0: Vabbè, vediamo.
5: Che poi diciamo idee nuove, a me non mi è sembrato tutta sta grande idea nuova, perché comunque il Napoli, visto col Como, si sono messi tutti dietro la linea della palla, come faceva più o meno anche il Napoli di Conte. La cosa che aveva in più rispetto a quella che ho visto con Napoli nelle prime partite è che aveva comunque un ritmo più alto.
0: Assolutamente, d'accordissimo. Vabbè, vediamo, ragazzi, è una partita molto interessante per questo, ci può dare degli spunti, anche i duelli singoli in mezzo al campo, perché pure lì ci sono dei duelli molto interessanti. Dovrebbe giocare De Bruyne dal primo minuto, quindi
1: sì. Hai De Bruyne che deve crescere ancora praticamente. Esatto. Non hai McTominay. Hai delle soluzioni un po'. Cioè, sei corto, eh? Sei corto lì in mezzo al campo, sei corto lì in
0: difesa. C'è la Champions la dopo pochi giorni. C'è la Champions per tutte e due dopo pochi giorni.
1: Poi hai la giostra Arsenal che ti arriva al Maradona con gli special. Adesso quando tu il flipper e vai in special. E quindi capisci, giochi contro un'altra squadra special.
0: Vabbè.
1: Quando si giocava flipper, adesso flipper, il flipper non ha
0: non c'è più, ci ricordi? C'era di
1: si accendono gli special.
0: Sì, sì. Carina, sta cosa del flipper.
1: Bisogna stare attenti.
0: Un ricordo. Vabbè, vediamo un attimo. Nick, siccome sto per salutarti, però ti faccio partecipare subito al gioco pronostico di oggi. E poi c'è una cosa che ti chiedo in più. Quindi andiamo ai pronostici di questa giornata, caro Nick. Sei pronto?
6: Sono prontissimo.
0: Inter-Napoli
6: 3-1.
0: Roma-Atalanta
6: 2-1.
0: Juventus-Milan
6: Juventus-Milan 2-0.
0: La classifica attualmente vede al comando Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia a 5 punti. Nick, sei ultimo con un punto, devi fare qualche cosa per attivare questo
6: vabbè, ma campionato. I miei vengono sommati con Di Benedetto, no?
0: Quindi no, diciamo Di Benedetto va per conto suo. Te
6: vozzi. Ma come? No, voglio dire, non si può fare gemellaggio.
0: No, nessun gemellaggio.
6: Comunque, mi avete messo Di Benedetto senza avvisarmi, cioè, voglio dire, questo acquisto inserito
0: vabbè, ma perché
6: tuffo,
0: c'è
6: vabbè.
0: Sempre tutti i giorni lo abbiamo messo dentro, capito?
6: Ho capito. Anche mia figlia voleva giocare a questo gioco, non ce l'avete inserita. Aspetta. Cioè, c'è solito, la solita discriminazione che fa.
0: Aspetta, vabbè. Perché adesso c'è quello più importante, perché valgono punti anche questi alla fine dell'anno come gioco. E allora andiamo alla griglia 26-27 di Niccolò Ceccarini. Le prime quattro squadre di questo campionato per Niccolò Ceccarini. Posizione numero 4
6: Milan.
0: Posizione numero 3.
6: Aspetta, andiamo a posizione numero 1 e poi vado giù.
0: No, 3, dai.
6: Allora ti dico, prima l'Inter, seconda la Roma, terza la Juventus e quindi quarta che avevo detto della quarta
0: Milan.
6: Ecco, quindi quarto Milan, prima l'Inter, secondo la Roma e terza la Juve. Vabbè.
0: E il bomber di questo campionato?
6: Lautaro.
0: L'allenatore che potrebbe saltare per primo?
6: Mamma mia, ragazzi, siete una roba devastante.
0: Scegliene uno.
6: L'allenatore che potrebbe saltare per primo? Non lo so, mi dispiacerebbe tanto Abate.
0: Va bene, mi fermo qui. Questo vale per la fine dell'anno. Nick, per il momento grazie, come sempre. Ci sentiamo lunedì.
1: Ciao Nick.
0: Va bene?
6: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora noi adesso ci fermiamo, ci raggiunge anche Lorenzo Di Benedetto. Ripartiamo naturalmente con gli approfondimenti di questa giornata. Piccolo break.

0: Bene, siamo tornati. Sta parlando Christian Chivu, caro Stefano. Proviamo a intercettare proprio un passaggino. Vai, via.
1: Il fatto che non è mai semplice accontentare tutti. Ecco, la bravura sta là. Come fare e cosa dare, consapevole del fatto che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possano essere felici. Però quello che io nella cosa che in quale credo è sempre l'unità del gruppo, è sempre il livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, nel fatto di farli capire, e credo di averlo fatto abbastanza bene, o loro l'hanno fatto abbastanza bene, vedere l'anno scorso nell'importanza dei 5 cambi, di quelli che subentrano, di quelli che devono considerare come opportunità, come un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che portano in quelle, non lo so, 30 minuti, 45, 10, addirittura anche 5, perché la mentalità deve essere questa: siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo far vedere quando siamo arrabbiati, non dobbiamo far vedere quando l'allenatore magari nei nostri confronti crea un'ingiustizia. La bravura sta nel gruppo e nel andare nella stessa direzione, consapevoli del fatto che tutti avranno le loro opportunità, perché la stagione è lunga, perché le partite sono tante e perché abbiamo bisogno di energie sempre fresche.
0: Grande Chivu, torniamo, insomma, ha fatto capire che tutti devono essere pronti,
2: è carico.
0: Poi ci sono anche altre parole di Allegri, che ha detto: serve equilibrio, siamo all'inizio. McTominay, meglio ora che dopo, insomma, quindi il problema, insomma, equilibrio, vediamo, perché insomma serve anche l'equilibrio nello sport e nel calcio, quindi
2: in tutto,
0: vediamo un po'. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. C'è un'osservazione di Ube che io te la giro, poi adesso ragioniamo un po' su alcune dichiarazioni. Vabbè, su questa di Chivu credo che c'è poco da aggiungere, no? Giustamente dice: i giocatori alla fine sono contenti quelli che scendono in campo, ma siamo un gruppo, dobbiamo essere tutti pronti, la stagione è lunga. Io credo che ha richiamato un po', come dire, sono tutti belli carichi e svegli, no? O no?
2: Sì.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, figura, sei stato esemplare.
0: Guarda che... Allora, buon pomeriggio di nuovo a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Daniele Garbo, ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio.
0: E poi anche Lorenzo Di Benedetto, che oggi è particolarmente teso per i pronostici, perché è in testa alla classifica, caro Di Benedetto. Capito?
4: Ciao, io sono in testa alla classifica.
0: Sì, sei tu insieme a Bonanni, insieme a Impallomeni e Braglia, c'è un gruppone lì davanti.
4: E allora c'è speranza per tutti. Via.
2: Io sono un po' la rivelazione della stagione.
4: Benissimo.
2: Sono l'intruso perché non ne prendo uno.
0: Sei partito
2: piano.
0: Però attenzione, che subito alle spalle, come tu avvoltoi, ci sono Piccari e Garbo. Lì subito un punto di differenza.
2: Ah, vabbè, 5-4, chi è che è staccato clamorosamente?
0: Clamorosamente sono De Paolo, Orlando con 2 punti, e in questo momento Ciccarini un punto, che è partito lento.
2: Come la Fiorentina.
0: Sì, come la Fiorentina, un po' lenta. Va bene, vediamo oggi. No, c'è un messaggio che vi rigiro, e io questa cosa la volevo condividere un attimo con voi, perché l'ho notata anche dalle dichiarazioni, dall'intervista che ha fatto Boban alla Gazzetta, no?
2: Grande Svonimi.
0: Esatto, c'è Ube che scrive: se facciamo il gioco delle figurine tra Juve e Milan, io prendo 3 della Juve e 8 del Milan, eppure sento più scetticismo sui rossoneri, per me hanno molta più qualità. Boban oggi, insomma,
2: sono d'accordo,
0: ha affossato un po' il Milan, ha detto il Milan è da anni non fa cose,
2: però
0: da
2: ha più
0: Milan
2: qualità, ha detto però da Milan.
0: Perché sì, però ha detto non fa cose da Milan, nessun senso, non vedo passi avanti se non per il coraggio e la voglia di giocare calcio offensivo. Lo scorso anno ha criticato il calcio difensivo, ha detto Ramos è stato pagato molto, in compenso si muove bene, ma siamo lontani dalla qualità che cambia la dimensione.
2: Beh, ha ragione, certo. Però tanto meglio averlo.
0: Chi è che c'è questa qualità che cambia la dimensione,
2: ma lui fa,
0: in Italia?
2: Vabbè, quando parla un fuoriclasse come Boban, io scherzando, prima ho detto chi se ne importa, mica la Bibbia, il Vangelo, come
0: lo dico
2: ognuno.
0: Io.
2: No, Boban è sempre un piacere ascoltarlo, perché non dice mai cose banali, le dice dal suo punto di vista, cioè da un giocatore che è stato che ha fatto la differenza, è stato un fuoriclasse. Quindi se tu gli dici a Boban, non a noi, ma Gonzalo Ramos almeno, lui dice sì, vabbè, Gonzalo Ramos è bravo, però lui fa ragiona con un'altra testa, cioè ci vuole di più per il Milan. Poi concordo sul fatto della qualità, insomma io ti ho detto, la Juve è più squadra, il Milan deve ancora ricercare un'identità, però attenzione, dentro questa partita mi aspetto, ecco perché ti dico sono incuriosito, perché c'ha qualità il Milan, ha un po' di, così voglio dire, non è ancora diciamo compatto, mi mancano le due fasi,
0: sta costruendo,
2: però c'ha i giocatori che risale Meger, secondo me c'ha più qualità della Juventus, secondo me,
0: secondo te. Che ne pensa Bonanni
3: di questa cosa che ha detto Boban?
0: Sì, ma anche della, ad esempio il nostro ascoltatore ha detto che il Milan almeno 8 giocatori prenderebbe dal Milan e solo 3 dalla Juve, quindi più qualità secondo lui nel Milan, eppure nota scetticismo, è vero, c'è un po' più di scetticismo nei confronti del Milan, forse il nuovo Amorino è arrivato.
3: C'è scetticismo perché diciamo che il Milan ha passato un'estate particolare ed è veramente secondo me un anno zero, un anno di costruzione.
0: Ma non credono in Amorim, è questo il fatto, dai, molti non credono in Amorim.
3: Io invece su questo allenatore, l'ho sempre detto, sono incuriosito perché ha fatto un gran lavoro allo Sporting, però sottolineato dal fatto che c'aveva un attaccante che ha fatto 80 gol in 80 partite, una cosa del genere, e quindi questa è una cosa che ti fa risaltare di più agli occhi il tuo lavoro che ha fatto, forse ne ha fatti anche di più di gol rispetto alle partite che ha fatto Gyökeres. Quindi l'attaccante centrale è fondamentale per risaltare anche il lavoro che tu fai. Però io ti dico la verità, per aver speso 70 milioni, 75 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che abbiano fatto bene i conti e soprattutto abbiano parlato con l'allenatore e l'allenatore abbia avallato in pieno.
0: Beh certo, penso pure io, perché insomma 75... Ma tu ci credi in questo bomber? Dimmi sì o no, ci credi?
3: Io ci credo sicuramente di più rispetto a tutti gli altri 9 che sono passati nel Milan.
0: Ok. E Garbo?
5: Io sono totalmente d'accordo con Boban. Secondo me la cifra spesa per Gonzalo Ramos è fuori del mondo, 75 milioni più 50 per Moreira, 125 milioni. Con 125 milioni compravo 4 buonissimi giocatori, secondo me. E per questo le mie perplessità sul Milan nascono da questo, mi sembra siano le stesse poi anche di Boban sostanzialmente. Quindi
0: parla bene servirà
5: molto la mano dell'allenatore, che io conosco poco, lo ammetto, l'ho visto ai tempi dello Sporting, l'ho visto alla Manchester United dove non ha lasciato grandissimi ricordi, però servirà molto la sua mano per far sì che questa diventi una squadra. In questo momento è ancora un progetto di squadra.
0: Lorenzo, che cosa ne pensi?
6: Ma guarda, io dipende tutto da quello che farà Gonzalo Ramos, perché se Gonzalo Ramos fa 20 gol allora l'investimento è buono, non è fuori dal mondo, capito? Perché poi alla fine se prende un attaccante che segna, gli attaccanti che segnano costano. Poi se uno è bravo a trovare il male a 25, ben venga. Però dopo aver sbagliato tanti numeri 9 ci sta, no, che il Milan dica andiamo, spendiamone 80, 75, quelli che sono, però almeno ne prendiamo uno che segna. Non abbiamo la certezza però che li faccia. Io credo che possa essere un giocatore che farà tanti gol in Serie A.
0: Però, io la penso come te, mi preoccupa questa cosa.
6: Vale per uno.
0: Lo sai, lo vedo anch'io così, ma a parte le battute e tutto, per me questo è uno che può fare bene invece. Cioè, c'ha proprio i presupposti.
2: Gonzalo?
0: Sì. Per me
2: è bravo.
0: Può fare veramente bene, può incidere. Quindi non so adesso
2: però va
0: se
2: sostenuto.
0: Può... Deve essere aiutato anche dai compagni, dal gioco e tutto.
2: Sisse ancora, secondo me. Seconda partita male.
0: Sentite, ma quando Allegri dice serve equilibrio, no? Vedi, su tutto il mercato web hanno riportato subito il virgolettato di Allegri, serve equilibrio, siamo all'inizio, cioè che vuol dire? Che va aspettata una partita un po' in trincea del Napoli, pronta a colpire così, ti aspetti così Stefano quando dice serve equilibrio?
2: Se alzi un po' la linea difensiva lì
0: è dura? quindi ti aspetti un po' un Napoli,
2: una cosa
0: compatto,
2: un pochino confezionata, vedo, un pochino vicino alla porta di Mere,
0: resistere fino alla fine e vediamo che succede,
2: vediamo che succede, non so che... Ha detto, aggiunto, sarà uno spot per il calcio, Massimiliano.
0: Ah sì? Ah vabbè, speriamo, ma noi siamo contenti se poi ci sono le belle partite. Lorenzo, la vedi anche tu così? Un Napoli molto chiuso, pronto a colpire?
7: Guarda, secondo me l'equilibrio, lui, cioè Allegri si riferisce non tanto all'equilibrio in campo quanto all'equilibrio nelle dichiarazioni, nelle valutazioni che vengono fatte dopo una sconfitta contro il Como. Serve equilibrio perché siamo all'inizio, ma se vi ricordate, dopo lo 0-2 del Milan a Torino, anzi l'1-2 del Milan a Torino, parlai anch'io di equilibrio, che non sono Massimiliano Allegri, però si tende un po' troppo a sparare a zero in un senso o nell'altro nelle prime giornate, e contano il giusto, contano tanto, perché valgano sempre 3 punti e partire col piede giusto è importante, però poi bisogna vedere come si sviluppa la stagione. Io credo che il Napoli possa essere una squadra che arriva tra le prime 4. Non credo che, non lo so se può lottare per lo scudetto, e molto, ve lo ripeto, dipenderà da McTominay, perché per ora è tutto tranquillo, nessuno è preoccupato, però in Italia si scherza poco, come dicevo l'altro giorno, e vediamo comunque.
0: Vediamo, sì.
7: Credo che Napoli, che Allegri, l'equilibrio di Allegri
0: sia quello, tu dici, più che altro
7: a zero se perdiamo 2-1 col Como, non spariamo a zero se vinciamo 2-0 la partita.
0: Quindi
7: dopo,
0: sta mettendo le mani avanti, diciamo così, ecco.
7: No, secondo me sta dicendo le cose vere. Cioè
0: c'ha paura di prendere insomma un'imbarcata, e allora dice manteniamo l'equilibrio se dovesse succedere.
7: Certo, quello può darsi, però
0: vediamo. Senti, vado da Daniele, perché poi ha aggiunto anche un'altra cosa, dice: non bisogna dare troppe responsabilità a Bergara, che è un buon giocatore, ma appena 12 partite, credo, nel Napoli. Bisogna andarci piano, equilibrio anche qui.
5: Beh, ha ragione, perché non è che Bergara può essere adesso colui che risolve i problemi del Napoli in assenza di McTominay. Ha dimostrato l'anno scorso di essere un buon giocatore, che può aspirare anche a un ruolo importante in nazionale, ma insomma deve ancora crescere per diventare un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda il discorso di Allegri, lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere all'Inter spazi, ripartenze e profondità, e quindi farà una partita molto raccolta con le linee molto vicine, cercando di intasare gli spazi per evitare che l'Inter possa sfondare centralmente. Soprattutto sa che agli esterni, soprattutto dalla parte sinistra con Di Marco, possono arrivare cross pericolosissimi, e sarà il suo compito, sarà quello di cercare di disinnescare questa bomba, diciamo così, che ha l'Inter in avanti. Dopodiché, se riesce anche a ripartire, a fare qualcosa in contropiede, tanto di guadagnato. Certo. Ma il tuo obiettivo credo sia quello di evitare l'imbarcata, perché l'aria che tira è quella.
0: L'aria che tira è di imbarcata, hai capito, Garbo? Buon anni!
8: L'aria che tira è imbarcata, no, però insomma. Sicuramente in questo momento sono d'accordo con quello che ha detto prima Stefano. Io credo che quando Allegri fa le dichiarazioni sull'equilibrio sia più su un equilibrio esterno che interno della squadra, ma per cercare di tenere un po' tutti quanti, tutto l'ambiente un po' più compatto, un po' più a bada, perché a Napoli la prossima sconfitta, secondo me, soprattutto se dovesse venire con l'Inter, scoppierà una mezza bomba, quindi bisognerà essere molto bravi, lui dovrà essere molto bravo nel gestire più l'aspetto esterno che interno.
0: Va bene, saremo. Dimmi. Poi
2: no, volevo aggiungere brevemente, poi vi faccio per descrivere questo big match internato.
0: Sì.
2: Tu hai parlato di credibilità, no? Mi è piaciuto questo discorso.
0: Credibilità per la lotta allo scudetto.
2: Scudetto. Io ci aggiungerei che questa è la partita per Allegri, è l'occasione per Allegri di conquistare Napoli.
0: Segui
2: questo discorso. Cioè, beh, i napoletani sono usciti dal Maradona delusi. Molto delusi, e quindi si aspettavano altro. Lascia perdere, ci puoi perdere il Como. Poi è vero, ha ragione Max. Per distrazione sono successe alcune cose, però non è che hai perso per quelle distrazioni, hai perso per altro, e i tifosi lo hanno percepito. Ora lui ha questa grande chance alla terza giornata, al di là delle dichiarazioni condivisibili. Ti faccio un esempio: a Roma, guarda come come contrastano le due conduzioni tecniche, che è bello questo da analizzare. Gasperini dice: con Atalanta, terza giornata, sfida che vale già l'Europa. Questo l'ha detto Gasperini,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: noi.
0: Sì, sì.
2: Allegri che dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente che ha vinto due scudetti negli ultimi 5 anni. Allora ha un'unica occasione: vincere a San Siro per conquistare Napoli, non sperare di fare un campionato da protagonista.
0: Mai convinto, mai convinto.
2: Questo a Napoli si vocifera questo e i napoletani aspettano questo.
0: Poi dopo vediamo di far sentire anche qualche passaggio, però facciamo una cosa, vi chiedo, vi faccio sentire un passaggio che volevo un attimo un vostro commento, vi do veramente un minuto velocissimo perché poi andiamo ai pronostici e tutte le cose di questo blocco che stiamo per chiudere. Vi faccio sentire un passaggio di Fabiani in conferenza ieri durante la presentazione dei giocatori, c'era Gudmundsson mi sembra, però c'è un passaggio particolare e voglio sentire che cosa ne pensate, il vostro velocissimo pensiero. Sentiamo un attimo Fabiani. Claudio,
9: voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono, vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo laziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro, state vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Allora, rapidamente un vostro commento. Voglio cominciare da Lorenzo Di Benedetto, che giorni fa ha fatto un elogio importante al mercato di Fabiani. Lorenzo.
10: Allora, tutto giusto quello che ha detto Fabiani. Forse l'unica cosa che non doveva dire, non lo ha citato, è Lotito, non a caso, non ha detto la parola Lotito, ma ha detto il presidente. Però quella frase io me la sarei evitata, nel senso, non dovete stare vicini a Fabiani, al presidente, agli inservienti, ma alla squadra, ma comunque è giusto il ragionamento che fa. Io non so come il popolo laziale, perché non lo conosco molto bene, possa recepire questo messaggio, nel senso, io credo che tutti i tifosi della Lazio vogliano bene alla Lazio e vogliano bene ai giocatori e sperano chiaramente che la Lazio possa fare grandi cose. Però è talmente grande l'odio nei confronti di Lotito e la voglia di vedere Lotito fuori dalla Lazio che non so se un discorso del genere basterà per riavvicinarli allo stadio.
0: Garbo.
11: Discorso bello, comprensibile ma inutile. Il problema del rapporto fra la tifoseria e la Lazio è attribuibile soprattutto, se non esclusivamente, al presidente Lotito. Solo lui può cercare di risolvere questo problema. Il discorso che ha fatto Angelo Fabiani è sacrosanto, condivisibile, per carità, però ripeto, l'unico che può ricucire questo rapporto, che può risolvere questo problema, è il presidente Lotito, se ne ha la volontà.
0: Bonanni.
8: Ha fatto un appello più che logico, non so quanto possa essere utile, ma spero per la squadra che questo appello venga preso, anche perché veramente giocare in uno stadio da 80.000 persone con 6.000 persone è veramente deprimente. Insomma, io nel mio piccolo, quando arrivai a Bari un anno, ci furono 37 paganti e 300 erotti abbonati in uno stadio da 55.000 posti, quindi vi posso assicurare che è veramente brutto e
0: deprimente,
8: e non fa bene a chi sta in campo.
0: Stefano, vengo da te, ti aggiungo questo messaggio di Ube, dice: ci mettesse la faccia il presidente chiedendo scuse e dicendo di essere aperto ad un compratore, poi se non c'è ce ne faremo una ragione. questo vedi è un esempio, io ho preso Ube come esempio, poi ce ne arrivano altri che dice ormai è troppo tardi, quindi si ricollegano al discorso di Lorenzo.
2: Guarda, è stato, secondo me Daniele è stato perfetto, molto sintetico. Non so se è troppo tardi, cioè, io capisco se sia troppo tardi, io capisco però le parole di Fabiani che condivido. Fabiani si è sentito dire questa cosa qua perché ha visto che la Lazio tecnicamente è una squadra che ci può stare quest'anno, certo. Quindi con l'aiuto del pubblico potrebbe anche far divertire molti tifosi, visto anche come è stata composta, no? Gudmundsson, Zaccagni, giocatori, Isaacs, cioè che possono dare anche spettacolo, vibrazioni, no?
0: Certo, certo, certo.
2: Partecipazione, e non c'è, e credo che non ci sarà, però capisco il tentativo da parte di Fabiani, ha detto, caspita, abbiamo una bella squadra, abbiamo fatto 6 punti, secondo me non l'avrebbe detto se non avesse fatto un 6 punti. È un tentativo, però certamente cioè, mi sembra che sia compromesso il rapporto.
0: La vedo durissima. Va bene, allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo da Bonanni che va sempre fortissimo. Ci sei, Massimo? Pronostici? Sono. Vai. Va. E allora andiamo al pronostico di... pronostico, Claudio. Andiamo al pronostico di Inter-Napoli. Pronostico, vai.
3: 2-0.
0: Vai, 2-0. Roma-Atalanta.
3: 3-0.
0: Juventus-Milan.
3: 2-2.
0: Allora, questo è il pronostico di Bonanni. Poi andiamo al pronostico invece di Lorenzo Di Benedetto. Inter-Napoli.
12: 1-1.
0: Roma-Atalanta.
12: 3-1.
0: Juve-Milan.
12: 0-0.
0: 0-0, come l'anno scorso. Garbo. Inter-Napoli.
13: 3-0.
0: Mappa. Roma-Atalanta.
13: 2-0.
0: Juve-Milan.
13: 1-1.
0: Bene. Questi pronostici di giornata. Adesso a quelli importanti che poi verranno visti a fine anno. E allora cominciamo da Bonanni che mi deve dare la griglia del campionato 25-26. Quarto posto, Bonanni.
3: Como.
0: Terzo posto.
3: Terzo posto, dico Napoli.
0: Secondo posto.
3: Roma.
0: Primo posto.
3: Inutile che guardi Stefano però,
0: No, no, no, io no, sto scrivendo, primo posto.
3: Sì. Primo posto Inter.
0: Bene. Capocannoniere.
3: Capocannoniere dico Malen.
0: L'allenatore che potrebbe saltare per primo o andare in difficoltà per primo, se vogliamo usare questo termine.
3: Xeguo. Questa è tedesco.
0: Vabbè, due però, vabbè. Va bene, andiamo da Garbo. Garbo, andiamo con la tua griglia 26-27. Quarto classificato.
13: Como.
0: Terzo posto.
13: Juventus.
0: Secondo posto.
13: Roma.
0: Primo.
13: Inter.
0: Capocannoniere.
13: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
13: Abate.
0: Ammappo. Bene, vado da Di Benedetto che fa il suo esordio. Allora, caro Lorenzo, quarto posto.
12: Napoli.
0: Terzo posto.
12: Como.
0: Secondo classificato.
12: Inter.
0: Campione d'Italia.
12: Roma.
0: Capocannoniere.
12: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
12: Grosso.
0: Bene, mi fermo qua allora con Stefano, poi nel blocco successivo
12: noi vogliamo sapere quelli di Piccari, quelli di Pallomeni,
0: li mando dopo. Facciamo con l'altro blocco, dai, facciamo
12: con l'altro blocco, troppo facile.
2: Ti spoilerò una cosa, Lorenzo.
0: Sì.
2: Qualcosa sì. Che hai detto tu, c'è qualcosa che a dopo, a tra poco.
0: Grazie ragazzi, buon fine settimana, a lunedì.
2: Ciao Lorenzo,
0: ciao
2: Daniele, ciao Massimo.
0: Break per noi. Ciao.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco.
0: Allora, Antonio al 331-8200-23 prende un po' di messaggi. Diciamo, Rim anche allo United regalava partite scoppiettanti. Attacca molto, le punte segnarono, ma non ha equilibrio e subirà tanto. Vedremo tante partite over 3,5 del Milan, superiore alla media. Poi dice: il problema del Milan non è Ramos, ma tutti questi profeti convinti che il calcio sia un circo. 8 palle gol con due squadrette come Torino e Venezia. L'imbarcata è dietro l'angolo contro la Juve. Imbarcata. Allora, poi dice: perché sono tanti soldi spesi per Gonzalo Ramos? Assolutamente no. La Juve con 100 milioni ha preso Openda e Kolumani, che nei piedi non hanno 20 gol. Ramos li può fare 20 gol. Li può fare 20 gol, Stefano Ramos, in questo campionato? Gonzalo, mi sembrano tanti. Tanti?
1: 15 ci potrebbe arrivare, 15-18, non lo so, 20 mi sembra un numero importante, la prima stagione in Serie A, si deve, non lo so.
0: Vabbè, ci sono tutti? Vado a presentare? Allora do il buon pomeriggio a Massimo Orlando, ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi è una giornata, tanti partite, voglio vedere un po' come...
2: Sì,
0: Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto, per mantenere fede ad Allegri, che ha detto ci vuole equilibrio e quindi bisogna difendersi bene, noi ci siamo presi due portieri, Braglia e Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Edi. Michelangelo.
0: E quando ci segnano a noi?
4: facciamo anche gol noi,
0: E beh, cioè, Massimo e Stefano ci pensano loro, intanto voi difendete
1: Massimo,
0: lì.
4: No, l'importante è che Massimo metta la palla, poi io faccio gol di testa.
0: È vero, ti inserisci, capito? Ti inserisci.
2: Lui sa fare gol.
4: Ma è meglio che il portiere non faccia il gol, perché vuol dire che se fa gol vuol dire che
0: vuol dire che c'è una grossa difficoltà, caro Michelangelo. È vero, Simo?
3: Vabbè,
0: dai, però insomma, sono cose che poi passano alla storia, questi dei portieri, queste imprese dei portieri.
4: Questi colpi di testa strani di portieri.
0: Senti, hai sentito prima? Ma voi non siete tanto normali, posso dirlo senza offesa, naturalmente. Vero.
4: No, dai, guarda, hai due portieri forse più normali del mondo, perché
0: è vero, è vero, voi due siete due normali, hai ragione. Però,
4: due tranquilli.
0: Vabbè, Simone Braglia e Michelangelo Rampulla. Va
3: le
0: bene.
3: Eccezioni ci sono sempre.
0: Sì. Senti, stavamo parlando di Juve Milan. Avete sentito i messaggi? Gonzalo Ramos in attacco, sta sfida. Come la leggete? Può essere un po' la partita? Non mi dite che siamo alla terza giornata, è troppo presto, se no prendo alzo e me ne vado. può essere la partita, diciamo così, che ci può dare una svolta su queste due squadre per capire dove vogliono arrivare quest'anno? Sì o no, Michelangelo?
4: Allora, io non ti dico che è troppo presto, ti dico che è un po' prima di presto. No, è una partita importante, no? Cioè, può essere l'ultima partita o la prima, questo non è interessante. Interessante è il fatto che c'è Juve-Milan, questa è una partita che la puoi giocare la prima giornata, l'ultima, a metà, è sempre una partita di un certo livello, quindi... E che sicuramente la squadra vincitrice dà un segnale, dà una forza in più per il proseguo del campionato. Senza dubbio, sono partite che se vinci ti danno qualcosa in più per il futuro.
0: Simone Braglia?
3: Sì, ha detto bene Michelangelo, cioè sono le partite che ti danno, non sono vitali in questo momento del campionato, ma sono partite che comunque ti fanno per poi continuare il ruolino di marcia.
0: Ma chi vedi meglio, Simo?
3: In questo momento vedo meglio la Juve. È più equilibrata la Juventus del Milan. Ero d'accordo col tifoso che prima hai detto dei messaggi, e secondo me c'è più equilibrio nella Juve che nel Milan. E quindi per me è una bella partita, come sempre Juve-Milan, però vedo leggermente favorita la Juve.
0: Vedi leggermente favorita la Roma.
1: La Juve.

0: secondo me è una squadra troppo, troppo sbilanciata. E la Juve invece, che è una squadra equilibrata, gioca meno bene del Milan. Il Milan ha più opzioni in fase offensiva, però io vedo favorita la Juve.
1: Stefano, tu?
2: Siamo d'accordo. Analisi perfette, condivido. Però, c'è sempre un però. Siamo alla terza giornata, può succedere di tutto, e ecco perché sono incuriosito da questa partita, soprattutto dal Milan di Amorim, che, come è stato detto, è capace anche in una partita dove è vero che la Juve è più avanti come squadra, sono d'accordo, tutto, l'ho detto, lo ripeto, il Milan potrebbe vincere.
1: Ma se dovesse prendere il Milan, visto che è una squadra poco equilibrata, come state dicendo, insomma, perdere malamente, ecco, che ridimensionate il vostro pensiero,
2: no,
1: sull'allenatore.
2: Tu hai chiesto prima se questa può rappresentare una svolta.
1: Sì.
2: C'è solo una partita, ma non di una squadra, di un allenatore.
1: Ecco, vai.
2: Allegri. Ecco. Cioè, in questa giornata il tema è Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Juventus, Milan. Saprà Allegri conquistare Napoli?
1: Ecco, con una grande
2: Napoli.
1: Prestazione,
2: bravo.
1: Vittoria.
2: Questo è il tema. Non ci sono altri temi, perché Juve e Milan stanno a 6 punti, Roma, Atalanta stanno a 6 punti, Napoli sta a 3. Se perde a Milano, a Napoli ci si interroga, capito?
1: Hai capito?
2: Soprattutto il Faraone, due domande se le fa, capito?
1: Addirittura l'ha sempre
2: secondo
1: difeso,
2: me due domande
1: voluto,
2: se le fa,
1: coccolato.
2: Poi in camera carità, magari si confessa con qualcuno, si confida, come siamo messi qua.
1: Addirittura. Rampulla,
2: detto,
1: tu che mi
2: scherzando,
1: dici?
2: Scherzando, però è così.
1: È una partita,
2: dai.
1: Io prima ho fatto questa domanda a Stefano e Stefano mi ha dato questa risposta, no? Cioè, è l'occasione per Allegri.
2: Non si gioca tutto, si gioca parecchio, quella credibilità a cui facevi
1: per
2: riferimento.
1: Lo scudetto,
2: per lo scudetto, ma anche per conquistare Napoli.
1: Ok. No,
2: perché no. Se lui in conferenza stampa dice, qui si vive di esaltazione e depressione, in un ambiente in cui, che piacciono, sono stati 22 scudetti negli ultimi 5 anni.
1: Pure le coppe.
2: Che piaccia o no, questa squadra è stata allenata dal signor Antonio Luciano Spalletti e dal signor Antonio Conte.
1: E ha vinto i scudetti.
2: Che piaccia o no, il Napoli è una squadra competitiva?
1: Sì.
2: Voglio dire, cosa ci manca? Cosa manca all'appello? Max.
1: Hai capito?
2: Punto.
1: Michelangelo, finito. Molto severo lui.
2: No, che severo.
1: No, giù, io condivido.
2: Il tema è questo,
3: no,
2: non ci sono altri temi.
1: Il tema è questo.
3: Sì, ma io sono d'accordo, ha fatto un'analisi, secondo me, perfetta, no? Certamente, però io credo che poi alla fine, e lo ripeterò sempre, sono i calciatori che vanno in campo e lo sono loro che
1: però i calciatori ci sono, Michelangelo, i calciatori ci
3: ho
1: sono.
3: Ho capito,
1: dai.
3: I giocatori ci sono, insomma, ma non è che l'allenatore ti dice... No, ascolta.
1: Il povero Juric che deve dire allora, non ho capito.
3: No, dico, ma l'allenatore deve dare le sue idee di calcio a tutta la squadra, certo. A tutti i calciatori. Poi sono i calciatori che vanno in campo, che magari uno magari un giorno c'ha, che non gli riesce di fare certe cose, per cui... l'allenatore gliel'ha dette, poi lui non le mette in pratica perché magari non ci riesce quel giorno. Stefano lo sa, Massimo lo sa, anche Simone. Quindi ci sono delle giornate che le cose non riescono. Certamente sono queste le partite che anche i calciatori, non solo Allegri, devono dare delle risposte in campo.
2: Bravo,
3: perché sono partite talmente importanti. E che adesso, come diceva Stefano, giustamente devono dare una risposta.
2: Michelangelo, scusa, ti interrompo e
3: ti porto
2: un esempio pratico. Scorsa stagione. Situazione più o meno critica a Milano, sponda nerazzurra. L'internazionale di Milano va a Roma e tutti qui, a Maracana non solo, ma Chivu, era la partita di Chivu e Chivu non la sbaglia. Ci siamo?
3: No,
2: e questo
3: certo,
2: è il tema,
3: certo,
2: non ce ne sono altri, perché se la Roma perde con l'Atalanta, o se l'Atalanta perde con la Roma, se il Milan vince, che stanno là, sei punti.
3: Sì, ma l'allenatore deve essere bravo a scegliere i giocatori giusti,
1: certo,
3: per quella partita.
1: Però Michelangelo, se ti dico che si gioca la credibilità scudetto in questa partita, è eccessivo?
3: Un po' sì, un po' eccessivo sì, però come ripeto, anche come ho detto prima, per la partita Juve-Milan, sono queste partite. Metti che Napoli vinca a San Siro,
1: esatto.
3: Poi diventa... esatto, sì, l'esaltazione
1: può essere
3: una cosa decisiva.
1: Ma lo vanno ad accogliere all'aeroporto tutti i tifosi del Napoli, se succede.
2: Sono tutti a capodichino.
3: Ti dà una spinta
1: incredibile, ma che scherziamo.
3: Bravo, esatto.
1: Aglia, tu che dici che sei poco convinto di questa situazione, quindi si gioca tanto in questa partita, Massimiliano?
4: Per me sì, per me sì che si gioca tanto, perché comunque sì, arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro, al di là che il faraone che è il signor De Laurenti

0: se abbia fatto 3 anni di contratto.
1: Ma il Faraone non è Sharawi?
2: Sì, no, è stato simpaticamente battezzato da Piccari quattro anni fa. Piccari uscì fuori con questo Faraone.
3: Faraone che era appunto, che mi sembra che, vabbè, andiamo avanti.
2: Dall'idea, capito? Sì, Michelangelo.
3: Braglia, scusaci che ti abbiamo interrotto, dicevi?
0: Arriva da un ruolino di prestazioni, lui come allenatore, con le squadre che ha avuto negli ultimi 2 o 3 anni, che sono state comunque negative. Quindi è giusto quello che dice Stefano, cioè qui è la partita di Max che deve far vedere quanto Max sia importante, perché è vero che i giocatori sono importanti, ma anche l'allenatore è talmente importante dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista agonistico, che comunque vorrei vedere un Napoli un attimino un po' migliore rispetto a quello che è stato nelle prime 2 giornate. È già una partita fondamentale, perché ormai il Como è una squadra di alta classifica, l'ha persa e l'ha persa in malo modo. Io credo che questa partita potrebbe essere la partita che potrebbe risorgere, ma potrebbe anche far sprofondare l'allenatore.
3: Massimo Orlando, dai.
4: Ma concordo con Stefano, questa è la partita della settimana. C'è poco altro da aggiungere, avete detto tutto. Se Allegri perde è nella cacca, come si dice.
3: Addirittura, ma dai, perché? Ma perde una partita.
4: Pazienza. Il popolo napoletano è contro, si vede dai social, si vede dagli articoli dei giornali napoletani. Piace il gioco di Allegri, arriva dopo 2 allenatori, come ha detto Stefano, che comunque hanno portato a casa lo scudetto, e se si trova dopo 3 giornate a meno 6 punti dalla prima, vaglielo a spiegare poi.
2: Probabilmente dalle prime. Massimo.
3: Dalle prime, perché potrebbero...
2: Perché qualcuno a 9 ci va insieme.
4: Sì, vaglielo a spiegare a tutto l'ambiente, ma anche allo stesso presidente, Faraone, perché comunque... ha investito tanto su questo allenatore, secondo me, e sono contento, perché quando un uomo che fa calcio, io ho fatto calcio, guadagna soldi, sono sempre pro giocatori e allenatori. Però se pensi bene, 5 milioni per 3 anni, onestamente, o è stato bravo il procuratore oppure ha avuto una visione questa volta non del...
3: Vabbè, però è sempre stato un allenatore con ingaggi alti, Massimo.
4: Nel senso
3: è comunque un top allenatore, comunque ha vinto 5 scudetti, quindi bisogna
4: scudetti, Marco, però ti voglio
3: 5
4: dire
3: con la Juve,
2: ma pure Gargano ha vinto, Gargano con la Juventus nel 38 ne ha 26, pure Rampulla ne ha 20, quanti ne hai vinti Rampulla? Ne ha 20 pure lui. Hai capito, sì, Marco? Ma ogni volta con questi 5 scudetti, ma passano i secoli, gli anni, i decenni, e mi dici, Marco, sempre questa cosa degli scudetti vinti. Insomma, il tempo va avanti.
4: Chiedigli a Michelangelo se era possibile perdere con quella squadra lì. Chiediglielo, tanto è lì.
1: No, infatti, come diceva anche Michael Jordan, ho vinto tanto, ma soprattutto ho perso tanto. Sono arrivato anche 4-5 volte secondo, per cui
2: Lo sport.
1: Si vince e si perde. Abbiamo perso 3 finali di Champions League e Coppa UEFA.
2: Adesso, Michelangelo,
1: perso tanto.
2: Facciamoci un attimo seri. Cioè,
1: arrivare fino in fondo.
2: A Max ti chiedo una cosa: ci sei? C'è la squadra? Facci vedere qualcosa. Questo è in amicizia, con grande affetto. Questo è il tema.
1: Senza ombra di dubbio.
2: È bravo, bravo. Stai in un momento di difficoltà, perché tutti quanti sono è finito, non è finito, per me non è finito, però ci deve dimostrare che è in sella, che può competere, che può lottare per vincere qualcosa. Poi sono d'accordo con te, si arriva primi, si arriva secondi, però bisogna vedere come ci arrivi.
1: L'allenatore può motivare la squadra, e qui bisogna capire fino a quanto i giocatori riescono a recepire la motivazione e la voglia di un allenatore, perché dopo c'è anche questo, perché lo sappiamo benissimo, se il giocatore risponde, da quello che si vede, sì, perché De Bruyne, come Allegri, ci alleniamo bene qua e di là, vuol dire che seguono l'allenatore.
2: Ma sai, prima abbiamo sottolineato, caro Michelangelo,
1: non a parole, non solo a parole.
2: Qui tu hai detto prima è presto più di prima, non so che cosa dire, che è troppo presto, insomma, la terza giornata, no? Il pensiero di Allegri, però ho messo a confronto, perché poi noi facciamo delle analisi, delle considerazioni, dobbiamo esprimere dei pareri, le dichiarazioni dei protagonisti, perché sempre da lì dobbiamo partire. Aspetta, ti porto due dichiarazioni di due allenatori. No, ti porto due dichiarazioni differenti di due allenatori. Gasperini da Roma prepara Roma-Atalanta così, tra tante cose che ha detto, eccetera, eccetera. Io ho preso questa. Con l'Atalanta è una sfida, con l'Atalanta è una sfida che vale già l'Europa, punto. Terza giornata. Dall'altra così la sfida. Qui si vive di esaltazione e depressione. Dopo tre giornate, calma, siamo all'inizio, serve cuore, serve equilibrio, sarà uno spot per il calcio.
1: Non dire serve rigore, perché se no
2: No, serve rigore. Serve...
3: C'è differenza tra le dichiarazioni.
2: Serve equilibrio.
3: Serve equilibrio, serve equilibrio, serve equilibrio.
2: Cioè, serve equilibrio. Allora, ma magari non è riferito al campo, è riferito, ecco, qui c'è esaltazione e depressione, però sono dichiarazioni un po'... Vergara dice, ha giocato poco nel Napoli, non cominciamo... Cioè, tiene un po' tutti con i piedi per terra, per carità, però sono due tecniche di comunicazione differenti. Cioè, Gasperini spinge sull'acceleratore la terza giornata e dice: quello dell'Atalanta, come questa è una sfida, vale l'Europa. Oh.
3: Allora c'è un scontro diretto. Aspetta, c'è un messaggio.
2: E invece lui già l'ha perso, come ha detto Simone: uno scontro diretto, va a Milano, l'equilibrio. C'è poco da fare, deve vincere, a San Siro deve vincere, o no Marco?
1: No, ma il discorso di Gasperini è normale, ha fatto due vittorie roboanti.
3: Dice, va l'acqua per fiume, non capito.
1: È normale, prosegue su questa falsa riga.
2: No, però dico, tu dici, certo. La terza giornata è troppo presto, per Gasperini non è troppo presto.
3: No, infatti lui per Allegri è molto consapevole.
2: Per Gasperini no.
3: Però guardate, c'è un messaggio, Matteo ci scrive, buongiorno ragazzi, Chivu con l'Inter l'anno scorso alla terza giornata aveva avuto la Juve, aveva perso e si era trovato a meno 6 dal Napoli di Conte, che era favorito. Poi abbiamo visto come si è sviluppato l'anno. Allegri ha l'esperienza anche in caso di sconfitta. Aspetta, anche in caso di sconfitta, secondo lui, può uscirne a comunque una squadra attrezzata per poter arrivare nelle prime 4 e comunque lottare per lo scudetto, scrive Teo. Cioè, lui dice anche in caso di sconfitta.
2: Non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, vedi? Non
2: perché
3: è d'accordo.
2: C'è una grande differenza. Sarò breve. L'Inter può recuperare i punti alle altre.
3: Esatto.
2: E il Napoli non può recuperare i punti all'Inter. Cioè, quel meno 6 te lo porti.
3: Dici è pesante. Aspetta, Braglia che borbottava, voglio sentire. Che dici, Simone?
0: No, c'ha ragione Stefano. Sono due ambienti completamente diversi, due società completamente diverse.
3: Ma tu non c'hai fiducia di Allegri?
2: Ma no, non è questo. Quello
0: ma non è questo, Marco. Perché devi dire che non c'ho fiducia di Allegri? Ma no, non è vero.
3: No, non ti convince, non ti convince.
0: Ma che non mi convinca, ok, d'accordo. Ma non è che non ho la convinzione. Cioè, ma Max, ripeto, all'epoca di Carlo Cudiga ha vinto gli scudetti. Però in questo momento qui è latente dal punto di vista di vittorie. Cioè, vanno di più quegli allenatori, come diceva Stefano, che sono sanguigni, che vogliono vincere già alla terza partita di campionato, ma anche il Como di Fabregas già ha uno spirito diverso da parte dell'allenatore. Non so se questo tipo di allenatori in questo momento qui possono dare quella spinta, perché sai, se tu cominci a perdere, c'è già un ambiente delicato a Napoli. È difficile, ha ragione Stefano.
2: Cioè, come le velocità, è entrato col monopattino, capito? Ma cioè, monopattino, i motori, tu che sei appassionato dei motori, bella Kawasaki, che Fabregas, Chivu, Gasperini, e lui col monopattino è entrato. Adesso aspettiamo.
3: Dai,
2: è la velocità, ma per rendere l'idea ai nostri ascoltatori, cioè devi mettere qualcosa in più, si va veloce.
3: Aspetta che c'era Ampula.
1: No, quello che vuoi dire, sicuramente la dichiarazione di Massimiliano, di Allegri, è come, vuol dire, mettiamo un po' le mani avanti. Cioè, nel senso che qui l'ambiente è difficile, casomai dovessero perderci, io l'avevo detto, l'ambiente è difficile, qua e qua e là. In questo momento, dall'altra parte Gasperini, ripeto, viaggia sull'entusiasmo di queste due vittorie
3: adesso visto che dobbiamo parlare di queste, se dovesse perdere...
1: No, però voglio dire, avete tutti ragione, poi...
2: E nessuno tutti torto.
3: No, Massimo,
1: tutti
3: allora
1: torto, perché dopo alla fine parla il capo.
2: Certo, vedrà che sorpresa.
3: Massimo,
5: Vado da Massimo un attimo, vince, certo. Esatto. Massimo, invece mi sposto un attimo su Juve Milan, e chi perde di questa partita, come, che considerazione fate?
4: Dipende, dipende come perdi, Marco. La sconfitta è sconfitta, però se il Milan prende 4 gol, per dirti, perché non è strutturato,
5: perché non c'è equilibrio, eccetera,
4: perché non c'è equilibrio, è pesante, e dunque lì viene messo in discussione.
5: Deve vedere critiche da Morim dopo, il giorno dopo, se prende 3-4 gol.
4: Critiche, assolutamente, ci mancherebbe altro, però dipende che tipo di partita viene fuori. Se tu perdi 1-0, per dirti, da una parte e dall'altra, ma ci sono state occasioni, bel gioco, cosa puoi dire? Rammarico per la sconfitta. Invece, e chiudo, Allegri, quello che dicevate è vero, è il monopattino, anche a me dà l'impressione del monopattino, cioè il calcio è cambiato, a Genoa ha aspettato il primo tempo, a Como il primo tempo l'ha regalato, a un Como che chiaramente sa giocare a calcio come poche altre squadre, secondo me deve cambiare mentalità lui, deve essere più aggressivo, e ho paura che anche a Milano faccia la partita di attesa, e poi ti può andare bene, perché l'anno scorso ha vinto 2 derby giocando in quel modo.
5: Ma per me gioca così, ragazzi, io non mi aspetto un altro tipo di partita.
2: Che partita può fare?
5: Fa quella partita.
2: Che va a Milano e impone il gioco all'Inter, è difficile.
5: Rampulla, se perde la Juve cambia qualcosa nella tua visione della Juve?
6: No, io sono convinto che la Juve piano piano, come avete detto prima voi, è una squadra molto equilibrata, ha un grandissimo allenatore, quindi io credo che la Juve, anche se dovesse perdere, sempre, non dico competere per lo scudetto, quelle sono situazioni un po' particolari, però sicuramente nelle prime 4 ci può rientrare.
5: Però perdi il primo scontro diretto, se devi perdere.
6: Vabbè, ci sta a perdere gli scontri diretti, poi il discorso è bisogna vincere le altre, non gli scontri diretti. E secondo me, io ho sempre pensato questo, gli scontri diretti sono 4-5, no? Sì. Le altre partite sono di più, per cui è molto meglio vincere tutte le altre e perdere gli scontri diretti, certo, vedrai che fai sempre più punti.
5: Che dici, Simone? Stavi dicendo una cosa, poi c'è l'ultima per Michelangelo. No,
0: per me la Juve invece lotterà per lo scudetto.
5: Tu c'hai sta fissa dall'inizio, quindi.
2: L'ha detto anche Boban, eh?
5: Sì, pure Boban ha detto che è l'anti-Inter. Boban ha detto la Juve è l'anti-Inter.
2: Lo dice Braglia, però dice Boban.
5: Io dico,
2: Braglia
5: ha detto
2: Braglia 2 settimane fa.
5: Ma
2: però
5: Braglia lo dice da sempre. Che ti dico?
2: No, però
5: dai, ci azzecca. Sono 2 anni che dice che la Juve, io prima o poi ci azzecca, no? Voglio dire.
2: Il Como l'abbiamo preso entrambi. Lo scorso anno, perché bisogna anche sottolineare le cose. Come giustamente ricordava Michelangelo, i successi e i fallimenti.
5: Aspetta,
2: io mi prendo i fallimenti, però dobbiamo riconoscere anche il trionfo di
5: Braglia. Sì.
2: Con il Como io mi sono unito.
5: Vabbè, adesso ha detto che vediamo. No, Massimo, tu sei d'accordo che l'anti-Inter è la Juve?
4: Può diventarlo, sì. Può diventarlo perché l'allenatore è bravissimo, perché la squadra è equilibrata, è quadrata, in difesa sono molto forti. E secondo me manca qualcosa al centrocampo, continuo a dirlo, però... Ad esempio, Douglas Luiz sta diventando un giocatore molto importante. Quando rientrerà poi anche Ilvis, per me la Juve può essere assolutamente
5: l'anti-Inter.
4: Mi dà l'impressione che faccia fatica a prendere gol la Juventus, e questo non è una cosa da poco.
5: Pure l'anti-Inter per te?
6: Una degli anti-Inter, però non dimentichiamo, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, dobbiamo fare la terza giornata, non è troppo presto, come diceva Marco, però sì, dobbiamo mettere anche in questo momento Roma, che si è posta prepotentemente come anti-Inter, la Roma, e anche il Napoli, diciamo. Però anch'io sono molto fiducioso per la Juve. Per la Juve è sempre la Juve.
5: La Juve è sempre la Juve. Braglia, invece, che volevi dire?
0: Ma amici, Napoli, qualitativamente sì, va bene, ok, ma ha perso un'occasione.
5: Vabbè, mica è finito il campionato.
0: Vuole prendere un'altra.
1: Però dai, dopo alla fine, no, io ho visto le due partite, no? Sicuramente ha sofferto molto il primo tempo perché ha lasciato spazio sia al Genoa il primo tempo, ma il secondo tempo a Genoa ha giocato molto meglio. Ha i giocatori con grandissima qualità, per cui passate alla sfuriata delle squadre può mettere in difficoltà chiunque. Anche il Como stesso alla fine si è difeso molto bene il Como, però Napoli ha rischiato di pareggiare la partita tranquilla.
5: Allora qui per cui
1: no, dico per cui lasciamoli manca ancora 33 partite.
5: Però insomma si semina adesso per il futuro. Alessandro dice l'anti-Inter è la Roma. Alessandro al 331-8200213. Poi dice segnerà Kolumani in Juventus Milan. Como fortissimo, ma se gli avversari regalano due gol ogni partita vince la Champions League. Buona giornata, Mario da Lecce ci saluta. Poi calma, che come dice Allegri, infatti con la calma noi milanisti la Champions abbiamo vista col binocolo, Fulvio milanista. Beh, però bisogna sempre staccarmi, che devi fare? Non si può fare diversamente. Se perde Gasperini che succede? Si smontano i sogni?
1: No.
5: Guardate che l'Atalanta è scomoda. Però Braglia dice no. Cioè pure se perdi rimani
2: scherziamo, l'Atalanta è una buona squadra,
4: sembra che manchi Dybala.
5: Dybala comincia subito, bisogna vedere, farà un test, ha detto, vediamo. Non è sicuro, però ci sono tre partite in una settimana, Massimo. Tu mi insegni che
4: vanno
5: bisogna centellinare i giocatori,
4: certo, ci mancherebbe altro.
5: Vabbè, salutiamo così Rapulla con una cosa. Fiorentina Torino, dimmi qualcosa su questa partita. Due squadre a zero punti, due allenatori già in bilico, Michelangelo.
1: Vedi, che ti devo dire? L'altra volta ho indovinato il risultato 2-1, però era la vittoria del Napoli sul Como.
5: Chi rischia? Dico, ma tu pensi che
1: rischiano tutte e due? Rischiano tutte e due perché chi perde rimane a zero.
5: Un pareggiotto e salvavamo un po' tutto.
1: No, diciamo,
2: beh, mica salvi tanto il pareggio.
1: Io credo che prima o poi la Fiorentina, con la qualità che ha,
5: venga fuori.
1: E credo, insomma, questa è una partita davvero difficile per la Fiorentina, perché il Torino, insomma, alla fine lotta su ogni pallone, poi sai, è una squadra difficile da incontrare, però io penso che la Fiorentina possa vincere.
5: Va bene, allora ti salutiamo, noi ne parliamo adesso tra poco con Orlando e Braglia. Grazie Michelangelo, buon fine settimana. Un abbraccio. Piccolissimo break, torniamo perché poi dobbiamo analizzare anche Fiorentina Torino, ma ci sono altre partite, quindi tra pochissimo torniamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è in collegamento sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: E poi abbiamo anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovato. No, prima ci siamo un attimo lasciati e volevo sentire anche un vostro pensiero. Questa di Fiorentina, Massimo, parto da te. Fiorentina-Torino è una partita molto delicata. Due squadre che arrivano a zero punti, due allenatori che insomma sono arrivati quest'anno alla guida di queste due squadre e dopo tre partite si trovano insomma ad affrontare questa situazione. È una partita già viva e saluto anche il direttore De Paola che si unisce
1: ciao
0: a noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Arrivo subito Paolo, stavamo un attimo toccando il tema di Fiorentina-Torino, una partita un po' bivio per Grosso e Abate, oppure di più, non so, uno dei due in più, Massimo, Orlando.
2: No, è delicatissima da una parte e dall'altra, è due piazze che sono molto arrabbiate. Il Torino in più secondo me lo è da diversi anni ormai col proprio presidente e non ha fatto niente quest'anno secondo me per migliorare la squadra, la vedo veramente in grande difficoltà. E dall'altra parte invece secondo me la Fiorentina Paratici ha fatto la squadra, ok, è partito Ken che è forse il migliore attaccante italiano. Però sono arrivati dei giocatori molto interessanti, ma veramente molto interessanti. Ora sta a Grosso portare tutto il lavoro nel campo, e cioè trasformare questa squadra che ricordiamo ha portato 11 giocatori nuovi, ma non sono giocatori qualunque, sono giocatori...
0: Lo sai che cosa ha detto oggi lui, Massimo, in conferenza?
2: Cosa?
0: Ora sta a me metterle in mostra le potenzialità di questa squadra.
2: Gli hanno fatto, è vero, gli hanno fatto la possibilità di giocare con il 4-3-3 che è la sua, il suo credo calcistico, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, cioè ha mille possibilità. Gli hanno preso degli esterni, gli hanno preso Ulai, è un buon...
0: Però allora faccio questa domanda a tutti quanti. È l'allenatore che può tirar fuori le potenzialità di questa squadra?
2: E questo rispondo io e poi mi faccio ho dei dubbi su questo.
0: Bene, Braglia.
3: Sì, a livello di esperienza, però dobbiamo anche dire che è un allenatore di prospettiva e questo è la sua occasione per poter ambire a diventare un allenatore di spessore come lo sono stati tanti altri allenatori italiani. Quindi è un'occasione per lui, diamogli ancora un mese, una mesata di tempo, se un mese possa essere sufficiente o meno, però questa partita è più delicata per lui che per Abate.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio il direttore per ultimo.
1: Per me è una partita veramente dispiace, perché poi adesso facendoci seri, cioè uno entrambi i giocatori rischiano il posto. Quindi se dovesse andare male o la Fiorentina al Torino, secondo me ci sarebbero delle riflessioni.
0: Grosse riflessioni.
1: Sì. Cioè puoi aspettare, come ha detto Simone, un mese, due settimane, due partite prima della sosta.
0: Sì.
1: Però Marco potrebbe essere già segnato.
0: Forse sarebbe il caso di arrivare alla sosta, no? Arrivare con questi.
1: Ripeto, secondo me noi guardiamo, siamo
0: guardate,
1: sempre abituati
0: anche De Rossi
1: che bisogna
0: stasera
1: concedere
0: al Colcomo,
1: sì.
0: Se perde la terza partita.
1: No, però ci sono situazioni differenti. Cioè, tu puoi aspettare un allenatore anche se perde 3-4 partite, perché vedi che la squadra risponde, magari è perso in un certo modo. La prestazione qui sono assenti completamente. Cioè, non sono entrati come le barche, le butti in acqua, non sono entrati ancora in acqua. Torino e Fiorentina, vedi un caos, non si capisce niente.
0: Esatto.
1: Mentre il Genoa, che ne so, si vede qualcosa, ha fatto un 60 minuti con Napoli e con la Lazio, un pochino così, adesso col Como rischia pure di perdere De Rossi, per carità, però ci sono parecchie squadre a zero. Secondo me Fiorentina e Torino sono due squadre, ecco, focus, perché sono più in crisi delle altre, a netto dello zero della classifica.
0: Okay.
1: Ora bisogna vedere, secondo me la Fiorentina poi contro il Frosinone ha creato. Quindi ha detto bene Grosso, qualcosa ha creato, però è molto fragile, perché ogni azione prende gol e quindi mi sono curioso. Il Torino mi sembra veramente, cioè trasmette una mediocrità incredibile, per adesso non è avvio, quindi bisogna capire, per me rischiano tutte e due.
0: Paolo, De Paolo.
4: Ma guarda, devo dirti la verità, sono allenatori che non hanno capito dove si trovano rispettivamente. Cioè, secondo me, diciamo, la realtà, ecco, che tu hai avuto col Sassuolo, oppure anche precedentemente al Frosinone, sono realtà completamente diverse. Cioè, lì sono realtà che ti permettono di crescere. Qua a Firenze, in una situazione come questa, con la salvezza ottenuta come si è ottenuta l'anno scorso, non ti puoi permettere gli esperimenti, e invece Grosso se li sta permettendo. Cioè, vuol fare anche un po', come dire, ambiziosamente, ma anche, come dire, vedo un po' dell'eccesso nel voler fare quello che si vuole e poi non far vedere nulla in campo. E lo stesso dicasi per Abate: sono due allenatori che hanno grande entusiasmo per dove si trovano, ma non hanno capito dove si trovano, cioè che devono in qualche modo commisurarsi alla realtà e capire che, per esempio, soprattutto a Firenze, che è ancora più rischioso di Torino. Io poi sinceramente ho sentito di recente un'intervista al presidente Cairo, ma non so dove appoggia i suoi convincimenti su quest'annata del Torino, che potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni che precedentemente non si è tolta. Ma dove? Cioè, Petrachi secondo me è uno dei migliori DS in Italia, ma sinceramente diciamo, non ha quella disponibilità che dovrebbe avere per poter fare, realizzare questi sogni.
0: Vabbè, se andiamo a vedere, partita delicatissima. Simone, stavi aggiungendo qualcosa?
3: No,
0: allora cambiamo argomento, lasciamo anche, guardate che stasera c'è Genoa Como e pure De Rossi c'è una partitaccia, proprio rischia di perdere la terza partita.
1: Sì, però sono situazioni,
0: come
1: secondo
0: tu
1: me...
0: dici, ci sono dei segnali che non hai visto dalla...
1: Può avvenire subito. Mi ricordo a Roma Spalletti era un po' distratto dalle voci dello Zenit di San Pietroburgo, che poi insomma da lì a poco sarebbe andato ad allenare lo Zenit, e fu esonerato la seconda giornata di campionato perché magari era distratto, perché magari la squadra non rispondeva.
0: Ieri per poco
1: vince lo scudetto, è Mourinho che fa il triplete. Ma
0: detto
1: Santo questo,
0: Pazzini, mi ricordo.
1: Sì, insomma, per te Santo. No, a parte le battute, però, ripeto, secondo me bisogna considerare che anche un esonero la terza giornata ci può stare, noi non siamo abituati.
0: No, ci può stare.
1: Però se allarme rosso, non ti devi vergognare, magari anche l'allenatore si deve fare un esame di coscienza e capire se ce l'ha in mano sta squadra. Io Grosso non capisco ancora se ce l'ha in mano sta squadra, e Abate pure.
0: Vediamo. Vi chiedono un parere, mi sembra, adesso non mi ricordo l'ascoltatore che ha mandato un paio di messaggi, però non cito il nome perché me lo sono perso. Ecco, Giovanni vi chiede un pensiero sul centrocampo della Roma. Cioè, secondo voi questo è un centrocampo da scudetto? E lui fa i nomi di Conepi, Silli, Pellegrini, Cristante, Deron. Cioè, questo è un centrocampo da scudetto? Parto da Stefano al volo.
1: Lo può diventare perché c'è un allenatore che fa rendere questi calciatori, magari non, alcuni di questi non sono straordinariamente dei fuori classe,
0: quindi
1: però
0: l'allenatore
1: è bravo, ripeto, e sarò brevissimo, è quello che da tu vali 6 vai a 7, da 7 vai a 8. Sarà questo il, diciamo, la missione degli allenatori, che ci hanno anche un po' rotto, aggiungi della parola, con questi sistemi di gioco che sono anche, voglio dire, lo specchietto per l'allo, no, ma ci depistano. Cioè, tu mi devi migliorare i calciatori, punto. Gasperini, Chivu e Fabbrega stanno facendo questo, gli altri ancora sono in leggero ritardo.
0: Paolo.
4: No, aggiungo anche Spalletti tra quelli che migliorano i giocatori, perché
1: sì, per adesso
4: in campo,
1: per adesso ancora campo, non Nico abbiamo
4: Gonzalez,
1: visto granché.
4: Nico Gonzalez e Coppa Miners, mi sembra che qualche cosa è cambiato, ma detto questo io dico che Gasperini ha spostato il problema. Cioè, il problema della Roma era proprio il centrocampo. Ricordate tutte le discussioni attorno a Pellegrini, attorno a qualche buco di costruzione anche di difesa, lo ha spostato in avanti. Cioè, adesso è una squadra molto più offensiva. Adesso il settore proprio nevralgico è quello offensivo, un settore che veramente fa paura a tutti. E quindi, come dire, si permette il lusso, si concede il lusso di poter migliorare quella disponibilità di palla per gli attaccanti da parte del centrocampo, perché non è più un centrocampo che soffre, perché l'attacco fa soffrire le squadre avversarie.
0: Braglia.
3: Ma rispondendo a Giovanni, io dico che sì, la Roma ha un centrocampo, secondo me, da scudetto. ma non è detto che bisogna avere i giocatori di nome per poter vincere uno scudetto, eh. I giocatori devono essere proprio deudici per quello che l'allenatore vuole dalla sua squadra, cioè l'equilibrio che tante altre squadre non hanno.
0: Forse hanno caratteristiche vicino all'idea dell'allenatore, ecco.
3: Sì, però li ha presi la società per conto dell'allenatore, come dovrebbe essere in tutte le squadre. Purtroppo non è così per tutte le squadre. Quindi io dico invece a Giovanni, rispondo sì, per me la Roma, anche già l'anno scorso,
0: ha
3: un centrocampo da scudetto.
0: Massimo Orlando?
5: Sì, dai, molto veloce. A nomi ci sono dei centrocampi, il Napoli, l'Inter, che sulla carta sono molto più forti, però poi quelli della Roma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque è anche riduttivo parlare del centrocampo, perché è proprio tutta la squadra che funziona. Ha detto bene anche il direttore, la Roma hai visto come gioca alta, come recupera palle, subito verticalizza, insomma non ci vuole il fenomeno per forza quando tu hai un allenatore che fa giocare la squadra in quel modo. Dunque la mia risposta è: non sono magari i più forti, ma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque possono lottare per lo scudetto.
0: Allora, occhio alla Atalanta naturalmente, Paolo, perché è una squadra che anche ha fatto questo, sì. Che sì, Rove, si dovrebbe giocare dal primo minuto.
5: Sì, però col Bologna, Marco, doveva perdere 4-0.
0: Sì, sono d'accordo, c'è stato un grande carnesecchi, sì. Paolo?
6: No, ti volevo fare due piccole riflessioni su due episodi che secondo me sono rimasti un po' nel dimenticatoio, perlomeno sorvolati da altrove. Uno, il primo è: in sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Lo dico perché a volte gli scambi che si stanno creando con gli allenatori sono...
0: Ti riferisci a quello di
6: De Rossi in particolare. No, dico, secondo me si esagera un pochettino, perché le domande vanno bene anche le domande scomode, ma quando si ha un tifo contro e quindi in qualche modo bisogna far prevalere la domanda un po' cattiva, un po' perniciosa, perché c'è un precedente.
0: Ma io l'ho trovata interessante invece come domanda, devo dire la verità.
6: No, sinceramente no, perché evidentemente c'era un vissuto tra i due.
0: Io questo non lo so, però...
6: No, perché l'ha detto anche lo stesso allenatore, quindi c'è qualche cosa che non va.
0: Se lo chiarissero loro, però...
6: Se tu devi fare la morale a qualcuno, la fai se il caso è evidente, ma non perché ti devi togliere il sassolino dalla scarpa, perché non hanno tenuto...
1: Un eccesso, tu dici, c'hai visto un eccesso di protagonismo, Paolo? Un eccesso di protagonismo?
6: No, mi sembrano regolamenti di conti, sinceramente, cose che non vorrei vedere. La seconda cosa, invece, secondo me, sul caso McTominay, guardate che McTominay ha una patologia che credo richieda poi in futuro anche delle cure, perché se si parla di fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale non è una cosa semplice, quindi credo che sia una tegola molto pesante per il Napoli, al di là dei 2 mesi più o meno che si prevedono di sospensione. Ma secondo me McTominay, insomma,
0: pensi che possa essere un'assenza più lunga?
1: Scusami Paolo, ma adesso non sono un cardiologo, ma tra aritmie benigne e fibrillazione atriale è la stessa cosa?
6: Allora, no, è stato chiarito che è una fibrillazione
1: atriale. Ah, è stato chiarito? Perché noi eravamo fermi alla aritmia benigna.
6: Si dice aritmia benigna, ma se si parla di ablazione, l'ablazione riguarda soprattutto le fibrillazioni atriali.
1: Praticamente l'operazione a cui si è sottoposto Sarri?
6: Esatto. Che richiede poi, se diciamo dovesse essere ancora confermata la cosa, perché per carità mantengo sempre le cautele del caso, ma ho sentito su una radio privata napoletana l'intervento di un professore, il numero uno in Italia in questo campo, che si chiama Pappone, che si riferiva proprio a questo tipo di intervento, facendo riferimento a McTominay, praticamente la fibrillazione atriale è un problemino, diciamo, che crea una disfunzione nel giocatore che rende al 20-30% in meno quando ha questi episodi in campo, e che dopo lui ha detto se tutta l'operazione va benissimo, va bene, se ne parla fra 2 mesi. Ma non sempre è così, a volte ci sono delle recidive, a volte ci sono delle...
0: Speriamo che possa...
6: È un giocatore che potrebbe prendere dei farmaci a vita, capito?
0: Speriamo che possa andare tutto tutto in ordine.
6: No, ce l'auguriamo, però
0: ce l'auguriamo, assolutamente. No, no, no, ma infatti è un caso. No, però scusami, Paolo, ti faccio concludere con una cosa. Siccome prima ci siamo interrogati e Stefano ha sottolineato una cosa secondo me molto interessante sul Napoli che va a Milano con l'Inter, io ho chiesto se Allegri si gioca in questa partita tanto della credibilità per la lotta allo scudetto già la terza giornata, e volevo sentire un tuo pensiero, perché Stefano qui ha detto è una partita dove Allegri può conquistare Napoli.
6: Ma ha ragione, ha ragione. Metti che faccia il risultato, beh, sicuramente, come dire, stravolge un pochettino tutte, anche le gufaggini che ci sono un allenatore, anche, come dire, che possono avere una spiegazione. Nel senso,
0: quindi si gioca molto della credibilità scudetto?
6: Si gioca molto della credibilità scudetto, ma anche della credibilità personale, perché, guarda, fra le accuse che ho sentito e che condivido in linea di massima, c'è cioè quella che lui adesso è un portatore... come allenatore di un gioco vecchio e superato,
0: sì.
6: E allora lui deve smentire questo mantra, cioè deve riuscire a far capire che anche il suo gioco può avere una qualità o può essere funzionale nel nostro campionato. Io non ci credo, te lo dico subito. Per cui vediamo, deve trovare veramente il coniglio, assolutamente.
0: Vi chiedo un ascoltatore, come vi immaginate possano impostare la partita Juventus, Milan, Spalletti e Amorim, che sono due che insomma praticano un gioco offensivo, come la immaginate? Pronti partenza e via, Stefano?
1: Beh, insomma, giochi in casa, Juventus che è più strutturata, l'abbiamo sempre detto, più equilibrata, sono d'accordo con quello che hanno detto Massimo Simone, in attesa insomma di sapere il parere di Paolo, ma non credo che sia così distante dal credere a una Juventus più equilibrata. Però poi sai, nel calcio siamo alla terza giornata, il Milan ha più, secondo me, guizzi, più follia tra virgolette tecnica, fantasia, giocatori, cioè come individualità secondo me il Milan ha più qualità là davanti. Detto questo, mi aspetto una Juventus diversa, mi aspetto delle scelte diverse, mi aspetto uno Spalletti che abbia delle ottime letture durante la gara. Quindi, che ne so, ti faccio un esempio, la scelta iniziale io mi aspetto dal primo minuto Nico Gonzalez.
0: Okay.
1: Se così non fosse, non ci ho capito niente.
0: Perfetto.
1: Te lo dico proprio prima della partita. Se non gioca Nico Gonzalez al primo minuto, io dirò lunedì Spalletti, perché pure se vince 4-0. Però secondo me, se ho capito qualcosa di Spalletti, del suo lavoro, Nico Gonzalez, se non gioca prima del minuto, non ci ho capito niente. Giusto, direttore? Mi correggi?
6: È così.
1: Sarà così. Non lo so, vedremo. Detto questo, la Juve, nonostante, è paradossale quello che sostengo, tutto questo equilibrio, tutta questa struttura, tutte queste due fasi, tutta cos'è, il Milan non ha la fase difensiva, può perdere la partita.
0: Braglia, come te la immagini, per rispondere al nostro amico?
3: Ma me la immagino una partita aperta a tutti i risultati, è giusto quello che ha detto Stefano. Aperta a tutti i risultati, ma vedo nell'equilibrio da una parte o dall'altra favorita secondo me la Juventus, perché la Juventus in questo momento è più squadra del Milan. Il Milan, devo dire, che se faccio, diciamo, se guardiamo i giocatori, probabilmente forse il Milan ha più, come ha detto Stefano adesso, è più folle, cioè ha più archi alla... da dover per fare gol e per poter dover vincere quella partita. Però la Juventus ha un'identità e ha un equilibrio che la porterà secondo me lontano.
0: Orlando, mi lascio direttore per ultimo, come ti immagini questa partita per rispondere al nostro amico?
7: Mi immagino bella, ritmo alto soprattutto da parte del Milan, grande qualità, perché il Milan comunque ha qualità da centrocampo in su, questo va riconosciuto. Quello che mi fa paura, forse un tifoso del Milan, è proprio la mancanza di equilibrio. Poi magari questo suo modo di giocare in avanti permetterà al Milan di vincere, ci smentirà tutti.
0: No, vabbè, però uno è chiaro che analizza anche i difetti che ci sono visti in queste due partite.
7: No, infatti, ci sono viste delle cose comunque anche interessanti.
0: A me mi sembrano molto difettate tutte e due. Bisogna vedere qual è il difetto che peserà.
1: Devono migliorare, però sono la Juve, mi sembra un pochino più solida.
7: Comunque, insomma, ecco, quello che voglio dire è che se il Milan poi dovesse andare a Torino e fare il risultato giocando bene, bisogna fare i complimenti a Mourinho, che comunque sta cercando di dare un cambiamento di mentalità.
0: Sì, assolutamente. Paolo, e poi andiamo ai pronostici. Paolo.
6: Guarda, questa è una partita nella quale bisogna, come per Fiorentina-Torino, se vince la paura finisce in un pareggio. Se invece vince lo studio dell'avversario, quindi la voglia di osare, che potrebbe essere più del portoghese che non di Spalletti in questa fase, perché magari Spalletti è ancora più accorto, andremo su una partita dai ritmi forti ma non proprio eccessiva, quindi io prevedo un risultato caloroso da parte di una delle due squadre, o una partita che si avvia un pareggio.
1: D'accordo.
0: Guarda, io voglio chiudere con questa cosa, riprendo una dichiarazione di Allegri in conferenza stampa di oggi, che stavo riflettendo quando gli è stata fatta la domanda su Vergara, Stefano, no? Lui ha detto non diamogli troppe responsabilità, solo 12 partite nel Napoli. Io penso che questo tipo di ragionamenti sono datati.
1: Qui abbiamo un direttore qui.
0: Sì,
1: no?
0: Ma so vecchi. Sì,
1: allora, prima Paolo abbiamo preso in esame due dichiarazioni, aggiungo questa. Sì. E ti porto anche l'esempio di Vergara.
0: Esatto.
1: Sempre unendo a un altro allenatore che parla alla terza giornata in un modo.
0: Lulli.
1: Gasperini, che già capito. Con Atalanta sfida che vale già l'Europa, Paolo. Allegri, qui si vive di esaltazione, Napoli naturalmente, o depressione, dopo 3 giornate stiamo calmi e serve equilibrio. E poi si aggiunge, sarà uno spot per il calcio. Cioè, due dichiarazioni differenti su Vergara. Vergara è ma siamo calmi. Dall'altra parte Lulli per me può giocare titolare.
0: E gioca la terza partita.
1: Allora, voi però mi dovete spiegare. È la terza giornata, parla Gasperini, non è come abbiamo detto io, Marco Piccari, Paolo De Paolo, Simone Braglia, ha parlato Gasperini in un modo, con l'Atalanta già una sfida che vale l'Europa.
0: Sì, sì.
1: Dall'altra parte no, però sai, qui l'equilibrio, esaltazione, depressione, in un ambiente dove hanno vinto 2 scudetti negli ultimi 5 anni e in un ambiente in cui ha allenato prima il signor Luciano Spalletti e poi il signor Antonio Conte. Ho finito, Paolo, a te la parola.
6: Beh, però sei un po' cattivello perché mi induci, come dire, mi porti sulla strada della differenza fra il paranormale e il paraculismo, cioè capito? C'è un paraculismo da qualche parte. Il paranormale di Gasperini che va verso, capito, qualunque, poi vuole andare sull'entusiasmo di questa Roma, vuole andare sui giovani, vuol far vedere, a lui piace il calcio. Gasperini lo ha fatto capire, addirittura lui punirebbe i passaggi indietro al portiere, fosse per lui. Vuole vedere sempre la palla nella metà campo avversaria, vuole vedere sempre la palla tra i piedi attaccate. Questa è la concezione che piace a noi, diciamo, osservatori e ai tifosi. Dall'altra parte, un po' di paragonismo, no? Cioè, terza partita dopo la sconfitta col Como, che faccio? Insomma, non è determinante, non è importante, non è qua, Vergara, però 12 partite sono poche. Cioè, l'abbiamo visto. Io sto dalla parte del nuovo che però ha delle fondamenta solidissime nel calcio.
0: Vabbè. Vediamo. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Andiamo proprio nel finale. Vi chiedo, prima di andare al pronostico e alla griglia che facciamo delle prime 4 posizioni, bomber e l'allenatore che potrebbe saltare in queste giornate, o comunque il primo, vi voglio chiedere, l'anno scorso facciamo una cosa diversa, quest'anno mi piace più invece chiedervi, terza giornata di campionato, chi può essere il protagonista? Per protagonista potete dire squadra, giocatore, allenatore, quello che volete. Un protagonista di questa terza giornata, secondo Stefano Impallomeni.
1: Lautaro.
0: Orlando.
7: Mastantuono.
0: Braglia.
3: Vicario.
0: De Paola.
6: Ma se giocasse Voldemate.
0: Va bene, me lo prendo. Bene.
6: Sono curioso.
0: Ok, finiamo qua con i protagonisti. Adesso andiamo invece al gioco nostro. Paolo mi chiede sempre la classifica. Paolo, al comando sono Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia con 5 punti.
6: Braglia ha fatto un gran colpo col Como.
0: Porca miseria, pure il Frosinone ha beccato. Il Frosinone, è stato veramente bravissimo.
7: Mamma mia.
0: E poi abbiamo a 4 punti Piccari e Garbo, 2 punti De Paola, Orlando e 1 punto Ceccarini, che chiude la classifica.
1: Ma
0: abbiamo iniziato adesso, quindi voglio dire, c'è tempo per recuperare. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo con Simone Braglia, che ha fatto un gran colpo nell'ultima giornata.
3: Vabbè.
0: Inter-Napoli
3: 2-1.
0: Roma-Atalanta
3: 2-0.
0: Juve-Milan
3: Juve-Milan 1-1.
0: Bene. Vado da Impallomeni. Inter-Napoli
1: 5-1.
0: Roma-Atalanta
1: 3-1.
0: Juve-Milan
1: 1-1.
0: Mamma mia. Orlando, Inter-Napoli
4: 2-0.
0: Roma-Atalanta
4: 2-1.
0: Juve-Milan
4: anche qui 2-1.
0: Allora, giochi miei e poi vado dal direttore De Paola. Io Inter-Napoli non ci credo, ma voglio fare una mossa diversa.
1: Ma quella giocata è questa.
0: 1-2.
1: Benissimo, perché così fai il pieno e mandi per stracci tutti quanti.
0: Roma-Atalanta 3-1. Juve-Milan 2-1. De Paola, Inter-Napoli
4: 3-0.
0: Roma-Atalanta.
4: Roma-Atalanta 3-1.
0: Juventus-Milan.
4: Juventus-Milan 4-1.
0: Mamma mia, che risultati roboanti questo fine.
1: Grande Paolo.
0: Me li tengo tutti e adesso andiamo al gioco.
1: Ma perché lo devi fare questo gioco?
0: No, questo
1: però
0: va
1: proprio
0: fatto.
1: Proprio quest'anno lo vuoi fare?
0: Quest'anno si deve fare, ma l'abbiamo sempre fatto.
1: L'abbiamo sempre fatto. Va bene, va bene.
0: Parto con De Paola.
1: Ti sbalordirò.
0: Perché questo rientra nei pronostici poi di fine anno, no? Per vedere se Orlando se ha vinto grazie perché ha indovinato una combina. Che vale,
1: ma combina,
0: perché qui c'è bisogno di indovinare le prime quattro squadre, il capocannoniere e l'allenatore che salta. Allora, De Paola,
1: quarta... te piace l'allenatore che salta, lo dici con una gioia.
0: Allora, non vedi l'ora. Partiamo col direttore De Paola, quarto classificata nella stagione 26-27 di Serie A.
8: Queste sono orrende, queste cose qua.
1: Sì, terribili. Bruttissime.
0: Vai.
8: Allora, quarta classificata, ti rimetto il Como.
0: Terzo posto
8: ti metto il Napoli.
0: Secondo posto
8: ti metto una delle grandi, la escludo, ti metto l'Inter.
0: Vince il campionato per De Paola?
8: La Roma.
0: Bene. Capocannoniere?
8: Lautaro ancora. No, scusami. Malen, che cosa dico?
0: Malen. Mentre l'allenatore che potrebbe saltare tra i primi?
8: Grosso.
0: Mamma mia. Allora, vado da Braglia. Quarto classificato, Braglia.
3: Quarta, Juve.
0: Terzo posto.
3: Inter.
0: Secondo posto.
3: Roma.
0: Primo posto.
3: Como. Sì.
0: Bomber.
3: Ken.
0: Allenatore che può saltare.
3: Abate.
0: Vado da Orlando. Orlando, quarta classificata, stagione 26-27.
9: Oh, è difficilissimo. Quarta classificata, Milan.
0: Terzo posto,
9: no, scusa, quarta classificata, Juve, perdonami.
0: Va bene.
9: Terzo posto, Como.
0: Sì. Secondo posto.
9: Roma e Inter.
0: Inter. Capocannoniere?
9: Malen.
0: L'allenatore che salta?
9: Abate.
0: Allora, faccio i miei e lascio in Pallomeni per ultimo stavolta. Per me quarto classificato, Milan. Terzo classificata, Juve. Secondo posto Roma, primo posto Inter. Capocannoniere Ramos, l'allenatore che salta De Rossi. In Pallomeni.
1: Mamma mia, quanto è laziale, ragazzi.
0: Quarto posto.
10: Ma veramente?
1: Una cosa pazzesca. Perché poi dopo si capito, lui si.
0: Vabbè,
1: si
0: quarto posto.
1: Si nasconde.
10: Pure, pure la conferenza stampa di Rossi, che fate? È una domanda legittima.
0: Quarto posto.
1: No, no. Quarto posto, Milan di Amorim.
0: Terzo posto.
1: La Juventus di Luciano Spalletti.
0: Secondo posto.
1: L'Inter di Christian Kivu.
0: Primo posto.
1: La Roma di Giampiero Gasperini.
0: Bomber.
1: Malen.
0: Allenatore. Allenatore.
1: Abate.
0: Abate. Va bene. Tutto scritto, tutto memorizzato. Benissimo. E allora ci fermiamo qua. Buon fine settimana al magico trio Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
10: Ciao, buon weekend a tutti.
1: Anche a te.
0: Simone Braglia,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Simone.
11: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: E a Super Paolo De Paola. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: a presto.
1: Paolo.
10: Ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Break per noi, torniamo per l'ultimo tratto di trasmissione.

0: come ci divertiamo veramente. Caro Stefano,
1: eccoci.
0: Messaggi, hai scioccato le persone. Beh, con questo noi, pronostico.
1: Ma noi ci divertiamo, ragazzi.
0: Ma certo, certo. Max
1: ricordatevi,
0: dice
1: questo sempre.
0: Al pronostico di Impallomeni ci siamo ribaltati. La scaramanzia non è mai troppa.
1: Ma su quale?
0: Su quello dell'Inter.
1: Inter, certo.
0: Perché è interista, capito? Ho detto 4, sì, sì. 5 a 1 si è ribaltato. Allora, vabbè, dunque, dammi un audio al 331-8200-213.
2: Buonasera.
0: Buonasera,
2: sto seguendo.
0: Grazie.
2: Queste domande che avete fatto oggi, anche vale, sui risultati in, sì, queste partite, ma nessuno di tutti voi che dà un euro sul Milan.
1: Bene.
2: Ok, io sono tifoso milanista, ma nessuno, tutti
1: hai
2: contro
1: ragione,
2: il gioco che
1: hai
2: sta
1: ragione
2: facendo a Mourinho.
1: Hai ragione.
2: Una cosa, io, boh, ce l'avete con il Milan? No, no,
1: no.
2: Questo voglio ricapire.
0: No, no, intanto no, ce l'abbiamo,
1: no,
0: con nessuno.
1: L'abbiamo messa tre.
0: Il gioco del Milan a me piace.
1: Abbiamo sempre detto.
0: L'abbiamo sempre detto. Però il pronostico, ragazzi, è anche un modo per giocare, dovete pure capirlo. E se non ci arrivate, io dico sempre, è un problema vostro. Noi giochiamo, ci divertiamo tra di noi con questo gioco interno che magari fatelo anche voi. E facciamo il gioco dei pronostici con gli ascoltatori che hanno dato un sacco di pronostici oggi su due partite, in particolare Inter-Napoli e Juve-Milan. Il pronostico è un gioco, poi l'analisi è un altro discorso. E se andate a risentire, per esempio, ho una sensazione di grande fiducia nei confronti di Amorino, l'ho detto dalla prima giornata. Però dopo ognuno può avere, nel pronostico ci si deve divertire. Se non capite questo, ve lo dico proprio, è un problema vostro, ma lo dico con moltissima serenità, quindi cercate di giocare pure voi, perché se non giochiamo, ragazzi, parliamo di calcio, bisogna pure un po' giocare ogni tanto, soprattutto quando c'è il pronostico, che è lì veramente abbiamo fatto la griglia, che è una cosa che scopriremo a fine anno e molto probabilmente è difficilissimo anche indovinarci, no? Quindi
1: beh, no, però le prime quattro lo scorso anno, non primo, secondo, però le abbiamo prese tutte.
0: Ce l'ho qua. Io c'ho tutto.
1: Napoli, diciamo, Inter, ma insomma, poi una è arrivata prima, l'altro secondo, uno ha messo secondo, l'altro
0: ti posso
1: prima.
0: Dire che l'anno scorso quasi tutti mettevano, tu hai preso l'Inter, mettevamo tutti il Napoli primo posto. Bucchioni aveva messo il Milan, Orlando il Napoli, tutti il Napoli, nessuno aveva messo l'Inter. Nessuno.
1: Io
0: l'Inter era
1: posto.
0: Stato dato tutti sul secondo posto.
1: Io l'ho messo al secondo
0: posto. E invece poi
1: vabbè,
0: capito. Allora vai con un altro audio.
3: Marco, sono sempre io.
0: Ciao.
3: Allora, per chi capisce di calcio, l'Inter e la Roma. Punto e basta.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: Okay. Ciao. Vai con un altro audio. Arriva. Pronti. Vai.
4: Ciao Alex da Conegliano, tifoso interista. Riguardo Piero Ausilio, io credo che la scelta sia stata principalmente di Oktri. Sono andato a fare un controllo e ho notato che da quando Oktri è diventata proprietaria dell'Inter, Piero Ausilio ha acquistato solamente 3 giocatori under 21 ed era il paletto principale che dava Oktri, che sono stati Palacios, e Sucic e Bonni.
0: Potrebbe essere una scelta anche di strategia che dovrà cambiare, quindi questo non lo sappiamo. Allora, per vincere non ci vuole un centrocampo forte, scrive Massimo, ma bravo, e Gasperini è l'ideale. Questo è il pensiero di Massimo.
1: Sì, l'abbiamo detto prima, Marco, cioè non è che devi essere necessariamente più forte dell'avversario, certamente, insomma, voglio dire, se c'è più qualità, più disponibilità da parte dei calciatori, più alternative, certo, alla fine arrivi fino in fondo, però a volte nascono dei gruppi squadra che diventano squadra e sono i più competitivi, più pericolosi, e poi arrivare fino in fondo magari essendo più bravo e non più forte dell'avversario, che resta più forte ma meno bravo, e quindi tu vinci.
0: Vero. 331-8200-213. Andiamo ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco e Lucio, sono Marco 83 d'Alessandria.
0: Lucio non c'è più.
5: Provo vergognoso che il presidente del Como abbia dichiarato che per raggirare il fair play finanziario pagherà delle multe. E questo mette in difficoltà società come la Lazio, che avendo delle problematiche si sono inventati un mercato praticamente a tasso zero e sono stati bravissimi. Io ho tanti amici laziali, non conosco la realtà che c'è a Roma e capisco le loro critiche verso la società e soprattutto verso Lotito. Però il problema che ho evidenziato all'inizio, secondo me, è imbarazzante.
0: Sì, l'avevamo già detto qualche settimana fa, questa cosa, qualche tempo fa. Anch'io trovo che sia poco corretto, no? Dire, vabbè, che mi importa, pago la multa. Non mi sembra... Però la multa è una sanzione, e quindi se tu la puoi pagare, la paghi. Che devi fare? Se è prevista come sanzione, tu sfori, paghi...

0: Milan. Ma so, mi sembra di capire che è stato il primo anno in cui Cardinale si è esposto rispetto
1: O comunque ha dato la sensazione di prendere tutto in mano,
0: tutto
1: come
0: in
1: dire, sono
0: mano, sì.
1: responsabile. Ma Ibrahimovic, che fine ha fatto?
0: Non lo so.
1: Si vede più, si sente più.
0: Non si sente più.
1: Eh?
0: Credo che poi abbia fatto delle scelte, poi possono essere discutibili o meno, ma valuteremo nel corso della stagione. Però insomma, Mina è
1: Vabbè.
0: partito, c'ha 6 punti, e ancora deve sistemare alcune cose sul campo a Morin, però insomma, voglio dire, io
1: Certo,
0: sono d'accordo con
1: certo.
0: te. Interessante questa scelta, questo
1: Sì.
0: allenatore, vedremo dove andrà, cosa farà il Milan in questa stagione.
1: 331-8200-213, ancora da Maglioca per ancora un audio, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
1: Oh, Giuseppe.
2: Io volevo farvi una domanda invece su un argomento completamente diverso. Ho letto
1: Sì.
2: stamattina
1: Veleto.
2: dell'epilogo Chiesa fuori anche dalla lista UEFA e vi chiedevo questo: ma possibile mai che per i soldi un ragazzo debba rinunciare alla sua carriera e mettere i soldi al primo posto? Praticamente questo ragazzo sta buttando via la sua carriera, lì seduto in panchina. Grazie.
1: Vabbè, ragazzi. Sono scelte anche queste, che
0: Sì, però
1: vanno.
0: è
1: Sì.
0: vero
1: È
0: questo,
1: vero, però
0: dispiace
1: sono
0: perché
1: scelte.
0: questo è
1: Dispiace
0: uno
1: perché comunque è
0: straordinario
1: stato un giocatore
0: calciatore,
1: importante, però
0: è
1: sì.
0: uno straordinario calciatore, però insomma si sta perdendo e non so le dinamiche, il perché lui voglia restare lì a dispetto dei Santi. Vediamo, va recuperato? Domanda, come? Altra domanda. Peccato perché farebbe comodo, insomma, con Chiesa in forma, farebbe comodo a Mancini, farebbe comodo al nostro
1: Per me
0: campionato,
1: non
0: farebbe
1: torna più
0: comodo a
1: Chiesa, lo
0: lui
1: dico
0: stesso.
1: veramente con grande amarezza perché a me
0: È
1: piaceva
0: difficile, no?
1: tantissimo
0: Sono
1: come
0: quasi 2 anni
1: giocatore.
0: che non.
1: No, ma io credo una cosa, sai Stefano, penso che quell'infortunio dove ti ricordi lui poi, io ho visto il film che fecero vedere sull'infortunio di Chivu e tutta la storia, sì, pardon, di Chiesa e tutta la storia sul recupero, eccetera, dove lui addirittura all'inizio confessava di aver paura di correre.
0: Sì.
1: Io credo che lì lui sia stato
0: L'abbia condizionato questo infortunio.
1: condizionato tantissimo, non si è più ripreso perché poi è un giocatore che viveva di scatti, viveva di grande pum, quella botta che secca che c'era quando andava via. Io penso che quell'infortunio abbia limitato. È capitato a tanti calciatori, che purtroppo un infortunio
0: No, come no?
1: ha destabilizzato la
0: A volte
1: carriera.
0: riparti
1: E a volte riparti, a volte
0: e a
1: non ci
0: volte
1: riesci.
0: non, no, a volte proprio finisci.
1: Poi lui si è trovato in un momento dove ti chiama il Liverpool, ti chiama la Premier League, provi la carta, la provi, tanti soldi, vai anche in un campionato importante, poi magari vai lì e ti accorgi che non sei più quello che puoi. Perché io per caratteristiche pensavo che potesse incidere in quel campionato,
0: Pure io, però
1: però non ce l'ha fatta e quindi alla fine ha fatto questa scelta anche economica, ben per lui dal punto di vista economico, però professionalmente forse ha finito,
0: no,
1: insomma.
0: però il
1: No,
0: nostro ascoltatore ha, voglio dire, evidenziato
1: no,
0: un
1: no, per
0: problema
1: carità,
0: di un
1: sì.
0: giocatore forte che si
1: No,
0: è
1: no,
0: perso ed è un peccato
1: peccato,
0: per il
1: peccatissimo,
0: calcio
1: sì, ha
0: italiano in
1: ragione, ha
0: generale.
1: ragione. Forse abbiamo un altro audio, se riusciamo, vediamo ancora qualche altro minuto e poi andiamo al giro dei campi.
3: Buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia che fate, trasmissione ottima. Sono
1: Grazie.
3: Marco da Mantova, volevo solo chiedervi un vostro parere, ma secondo voi quanto pesa realmente sulle spalle di Spalletti l'ombra di Antonio Conte? Grazie.
1: Ah,
0: Beh, ci va a
1: questa doveva
0: nozze,
1: arrivare
0: Marco.
1: prima, doveva arrivare.
0: Marco va a nozze con questo.
1: Per me sulle spalle la sente,
0: No,
1: diciamo,
0: per me
1: no?
0: no.
1: Dici che gira lì alla Continassa l'ombra.
0: Per me no.
1: Per te no, no.
0: Spalletti è forte, c'ha le spalle larghe e quindi sa benissimo
1: Vabbè.
0: dove allena e cosa dovrà raggiungere la
1: Bene.
0: Juventus in questa stagione.
1: Mantova, salutiamo tutti quelli
0: Un
1: che
0: saluto a
1: stanno.
0: Mantova.
1: Va bene, siamo arrivati al break, dobbiamo fermarci perché andiamo al giro dei campi per sentire le ultimissime, quindi con i nostri corrispondenti state lì perché torniamo e vi raccontiamo, vi facciamo raccontare tutto quello che potrebbero essere le scelte degli allenatori per questa terza giornata di campionato di Serie A. Tra poco.

Bene, ci siamo e allora prontissimi con Stefano Impallomeni andiamo insieme a fare il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, ci siamo, allora cominciamo subito con la partita di questa sera perché apre Genoa-Como. Allora per il Genoa Andrea Piras e per il Como Daniele Petroselli.
1: Un dubbio in attacco per Daniele De Rossi. La prova a Roma piuttosto opaca di Vitinha potrebbe portare il tecnico rossoblu a lasciare in panchina il portoghese. Al suo posto, al fianco di Colombo, in attacco potrebbe esserci una chance al primo minuto per Osmaic. Per quanto concerne gli altri due nuovi acquisti, Shaarawy e Deizibue partiranno dalla panchina sulle corse laterali. Spazio a Sabelli da una parte ed Ellerson dall'altra, con Sow, Frendrup e Baldanza a completare il centrocampo. In difesa davanti a Bailu, invariata invece l'assetto difensivo con Marcandalli, Ostigard e Vasquez.
2: È già tempo per il Como di risposte importanti. L'Ariani, dopo il mezzo passo falso all'esordio, devono continuare a tenere il ritmo delle migliori. Fabregas, in casa del Genoa, dovrebbe confermare la formazione schierata contro il Napoli. In panchina, gli ultimi due nuovi arrivi, Sanchez e Ken, unitisi a gruppo nelle ore finali del mercato. Tutti a disposizione ad eccezione di Adai, che sta recuperando da un lungo infortunio e potrà tornare nel gruppo, presumibilmente dopo la sosta. Quindi 4-2-3-1 con Butezze tra i pali. Linea difensiva composta da Couto, Ramon, Chalobah e Valle. Miglia ed Acuña in mezzo, qua alle spalle di Luvicas ci sarà Baturina, Nico Paz e Diao. A voi studio.
0: Bene Stefano, andiamo subito al primo pronostico. Genoa-Como.
3: Vittoria del Como, Genoa-Como, segno 2.
0: Per me segno 2. Andiamo a un match molto delicato, quello di sabato alle ore 15 tra Fiorentina e Torino. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Dopo un mercato rivoluzionario in senso quasi letterale, con 44 operazioni, 3 innesti e uscite, la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo e a smuovere una casella che recita ancora a zero alla voce punti. Contro il Torino dei tanti ex, la gara è già delicatissima e Fabio Grosso si prepara all'ennesimo cambio di formazione. Davanti a Capitan De Gea si può tornare alla coppia Dragosin-Ranieri, con João Mario leggermente più avanti rispetto a Jimenez e Valdepeñas sui binari esterni. A centrocampo non è al meglio Attà e può partire dalla panchina per favorire Roulahi, con Fagioli e Endur a completare il reparto. Davanti l'ex NG è favorito sull'ultimo arrivato Pedro Gonçalves per completare il tridente assieme a Mastantuono e Pellegrino.
5: Dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza, il Torino di Ignazio Abate è costretto ora a rialzarsi nella difficile trasferta di Firenze. Il tecnico pensa di utilizzare diversi ex viola che durante questa finestra di calciomercato si sono trasferiti sotto la Mole. È il caso di Fortini, che dovrebbe giocare a destra, di Mandragora, uno degli ultimi arrivati e pronto a prendersi la mediana, e anche di Comuzzo, chiamato a difendere la porta del nuovo arrivato Perri insieme a e Ismaili. La mediana sarà poi completata da Fitzgim e Cacciamani, davanti Vlasic e Adams a supporto di Simeone. Studio.
0: E andiamo al pronostico di Fiorentina-Torino di Stefano Impalomeni.
3: Vittoria per la Fiorentina, Fiorentina-Torino, segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo al big match di sabato, ore 18, i campioni d'Italia ospitano il Napoli. E allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Napoli Fabio Tarantino.
6: Area dei big match in casa Inter, dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, Mister Chivu incrocia subito Allegri a San Siro. Sfida ad alta intensità, dato che l'anno scorso i nerazzurri sono sempre usciti sconfitti nelle gare contro Max. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la fotocopia di quella vista alla prima giornata di campionato contro il Monza, ma ci sono dei ballottaggi o almeno uno per reparto. In porta Martinez agirà dietro alla linea di difesa 3 formata da Bissek, Akanji e Bastoni, ma occhio a Pavard. Sulle fasce Diouf torna a destra al posto di Luis Enrique, Di Marco a sinistra. Al centro il ballottaggio è nel ruolo di play tra Çalhanoğlu e Sucic. Certezze invece sulla presenza di Barella e Zielinski. In fase offensiva più Esposito è ancora leggermente avanti rispetto a Thuram, al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto.
7: A
1: Almeno tre i campi di formazione per Massimiliano Allegri per la super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Tra scelte e soprattutto la necessità di sostituire Scott McTominay, cambierà in parte il Napoli che aveva perso domenica contro il Como al Maradona. A proposito di McTominay, al suo posto Vergara favorito su De Bruyne col 4-3-3 che sembra essere ancora il modulo di riferimento per Allegri, con Meret in porta, Di Lorenzo, Beukema ancora non pronto e quindi Rachmani e Rafa Marina al centro, Spinazzola a sinistra, prima novità rispetto a domenica. A centrocampo Lobotka tra Anguissa e, come detto, Vergara. In attacco la terza novità, a sinistra non c'è Lang ma Alisson Santos, dall'altra parte Politano, ovviamente il centravanti di riferimento resta come sempre Rasmus Højlund. Studio.
0: E allora andiamo al pronostico del big match di giornata. Inter-Napoli per Stefano Impallomeni.
3: Vincerà l'Inter e Inter-Napoli segno 1.
0: Per me segno 2. E andiamo invece all'altro match importante anche questo tra Gasperini contro Sarri. Ore 20:45 Roma-Atalanta. Per la Roma Marco Campanella, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
4: La Roma arriva all'esame Atalanta consapevole dell'importanza dell'appuntamento, ma anche con il debutto in Champions League all'orizzonte. In porta nessun dubbio per Giampiero Gasperini, Svilar difenderà i pali dei giallorossi, in difesa invece confermati Mancini ed Hermoso, con Ghilardi che potrebbe sostituire di nuovo Ndicka, rientrato in questi giorni in gruppo dopo l'infiammazione muscolare. Sulle fasce spazio Wesley a sinistra e Allulli a destra, ma attenzione anche a Molina che sta ritrovando piano piano condizione. La cabina di regia sarà la solita con la coppia Cristante e Coné, mentre in tre quarti potrebbe riposare Dybala. Scalpita quindi Mora per un posto al fianco di Sulé. In attacco invece agirà ancora Malen dal primo minuto, con Castro pronto a entrare a gara in corso.
7: L'Atalanta incontrerà il suo recente passato all'Olimpico contro la Roma. Dall'ex mister Giampiero Gasperini a quello che fu il capitano dei capitani, Martin De Ron. 4-3-3 per gli uomini di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, in mezzo Giorgio Scalvini e il primo ballottaggio tra Christensen di Lonkosunu. In mezzo dovrebbe essere confermato il trio visto nelle ultime gare con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić, ovviamente José Ederson. Davanti un mix di ballottaggi e conferme, De Ketelaere a destra, a sinistra un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Jack Raspadori, con Jonathan Rowe pronto a subentrare, e in mezzo invece Gianluca Scamac favorito su Nicola Kristović. A voi studio.
0: A te Stefano. Roma-Atalanta.
3: Vincerà la Roma. Roma-Atalanta segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Parma-Monza, andiamo al match delle ore 15 di domenica. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Monza Lucio Marinucci.
8: Il dubbio principale in casa Parma riguarda le condizioni di Adrian Bernabé, assente in Coppa Italia per un lieve affaticamento muscolare. La sua presenza è ancora da valutare, ma in caso di forfait, Keita è pronto ad assumersi le chiavi della regia, affiancato da Ordóñez e Fabian. Nel reparto difensivo non dovrebbero esserci novità. Troilo e Ndiaye difenderanno la porta di Corvi, mentre Capitan del Prato e Valeri riprenderanno il posto sulle corsie. Tanti dubbi invece in attacco, dove potrebbe non essere confermato il fuori ruolo Brizghi. Al contrario, questa potrebbe optare per un reparto di peso con l'esordio di Romero da titolare, affiancato da Touré e con il giovane Lontani a completare la linea offensiva.
1: Il Monza vuole smuovere la classifica dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino e si schiera con il 3-4-2-1 contro il Parma. In porta subito ballottaggio con Thornqvist che potrebbe soffiare il posto a Thiam. Poi tre di difesa con Kouadio e Carboni ad agire da braccetti, mentre al centro si dovrebbe vedere Ziolkowski. Nella linea 4 poi gli esterni saranno confermati Birindelli a destra e Mangas a sinistra. Ballottaggi invece nella zona centrale con Florunsch e Kinsamir al momento avanti nei testa a testa con Foy, Ondoa e Mut. Per il reparto offensivo invece Colpani partirà dal primo minuto, così come Dani Mota Carvaio, anche se bisogna fare attenzione alle quotazioni in rialzo di Ngonj. Per il ruolo di centravanti Cutrone al momento favorito su Varela, che rimane in dubbio per un problema all'adduttore. Restano indisponibili invece Pessina e Ciurria. Studio.
0: Parma-Monza per Stefano Impalomeni.
3: 3 punti per il Monza a Parma, Parma-Monza segno 2.
0: Mi unisco a te, segno 2 anche per me. Il Venezia 0 punti fa visita al Frosinone, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Per il Frosinone Stefano Martini, per il Venezia Daniele Najà.
9: Archiviata la gara di Coppa Italia con il Sassuolo per la sfida di domenica contro il Venezia, mister Albini è intenzionato a cambiare nuovamente formazione, 4-2-3-1, tre pali, Palmisani in difesa, Oyono e Bracaglia sugli esterni con Monterisi e uno tra Cittadini e Calvani a completare il reparto, poi Calò in cabina di regia con Masini in vantaggio su Cichella per affiancarlo sulla tre quarti, Chevernaze sulla sinistra, Schmid o appunto Asa se non dovesse farcela l'austriaco, Fini al posto di Gejemis a meno che il franco algerino non possa subito scendere in campo, in avanti pronto a riprendersi la maglia da titolare Raimondo, ma pronti dalla panchina, gara in corso, Birligia e Bobček.
10: Il Venezia Frosinone va a caccia dei primi gol e soprattutto dei primi punti in campionato. Il mercato nell'ultimo giorno ha portato Juan Jesus, il giovane Rufai Mohamed in difesa, il ritorno di Mazzocchi e il talento scuola Barcellona Tony Fernandez. In queste ore Stroppa cercherà di capire chi fra questi è già pronto a scendere in campo. Intanto in difesa davanti a Stankovic scelte quasi obbligate con Shintien, Bellacocia, Pealal. Aino e Aps sono i favoriti per occupare le due fasce nel 3-5-2 del tecnico, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana. Davanti Yeboa e Adams cercheranno di sbloccarsi in termini di gol. Da valutare il rientro di Moreno fra gli infortunati. A voi studio.
0: A te Stefano con il pronostico di Frosinone-Venezia.
3: Un'altra vittoria esterna, Venezia che batterà il Frosinone, Frosinone-Venezia segno 2.
0: Beh, prevedo anch'io il colpaccio del Venezia segno 2. Bologna-Sassuolo, per il Bologna Leonardo Nevischi, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
11: Riscattare i primi due KO della stagione con Lazio-Atalanta e regalare una gioia ai tifosi rossoblù che nelle ultime due stagioni stanno assistendo ad un Dall'Ara sempre più maledetto. È questo l'obiettivo del Bologna che domenica ospiterà il Sassuolo. Per tentare di portarlo a compimento, Domenico Tedesco si affiderà all'esperienza di Skorupski, chiamato a rialzarsi dopo la topica di Bergamo. Davanti a lui, pronto l'esordio di Teat al fianco di Eghem, con Sorte e Miranda sugli esterni insidiati rispettivamente da Holm e Alassane. A centrocampo, senza la Zuzzi, dovrebbe rivedersi Moro in regia, con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, con Orsolini infortunato e con Bangula ancora in rodaggio, spazio al tridente Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Dobbic in crescita ma che dovrebbe nuovamente subentrare a gara in corso.
12: Il Sassuolo di Alberto Aquilani dovrebbe presentarsi a Dall'Ara con il consueto 4-3-3. Davanti a Muric, possibile conferma per 5 Grano sulla destra, favorito sul nuovo arrivato Van der Brent, con Izes e Leisen centrali e Doig ancora una volta a sinistra. A centrocampo Matic sarà il riferimento in cabina di regia, affiancato da Bacolà insieme a uno tra Torsved e Azic. In attacco la grande novità potrebbe essere il ritorno di Domenico Berardi dal primo minuto al posto di Cristian Volpato, con l'Oriente sull'altra corsia. Al centro è già ballottaggio, dovremo abituarci nel corso di questa stagione, fra Sebastiano Esposito, favorito per una maglia da titolare, su Bowie. Assenti Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè, Valukiewicz. Studio.
0: Stefano Impalomeni, vengo da te per il pronostico di Bologna-Sassuolo.
3: Vedo la prima vittoria in campionato per il Bologna, Bologna-Sassuolo segno 1.
0: Eh sì, credo anch'io che si possa sbloccare il Bologna, segno 1 anche per me. Juventus-Milan, altro match importantissimo di domenica, ore 20:45, per la Juventus Camillo De Michelis e per il Milan Antonello Gioia.
13: La Juventus domenica giocherà il primo big match della stagione. I bianconeri affronteranno il Milan allo Stadium. Luciano Spalletti per questa partita confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario. Davanti a lui agirà il quartetto composto da Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, mentre Kelly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si ripartirà dalle certezze Locatelli e Douglas Luiz, con Cobb Mainers e il neoacquisto Sar pronti eventualmente a subentrare. Sulla tre quarti giocheranno con 6 Curaçao e Boga, ma resta da capire, completerà il terzetto. Infatti McKennie è in dubbio, perciò potrebbe trovare spazio Nico Gonzalez, che appare favorito su Alai Begovic. In attacco Spalletti punterà ancora su Colomoni, con Voltemade inizialmente in panchina.

0: Per il primo big match della stagione Ruben Amorim schiererà la formazione che ha fatto bene e ha ovviamente anche vinto contro Torino e Venezia, con un solo cambio però, ma non di quelli da poco conto, perché torna titolare Rabiot sempre sulla tre quarti come nelle due partite da subentrato al posto di Loftus-Cheek. Per il resto l'undici è lo stesso, anche perché Diego Moreira va ancora in panchina, l'altro nuovo acquisto Hutchinson è convocato e disponibile, c'è Tomori reintegrato in rosa disponibile e c'è anche Pulisic che però entrerà solo a gara in corso. Quindi 3-4-2-1, Maignan in porta, Hila, De Winter e Pavlovic in difesa perché Gabbia potrebbe dare forfè. A centrocampo Chukwueze, Modric, Musa e Barthezaghi in vantaggio su Estupiñán, davanti Gonçalo Ramos supportato da Sissé e Rabiot. Studio.
1: Juventus Milan, Stefano.
2: Pareggio all'Allianz tra Juventus e Milan, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo a Cagliari-Lecce di lunedì. Siamo quindi lunedì per il Cagliari Elena Cardi, per il Lecce Pierpaolo Verri.
3: Archiviate la sconfitta in campionato contro l'Inter. I rossoblù di Pisacane si preparano per la prossima sfida in campionato lunedì alla Unipol Domus contro il Lecce. Ancora da valutare il possibile arruolamento di Mina e Borrelli. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da De Pedro, De Iola, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere impiegati invece i soliti Adopo, Romano e Winks, mentre l'attacco dovrebbe essere composto da Mandini, Fazzini e Mendy.
4: Archiviata la batosta casalinga contro la Roma, il Lecce va di scena lunedì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno del solo infortunato Jobels, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato. Si tornerà al 4-3-3 e ci sarà Capitan Falcone in porta, con la difesa composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, esordio dal primo minuto in giallorosso per Ilic, completeranno il reparto Ngom e Koulibaly. In avanti confermato Pierotti a destra, mentre sulla sinistra ci sarà un altro esordio, quello di Monteiro. L'ultimo arrivato al calciomercato, al centro del tridente, completerà il reparto Nicola Stulic. Studio.
1: Stefano Palomeni, il pronostico di Cagliari-Lecce.
2: Vittoria del Lecce a Cagliari, Cagliari-Lecce, segno 2.
1: Io segno X. E andiamo all'ultima partita, quella di lunedì alle 20.45, Udinese-Lazio, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Udinese si prepara a ricevere la Lazio e lo farà con Cabasele in più. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica che lo hanno tenuto fermo in questa via di campionato ed è pronto a tornare in campo. Mister Kostarunic quindi si prepara a schierare un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Banqua, Cabasele e Solé, sulle fasce Vojvoda e Camara, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Piotrowski, a supporto di unica punta Davis ci andranno Unai Gomez e De Kelly.
6: La Lazio si presenta a Udine a punteggio pieno e con alcune novità su tutte: Albert Gudmundsson, ma soprattutto in emergenza a centrocampo con l'infortunio di Rovella, out almeno un mese. Gattuso agli uomini contati in mediana, viste anche le assenze di Cataldi e Dele Basciru. Sono previste tre novità rispetto all'11 contro il Genoa. Nessuno però in difesa, con la coppia Duki e Prosgard confermata al centro davanti a Mandas, in attesa dell'esordio di Sutalo. A destra al posto dell'infortunato Marusic ce lo prende ancora Floriani Mussolini, mentre a sinistra ci saranno Nuno Tavares. A centrocampo la prima novità è Belaian al posto di Rovella, con la Frattesi e Taylor isolati. Cambiano poi due terzi dell'attacco, con Isaksen pronto alla prima da titolare a destra dopo le tre uscite negative di Cancellieri. L'unica conferma è Capitan Zaccagni a sinistra, mentre al centro ci sarà l'esordio da titolare per Andrea Pinamonti, con Gudmundsson che partirà dalla panchina. A voi studio.
1: Ultimo pronostico, Udinese-Lazio per Stefano Impallomeni.
2: Un'altra vittoria esterna della Lazio a Udine. Udinese-Lazio segno 2.
1: Mi unisco, mi sento anch'io un 2. E allora termina qui il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissione. Stavo dando un'occhiata praticamente alle parole di Gonzalo Ramos, che è appunto a DAZN portoghese intervenuto, e ha detto: la stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre. Cioè lui dice che... Però ti posso dire una cosa? Mi piace questa foto che, cioè, si punta l'obiettivo più importante. Che ti devi nasconde, insomma. Ti ha chiamato il Milan, gioca il Milan. Sei Gonzalo Ramos, sei giocato per il Paris Saint-Germain. Amorim ha detto che si deve lottare per lo scudetto.
1: Beh,
0: mi sembra...
1: se stai al Milan, quantomeno non puoi non pensarci. Poi un altro conto è trasformare tutte le aspettative e le ambizioni sul campo di gioco. Però Gonzalo Ramos si porta dietro questo cartellino pesante. Sono stati spesi quanti? 75 milioni di euro? 75 milioni di
0: 75,
1: euro?
0: 75, dai.
1: Sono tanti, però sì. Secondo me è una, diciamo così, una definizione un po' che rende l'idea. Un mestierante di alto livello.
0: Sì! Comunque ha sempre segnato.
1: Un mestierante di alto livello. Cioè lui quando stava a Parigi entrava e decideva, era risolutivo. Quindi è un calciatore da tenere d'occhio, sotto osservazione. Deve rappresentare un punto di forza, certamente non... un appoggio del gioco, dello sbocco offensivo del Milan, che promette. Io per esempio riguardo alla sfida con la Juventus mi aspetto una mossa, ecco, se fa questa mossa mi intriga ancora di più Amorim, ma non perché insomma dovrebbe fare quello che... se mette Moreira
0: dal
1: primo minuto a destra su Celik. Poi fa giocare Stupinan o Bartesaghi a sinistra, e se fa questa mossa secondo me la Juve potrebbe soffrire un pochino perché Moreira, guarda, lo vedrai, è un buon giocatore, eh?
0: Allora mi piace anche a me,
1: cioè, parliamo, però è un buon giocatore.
0: Ma sai che David ha già avuto un piccolo problema?
1: Che ha avuto, ma David?
0: David praticamente è nel mirino all'Atletico, è in sovrappeso, hanno scritto.
1: Beh, insomma,
0: a difenderlo però ci ha pensato Griezmann. Cioè l'hanno subito accusato.
1: In sovrappeso.
0: Sei tu quello in sovrappeso. Ha scritto il francese, è sceso in campo per difendere il nuovo acquisto. Perché
1: di
0: praticamente,
1: quanto?
0: Praticamente ne, penso una cosa nei social. I tifosi dell'Atletico Madrid hanno già subito preso David nel mirino. E qualcuno gli ha scritto che è stato definito sui social in sovrappeso. E allora è intervenuto Griezmann per difenderlo. Gli ha detto a quello: ma sarei tu un sovrappeso, ma lascia stare.
1: Lascia stare Davide. Abbiamo fatto un ottimo acquisto.
0: Vabbè. Poi Chivu ha detto che Fabregas è il migliore allenatore. Chivu ha parlato, ha detto l'ha meritato. E non ha barattato un titolo con un premio.
1: Intelligente chi?
0: E non baratto un titolo con un premio. Ha detto va bene così.
1: Beh, cioè,
0: ha vinto tu, ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Che lasciati il premio pure a Fabregas.
1: Sì.
0: Va bene così. Allora, siamo in addirittura d'arrivo. Vi voglio ricordare però una cosa. Dunque, dopo di noi ci sarà, come sempre, a tutta CIA. Alle 18, TMV News. 18:30 c'è Storie di Calcio. Vi riproponiamo, perché oggi sono 20 anni dalla morte di Facchetti, e vi riproponiamo l'intervista che ha realizzato Francesco Tringali al figlio, che racconta appunto suo papà. Ore 18:30 c'è la possibilità di riascoltare e rivedere, grazie al lavoro di Francesco Tringali, questa bella intervista dove appunto si racconta Facchetti a 20 anni dalla sua scomparsa, con il figlio naturalmente protagonista. Noi siamo arrivati, l'appuntamento naturalmente con noi è partire come sempre da lunedì alle ore 13, ritorneremo qui per analizzare tutta la giornata, speriamo insomma di avere tanti bei temi, ma sarà sicuramente così,
1: altrimenti
0: tutte ste partite
1: ci annoiamo.
0: E poi ci avviciniamo subito alla Champions, perché saremo già alla vigilia della gara di Champions, e di tutte le partite di Champions si comincia con la Champions League, poi Europa League, Conference League, tutto, vedete,
1: eccola.
0: Si comincia, e quindi speriamo che le italiane possano arrivare il più lontano possibile, caro.
1: Beh, no,
0: ce l'auguriamo. Bene, grazie ad Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi in cabina di regia.
1: Grazie a tutti, allora, a lunedì. Ciao
0: lunedì,
1: Marco.
0: In redazione a Petroselli, Marinucci e Tringali. Ancora un saluto a Stefano Palomeni. Noi ci rivediamo lunedì. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove, anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto, ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto, se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che, se si vuole paragonare, ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta, almeno fino a questo momento con Sarri, appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto, da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi e vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere, aiuta a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, Per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale, quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni perché è chiaro che in questo momento qui vede, sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi, certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede a Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate, diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale sulla carta, la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i
1: Sì.
0: risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina. Chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette. Contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
0: Certo.
1: anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola. Quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
1: Eh sì.
0: qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: A voi. A te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
6: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
9: no,
2: differente?
9: È bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
6: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, brava, palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
10: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
11: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino, la vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
10: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però hanno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, il succo c'è.
12: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
10: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
13: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
10: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A, Spezia Livorno, altra bellissima partita, Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo, Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo e che, prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate combinate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori. Il tecnico si deve avere una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria.

0: abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare la sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli che parla del KO interno, 2 minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte. Di a tutta C.
1: Visto la squadra tolti i primi 20 minuti dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita, secondo me, importante, in crescita, come è normale che sia. C'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche abbiamo creato diverse situazioni importanti. Percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato. E quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto, ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. E quindi questi siamo, il gruppo è fatto e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buona sorte per Marcolini.
1: Sì, portiere che è da 2 o 3 anni che, no, che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere perché eravamo nel 2008-2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco, però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui perché comunque
2: Fisicamente, visto che si toccava spesso la caviglia,
1: sì, era un pochino di crampi perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta che ritrova la porta, un po' di tensione penso l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
3: Lei lo conosceva dai tempi di Embria, come li incrociamo?
1: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. Perché vuole prendersi, riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, come ho visto al primo minuto, siamo con tanta volontà, secondo me, con buoni risultati. È mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non è mancato.
1: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, seduto, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità, poi è chiaro che negli ultimi 2 tiri era scarico perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato. Lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore, abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
2: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le due punte vicino.
1: se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con tre offensivi, l'importante è che tutti

0: diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
1: Mister,

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Dabiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso, come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati. Avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio, ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere, perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Dabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata l'estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra, l'ultima conferenza quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi, perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto, in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo
3: Si
2: fatto.
3: chiamano Tiro Livio.
2: Frocino giocava nel Servette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzione di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto e l'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
3: Passiamo alle domande a Armando Napoletano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti stai facendo
4: Vabbè, uguale,
3: davanti.
4: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo, personalmente, ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione e allora abbiamo deciso, assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Allora, prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori. Se
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calcio mercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, come tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti. In questo momento si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto, ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
5: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più, diciamo, è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato, ma col freno a mano tirato.
5: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare, magari anche a chi è più giovane, è continuare ad allenarsi e pensare positivo perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto, due giornate andare in archivio. Il girone A. C'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci, per averli toccati con mano, ci sono delle favorite, da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza.
5: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partito molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna, diciamo c'è molta linearità, non è partito
0: Certo.
5: nessuno alla grande, cioè, diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione seduto sul divano?
5: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto, ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
5: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
5: Sì.
0: lì c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
5: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però, allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria, praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
5: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente è un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi, il cosiddetto FVS, VAR a chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti, ti piacerebbe vedere modificato.
5: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te, ci sono tanti allenatori, anche tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
6: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
6: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, che dire. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto, e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
0: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
6: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia, magari loro, non si sono concretizzate. Adesso, chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
6: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under. Ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331 8200 213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta... Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale. Essendo ancora un calciatore in attività, a te mister, che sei oramai diventato oltre che un tecnico ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione perché è ancora tutto troppo complicato?
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone B, è normale che tutti si aspettano qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dalla Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, con qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza dei valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato, importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citato perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi, che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana, che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser, che ha navigato, può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire, secondo me, in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei tre gironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo benissimo che ne vince solo una, e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta, perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante. Ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torkvist. Non ce ne vogliano Pizzignac e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torkvist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca Vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione. Cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti. Come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Goglicic e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Manga, Squadion, Doha. Cioè, i giocatori, il materiale c'è, è arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione, adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti, prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo, forse ci credeva veramente o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League, un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato in realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi, squadra presa dall'inizio e forzata. Lui stesso lo sa, la Juve, sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere, tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti, vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calcio mercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime 2 giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per Voce Giallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
2: Conto presente. Siete...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, che bel weekend di calcio che si prospetta, perché sarà una giornata di campionato estremamente intrigante. Tanto si parte oggi con l'anticipo del venerdì con Genoa-Como, il Genoa che dal mercato si è un po', possiamo dire, non rinforzato come minimo, anzi ha perso tanto valore perdendo anche Norton Caffi, Martin, quindi insomma ha perso tanto. Il Como invece è una delle squadre che si è rinforzata di più sul mercato, come sapete abbiamo fatto un po' i voti di questo calciomercato, un po' tutti gli addetti ai lavori, anche gli esperti di mercato hanno dato un bel lotto alla squadra di Cesc Fabregas, che si è ulteriormente rinforzata, peraltro dando un segnale sul campo estremamente importante con la vittoria in trasferta sul campo del Napoli 2-1, un Napoli che era rientrato parzialmente in partita con il gol di Højlund, poi subito dopo Zvikas trova il gol del vantaggio definitivo del Como, che poi porta la squadra di Fabregas a centrare una vittoria importante. Oggi Fabregas vuole approfittare di un turno, e il Como di un turno che adesso andremo a raccontare, molto intrigante, perché tutte le grandi, togliamo per adesso dalle grandi che avevamo ipotizzato la Fiorentina, che invece ne ha perse 2-2 incassando ben 7 reti in due partite. Però tra le altre grandi che sono rimaste, dall'Inter alla Roma, al Napoli, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e appunto il Como, eccetera, ci saranno incroci importanti che possono favorire chi vincerà e possono, diciamo, danneggiare chi invece dovesse non riuscire a fare punteggio. Già, perché poi ci sarà la sfida di domani tra Inter e Napoli, in particolare nel pomeriggio ore 18, domani sera invece 20:45 Roma-Atalanta, tutto scontri estremamente intriganti che si chiuderanno poi domenica con la sfida tra Juventus e Milan, e poi con molta comodità lunedì ci saranno le sfide tra Cagliari e Lecce, Udinese e Lazio. Occhio alla Lazio, che sta facendo molto bene, ma andrà a far visita a una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto, che appunto è l'Udinese. In più c'è anche la Formula 1, ragazzi, perché insomma oggi le prove libere, c'è il GP di Monza. E allora, quale migliore persona da chiamare nell'editoriale di questo venerdì se non Fabrizio Conciroli? Ciao Fabri, buongiorno.
2: Eccoci qua, ecco. Ciao ragazzi.
1: Intanto dimmi dove ti trovi.
2: Sono di fronte al motorhome della Ferrari, all'interno del paddock. Sono già super esaltato, veramente un privilegio.
1: Raccontami un po' le tue emozioni, quello che stai vedendo, dai, facciamo un po' di...
2: Beh, calma. Fantastico ragazzi, cioè nel senso, io sono appassionato folle di Formula 1, e poter camminare all'interno del paddock, vedere tutti questi campioni, rendersi conto anche delle sfaccettature di ognuno di loro, no? Già da come si presentano. Io sono qua dalle 6 della mattina, quindi li ho visti entrare tutti, e vedere, che ne so, un Verstappen che cerca il modo per non farsi neanche notare, evitare i fotografi, vedere invece Leclerc che si dà ai tifosi in una maniera incredibile, si è fermato con tutti, oppure un Hamilton che deve fare la star e quindi entra in macchina, entra da dietro, tutti lo rincorrono, è meraviglioso, è un circo. Ma è un circo fantastico.
1: Poi c'è, ovviamente, a proposito di Gran Premio di Formula 1 all'italiana, ricordiamo che nella mondiale piloti in testa c'è il nostro italianissimo Kimi Antonelli a più 59 punti, se non ricordo male, sulla compagna di squadra della Mercedes. Poi c'è Lewis Hamilton, che quest'anno sta facendo vedere cose molto intriganti. Ti aspetti un Gran Premio di grandi emozioni, immagino, al di là di quelle che stai già vivendo adesso.
2: Allora, innanzitutto il nostro grande Antonelli parte purtroppo con la penalità, quindi partirà ultimo. Ieri in conferenza ha spiegato che tenterà comunque l'impresa. Devo dire che io non so come fa a reggere lo schedule, cioè tutto il programma delle attività che deve fare. È stato impressionante ieri seguirlo. Io praticamente l'ho seguito per tutto il giorno, non si è fermato mai, da Pizza Hut all'incontro con i media di qualsiasi paese, tutte le iniziative che fa, cioè ragazzi è veramente un robot, e oggi hanno presentato il casco che indosserà, che è un altro spettacolo, e niente, credo che Antonelli possa davvero vincere questo mondiale. Il problema è che non deve sbagliare nulla, nel senso che lo stanno gestendo, soprattutto anche questa penalità è fatta apposta a Monza, perché è un Gran Premio dove si possono passare, però bisogna stare attenti, la McLaren è in grande crescita, la Ferrari porterà un sacco di aggiornamenti proprio qua a Monza, c'è sempre Russell, che però in teoria potrebbe essere un amico di Antonelli, almeno in futuro. Insomma, ragazzi, c'è da divertirsi con la Formula 1, è inutile che vado avanti a parlare. Chi ama la Formula 1 sa che Monza è il tempio della velocità e quindi bisogna esserci.
1: E noi ci saremo, la vivremo con grande emozione e cercheremo di goderci ogni emozione che arriva dal GP di Monza. Peraltro, come saprai molto bene, che sei anche un grande tifoso della Juventus, nei giorni scorsi iniziativa del club bianconero, quando riprendevano i giocatori che uscivano dal parcheggio e entravano al campo di allenamento, passavano davanti alla Ferrari, alla monoposto, quindi verrà a far vedere, questa è la settimana dedicata al Gran Premio di Monza, tutti con la nostra Ferrari. Insomma, è stato un momento piacevole, devo dire che si stanno muovendo molto bene a livello social, poi ne parleremo per un altro aspetto, ma ti chiedo, visto che venerdì scorso non c'eri, quindi è la prima volta che ti chiedo un giudizio su questo inizio campionato, come stai vedendo questo rush iniziale? Quindi inizialmente si pensava che fossero 8 sorelle, poi la Fiorentina è venuta meno, la Roma si è confermata grandissima e probabilmente con il mercato che ha fatto diventa favorita, e te lo chiedo, l'Inter è la solita corazzata, e poi dietro stuzzicano, no, un po' tutte le altre squadre. Detto che la Lazio ha fatto un inizio sorprendente, ma sappiamo che poi fino a un certo punto riuscirà a reggere, ovviamente gliela auguriamo, ma per la Rosa e per la Rosa delle altre squadre diventa complicata. Però Juventus, Milan, stanno cominciando a quell'Atalanta che non si ferma, il Como che è andato a sbancare Napoli, con il Napoli che invece sta perdendo qualcosina e forse quella che ha convinto di meno. La tua fotografia di questo inizio stagione prima di andare a presentare il turno di campionato?
2: Allora, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso da Inter e Roma, me l'aspettavo, mi aspettavo anche un inizio così folcloristico e così pieno di gol da parte della Roma, perché ha un Malen veramente di un'altra categoria, è in fiducia, ha un Dybala al fianco che gioca per lui, quindi è la situazione migliore per esaltare le qualità di un attaccante veramente spettacolare. L'Inter è l'Inter, è la squadra assolutamente da battere, non ho dubbi in merito. Sono piacevolmente sorpreso da Milan e Juve, perché al di là dei 6 punti mi sembra che il Milan ha un gioco e già è qualcosa, sicuramente ha delle falle soprattutto in difesa, adesso vediamo con il reintegro di Tomori, però ha un gioco e quindi devo dire che Amorim per adesso almeno da questo punto di vista è riuscito a mettere qualcosa a posto. E la Juve, allora, al netto delle difficoltà oggettive secondo me della squadra, nel senso che ha troppi momenti in cui non dico che si blocca, però non sa bene come stare in campo, come muoversi, però c'è tanta mentalità, c'è tanta sostanza. Mi sembra una squadra che, a differenza del recente passato, abbia una forza mentale diversa. Quindi da questo punto di vista sono contento, perché anche il fatto che non potrai contare su Yildiz e Thuram, qualcuno si deve fare avanti. E per adesso vedo gente che non si tira indietro.
1: Tipo Nico.
2: Non sono preoccupato da Kolo Muani, che già dopo 2 partite c'è qualcuno che lo bolla come un bidone, solite cose che non accetto, come non accetto chi sta rimpiangendo Vlahovic.
1: Bravo.
2: Dopo tre gol contro il Corum, ragazzi, che io pensavo fosse un'azienda di orologi come Svizzera, invece è una squadra, quindi non scherziamo. Invece sono molto preoccupato, perché ho visto un Como che potenzialmente potrebbe lottare per lo scudetto.
1: Guarda, è una squadra che comunque secondo me si sta preparando a fare sorprese clamorose, sta lavorando anche molto bene. Non hai citato naturalmente il Napoli tra le cose positive, perché è quella che ha fatto meno mercato di tutte, bloccata anche lì da paletti UEFA, cessioni che non ci sono, eccetera. È arrivato Allegri, che io e te stimiamo tantissimo, ma che oggettivamente possiamo dire forse oggettivamente adesso è rimasto un po' troppo indietro rispetto al cambiamento del calcio italiano.
2: No, quello no, Vin, io non credo. Io credo che Napoli si debba assestare, ma non mi sembra una squadra che può puntare a vincere il tricolore.
1: ma pure con Allegri, strutture come rosa potrebbe essere.
2: Però non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa. Là davanti, insomma, Højlund è una certezza, poi punto di domanda come attaccante centrale. A centrocampo De Bruyne lo sta usando col contagocce perché lo sa che non è un giocatore da 90 minuti. Cioè, c'è qualcosa che ti fa pensare che il Como sia da prime quattro, ma non da scudetto. E quindi sarà una guerra infinita e soprattutto bellissima, perché se siamo abbastanza sereni su Inter e Roma, e secondo me Como è sulla quarta, ragazzi, c'è Milan, Juve, Fiorentina,
1: Atalanta, cioè, più che la Fiorentina, magari
2: Atalanta, no, ma Fiorentina viene su, la Fiorentina ha una bella squadra,
1: sì.
2: E quindi sai, Inter, Roma e Como sono abbastanza serene. Il Napoli deve stare attento perché la concorrenza è elevatissima, però siamo agli inizi, dare giudizi adesso è avventatissimo, infatti rischio la solita grande figuraccia. Però sull'Inter so che non farò una figuraccia, come ho detto lo scorso anno, l'Inter è uno squadrone. L'Inter ha una collaudata capacità di gestire le partite che a lungo andare farà la differenza. Non ho dubbi. Certo, dipende ovviamente dagli infortuni, perché in qualsiasi stagione ti si rompono Çalhanoğlu, Martinez e Di Marco, è un'altra Inter. Però sulla carta l'Inter è una squadra bellissima e speciale. Poi hanno inserito, secondo me, giocatori funzionali a quello che serviva a loro. Cioè Jones è un giocatore che sì, ha una certa età, ma è funzionale all'Inter, è l'acerbo inglese, quindi devo dire che da questo punto di vista credo che sarà difficile raggiungere l'Inter.

0: Grana Turam, come è stata gestita, ti chiedo, e Sessar, intanto, come rinforzo che arriva dal Tottenham, può essere un giocatore che magari te fa sentire meno la mancanza del francese.
1: Allora, ogni giocatore sente il proprio corpo e decide in relazione a quello che sente. Io so che i medici hanno un'influenza fondamale, ma alla fine il giocatore è quello che ha l'ultima parola, ma come è giusto che sia. Quindi
0: Certo.
1: non ho idea, non ho idea se sia stato un errore attendere oppure no. Onestamente non saprei cosa dire. So invece che Sar è molto utile perché è un classico giocatore che ti dà l'anima, cioè dal punto di vista fisico è un motorino e secondo me serve a Spalletti un giocatore del genere. Poi, sai, se stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza, ti dico di no. Se invece è un giocatore che porta un contributo, diciamo così, sostanzioso, allora ti rispondo di sì. Non è un centrocampista della Juve che sogniamo noi, però è utile per la campagna bianconera, c'è un soldato utile, ecco.
0: Un soldato utile che insomma può fare così come soldato utile fino adesso si è rivelato, per esempio, Selic, che mi sembra tra i migliori dei nuovi acquisti che sono arrivati. Fortemade, lo conosci, non lo conosci, lo vuoi conoscere? Qual è
1: Certo che
0: la tua
1: lo conosco.
0: sensazione? Spalletti, cosa Spalletti ha detto? Adesso lo trasformiamo in finalizzatore. Ecco, cosa ti aspetti del lavoro che verrà fatto su Fortemade e cosa ti aspetti da Fortemade?
1: Beh, innanzitutto devo dire che c'è tanta gente, parlo di colleghi, che forse non ha ben capito di che giocatore stiamo parlando. Nel senso che ipotizzare che possa diventare un centravanti da 20 gol, ragazzi, forse nessuno l'ha visto giocare. Sì, è alto, sì, diciamo che bazzica in area di rigore, perché in realtà esce anche a cercare la palla, perché con i piedi è abbastanza abile. Però non è un centravanti per dire alla Trezeguet, tanto per intenderci. È un giocatore che va finalizzato, è un giocatore che va inserito in uno schema. Io onestamente non lo vedo prima punta, cioè capito, da solo con qualcuno che gli dà una mano. Quindi non lo so, sono molto preoccupato da quel punto di vista, perché è una scelta che ti fa pensare che forse non avevano alternative, non ne ho idea, però la sensazione ce l'ho sul fatto che probabilmente l'hanno preso perché gli è scappato qualcun altro. Poi attenzione, questo non vuol dire che non possa diventare un giocatore importante per la Juve, però ecco, io non lo vedo uomo da 20 gol stagionali e il fatto che possa essere trasformato in finalizzatore, sì, tutto è possibile. È successo in passato anche con Totti, no? Però per caratteristiche mi sembra un giocatore diverso. Cioè, paradossalmente ha delle intuizioni più da regista che da attaccante puro. Poi certo, gli verrà chiesto di far gol, ma se andate a vedere anche la sua carriera, ne ha fatti pochi di gol. Recentemente ne ha fatti praticamente due o tre, in una stagione. Quindi è un profilo sul quale secondo me hanno azzardato e hanno fatto bene, però non è un attaccante vero, cioè non è un attaccante vero. Se stavano cercando un attaccante vero, per me non l'hanno trovato.
0: E invece ti sposto su Nico Gonzalez e ti chiedo quanto ti ha sorpreso magari il suo atteggiamento, visto che magari lui voleva andare all'Atletico Madrid, voleva che lui arrivasse, quindi molti dicevano adesso viene scocciato, si mette in malattia. Sai, invece lui è arrivato preciso, puntuale, si è messo a allenare. Spalletti ha intuito che è un giocatore che ha quel famoso ghigno che in tanti nella Juventus non hanno e quindi ci ha lavorato e lui ha avuto un impatto nella gara col Parma straordinario. Sappiamo che insomma il problema è la tenuta, la continuità, soprattutto dal punto di vista fisico. Però potrebbe essere l'acquisto in casa da monitorare per quanto riguarda la Juventus, può fare la differenza.
1: Allora, se uno gioca nella nazionale argentina non può essere un brocco.
0: Soprattutto se gioca la finale con la nazionale argentina.
1: Appunto, quindi non può essere un brocco. Partiamo da qui. Allora, certo, Nico Gonzalez è un giocatore molto atipico. Non è facile sfruttare al meglio Nico Gonzalez perché è un giocatore che va un po' a corrente alternata. Però Spalletti è molto bravo a mettere in riga quel tipo di giocatori.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Credo che sia stata un'ottima idea tenere Nico Gonzalez, se l'hanno tenuto, non so se non è arrivata l'offerta giusta, però sicuramente è un asset Nico Gonzalez, è perfetto per Spalletti, cioè è il classico giocatore che Spalletti può mettere in riga, ma nel senso buono del termine. Quindi credo che sia veramente un acquisto importante anche, e per me avrà tanto spazio, molto molto spazio all'interno di questa Juve, proprio perché è un giocatore alla Spalletti. Ecco, hai detto bene, bisogna vedere dal punto di vista fisico se non ha ricadute, problemi, guai muscolari, perché quelli l'hanno condizionato parecchio nel corso della stagione.
1: Alej Begovic, ultimo tema che tratto in casa Juventus, è un giocatore che in più di una circostanza Spalletti ha puntualizzato e l'ha voluto Massaro, gli piace Massaro, l'ha cercato Massaro. Da un certo punto di vista tu dici gli vuole dare un merito, dall'altra però mi sembra che continua a dire io non lo volevo, però è un giocatore no. Che secondo te va sfruttato e che secondo me soprattutto con l'assenza di Yıldız adesso lo dovresti cominciare a lanciare seriamente.
0: Allora, parliamo di un ragazzo giovanissimo, cioè quando la Juve l'ha preso io sono rimasto sorpreso, perché pensavo andasse in altri campionati, nella Premier, nella Liga, godiamocelo, non alzerei le aspettative. Vediamo cosa riesce a fare, vediamo come gestisce il fatto di giocare meno rispetto al recente passato, però è un diamante grezzo dal mio punto di vista. Ecco, bisogna vedere nel tempo se non scopriamo che è un diamante falso o davvero è qualcosa di speciale. Io ci andrei piano, con calma, sì, la penso come te, dovrebbe giocare adesso che non c'è Yıldız, però Spalletti ha bisogno anche di giocatori già pronti. Cioè, capisci che un Nico Gonzalez ti dà molte più garanzie di un Alej Begovic, ma è normale. Ma ci sono talmente tante partite all'orizzonte che ci sarà modo e tempo di vedere anche lui. Deve essere bravo a sfruttare quei momenti e lì vediamo se è un giocatore che ha un futuro oppure no.
1: E questo per quanto riguarda insomma la Juventus. Ti voglio riportare in casa Inter. Perché tu hai parlato giustamente di corazzata, hai parlato giustamente di squadra che parte strafavorita, eccetera, però poi c'è stato questo fulmine a ciel sereno che per qualcuno non lo era, per qualcun altro sì, l'addio di Piero Ausilio. Che traccia ti lascia questo addio così improvviso?
0: Guarda, dall'Inter? Ti trasferisco un po' di rumors che mi sono arrivati. Vai. Che ovviamente non sono ufficiali, ma ufficiosi.
1: Certo.
0: Io credo che sia stata una naturale conclusione di un rapporto, credo, così mi hanno detto, una naturale conclusione di un rapporto, probabilmente lui si aspettava qualcosa in più,
1: sì, sì.
0: E l'Inter dal suo punto di vista diceva, sei qua da tanti anni, sai come funziona e questo è quanto possiamo mettere sul piatto. Come in tante trattative non si sono trovati, e ognuno è andato sulla sua strada, ma con molta serenità, tant'è che hanno preso, diciamo così, il figlioccio di Ausilio come successore. No, mi sono fermato un attimo perché è passato Leclerc, che è sempre un momento un po' particolare.
1: Ti sono tremate le gambe.
0: No, ma perché poi è vero. Guarda, io non lo so che cos'ha questo ragazzo, un piccolo inciso, però anche adesso, cioè sta per iniziare le prove libere, e si ferma con un ragazzino disabile a fare la foto. Ragazzo, ragazzi, non è scontato.
1: No, per niente.
0: Non è scontato. Cioè, è diverso quel ragazzo qua. Per quello che gli auguro di vincere un mondiale, perché anche umanamente se lo merita. Sì. Detto questo, torniamo all'Inter. E secondo me, Ausilio ha fatto anche un altro ragionamento. Ormai il mercato non è solo italiano, è internazionale. Vuoi che uno come Ausilio non trovi una società pronta, non dico ricoprirlo d'oro, ma dargli tanto potere per rimettersi in gioco e affidarsi a lui? Secondo me sì, dopo 28 anni ci sta che uno dica, sai cos'è, provo qualcosa di diverso. Quindi non ci vedo nessun problema.
1: Quanto
0: io non vedo
1: l'Inter?
0: non molto proprio per quello che ti dicevo, che Bacin dal mio punto di vista è strapronto.
1: La continuità.
0: È strapronto, ragazzi, quindi certo, magari non ha gli agganci che aveva Ausilio, però ragazzi ricordiamoci che in ufficio c'è un certo Marotta, quindi se hai un problema vai da Marotta, quindi no, l'Inter non perde particolarmente, ma attenzione, questo non vuol dire che Ausilio sia scarso, no, è proprio perché sono stati bravi a far crescere il suo erede e a un certo punto per questioni, secondo me, prettamente economiche, hanno deciso di fare questo passo, ma non c'è nessuna, dietrologia. No.
1: Giochiamo in anticipo insieme questo turno di campionato, dai, che sarà molto intrigante e che ci sono veramente tanti incroci pericolosi, diciamo così. Allora, detto che il Genoa si è molto indebolito, no, dal mercato, De Rossi farà sicuramente un gran lavoro, adesso deve fare un miracolo, quindi stasera Genoa Como, dai, poche speranze a De Rossi per bloccare il Como?
0: Sì, credo di sì, perché come dicevamo poc'anzi, mi sembra un Como che viaggia a una velocità diversa. Cioè, io non lo so se hai visto entrambe le partite, però dal punto di vista fisico è una squadra veramente già pronta, che poi uno si chiede, non è forse un po' presto? Non lo so, però credo che ci sia tanta abilità da parte di Fabregas di mettere insieme un gruppo di giocatori che vanno tutti alla stessa velocità. E non succede quasi mai in una squadra, c'è sempre qualcuno che, sai come si diceva, no? Furino correva per Platini, ecco, invece il Como corrono tutti alla stessa velocità, quindi ha strafavorito il Como.
1: Domani io ci metto anche tra le gare interessanti, perché sono due squadre che già non possono più sbagliare, Fiorentina-Torino, che hanno deluso, perché anche il Torino con Abate, insomma, doveva cercare di avere già uno slancio in più, poi qualcosa l'ha sistemata, ha preso Mandragora per esempio dalla Fiorentina, e la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, ma serie, soprattutto contro il Frosinone in casa nel giorno della festa del centenario, e questo ha lasciato un po' sotto shock tutto l'ambiente. Fiorentina-Torino, che partita ti aspetti?
0: Allora, la Fiorentina si è giocata i 2 bonus, non può giocarsi il terzo, nel senso che non solo deve vincere, ma deve convincere, perché sono state 2 batoste importanti. Ci sta a perdere, però quando prendi 7 gol e ne fai 0, c'è qualcosa che non va. Quindi io penso che alla fine Grosso sia un grande allenatore, però purtroppo nel calcio italiano soprattutto viene giudicato per i risultati, quindi non può assolutamente sbagliare. È vero che anche il Torino è in una situazione un po' particolare, perché c'era entusiasmo e quell'entusiasmo sta andando via, quindi diciamo che un pareggio farebbe scontente entrambe, quindi in questo caso non puoi dire dai, puntiamo al pareggio, almeno smuoviamo la classifica.
1: 2 feriti e nessun morto, non si può fare questo discorso,
0: non
1: sarebbero
0: si può
1: 2
0: fare
1: morti.
0: Vin, non si può
1: non
0: fare,
1: si può fare, sarebbero 2 morti, sono d'accordo con te. Partitone delle 18:30, delle 18, pardon, Inter-Napoli. Il Napoli neanche può sbagliare più, perché se dovesse perdere con l'Inter siamo alla terza giornata, per carità, ma sarebbe già a meno 7 al netto dello scontro diretto, e già l'Inter metterebbe comunque una distanza importante da quella che può essere una rivale per lo scudetto. Ma l'Inter si può fidare del Napoli di Allegri?
0: L'Inter, se gioca come sa, per il Napoli diventa durissima. Cioè, l'Inter sa che cosa fare e soprattutto ha tante risorse. Quindi non lo so. Vedo molto favorita l'Inter, proprio per questa capacità di saper gestire le partite. Però Allegri è anche uno che sa inventarsi il modo di vincere a San Siro, Cioè,
1: e sono d'accordo.
0: Il campo che conosce bene, sa che una vittoria contro l'Inter lo riporterebbe in auge a Napoli, quindi è una partita da seguire con grande attenzione, però strafavorita anche qua l'Inter.
1: Quanto perde il Napoli senza McTominay per questo problema serio, che poi speriamo venga risolto in tutti i sensi e che comunque possa avere anche l'abilitazione a giocare in Serie A, dove sai che sono molto severi sui controlli cardiaci?
0: Beh, direi che McTominay è proprio il classico giocatore che non vuoi mai perdere, cioè non la vuoi mai perdere, quindi sai, credo che sia il giocatore chiave per questo Napoli, e la sensazione è che non averlo cambi gli equilibri della squadra. Vediamo cosa si inventerà Allegri. Certo è che perdere McTominay adesso è la cosa peggiore che gli potesse capitare.
1: Tra l'altro, Fabri, chiaramente c'è da dire che il Napoli poi affronterà l'Inter, ma con un pensiero all'Arsenal, la prima in Champions League in casa con l'Arsenal, è un'altra partita da giocare con molta attenzione, che è molto rischiosa e scivolosa, cioè è difficile, ma bisogna evitare quasi di fare figuracce, ecco, perché l'Arsenal è una squadra che ti può far veramente tanto male.
0: D'altronde, se giochi la Champions League, sai che ti capitano queste partite. La sfortuna del Napoli è che si è preso Como, Inter e Arsenal di fila. Quindi, però sei in Napoli, cioè, quindi te lo devi aspettare. Vediamo come ne esce. È un trittico pesante.
1: Sì,
0: è un trittico pesante, perché super comunque, sai, poi con l'Arsenal parliamo di una squadra che, insomma, non dico che rasenta la perfezione, ma quasi. Quindi sarà difficilissimo, ma è bello così. Cioè, io penso che i tifosi del Napoli siano contenti di questo tipo di sfide. Certo, se le perdi tutte e tre malamente, insomma, il calendario ti è andato un po' di traverso, quello sicuro.
1: Sì, direi di sì. Allora, abbiamo finito il tempo, quindi ti faccio fare un rapidissimo 1x2. Roma-Atalanta delle 20:45.
0: 1-2-0 per la Roma.
1: 2-0 per la Roma, attenzione. Juventus-Milan di domenica sera.
0: 1-1, vantaggio della Juve, ma poi il Milan trova il modo di recuperare nel secondo tempo mettendo dentro i giocatori giusti.
1: Attenzione, quindi insomma sarebbe un turno favorevolissimo alla Roma e all'Inter se così fosse.
0: Ma io non ne becco una, bene.
1: Lo so, lo dici apposta, perciò. Senti, ultimissimissima considerazione, ti ha stupito l'inizio di stagione della Lazio?
0: Ah sì, per certi versi sì, ma sono felicissimo per Gattuso, perché ci voleva, dai. Certo, due partite non sono nulla, però anche mentalmente, dopo tutti gli schiaffi che ha preso, iniziare così, secondo me è felice, il cuore suo è molto felice.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri, grande
0: a voi,
1: abbraccio.
0: Ciao.
1: Finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Paura, eh?
1: Paura anche a mia regia. Ivan, poi c'è Andreone, puoi andare da Ivan, che è pronto e che ci aspetta. Andiamo a leggere però quest'ultim'ora. Più che ultim'ora, un aggiornamento sulla questione McTominay. In casa Napoli c'è grande attenzione per la situazione di Scott McTominay, giocatore che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia benigna emersa in questo periodo, un intervento su cui c'è attenzione ma non preoccupazione con lo scozzese, che avrà poi quasi un mese di tempo per recuperare prima di tornare in campo. Almeno questo è quello che spera il Napoli subito dopo la sosta. Una volta sistemata la questione, il Napoli, l'entourage del giocatore, lo scrive anche il Mattino, inizieranno a cercare il momento buono per parlare del prolungamento del contratto, una trattativa che era già partita ma che non ha mai visto fin qui passi decisivi, col Napoli che però ha tutta l'intenzione di evitare un nuovo caso Kvaratskhelia. Attualmente l'accordo di McTominay è in scadenza nel 2028, col Napoli che per prolungare sembra anche disposto ad alzare lo stipendio dagli attuali 4 milioni circa alle cifre di Kevin De Bruyne, ovvero 6 milioni a stagione. Abbiamo Ivan Cardia, ciao Ivan, buongiorno!
3: Ce l'avete, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, allora, noi aspettavamo il tuo editoriale, eh? Quindi l'abbiamo letto, nel caso che sì, tutte le incomprensioni della Juve, e quindi siamo andati a vedere un pochettino tutto quello che hai scritto. Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile, riferendoti alle parole di Spalletti. Intanto te la faccio commentare sta frase di Spalletti, sei d'accordo con lui?
3: Ma sì. Penso che poi sia sempre esistito in realtà il mercato possibile e non quello perfetto, perché comunque non sempre riesci a raggiungere quello che vuoi. Bisogna capire se il tema vero è capire se il mercato possibile ti soddisfa o ti trovi d'accordo, ti trovi in sintonia. Lo diciamo un po' ieri, Enzo, senza parlare di rotture, di casi, di litigi, cioè non stiamo andando a dire quello, vorrei che almeno io non lo dico, vorrei che fosse chiaro, non è che rompono Carnevale e Spalletti, però nel mercato della Juve secondo me si vedono tanti momenti in cui non è che ci sia proprio tutta questa sintonia, nel senso di vederla allo stesso modo, comunque
1: visione complessiva, diciamo, non condivisa.
3: Sì, diciamo che ci sono delle idee diverse, ci sono state su tanti, che poi magari ti può anche arricchire questa cosa.
1: Certo che sì.
3: Lo vediamo, però comunque sai, il portiere è arrivato, Vicario è un ottimo portiere, però era un po' era la terza o la quarta scelta della Juve concretamente, dopo come fatti, non vuol dire è un portiere di quarto livello, però ne hanno valutati almeno due, forse anche tre.
1: Ragazzi, voglio fare una domanda a tal proposito, ma
3: sì.
1: Ti occupi di mercato da tanto tempo, ve ne occupate eccetera, a livello, diciamo, se volessimo dire come qual è la regola, ecco, è la società che deve fare il mercato per l'allenatore e l'allenatore deve allenare quella squadra, magari può fare una richiesta, ti posso accontentare oppure no, magari sulle caratteristiche e non sul nome, o la società è quella che deve accontentare l'allenatore? Che questo mi sembra essere un po' il pensiero di Spalletti quando disse il bravo allenatore è quello che si fa a comprare i giocatori. Qual è la regola da questo punto di vista?
3: Ah, sai, allora tendenzialmente è la società che decide, che soprattutto per come funziona in Italia, perché poi per esempio in Inghilterra funziona in maniera molto diversa, la figura del direttore sportivo fondamentalmente non esiste, lo stanno iniziando ad usare da qualche anno, ma diciamo culturalmente non è così forte quantomeno rispetto all'allenatore. Per come siamo abituati in Italia, tendenzialmente è la società che decide i giocatori da andare a prendere e poi li mette a disposizione dell'allenatore, che da quei giocatori deve tirare fuori il massimo. Poi dipende da una serie di fattori, cioè dipende dai rapporti che ci sono, anche nel senso di, passano il termine, rapporti di forza, cioè un allenatore che è in un club da molti anni o che ha una certa carriera, è un direttore sportivo appena arrivato o un po' più giovane, magari diciamo l'allenatore prende un po' piede. Poi dipende, secondo me quella regola vale, cioè la società decide, però si confronta, cioè non è che l'allenatore dice voglio Tizio Caio e Sempronio, però l'allenatore dice: voglio un difensore con queste caratteristiche, un centrocampista con queste caratteristiche, un attaccante con queste caratteristiche. Poi fate voi chi sono i nomi concreti. Cioè, per la regola è quella. Poi per avere un progetto che funzioni
1: ci deve essere condivisione.
3: Ci insegna che quantomeno ci deve essere convinzione comune, cioè andare a prendere un allenatore, un giocatore che non gli piace o che non vuole, e non sto dicendo che l'ha fatto la Juventus, però rischi che la cosa non funzioni, possa non funzionare, perché poi è vero che l'allenatore deve allenare quelli che gli prende la società, però è negli interessi della società dargli quelli che poi lui riesca a valorizzare per il tipo di calcio che ha in mente, per il tipo di giocatori che ha in mente, per tutta una serie di fattori. Quindi la regola aurea è che vadano d'amore d'accordo, che prendano, che puntino su un profilo e siano convinti di andare in quel profilo. La Juve non sempre l'ha fatto, cioè nel senso, su tanti nomi, Spalletti con un centravanti fisico, alla fine è arrivato Voltemade, però vediamo se è quello giusto. Può essere a centrocampo, non era sicuramente, poi Sar sarà bravissimo, ma sicuramente non è il giocatore che voleva come leadership, come carisma che voleva Spalletti. Perché ci sono una serie di casi in cui un pochino è venuta meno quell'idea di fare le cose sulla stessa frequenza, ecco. Che non toglie che magari poi le cose possono andare bene, perché l'allenatore si trova a guidare un giocatore che magari non voleva, non conosceva, e scopre di poterlo valorizzare meglio di uno che invece magari voleva.
1: Invece ti faccio un'altra domanda. Allora, anzitutto volevo portarti sulla vicenda McTominay. Stavo leggendo appunto anche le indiscrezioni che arrivavano dal Mattino di Napoli, del fatto che comunque dopo l'intervento ci si siederà per parlare, rinnovare, addirittura prende 4, veramente un stipendio bassissimo per quella che è la qualità del giocatore, quindi immagino che sicuramente va risistemato e ricalibrato il suo ingaggio. Ma ti chiedo, è un rinnovo, adesso non ricordo quanti anni di contratto ha McTominay, volto anche ad avere una eventuale diciamo potere contrattuale qualora si fosse costretti a doverlo cedere? Ma ovviamente non sto dicendo niente, cioè il giocatore adesso farà l'intervento in giornata, recupererà, tra un mese avrà l'abilitazione a poter giocare al campionato di Serie A, però sai, quell'1% che magari il problema diventa un problema che in Italia un po' ti bloccano, e tu là poi sei costretto eventualmente a cedere il giocatore, quindi è una cosa che tutela il Napoli da questo punto di vista, o il Napoli vuole dare anche al giocatore il massimo appoggio e dire: guarda, non solo tornerai, ma deve essere il nostro obiettivo e non fare la fine di Kvaratskhelia?
3: Allora, McTominay ad oggi ha un contratto fino al 2028, a cifre un po' basse rispetto a quello che poi è il valore che ha dimostrato nel campionato italiano, cifre in realtà in linea con quello che era il valore quando è arrivato, perché McTominay è arrivato da giocatore titolare, in realtà è sempre stato titolare nel Manchester United, però in Premier League non era uno che ti spaccava le partite, oggettivamente era un gregario fondamentalmente del Manchester United, seppur sempre titolare comunque. È il rinnovo di cui discuteranno, che se quando arriverà avrà ovviamente anche quella funzione, cioè sempre di nuovo anche la funzione di tutelarsi da eventuali problematiche, da eventuali cessioni, da eventuali voci di mercato, da qualsiasi cosa, serve a tutelare entrambe le parti. Avrà, se quando arriverà, soprattutto la funzione, diciamo, secondo me, di riconoscere a McTominay il suo attuale valore, perché poi ovviamente non abbiamo competenze specifiche, però per come ci è stato raccontato, per quello che ci è stato detto e anche per i precedenti, diciamo che credo che quell'1% forse sia ancora più basso, quindi secondo me quello non sarà un problema futuro per McTominay. Okay. Le voci di mercato in futuro potrebbero magari anche esserlo, fermo restando che parliamo, ripeto, di un ottimo giocatore, quindi non lo dico sminuendone il valore, ma parliamo comunque di un calciatore di quasi 30 anni, li farà a dicembre 30 anni, che in Premier League conoscono bene e cioè sanno cosa può dare in Premier League. Poi magari in Italia è un po' cresciuto, però in Premier League l'hanno vissuto per una decina d'anni e quindi lo conoscono. Cioè non è un, secondo me il riferimento a Kvaratskhelia è giusto nelle nella questione non andare a scadenza, non rischiare il braccio di ferro. Poi secondo me non è un giocatore da, per cui tra l'anno prossimo arriva il grande club inglese che ti mette sul piatto 70-80 milioni di euro, perché è un trentenne che in Inghilterra ha fatto sempre bene ma mai benissimo, è una star, è diventato dominante in Serie A, ma non credo che sia un giocatore su cui le big di Premier poi vanno a fare partite. Sì, cioè il trend è quello, comprano a cifre molto alte ragazzi di 20 anni ormai, su un trentenne possono portare offerte a 40 milioni di euro, che, per carità, non sono nemmeno da scartare, però non parliamo di, diciamo, il nome della prima pagina del mercato inglese, nonostante sia un ottimo giocatore, non può, ripeto.
1: No, certo, questo non è in dubbio. Facciamo un giochino, Ivan, sei pronto?
3: Sì.
1: Giochino che riguarda il mercato. Allora, però lo facciamo in questo senso. Ieri abbiamo dato i voti, adesso invece vediamo chi può cambiare passo. Allora, oggi c'è Genoa-Como. Il mercato quanto ha danneggiato il Genoa, quanto ha fatto diventare, ha rinforzato ancora di più il Como e quanto sbilancia questa partita?
3: Sbilancia secondo me parecchio, il mercato ha sicuramente rinforzato il Como, tanto, perché dei punti su cui poter migliorare e in molti casi l'ha fatto, ha aumentato le soluzioni in attacco, ha preso un centravanti forte come Ken, ha preso un'alternativa a Butes molto valida alla fine, si è rinforzato in varie direzioni, ha preso un altro centrampista italiano forte, si è rinforzato secondo me tanto il Como. Il Genoa non è che si sia indebolito, il Genoa secondo me è più o meno rimasto lì. Vediamo come ha sostituito Norton Caffi, perché comunque ha perso un giocatore abbastanza importante in quel settore del campo. Eka Torreira, ci sono le due principali cessioni, no, anche Malinowski volendo, sono giocatori importanti, però secondo me è rimasto più o meno su quel livello, onestamente, penso anche dei giocatori importanti, quindi Genoa per me è rimasto lì, il Como si è rinforzato molto.
1: Invece Fiorentina-Torino, cosa dice il mercato, anche quello dell'ultima giornata, poi credo che ci sia proprio il passaggio di Mandragora, non me lo ricordo, non so se me lo sono perso oppure è confermato, sì, di Mandragora a Torino proprio, quindi sarà l'ex di turno, e sì. Quanto, chi è che può avvantaggiarsi di più dal mercato concluso? Perché sembra un paradosso, la Fiorentina ha fatto un super mercato, però abbiamo visto anche che l'impatto per adesso non è stato il migliore. Il Torino ha bisogno di cominciare a far punti e si è sistemata nell'ultima giornata di mercato. Quanto sposta quest'ultima giornata di mercato per Fiorentina e Torino? Come la vedi questa partita?
3: La Fiorentina ha alzato il tasso dell'incertezza, nel senso che la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato ha preso un attacco tutto nuovo, poi magari non titolare, però diciamo volendo la Fiorentina con Gnonto, Beto e Gonçalves ha preso un presente attacco praticamente, ha cambiato tantissimo la Fiorentina, il dubbio è proprio che abbia cambiato troppo, perché poi devi far entrare i giocatori nei meccanismi, è partita oggettivamente malissimo, è una squadra molto difficile da decifrare secondo me, quindi in questo caso è quasi un all-in, cioè sai, all-in puoi perdere tutto o vincere tutto, perché è veramente Paratici ha veramente sconquassato la Fiorentina da tanti punti di vista, anche con giocatori molto interessanti, secondo me va sospeso il giudizio. Il Toro si è un po' sistemato, poi dipende da, sai che c'è chi lo legge sempre con mercati da 8, però diciamo non andando per forza in quella direzione, ha preso dei giocatori interessanti, cioè in difesa ha preso Comuzzo, ha preso un portiere nuovo, ha fatto tutto molto tardi secondo me il Torino, e questo è un problema, però diciamo che è meno ambizioso, cioè il Toro ha tenuto lì la squadra. È un'altra mezza incognita per me, perché comunque cioè, non è che viene da anni sempre migliori, viene da anni di galleggiamento, e ha preso giocatori per rimanere in galleggiamento in una piazza che è palesemente scontenta, quindi è una bella incognita. Diciamo che il mercato al Toro ha dato un po' qualcosina in più, secondo me. Alla Fiorentina può aver dato tantissimo in più, o aver tolto quelle poche certezze che c'erano, perché è veramente un mercato che, secondo me, il mercato della Fiorentina o gli dai 4 o gli dai 7, perché o promuovi totalmente quello che ha fatto Paratici dicendo ci crediamo, oppure dici ma come ti viene in mente di cambiare mezza squadra?
1: Inter-Napoli. Qua il mercato parla chiaro, no?
3: Si è rinforzato.
1: Napoli non l'ha fatto praticamente, resta con quelle che aveva, ha perso McTominay, quindi qui insomma c'è poco da fare il giochino. L'Inter favorita sul Napoli, l'unica variante è Allegri, che comunque all'Inter gli ha sempre volentieri fatto male.
3: Sul campo è una partita potenzialmente aperta, cioè nel senso è una partita che può dare da 1x2, come si diceva quando eravamo un po' più giovani. Sul mercato e su quello che il mercato può aver dato alle due squadre non c'è nemmeno da parlare, cioè è il mercato più coerente della Serie A, nel senso che l'Inter è quella che ha preso quello che serviva, poi bene, male, però diciamo è stato molto, cioè il mercato di quelli che gli dai 7, perché dice ha fatto quello che doveva fare e si è un po' rinforzata partendo da una base molto forte contro il mercato peggiore della Serie A, quindi se facciamo il bilancio del mercato non c'è veramente storia. Poi sul campo è tutto un altro discorso, ovviamente.
1: Roma-Atalanta, questa sì che insomma è stata, può essere in qualche modo girata anche dal mercato questa partita, ovviamente la Roma super avvantaggiata, però sai, l'Atalanta che ha preso poi Rove nel finale, che si è rinforzata, ha perso Anor per carità, però qualche colpicino l'ha fatta anche l'Atalanta, che sì, per esempio, come la vedi?
3: Sì, no, sul mercato allora, se fa,
1: è la prima vera prova per la Roma, è alla terza giornata ovviamente.
3: È la prima prova ad alto sì, livello per la Roma, anche se la Roma per quello che ci ha fatto vedere fa impressione,
1: certo.
3: Se la giochiamo sul mercato vince l'Atalanta per me, cioè nel senso per me l'Atalanta e il Como hanno fatto le due sessioni migliori in Serie A. La Roma parte, diciamo, partiva la Roma ha fatto un ottimo mercato, manca un esterno offensivo perché l'hanno cercato molto a lungo e non l'hanno portato a casa. Il fatto che lo cercassero vuol dire che almeno secondo Gasperini serviva, però il mercato comunque ampiamente promosso. Diciamo che poi la Roma partiva da una base più forte dell'Atalanta, quindi il mercato ha un po' accorciato le distanze in un contesto in cui comunque la Roma è davanti, e sarà divertente vedere Gasperini contro Sarri, non più nel derby laziale ma in un contesto in cui Sarri ha avuto comunque i giocatori che voleva e ha fatto mercato, perché ricordiamo l'anno scorso Sarri ha vissuto una stagione senza fare mercato.
1: Questo sì, però insomma poi alla fine veramente bisogna capire un pochettino l'impatto. Poi c'è da dire invece la qualità della Roma nasce anche da quelli che già ci sono e dal lavoro di Gasperini, che adesso si comincia a vedere. Ti sto per salutare, anzi ti saluto al volo, ma voglio arrivare a Juventus-Milan. Come cambia il mercato in questa sfida? Possiamo dire che intanto lo cambia dandoci la percezione che non saranno due gare, una gara noiosa come le ultime due?
3: Ma speriamo vivamente.
1: Speriamo, perché veramente hanno toccato il fondo l'anno scorso.
3: Non ci vuole molto. Allora, sì, come cambia il mercato? Il mercato del Milan è più facile da apprezzare, perché comunque ci ha portato alcuni degli acquisti più costosi. Ha cambiato molto il volto della squadra, ha proposto un'idea diversa. E poi può piacere o non piacere. Nel mercato del Milan ci vedi una linea chiara, cioè andiamo in quella direzione.
1: Poi funziona o non funziona, però andiamo in quella
3: direzione. Funziona o non funziona lo vediamo sul campo, però sono andati. in quella direzione. Giovani, calciatori stranieri, calciatori costosi, calciatori da rilanciare. La Juve la direzione non ce l'ha, cioè la Juve ha fatto il mercato che poteva fare, tornando alle parole di apertura di Spalletti, ha fatto il mercato possibile che poteva fare, andando molto a zig zag, perché volevi un portiere, ne hai preso un altro, volevi un centravanti, ne hai preso un altro, volevi un centrocampista, ne hai preso un altro, avevi chiuso un difensore che l'allenatore non voleva e ne hai preso un altro, quindi è stato tutto a zig zag il mercato della Juve. Poi come il campo regna, e quindi se tu devi andare da un punto A a un punto B, a volte la strada dritta, cioè quella del Milan, è quella giusta, a volte quella zig zag è quella più rapida. Lo vediamo, lo vedremo in una partita che spero, sono d'accordo con te, sarà un po' più divertente delle ultime, perché altrimenti, cioè, dobbiamo anche tornare a vedere partite divertenti in Serie A,
1: sennò altro che Simonelli che dice saremo diventati meno attraenti, però formiamo giovani, sì, per gli altri. Cioè, non mi sembra che questo sia una nota di merito, voglio dire, che insomma dovevamo essere il campionato più bello, più attraente, la gente viene da noi, adesso non vengono da noi, ma noi siamo bravi perché tiriamo fuori i talenti che poi si comprano gli altri. Vabbè, noi speriamo.
3: No, l'unica cosa vera di quel discorso, secondo me, è che la Serie A è resta aperto. Cioè, la cosa bella della Serie A è che è un campionato che non sa chi vince.
1: Sì,
3: perché sono sette anni che non vincono squadre diverse.
1: Però è vera anche una cosa, Ivan, non so se sei d'accordo con me. Non è che sono sette anni che è bello, che non si sa chi vince perché sono tutte forti, ma perché si fa la gara a chi perde più punti, sostanzialmente.
3: Ah, sì.
1: E quindi
3: sì,
1: diciamo, tu dici vabbè, c'è l'Arsenal, c'è il City, si è inserita anche l'Aston Villa, che ne so, c'è lo United che è tornato. Noi qua abbiamo le squadre, veramente l'anno scorso in particolare faceva una gara a chi perdeva più punti, due anni fa non ne parliamo proprio, il famoso campionato alla Ciapa, no, che abbiamo detto, quindi insomma va detto anche questo.
3: Sì, diciamo che di questi ne hai vissuti due proprio Ciapa, no, cioè Pioli e Conte, fondamentalmente.
1: E Conte, bravissimo. Spalletti lo distrusse il campionato, quello col Napoli.
3: Spalletti lo distrusse, Conte Inter più o meno, diciamo, lo fece suo, Inzaghi Inter tutto sommato anche. L'anno scorso è un mix, perché un po', cioè, non aveva nessuna rivale, però l'Inter, il suo percorso alla fine,
1: sì,
3: diciamo, è stato abbastanza
1: regolare,
3: convincente.
1: Sì. Cioè, l'anno scorso ci esaltavamo solo per le prime quattro posizioni che sono rimaste fino all'ultimo indecise, poi per il resto insomma era abbastanza chiaro. Ivan, un grande abbraccio, grazie mille, alla settimana prossima. Ivan Cardia,
3: a te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, ma rientro Raffaele Garinella tra poco.

0: E come sempre al venerdì sono contento di riabbracciare il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Grande Raff, allora io ti chiedo adesso, visto che non te l'ho chiesto nei giorni scorsi, visto che nel frattempo c'è stata anche la chiusura del mercato, di delle prime 7-8 ridarmi un po' di voti sparpagliati qua e là, delle prime 7-8.
1: Allora guarda, io non è che sono poi molto generoso con i voti, devo essere onesto.
0: Non te lo chiedo. Abbassiamo, dico, la media.
1: Abbassiamo la media. All'Inter do un 8 perché secondo me ha rinforzato la squadra dove serviva, in difesa con gli addii di Acerbi e De Frey, diciamo rimpolpato il reparto con Pavard che è rientrato e secondo me è rientrato anche molto bene, e con John Stones in porta, poi uscito Sommer, hanno preso un portiere di sicuro affidamento come Provedel, che quindi secondo me giocherà molte più partite rispetto a quelle che ha giocato Martinez lo scorso anno.
0: Che mi sta piacendo molto, ti dico la verità, anche nelle
1: sì, no, lui nelle uscite è bravo, lui deve solo migliorare un po' nel gioco con i piedi, poi per il resto anche nelle uscite alte conferisce sicurezza al reparto. A centrocampo l'addio di Dumfries è stato secondo me riempito con l'acquisto di Spence, che naturalmente deve entrare in condizione perché viene da un mondiale, da un infortunio che sta smaltendo. Poi c'è Curtis Jones, che è un centrocampista che in rosa in qualche modo prende il posto di Frattesi, ed è un giocatore che però ha caratteristiche completamente diverse da Frattesi per quello che serve. È arrivato Stankovic, che può studiare all'ombra di due registi bravi come Çalhanoğlu e Zielinski, all'occorrenza anche Sucic, e quindi diciamo che forse mancava un attaccante in più, però alla fine servono anche gli equilibri, quindi diciamo che vanno mantenuti per tutelare anche l'armonia di spogliatoio. E va bene, do un bell'otto al Napoli. Fino a questo momento francamente do un 5,5 perché
0: è stato alto, perché in genere hanno dato 4.
1: Ecco, le do un 5,5 perché secondo me la squadra del Napoli è abbastanza completa nell'11 titolare, anche quella vista contro il Como. Mi dispiace, tra l'altro faccio gli auguri di pronta guarigione a McTominay affinché possa tornare quanto prima in campo, però ecco, tolto Højlund, venduto Lukaku, tu fai fatica, poi hai Luca, devi sperare che Luca in qualche modo faccia il suo e lo faccia bene, perché hai tanti esterni, penso a Neres, penso ad Alisson Santos, però insomma adesso vediamo Vergara come sostituirà l'ottimo McTominay. Al Como do un 8 perché la squadra mi piace, è una squadra che può affrontare bene il doppio impegno. È chiaro che da un punto di vista di quella che poi è la maturità che richiede la Champions League bisognerà che tutti facciano un passo in avanti. Però insomma ha dei giocatori che in qualche modo la Champions la conoscono, penso soprattutto a Giovanni di Spesa, poi i giovani Nico Paz, Diao Baturina, lo stesso Moise Kean in qualche modo cresceranno con un allenatore importante come Cesc Fabregas. Alla Roma do 8,5 perché è una squadra che si è rinforzata benissimo, Malen continua a segnare, poi non si è privata di quelli che erano i pezzi pregiati del mercato, penso a Wesley, Manu Koné, Mancini, quindi ha mantenuto l'ossatura, ha delle ottime alternative in panchina, sono arrivati uomini fedelissimi di Gasperini come Deron, lo stesso Pisilli è un giocatore che sta crescendo, poi abbiamo comunque Molina che è un altro esterno che con Lulli se la giocherà, Mora è un calciatore che può alternarsi a Sule che non è stato venduto, e comunque un calciatore che quando è in forma ha pochi rivali, c'è Dybala, insomma questo. La Juventus do un 7,5 perché il problema della Juventus secondo me è a centrocampo, adesso vedremo Sarri, però è un giocatore insomma dalle caratteristiche che andranno a colmare il vuoto un po' lasciato da Kevin Durant. È chiaro che alla Juventus servirà un regista di qualità, molto dipenderà da Douglas Luiz. Poi per quanto riguarda il reparto offensivo anche lì c'è una grande incognita. Chiudo con la Lazio, devo dirti che la Lazio fino a questo momento in campionato ha fatto bene, è stata abbastanza pragmatica. Se Gattuso riuscirà a recuperare Tavares, che è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha spinta, ma deve essere un po' più concentrato, potrà in qualche modo avere una buona corsia mancina, perché sia Taylor che Zaccagni fanno un ottimo lavoro nella fase di non possesso. È arrivato Frattesi finalmente in una squadra, in un contesto che mette a suo agio quelle che sono poi le sue caratteristiche, che nell'Inter in un 3-5-2 purtroppo non potevano brillare. È stato preso Pinamonti, è stato venduto Burabadia che purtroppo non si è mai integrato, insomma ha un buon organico per fare quella singola competizione che deve fare la Lazio.
0: Devo dire che ha trovato la sua dimensione,
1: Sì,
0: Frattesi.
1: chiudo con il Milan, Enzo. Il Milan secondo me è una grandissima incognita perché è vero, finora la squadra è a punteggio pieno, però in difesa Ghila è l'unico che mi convince, né De Winter né Pavlovic mi convincono, non capisco perché Gabbia sia in panchina. Bisogna vedere quanto reggerà Modric a centrocampo, chi lo supporterà. Fino a questo momento abbiamo visto Musa, però insomma così così in attacco se Ramos dovesse beccarsi un raffreddore e solo Camarda. Ci sono tante incognite, anche l'allenatore è un'incognita perché deve, secondo me, avere il tempo necessario per comprendere il tatticismo del campionato italiano.
0: Però ha fatto già vedere comunque una buona impronta, devo dire, da
1: Sì,
0: questo punto
1: quello
0: di
1: sì,
0: vista.
1: quello
0: Senti,
1: sì.
0: questione ausilio, ti ha lasciato stupito? Te l'aspettavi più o meno cosa cambia nel
1: No, io non mi
0: fondamentale?
1: aspettavo, sinceramente è stata una notizia che mi ha colto francamente di sorpresa, anche perché dopo 28 anni, sai, non c'erano state comunque avvisaglie, non c'erano stati movimenti che facessero pensare a una separazione, però passano i presidenti, passano anche i dirigenti. Certo, dispiace dopo 28 anni anche per quello che ha detto e ha rappresentato Ausilio per l'Inter, no? È stata bellissima la sua lettera, bello anche il saluto di ieri alla squadra, però come diceva il grande Freddie Mercury, lo show deve andare avanti, andranno avanti con Marotta e Baccin, che sono uomini che conoscono ormai l'Inter. Baccin è quasi 10 anni che lavora nell'Inter, quindi insomma ci sono i presupposti per far bene anche senza Ausilio, e bisogna però riconoscere l'ottimo lavoro che ha fatto Ausilio in questi lunghi anni.
0: La vedi come un po' quando la Juventus perse Marotta e rimase solo Paratici? O è
1: No,
0: diverso?
1: no, no, Marotta, con tutto il rispetto per tutti i dirigenti, rappresenta quella saggezza che serve a una squadra per sviluppare delle operazioni non soltanto tecnico-tattiche, limitate al campo, ma anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tanti altri settori. Diciamo che Marotta è un uomo che è fondamentale anche per rappresentare al vertice della piramide quella continuità che una società come l'Inter, che appartiene a un fondo, ha bisogno. Poi, una volta che c'hai il vertice della piramide che è Marotta, puoi trovare dei dirigenti che crescendo all'ombra di Marotta stesso o comunque permanendo nell'Inter da 10 anni come bacini, possono far bene il loro lavoro.
0: Raf, invece, voglio, diciamo, tornare un attimo su un'altra squadra del tuo cuore, che è la Fiorentina. Grandissima campagna acquisti, scatenato Paratici, in tanti a dire: ma dove li trova tutti questi soldi? Ah, però come è bravo a trovare questi accordi a poco con futura rivendita al 50%, però ha trovato delle formule giuste, giocatori giusti, sarà una Fiorentina che può lottare tra le prime 8 e quindi conquistarsi magari anche un posto in Champions League nell'anno del centenario. Zac, 4-0 con la Roma, 3-0 in casa con la Frosinone, col Frosinone nella giornata del centenario. E adesso c'è il Torino che comunque è cominciato male, può diventare una partita comunque già delicata. Che cosa è successo?
1: Beh, dovessero non fare risultato contro il Torino, comincerebbero, insomma, ad aleggiare i primi malumori in riva all'Arno. Ma è successo che la squadra è completamente nuova. Adesso io a naso non ricordo una squadra rifatta per intero, se non il Verona 1989-90, che aveva Angelo Peruzzi in porta, Marino Magrin, Robert Pritz, Sotomayor, comunque retrocesse quella squadra lì, con l'allenatore rimasto Osvaldo Bagnoli, che poi se ne andò al Genoa, l'anno dopo fece dei miracoli al Genoa, qualificandolo in Coppa UEFA. Secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi. È chiaro che però nella formazione che abbiamo visto contro il Frosinone, dei vecchi, tra virgolette vecchi, c'era solamente De Gea in porta, Pongracic in difesa, Ndur a centrocampo, basta. Gudmundsson sì, che però era già fuori dal progetto tattico, l'abbiamo visto, però sono arrivati tanti giocatori, bisogna vedere come sono rimasti quei giocatori che sono rimasti. Io penso a Dodò. È andato via anche Mandragora, che fino alla partita contro il Frosinone rappresentava una delle, tra virgolette, bandiere della squadra, perché era da tanto tempo. È una squadra questa che deve trovare un equilibrio tattico. Secondo me Grosso pratica un bel gioco, forse eccessivamente offensivo, perché poi se andiamo a vedere i compiti in copertura di Mastantuono, lo stesso Jimenez, che in questo momento è lontano parente di quello che abbiamo visto in Premier League, Valdepeñas deve crescere tatticamente, Atta deve migliorare nel gioco in copertura, insomma ci sono tante incognite. L'ultima, non per importanza, è la perdita di Moise Kean. Certo, è arrivato Beto, ma Beto è un contropiedista, da quanto ricordo io, no, per averlo visto giocare sia in Italia Udinese che in Premier all'Everton. Bisogna vedere un attimino come Pellegrino si collocherà in questa nuova realtà, perché sai, Parma è una realtà importante, però poi il malumore della piazza fiorentina è certamente diverso.
0: Abbiamo parlato un po' del mercato dell'Inter, il mercato del Napoli, si ritroveranno alle 18:30, alle 18 domani l'una contro l'altro, e l'Inter arriva già con 2 vittorie su 2, con un Çalhanoğlu in grandissimo spolvero, in grande forma, con una squadra molto ben collaudata e forse, se vogliamo, ancora più matura rispetto allo scorso anno, perché comunque Chivo l'anno scorso era un po' una scommessa che poi è stata vinta, adesso è una conferma che deve essere che si vuole addirittura confermare ulteriormente. Il Napoli abbraccia Allegri, e so anche quanta stima c'è anche tu di Massimiliano Allegri, sì. Ma fino adesso male male con il malino con il Genoa, vince ma con episodi nel finale, male male in casa con il Como, però mai fidarsi di Allegri. Che partita ti aspetti?
1: È una partita difficile, perché io poi devo pensare a quello che ho visto contro il Cagliari. Ho visto un Inter che ha tirato in porta tantissime volte, avrà creato una dozzina di palle gol, ma ne ha capitalizzata una sola, per di più con un tiro da fuori aria, un colpo da biliardo di Çalhanoğlu. E il rischio è stato che se Bissek non si fa trovare sulla traiettoria di quel tiro da parte del giocatore del Cagliari, non devia il pallone con la testa, finisce 1-1 e porti a casa tanti rimpianti e un punto solo. Con il Napoli non ti puoi permettere questo genere di partite, intanto perché abbiamo visto l'anno scorso il derby, i due derby in cui il Milan ha vinto praticamente tirando in porta una volta e mezza a partita, per un totale di 3 tiri in porta ha fatto 6 punti lo scorso anno il Milan di Allegri, giocando veramente male quei derby, ma male male male. Quindi devi aspettarti una partita difficile contro una squadra che si chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari rischi di non portare a casa risultati, perché poi devi essere concreto, devi essere cinico, devi essere spietato sotto porta. All'Inter manca questo cinismo in questo momento, perché Esposito è un giocatore che sta crescendo ed è tanto altruista, ma anche troppo certe volte. Lautaro dopo il mondiale deve giustamente entrare in condizione, Thuram sta smaltendo quell'inforchino a polpaccio, e quindi bisognerà vedere un attimino come si riuscirà a concretizzare le azioni che si creeranno. È una partita difficile, sarà una bella partita. Però
0: del Napoli cosa temi? Del caso dell'Inter?
1: Del Napoli temo Allegri, temo il suo cinismo, la sua capacità di riuscire a portare a casa il massimo risultato, talvolta anche con il minimo sforzo, perché non sempre, diciamo, le sue squadre giocano bene, però riescono comunque a portare a casa il risultato. Abbiamo visto il Milan l'anno scorso, stava andando benissimo fino a quando poi non è crollata, ma è crollata perché poi si sono tutte le partite sono arrivate ad essere numericamente uguali per tutte, per quando l'Inter è uscita dalla Champions, allora poi l'Inter ha preso il largo. Però insomma, ecco, è una squadra, il Napoli, fastidiosa, ha dei giocatori che hanno voglia di rivalsa, perché comunque 2 anni fa si laurearono campioni d'Italia, vogliono vincere, vogliono far capire che pur essendo andato via Conte loro sono dei vincenti, e quindi danno filo da torcia.
0: Raffa, da conoscitore della Premier, conosci e ci aiuta a inquadrare Voltemade?
1: Allora, guarda, l'ho visto giocare nel Newcastle, è un giocatore che nonostante la stazza non ama molto colpire di testa, però è un giocatore, insomma, che è un molto molto altruista, intanto ha 24 anni, quindi fondamentalmente è un giocatore che ha ampi margini di crescita, ampi margini di miglioramento, e è un giocatore tatticamente intelligente. In Bundesliga comunque, prima di andare al Newcastle, ha fatto bene, e ha un grandissimo potenziale, e secondo me ha delle caratteristiche che per il gioco che vuole fare Spalletti si sposano molto molto bene, perché è un giocatore che riesce ad essere tecnico nonostante la stazza, viene paragonato per le sue giocate nello stretto a calciatori che hanno fatto la storia della Bundesliga. Quindi secondo me una volta ambientato riuscirà certamente a rendere bene, poi non ha quella pressione anche mediatica, no, che aveva lo scorso anno per esempio Vlahovic, che aveva anche David, che è arrivato con caterve di gol in Francia, però poi purtroppo per la Juventus non si è rivelato un acquisto azzeccato. Secondo me Voltemann sarà un giocatore ideale per questo modulo di Spalletti.
0: E conoscendo Spalletti, secondo te lo riuscirà a trasformare in finalizzatore, o è una caratteristica che secondo te non gli appartiene?
1: No, io penso che Spalletti riuscirà a trasformarlo in finalizzatore, perché Spalletti è riuscito a trasformare Francesco Totti in finalizzatore nella Roma nel 2005-2006, secondo me può farlo con Voltemade, che certamente non ha quella sublime fantasia, quella capacità di dare del tuo al pallone di Totti, però insomma ha quelle caratteristiche per fare il centravanti, il famoso Panzer, quindi Spalletti riuscirà a farlo.
0: E a questo punto ti chiedo, dopo aver analizzato bene anche Juventus e Milan, che partite ti aspetti da queste due anni fa, cioè l'anno scorso in tutte e due le partite pochissime emozioni, anzi quasi zero emozioni, e invece adesso diciamo sono due squadre che tecnicamente potrebbero affrontarsi a viso aperto, o ti aspetti una gara bloccata anche in questo caso?
1: Allora, per la qualità degli allenatori, perché sono due allenatori che puntano molto alla qualità del gioco, mi aspetto una partita a viso aperto, perché obiettivamente adesso non è che devi fare tantissimi calcoli, però se a inizio stagione devi cercare di portare a casa dei punti, per portare a casa dei punti anche negli scontri diretti devi giocare la tua partita. È chiaro che se in questo momento punti al pareggetto non fai il gioco tuo, perché puoi anche perdere, ma c'è talmente tanto tempo. Ricordiamoci l'Inter l'anno scorso, dopo tre partite aveva solo tre punti, quindi ci può stare di perdere la partita, ma te la vai a giocare. Secondo me sarà una partita molto molto aperta, perché a differenza comunque del Milan, per come era impostato lo scorso anno, questo Milan pare più spumeggiante. La Juve, quella brillantezza l'ha sempre avuta da quando c'è Spalletti. Mi aspetto una bellissima partita.
0: Se dovessi sbilanciarti con un pronostico?
1: Vedo in questo momento qui, vedo meglio la Juventus, devo essere onesto, la vedo più quadrata proprio come rosa. Il Milan è una squadra molto molto spumeggiante, però anche con il Venezia, sai, qualche rischio l'ha corso, e non vedo un Milan brillantissimo, anche nella prima giornata non l'ho visto. Poi è chiaro che i risultati spesso camuffano quelle che sono delle difficoltà, però ecco, se dovessi puntare una fish la punterei sulla Juventus.
0: Bene, Raf, grazie come sempre per la nostra chiacchierata, ti mando un grande abbraccio, alla settimana prossima, ciao Raf.
1: Un abbraccio grande grande a te e saluto tutti gli amici in ascolto.
0: Ai quali dico, pazientate ancora un po', ultima pausa per noi, e rientro di nuovo Gabriele Chiocchio, che voglio capire questo Roma-Atalanta, come che può essere anche qui una gara importante, se la Roma batte anche l'Atalanta e comincia a dare un ulteriore segnale. Vediamo come ci arriva, vediamo anche a livello di conti come prosegue poi il lavoro dei Friedkin, che hanno rinunciato a Koné dando un'ulteriore dimostrazione di forza, hanno rinunciato alla cessione di Koné dando un'ulteriore dimostrazione di forza, e l'Atalanta, occhio, perché c'è questo che sì, e soprattutto questo rovo che possono essere le armi in più per Maurizio Sarri. Ma torniamo tra poco e ne parliamo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce già dell'Ossa. Ciao Gabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Gabriele, ci risentiamo dopo aver commentato la fine del mercato della Roma, anzi ci stavamo sentendo nel giorno proprio dell'ultima giornata di mercato. Tu dicesti a meno di cose clamorose, Koné resta, e di fatto Koné è rimasto. Intanto ti voglio chiedere se questo

0: finanziario, della sostenibilità finanziaria UEFA, chiamatela come volete, è difficile arrivare a una chiarezza. Io mi rifaccio a quello che era il comunicato emesso ormai 4 anni fa, quando la Roma è entrata in questo settlement agreement. Si parlava di un termine che finiva nella stagione 2026, quindi 30 giugno 2026. Poi si è parlato di questa proroga al 31 luglio per i mondiali, mai ufficializzata da nessuna parte, cioè è stata detta magari a voce proprio da Gasperini, ma cose scritte non ne abbiamo lette. Quindi mi rifaccio a questo qui, e quindi la cessione di Coné fatta l'ultimo giorno di mercato non sarebbe poi andata a corroborare i conti per quel discorso lì con l'UEFA, che si sarebbe fermato in ogni caso. Quindi vale quello che ci siamo detti magari in passato, lo ripetiamo per chi magari non ci ha ascoltato: la Roma evidentemente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi che l'UEFA le aveva imposto, e si andrà a un dialogo, come spesso è accaduto anche negli scorsi anni, che potrebbe portare a una sanzione che va poi proporzionata a quanto fuori è la Roma rispetto agli accordi presi. La scala è multa pecuniaria, che la Roma d'altro ha già avuto più volte nel corso delle scorse stagioni, riduzione della lista, e poi alla fine si arriva all'esclusione dalle coppe, ma è uno scenario che tenderei a escludere. Quindi la Roma potrebbe giocarsela con una multa pecuniaria e una riduzione della lista per la successiva qualificazione alle coppe europee.
1: Detto questo, archiviato definitivamente il mercato, mi dai un voto complessivo a come si è mossa la Roma?
0: A me i voti numerici non piacciono, mi piace parlare di fatti. Noi abbiamo cominciato questo mercato dicendo che la Roma serviva un quinto e un esterno sinistro di piede destro. Non è arrivato di fatto nessuno dei due, perché Mora è un bel talento, è un ottimo calciatore, ma non è quello che la Roma cercava. Ce l'ha detto anche D'Amico in conferenza stampa, ha detto che quell'attaccante lì di sinistra con determinate caratteristiche non è arrivato. Per quanto riguarda il quinto, la Roma giocherà probabilmente con Lulli, Roma-Atalanta, come ha giocato con Lulli Roma-Fiorentina e Lecce-Roma. È arrivato Molina, sì, per, come dire, profilo di esperienza, profilo pronti via, pronto all'uso, magari in questo caso no, perché reduce da un mondiale molto faticoso, ma qui ci fermiamo. Noi magari ci aspettavamo un profilo molto più, come dire, molto più di impatto rispetto a questi qui. Poi diciamo la rosa è stata allungata, sono arrivati calciatori di cui Gasperini si fida, come De Ron, come Castro. Per carità, la Roma è un po' più lunga, non è completa, e a dirlo è D'Amico, che ha detto che banalmente manca almeno un giocatore, e quindi questo non può configurare la sessione di mercato come pienamente positiva. Poi sono stati ridotti i costi, sono state fatte delle operazioni utili da questo punto di vista, ma viste quelle che erano le attese iniziali con la Roma in Champions League, con la volontà di prendere un calciatore game changer, questo non è accaduto e ci dobbiamo attenere ai fatti.
1: E allora, adesso tutto finito, dall'altra parte, nella gara di domani sera, ci sarà un primo ostacolo importante. Detto che anche la Fiorentina rappresentava almeno inizialmente un ostacolo importante, poi è un po' collassata su se stessa la Fiorentina, anche in casa col Frosinone. Allora diciamo i giudizi sono rimandati alla gara con l'Atalanta, che diventa un'altra rivale da affrontare per le prime 4 posizioni e per sognare in grandissimo. Atalanta che nel frattempo ha chiuso il mercato poi con l'arrivo di Rau e Kessié, De Roon invece appunto è ritornata alla corte di Gasperini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto quanto la Roma deve temere l'Atalanta.
0: La Roma deve temere l'Atalanta perché è una squadra che può costruirsi bene, ma dall'altra parte, lo abbiamo detto anche qui, la Roma è molto più consolidata dell'Atalanta, come lo era della Fiorentina, squadre che entrambe hanno cambiato allenatore. L'Atalanta ha vinto le sue due partite in maniera, secondo me, abbastanza episodica, lo confermano i numeri. L'Atalanta è la squadra che ha generato meno expected goals nelle prime due partite, quindi dal punto di vista offensivo secondo me ha qualcosa da migliorare, ovviamente. E detto questo, la Roma poi con l'Atalanta ha uno score pessimo negli ultimi anni, l'ha battuta solo una volta in non so quante stagioni, nelle ultime 10 stagioni, nel 2022 con Mourinho in panchina, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il duello in panchina è molto interessante, sempre da Gasperini e Sarri. Io penso sia comunque un banco di prova questo per la Roma, che se non altro si troverà di fronte un'opposizione tecnica importante, perché la rosa dell'Atalanta resta una rosa molto molto importante e interessante. Sta ai giallorossi far valere, come è successo con la Fiorentina, come è successo con Lecce, la propria superiore preparazione a quello che è il loro calcio, semplicemente perché la Roma, al contrario dell'Atalanta, non ha cambiato allenatore e prosegue sullo stesso solco.
1: Qual è il rischio più grande per la Roma? Quello di diciamo credere, dopo un impatto di campionato importante, dopo un

0: ottimo mercato dopo tante carezze e complimenti da parte della tifoseria, della stampa, eccetera, di essere tra le favorite e quindi poi magari di avere uno shock davanti alle prime sconfitte o alle prime difficoltà, o la vera difficoltà sta nel fatto che anche le altre squadre sono attrezzate, quindi effettivamente al livello della Roma. Io vedo la Roma, ti dico la verità, opinione mia personale, strutturalmente non come l'Inter, ma può fare meglio dell'Inter, un po' come diciamo la Juventus di Conte che tolse lo scudetto al Milan di Allegri nel primo corso. Insomma, una squadra che può fare scacco matta all'Inter, però tu come la vedi?
1: Il rischio probabilmente è essere schiacciati da queste responsabilità che la Roma potrebbe provare a prendersi andando avanti nella stagione, perché se la Roma dovesse proseguire in questa serie positiva, trovarsi magari a giocare Roma-Inter a pari punti, lì ti si para davanti una strada che poi puoi aver paura di percorrere, paradossalmente, la butto un po' sul filosofico. Dopodiché la settimana prossima inizia la Champions League, e la Champions League è un fattore del tutto nuovo per questa Roma qui, che non gioca questa competizione da tanto tempo, una competizione dispendiosa, tra l'altro giocherà giovedì, come è spesso accaduto negli ultimi anni, quindi neanche il vantaggio, tra virgolette, di poter calendarizzare meglio questa settimana, pur giocando poi con il Torino di lunedì. Ecco, la gestione del doppio impegno, pur con una panchina un po' rinforzata, come abbiamo detto prima, può essere, secondo me, un fattore da considerare nell'ipotetica corsa contro l'Inter, al momento del tutto ipotetica, perché poi anche le altre si sono rinforzate e quindi bisognerà vedere un po' come si sgranerà la classifica dopo qualche giornata.
0: Possiamo già ipotizzare una formazione per la gara di domani?
1: Sì, certamente. Svilar ovviamente andrà tra i pali. Per Ndicka io mi tengo il dubbio e quindi noi ci giochiamo Ghilardi, confermato dopo una buona prova a Lecce con Mancini ed Hermoso. Sugli esterni, altra conferma per Lulli, di cui Gasperini ha parlato bene, tra l'altro, in un'intervista ha detto che ha addirittura più esplosività di Wesley e che invece deve migliorare tecnicamente. Cristante e Conè, la coppia dei mediani, davanti Malen, super confermato ovviamente, neanche a dirlo. Dietro di lui bisogna un po' capire, perché Mora Solé è un ballottaggio che ci porteremo avanti abbastanza spesso, ma potrebbero giocare anche entrambi, perché si è segnalato un Dybala ieri con un piccolo affaticamento, ma ha capito come verrà gestito. Tra l'altro, da tre quarti d'ora c'è la conferenza stampa di Gasperini, magari ne capiremo di più.
0: L'ultimissimissima, Gabri, mi dici due parole su Massara? Complessivamente cosa pensi del suo lavoro, se diciamo è stato sottovalutato in casa Roma quando oppure se è un direttore sportivo che ha pregi e difetti, e quali sono eventualmente?
1: Il discorso su Massara, lo scorso anno non mi era piaciuta la tempistica con cui ha guidato determinate trattative, perdendo del tempo e non riuscendo a spuntare poi delle migliori condizioni, perché se tu utilizzi del tempo per delle trattative significa che vuoi magari ridurre le richieste del club che cede, cosa che non è successa né con Elanaui né con Wesley, per esempio. Poi non c'è stata una sintonia grande con Gasperini, e questo l'abbiamo saputo dal primo giorno sostanzialmente, tant'è che poi in questa sezione di mercato vai a vedere più o meno tutti i calciatori presi da Massara lo scorso anno sono stati mandati via, quasi tutti, comunque una buona parte. Lo stesso Elanaui, che è un calciatore ascendente che io avrei tenuto alla Roma, che è stato sostituito con un calciatore molto in là con gli anni come De Ronna. Quindi Gasperini evidentemente non si fidava molto del lavoro di Massara. Ecco, il problema fondamentale secondo me stava nelle tempistiche, quindi poi bisogna vedere come andrà, come verrà
0: quindi
1: giudicato,
0: diciamo,
1: poi
0: il
1: suo lavoro alla Juventus.
0: Il lavoro insieme a Carnevali, con Carnevali che si occupa di tempistiche, conti e tutto, e lui a cercare i giocatori, può dare un qualcosa in più a Massara?
1: Sì, secondo me sì, magari con una struttura un po' diversa, più coesa, perché l'anno scorso si era raccontato vanamente di una Roma coesa con Ranieri, Gasperini e Massara, cosa che in realtà non è mai stata, se non per pochissimi giorni, e questo è un fatto che secondo me rileva.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alain, dai, finalmente si torna a parlare di nuovo di campo, che è la cosa che ti piace anche di più, quindi andiamo un po' a giocarci in anticipo questo turno di campionato. Stasera si comincia da Genoa Como, quanto, diciamo, non ti chiedo il pronostico, ma insomma è totalmente sbilanciato il pronostico di questa partita, o ti aspetti sorprese?
2: Ma andare a Marassi, no, andare a Marassi mai. Secondo me a Marassi si soffre. Abbiamo visto anche il Napoli comunque portare a casa una vittoria senza meritarlo, comunque decisa da un errore arbitrale che ha permesso ai partenopei di portare a casa una vittoria. Io sono molto curioso del Genoa più che del Como. Il Como sappiamo come gioca, sappiamo la forza che ha a livello individuale, a livello collettivo. Adesso voglio vedere il Genoa. Col Napoli ho visto un bel Genoa, sulla mentalità, proprio sulla forza collettiva, con un Marassi che spinge sempre. È una prova per il Como, perché troverà una squadra aggressiva, diretta, e il Como può sentirsi incomodo contro quel tipo di squadra. Dunque vedremo se debutta Moise Kean con la maglia del Como.
0: Ah, questo sì, anche sarà molto intrigante da vedere come situazione. Sabato invece, domani, le gare più interessanti. Ti faccio partire la Fiorentina-Torino. La vedo molto in bilico questa partita, non so tu.
2: Guai a chi perde. Guai a chi perde alla fine. La Fiorentina non si può permettere di iniziare il campionato con 3 partite e 0 punti. Il Toro ha iniziato male, è partito male il Toro. Sappiamo comunque, conosciamo la relazione tra proprietà e tifosi, non ha fatto un mercato entusiasmante. Abate deve lavorare con la rosa che gli è stata messa a disposizione, che ha dei limiti. Adesso vedremo, guai a chi perde, perché comunque perdere quella partita sia per Fiorentina che per Torino porterebbe energie negative. Sono piazze storiche, sono piazze dove non si vince da tanto, sono piazze che hanno la contestazione anche facile. Dunque vedremo, capiremo chi sta peggio.
0: E questo ce lo dirà il campo sicuramente. Poi veramente diventa una sconfitta che sarebbe un danno enorme per entrambe le squadre. Inter-Napoli, ore 18. Anche qui il pronostico sulla carta dice Inter. Sul campo?
2: Sul campo sappiamo che le squadre di Allegri comunque si sentono più comode quando non devono fare il gioco. Con l'Inter non vai a San Siro a fare la partita. Adesso contro il Como abbiamo visto un Napoli con tanti limiti. Tanti limiti nel voler giocare col baricentro basso, aspettare la squadra rivale. Secondo me il Napoli non è preparato a quello. Cioè, questa rosa, ci sono dei calciatori che hanno vinto 2 scudetti, altri che ne hanno vinto 1. Però sempre con un modello di gioco molto diverso. E giocare quel tipo di calcio, col baricentro basso, quel calcio così difensivo, ho tanti dubbi. Poi l'Inter comunque, quando vuole, quando accelera, quando vuole essere dominante, sa esserlo. Dunque è più una prova per il Napoli che per l'Inter, secondo me.
0: Abbiamo appena finito di parlare con Gabriele Chiocchio della Roma e di quella che sarà la sfida contro l'Atalanta. Un'Atalanta che ha trovato 2 colpi non da poco nella chiusura del mercato, Rove e Kessié, che insomma sono sicuramente 2 motori molto importanti per l'Atalanta. Che partita ti aspetti qui?
2: Le certezze, io ho più certezze della Roma che dell'Atalanta. L'Atalanta ha iniziato un percorso, una mini rivoluzione tattica con Sarri. Fino adesso non ha entusiasmato a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo visto una squadra solida che non prende gol. Dunque adesso sarà la prova del 9 un po', soprattutto per la fase difensiva di Sarri. Poi che sì, porta muscoli, porta esperienza, porta gerarchia, leadership a centrocampo. Rowe porta l'imprevedibilità che ha bisogno l'Atalanta, perché comunque le prime partite con gli esterni tra Raspadori, Zalewski non mi hanno convinto. E Rowe ha proprio quel passo in più, quello strappo che aveva bisogno la squadra di Sarri. Poi contro la Roma comunque troverà spazi, dunque in campo aperto Rowe potrebbe essere un'arma micidiale per i bergamaschi.
0: Generalmente come te l'aspetti l'Atalanta di Sarri, al di là di questa partita, in questo campionato, come te la immagini con questi anche 2 nuovi acquisti?
2: Ma sai, quando una squadra gioca con un centrocampo formato da Gaetano, Samardžić, lo stesso che sì, è un centrocampo con tanta qualità. Mi sono scordato Ederson, con tutta quella qualità a centrocampo comunque deve essere una squadra che domina la partita a partire dal possesso palla. Su quello forse ci sta mancando qualcosa, però sui movimenti difensivi è una squadra che comunque gioca di squadra. La fase di pressione comunque la fanno tutti, dagli attaccanti all'ultimo difensore. Mi aspetto una squadra completa, di un Sarri più completo, forse meno integralista rispetto al Sarri di Napoli, però più completo, che sa gestire meglio anche altre situazioni e soprattutto dando comunque anche una versione più camaleonte alla sua squadra e non solo una versione. E questo, per la rivoluzione che ha iniziato l'Atalanta, è molto importante.
0: Allora, Juventus-Milan, da una parte mancheranno Yıldız e Thuram, i grandi assenti, manca anche Cabal, ma non avrebbe comunque giocato titolare, dovrebbe mancare anche Cambiaso, ma anche a questo punto di vista aveva perso un po' il posto a beneficio di Selic, che può giocare anche a sinistra con Kalulu a destra, e quindi mancano tanti giocatori, c'è anche il dubbio su McKennie, che è un giocatore importante per la Juventus. Dall'altra parte del Milan manca Gabbia, in una difesa che già deve trovare delle soluzioni diverse. Qui che partita ci dobbiamo immaginare?
2: Ma voglio capire un po' chi avrà l'iniziativa. Il Milan l'abbiamo visto comunque un Milan ambizioso contro rivali comunque, diciamo, di un gradino sotto rispetto alla Juve. Voglio capire un po' come affronterà questa gara a Morim, a partire dalla pressione, dove andrà a pressare, con che frequenza, e poi capire anche bene la Juve che partita vuol fare. Vorrei anche vedere i nuovi acquisti in campo. Spalletti è un allenatore che mi ha sempre affascinato, dunque a Torino fino adesso non abbiamo visto un calcio molto spallettiano. Quest'anno mi aspetto qualcosa in più, e contro il Milan, una squadra che si apre, una squadra che ha voglia di giocare, potrebbe anche essere la classica partita che lancia un progetto. Io ricordo un Juve-Milan con Conte, con una Juve giocando un ritmo infernale, e per me fu una delle partite proprio che lanciò il progetto di Antonio Conte, e mi aspetto quello da Spalletti: una squadra dominante, una squadra che possa dominare la sua squadra rivale a livello atletico anche, perché comunque si è fatto un mercato per portare tanti chili e centimetri in più. Adesso vorrei iniziare a vedere i primi risultati.
0: Allora, invece, la settimana prossima comincerà anche la Champions League. Io intanto, genericamente, prima ancora che si parta, ti chiedo quante italiane pensi che possano andare avanti in Europa, in Champions League, in Europa League e sull'Atalanta in Conference.
2: Le voglio tutte avanti.
0: Potenzialmente si Champions, può.
2: Tra le prime otto, l'Inter, secondo me, è quella che ha più chance. In Europa League, minimo, sinceramente, semifinale. Sorteggio permettendo, perché sappiamo che comunque con quei tabelloni poi a volte comunque hai un percorso un po' più difficile, però l'ambizione deve essere quella. Juve e Milan in Europa League fanno parte delle favorite, devono almeno arrivare in semifinale. Poi la Champions è tosta, la Champions è bastarda, scusa il termine, però la Champions sappiamo bene che devi arrivare in forma a febbraio, marzo, è difficile prevedere al giorno d'oggi, mentre la Conference Atalanta fa parte delle favorite, e sarebbe comunque una bella storia, un Atalanta che alza pure la Conference, due coppe europee su tre, sarebbe comunque qualcosa di storico e che premierebbe anche la gestione della famiglia Percassi.
0: Sì, questo sicuramente. Alain, grazie, come al solito ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Abbraccio Enzo, ciao, grazie.
0: Grazie ad Alain Valnegri, grazie naturalmente come sempre a tutti quanti voi. Sarà per partire a Maracanã, ringrazio anche Andrea Maiocca in cabina di regia per il supporto.
3: Paura.
0: E invece vi do appuntamento come al solito alla lunedì, stesso posto, stessa ora. Godetevi questo weekend di campionato, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi e vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, Per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita ha sofferto un pochino no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio, tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico, gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate, diciamo che è stata scavalcata, no? Dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino, in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista, dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Parque con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia. Perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina. Chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette. Contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
0: Certo.
1: anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina è sempre stato un giocatore che è stato soprattutto a livello realizzativo un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quell'occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto Lecce si troverà secondo me di fronte un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
1: Eh sì,
0: qualcosa di più?
1: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare. Abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Kolomoani, Voltemade, Alei-Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie,
3: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo
10: Qualcuno
9: quest'anno.
10: dice lo scudetto, Mile.
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
9: No, è
2: differente?
9: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così è
2: Scusa,
10: perché.
2: ti
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
8: La domanda che ti faccio per un centravanti: quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Palomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci. Ciao, ciao Stefano, una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con i primi commenti. Vai! Altra prova importante della Roma che strapazza il Lecce, altri 4 gol, doppietta di Malen, Roma, l'antagonista Inter, questa è l'osservazione che faremo oggi. Atalanta di Cortomuso, la squadra di Sarri soffre, un super carne secchi, alla fine trova il jolly con Samardžić, batte il Bologna. Voltemade, questo è il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio, tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo perché il VAR in queste due partite si è spento e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena eccoci Andrea qui. Magliocca, che saluto in cabina di regia, saluto ci darà Andrea. Assolutamente, anzi sempre... Grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste. Poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano. Ringraziamo anche la troupe in esterna, Luciano Cencetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare, però così ci immergiamo nel primo tema che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma. Poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ciao Franco. Un abbraccione.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Tutto bene? Notti tranquille? Notti tranquille?
4: Notti tranquillissime. Oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio mercato. Quindi festeggiamo.
1: Bene, bene. Però parliamo un attimo di campo in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma. Altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite. 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito. I meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Beh, dai, andiamo al tema principale.
2: Ci
1: è
2: vuole
1: la Roma
2: cautela,
1: l'antagonista.
2: Ho capito adesso. Dopo due partite, insomma, però. Certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Soprattutto adesso, al secondo anno, nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro. Grandi giocate, grandi occasioni da gol e soprattutto Malen, che è il principe
1: molto
2: dei marcatori.
1: Malen.
2: Molto Malen, molto Benen, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo. La cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. Importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano. E il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco. Ti ricordi? Ancora una Roma di Gasperini. Ecco, questa è la Roma di Gasperini. Una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari puoi mettere quei cicli vincenti 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo è di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
1: Come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
4: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è Gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra 4-0, no? Il trattore alla Gasperini, e mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 5 sono, 4 sono entrati, Valerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre, come dicevo giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Valerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore, la scudettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano, e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como.
1: Per te insieme al Como.
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'aveva fatto già a Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto c'è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica, e l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo, e credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto, come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
5: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene. Poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria, alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni e dopo le partite, poi mi dirai, certo, parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che, sono d'accordo purtroppo con Franco, che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta, perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta, vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini,
3: ma perché mettere fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale,
1: attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
3: no, lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera striscio, attenzione, quella del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa, se c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
5: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
2: Per vincere.
5: Cioè,
2: per
5: ti
2: vincere.
5: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
3: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, li ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
1: vabbè, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
3: No, io sarei d'accordo, ma
1: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
2: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla profondità della rosa, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Su certi giocatori che poi alla fine,
3: per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobà e Ramon, li avete visti?
1: No, ma io non credo, no, che non è quello, però, inferiorità, non...
2: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, esattamente non ricordo come si pronunci, però
1: poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
2: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva, però insomma, mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League che ti può permettere di andare a fare dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
1: No,
2: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere.
1: Okay.
2: Se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
1: Certo, assolutamente.
2: se no finiamo di parlare.
1: No, mi sento di approvare questo discorso, però
2: no,
1: sai,
2: le distrazioni dell'Inter, ma non, Lorenzo... è, cioè, non c'è una squadra più forte dell'Inter.
1: No, vi faccio chiedere una cosa, ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
5: Sì. Sì, il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
1: Sono d'accordo.
5: Cioè, non si vende un centrocampista titolare della uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni, prima. Sì, certo, il primo d'agosto. Sì. Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
2: certo. Sono d'accordo,
5: se poi
2: con
5: non vuoi lottare per vincere, lo vendi. Però se vuoi lottare per vincere,
2: cioè, questo si rifà al discorso:
5: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
2: Step. Mi collega a quello che ho detto prima: all in.
1: Quindi se devi fare all in, lo tieni. All in, Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
4: Ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo. Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma è quello che è successo, di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto: se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là, che giusto che dice, si sente vedere 60 milioni, ce lo vendo all'ultimo giorno di mercato. Perché, insomma, sappiamo che a volte alcune proprietà, voglio dire, non pensano tanto a quello che può succedere domani, ma quello che incassano oggi, ma di che parliamo?
1: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
3: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo. Esatto,
1: ci siamo. Senti, Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
5: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire... che la Roma è arrivata a offrire 30, però pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia, no, non lo prende, e se no può provare, insomma, se no ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, quindi vediamo davvero se è poi il giocatore, magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice: guarda, voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo, però
1: appunto, senti, voglio anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai, Lorenzo.
5: No, ho perso un secondo, Marco.
1: Voltemade, l'operazione che ha fatto la Juventus.
5: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade, preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È il giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi questo giocatore diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
1: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato preso
2: molto bene nelle giovanili della Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza.
1: Sì.
2: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire. Poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi in una squadra che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere, però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, secondo me ha dei buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro, appunto, dell'allenatore.
1: Sì.
2: E Voltemade, secondo me, è un recettivo
1: che può far bene, insomma. Pier Vincenzi, proprio al volo.
3: Sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica. È un po' una canna vuota. Cioè, non è così forte, soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto. Però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto. Non è eccelle in niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto un'operazione, boh, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi mi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
1: vediamo,
3: cioè,
1: vediamo.
3: Che si inserisce, fa fatica secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però... meglio che niente.
1: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi, Piantanida?
4: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Tirzé, che tra l'altro costava come operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sezione con Massara.

0: valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve. Alla Ibegovic, Spalletti non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso, per dire.
1: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi, Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
2: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente con 0 euro o poco più riuscire a fare una squadra sensata come ha fatto alla Lazio, secondo me bisogna fargli veramente un applauso. E Gudmundsson è una scommessa che tanto non ci perde niente la Lazio, perché lo prende in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, quindi se è buono lo prende a 12 e lo rivende l'anno prossimo, se non è buono lo ridà alla Fiorentina, ha speso 1 milione solo, e quindi io come scommessa Gudmundsson lo prendo tutta la vita, perché bisogna capire qual è il vero Gudmundsson, se è quello che abbiamo visto al Genoa, capace di fare 14 gol in un campionato e di mettere di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da porta borse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina, che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione la valuto così, una operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
1: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te, la Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
3: Più forte.
1: Pier Vincenzi?
4: No, tanto veramente Fabiani, io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta diciamogli bravo, ragione Lorenzo. La squadra,
1: quindi più forte.
4: Euro, l'ha sistemata. Sì, poi più soprattutto forte. Vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando...
1: Okay.
4: Qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
1: Piantanida, più forte, no, uguale o meno forte?
0: No, non me ne voglia Gattuso, ma se tu hai un allenatore come Sarri, no, gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai sta squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché c'avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso, cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca e stupisca un po' tutti, perché c'è scetticismo su di lui, sulla carta giocatori più forte la Lazio.
1: Ultimo giro, mi rispondete sempre così, è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte o uguale lo scorso stagione?
2: Uguale.
1: Piantanida?
0: No, più forte.
1: Più forte. Pier Vincenzi?
4: Stesso livello.
1: In Pallomeni?
3: Guarda, anche io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte, perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
1: Lorenzo, Milan?
2: Milan ti dico più forte, dai.
1: Più forte. Piantanida?
0: No. Forse uguale.
1: Uguale.
0: Questo vuol dire che farà meglio sicuro. Forse, no, uguale.
1: Pier Vincenzi?
4: No, per me è fatica arrivare in Champions, non è più forte dell'anno scorso.
1: Ok, in Pallomeni?
3: Più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
1: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo?
2: Ma... non lo so, guarda, la Fiorentina è non lo so. Non lo so, perché non...
1: Dai, butta lì, dai.
2: No, prima Franco, dai, prima dai, Franco, Franco, si gli do Franco. Conto.
1: Dai, Franco.
0: No, cioè, è troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, è grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se l'attaccano.
1: Cioè, ma bisogna vedere se c'è chi l'attacca.
0: No, la Fiorentina un anno fa, esatto oggi, primo settembre,
1: dai.
0: Con Pioli, non era più scarsa, è diventata con la stagione che ha fatto.
1: Ok, non mi rispondi mai tu. Pier Vincenzi?
4: No, la Fiorentina è il punto interrogativo più grande d'Europa. Parlando di calcio.
3: Mi ero entusiasmato io.
1: Inspiegabile in Pallomeni?
3: Mi ero entusiasmato io, però poi adesso guardando la faccia di Lorenzo mi devo arrendere.
1: Va bene, allora. Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché ci colleghiamo adesso subito con lo Sheraton di Milano. C'è Tommaso Bonane, tra l'altro mi dice che c'è ospite anche il direttore De Paola per gli aggiornamenti sul mercato. Lorenzo, grazie come sempre, buon lavoro a voi che sono ore calde.
2: Ciao,
1: buon lavoro a tutti. Grazie a Piantanide, grazie a Pier Vincenzi, break, ciao, linea Franco, Milano. Ciao.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccher e Stefano Impalomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni e Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola, che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano aveva detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così.
2: Tutti quanti insieme.
1: Quindi gli sono piaciuti come due acquisti, Ramos e Jones, e questi due che ha scelto come acquisti fatti, e poi ha ribadito che la Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto. Insomma, questa è un po' la sua
2: ci stiamo
1: opinione.
2: Orientando un po' sì, tutti quanti, anche se siamo alla seconda giornata.
1: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice, buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucomico, Lomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando a differenza di qualcun altro i paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta poi non rispondo più. O c'è fate o c'è siete, perché uno dopo fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte, meno forte, uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B, uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata, quindi vuol dire che, secondo chi dà questo giudizio, la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. Solo precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione, ci fanno valutazione. Poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò qui rischiamo di essere veramente in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, stiamo per preparare altri due collegamenti, fate la telefonata a Stefano perché è pronto. Allora, Stefano Desideri è pronto, vabbè, mi ha detto che è pronto, fate voi, datemi l'audio.
3: Mi spiace con il direttore De Paola, ma c'è. Il voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte, e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare, quindi 8 al mercato di Carnevali e Massara.
1: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma. Tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
4: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi su World Madden ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisce giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko. E Giacomo Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
1: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto
2: calma. Antonio, ti sei sbagliato, Fares lo scorso anno non era
1: Gedemis, evidentemente, che viene Gedemis. Reintegrato, sì.
2: Beh, ho capito, si chiama Gedemis.
1: Sì, sì, no, l'errore c'è, sì,
2: l'errore. Fares che era un giocatore in esterno.
1: Sì, c'era, sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di se ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Com'era quella volta che quella canzone? I sogni sono desideri.
2: Ci abbiamo fatto. Un abbraccio a Stefano.
1: Ciao Stefano. Desideri, buon pomeriggio, ciao, Stefano.
5: Ben trovati, come state?
1: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
2: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano non risponde, cioè, giustamente dice che è sto numero.
1: Ah, hai ragione.
2: Era molto semplice, capito?
1: Grande. Come stai, Stefano?
5: È stato un bel terzinaccio, ma marcato stretto.
1: Ti ho marcato stretto, vero?
2: Sì,
1: come vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
5: In pochi, perché io sgusciavo.
1: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
5: In mezzo al campo ce n'erano tanti, tanti cattivi.
1: Sì.
2: E tanti forti.
5: Sì, sì. Tanti forti, certo, certo. Che
1: più...
5: oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti, ma assolutamente.
1: Quello più cattivo...
2: Sei convinto tu, Ste, di questo, perché vedi che...
5: sai, noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli alberi facevano un po' passare, no?
2: Sì, cose. Vero, adesso è tutto.
5: Adesso è dura, adesso, anche in area non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose. Oggi sei prigioniero del VAR.
1: Sì, anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, siete d'accordo?
2: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco, si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
5: Sì, uso limitato sì, ecco, in queste occasioni che c'è un rigore dubbio, che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no?
1: Al certo, VAR. Certo.
5: Allora diventa utile.
1: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutti e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport però ha detto ho sbagliato, ha detto ho indotto i ragazzi, la sua squadra, ad utilizzare troppo il VAR, in questo mi sento di aver sbagliato. Però passare poi alla parte opposta, cioè nel senso a non intervenire quando è evidente che ci sono degli errori.
5: Okay, è proprio una cosa nostra, che non abbiamo mai delle vie di mezzo, no?
1: Esatto.
5: O si fa una cosa o si fa completamente il contrario.
1: Certo,
5: lo scorso anno hanno un pochino esagerato, e speriamo quest'anno che con questo metodo sia un pochino meglio.
1: Sì,
5: però,
1: sì.
5: Però il VAR, secondo me, in tante occasioni è molto utile.
1: Sì, no, sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni. Lo sai,
2: purtroppo c'è anche lui, però.
1: Capito? Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
6: Sono in mezzo ai romani oggi.
1: Oggi sì, oggi ti tocca.
6: Ciao Stefano, ciao Simone.
1: No, però bisogna dire una cosa, Simone, parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione, due partite, 8 gol, Malen che segna raffica. Tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter?
6: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
1: No, ci mancherebbe, mica dire, dai, di quelle che pensi.
6: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, e se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, il Como è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
1: Questa identità, tu dici, questa forte identità.
6: No.
1: Desideri?
5: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto, e questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
1: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon? Roma.
5: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto.
1: Certo.
5: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà. La Fiorentina l'abbiamo vista, poi che anche in casa col Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà. Poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti. Noi abbiamo davanti gente che fisicamente, sai, sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, perciò tutte note positive.
1: Tutte note positive. Stefano Impallomeni, vi fai per cognome, se no faccio un macello. Impallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen, Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuaín. Lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè, che...
2: Malen come male, dai.